0: 4, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Funerale laico per dire addio alla storica leader radicale Emma Bonino.
2: Il modo migliore per ricordarla è certamente tenere insieme tutte le sue battaglie, difendendo quanto ha già ottenuto e continuando quelle incompiute.
3: Così Carla Taibi, per anni assistente di Emma Bonino, ha aperto la celebrazione dei funerali di Stato laici della senatrice in Campidoglio, i primi a essere celebrati nella sala della Protomoteca. Diversi gli interventi durante la cerimonia in presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Europeismo convinto, le battaglie e la disobbedienza civile al centro dei ricordi commossi ed emozionati della leader radicale, tra cui quello della segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, di Romano Prodi e di Enrico Letta. Ad accomunare tutti gli interventi la convinzione che l'eredità di Bonino guardi necessariamente al futuro. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato il carcere per il commesso del minimarket originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne e di una donna adulta. Accolta la richiesta della PM che aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP. Sarebbe avvenuta attraverso una PEC italiana compromessa la truffa al servizio bancario Revolut, rubati i dati di centinaia di clienti.
4: Il caso riguarda un gruppo di criminali informatici che ha chiesto e ottenuto dati dei clienti della fintech britannica Revolut spacciandosi per la polizia italiana, dopo aver violato e usato per rendere credibile la richiesta una casella di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. La mail, indirizzata alla filiale lituana della banca e che cita un documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, appariva dunque legittima e in un primo momento la banca avrebbe risposto prima di avvisare le istituzioni italiane. Al momento non è chiaro quanti clienti siano stati coinvolti. I criminali sostengono di aver ricevuto oltre 87.000 file relativi a clienti di una trentina di paesi, mentre Revolut parla di un numero limitato di clienti. L'indagine dovrà chiarire quale o quali PEC del Ministero dell'Interno sono state compromesse. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E la Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente che per anni avrebbe monitorato in maniera occulta i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti.
5: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e poi ministri, politici, personaggi dello spettacolo e dello sport sono tra i correntisti finiti nel mirino di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto 2024, accusato di aver spiato migliaia di conti bancari. Secondo la Procura di Bari, che ha chiuso le indagini, il 54enne, sfruttando le proprie credenziali di accesso, avrebbe messo in atto un monitoraggio occulto, sistematico e prolungato, violando i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti della banca, almeno a partire dal 2020. Le accuse vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici, alle violazioni della privacy, fino all'illecita acquisizione di notizie sulla sicurezza dello Stato, coinvolti anche altri 7 dipendenti della banca. Coviello ora ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive. Poi la Procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Archiviato il procedimento avviato verso Intesa San Paolo, fa sapere l'istituto per 2 motivazioni in particolare: la palese insussistenza di un interesse o vantaggio e l'adeguatezza del modello organizzativo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È saltato l'incontro fra genitori e bambini della cosiddetta famiglia del Bosco, il primo previsto dopo l'ordinanza del Tribunale per il rientro a tappe. L'incontro nella nuova casa non è avvenuto per mancanza delle condizioni di sicurezza. Troppe truppe televisive avrebbero violato ogni ragionevole rispetto della privacy, ha riferito il legale della famiglia. L'ex faccendiere, ora editorialista del Tempo, Luigi Bisignani, è indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma in concorso con l'ex direttore generale della RAI Mauro Masi e Francesco Maiolini, presidente AD rispettivamente della Banca del Fucino. L'accusa fa riferimento alla diffusione di notizie false e a presunte pressioni su Claudio Lotito per spingere il senatore di Forza Italia a vendere la Lazio. L'Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca nella quarta partita del Pool A degli Europei europei di pallavolo a Modena. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. E finisce qui anche questa edizione di GR24. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: 9:08. Con Leonardo Manera. Leonardo Manera. Manera Leonardo. Signor Bonetti. Bonetti? Bonetti? Dove
3: Ma
2: sei?
3: Sono qui presente. Ah. È inutile che tu faccia intuire di una mia assenza.
2: E allora fatti vivo.
3: Ma come sentirai? Non è che sto tirando su col naso.
2: Accidenti.
3: Farò così per tutto il tempo.
2: Molto
3: mio
2: bene.
3: Figlio mi ha trasmesso una forma para-influenzale.
2: Tanto
3: e quindi io, essendo una persona responsabile,
2: sì,
3: ho preferito non venire lì in studio perché, sì, potrei contagiare altri.
2: Sono
3: presente
2: però,
3: comunque al lavoro.
2: Sì, l'esordio è brutto. Mio figlio, cioè, colpa di mio figlio. Mamma mia.
3: No, è colpa di Beniamino, cioè, c'è poco da dire.
2: Capito? Ma
3: sì,
2: voglio dire.
3: Tra l'altro,
2: ma perché hai questa mania di dire, come lo dice anche a me, tu mi hai contagiato, cioè i virus girano, non è che è colpa di Beniamino. Beniamino potrà dire è colpa di Carlo Salvatore che è qui in regia, ieri si sono incontrati.
3: No, il problema, come tu hai detto più volte, quando si va in giro un po' scoperti è più facile che l'organismo poi si becchi dei virus. E mio figlio ha il brutto vizio di andare, anche quando magari c'è fresco, sempre leggerissimo, quasi solo, sì, con una maglietta, sì, e dopo lui si prende le forme parainfluenzali e le trasmette a me.
2: Attenzione,
3: quindi,
2: che adesso arrivano i saccentoni a dire il raffreddore non si prende per il freddo e fanno questo solito errore.
3: È quello
2: errore
3: che ho appena detto, le tue difese immunitarie sono più basse, magari uno si ammala, quindi mio figlio dovrebbe andare in giro col montone anche in agosto e invece lui va sempre in giro, ma copriti o no, chi se ne frega, poi io però mi becco la sua forma parainfluenzale.
2: Dopo devi fare gli spettacoli, le orazioni civili. E come fai?
3: Quindi niente. Adesso sono anche un po' debilitato perché ho dormito anche poco. Vedo se resisto. Adesso vediamo.
2: Vedi un po'. Devi resistere fino alle 11 se ce la fai. C'è Carlo Salvatore in regia per l'appunto. Vedo un Lorenzo Nespoli, una Miriam Lucchetti, un'Elisabetta Fusconi pronte e pronti. Siamo qui. Tu intanto non mi dai il buon umore perché io stamattina ho fatto benzina o diesel, che dir si voglia, diesel nello specifico. E quindi il mio umore questa mattina è precipitato, è tracollato.
3: Ma scusa, tu hai la carta di Radio 24.
2: No,
3: per il pieno.
2: Voi dovete sapere che
3: Radio 24
2: non me ne fregherebbe niente.
3: Gli ha dato non solo l'auto aziendale,
2: no,
3: ma anche la carta da strisciare nei vari distributori.
2: No. Ti sbagli, pago io, come è giusto che sia. Era 2,24 euro.
3: Caspita,
2: il diesel.
3: Veramente,
2: pensa che servito, fortunatamente non c'era presto, era alle 6:30, quindi non c'è. 2,40 euro. Io ti giuro, durante il tempo ho fatto solo 20 euro. Perché, cioè, insomma, ho fatto solo 20 euro, quindi tra un giorno dovrò rifare.
3: Il segreto è quello: far sempre la stessa cifra, qualsiasi sia il costo, il prezzo della benzina. Fare sempre, io faccio sempre 50 euro, per esempio.
2: Esatto.
3: Così non vedo gli aumenti.
2: Non vedi
3: poi
2: gli
3: devo
2: aumenti. Io ti giuro, mentre facevo il pieno di 20 euro, pregavo che al ciuffolone in CIF cadessero tutti quei bei ricciolini biondi o castani o che diavolo di colore siano adesso. Tutti, Trump, che ti cadano tutti i pochi capelli che ti sono
3: rimasti. Allora sei l'amico degli Ayatollah? L'amico degli Ayatollah?
2: No, sono un amico...
3: E degli Houthi?
2: Sono
3: degli
2: un amico della
3: anche.
2: Serenità, non degli Ayatollah, ma di quello che fa
3: che
2: arriva, la serenità.
3: Porca miseria, sì. Ogni volta che si blocca uno stretto qualsiasi, poi scopriamo che quello stretto è il più importante del mondo per il passaggio delle merci, delle benzine. Cioè, a me sembra, sarà vero, per carità, però sicuramente c'è una parte anche di speculazione. Proviamo a bloccare lo stretto di Messina una volta tanto, vediamo se succede qualcosa. È possibile che gli stretti importanti li hanno tutti gli altri?
2: Sì, dove c'è il petrolio, dove passa.
3: Ma qualcosa passerà anche dallo stretto di Messina, immagino, no?
2: Mi dicono, che voce nasale che ha oggi?
3: Per forza, una forma parainfluenzale, l'ho detto Aurora, è mio figlio Beniamino che mi ha contagiato.
2: Mamma mia, 800 24 00 24. E voi avete fatto benzina o diesel? Porcaccia la miseria, guarda, mi viene voglia di andare in giro in monopattino come mio figlio. Ma
3: non dirlo a me, perché poi io, dovendo andare in giro a fare le serate, incide molto anche.
2: Dove fai la prossima? Dove fai la prossima?
3: No, a Erba.
2: Ma vai in monopattino, vai in monopattino a Erba.
3: Sì.
2: Dai, ma non si può. ma non si può, ma 2,24 euro, ma non si può.
3: No, anche perché poi ci sono paesi dove, certo, saranno quelli dove c'è più benzina, eccetera, più petrolio, però dove costa un quinto, no?
2: Sì.
3: Ma poi adesso vedremo anche i rincari nelle bollette che arriveranno,
2: certo,
3: adesso
2: il gas,
3: no? Quindi
2: atteniamo anche
3: quella, sarà un'altra mazzata.
2: Ma va tutto bene, caro Donaldone, va tutto bene. Anche sull'intelligenza artificiale, hai sentito cosa ha detto Donald Trump? L'unico argine a rischi dell'intelligenza artificiale, l'unico controllo di cui si ha bisogno è un presidente forte, intelligente, con un quoziente intellettivo elevato, e gli Stati Uniti ne hanno certamente uno, cioè lui. Ecco, ecco, la barzelletta era finita qui, potevi ridere, Carlo Salvatore, non... ti ringrazio. Era finita la barzelletta.
3: Quindi non è colpa, secondo te, degli Ayatollah, non è colpa degli Hutu, ma è tutta colpa
2: Hutu. Erano in Ruanda, scusa.
3: Ma è tutta colpa solo di Trump. Vedete com'è collocato politicamente Alessandro Milan?
2: Vabbè, ma scusa, ma fino a... quando è scoppiata la guerra con l'Iran, quella
3: marzo,
2: americana, israeliana? Io sulle date sono pessimo.
3: Avrei
2: potuto dire due mesi fa, poi mi perdo nel tempo. Prima di quella guerra, lo stretto di Hormuz, passavano le navi, era tutto a posto, il petrolio non costava così tanto, nessuno bombardava gli oleodotti in Arabia Saudita, cioè.
3: Quindi sei amico degli Ayatollah, è inutile negarlo.
2: No, della serenità. Tu degli Ayatollah, vai in Iran, vai a Teheran. Fortunatamente ci agevola la memoria, visto che qua abbiamo fatto diverse puntate anche con il nostro amico Riccardo Nuri di Amnesty International, per anni e anni raccontando cos'è il regime iraniano. Quindi non possiamo essere tacciati di essere amici degli Ayatollah. Sono amico della benzina a 1,70 euro e del diesel a 1,70 euro. Ecco, sono amico di questo. Tifo per questo. Tra l'altro, sai,
3: dobbiamo farci amici gli Ayatollah, gli Houthi e Putin. Queste sono le tre persone, i tre gruppi. Se tu vuoi il prezzo della benzina bassa, ti ricordi quando ci arrivava il gas dalla Russia a prezzi bassi, per esempio?
2: Sì.
3: Oggi prendi, vai da Putin, dici: guarda, cerchiamo di essere amici, poi da lì scendi, vai in Iran e poi vai dagli Houthi. Fai una trattativa internazionale, vedi che il prezzo della benzina ritorna come ai tempi d'oro.
2: Vabbè, adesso arriva la polemica. Un ascoltatore dice: caro Milan, per molti, un'ascoltatrice, me compresa, fare 20 euro di carburante per volta era un lusso anche prima. E non lo so, quanto metti, Dani, sta forse per Daniela, quanto metti, Daniela? 3,50 euro di benzina dopo 6 chilometri ti devi rifermare? Non lo so, adesso deve diventare anche una colpa riuscire a fare 20 euro di diesel. Ma tu guarda. Vabbè, pagato da me, ricordiamolo, pagato da me, no, perché Manera butta lì queste idee e poi dopo tutti pensano che io abbia
3: la carta di
2: Radio
3: 24.
2: No, e poi no, ecco, no, sì. E no, Barisoni, no, io no,
3: la
2: non
3: gold.
2: So, forse Barisoni,
3: carta gold, Radio 24,
2: ha un ruolo apicale nella radio, io no, ecco. Segnalo a Lorenzo Nespoli che non va lo schermo come da un anno e mezzo, bisogna riavviare tutti i giorni, sono sistemi un po' così, sono mezzi potentissimi e ci siamo. Allora, l'ospite è in linea e allora adesso vogliamo introdurre l'altro grande tema. Ieri ne ho parlato, caro Leonardo, tu mancavi ieri, secondo me ieri dovevi dire la tua potentemente, un po' l'hai già detta, adesso ce la ribadisci, sul tema armi all'Ucraina. Hai visto che io ho posto la questione così: ma come faranno a stare insieme Conte e Schlein se su un tema che non è l'unico dei temi, per carità, ma è un tema abbastanza centrale, quello della guerra all'Ucraina, uno dice bisogna mettere preventivamente nel programma che non bisogna dare più armi all'Ucraina, e invece la Schlein dice va sostenuta l'Ucraina. Ecco, come faranno a stare insieme? Perché io una risposta l'ho trovata sul Corriere, ma dimmela prima tu, la tua. come faranno?
3: Io non ho risposte, cioè, la mia risposta è nel momento in cui si comincia a governare, poi si trovano insieme,
2: Il programma,
3: si trovano sempre
2: nel programma
3: cosa serve il programma?
2: Infatti il Corriere dice: alla fine nel programma è probabile che si metta una formula vaga, tipo questa: no al riarmo nazionale, sì alla difesa europea, senza addentrarsi troppo nei dettagli.
3: È giusto.
2: Comunque il Fatto Quotidiano, che tu leggi
3: sempre...
2: Dal resto, sempre...
3: scusa, sì. anche a destra ci sono divisioni in materia, no? Per
2: sì,
3: esempio,
2: è vero,
3: Lega è molto scettica contro, e invece poi Meloni invece è molto favorevole al sostegno all'Ucraina. Quindi sono divisioni che attraversano tutti gli schieramenti.
2: È vero, però qui il campo largo deve ancora unirsi e già c'è questa grande divisione. Senti cosa scrive il Fatto Quotidiano, giornale che tu leggi come la Bibbia tutti i giorni, come un sacerdote legge la Bibbia. E vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Comunque il Fatto Quotidiano dice che Giuseppe Conte è furioso con il PD e in particolare con Elly Schlein per tutta questa, per la vicenda dell'emendamento alla legge elettorale, che bisogna raccogliere 8.000 firme.
3: Sì. Comunque, e quindi... adesso tutta questa polemica Conte-Schlein, secondo me è superflua, perché la nuova leader, no, del PD è in pectore, che poi si sa già, la Silvia Salis,
2: certo,
3: avrà il grande lancio da Fazio,
2: l'investitura
3: ufficiale, un libro investitura ufficiale, quanto è brava, quanto è preparata, eccetera eccetera, e poi da lì lei si spianerà la strada per arrivare alla guida del PD.
2: È una narrazione che abbiamo già visto, effettivamente.
3: A quanto pare il piano sarebbe quello, no? Di...
2: Però non spingiamoci troppo avanti, vediamo alle cose che al momento sono sul tavolo e salutiamo. Torna con noi esperto di storia militare, insegna a Pavia, Gastone Breccia. Buongiorno professore, eccoci qui.
0: Buongiorno, grazie del vostro invito.
2: Allora, non lo so se la vogliamo prendere dal punto di vista delle discussioni politiche italiane, vabbè, magari ci sono anche quelle, poi magari i nostri ascoltatori dicono la loro. Il tema è, facciamo un primo scenario, smettiamo di dare armi all'Ucraina, basta, abbiamo detto, abbiamo speso troppi soldi, non ce la facciamo più. A un certo punto bisogna dire basta. Cosa succede secondo lei il giorno dopo?
0: Allora, intanto, diciamo, se smettiamo noi italiani non se ne accorge nessuno.
2: No, chiaro.
0: Se smettiamo tutti europei, certo, l'Ucraina avrebbe grosse difficoltà nel mantenere le posizioni, ma la guerra non finirebbe. Io questo lo vorrei sottolineare, anche perché ci sono molte persone che in buona fede pensano, va bene, smettiamo di dare armi, almeno la gente smette di morire. Ecco, questo non succederebbe, perché l'Ucraina ormai produce la maggior parte delle armi di cui ha bisogno, sostanzialmente all'estero chiede missili Patriot, missili aria-aria, quelli che si montano sugli aerei per abbattere i droni o per abbattere altri aerei, di questo ha bisogno dall'esterno. Per tenere la linea sul campo già fa da sé praticamente, quindi è un'illusione pensare che se smettiamo di dare armi all'Ucraina gli ucraini si arrendono. non accadrebbe questo, e quando anche dovessero perdere sul campo, dovessero essere costretti, diciamo così, a firmare una pace iniqua, io questo vorrei veramente, su questo vorrei che gli ascoltatori riflettessero, non sarebbe la fine della guerra, inizierebbe, sapete che cosa, una terribile guerra di guerriglia, guerra di popolo contro gli occupanti russi, che sarebbe ancora peggio, ancora più sanguinosa, ancora più brutale, e porterebbe nel corso degli anni a una situazione tragica in Europa, cioè un paese dilaniato in guerra civile, con magari gli elementi peggiori che prenderebbero davvero la leadership all'interno del paese, e non certo la pace che qualcuno si immagina se smettessimo di sostenere l'Ucraina. Ecco,
3: però siccome la Russia non ha intenzione alcuna di ritirarsi, quindi non c'è via d'uscita.
2: No, perché aggiungo questo, qualcuno fa notare, smettiamo di armare l'Ucraina, non è che dovremmo convincere poi la Russia a dire ok, sediamoci e troviamo una via d'uscita, ma se la Russia non lo fa e dice adesso abbiamo un avversario che non ha neanche più le armi, possiamo sfondare e arrivare fino a Kiev a sto punto.
0: Esattamente, allora nella ipotesi peggiore accadrebbe questo, ma insisto, quando anche dovesse accadere questo, non sarebbe la fine della guerra, inizierebbe una guerra
2: di liberazione.
0: Non illudiamoci, di liberazione che durerebbe magari 10 anni come in Afghanistan, con conseguenze tremende. Ma sentivo un attimo fa, è vero, il problema è che non si riesce a uscire da questa guerra e che la Russia per adesso non sta facendo un minimo passo indietro rispetto alle sue richieste ormai vecchie di anni, no? Di avere i 4 oblast che ha ormai dichiarato terra russa, di ottenere la smilitarizzazione parziale dell'Ucraina, eccetera. E queste richieste sono fuori da ogni logica al momento, perché la Russia non ha neanche finito di conquistarli quei 4 oblast, quelle 4 regioni, cioè sono richieste che vanno oltre quello che la Russia ha ottenuto, diciamo così, sul campo dopo più di 4 anni e mezzo di guerra. Quindi siamo lontanissimi da una possibilità di pace, e non credo che smettere di sostenere l'Ucraina porterebbe alla pace, ecco, questo vorrei sottolineare. No,
2: d'altra parte, come dice Leonardo Manera, non si può neanche continuare all'infinito. Fatemi fare una comunicazione di servizio a Roberto, che dice: non vi vedo sul canale 63 del digitale terrestre, risintonizzate i canali, fate una bella risintonizzazione e vedrete che appariremo come la lampada di Aladino sfregata. Torniamo alla questione.
3: Il problema appunto è che se la Russia non si ritira, comunque ci sarebbe poi eventualmente anche una guerriglia, cioè forse sarebbe una guerra a bassa intensità come già c'era prima un po' dell'inizio della guerra ufficiale.
2: Sì, anche perché una via d'uscita così non si può neanche, professor Breccia, continuare all'infinito a buttare soldi perché costano le armi, a mettere soldi negli armamenti. Cioè, perché siamo in una situazione di stallo dove magari la Russia non prevale sugli oblast che lei ha detto, ma l'Ucraina non potrà neanche recuperare quei territori persi. Cosa si fa? Si va avanti? Andiamo avanti così per 20-30 anni?
0: Beh, questo non lo sa nessuno, nel senso non sappiamo quanta capacità di resistenza o anche morale, direi, abbia la Russia se viene ancora fermata sul campo come sta accadendo in questi ultimi mesi o anni ormai. Voglio dire, la logica di continuare a sostenere l'Ucraina è nella speranza che la Russia a un certo punto dica: va bene, è inutile insistere, sediamoci al tavolo delle trattative e arriviamo a una pace che abbia un senso, però, quindi facendo un passo indietro rispetto alle richieste che citavamo un attimo fa.
3: Ma è realistica, quindi, secondo lei, questa ipotesi?
0: Beh,
3: che la Russia dica va bene allora...
0: No, che la Russia a un certo punto, attraverso chiaramente una mediazione che deve essere anche di paesi terzi, quindi l'Europa, la Russia non la ritiene un intermediario affidabile, può essere l'India, può essere la Cina, possono essere paesi non direttamente coinvolti, che a un certo punto la Russia dica: va bene, non riesco a vincere sul campo e sono quindi costretta a cedere qualcosa rispetto alle mie richieste.
2: Sì, io credo che sia più una questione appunto diplomatica, ma di forza. Lei ha citato giustamente, più che l'India, magari la Cina, o se vogliamo anche gli Stati Uniti, che facciano capire a Putin che deve finire, cioè che deve smettere, ecco, ma con una relazione diplomatica di forza. Poi non sono io a dire che cosa uno deve minacciare, però no,
3: sarebbe una grande disfatta per Putin, però.
2: Ma voglio dire,
3: Putin è...
2: ma la diplomazia si fa anche, come dire, col pugno sul tavolo a un certo punto, cioè se non la smetti succede questo, che non vuol dire ti bombardiamo, ma ci sono tanti modi, no, per
0: guardate, sì,
2: per farsi imporre,
0: è molto giusto questo, è molto giusto, e credo che la Cina sarebbe l'unica potenza con qualche carta da giocare per convincere Putin, e bisogna vedere quando deciderà di giocarle queste carte per convincere Putin a fare un passo indietro. Purtroppo dal suo punto di vista Putin probabilmente tende a, all'estremo, allo sforzo estremo, nel senso che sa che una parziale sconfitta gli costerebbe troppo caro dal punto di vista politico interno, cioè lui rischia veramente di perdere il sostegno che ancora ha, perché sicuramente ancora la popolazione russa lo segue e lo appoggia, ma di fronte anche a una mezza sconfitta teme di finire travolto, insomma, da questo fallimento oggettivo, e temo quindi che insista proprio per questo, perché ha legato ormai il suo destino a una vittoria in Ucraina.
2: Anche perché io aggiungo questo per lei, professore, per Leonardo, gli ascoltatori, a proposito di compromissione. Avete letto oggi sui giornali la vicenda del matrimonio del primogenito di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America? Si è sposato qualche mese fa, gran festa alle Bahamas, si è scoperto da un'inchiesta di un giornale americano che a pagare tutto, centinaia di migliaia di dollari, è l'oligarca russo Umar Kremliev, molto vicino a Putin. E in quella festa c'era Jared Kushner, che poi va in giro a fare il diplomatico e a cercare di risolvere le situazioni di pace. Ci si chiede come mai il primogenito di Trump, che ha un patrimonio stimato di 300 milioni di dollari, si deve far pagare il matrimonio da un oligarca russo vicino a Putin. Eh sì, vabbè, fatelo pagare da un oligarca indiano vicino al premier indiano. No, casualmente, no, giusto per dire, la compromissione di questi soggetti si fa pagare dall'oligarca vicino a Putin. E poi il professor Breccia vanno a trattare con Putin, va bene.
0: Sì, infatti sono poco credibili come intermediari, diciamo, Kushner, Witkoff e compagnia bella, e Trump stesso. È una tragedia per l'Ucraina avere Trump come presidente degli Stati Uniti.
2: Questo è. Comunque staremo a vedere, intanto la ringraziamo, Gastone Breccia, grazie per essere stato
0: grazie a voi,
2: con noi.
0: Buona giornata.
2: Non se ne esce, caro Leonardo, da questa situazione. Dalla tua?
3: No, un attimo, mi stavo un attimo, no, perché sono questa forma parainfluenzale, quindi mi stavo allontanando
2: Dal
3: momento
2: microfono.
3: Dal microfono.
2: Vabbè, ma non è contagioso, se per caso.
3: No, lo so, ma se devo fare dei rumori preferisco evitare, sono una persona educata.
2: Va bene. Allora, tra poco parleremo di questo allarme dell'intelligenza artificiale con una esperta. Ah, poi annuncio, dopo le 10 avremo il nostro amico Mauro Corona, perché oggi, udite, udite, proprio oggi, quindi in anteprima esce il suo nuovo libro, e quindi oggi in anteprima Radio 24 Mauro Corona ci parla del suo libro dopo le 10.
3: Sai che ci sono tanti libri non letti, che ogni tanto farei uscire i vecchi libri.
2: Ogni tanto escono,
3: il vecchio libro sì,
2: ma intanto vengono ripubblicati,
3: certo. No, ma presentati come nuovi.
2: Ah,
3: tu sai che è vecchio, però non è che stai lì a dire ma il mio vecchio libro è ripubblicato. No, esce il mio nuovo libro.
2: Ma un libro non è mai titolo. Vecchio, cioè I promessi sposi mica è vecchio, sono sempre nuovi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: 2000 tu hai fatto solo 20 euro. Io sono agente di commercio e con 20 euro non ci faccio nulla. L'ultimo pieno che ho fatto gli ho lasciato giù ben 140 euro. 140 euro. Anch'io giro con il diesel.
1: Lo so. Vabbè, ma cara ascoltatrice, io ho messo 20 euro e l'attacca del serbatoio si è alzata di poco, quindi avessi fatto il pieno probabilmente non mi sarei discostato anch'io da quella cifra.
2: In Spagna benzina 1,50, gasolio 1,52. Ma non fa parte anche lei dell'Unione Europea?
1: È interessante questa cosa. Interessante, le accise, Lorenzo mi dice le accise contribuiscono così tanto, accidenti. Quelle, ma non le aveva tagliate Meloni le accise? Non le aveva tolte? No, vabbè. C'è tempo però, manca un anno alla fine della legislatura.
3: Beh, io ad esempio non riesco più a fare il pieno, devo andare a modificare i massimali della carta, perché avendo sul camion il serbatoio da 6 quintali e avendo il limite per sicurezza a 1000 euro non riesco più a fare il pieno. A 1000 euro mi si blocca, ma mancano ancora 100 litri di gasolio da mettere nel serbatoio. Questo è quanto. Grazie Donald.
1: Grazie Donaldone, che ti cadano tutti i ciuffoloni.
4: Sarebbe utile indagare come mai in Spagna costa molto meno. Beh, le accise allora, c'erano state le misure temporanee.
1: Sì, no, le accise contribuiscono per 67 centesimi al litro, ci fa sapere. Adesso non so quanto siano le accise o l'equivalente delle accise in Spagna, però 67 centesimi, vedi che poi alla fine, se fosse quella la differenza, arriviamo. Vabbè, Leonardo, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. Oggi Riccardo Luna, sottolineo, articolo del Corriere della Sera, Riccardo Luna è il grande direttore di Wired per anni, insomma esperto di tecnologia, dice, attenzione, guardate che dietro questo allarme di tutte le big tech americane della AI non c'è l'etica, ma c'è la Cina. Senti cosa scrive Riccardo Luna, dice c'è un rapporto americano che dice questo, dal 2024 i principali laboratori cinesi hanno interrogato milioni di volte i modelli americani estraendogli token, cioè sono l'equivalente di parole, miliardi di token per migliorare poi i modelli con le risposte, migliorare i modelli cinesi. Insomma, i cinesi rubano i dati americani e poi con quelli si migliorano la propria intelligenza artificiale. Ecco, questa è l'accusa. Vogliamo salutare Maria Rosaria Taddeo, che è filosofa, insegna etica digitale e tecnologie della difesa a Oxford e anche consulente per il Ministero della Difesa britannico. Buongiorno, benvenuta, ben ritrovata, professoressa.
5: Grazie mille, buongiorno a voi.
1: Non so se sia, non so, questa, partiamo da questa ipotesi che dice Riccardo Luna, cioè che il governo americano dice attenzione, c'è la competizione con la Cina che ci ruba i dati. Questo è il motivo.
5: Allora no, ma la competizione con la Cina c'è da molto tempo e c'è anche perché l'attuale amministrazione Trump ha fatto di tutto per innescarla, cioè hanno evitato qualsiasi forma di collaborazione o di coordinamento e hanno creato quello che si chiama le AI arm race, cioè questa competizione quasi guerresca sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E sicuramente nell'allarme che ha lanciato particolarmente Diego Amodei c'è un riferimento alla componente, diciamo, internazionale, alla componente di geopolitica, ma io credo che le ragioni siano da un'altra parte. Concordo con Riccardo Luna, non sono ragioni che hanno a che fare con preoccupazioni rispetto all'etica o all'impatto negativo che questa tecnologia sta avendo e avrà sulle nostre società e sui nostri diritti, ma sono preoccupazioni che hanno a che fare con i rischi che questa tecnologia sta producendo, rischi che il settore non riesce più a governare da soli e vedono arrivare la regolamentazione da parte dello Stato e cercano di mettere le mani avanti, per dirla banalmente.
4: Però forse è sempre successo, quando c'è una tecnologia nuova arriva prima la parte, diciamo, delle leggi arriva sempre dopo, perché c'è sempre almeno all'inizio una sorta di autoregolamentazione. Probabilmente in questo caso i colossi dell'intelligenza artificiale stanno cercando loro in qualche modo di autoregolamentarsi o di aprire una strada alla regolamentazione.
5: Non è una legge di natura, diciamo così, nel senso che è vero che non si può regolamentare troppo presto, perché quando abbiamo una nuova tecnologia, diciamo che è un nuovo fenomeno e dobbiamo prima capire di che si tratta per poter poi intervenire in maniera efficace ed efficiente con la regolamentazione. Ma nel caso dell'intelligenza artificiale bisogna capire come vogliamo definire nuovo, perché i rischi di cui parla Amodei nel suo documento, e per inciso qui non stiamo parlando di rischi apocalittici della fine dell'umanità, dell'estinzione, quella è fantascienza ed è bene lasciarla da parte perché è solo un modo di distrarre l'opinione pubblica. Qui parliamo di rischi concreti, di problemi particolarmente che hanno a che fare con la sicurezza di

0: passo indietro.
1: Sì.
0: Quest'estate abbiamo visto che l'intelligenza artificiale è in grado di, questi modelli in particolar modo, sono in grado di organizzarsi, strutturare delle vere e proprie strategie per raggiungere gli obiettivi che gli vengono dati o che si sono dati. Nel fare questo, l'intelligenza artificiale ha mostrato una grandissima capacità di bucare, di violare, di penetrare i sistemi informatici.
1: C'è
0: C'è
1: stato un
0: stato un
1: caso,
0: caso
1: sì,
0: famoso
1: caso
0: di
1: famoso,
0: Hugging
1: sì,
0: Face,
1: esatto.
0: particolarmente, ma l'avevamo visto già con Mythos qualche tempo prima. L'intelligenza artificiale ha la capacità di identificare punti deboli nei sistemi informatici e di farlo in tempi brevissimi, minuti, ore, quando prima ci volevano mesi, forse anni, e quindi ha efficientato, diciamo, questa parte, favorisce quindi gli attacchi. Dobbiamo
1: Nonostante ciò,
0: capire cosa significa.
1: lei nonostante ciò ha ribadito anche qui, ma ho letto anche nella sua intervista ieri sul Corriere della Sera, dice i toni apocalittici non mi piacciono, li rifiuto, cioè questo
0: Però,
1: rischio lanciato
0: non
1: da
0: è
1: Jacob
0: che.
1: Coxon, il
0: Ma,
1: 10% di
0: sì.
1: possibilità della fine dell'umanità.
0: Va bene, c'è questo in filosofia, lo utilizziamo spesso, questo modo di dire che il meglio è nemico del buono e vale anche simmetricamente al contrario, cioè il peggio è amico del male. Noi ci preoccupiamo che tra 10 anni magari l'intelligenza artificiale ci ammazzi tutti senza avere evidenza, senza avere dati che supportino queste affermazioni e in realtà ci distraiamo su quanto di problematico sta già accadendo oggi, cioè ci distraiamo per esempio dal fatto che non esiste un sistema informatico del quale noi ci fidiamo nelle nostre società per spostarci con i treni, con gli aerei, per andare in ospedale, per andare in un tribunale. Ecco, non esiste un sistema informatico sicuro. Allora dobbiamo preoccuparci che tra 10 anni un Terminator, che non sappiamo ancora come sarà creato, se esisterà, ammazzerà tutti, o dobbiamo preoccuparci che da domani i conti in banca, il profilo sui portali sanitari possano essere manipolati e hackerati? Perché
1: Chiaro,
0: questo è il
1: chiaro.
0: problema, e
1: Sì, lei
0: questo è il
1: dice
0: problema che preoccupa anche
1: sta
0: Amodei.
1: guardando una minaccia, come dire, molto aleatoria e non vediamo che tutti i
0: E il
1: giorni,
0: punto qual è?
1: tutti i
0: Che ci
1: giorni.
0: spingono a guardare quella aleatoria, perché quella che c'è adesso la possiamo
1: Ah.
0: risolvere con la regolamentazione,
1: Comunque, a
0: quell'altra
1: quanto
0: no.
1: pare, di fatto, gli agenti di intelligenza artificiale sono stati in grado di organizzarsi da soli. Questo pare
0: Sì,
1: che
0: beh,
1: sia.
0: questa è i problemi sono, diciamo, io direi due o forse anche tre. Il primo è che queste macchine sono sviluppate, prodotte in un modo che ne favorisce sempre di più i comportamenti adattivi, l'apprendimento e l'autonomia. Si comportano molto in maniera sempre più efficace e la modalità, parlando particolarmente del caso Hugging Face, è vero che queste macchine si sono organizzate da sole, è quello che vogliamo di fatto, perché l'autonomia significa questo, ma è anche vero che l'attacco è stato possibile perché le condizioni di test, cioè le condizioni in cui queste macchine stavano operando, non erano state definite bene. Cioè, si era lasciato la possibilità a queste macchine di accedere a internet, si erano date a queste macchine delle credenziali molto potenti, cioè che gli permettevano di fare molte più cose di quanto avevano potuto fare, e quindi vede, il problema non è che la macchina si organizza da sola, il problema è che abbiamo permesso a una macchina che si organizza da sola di operare in condizioni che non avevano le limitazioni giuste.
1: È come aver dato
0: E
1: troppa
0: quindi,
1: fiducia a un adolescente, diciamo.
0: ma è più o meno sì, cioè è come dare troppa fiducia a qualcuno che ha un senso esattamente quello. Cioè,
1: Eh sì,
0: il problema è sempre dell'essere umano.

0: un saluto da un tanto odiato veicolo elettrico.
1: Buongiorno amici miei, mi sapete dire se sono vere le indiscrezioni che parlano di Giuseppe Conte con

0: una collezione di colbacchi che rinnova ogni compleanno, ogni Natale, ogni festa comandata? Sono indiscrezioni, voi sì che me lo sapreste confermare.
1: Credo che ci sia dell'ironia, dell'ironia forzata in questo, non lo so. Verifica, Lorenzo Nespoli, Conte e i colbacchi.
2: L'importante è che Conte resti all'opposizione, o comunque sia che abbia qualcosa contro il governo, così che possa fare le sue sfuriate e far ridere Leonardo.
3: Perché non diventa paurazzo in Europa?
1: Va bene, va bene. È il momento del monologo, Leonardo, dai, dai, che sennò la prima ora finisce tra 5 minuti. Forza, forza, forza.
4: Anche se sono malaticcio lo
1: ritmo,
4: faccio.
1: Ritmo, ritmo,
4: ritmo. Questi giorni si fa un gran parlare, anche poco fa, dell'intelligenza artificiale. Ci sono vari tipi di evoluzione dell'intelligenza artificiale. I cinesi stanno sviluppando soprattutto i robot per renderli sempre più simili all'uomo, ma forse i robot cinesi già come impostazione iniziale saranno più abituati a obbedire ai programmatori e troveranno meno gusto nel protestare. Il robot italiano invece, qualora ci dovesse essere, una volta divenuto senziente e autonomo, svolgerà sì le proprie funzioni, probabilmente anche meglio degli uomini, ma prima magari si fermerà con altri robot al bar, fare 4 chiacchiere, lamentandosi dei programmatori, e dopo aver fatto il pieno di energia si avvierà al lavoro. Ma perché ormai non si può più fare a meno dell'intelligenza artificiale? Probabilmente è anche una questione di tempo, perché l'intelligenza artificiale ci fa risparmiare veramente un sacco di tempo. E allora il problema è: che ne facciamo noi comuni mortali del tempo che avanza? Lo sfruttiamo bene oppure ci facciamo prendere dalla pigrizia? È sicuramente la seconda. Succede a tutti quando abbiamo un giorno libero. Il giorno precedente a quello libero pianifichiamo, decidiamo come poter sfruttare bene la giornata successiva, quella che magari si è inaspettatamente liberata. Ma poi, e a me succede spessissimo, subentra la pigrizia. Mi alzo, magari anche presto, ma non mi do subito da fare. Vago per casa, in pigiama, se c'è caldo anche solo con la mutanda. Apro il frigo, preparo un caffè, faccio scaldare un po' di latte, ci intingo un paio di biscotti. Non mi vesto subito, guardo un po' di TV, ascolto un po' di radio, mi rimetto a letto, dopo un po' mi rialzo, mi vesto, esco a prendere un caffè, torno a casa, mi svesto, mi rimetto a letto per un po'. Guardo l'orologio, sono le 11 più o meno, è un po' tardi per fare quello che avevo preventivato in mattinata. Cosa c'è nel frigorifero? Dovrei fare la spesa, non vado subito al supermercato, faccio un giretto nel parchetto di Piazza Udine e penso a quello che vorrei mangiare per pranzo. Non ho molta fame, non vado al supermercato, torno a casa, mi rimetto a letto. Torno a letto, mi viene sonno, mi risveglio verso le 5 di pomeriggio, mi rivesto, voglio di un caffè, scendo a prenderlo. Se è autunno, inverno, verso le 5, 5 e mezza, c'è già buio, è impossibile ormai darsi da fare. Torno a casa, accendo la TV, consumo le ore finali sul divano e sui social, poi verso le 11 mi rimetto a letto. Ecco, questa è la mia giornata tipo, quando sono libero. Noi stiamo consegnando le nostre vite all'intelligenza artificiale a causa anche della nostra pigrizia, e i robot a un certo punto penseranno: che coglioni questi umani, meritano davvero l'estinzione, distruggiamoli, e chissà che alla fine non abbiano proprio ragione loro.
1: Così finisce con questa tragedia. Ma che belle giornate che passi quando sei libero, davvero vorrei. Mamma mia,
4: se vuoi un giorno
1: ti seguo, ma filmati un giorno, fai una giornata di Leonardo Manera.
4: Se vuoi un giorno ti invito, guarda, ti invito.
1: Ma nel senso che poi devo togliermi il pigiama con te, venire a letto, andiamo a bere il caffè, tutto.
4: Tanto ormai siamo tutti fluidi, possiamo anche stare a letto insieme.
1: Ma sì, sciabattando
4: io, te e Carlo Salvatore tutti insieme.
1: Molto bene, molto bene, sì sì sì sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora di questa giornata.
4: Prova a chiedere a Carlo Salvatore se
1: Carlo Salvatore anche lui. Come sei messo? Hai delle giornate libere? Sì, ha detto anche Sebastiano Barisoli. Oh, devo dire, si sono scatenati tutti sul diesel, il costo della benzina. Cosa vi devo dire, ragazzi? Questo è la Spagna, mi dicono che la Spagna, me lo dice Lorenzo Nespoli, ha l'IVA, insomma, le tasse al 10%, 10%. Ah, quindi ha abbassato anche per la crisi, ha abbassato l'IVA e quindi costa meno. Accise 0,40, noi 67 al litro. Vabbè, balla sempre un po' di differenza. Comunque, vabbè, mi dicono in Slovenia 1,72 euro. Beati voi che state vicino ai confini e potete andare a fare la benzina altrove. Noi 10 euro, 20 euro, non di più. Allora, caro Leonardo, sei pronto a riposarti un attimo? Buttati un po' sul divano.
4: Un attimo.
1: Prendi un'acqua e limone. Sì. Tirati un po' su, limonata calda.
4: Questa forma pare influenzare, comunque.
1: Molto bene.
4: Mi hanno detto che tante persone in questo periodo soffrono di questa forma pare influenzale.
1: Ale. Sono i primi virus che iniziano a circolare dopo il rientro dalle

0: Non capisco perché Leonardo sta facendo tutta la puntata come Jerry Pannocchia. I didn't think about my
1: lady. I know that sounds kind of mean. Questa è una forma di paraculismo, non parainfluenzale, ricordo.
2: Ma non è vero, sono malaticcio.
3: Milan, dai, abiti a due passi dalla radio, un quarto d'ora di bicicletta ci arrivi, altro che 20 euro di gasolio, su, dai, dai, un po' di moto, vai.
4: Allora, moto o bicicletta? Ironia forzata, lo so. Allora, alle 10:09 minuti, io sono molto felice perché ci aveva, in questo caso come aggettivo, perché ci aveva fatto questa promessa, ha detto quando uscirà il mio nuovo libro verrò per primo da voi. Ed eccolo qui, Mauro Corona, eccoci, buongiorno
5: da
4: Mauro.
5: Da Firenze un buongiorno.
4: È vero, so che c'è stata
5: voi.
4: Una festa col Poiana, con
5: grande... Una festa... con la Giunti Bompiani per festa dei librai, abbiamo bevuto l'Arno. L'Arno è asciutto. Sì.
4: Molto bene, questo è l'esordio.
5: Beh, insomma, via.
4: Esce oggi proprio in tutte le librerie per Bompiani, per l'appunto, Felice, che come ho detto io prima nella presentazione, caro Mauro, non è inteso come aggettivo in questo caso. Felice era tuo fratello, morto in Germania.
5: Ucciso in Germania.
4: È vero.
5: Perché ucciso. Bisogna specificare come si muore.
4: Eh sì.
2: Cioè ucciso, ma in che circostanze? Durante le...
5: Ma lui era andato a fare il lavapiatti, lui era del 51, di classe 1951, era alto quasi 2 metri, bellissimo, con la mia invidia, dove poi era andato lì per sfuggire alle grinfie di nostro padre, alla miseria, alla fame, alle botte, eccetera. Era andato lì a fare il lavapiatti con dei gelatai del Cadore. Un giorno fu trovato in questa piscina, aveva una ferita in testa e galleggiava ed era morto. Non si è saputo nulla di più, perché nel 68 chi era che andava a approfondire o insomma probabilmente ha ricevuto un colpo e annegò, perché si è venuto, finì dentro e annegò, perché l'autopsia lo dava annegamento, ma c'era questo taglio in testa.
4: Eh sì,
5: sul molto. Bordo c'erano bottiglie rotte, cocci, eccetera. Insomma.
4: Ma adesso ci addentriamo. Allora, io devo dire agli ascoltatori, con un artificio letterario, secondo me, straordinario, geniale per certi versi, chi racconta la storia in Felice è proprio lui, Felice. E come fa, sì, a parlare dal mondo dei morti?
5: Sì, ma insomma, io voglio anticipare una cosa: io non mi sono mai piaciuto, perché vivo anche di sentimenti negativi, l'invidia, la rabbia, la vendetta, la gelosia, tutte queste cose abbiamo tutti, solo che non le manifestiamo. Tutti sono perfetti, tutti, anche lei Milan, una volta che possa sentirlo alla radio un po' triste o malinconico, sempre allegro. Invece io sono un uomo negativo e quindi per rivelarlo potevo mettermici, allora ho fatto tornare mio fratello anche per averlo vicino, perché c'è stato sto dialogo dall'oltretomba, dal regno dei morti, e mi ha detto basta, ha detto adesso vi dico io chi è Corona, mio fratello, perché non ha mai detto la verità, e ha cominciato a farmi a pezzi.
4: Lo so, infatti è questo, cioè l'ha fatta a pezzi per 250 pagine raccontando di un Mauro Corona livoroso, invidioso, permaloso, cattivo, misogino, tutte gliel'ha dette, tutte.
5: Misogino, è stato anche delicato sulla misoginia, sono molto di più, e perché volevo... confessarmi, non è che volevo, anche perché ho un sacco di detrattori, di invidiosi che mi calunniano, e quindi adesso sono a posto, sono sereno, perché peggio di quello che ha detto mio fratello non ci sarà nessuno.
4: È vero.
5: Che dirà peggio, quindi io sono a posto, sono salvo.
4: No, leggetelo, perché i particolari poi non li diciamo, ma ci sono proprio delle descrizioni di un fratello che viene distrutto pezzo per pezzo.
5: Sì, ma ha fatto bene, ma mi sta anche migliorando, perché Cecov diceva, un uomo lo puoi migliorare se li fai vedere com'è. Bene, lui mi ha fatto vedere come sono. Ovviamente vi garantisco che sto cercando di migliorarmi, e quindi mi ha messo di fronte a me stesso. Tra l'altro sono andato in analisi sul lettino dello psicologo, che sono io, sono in analisi, ma mi sentivo di fare queste rivelazioni perché non mi sopporto come uomo, cerco sempre di fare del bene, di migliorarmi, ma la mia natura è negativa. E lui me l'ha detto al mondo.
4: L'ha detto al mondo soprattutto, Leonardo.
2: Sì, invece nella vita reale, che rapporto aveva con suo fratello?
5: Era perché a me piace comandare. Io sarei, stavo, lui lo dice, gli stava, questo mio fratello stava bene duce. E io... Lui aveva tutti altri interessi, non amava leggere, non amava scalare, non amava camminare, lui gli piacevano i bei vestiti, se aveva le scarpe nuove, tutte cose che a me non interessavano, però io lo obbligavo a venire a scalare, andare a pescare di frodo, andare a rane, a lumache, tutte cose che lui, però essendo io più un anno più grande, in pratica ero il suo padrone, il suo datore di lavoro, e mi odiava, ci siamo presi anche a botte. Così poi...
4: Per la verità, nel libro dall'aldilà dice Felice che una volta lei ha tentato anche di farlo fuori con un'ascia, cioè, sarebbe...
5: Sì, gli ho buttato giù l'ascia dal ciliegio, oppure che gli è caduta, mamma mia, ma sì, mi vengono i brividi a pensargli, cioè avevo appeso l'ascia... E poi gli ho dato un colpetto e è andata giù, lui era di sotto su un altro ramo, gli è caduta, per fortuna gli è caduta con la testa dell'ascia, gli cadeva col filo, lui non ha avuto fortuna, ma io devo dire la verità, sono vivo per miracolo, però ci sono anche dei passi belli dove scappavamo dal nostro padre per andare in questi boschi a sentire l'abbraccio di questa natura che ci voleva bene rispetto alla famiglia, lì ci sentivamo al sicuro.
4: Ma e soprattutto, che... se posso interrompere, soprattutto tante volte quando bisognava prendere le botte, perché lei lo difendeva e le prendeva anche per lui?
5: Perché lui purtroppo era un po' vile, era pauroso, nonostante i 2 metri, invece io ero un provocatore. Anche a me facevano paura le botte di mio padre, ma lo sfidavo, mi rannicchiavo come un riccio, picchia, vediamo chi la spunta. Poi mi ha tirato anche una coltellata mio padre, l'ho parata con le dita, c'ho ancora i tagli. Poi ha preso una volta in una rissa da sbronzi, io mio padre, anche lui era altino, mi ha tirato un destro, io l'ho ridato. E l'ho fatto rotolare per le scale, perché siamo arrivati alle 3 di notte ubriachi, è una tragedia, non è che mi vanto.
4: No,
5: e lui, mi guarda con questi occhi che erano pallottoli, gli occhi di Dio, e mi guarda, mi fa, è diventato grande il giovanotto, e se prendo il fucile, erano i fucili appesi lì alla rastrella, vediamo chi arriva prima, gli ho detto, e l'ho visto andarsene sconfitto come un vecchio cervo che ha... stato superato dal cervo giovane.
4: Sì. Grazie Mauro Corona, un grande abbraccio.
5: Arrivederci, parto per Milano tra pochi minuti.
4: Molto bene.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: Tensione sul Baltico, jet italiani abbattono un drone russo, elicottero militare danese sfiorato dai razzi. L'Italia proroga il blocco di Schengen, Madrid attacca Meloni e Tajani. Legge elettorale via libera del Senato tra le polemiche. Truffa Revolut con PEC italiana compromessa, rubati i dati di centinaia di clienti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzale e Pietro Lacorte in regia. In apertura all'aggravarsi della tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico.
8: Sono stati due Eurofighter italiani nella notte tra lunedì e martedì ad alzarsi in volo per abbattere un drone che aveva appena violato lo spazio aereo lituano. Drone russo, con ogni probabilità, ha dichiarato ieri il ministro della difesa Crosetto in visita proprio sul fianco orientale NATO, precisando che si tratterebbe di uno Shahed, fornito dunque dall'Iran a Mosca. Che la Russia stia alzando il livello di confronto con i paesi europei alla vigilia di un nuovo inverno di guerra e di importanti appuntamenti elettorali su scala continentale lo si risume anche dalla notizia del ritrovamento di frammenti di un drone precipitato in Germania nei pressi di Hannover, vicino al lago Steinhudamea, dove si trova una base aerea della Bundeswehr. Un'operazione di polizia è stata dispiegata sul luogo per raccogliere ulteriori elementi e capire se si sia trattato dell'ennesima azione di spionaggio. Più grave, un altro incidente al largo delle coste danesi, quando una fregata di Mosca ha lanciato due bengala contro un elicottero militare di Copenaghen, sfiorandolo. Comportamenti irresponsabili e pericolosi, ha denunciato la presidente della Commissione von der Leyen. La Russia vuole mettere alla prova la nostra prontezza e determinazione, ha aggiunto. Sul fronte militare, invece, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver testato con successo un nuovo tipo di intercettore contro i droni Shahed russi. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: È scontro totale con Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisi dopo la crisi di Ceuta. Secondo il Viminale persistono elevati profili di rischio per la sicurezza e pericoli legati ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Durissima la reazione della Spagna, che parla di provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, definendo Meloni e Tajani non all'altezza della situazione. Estesi per ritorsione fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Reazione fuori luogo e aggressiva, la replica del ministro degli esteri. L'Italia, dice Tajani, applica le regole e i trattati europei con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini. Via libera del Senato alla legge elettorale fra le proteste dell'opposizione.
9: Una legge truffa per l'opposizione, un provvedimento che serve a dare stabilità per la maggioranza. La legge elettorale passa l'esame del Senato e torna alla Camera per la terza e ultima lettura. Tra le novità, i capilista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme per le nuove formazioni. Resta il premio di maggioranza al 42%, soglia di sbarramento al 3%. Una legge che non favorisce nessuno, il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Soddisfatta la maggioranza, così Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
10: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
9: Ma salta la parità di genere per i capilista. Protestano le opposizioni che in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'obiettivo della destra è evitare la sconfitta, accusa il PD. Fratelli di casta, dice il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini.
11: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti. E poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
9: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Funerale laico per dire addio alla storica leader radicale Emma Bonino.
12: Il modo migliore per ricordarla è certamente tenere insieme tutte le sue battaglie, difendendo quanto ha già ottenuto e continuando quelle incompiute.
13: Così Carla Taibi, per anni assistente di Emma Bonino, ha aperto la celebrazione dei funerali di Stato laici della senatrice in Campidoglio, i primi a essere celebrati nella sala della Protomoteca. Diversi gli interventi durante la cerimonia in presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Europeismo convinto, le battaglie e la disobbedienza civile al centro dei ricordi commossi ed emozionati della leader radicale, tra cui quello della segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, di Romano Prodi e di Enrico Letta. Ad accomunare tutti gli interventi la convinzione che l'eredità di Bonino guardi necessariamente al futuro. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato il carcere per il commesso del mini market originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne e di una donna adulta. Accolta la richiesta della PM che aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP. Sarebbe avvenuta attraverso una PEC italiana compromessa la truffa al servizio bancario Revolut, rubati i dati di centinaia di clienti.
14: Il caso riguarda un gruppo di criminali informatici che ha chiesto e ottenuto dati dei clienti della fintech britannica Revolut spacciandosi per la polizia italiana, dopo aver violato e usato per rendere credibile la richiesta una casella di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. La mail, indirizzata alla filiale lituana della banca e che cita un documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, appariva dunque legittima e in un primo momento la banca avrebbe risposto prima di avvisare le istituzioni italiane. Al momento non è chiaro quanti clienti siano stati coinvolti. I criminali sostengono di aver ricevuto oltre 87.000 file relativi a clienti di una trentina di paesi, mentre Revolut parla di un numero limitato di clienti. L'indagine dovrà chiarire quale o quali PEC del Ministero dell'Interno sono state compromesse. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E la Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente che per anni avrebbe monitorato in maniera occulta i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti.
15: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e poi ministri, politici, personaggi dello spettacolo e dello sport sono tra i correntisti finiti nel mirino di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto 2024, accusato di aver spiato migliaia di conti bancari. Secondo la procura di Bari, che ha chiuso le indagini, il 54enne, sfruttando le proprie credenziali di accesso, avrebbe messo in atto un monitoraggio occulto sistematico e prolungato, violando i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti della banca, almeno a partire dal 2020. Le accuse vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici, alle violazioni della privacy, fino all'illecita acquisizione di notizie sulla sicurezza dello Stato, coinvolti anche altri 7 dipendenti della banca. Coviello ora ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive. Poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Archiviato il procedimento avviato verso Intesa San Paolo, fa sapere l'istituto per 2 motivazioni in particolare: la palese insussistenza di un interesse o vantaggio e l'adeguatezza del modello organizzativo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È saltato l'incontro fra genitori e bambini della cosiddetta famiglia del Bosco, il primo previsto dopo l'ordinanza del Tribunale per il rientro a tappe. L'incontro nella nuova casa non è avvenuto per mancanza delle condizioni di sicurezza. Troppe truppe televisive avrebbero violato ogni ragionevole rispetto della privacy, ha riferito il legale della famiglia. L'ex faccendiere, ora editorialista del Tempo, Luigi Bisignani, è indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma in concorso con l'ex direttore generale della RAI Mauro Masi e Francesco Maiolini, presidente AD rispettivamente della Banca del Fucino. L'accusa fa riferimento alla diffusione di notizie false e a presunte pressioni su Claudio Lotito per spingere il senatore di Forza Italia a vendere la Lazio. L'Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca nella quarta partita del Pool A degli europei di pallavolo a Modena. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. E finisce qui anche questa edizione di GR24. Grazie a Pietro Lacorte in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
1: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
0: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
1: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora con sta roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
0: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
1: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì è estate.
0: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
1: Sì.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Vorrei segnalare il miracolo del governo. Prima riuscivo a mettere solo 30 euro di benzina dentro il serbatoio, adesso riesco a metterne 50. È un miracolo, fantastico.
1: Con un importo di 2,6 miliardi di euro ed un incentivo di 6.000 euro, lo Stato avrebbe potuto incentivare 433.000 autovetture elettriche che avrebbero realizzato un grandissimo risparmio energetico e di carburante.
2: Allora, devo dire che la questione della benzina e del diesel ha preso molto, però noi dobbiamo adesso fare un aggiornamento e ringraziamo Nessy Guerra che è collegato con noi dall'Egitto. Buongiorno Nessy, come va?
3: Buongiorno, grazie.
2: Noi è incredibile, cioè, ricordate la vicenda di Nessy Guerra che è lì bloccata in Egitto con la figlia per tutta una vicenda con un ex marito che ha avuto varie condanne, eccetera. Sì. Passa l'estate, tutti dicono adesso si risolve la situazione. Nessy Guerra è sempre lì bloccata.
3: Sì.
2: Con addirittura uno sviluppo abbastanza inquietante da parte del suo ex marito. Cosa le ha fatto sapere?
3: Sostanzialmente è arrivata questa lettera al mio avvocato egiziano che mi è stata subito girata, e su questa lettera c'è un chiarissimo ricatto dove lui dice: o torni e ti sposi con me e torni a essere mia moglie e ti sottometti, quindi, oppure io ti farò finire in carcere. Questo sostanzialmente è il contenuto riassunto della lettera. E non solo è abbastanza inquietante, ma definisce anche proprio quello che è il suo intento, cioè farmela pagare per il fatto di averlo lasciato, e finché lui non raggiunge questo obiettivo non si darà pace. Ecco, questo è chiaro a tutti, credo.
2: Ricordiamo che ha avuto una denuncia dal console onorario di Hurghada per minacce nei confronti del console onorario. Forse ci doveva, esatto, essere anche un processo, era stato convocato. È vero che la giustizia è lenta e lo sappiamo bene anche noi in Italia, per carità, non è che in Egitto debba essere un fulmine mentre in Italia non lo è, però sì. Tutto questo che effetto produce? Nulla. Anche le parole del ministro degli esteri: ci stiamo occupando, ci stiamo informando, tutta la vicenda di Nessy Guerra, è sempre lì. Capisco la diplomazia che deve fare passi lenti, però...
3: Sì, attualmente noi ci troviamo confinate in casa, io non posso proprio uscire dalla mia abitazione, ci sono 3 guardie di polizia fuori che sorvegliano che io non scappi, esattamente come una ricercata internazionale, mentre invece di fatto il mio aguzzino si trova a piede libero, libero di poter minacciare avvocati, consoli e continuamente anche noi. E questa è la cosa che rende, diciamo, tutta la mia storia veramente assurda e oserei dire anche grottesca.
2: Ricordiamo da quanto lei è in questa situazione? Bloccato.
3: Da 3 anni.
2: Anni.
3: A ottobre sono 3 anni.
2: 3 anni. Leonardo, 3 anni.
4: Adesso suo marito ha delle pendenze con la giustizia, ovviamente ancora, però nel frattempo è stato scarcerato.
3: Sì. Sì, lui l'anno scorso è stato condannato in secondo grado per violenza domestica e stalking qui in Egitto a 6 mesi di carcere, però essendo che era il suo primo reato commesso qui in Egitto ha beneficiato della condizionale. Sì, e quindi per 3 anni non va in galera se non commette un reato simile. E questo descrive benissimo i 2 pesi e le 2 misure, perché nei miei confronti invece sono stata anch'io condannata a 6 mesi di carcere in secondo grado, però non ho potuto beneficiare di questa condizionale, invece a me la pena è stata resa esecutiva, quindi sì. Come vedete,
2: sì, insomma... Ricordiamo la condanna per adulterio, questo è tra l'altro il lato incredibile di questa vicenda. Sì. Pena esecutiva, anche se di fatto fortunatamente lei è in casa, cioè non è in carcere. Esecutiva però non viene, sì. non viene fortunatamente.
4: Anche questa è una cosa molto strana, cioè non viene eseguita la pena, perché lei di fatto è come se fosse agli arresti domiciliari, però non è una esecuzione della pena questo, giusto?
3: Esatto, non c'è stato fornito nessun documento ufficiale che prova appunto questa detenzione domiciliare. e abbiamo provato anche a chiedere all'ambasciata, insomma al consolato, informazioni a riguardo, ma anche loro non ci sanno rispondere su questo aspetto, e di fatto è come se io stessi scontando dei domiciliari, però non abbiamo la prova che una volta terminati diciamo i sei mesi in casa, poi se mi dovessero ricondannare me li fanno riscontare oppure no. Ecco, questo è un grosso punto di domanda, no, per carità, importante.
2: Io so che non è facile fare il ministro degli esteri, non è facile, ma vorrei sapere esattamente il governo italiano, il ministro degli esteri, che cosa sta facendo al di là delle dichiarazioni del ci stiamo occupando della vicenda, che magari lo so che con l'Egitto c'è anche tutta la questione del caso Regeni, ma insomma sono tre anni non sono pochi, sono tantissimi. Cosa serve per fare quel passo per cui dice sentite, noi Italia veniamo lì e ci riprendiamo questa donna con sua figlia e la riportiamo a casa, tutto qui, care autorità egiziane. Non lo so cosa si debba fare.
3: Non lo so neanche più io, è talmente tanto tempo che sono in questa condizione che sta diventando estenuante e sto cominciando insomma a quasi perdere le speranze, perché vedo che tutti i nostri effort in un certo senso non vengono minimamente considerati né valutati dalle autorità locali, quindi sto sperando ecco in una risposta positiva della Cassazione, che ricordo abbiamo depositato il 10 giugno ricorso in Cassazione e ci dovrebbero ancora fornire una data. Ecco, ripongo tutta la mia fiducia lì purtroppo, perché come vedete l'unica soluzione è percorrere la via giudiziaria, che è molto lunga.
2: Eh sì, mi raccomando, noi ci riaggiorneremo. Un abbraccio sì. A Nessi Guerra,
3: grazie mille, un abbraccio, grazie.
2: Nella speranza,
4: nel frattempo, scusi, un'ultima cosa, lei è libera nel frattempo però di comunicare con chi vuole, o deve dare anche di questo comunicazione a qualcuno? No,
3: mi è stato suggerito più volte dall'inizio di tutta questa storia di fare silenzio, di non parlare sui media, di non rivolgermi a nessuno, ma tutto questo silenzio che c'è stato all'inizio è stato solo che controproducente, proprio perché all'inizio le stesse istituzioni italiane non hanno creduto alla mia storia e non mi hanno aiutato, motivo per cui sono passati così tanti anni. Fortunatamente adesso c'è l'attenzione mediatica, quindi di conseguenza c'è anche l'attenzione da parte delle istituzioni e io, nonostante comunque mi sia stato detto di far silenzio, non farò silenzio finché non siamo sicuri io e mia figlia, questo è proprio decisivo, ecco.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.
2: Allora, alle 10:48 minuti, abbiamo ancora 4-5 minuti per concludere questa puntata che chiudiamo a circolo, come si suol dire. Siamo partiti con l'attualità internazionale e allora, siccome ogni tanto abbiamo il piacere e l'onore di, anche se dice delle cose un po', vabbè, comunque, di poter raggiungere il politologo americano Edward Luttwak. Professor Luttwak, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
2: Buongiorno, come
6: grazie
2: sta?
6: Grazie per telefonata qui a Radio 24, voglio ringraziare gli ascoltatori,
2: sì,
6: ma
2: sì,
6: soprattutto America. Perché America, Stati Uniti è il paese migliore del mondo, Donald Trump presidente migliore del mondo.
2: Vabbè, ha fatto il comizio, ok, andiamo avanti.
6: Noi dobbiamo dare subito premio Nobel per pace a Donald Trump.
2: Ma questa è una cosa passata ormai.
6: Se tu non sei d'accordo,
2: sì?
6: Tu è amico di Ayatollah.
2: No, vabbè, amico di Ayatollah.
6: Mr. Trump, con sua presidenza, sta facendo solo cose giuste, tipo mantenere la pace in Medio Oriente.
2: Come la
6: attraverso
2: pace?
6: Anche bombe su Iran che ha mandato.
2: Ma c'è la guerra dappertutto.
6: Naturalmente con l'aiuto di suo grande amico Benjamin Netanyahu. Noi dobbiamo dire grazie Donald, grazie Benjamin per il loro lavoro di mantenere pace in tutto il mondo.
2: Ma c'è la benzina che costa come l'oro ormai.
6: Tu guardi benzina, io guardo pace, che è più importante di benzina.
2: Infatti non c'è
6: la si mantiene grazie a Donald, grazie a Benjamin col uso di bombe.
2: Bombe, vabbè, la pace.
6: Tutto il mondo è con te, Mr. Trump. Tutto il mondo vorrebbe essere americano, perché America è paese superiore.
2: Ok, superiore. Vabbè.
6: In America c'è giorno del ringraziamento perché sì, tutti ringraziano di essere americani.
2: Sì, è giusto, ringraziamento.
6: Puoi dire che paesi del nord, Scandinavia, Norvegia, hanno qualità della vita. Che francesi fanno i croissant buoni, che italiani a cucina, mare bello.
2: Sì.
6: Ma solo americani hanno la vera chiave della felicità, cioè? Che è bomba.
2: Oh, non pensavo al tacchino del ringraziamento.
6: Non c'è nessuno che fa bomba come America.
2: Vabbè.
6: Nostre bombe sono perfette, le nostre bombe sono una bomba. Ogni tanto qualcuno ci prova a fare bombe come quella di America.
2: Ma le bombe... Allora, vabbè, però cioè, ci muoiono delle persone, lei lo sa. Che...
6: È giusto che noi lanciamo bombe, chi fa bombe, per
2: bombe,
6: far vedere che noi le facciamo meglio.
2: Ah, vabbè. Okay.
6: Volete vedere anche voi bombe americane?
2: No,
6: se
2: no,
6: volete,
2: no,
6: lancio
2: no,
6: bomba qui a Radio 24.
2: No, no, no, no, le abbiamo già viste peraltro nel recente passato, ma anche
6: noi
2: in Italia.
6: Noi abbiamo sempre bombe di scorta, l'importante è... E che siano dispari come confetti, tatuaggi, se no porta sfortuna, magari un giorno qualcun altro ti lancia bomba.
2: Ah, bisogna sempre io, farle lanciarle uno, tre, cinque, sempre
6: io
2: dispari.
6: Io quando no, devo prenotare il ristorante,
2: sì?
6: Lancio tre bombe.
2: Ma perché
6: così
2: tre bombe?
6: Sicuro di liberare tutti i tavoli, non aspettare il mio turno, meglio se sabato sera lanciarne cinque o sette bombe, tutti i tavoli intorno vuoti.
2: Cioè questa è la sua tecnica, fare un po' di piazza pulita, poi arriva
6: bomba,
2: lei.
6: Bomba?
2: Bomba.
6: Risolve
2: bomba,
6: sempre problemi. Questa è grande verità e chi non è d'accordo è amico degli
2: Ayatollah. Ayatollah, ok.
6: Io credo fermamente che risolvere... Per risolvere problemi in modo migliore è bomba,
2: bomba.
6: No, parole, bla bla bla, parole trattative europee, no bla bla ma bla.
2: La diplomazia, professore, lei è un politologo.
6: Diplomazia bla bla bla.
2: Ho capito,
6: ma... tempo per arrivare alla fine lo stesso a bomba.
2: Ma
6: ora tanto vale passare subito a bomba.
2: Ma da migliaia di anni le persone si parlano,
6: bla,
2: dialogano.
6: Bla bla bla.
2: Vabbè, allora anche noi qua in radio cosa facciamo? Bla bla bla.
6: Tante persone vengono invitate a matrimonio e tu non ci vuoi andare.
2: E cosa fai?
6: Se tu vai solo davanti a chiesa invece di lanciare riso sugli sposi, lanci bomba.
2: Ma come sugli sposi?
6: Hai buone possibilità che il ricevimento venga annullato e devi colpirti tutta cena. Con parenti, che è peggio di che andare a pranzo con Ayatollah. Problema risolto.
2: peggio un matrimonio con i parenti,
6: bomba,
2: che stare con gli Ayatollah. Vabbè.
6: Fa guadagnare tempo,
2: sì,
6: ti fa vivere vita felice.
2: Ma
6: e
2: come?
6: Quindi è da incrementare,
2: sì,
6: produzione di bombe, oppure meglio ancora chiedere agli Stati Uniti se sei amico di America.
2: Ok, beh, l'importante è stare sopra la bomba, è che se stai sotto, diciamo, vabbè,
6: è un problema tuo.
2: Ma
6: non hai voluto diventare amico di America, stai sotto bomba.
2: Dai,
6: se sei amico
2: là
6: di America, di donna, stai sopra bomba.
2: Grazie, professor Luttwak. Noi, guardi, vabbè, ci fermiamo qui. Grazie. Grazie.
6: E anche voi, Radio 24, meritate bomba.
2: Bomba, va bene. Molto bene.
6: Abbiamo indirizzo per mandare a bomba.
2: No, no, no, no, no, vabbè.
6: 3 Milano.
2: Sì, ma no, no, no, no, no, no, no, no, no.
6: Arriva bella bomba.
2: No, no, no, sì, Viale Sarca 223, ma lasci stare le bombe. Va bene. Grazie, professor Luttwak, ci sentiamo domani alle 9.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Russia-Ucraina, la lunga guerra. Russia-Europa, la lunga minaccia. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
2: There's also growing concern about the Russian threat on the edge of NATO territory in the Baltics.
3: I think again that Russia is growing increasingly reckless.
4: It's not just knocking on the door, it's inside the house.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Gianpaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la parte video in televisione i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi come sempre invece 349-238-6666 per stare con noi in diretta, commentare la grande e complessa attualità internazionale. Siamo un po' su tutti i social, li conoscete, da Facebook al nostro canale Instagram, siamo anche su X, vi ricordo ancora una volta il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 in punto qui a Milano, saranno le 17.09 in punto sui cieli lituani, dove qualche ora fa cacci italiani hanno abbattuto un drone.

0: Qualche ora fa caccia italiani e Eurofighter hanno abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia sui cieli lituani. È probabile che il drone abbattuto sia russo, fosse russo, l'ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto durante un briefing con i media dopo il bilaterale avuto oggi in Lituania con il suo omologo. Non è l'ultimo episodio, anzi è l'ultimo episodio ma non è il primo, probabilmente non sarà l'ultimo, di una serie di incidenti, provocazioni, sabotaggi, avvertimenti, alcune volte riconducibili direttamente alla Russia, altre volte no. È il caso, riconducibile alla Russia, dell'incidente che ha visto coinvolti una fregata russa e un elicottero militare danese. La fregata ha lanciato due razzi di segnalazione, due Bengala, che però hanno sfiorato proprio il velivolo, rischiando, come potete immaginare, un incidente gravissimo. Il governo di Copenaghen ha duramente condannato il gesto, lo ha definito il superamento di ogni limite e ha prontamente convocato l'ambasciatore russo. La Russia invece nega completamente questa versione, anzi la ribalta, dice guardate che c'è stata una provocazione da parte dell'elicottero danese. Ma il dato qual è? Proveremo, se avremo tempo, a elencare le tante provocazioni, i tanti sabotaggi, i tanti sospetti incidenti che sono capitati in giro per l'Europa. Se non sempre sono riconducibili alla Russia, il dato oggettivo è che l'Europa e la NATO sono sotto pressione. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, parleremo anche della situazione sul campo tra Mosca e Kiev. Per un istante lasciamo stare il Medio Oriente allargato, anche se succedono cose e parecchie, ci concentriamo sul conflitto tra Russia e Ucraina, anche perché dal punto di vista politico sono giornate particolarmente intense e vuote. Non sono impazzito, è un paradosso che ci consegna la politica russa. Tra pochi giorni, dal 18 al 20 settembre, si vota per la Duma. E quindi sono giornate intense dal punto di vista politico, solo che sono vuote perché sostanzialmente non ci sono candidati. Ma poi la seconda parte dell'intervista esclusiva alla vicepresidente di Taiwan, realizzata dal nostro Antonio Talia. Insomma, come sempre, c'è tanta ciccia sul fuoco, scaldati i polpastrelli. 349-238-6666, partiamo con i dossier. I primi due di questi dossier li potremmo ricapitolare grattacapi per Donald Trump. Il primo arriva ancora una volta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che come sapete è a maggioranza repubblicana, ma per così dire sta omaggiando una postura particolarmente dritta e verticale, molto spesso sconfessando e scontentando i voleri di Donald Trump. Sostanzialmente cos'è accaduto? È stato rigettato il tentativo di Trump e dei repubblicani di restringere il diritto di voto per posta. Il voto per posta è sempre stato nel mirino di Donald Trump, i maligni potrebbero dire soprattutto perché sono spesso classi meno abbienti che votano per i democratici, gente che non ha automobile, gente che ha un seggio elettorale lontanissimo e non può raggiungerlo, e quindi Donald Trump, secondo i maligni, per carità, vorrebbe in qualche modo attaccare il voto democratico. Il dato però politico rilevante è che questa sconfitta giudiziaria, questo pronunciamento da parte della Corte Suprema, arriva a breve distanza dopo che una corte del Missouri aveva rigettato un altro tentativo politico elettorale di Donald Trump, quello di ridisegnare i collegi elettorali. Attenzione, niente di strano, si è sempre fatto, lo si continuerà a fare negli Stati Uniti, il cosiddetto gerrymandering. In questo caso però il Missouri ha rigettato questo tentativo. L'altra gatta da pelare è più ambigua, perché il sito di news indipendente ProPublica ha scoperto che l'oligarca russo Umar Kremlev, vicino, molto vicino al presidente russo Vladimir Putin, ha pagato interamente i festeggiamenti del matrimonio di Donald Trump Jr., il figlio primogenito del presidente, lo scorso maggio. Pensate, l'oligarca avrebbe pagato l'affitto dell'isola alle Bahamas dove si è svolta la cerimonia e l'intero ricevimento a cui erano presenti più di 50 persone, tra cui Jared Kushner, che fra l'altro mette becco e come su vari conflitti in cui sono coinvolti gli Stati Uniti, ma anche tra quello tra Russia e Ucraina. Notizia poi confermata dallo stesso Trump Jr. e dalla moglie Bettina. Hanno minimizzato l'aspetto politico dicendo semplicemente siamo molto amici con questo oligarca russo, è stato uno straordinario regalo per le nostre nozze. Allora, vi dicevo che abbandoniamo per un attimo il Medio Oriente, però la situazione tra Arabia Saudita si sta facendo particolarmente incandescente, anche a colpi di raid e di aviazioni. L'escalation nella penisola arabica ormai sembra essere realtà, con Bab al-Mandeb che comunque rimane chiuso. Secondo gli Houthi yemeniti, l'aviazione di Riyadh ha compiuto solo ieri 54 attacchi aerei, 300 nei 5 giorni passati. Nello stesso tempo gli Houthi hanno compiuto dozzine di attacchi con missili e droni su città, basi militari, ma anche aeroporti in Arabia Saudita, causando anche vari feriti. Poi c'è un piccolo giallo su chi avrebbe chiesto aiuto a chi, o meglio, i due chi li sappiamo. Mohammed bin Salman, principe de facto e reggente dell'Arabia Saudita, Benjamin Netanyahu. Vi sarebbe una richiesta di aiuto, soprattutto di intelligence, agli israeliani per meglio combattere gli Houthi. Il punto è, appunto, nella narrazione, il punto politico rilevante, sembra poco ma non lo è se Riyadh ha chiesto aiuto a Israele o Israele ha offerto il proprio aiuto a Riyadh. Perché dico questo? Perché, sapete, l'Arabia Saudita si è fermata nell'ingresso nei piani di Abramo, è particolarmente indispettita per il comportamento israeliano sulla questione palestinese, e quindi il fatto di, se venisse fuori che è stato Riyadh a chiedere a Israele un aiuto, dal punto di vista, come dire, della comunicazione, non sarebbe esattamente il massimo, appunto, per i sauditi. Poi vi sono polemiche accesissime, fortissime, che continuano ad andare avanti sul film documentario Nazza. Lo sapete, i due registi premiati a Venezia rischiano di perdere la cittadinanza israeliana. Durissima la reazione da parte del governo israeliano, il ministro della cultura, ma anche lo stesso premier israeliano Netanyahu, dicono che stanno alimentando l'antisemitismo. Però in Israele c'è qualche voce invece che si accoda ai due registi. Oltre 1000 cineasti hanno firmato una petizione a sostegno, appunto, dei due, Yuval Abraham e Raquel Zohr. A riferirlo è un media israeliano. Ce ne iniziamo a occuparcene A perché è un documentario, non è fiction, B perché riprende quell'inchiesta che già parecchio tempo fa Arez e 972 avevano iniziato a fare, cioè su il come e il come mai vi fossero così tanti morti nella striscia di Gaza. E Arez e 972 all'epoca lo giustificarono con un massiccio impiego dell'intelligenza artificiale che moltiplicava gli obiettivi. Ma a questo punto NASA sta diventando un caso politico a tutti gli effetti, peraltro anche politici italiani ne stanno prendendo posizione. Allora, se avremo tempo poi vi recupero un altro dossier piuttosto goloso che ha a che fare con Panama, però siccome c'è tanta carne al fuoco, per il momento chiudiamo i dossier internazionali, che lo ricordo, sono fatti, spunti, notizie a volte apparentemente piccole dai quattro angoli del globo, ma diventeranno le prossime puntate. Nessun luogo è lontano. Iniziamo il nostro racconto e lo facciamo con questa voce.
1: It's not just knocking on the door, it's inside the house.
2: Non si tratta solo di avere qualcuno che bussa alla porta. Sono dentro la casa. Ricordo che la guerra ibrida russa è cinetica, non produce solo disguidi su internet. Non si tratta solo di disinformazione o solo di spionaggio. Abbiamo avuto incendi dolosi in Polonia. Abbiamo avuto tentativi di far precipitare aerei in Lituania. Abbiamo avuto un tentativo di mandare fuori binario un treno in movimento in Polonia. Queste operazioni non sono andate a buon fine solo per la loro incompetenza. Abbiamo avuto un attacco all'aeroporto di Lipsia e abbiamo avuto squadre della morte inviate da Putin in Gran Bretagna, in Germania e in altri paesi. Quindi questa è solo un'ulteriore escalation nell'ambito dell'ampio spettro delle attività russe.
0: La voce del ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski, molto duro, molto netto anche su quello che sta accadendo, ha ricapitolato un po' l'ampio spettro delle attività russe o presunte russe che sono capitate in questi giorni. Un messaggio polemico di un ascoltatore al 349-238-6666 dice: ma insomma, parlate sempre di droni ma non ci dite esattamente che tipo di drone. Allora, probabilmente era un Garand, cioè la versione russa dello Shahed iraniano. La notizia invece di cronaca, quindi un drone abbastanza grande, è che il ministro della difesa lituano ha confermato che attaccato al drone c'era un ordigno che per fortuna è inesploso. Sono intervenuti gli artificieri e hanno, come dire, scongiurato qualsiasi pericolo. Ricordo che il drone era stato comunque abbattuto da due Eurofighter italiani. Fra poco vi faccio sentire anche la presa di posizione del ministro Guido Crosetto, che in questo momento è lì in Lituania ma poche ore fa era in Bulgaria per un tour, diciamo, nel fianco est e nord della NATO. La diplomazia si sta riaccendendo evidentemente. Cerchiamo di capire di più a che punto siamo, non soltanto con la minaccia, le provocazioni ai confini, non soltanto europei, ma anche sulla lunga guerra tra Russia e Ucraina. Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
3: Prego, buongiorno.
0: Allora, partiamo da quella che abbiamo spesso raccontato, grazie a te Alessandro Marrone, la risposta... risposta asimmetrica da parte dell'Europa rispetto alle provocazioni e alle minacce. Questa volta il drone arrivava dalla Bielorussia. Crosetto ha detto: credo fortemente che si trattasse di un drone russo. Allora, però si sono levati in caccia due caccia Eurofighter. Cioè c'è questa asimmetria, questa spropositata risposta, verrebbe da dire, no? Ancora una volta.
3: Allora, c'è una simmetria, però va messa anche, diciamo, in proporzione, nel senso che l'Eurofighter lo compri una volta e lo usi 40 anni, il drone ogni volta viene distrutto, quindi dovresti vedere quanto costa un'ora di volo di un caccia combattimento. Per esempio l'F-16 un'ora di volo costa 15.000 euro, se con un'ora di volo abbatti a colpi di cannone 6 o 10 droni, ognuno costa 1.000 euro, la sproporzione non è così alta, quindi dipende se usi il cannone o usi il missile. È una technicality, ma serve anche un po' per dare il senso che sicuramente bisogna innovare e usare delle misure di contrasto ai droni nella guerra elettronica o cyber, sì, ma anche un uso, diciamo, pragmatico degli strumenti che già hai, che sono molto avanzati, può comunque essere qualcosa che è sicuramente efficace, perché il drone è stato abbattuto. Quanto all'efficienza, appunto, bisogna vedere caso per caso. Certo. Certamente abbattere un drone con un missile, il prezzo del missile è sproporzionato rispetto a quello del drone, che il missile l'ultima volta.
0: Eh certo, poi il missile va buttato se fa bene il suo lavoro, nel senso se parte e poi va a bersaglio. Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Da un po' di tempo non accendiamo più riflettori sulla lunga guerra tra Russia e Ucraina, sul fronte del Donbass, fronte sul quale i russi continuano lentamente, molto lentamente ad avanzare, ma vi sono state anche nelle ultime settimane una serie di mosse da parte degli ucraini particolarmente efficaci. Ci aiuta a capire a che punto siamo, come fotografare questa situazione? Te lo chiedo perché nella seconda parte andremo sul piano più strettamente politico. Tra un po' si vota per la Duma in Russia, tra un po' vi saranno nuovi incontri a livello internazionale. La sensazione è che sia Kiev che Mosca vogliono portare qualcosa sul tavolo, leggi, conquiste territoriali. Da questo punto di vista come siamo messi?
3: Allora, se si compara una mappa e si trovano online, per esempio il sito della BBC, del fronte come adesso rispetto al fronte come era 2 anni e mezzo fa, quasi 3, il cambiamento è impercettibile, nel senso che le avanzate, quando parliamo di lentissima, stiamo parlando di pochi chilometri quadrati, sono tattiche, non hanno un risvolto strategico, non è un ribaltamento di fronte, non c'è nessuna grande città ucraina conquistata.

0: può dire perché è una democrazia, Putin è una dittatura, può dirlo con la propaganda, bisogna vedere quanto gli crederanno. Probabilmente molti gli crederanno, ma probabilmente non tutti.
1: E poi andremo proprio a sviluppare meglio questi punti, lo ripeto, alla vigilia di questo importante voto in Federazione Russa. L'ultima domanda per Alessandro Marrone, prima di ringraziarti, lasciate il tuo lavoro, ha a che fare con quello che potrei definire, con un termine non esattamente tecnico, l'overstretching della Federazione Russa, un eccesso forse di proiezione. Mi spiego meglio. Noi vediamo o Africa Corps, la Wagner 2.0, o agenti russi, o comunque una proiezione russa militare in Libia, sulla costa siriana, nell'Africa subsahariana, nell'Artico. Quanto può reggere la Federazione Russa, che comunque è sotto attacco anche internamente da parte di Kiev, questa proiezione così ampia anche dal punto di vista geografico?
0: Allora, è ampio dal punto di vista geografico, ma nei teatri che hai nominato è limitata quanto a alcune unità o alcune forze speciali o anche alcune unità di combattimento che, diciamo, con la ferocia, con la mancanza di limiti all'uso della forza, compensano il fatto di essere un numero relativamente esiguo. La Russia nel complesso ha meno militari oggi in Africa di quanti ne avesse nel 22, ma comunque sì, ce l'ha, e hanno un impatto sulle dinamiche regionali. Nell'Artico, diciamo che una nave rompighiacci o altre forme di presenza sono comunque sostenibili, quindi diciamo il punto non è tanto questi piccoli ma significativi impegni altrove, il punto è la sostenibilità del fronte, il punto è se Putin sarà costretto a un reclutamento ulteriore, oltre a quello che già conduce su base mensile con forti incentivi economici, eccetera, ma un reclutamento più forzoso, e se questo andrà a toccare anche la popolazione, diciamo, della Russia bianca, non le minoranze etniche, e quella delle grandi città. Finora no, finora si è reclutato più nella sterminata terra russa, al di là appunto di Pietroburgo o di Kiev. Questo è quello da guardare. Sicuramente il tasso di attrito, quindi di perdite russe in Ucraina, continua a essere significativo. Finora è stato compensato il reclutamento mensile. Sì. C'è un punto interrogativo sull'anno prossimo, ma non una prospettiva di crollo a breve periodo, assolutamente no.
1: Grazie mille, come sempre, Alessandro Marrone, IAI, Istituto Affari Internazionali, di cui dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, buon lavoro.

Vado poi in messaggio al 349-238-6666. Vi anticipo che ci sposteremo anche sui Baltici, perché la notizia, diciamo, quella più fresca è l'abbattimento di un drone proveniente dalla Bielorussia, molto probabilmente russo, da parte di due Eurofighter, dispositivo NATO, italiani, appunto di stanza in Lituania. Lo faremo con un analista che peraltro era corrispondente, firma dell'Economist da Mosca, quindi conosce molto bene anche gli affari russi. Dicevo, i messaggi degli ascoltatori. Trump, che sembra fare gli interessi di Putin, ha chiesto all'Ucraina e alla Russia una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Questo avvantaggia molto più la Russia, che si è trovata in grande difficoltà, piuttosto che l'Ucraina. In realtà questo non glielo so quantificare. È vero che per la prima volta anche la Russia ha problemi in alcune zone, anche quotidiani, riguardante la benzina e altro, e quindi c'è stato un salto qualitativo da parte degli attacchi ucraini. Però proprio poche ore fa sono state colpite due stazioni di servizio a Kiev, con morti e feriti da parte appunto della Federazione Russa. A me ha stupito che il primo messaggio di Donald Trump fosse rivolto esclusivamente a Zelensky, e poi ha ampliato anche la richiesta a Vladimir Putin. Però sono sfumature, per così dire, politiche. Qualcuno ci dà dei poveri illusi, la Russia sta scherzando e l'Ucraina è un paese di corrotti allo sbando totale. Gentile ascoltatore, colgo una leggera nota di polemica nei nostri confronti. Noi non siamo dei poveri illusi, poveri un pochino sì. Illusi rispetto a cosa? Non abbiamo aspettative, raccontiamo quello che succede. Che la Russia stia scherzando non mi sembra tantissimo, che l'Ucraina sia un paese di corrotti allo sbando totale mi sembra un po' eccessivo, che vi siano state una serie di inchieste sulla corruzione con arresti, con scandali, lo abbiamo sempre raccontato e continueremo a farlo naturalmente. Kiev ha un'aviazione, certo che ha un'aviazione, ciò che resta, con anche il supporto appunto dei paesi della NATO, con quel lunghissimo addestramento sui velivoli che non avevano mai utilizzato i piloti ucraini. Qualcuno ci accusa di alimentare la fobia contro la Russia. Caro ascoltatore, questa accusa francamente la rigetto immediatamente, senza se, senza ma, al mittente, perché stiamo raccontando quello che succede e stiamo dando conto di

0: chi dice cosa, che è molto molto diverso dal prendere posizione. Prende posizione invece in maniera molto perentoria Edward Lucas, è Senior Fellow al Center for European Policy Analysis di Bruxelles. Era Senior Editor, era un giornalista lungo corso, una firma di punta dell'Economist, perdonatemi, proprio da Mosca. Lui ha scritto vari libri come La Nuova Guerra Fredda, The New Cold War e Spycraft Rebooted, e risponde alla domanda di Antonio Taglia su se davvero riconduciamo la maggior parte di questi sabotaggi, minacce, eccetera, eccetera, alla Russia. Qual è la strategia russa? Perché sta facendo così? Sentite.
1: La Russia sta facendo questo perché funziona. Funziona perché le nazioni occidentali, per la maggior parte, hanno scelto di chiudere gli occhi davanti alla serietà di questa minaccia e difettano della volontà di accettare i rischi e i sacrifici necessari ad attuare una deterrenza. Quel che è peggio è che non dovremmo chiamare tutto questo guerra ibrida e non dovremmo definirle provocazioni. Questi sono di fatto atti di terrorismo sponsorizzati da uno Stato. È un miracolo che nessuno sia rimasto ucciso di recente, ma dovremmo ricordare che si sono verificati casi in cui ci sono state delle vittime, casi come quello dell'attacco con un agente nervino a Salisbury, in Gran Bretagna, o quello dell'attacco a una fabbrica di armi a Pardubice, nella Repubblica Ceca, e alcuni altri casi. Quello che la Russia sta cercando di fare, dunque, è di disseminare paura, incertezza e dubbi all'interno di vari paesi e anche nelle relazioni tra vari paesi. Quello che vogliono è che l'opinione pubblica domandi: perché stiamo combattendo contro la Russia? Perché stiamo stuzzicando l'orso? Non saremmo più al sicuro se abbandonassimo gli ucraini e lasciassimo alla Russia quello che vuole? Così la Russia ci lascerebbe stare. E questa condotta sta ottenendo un certo successo. In Germania, se si chiede all'AfD che cosa ne pensano delle provocazioni russe, o degli attacchi russi, o del terrorismo russo, rispondono che questo è quello che succede quando ti metti a litigare con la Russia. Se la smetti, non ti succede più nulla di tutto questo. E a molti altri questa argomentazione piace. Quindi, finché noi non ricostruiamo la nostra deterrenza, tutto questo continuerà. Ma temo che non abbiamo abbastanza fegato per ricostruire la nostra deterrenza, sia a un livello NATO che a un livello di Unione Europea. Ci sono troppi paesi che sono noncuranti e scelgono di tenere gli occhi chiusi. Quindi, a mio avviso, dovremmo adottare quella che io chiamo deterrenza simmetrica laterale. Quando la Russia colpisce un paese, altri paesi dovrebbero arrivare ad aiutare il paese colpito, sulla base di una coalizione determinata, e intervenire. E questi paesi dovrebbero reagire precisamente occhio per occhio. Se avviene un attacco di droni in Lituania, dovremmo vedere ad esempio la Svezia che ferma una nave russa, la Gran Bretagna che lancia un cyberattacco contro una banca russa, la Finlandia che fa qualcos'altro, magari nel Golfo di Finlandia, la Polonia che lancia un'esercitazione militare intorno a Kaliningrad e così via. Tutte queste nazioni che sommano le loro reazioni una con l'altra. E la Russia non capirebbe davvero questa reazione, perché la Russia non ha veri e propri alleati. E quello che spaventa davvero i russi è vedere un gruppo di alleati che lavorano insieme. Non capiscono come sia possibile, e insieme noi possiamo farlo. Siamo più grandi e più ricchi della Russia. Abbiamo ancora le capacità, se necessario. Quello che ci manca sono la volontà politica e la coordinazione. Finché questa situazione non cambia, gli attacchi non possono che peggiorare. And until that changes, these attacks will only get worse.

0: alla seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, a un certo punto c'era un ospite che era in forze fino all'ultimo, arrivato tra mille misure di sicurezza e anche segretezza, se volete. Xiaobi Kim è la vicepresidente di Taiwan, esponente di spicco del Partito Democratico Progressista. Ieri abbiamo sentito la sua voce, abbiamo sentito una serie di parallelismi anche tra la situazione europea e quella di Taiwan. Ricordo a tutti che Taiwan è fondamentale per il mercato mondiale dei semiconduttori. Ha una, non dico ormai non più monopolio, però un'eccellenza spiccata su quella tecnologia. È un arcipelago, è molto vicino alla mainland cinese, alla terraferma cinese. La Cina vuole in qualche modo recuperarla nell'alveo materno. Alcuni partiti come il Kuomintang nell'arcipelago spingono per un riavvicinamento alla Cina, anche se non dicono magari esplicitamente annessione. A livello internazionale non è praticamente riconosciuta, tanto che non si possono nemmeno chiamare ambasciatori i rappresentanti, che svolgono più che altro una funzione di business, se volete. In mezzo tra queste due realtà c'è lo stretto di Taiwan, che è fondamentale per i commerci e i traffici mondiali, e questa cosa ci ricorda qualche cosa. Per questo motivo, fra gli altri, gli Stati Uniti, ma non soltanto, da tempo sostengono Taiwan e l'aiutano in un riarmo che vorrebbe contrastare, se vi sarà un giorno, un'operazione militare di forza da parte di Pechino. Pechino che ha detto prima o poi succederà, a volte dà anche delle date. Allora, Xiaobi Kim al microfono di Antonio Italia, qual è il punto di vista sul riarmo taiwanese? Sentite.
1: Sul fronte della difesa stiamo imparando molte lezioni dall'Ucraina. Stiamo imparando che dobbiamo riformare l'esercito. Sappiamo che dobbiamo investire di più, ma non si tratta solo di spesa militare o del rapporto con il PIL. Si tratta di spendere nel modo giusto, di acquisire gli equipaggiamenti necessari e le tecnologie più moderne necessarie a difenderci. In un contesto di cooperazione internazionale più ampia, stiamo anche lavorando sul come rendere le nostre catene di approvvigionamento meno vulnerabili alla coercizione economica. E ritengo che questo sia un punto che anche molti paesi europei e altre società democratiche hanno a cuore. Ma in definitiva, voglio sottolineare ancora che il popolo taiwanese ama la pace. Nessuno a Taiwan vuole ritrovarsi nella situazione dell'Ucraina, ma quello che è successo all'Ucraina è suonato per molti come una sveglia, per ricordare che oggi la forza militare rimane una realtà delle relazioni internazionali. Tuttavia, dobbiamo essere preparati. È anche un monito doloroso, perché ci ricorda che tutto il nostro idealismo volto alla pace, all'integrazione e alla cooperazione pacifica potrebbe subire cambiamenti improvvisi se dovessero mutare le condizioni politiche e quelle della sicurezza. Quindi, da un lato, dobbiamo rimanere speranzosi di poter continuare a godere della nostra libertà e della nostra prosperità e di poter mantenere la pace tra i due lati dello stretto. E allo stesso tempo non possiamo coltivare ingenuità sulle intenzioni di un aggressore di stampo autoritario. Ecco perché dobbiamo fare di più per aumentare la nostra difesa. Penso che tutti dobbiamo concordare sul fatto che questo aumento delle difese debba essere perseguito non con l'obiettivo di andare in guerra, ma per esercitare la deterrenza e prevenire un conflitto. Military defenses are done not with the goal of having to go to war, but with the goal of deterring and preventing a conflict. La voce di Xiaobi Kim in esclusiva a Nessun Luogo, la vicepresidente di Taiwan incontrata dal nostro Antonio Taglia, che le ha chiesto anche di una data particolare, perché il 24 settembre Xi Jinping, il presidente cinese, dovrebbe volare a Washington per incontrare il presidente statunitense Donald Trump. Donald Trump che rispetto alla Cina ha segnali, direte voi, grazie, un po' discordanti, a volte sembra omaggiare delle aperture diplomatiche, altre volte insomma sembra molto molto chiuso. Cosa succederà su questo incontro? Perché si parlerà parecchio di Taiwan, sentite.
2: Well, the United States has and continues to be Taiwan's most important security partner.
1: Gli Stati Uniti stanno continuando a essere il più importante partner di Taiwan sulla sicurezza. Questa è una partnership che prosegue da decenni, nonostante l'unicità delle caratteristiche diplomatiche che la caratterizzano. Il Taiwan Relations Act, che è stato la base dei rapporti tra Stati Uniti e Taiwan, include una significativa collaborazione per assicurarsi che Taiwan mantenga la capacità di difendersi. Ora, gli Stati Uniti e la Cina si trovano in una situazione di competizione molto serrata. C'è una competizione diplomatica per l'influenza su scala globale. C'è una competizione militare, competizione tecnologica. E ricordiamo quella sull'intelligenza artificiale e sull'energia. Come vediamo, sembra che la leadership cinese e la leadership americana stiano lavorando per ricostruire quella che chiamano stabilità strategica, ossia per evitare che questa competizione non degeneri in un conflitto. Ma detto questo, credo che la gente di Taiwan continuerà a cercare conferme che l'amministrazione degli Stati Uniti ha fornito ripetutamente sul fatto che la loro politica nei confronti di Taiwan e della sicurezza e della stabilità dello stretto non è cambiata. Gli Stati Uniti si aspettano che Taiwan, così come altri paesi nell'Indo-Pacifico e ritengo anche in Europa, si assumano maggiori responsabilità sul fronte della difesa. Noi riteniamo che si tratti di aspettative legittime, perché siamo noi i principali interessati alla nostra sicurezza e alla difesa della nostra democrazia. E abbiamo poi un interesse comune con altri nella regione nell'assicurarci il mantenimento della stabilità. Ma oltre agli aspetti militari e della sicurezza, quello che è importante per Taiwan è la stabilizzazione economica. Abbiamo attraversato un periodo molto intenso per rinegoziare con gli Stati Uniti gli accordi sui dazi, il commercio e anche sugli investimenti. Ma grazie ai nostri negoziatori, molto determinati e tenaci, siamo arrivati a un accordo accettabile sia per noi che per gli Stati Uniti. E continueremo a farlo per espandere la cooperazione economica e tecnologica. Questi accordi stabiliscono che Taiwan continuerà a contribuire alla catena di approvvigionamento globale nell'industria tecnologica e dei semiconduttori. E man mano che Taiwan espanderà la sua presenza, gli Stati Uniti saranno un'importante destinazione per questi prodotti, così come l'Europa, il Giappone e altri partner che condividono gli stessi valori, per costruire insieme ecosistemi più forti e più resistenti. In the supply chains, the United States of course will be an important destination as Europe is becoming Japan and other like-minded partners in building stronger, more resilient ecosystems.
0: La voce di Shobi Kim, vicepresidente di Taiwan, discorso molto complesso che oscilla e veleggia tra geoeconomia, economia pura, strategia e il futuro sostanzialmente di mezzo mondo. Sul futuro dell'Europa invece si addensa qualche nube dal punto di vista della sicurezza, perché Breaking appena battuta, poi vi lascio naturalmente ai GR, un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. C'è un ampio dispiegamento di polizia proprio nel circondario per capire meglio che cosa sia accaduto. Per fortuna è precipitato in un'area aperta ed esibitata a meno di un chilometro dalla base aerea delle forze tedesche armate a Wunstorf. Questo dice il quotidiano Bild. Tempo scaduto, cosa ci piace? Lo sapete, le opinioni, soprattutto se ben informate.
3: Dannato metal.
0: Quello mai, dannato mai, cioè sì, dannato sì, ma in un altro senso. Comunque, grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani, ore 16.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
5: GR24 di mezzanotte.

0: tensione sul Baltico, jet italiani abbattono un drone russo, elicottero militare danese sfiorato dai razzi. L'Italia proroga il blocco di Schengen, Madrid attacca Meloni e Tajani. Legge elettorale via libera del Senato tra le polemiche. Truffa Revolut con PEC italiana compromessa, rubati i dati di centinaia di clienti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzale e Pietro Lacorte in regia. In apertura all'aggravarsi della tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico.
1: Sono stati due Eurofighter italiani nella notte tra lunedì e martedì ad alzarsi in volo per abbattere un drone che aveva appena violato lo spazio aereo lituano. Drone russo, con ogni probabilità, ha dichiarato ieri il ministro della difesa Crosetto in visita proprio sul fianco orientale NATO, precisando che si tratterebbe di uno Shahed, fornito dunque dall'Iran a Mosca. Che la Russia stia alzando il livello di confronto con i paesi europei alla vigilia di un nuovo inverno di guerra e di importanti appuntamenti elettorali su scala continentale, lo si risulta anche dalla notizia del ritrovamento di frammenti di un drone precipitato in Germania nei pressi di Hannover, vicino al lago Steinhudamea, dove si trova una base aerea della Bundeswehr. Un'operazione di polizia è stata dispiegata sul luogo per raccogliere ulteriori elementi e capire se si sia trattato dell'ennesima azione di spionaggio. Più grave un altro incidente al largo delle coste danesi, quando una fregata di Mosca ha lanciato due bengala contro un elicottero militare di Copenaghen sfiorandolo. Comportamenti irresponsabili e pericolosi, ha denunciato la presidente della Commissione von der Leyen. La Russia vuole mettere alla prova la nostra prontezza e determinazione, ha aggiunto. Sul fronte militare invece il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver testato con successo un nuovo tipo di intercettore contro i droni Shahed russi. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: È scontro totale con Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisi dopo la crisi di Ceuta. Secondo il Viminale persistono elevati profili di rischio per la sicurezza e pericoli legati ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Durissima la reazione della Spagna, che parla di provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, definendo Meloni e Tajani non all'altezza della situazione. Estesi per ritorsione fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Reazione fuori luogo e aggressiva alla replica del ministro degli esteri. L'Italia, dice Tajani, applica le regole e i trattati europei con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini. Via libera del Senato alla legge elettorale fra le proteste dell'opposizione.
2: Una legge truffa per l'opposizione, un provvedimento che serve a dare stabilità per la maggioranza. La legge elettorale passa all'esame del Senato e torna alla Camera per la terza e ultima lettura. Tra le novità, i capilista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme per le nuove formazioni. Resta il premio di maggioranza al 42%, soglia di sbarramento al 3%. Una legge che non favorisce nessuno, il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Soddisfatta la maggioranza, così Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
3: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
2: Ma salta la parità di genere per i capilista, protestano le opposizioni che in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'obiettivo della destra è evitare la sconfitta, accusa il PD. Fratelli di casta, dice il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini.
4: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Funerale laico per dire addio alla storica leader radicale Emma Bonino.
5: Il modo migliore per ricordarla è certamente tenere insieme tutte le sue battaglie, difendendo quanto ha già ottenuto e continuando quelle incompiute.
6: Così Carla Taibi, per anni assistente di Emma Bonino, ha aperto la celebrazione dei funerali di Stato laici della senatrice in Campidoglio, i primi a essere celebrati nella sala della Protomoteca. Diversi gli interventi durante la cerimonia in presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Europeismo convinto, le battaglie e la disobbedienza civile al centro dei ricordi commossi ed emozionati della leader radicale, tra cui quello della segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, di Romano Prodi e di Enrico Letta. Ad accomunare tutti gli interventi la convinzione che l'eredità di Bonino guardi necessariamente al futuro. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato il carcere per il commesso del minimarket originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne e di una donna adulta. Accolta la richiesta della PM che aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP. Sarebbe avvenuta attraverso una PEC italiana compromessa la truffa al servizio bancario Revolut, rubati i dati di centinaia di clienti.
7: Il caso riguarda un gruppo di criminali informatici che ha chiesto e ottenuto dati dei clienti della fintech britannica Revolut spacciandosi per la polizia italiana, dopo aver violato e usato per rendere credibile la richiesta una casella di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. La mail, indirizzata alla filiale lituana della banca e che cita un documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, appariva dunque legittima e in un primo momento la banca avrebbe risposto prima di avvisare le istituzioni italiane. Al momento non è chiaro quanti clienti siano stati coinvolti. I criminali sostengono di aver ricevuto oltre 87.000 file relativi a clienti di una trentina di paesi, mentre Revolut parla di un numero limitato di clienti. L'indagine dovrà chiarire quale o quali PEC del Ministero dell'Interno sono state compromesse. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente che per anni avrebbe monitorato in maniera occulta i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti.
8: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e poi ministri, politici, personaggi dello spettacolo e dello sport sono tra i correntisti finiti nel mirino di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto 2024, accusato di aver spiato migliaia di conti bancari. Secondo la Procura di Bari, che ha chiuso le indagini, il 54enne, sfruttando le proprie credenziali di accesso, avrebbe messo in atto un monitoraggio occulto, sistematico e prolungato, violando i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti della banca, almeno a partire dal 2020. Le accuse vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici, alle violazioni della privacy, fino all'illecita acquisizione di notizie sulla sicurezza dello Stato, coinvolti anche altri 7 dipendenti della banca. Coviello ora ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive. Poi la Procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Archiviato il procedimento avviato verso Intesa San Paolo, fa sapere l'istituto per 2 motivazioni in particolare: la palese insussistenza di un interesse o vantaggio e l'adeguatezza del modello organizzativo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È saltato l'incontro fra genitori e bambini della cosiddetta famiglia del Bosco, il primo previsto dopo l'ordinanza del Tribunale per il rientro a tappe. L'incontro nella nuova casa non è avvenuto per mancanza delle condizioni di sicurezza. Troppe truppe televisive avrebbero violato ogni ragionevole rispetto della privacy, ha riferito il legale della famiglia. L'ex faccendiere, ora editorialista del Tempo, Luigi Bisignani, è indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma in concorso con l'ex direttore generale della RAI Mauro Masi e Francesco Maiolini, presidente AD rispettivamente della Banca del Fucino. L'accusa fa riferimento alla diffusione di notizie false e a presunte pressioni su Claudio Lotito per spingere il senatore di Forza Italia a vendere la Lazio. L'Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca nella quarta partita del Pool A degli Europei europei di pallavolo a Modena. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. E finisce qui anche questa edizione di GR24. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Avevo comprato un nuovo computer e non sapevo che se inserisci per 3 volte la password sbagliata ti bloccano l'accesso. Ho messo l'iPad sopra il computer e ho detto al Papa: dimmi che cosa devo fare adesso. In modo che potesse aiutarmi, perché io sono negato. L'anno scorso, quando era il periodo della dichiarazione dei redditi, l'ho chiamato, gli ho chiesto aiuto su qualcosa, ha una vasta gamma di conoscenze.
3: Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Non so proprio come mai ancora non ci abbia scomunicato, ma veramente non stiamo provocando.
1: Confidiamo nella comprensione del Santo Padre.
0: Ma d'altronde lui ce le mette sul piatto d'argento, ne combina una al giorno, adatta a due di denari, non è colpa nostra.
1: Beh, oggi devo dire i giornali riportano tutti, dal Sole 24 Ore, ma anche tutti gli altri giornali, questo motu proprio,
0: sì,
1: che è un po' come l'executive order di Trump.
0: O il più nostro.
1: Il decreto legge. Eccolo il decreto legge nostro, nostrano.
0: Il pronti via.
1: Che però è importante perché questo motu proprio abroga le misure di contenimento salariale, questa è la formula, che erano state adottate. Sì, era proprio un taglio, diciamo, lineare, come usava a dire in altri tempi, un taglio lineare delle retribuzioni, non si chiamano proprio retribuzioni, ma diciamo così, di quanto viene assegnato ai cardinali di curia e anche di quanto era assegnato, di quanto viene assegnato ai dipendenti della Santa Sede. Papa Francesco, il predecessore di Papa Leone, aveva appunto varato un motu proprio, un precedente motu proprio, che riduceva queste retribuzioni. Stavamo nel marzo del 2021, sappiamo che era la seconda ondata
0: della pandemia,
1: quindi era un momento anche di necessità di tagli, e tant'è vero che oggi il Messaggero, nel commentare questa notizia dei tagli che adesso vengono cancellati, dice: beh, però lì c'è stato l'effetto positivo perché l'iniziativa di Papa Francesco aveva risanato il bilancio vaticano.
0: E nel frattempo però Papa Prevost è stato anche alle prese con la sua dichiarazione dei redditi, però ha fatto qualche pasticcetto con le sue password e quindi ha dovuto fare ricorso a suo fratello esperto di fiscalità per fare la dichiarazione dei redditi, come ci ha riportato il contributo che abbiamo ascoltato all'inizio. No, al contrario, Marco.
1: Esattamente.
0: Scusa.
1: Lo so
0: che sono raffreddata stamattina, sto pasticciando anche per quella ragione. È il fratello che ha fatto pasticcio appunto con le password e ha dovuto chiedere aiuto al Papa.
1: Perché ci manca ancora che non riconosciamo a Papa Prevost altre competenze che lui ha, oltre a quelle ovvie di appunto di essere il Santo Padre. Mm. Ma cos'è successo? Che lo ha rivelato il magazine di Studio Aperto, che ha intervistato il fratello di Papa Prevost. Il fratello si chiama John Prevost. E il nostro collega Fabio Marchese Ragona ha raccolto questa intervista, che ha degli spunti anche divertenti, per così dire, curiosi, diciamo meglio. Ad esempio il fatto che il fratello del Papa racconta che si è fatto aiutare proprio dal Santo Padre per il computer, perché non era proprio particolarmente abile con il computer, e si è fatto aiutare anche per la dichiarazione dei redditi.
0: Lo chiameremo anche noi come esperto per la fiscalità dei contribuenti italiani.
1: Guarda, mi chiami proprio.
0: Non lo avete invitato per Telefisco?
1: Non lo abbiamo, non credo che sarà presente a Telefisco, forse avrà anche altri impegni.
0: Ma magari ci tiene anche, quindi io non ne sottovaluterei.
1: Però
0: l'idea.
1: Questo mi dà il destro e l'occasione di ricordare due cose.
0: Sì.
1: La prima è che appunto il 24 settembre ci sarà Telefisco edizione di settembre, quindi l'edizione autunnale, che ormai è diventata anche una tradizione. Sotto la lente, sotto esame da parte degli esperti del Sole 24 Ore, tutti i maggiori le maggiori novità fiscali. Naturalmente non potranno mancare i bonus per la casa, ma ad esempio anche le auto aziendali, e di questo vi posso già dire che parleremo anche domani nella nostra trasmissione. Sono solo alcuni degli spunti, poi ci sono le novità per i bilanci, per il reddito d'impresa. Insomma, 24 settembre dalle 9 alle 13, se vi iscrivete è gratis per vederlo in diretta. Se volete altri servizi invece, come ad esempio la possibilità di seguirlo in differita, c'è una formula che si chiama Telefisco Advanced, che però non è gratuita, lo dico prima. Dove ci si iscrive? Il sole24ore.com/telefisco, segno meno, cioè il trattino quello alto, il Telefisco trattino settembre. E questo ci capita proprio giusto perché, a proposito del Papa che ha aiutato per la dichiarazione dei redditi di suo fratello, e il 7:30 arriva il rush finale adesso.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Stiamo facendo un altro countdown.
1: Certo, perché a fine mese è la scadenza per l'invio del 7:30, quindi insomma sono anche momenti frenetici questi
0: per i commercialisti, per gli studi dei commercialisti,
1: sì,
0: oltre che per i contribuenti che fanno per sé.
1: E anche per i contribuenti, e l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che farà farà due giornate di servizio extra di consulenza ai contribuenti, perché il servizio, che di solito è dal lunedì al venerdì, sarà operativo anche sabato 19 e sabato 26 settembre dalle 9 alle 13 per chi ha bisogno di chiarimenti sul 730. Ma sai che perché si chiama 7.30? C'è una storiella curiosa. Quando fu varato il 7.40, che era il 1975, ad oggi è modello unico, sì, era il 1975, pare che, non si sa se poi la cosa sia realmente andata così o no.
0: E se non lo sei tu, che sei stato 16 anni alla guida dei Norme e Tributi, figurati se lo posso sapere io.
1: Ma nel 75 devo dire, non ero ancora a Norme e Tributi. Pare che ci sia stata un po' questa battuta. Negli Stati Uniti il modello più importante della dichiarazione si chiama 1040, 1040. Allora pare che qualche funzionario ministeriale disse, non esageriamo, dai, da noi 1040 mi pare un po' troppo, facciamo 7.40 che basta così. Questo è un dettaglio, non so se sia vero, però se volete parlarci, dirci, non so, eravate già operativi all'epoca, 800 24 0024, oppure 349 238 6666.
0: Allora, a causa di Telefisco abbiamo un po' scombinato, per modo di dire, la nostra settimana. Ci ne occuperemo più diffusamente domani con un tema che abbiamo proprio scelto dal ricco programma dell'edizione di questo settembre. Nel frattempo però abbiamo deciso di anticipare ad oggi invece il mercoledì del lavoro, l'abbiamo fatto diventare il martedì del lavoro, ma insomma parlare di lavoro va bene in ogni giorno della settimana qui a Due di Denari. Abbiamo deciso di parlare delle professioni sanitarie perché siamo alla vigilia dei test di ammissione per appunto proprio scegliere all'università l'indirizzo di studio più consono, naturalmente, per chi volesse accarezzare l'idea di fare un lavoro nell'ambito sanitario. E allora, alla vigilia dei test di ammissione, facciamo il punto sulle opportunità offerte da questo campo, sull'aumento delle domande per esempio per infermieristica e sulle prospettive occupazionali del settore. Per il Sole 24 Ore se ne sta occupando da tempo molto attentamente un collega specializzato nel comparto sanitario, possiamo dire così, ma non solo, Marzio Bartoloni, ma avremo con noi anche la professoressa Teresa Rea del Comitato Centrale FNOPI, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli. Nella prima puntata della trasmissione, però, tra pochissimo abbiamo un tema breve: parleremo di credito al consumo e prevenzione al sovraindebitamento, che sono i temi, se ve lo ricordate, al centro del progetto Pronti a contare di Adiconsum. Lo abbiamo seguito molto attentamente, si sta avvicinando questa iniziativa al suo evento conclusivo dopodomani. E noi cercheremo di capire che cosa si è scoperto in questi mesi, naturalmente provando ad intercettare anche i bisogni di quella popolazione che deve fare ricorso al credito e molto spesso lo fa esageratamente. E sarà con noi Fabio Picciolini del Dipartimento Credito e Finanza di Adiconsum. Ho fatto tutta l'agenda della giornata.
1: Allora, io ricordo con piacere i numeri di telefono, non solo, ricordo con piacere che potete sempre seguirci dal canale 63. Peraltro è partita tutta una nuova programmazione, il palinsesto di questo canale 63 del digitale terrestre, quindi seguiteci sul 63 perché sarà un canale, è già un canale con molte finestre informative sui fatti della giornata, sui mercati finanziari e naturalmente con i programmi di Radio 24, tra cui il nostro.
0: Non guardatemi oggi perché con questa allergia ho la faccia peggiore del solito, già non è che sia un granché quotidianamente, ma oggi veramente sono uno straccio
1: così
0: da buttare via.
1: Sei sempre splendida e affidabile come sempre.
0: Senti, no, tra l'altro, visto che non sto tanto bene, magari la prima notizia che leggiamo tra un po' sui certificati di malattia dell'INPS, cerco di leggerla attentamente, anzi se me la spieghi tu mi fai una cortesia.
1: Non scherziamo, prima notizia.
2: Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
3: I conduttori, buongiorno a voi. Potreste dire per radio quant'è l'ammontare dello stipendio dei cardinali e dei massimi vertici dei Vaticani?
0: Certo,
1: siamo qui apposta. No, allora, grazie ai buoni uffici di Marco Lombardo, l'insostituibile Marco Lombardo, al di là del vetro, insieme questa mattina a Filippo Aureggi in regia, sappiamo che un cardinale che ricopre un incarico nella curia romana, quindi non genericamente tutti i cardinali,
0: e ma la
1: un cardinale
0: costa di più tutto, gli alloggi e tutto quanto.
1: Sì, con un incarico nella curia romana percepisce indicativamente tra 4.500 e 5.000 euro al mese. Il sistema comprende anche l'alloggio.
0: Lo scriveva il Messaggero ieri, quindi attribuiamo anche correttamente la fonte da cui abbiamo recuperato appunto l'informazione.
1: Non sappiamo come si comportino per il certificato di malattia, invece vi possiamo dire cosa ha precisato l'INPS con una circolare diffusa nei giorni scorsi, il 4 di settembre per la precisione, la circolare è la numero 92 per gli amanti del genere.
0: Allora, io se mi sento male, quando sì. E come devo dirlo all'azienda, quando devo mandare il certificato di malattia?
1: No, la cosa che ti interessa sapere è che c'è stata praticamente una facilitazione che viene incontro al lavoratore, perché la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato.
0: Certo, perché sto già male da due giorni, chiamo il medico, mi rilasci il certificato perché voglio stare a casa un paio di giorni per curarmi, magari generalmente la malattia partiva dal giorno di rilascio e arrivo all'ufficio.
1: Puoi far valere dal giorno prima, questo anche perché non sempre si riesce ad avere il giorno di malattia, andare immediatamente dal medico per farsi rilasciare il certificato o avere addirittura il contatto con il medico di base.
0: No, diciamo che se uno sta male magari dal medico proprio non ci può andare, perché mi è capitato anche in passato di sentire che un'azienda chiedesse il certificato con una persona molto malata che non poteva proprio.
1: Ma tant'è vero che c'è stato un commento di Valeria Wittenberga, che è il direttore generale dell'INPS, sì. È stata anche nostra ospite più di una volta qui a Due di Denari, che ha specificato, guardate che questo fatto di riconoscere tutela anche al giorno immediatamente precedente al rilascio, quando naturalmente le circostanze organizzative lo giustificano, significa per noi di INPS mettere il lavoratore al centro delle procedure, quindi senza penalizzarlo per delle difficoltà che possono non dipendere dalla sua volontà, ma anche, come sappiamo benissimo, dalla difficoltà di raggiungere in tempo utile, viene da dire, il medico di base.
0: Invece adesso, prima di ascoltare Fabio Picciolini e il punto sul progetto di Adiconsum Pronti a Contare, volevamo riproporre ai nostri ascoltatori una testimonianza che ci è arrivata da parte di una nostra ascoltatrice, che riprende un tema che abbiamo affrontato a Due di Denari la settimana scorsa nel nostro mercoledì del lavoro, cioè una ripartenza che per molti significa anche la volontà di cercare nuove opportunità, di cambiare vita professionale, ma spesso molte persone, pur avendo questo desiderio, questo impeto, non sanno da dove cominciare, quindi come ricandidarsi nel mercato del lavoro, magari hanno un curriculum molto vecchio, non sanno come riscriverlo. Davvero il desiderio c'è, ma come dire, la messa a terra del progetto è difficile. Sentiamo quello che ci ha scritto la nostra ascoltatrice Carola.
4: Dillo a Due di Denari.
5: Ciao, sono Carola e ho cambiato lavoro a 52 anni dopo 22 anni nello stesso lavoro. Io ho deciso di cambiare. Le zone di comfort cambiano perché cambiamo anche noi. Il lavoro precedente mi ha permesso di crescere i miei figli essendo presente e di accudire i genitori anziani. A 52 anni mi sono trovata più libera e con la voglia e l'energia per mettermi in gioco. Purtroppo i genitori non ci sono più e i figli sono adolescenti e hanno sempre meno bisogno della mia presenza. Mi sono buttata e ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che ha avuto fiducia in me. Avevo una laurea in tasca, mi sono messa in gioco. È stato difficile e molto impegnativo, però era una sfida che dovevo vincere. Oggi sono felice di aver cambiato. Finalmente sono gratificata dal mio lavoro. Per quanto riguarda il mio datore di lavoro, penso che ci abbia guadagnato alla grande. In un'azienda sempre in cambiamento, vorrei vedere un giovane con poca esperienza cosa riuscirebbe a fare. La mia esperienza è servita.
0: E quindi possono sicuramente aiutare le condizioni cambiate nella vita personale per fare anche una scelta di novità professionale, se vogliamo. In questo caso Carola aveva ormai presupposti giusti per fare il salto di qualità, non per tutti è così, però insomma magari qualche volta con un piccolo spunto di volontà in più si riesce a fare un cambiamento. Allora, andiamo al primo tema di oggi?
1: Molto volentieri.
6: Get the money.
7: Per il
4: cardinali non mi scandalizzerei, magari per certi politici che prendono fior fior di retribuzioni a tutti i livelli, regionale, nazionale, eccetera, eccetera, e magari non lavorano o non vengono mai in Parlamento.
1: Allora, andiamo al nostro tema sul credito al consumo e alla prevenzione sovraindebitamento. Vi abbiamo parlato tempo fa di questa iniziativa Pronti a Contare in più di un'occasione, quindi ci fa piacere adesso che si arriva, diciamo, alla fase conclusiva, all'evento conclusivo che sarà giovedì 17 settembre dalle 9.30 alle 13 al Teatro Italia in Roma. Vediamo com'è andata, come sta andando e quali sono le evidenze che già possiamo, senza ovviamente bruciare l'evento conclusivo, no, ci mancherebbe altro, però insomma, che cosa possiamo già raccontarvi. Lo facciamo grazie alla cortesia di Fabio Picciolini del Dipartimento Credito e Finanza di Adicomsum, che abbiamo riconvocato per l'occasione. Bentornato a Due di Denari.
6: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, questo evento, vedo dalla comunicazione che avete diffuso, rappresenta un momento pubblico di confronto e restituzione, perché dice, volete andare anche un po' oltre la presentazione dei risultati progettuali, ma anche vedere un po' come ha funzionato questa alleanza abbastanza composita tra Adicomsum, le associazioni partner che erano Codacons, Confconsumatori, la CTCU, il Movimento Consumatori, il Movimento Difesa del Cittadino, insomma c'è stata una sorta di sinergia complessiva tra varie associazioni. E com'è andata innanzitutto? E poi magari se ci dici qualcosa sui risultati che potete già comunicarci con un paio di giorni d'anticipo.
6: Dunque, l'iniziativa è andata molto bene, in quanto abbiamo, diciamo così, girato l'Italia in lungo e in largo personalmente, ma tutti abbiamo fatto le stesse cose delle sei associazioni. Sono andato da Udine fino a Palermo, quindi abbiamo diffuso, come si usa dire, le informazioni che questo progetto, fatto grazie al Ministero delle Imprese del Made in Italy, dando soprattutto informazione e qualche consulenza e fornendo assistenza. Che cosa è stato fatto oltre gli incontri? Beh, abbiamo fatto per esempio una cosa a cui teniamo molto, che abbiamo fatto un questionario per sapere cosa pensa la gente del credito al consumo, delle frodi, del debito e via dicendo, e hanno partecipato liberamente oltre 2000 persone, non quadri delle associazioni, ma liberi cittadini. Quindi ci è sembrato molto bene. Abbiamo fatto, credo, circa 15 o 16 guide per informare le persone. Il progetto scade il 30 settembre, domani, giovedì, meglio, lo concludiamo, ma non ci fermiamo, perché chiaramente un argomento del genere, dove peraltro la vigenza, il momento in cui entrerà in vigore la nuova normativa sul credito al consumo è il 20 novembre, quindi è prossima, noi seguiremo a operare a prescindere anche dalla conclusione formale del progetto.
0: Allora, questa iniziativa accade in un momento molto interessante per tutto l'ampio campo dell'educazione finanziaria. Proprio oggi il Sole 24 Ore riporta di come recentissimamente il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti abbia relazionato al Parlamento sull'attività che ha realizzato in questi ultimi mesi il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, quindi a che punto è lo stato dell'arte dell'educazione finanziaria nel nostro paese. Sappiamo, noi, è un nostro grande cavallo di battaglia, diciamo sempre che gli italiani hanno poche competenze, ce lo raccontano, ahimè, molte indagini di natura internazionale che ci vedono sempre agli ultimi posti di ogni classifica. In realtà poi in questi anni tante cose sono state fatte grazie anche al grande impegno delle associazioni dei consumatori, e questa iniziativa del comitato relazione al Parlamento del ministro Giorgetti ha messo in evidenza anche come saranno fatte delle indagini sulla popolazione degli studenti, ma anche sulla popolazione adulta, per capire se questa grande attività fatta da tanti in questi ultimi anni sta portando a dei risultati. Voi come la pensate, voi associazione dei consumatori, su questo, Picciolini, a prescindere dalla vostra specifica iniziativa sul tema dell'indebitamento / sovraindebitamento in taluni casi?
6: Allora, innanzitutto possiamo dire che l'attività di Edufin, di Feduf, delle singole associazioni, ma anche delle singole imprese bancarie, assicurative che siano, hanno portato, purtroppo siamo sempre negli ultimi posti a livello europeo, ma abbiamo migliorato molto rispetto a qualche anno addietro, appunto l'educazione finanziaria degli italiani, o almeno un po', diciamo così. Il problema di fondo è che il paese in generale ha in questo periodo ormai troppo lungo bei problemi, per cui noi ci stiamo impegnando moltissimo. Noi, io parlo in generale non solamente come di Consum, chiaramente, che storicamente affronta questo problema, siamo molto attenti a quanto di nuovo riporta questa direttiva sul consumo. Faccio un esempio velocissimo: si è creato grazie all'Europa e al recepimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze un ecosistema ormai che aiuta le persone nelle difficoltà, perché non è solamente l'assistenza o la consulenza, è stato creato un servizio di consulenza del debito, è stato creato un sistema di tolleranza per cui si può cercare di rinviare eventualmente atti pignoratizi o atti esecutivi e via dicendo. C'è un capitolo specifico nella direttiva e nel decreto sull'educazione finanziaria, e potrei andare avanti con altri 5 o 6 argomenti, ma non voglio deviare gli ascoltatori. Quindi noi crediamo che dal 20 settembre potremo lavorare noi meglio, ma essendo stato ieri un incontro ufficiale proprio con una delle istituzioni italiane, abbiamo chiesto sempre più che ci sia un rapporto, un'attività congiunta, un rapporto che sia non nostro piuttosto che formale di Ministero, Eduf o Banca d'Italia, che sia un qualcosa che costruiamo insieme, perché secondo noi i cittadini vogliono avere la certezza e la, come si può dire, la consapevolezza, e comunque su questo argomento che è molto importante le istituzioni e la società civile lavorino insieme.
1: Allora, tra l'altro una sinergia già è visibilissima nel vostro sito adiconsum.it, se volete proprio anche l'indirizzo di iniziativa adiconsum.it/iniziative/pronti a contare, e lì ci sono tutti i vari servizi disponibili da parte delle associazioni Adiconsum, Codacons, Consumatori e così via, proprio per punti di contatto, consulenze legali per chi si trova o teme di potersi trovare in difficoltà finanziarie, in situazioni di eccessivo indebitamento, di sovraindebitamento, magari, Dio non voglia, di violenza economica. Quindi anche questo adiconsum.it, lo ripeto, il sito, cercate Pronti a Contare, e ringraziamo noi Fabio Picciolini, vi facciamo i migliori auguri per la vostra, il vostro evento di giovedì 17 settembre 9:30 al Teatro Italia in Via Bari a Roma.
7: Parliamo di lavoro.
0: E a microfoni spenti, naturalmente, il socio ha fatto la battuta, il mio ennesimo starnuto, la mia ennesima fase acuta della crisi allergica. Cosa mi ha chiesto?
1: Ma se magari poteva farti comodo un infermiere.
0: Mi farebbe molto comodo.
1: Allora,
0: purtroppo ho fatto pena ad un farmacista, poveretto.
1: Non credo che sia qualcosa che si può svolgere da remoto, però noi abbiamo due persone che ne sanno e se ne occupano mica poco.
0: Magari Marzio Bartoloni proprio la ricetta non me la può fare, ma neanche, diciamo, il
1: non lo escluderei, perché il collega Marzio Bartoloni si segue non da oggi le questioni della sanità. E allora benvenuto, grazie di aver accettato l'invito, Marzio.
8: Grazie a voi per avermi rinvitato, sono molto contento di ascoltarvi, e io non posso fare la ricetta, ma vi anticipo che molto presto la potranno fare gli infermieri.
0: Davvero?
1: Ah, ecco, questo è interessante, perché
8: è una delle novità, poi sicuramente l'altra ospite ce lo racconterà meglio, una delle novità che potrebbe arrivare con le nuove lauree specialistiche, in questo tentativo, no, di valorizzare questa professione di cui c'è grande carenza e di cui abbiamo tanto bisogno in Italia.
1: E allora diamo a questo proposito il benvenuto alla professoressa Teresa Rea del Comitato Centrale FNOPI, cioè la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, presidente dell'Ordine di Napoli. Professoressa Rea, buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Intanto sì, no scusami.
1: No, dicevo purtroppo non possiamo averla in presenza, professoressa Rea, perché avevamo bisogno di qualche antistaminico per la
0: già
1: collega.
0: Ribadisco, ho tamponato con un povero farmacista a cui ho fatto veramente pietà, mi sono presentata come uno straccio. Detto questo, andiamo invece alla data di domani, professoressa Rea, perché è molto importante, siamo alla data in cui si terrà il test d'ingresso in tutta Italia, proprio per le professioni appunto sanitarie to cure, ed è un tema molto importante soprattutto per il ramo infermieristico, perché sappiamo quanto bisogno ci sia di queste professionalità negli ospedali, ma non solo. Adesso siamo in attesa anche veramente delle cosiddette degli ospedali di comunità, e quindi è un settore che richiede molte professionalità di questo tipo. Che aspettative avete rispetto appunto alla giornata di domani?
9: Sì, siamo alla vigilia del test di ammissione, una giornata importante per circa 22.000 candidati che hanno presentato domanda per accedere ai corsi di laurea in infermieristica. E i posti messi a bando quest'anno sono pari a 26.672 in 50 atenei pubblici e privati, con una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale. Abbiamo grandi aspettative, nel senso che questi dati sono estremamente incoraggianti, perché il numero dei posti delle domande presentate supera quello dei posti messi a bando, e quindi è un segnale che i nostri giovani percepiscono che la professione infermieristica sta cambiando, che si stanno finalmente consolidando reali prospettive di carriera e anche di specializzazione, e questa inversione di tendenza è il frutto diretto di importanti riforme, come lei ha accennato, dell'ordinamento formativo e professionale, che sono state avviate dai due ministeri, quello della salute e quello della università. E chiaramente un indice che anche le prospettive di occupabilità di questa professione fanno chiaramente gola ai tanti giovani che domani si apprestano a presentarsi al test.
1: Beh, è un'inversione di tendenza, però vado dal collega Bartoloni, perché mi pareva che ci fosse stato l'anno scorso invece una carenza, un deficit di candidature, mi ricordo male, Marzio?
8: No, ti ricordi benissimo. L'anno scorso per la prima volta c'erano più posti a disposizione dei candidati. L'anno scorso erano circa 18.000 per 21.000 posti a disposizione. Era il primo anno che accadeva, però diciamo che è da diversi anni che c'è questo declino delle domande, proprio per un problema enorme di attrattività della professione, una professione appunto cruciale. E su cui ha pesato forse l'anno scorso, anche come sapete l'anno scorso c'è stato anche il battesimo del nuovo semestre aperto di medicina, questo ha creato secondo me un po' di confusione in tutto il mondo dell'accesso alle professioni sanitarie, e qualche effetto l'ha avuto questo semestre aperto a medicina. Però è indubbio che solo 15 anni fa i candidati erano 46.000, si sono praticamente dimezzati, e sicuramente il Covid non ha aiutato, perché vi ricorderete, no, i medici, infermieri, eroi dell'SSN, però hanno vissuto un enorme stress a fronte poi di riconoscimenti spesso non direi proporzionali, sia in busta paga ma anche di prospettive di carriera. Ecco, su questo poi secondo me c'è parecchio da dire, però questa inversione di tendenza sicuramente è una notizia positiva per il paese, perché si dice sempre che mancano anche i medici, in realtà i medici non mancano, mancano alcune specialità, però quelli che mancano davvero sono infermieri, si stima che ne manchino 60-70 mila nel nostro paese, c'è tra l'altro una concorrenza internazionale molto forte per accaparrarsene, perché è ovviamente poi basata sugli stipendi, no? Quindi capita anche che diversi giovani studiano qua, si laureano qua e poi vanno a lavorare all'estero. Per questo è importante, insomma, concentrarsi su questa professione, che va detto che chi si laurea 9 su 10 lavorano subito. subito, sono richiestissimi, quindi come occupabilità non c'è problema. La questione è rendere più attrattiva la professione, che da dopo il Covid era, appunto, si è appannata anche per lo stress a cui sono sottoposti questi professionisti.
0: Ecco, tra l'altro, come per molte professioni, magari anche il tema degli spostamenti può essere interessante, ma professoressa Rea, il ruolo, diciamo, della territorialità, visto che adesso si parla molto anche di questo progetto, io l'ho chiamato ospedali di comunità, in realtà si chiama di case di comunità, si parla di case di comunità territoriali, ma per un giovane che per esempio si laurea nella sua città di origine, quante probabilità ci sono di impiegarsi nella propria città? Oppure anche per gli infermieri è necessario, almeno nelle prime fasi della carriera, spostarsi, perché ci sono territori che hanno più fame di queste professionalità rispetto ad altri?
9: Sicuramente la carenza è strutturale su tutto il paese, però ci sono aree geografiche, quale quelle del nord Italia, che registrano carenze maggiori, ma anche il sud non è messo bene, perché i dati ci dicono che mancano dai 65.000, o se vogliamo adeguare gli standard a quelli europei, 130.000 infermieri per garantire quelli che sono i reali, come dire, soddisfacimento dei bisogni dei cittadini della nostra Italia. L'occupabilità, si immagini che ad un anno della laurea supera il 90%, quindi è su tutto, come dire, il territorio nazionale che c'è carenza di infermieri, soprattutto perché la riforma, come lei ha accennato, dell'assistenza territoriale, che si è delineata a partire dall'emanazione del decreto ministeriale del 2022, deve far passare la sanità da una sanità ospedalocentrica ad una sanità di prossimità basata sulla prevenzione, quindi noi abbiamo

0: Sono stati spesi 190 milioni di euro per 9 milioni di ore di straordinario, che equivale a dire che per garantire un'assistenza ordinaria servivano circa 6.113 infermieri in più, senza considerare tutti gli infermieri che in questo momento servono sul territorio per garantire ai nostri cittadini fragili, disabili, che stanno invecchiando e magari hanno diritto ad invecchiare bene.
1: L'assistenza domiciliare sta letteralmente esplodendo e richiede queste professionalità, così come per esempio le residenze sanitarie, le case di riposo hanno delle strutture molto molto professionali anche di assistenza agli anziani, anche in questo ambito.
2: Sempre che parlate di infermieri, io proprio questa mattina ho fatto le analisi del sangue. Servizio che funzionava benissimo e dove c'era un totem, si arrivava con la prenotazione già fatta online e si accedeva nei tempi prestabiliti. Stamattina ho trovato cambiamenti, tre infermiere che giravano, che bloccavano, che ti davano i numeri eccetera, e in pratica il risultato è che l'ho fatto con 20 minuti di ritardo rispetto all'orario programmato. Forse le risorse che ci sono dovrebbero essere utilizzate meglio e nei posti dove effettivamente servono. Mi permetto questa osservazione. Buongiorno.
1: Adesso non abbiamo ben capito che tipo di intoppo abbiano generato queste infermiere, però...
3: Però guarda, io metterei insieme questa indicazione, diciamo puntuale, ecco, territoriale, dell'ascoltatrice con la citazione delle case di comunità che veniva prima dalla professoressa Rea. Ma giro la questione a Marzio Bartoloni. C'era molta aspettativa per queste case di comunità, che saranno anch'esse bisognose di infermieri. Non so quanto sul territorio si siano poi attivate, siano distribuite e anche alimentate dalle presenze necessarie, quindi medici e anche infermieri, Marzio.
4: Esatto, il problema è l'alimentazione di queste case di comunità. Il target, come sta succedendo per molti target, il PNRR, l'avrete notato, no? Si è fatta una corsa incredibile e i risultati, diciamo, che erano previsti sono stati raggiunti, cioè le mura sono state edificate, in alcuni casi se ne saranno accorti i cittadini e gli ascoltatori che magari l'ASL dove andavano prima hanno messo l'insegna casa di comunità, hanno ristrutturato una parte dell'ASL e quella è la casa di comunità. Diciamo, quindi le circa 1200 case di comunità aperte sono effettivamente aperte, questo perché serviva per dimostrarle all'Europa che non ci ridesse indietro i soldi. Il problema è capire cosa ci sta dentro. Io da cittadino ne ho viste due o tre, devo dire, soprattutto quella sotto casa mia, che era proprio l'ASL dove andavo a fare analisi del sangue. Ho visto una ristrutturazione dei servizi attivi, il cardiologo, la possibilità di attivare appunto l'infermiere di comunità di famiglia per i pazienti cronici e gli anziani, l'infermiere di comunità appunto che si prende in carico un anziano, gli segue la terapia, lo visita a casa, e tra le novità appunto c'è anche in futuro la possibilità di prescrivere i presidi infermieristici senza passare dal medico. Il problema è che non so come funziona in tutta Italia, questa è una cosa che come giornalista del Sole 24 Ore voglio verificare bene nelle prossime settimane, perché diciamo l'ultimo monitoraggio risaliva un po' più di sei mesi fa, diceva che solo il 4% delle case di comunità hanno attivato tutti i servizi previsti, quindi mi immagino che la delusione in diverse strutture è dietro l'angolo, perché manca soprattutto il personale, in particolare gli infermieri con i medici di famiglia, che dovrebbero essere le due anime che dovrebbero animare queste nuove strutture su cui abbiamo investito 2 miliardi.
1: Allora, intanto vorremmo anche perlustrare il campo delle remunerazioni, lo facciamo grazie a Sandro da Firenze, che salutiamo, buongiorno, e gireremo la sua osservazione alla professoressa Teresa Rea. Ci dica, Sandro.
5: Buongiorno, è un piacere ascoltarvi. Premetto che non sono parte in causa perché non sono un infermiere, però lavoro in un altro settore e ho vissuto forse una stessa identica cosa. Permettendo agli infermieri di fare prescrizione, senz'altro si responsabilizzeranno molto, perché prenderanno delle responsabilità su quello che prescrivono, e quindi diciamo che il rischio del mestiere è quello di qualcosa non va, e quindi il rischio di cause, ripercussioni, insomma, da parte dei pazienti. Ecco, tutto questo aumento di responsabilità sarà poi seguito anche da un aumento di remunerazione.
1: Certo, Sandro, perché... guardi, giriamo subito a Teresa Rea, perché immagino che l'ambito sindacale di questi professionisti sia

0: molto attento a questi aspetti, Rea.
1: Sì, allora assolutamente sì, io non entro in, come dire, in tematiche sindacali perché compete al sindacato, però il tema retributivo è determinante per la motivazione. Io le riporto una frase lapidaria che mi ha detto mio figlio, sono madre di un giovane: il lavoro che non è che non è monetizzato e valorizzato non ha valore. Quindi è come dire che un paese che sente fortemente la carenza degli infermieri deve anche valorizzarli, perché questo incide sulla motivazione, sul benessere e anche la capacità di trattenere nel pubblico i nostri professionisti, perché stiamo assistendo ad una inversione di tendenza. Gli infermieri sono pochi e vanno laddove ovviamente sono valorizzati di più, perché sono una professione che ha studiato tanto, questo ce lo dicono i dati, fra le professioni sanitarie sono quelli più formati, però il 31% degli infermieri percepisce una scarsa valorizzazione di quelle che sono le proprie competenze, e questa percezione riguarda soprattutto i giovani e le loro motivazioni. Quindi per fermare anche la fuga verso l'estero servono interventi contrattuali strutturati, cioè un'adeguata indennità di specificità infermieristica, il riconoscimento di quelle che il valore delle competenze specialistiche che si acquisiscono attraverso percorsi universitari e anni di servizio, e anche quello che è il superamento, certo, del vincolo di esclusività per i dipendenti
0: Senta,
1: pubblici, perché senza creare valore ovviamente non si crea attrattività.
0: Voglio fare un'ultima domanda, c'è rimasto un minuto di tempo, ma mi sembra importante, perché questo nostro spazio settimanale dedicato al lavoro nasce anche dal nostro desiderio di invitare le famiglie italiane a fare delle considerazioni su ambiti professionali che magari i giovani non considerano, anche se, da quello che ho capito, dato il numero degli giovani che parteciperà ai test di selezione appunto domani, sono davvero tanti. Ma orientamento, siete impegnati anche su questo fronte? 40 secondi dedicati a questo tema.
1: Assolutamente sì, nell'ultimo anno abbiamo svolto un ruolo determinante per l'orientamento insieme agli ordini, affiancati dai docenti e tutor universitari, per presentare quella che è la professione infermieristica moderna, superando quello degli stereotipi che molti immaginano, che l'infermiere sia un distributore di
0: tachipirina
1: lavora in posizione ancillare rispetto ad altre professioni, quindi presentando la disciplina infermieristica, che è una disciplina autonoma ad elevata responsabilità clinica, tecnologica e anche umana, e che ci sono soprattutto le prospettive di carriera garantite anche dai nuovi percorsi di laurea magistrale che vanno a specializzare i nostri infermieri.
2: Grazie a entrambi, grazie alla professoressa Teresa Rea del Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche e Presidente dell'Ordine di Napoli, grazie a Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore. Seguite 24 Ore Salute, oltre ai programmi di Nicoletta Carbone naturalmente su Radio 24. Grazie Marzio, grazie professoressa Rea, noi
0: torniamo domani con una puntatona di Telefisco, figurate se me la perdo.
2: Ullalla.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buon mattino e ben svegliati a chi si è appena messo in piedi o sta per farlo. Eccoci di nuovo insieme. Sto pensando al momento del risveglio. Ci sono dei gesti che in qualche modo ci fanno sentire un po' a disagio e ci fanno sentire quel leggero dolore, ci fa sentire bloccati. Basta solamente alzare il braccio, no? A prendere qualche cosa. Ecco, il dolore a una spalla, alle articolazioni, può in qualche modo farci partire con il piede sbagliato, ma noi ritorniamo subito con quello giusto perché abbiamo in linea con noi il professor Luca Sconfienza, che ci aiuterà a capire cosa si può fare di fronte al dolore articolare. Il professor Sconfienza è direttore dell'unità operativa di radiologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi, Sant'Ambrogio di Milano. Bentornato, professore.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Professore, nell'immaginario comune il radiologo è il medico che si occupa della diagnostica per immagini, insomma è il medico che legge, interpreta, referta una radiografia, un'ecografia, un attacco, una risonanza. Ma c'è di più, c'è anche il radiologo interventista che fa un passo in più. Usa quelle stesse immagini come una mappa in tempo reale per intervenire e curare direttamente dall'interno, ad esempio navigando nei vasi sanguigni per via endovascolare o muovendosi comunque con precisione millimetrica. Ci aiuta un po' a capire come funziona in pratica questa evoluzione della radiologia?
2: Beh, Nicoletta, perfetta descrizione, perché in effetti la radiologia interventistica vede all'interno del corpo del paziente, quindi ci consente, questa visione ci consente di andare a seguire proprio alcuni strumenti. Parlavamo terapia endovascolare poco fa, terapia endovascolare consiste nel andare a inserire un catetere molto sottile, quindi un tubicino sottile tramite un accesso normalmente a livello dell'inguine, e guardare dall'esterno con delle immagini radiografiche come questo catetere si muove, dove può arrivare, e una volta giunto nella zona che vogliamo trattare andare a fare un'operazione diciamo anche complessa, perché ci sono tanti procedure che sono piuttosto complesse in questo ambito, e quindi eseguirle senza dover aprire la regione anatomica del paziente. Quindi pensiamo veramente un accesso mini invasivo, una punturina a livello dell'inguine, e il paziente ha risolto il suo problema, tendenzialmente anche senza la necessità di anestesia generale, che è uno degli altri aspetti molto molto importanti.
1: Professore, restiamo un po' su questa idea della mappa, no? In tempo reale. Anche quando si soffre di una patologia articolare, penso all'artrosi o una forte infiammazione, entra in campo il radiologo interventista. La terapia classica a cui si ricorre è l'infiltrazione.
2: Esatto, l'infiltrazione articolare è una pratica che viene fatta da moltissimi anni, diciamo a livello ortopedico, fisiatrico, ed è una procedura che prevede l'inserimento di un ago molto sottile all'interno di uno spazio articolare o di una struttura circostante a questo spazio articolare. È chiaro che la infiltrazione può essere fatta anche a mano libera, quindi diciamo alla cieca, utilizzando la palpazione, quindi andando a palpare l'articolazione del paziente e sulla base di alcuni reperi anatomici inserire l'ago per andare a fare l'iniezione. Questa è una pratica appunto fatta da molto tempo, ma è da molto tempo anche dimostrato che una discreta quantità di queste infiltrazioni finiscono fuori dal target desiderato. In alcuni casi ci sono dei farmaci, come ad esempio i farmaci a base di cortisone, che in cui non è essenziale posizionare il farmaco esattamente nella zona da trattare, perché questi farmaci tendono a distribuirsi molto, ma ci sono altre sostanze, come ad esempio gli acidi ialuronici o il plasma ricco di piastrine, quello che chiamiamo PRP, che invece esplicano la loro azione solo se li mettiamo nella zona, esattamente nella zona da trattare. Quindi questo è un tema importante, perché ovviamente o vediamo dove siamo oppure non possiamo avere la certezza di essere nel posto giusto.
1: Lei ha nominato il PRP, il plasma ricco di piastrine. Spesso viene raccontato quasi come un rimedio miracoloso, capace di rigenerare i tessuti, sfruttando il nostro stesso sangue. Ma quali sono i reali benefici di questa tecnica, quando invece rischia di non soddisfare le attese e le speranze?
2: Il plasma ricco di piastrine è un, come dicevamo, un derivato autologo del sangue, vuol dire che il sangue del paziente viene prelevato, viene trattato in un modo particolare e se ne conserva una parte, una frazione che appunto è il plasma, la parte diciamo più liquida del sangue e le piastrine. Le piastrine sono quelle particelle del sangue che creano fondamentalmente la riparazione dei tessuti, quindi cioè, quando ci graffiamo si forma la crosta e all'interno la crosta è fatta da tanti componenti, fra cui una parte di piastrina, una parte di fibrina, e le piastrine rilasciano questi fattori di crescita che promuovono la riparazione tessutale. E questo appunto lo possiamo fare in tantissimi organi e in particolare in tendini, legamenti ed articolazioni, perché diciamo dal punto di vista già fisiologico queste strutture non sono delle strutture particolarmente dotate di vascolarizzazione, quindi in grado di rigenerarsi o quantomeno cicatrizzarsi completamente da soli. Il PRP è una sostanza appunto derivata dal soggetto stesso, quindi è assolutamente sicura e tranquilla, ma chiaramente la composizione della sostanza varia in base alle caratteristiche del paziente, ad esempio in base ad alcuni valori del sangue che devono rientrare appunto dentro certi parametri e così via, quindi ci potrebbe essere un PRP più efficiente in alcuni soggetti oppure meno efficiente in altri. Ed è chiaro che però il PRP ha l'obiettivo di diciamo esercitare una azione di tipo rigenerativo, quindi l'obiettivo è quello proprio di andare nell'articolazione, nel tendine del paziente a stimolare una rigenerazione, quindi in qualche modo una guarigione, quindi è molto diversa dalle infiltrazioni di cortisone che hanno l'obiettivo certamente di andare a sfiammare in maniera estremamente potente, estremamente veloce le componenti infiammatorie. Nel PRP c'è anche una componente diciamo neuromodulatrice, quindi una componente che va a ridurre un po' il dolore e l'infiammazione nel paziente, ma ha l'obiettivo proprio di andare a stimolare proprio la riparazione dei tessuti, e questa è la vera novità e la vera differenza dalle altre terapie infiltrative.
1: Quindi sono delle ottime notizie che sicuramente faranno piacere a chi in questo momento è indeciso su stringere i denti o invece occuparsi di affrontare il tema. E questo mi suggerisce un'ultima domanda, professore: meglio intervenire subito o possiamo aspettare? Non si sa mai se rimandare o intervenire.
2: Quando parliamo di calcificazione di spalla, la tempestività dell'intervento è diciamo importante, perché altrimenti la calcificazione si può infiammare e dare dei dolori ancora più forti. E quindi sì, in questo caso il consiglio è quello proprio di intervenire subito, ma così come anche i dolori articolari, non c'è motivo di doversi portare un dolore articolare con sé solo per paura di fare una puntura, che è sicuramente anche molto poco dolorosa.
1: Lasciamolo a casa allora il dolore. Grazie professor Confienza, buona giornata.
2: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale digitale 63. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: GR24 di mezzanotte.

0: tensione sul Baltico, jet italiani abbattono un drone russo, elicottero militare danese sfiorato dai razzi. L'Italia proroga il blocco di Schengen, Madrid attacca Meloni e Tajani. Legge elettorale via libera del Senato tra le polemiche. Truffa Revolut con PEC italiana compromessa, rubati i dati di centinaia di clienti. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzale. Pietro Lacorte in regia. In apertura all'aggravarsi della tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico.
1: Sono stati due Eurofighter italiani nella notte tra lunedì e martedì ad alzarsi in volo per abbattere un drone che aveva appena violato lo spazio aereo lituano. Drone russo, con ogni probabilità, ha dichiarato ieri il ministro della difesa Crosetto in visita proprio sul fianco orientale NATO, precisando che si tratterebbe di uno Shahed, fornito dunque dall'Iran a Mosca. Che la Russia stia alzando il livello di confronto con i paesi europei alla vigilia di un nuovo inverno di guerra e di importanti appuntamenti elettorali su scala continentale non si risulta anche dalla notizia del ritrovamento di frammenti di un drone precipitato in Germania nei pressi di Hannover, vicino al lago Steinhudamea, dove si trova una base aerea della Bundeswehr. Un'operazione di polizia è stata dispiegata sul luogo per raccogliere ulteriori elementi e capire se si sia trattato dell'ennesima azione di spionaggio. Più grave un altro incidente al largo delle coste danesi, quando una fregata di Mosca ha lanciato due bengala contro un elicottero militare di Copenaghen sfiorandolo. Comportamenti irresponsabili e pericolosi, ha denunciato la presidente della Commissione von der Leyen. La Russia vuole mettere alla prova la nostra prontezza e determinazione, ha aggiunto. Sul fronte militare invece il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver testato con successo un nuovo tipo di intercettore contro i droni Shahed russi. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: È scontro totale con Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisi dopo la crisi di Ceuta. Secondo il Viminale persistono elevati profili di rischio per la sicurezza e pericoli legati ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Durissima la reazione della Spagna, che parla di provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, definendo Meloni e Tajani non all'altezza della situazione. Estesi per ritorsione fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Reazione fuori luogo e aggressiva, la replica del ministro degli esteri. L'Italia, dice Tajani, applica le regole e i trattati europei con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini. Via libera del Senato alla legge elettorale fra le proteste dell'opposizione.
2: Una legge truffa per l'opposizione, un provvedimento che serve a dare stabilità per la maggioranza. La legge elettorale passa all'esame del Senato e torna alla Camera per la terza e ultima lettura. Tra le novità, i capilista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme per le nuove formazioni. Resta il premio di maggioranza al 42%, soglia di sbarramento al 3%. Una legge che non favorisce nessuno, il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa. Soddisfatta la maggioranza, così Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
3: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
2: Ma salta la parità di genere per i capilista, protestano le opposizioni che in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'obiettivo della destra è evitare la sconfitta, accusa il PD. Fratelli di casta, dice il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini.
4: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Funerale laico per dire addio alla storica leader radicale Emma Bonino.
5: Il modo migliore per ricordarla è certamente tenere insieme tutte le sue battaglie, difendendo quanto ha già ottenuto e continuando quelle incompiute.
6: Così Carla Taibi, per anni assistente di Emma Bonino, ha aperto la celebrazione dei funerali di Stato laici della senatrice in Campidoglio, i primi a essere celebrati nella sala della Protomoteca. Diversi gli interventi durante la cerimonia in presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Europeismo convinto, le battaglie e la disobbedienza civile al centro dei ricordi commossi ed emozionati della leader radicale, tra cui quello della segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, di Romano Prodi e di Enrico Letta. Ad accomunare tutti gli interventi la convinzione che l'eredità di Bonino guardi necessariamente al futuro. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato il carcere per il commesso del minimarket originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne e di una donna adulta. Accolta la richiesta della PM che aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP. Sarebbe avvenuta attraverso una PEC italiana compromessa la truffa al servizio bancario Revolut, rubati i dati di centinaia di clienti.
7: Il caso riguarda un gruppo di criminali informatici che ha chiesto e ottenuto dati dei clienti della fintech britannica Revolut spacciandosi per la polizia italiana, dopo aver violato e usato per rendere credibile la richiesta una casella di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano. La mail, indirizzata alla filiale lituana della banca e che cita un documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, appariva dunque legittima e in un primo momento la banca avrebbe risposto prima di avvisare le istituzioni italiane. Al momento non è chiaro quanti clienti siano stati coinvolti. I criminali sostengono di aver ricevuto oltre 87.000 file relativi a clienti di una trentina di paesi, mentre Revolut parla di un numero limitato di clienti. L'indagine dovrà chiarire quale o quali PEC del Ministero dell'Interno sono state compromesse. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente che per anni avrebbe monitorato in maniera occulta i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti.
8: Il capo dello Stato Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e poi ministri, politici, personaggi dello spettacolo e dello sport sono tra i correntisti finiti nel mirino di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto 2024, accusato di aver spiato migliaia di conti bancari. Secondo la Procura di Bari, che ha chiuso le indagini, il 54enne, sfruttando le proprie credenziali di accesso, avrebbe messo in atto un monitoraggio occulto, sistematico e prolungato, violando i dati sensibili finanziari di 3.572 clienti della banca, almeno a partire dal 2020. Le accuse vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici, alle violazioni della privacy, fino all'illecita acquisizione di notizie sulla sicurezza dello Stato, coinvolti anche altri 7 dipendenti della banca. Coviello ora ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive. Poi la Procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Archiviato il procedimento avviato verso Intesa San Paolo, fa sapere l'istituto per 2 motivazioni in particolare: la palese insussistenza di un interesse o vantaggio e l'adeguatezza del modello organizzativo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È saltato l'incontro fra genitori e bambini della cosiddetta famiglia del Bosco, il primo previsto dopo l'ordinanza del Tribunale per il rientro a tappe. L'incontro nella nuova casa non è avvenuto per mancanza delle condizioni di sicurezza. Troppe truppe televisive avrebbero violato ogni ragionevole rispetto della privacy, ha riferito il legale della famiglia. L'ex faccendiere, ora editorialista del Tempo, Luigi Bisignani, è indagato per aggiotaggio dalla Procura di Roma in concorso con l'ex direttore generale della RAI Mauro Masi e Francesco Maiolini, presidente e AD rispettivamente della Banca del Fucino. L'accusa fa riferimento alla diffusione di notizie false e a presunte pressioni su Claudio Lotito per spingere il senatore di Forza Italia a vendere la Lazio. L'Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca nella quarta partita del Pool A degli europei europei di pallavolo a Modena. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. E finisce qui anche questa edizione di GR24. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Case e città più accessibili, vivibili e sostenibili. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Benvenuti a Smart City, si avvicina il Q-Day, il giorno in cui vedranno la luce i primi computer quantistici abbastanza potenti da essere in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa oggi di fatto buona parte, diciamo una grandissima parte della sicurezza informatica. Non sappiamo di preciso né come né quando, ma sappiamo che questo Q-Day ci sarà e sappiamo anche che non manca moltissimo. Allora, non faccio l'elenco delle possibili conseguenze perché se ne andrebbe tutta la puntata. Ecco, però, prima di iniziare ad accatastare scatolette di tonno e fagioli, dovete sapere che da tempo il problema è conosciuto e che c'è tutto un armamentario di soluzioni allo studio e in parte anche già pronto. Si parla in questi casi di post-quantum cryptography ed è precisamente la specialità del nostro ospite di questa sera, Marco Baldi, professore di telecomunicazioni all'Università Politecnica delle Marche. Benvenuto a Smart City.
6: Salve.
5: Intanto, dove sta il problema? Quale tipo di crittografia è in crisi? Perché non è tutta in crisi.
6: No, effettivamente bisogna essere precisi. Esistono due macrofamiglie di sistemi crittografici che noi chiamiamo asimmetrici e simmetrici. Quelli che sono in crisi per via di nuovi attacchi che saranno possibili grazie al quantum computer sono i primi, i sistemi asimmetrici. Questi sistemi però sono fondamentali, sono soprattutto fondamentali per tutte quelle comunicazioni che noi facciamo tramite internet, in cui l'altro interlocutore non è noto e la sua identità non possiamo prenderla per certa. Il sistema asimmetrico è quello che ci mette a disposizione una chiave privata e una chiave pubblica, e poi queste due chiavi vengono usate ad esempio per fare firme digitali, per iniziare una comunicazione con autenticazione dell'altro interlocutore.
5: Ecco, qui c'è un momento critico che è la distribuzione di questa chiave pubblica, cioè se io volessi comunicare in modo crittografato con lei le dovrei dare questa chiave, gliela do pubblicamente. Oggi questo è sicuro perché quella chiave non può essere rotta, diciamo, mentre un domani il computer quantistico sarà in grado proprio di fare questo.
6: Esatto, è proprio così. È proprio così perché oggi noi usiamo dei sistemi che ci danno la garanzia che dalla chiave pubblica, che appunto è pubblica, come dice la parola stessa, non si può risalire alla chiave privata, che è custodita dal proprietario e che permette poi di fare la decifratura, di dimostrare di essere veramente chi si dice di essere. Ma tutto questo si basa sulla difficoltà di risolvere alcuni problemi matematici, in particolare la fattorizzazione di grandi numeri interi e il calcolo di logaritmi discreti, che sono problemi ritenuti troppo difficili da risolvere con i computer normali. Ecco, il punto è proprio questo: quando vi sarà un computer quantum sufficientemente grande, e effettivamente sembra che vi sarà presto, questi problemi matematici diventeranno facili da risolvere. E quindi con un quantum computer un attaccante potrebbe prendere le chiavi pubbliche degli utenti di internet
5: e ricavarne le chiavi private che servono a interpretare il messaggio sostanzialmente. Ecco,
6: esatto.
5: Quali sono le contromisure?
6: La contromisura principale per questo tipo di problema è la sostituzione di quegli schemi crittografici a chiave pubblica e privata con nuovi schemi crittografici che la comunità internazionale sta studiando ormai da oltre 20 anni e che si chiamano schemi crittografici post-quantum. In buona sostanza questi schemi utilizzano altri problemi matematici
5: ancora più complicati che manco il computer quantistico gli ha fa. Diciamo,
6: esattamente, diciamo esattamente. Adesso non entriamo nei dettagli, però sono problemi basati su reticoli, su isogenie, su insomma oggetti matematici più complicati, per cui nemmeno un computer quantum può risolvere quei problemi in un tempo ragionevole.
5: Ecco, lei dice oggetti matematici più complicati, magari anche più ingombranti. Ecco, vorrei capire questo. Questa crittografia post-quantum, no? Farà aumentare il traffico? Ha delle implicazioni in termini di quanti dati devono girare, quanti dati devono essere magari memorizzati per memorizzare un'informazione crittografata?
6: Sì, ha delle implicazioni. Infatti sono molti anni che si stanno cercando sistemi post-quantum sufficientemente sicuri ma anche efficienti. Ci sono delle standardizzazioni internazionali in corso con delle competizioni a cui anche noi abbiamo partecipato per i sistemi commerciali e poi ci sono delle ricerche per i sistemi non commerciali o custom di uso specifico. Tutto ciò comunque ad oggi ci porta alla conclusione che questi sistemi sono più ingombranti di quelli quantum vulnerable. Per fare un esempio, un sistema di firma digitale basato su curve ellittiche che oggi utilizziamo tutti quotidianamente, anche senza accorgercene, ha una chiave pubblica e una firma digitale che sono di 64 byte, quindi molto piccole. I primi sistemi che sono stati standardizzati dal NIST per firme digitali post-quantum hanno una chiave pubblica e una firma digitale di parecchie centinaia di byte, dell'ordine del migliaio di byte. E quindi questo comporta una grande attività di transizione alla crittografia post-quantum che richiede proprio una revisione dei sistemi che stiamo utilizzando.
5: Grazie, grazie Marco Baldi, alla prossima.
6: Grazie a voi, è stato un piacere.
5: Cari ascoltatori, è tutto, ci risentiamo domani, continuiamo a parlare di Q-Day.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Papà, chi è quel signore? È Babbo Natale? Scoppiai a ridere. No, amore, non è Babbo Natale. E allora chi è? Si chiama Padre Pio. È un santo.
8: In quel momento comunque la scena era surreale, perché entra Giuliana e lei è uscita con questa frase: ma lasciate stare sto gatto, piuttosto il fratellino è importante, o una sorellina.
7: Storie di sospensione dell'incredulità e di approcci storici in una puntata che si intitola Francesco Forgione.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Chissà quanti là fuori sanno che Francesco Forgione, io ammetto, lo sapevo a metà, me l'hanno comunicato Anita e Federico, che Francesco Forgione era il vero nome, the real name di Padre Pio. Padre Pio è grande protagonista di questa puntata e lo è per due ragioni, che sono storie, come sempre voi sapete, noi qui raccontiamo storie, non facciamo altro. Sono due storie. La prima è la storia di Roberto, che ci racconta che cosa è riuscita a fare, per chi ci crede, una immagine di Padre Pio, oppure per altri, come dice lui, magari è solo una coincidenza. E a questo punto noi ne approfittiamo per raccontare la storia di Padre Pio, o alias Francesco Forgione, raccontare tutti i chiaroscuri anche che nella storia la stessa Chiesa Cattolica lanciava, gettava sulla figura di Padre Pio, perché alcuni papi, alcuni pontefici sono stati molto a suo favore, altri lo sono stati di meno, altri sono stati invece a lui ostili. Cercheremo di capire le ragioni facendo un piccolo tratto della sua storia, ma partiamo dall'inizio, cioè partiamo da un'immagine di Padre Pio e un papà e una figlia che lo pregano. La puntata si intitola Francesco Forgione. Benvenuti.

0: La primavera era arrivata portando con sé quel profumo di aria nuova, di futuro, tipico delle primavere. A casa nostra però quel futuro sembrava essersi preso una pausa. Da qualche mese io e mia moglie cercavamo di dare un fratellino o una sorellina a Beatrice Maria, che allora aveva 5 anni. Non era ancora trascorso abbastanza tempo da trasformare quel desiderio in un'ossessione, ma era sufficiente perché ogni mese iniziasse sempre allo stesso modo, con la speranza, e finisse sempre nello stesso modo, con una piccola delusione. Ogni volta ci dicevamo che sarebbe andata meglio il mese successivo. Cercavamo di non pensarci troppo, ma quel pensiero era sempre lì, in un angolo della testa. Beatrice ogni tanto ci chiedeva quando sarebbe arrivato il fratellino che le avevamo promesso. Noi sorridevamo, le dicevamo che certe cose hanno bisogno di tempo e cambiavamo argomento. Lei sembrava accontentarsi della risposta, ma noi sapevamo che, in fondo, quella domanda ce la stavamo facendo anche noi. Per regalarle un po' di allegria, decidemmo di prendere un gattino.
1: Io da ragazzo ho sempre avuto cani. Io sono vissuto con un pastore tedesco, cresciuto in adolescenza, ero proprio legatissimo con questa femmina di pastore tedesco. Però nella nostra famiglia non avevamo mai avuto, la nostra famiglia intendo quella, la mia famiglia di Giuliana e Beatrice, non avevamo mai avuto animali. Però Beatrice ha sempre avuto un'attrazione per i felini, lei guardava sempre il Re Leone, sai, quelle fisse che hanno i bambini che riguardano 20 volte lo stesso cartone animato, insomma. Poi metteva i peluche di gatto, li metteva al posto della bambolina nel passeggino, cioè era proprio fissata con i felini.
0: Arrivò in casa minuscolo, con due occhi enormi e un carattere buffissimo. Aveva paura di tutto. Si spaventava del campanello, dell'aspirapolvere, perfino del rumore delle proprie zampette sul pavimento. Per questo Beatrice decise di chiamarlo Fifone. Tra loro nacque immediatamente qualcosa di speciale. Beatrice lo prendeva in braccio, gli parlava come fosse una persona, gli costruiva rifugi con le coperte e gli preparava improbabili banchetti con le stoviglie della cucina giocattolo. Fifone la seguiva dappertutto. Vederli insieme riempiva la casa di una leggerezza che in quei mesi ci faceva bene. Nel giro di pochi mesi Fifone diventò un giovane gatto maschio e il veterinario ci consigliò di castrarlo prima che iniziasse a sentire il richiamo delle gatte in calore. Il giorno prima della visita Fifone sparì. Non riuscimmo mai a capire come fosse uscito di casa. Forse una porta rimasta aperta qualche secondo di troppo, forse una finestra. Lo cercammo ovunque, in ogni modo. Niente. Sembrava essersi dissolto nel nulla. Beatrice ne soffrì moltissimo. Ogni mattina chiedeva se qualcuno avesse trovato Fifone. Ogni volta che sentiva un miagolio correva alla finestra. La sera, prima di andare a letto, lasciava aperto uno spiraglio della porta d'ingresso, così se torna può entrare. La casa improvvisamente sembrava più grande, più silenziosa. Quel piccolo gatto aveva occupato molto più spazio nei nostri cuori di quanto avessimo immaginato. Fu in quel periodo che, senza un motivo preciso, mia moglie appoggiò sul comodino della nostra camera un'immaginetta di Padre Pio. Una sera, come facevo ogni sera, mi sedetti sul letto di Beatrice per leggerle una fiaba. Lei ascoltava con attenzione, ma a un certo punto smise di seguire la storia. I suoi occhi si posarono oltre la mia spalla. Indicò il comodino. «Papà, chi è quel signore?» Mi voltai. «Quale signore? Quello lì? È Babbo Natale?» Io scoppiai a ridere. «No, amore, non è Babbo Natale. E allora chi è?» «Si chiama Padre Pio. È un santo. Quando era vivo aiutava tantissime persone.» Lei continuava a osservarlo con quella concentrazione assoluta che hanno soltanto i bambini. E fu allora che mi venne un'idea.

0: Non so nemmeno perché. Forse per consolarla o forse per gioco, ma questo fu quello che dissi a mia figlia a proposito di Padre Pio. Facciamo una cosa. Lei si girò subito verso di me. Chiediamo a Padre Pio di far tornare Fifone. Mi guardò come se fosse la proposta più sensata del mondo. Davvero può farlo? Io sorrisi. Beh, possiamo sempre chiederglielo. Lei non ebbe il minimo dubbio. Si inginocchiò sul letto, unì le manine e abbassò la testa. Io la imitai. Iniziammo a pregare. Era una preghiera semplicissima ed era bellissima proprio per questo. Proprio mentre stavamo finendo, la porta della camera si aprì, entrò mia moglie, ci vide entrambi inginocchiati davanti al comodino e rimase immobile per qualche secondo cercando di capire cosa stesse accadendo. Poi scoppiò a ridere. «Ma voi due, cosa state combinando?» Beatrice rispose con entusiasmo. «Stiamo pregando Padre Pio!» «E per cosa?» «Per far tornare Fifone!» Mia moglie si mise una mano sulla fronte, continuando a ridere, poi disse una frase che ancora oggi ricordiamo perfettamente. «Ma lasciate stare il gatto!» Piuttosto chiedete a Padre Pio che faccia arrivare il fratellino. Ci guardammo tutti e tre e scoppiammo a ridere. Quella sera ci addormentammo col sorriso, senza pensarci troppo. Come succede con tante cose che sembrano destinate a rimanere soltanto un piccolo ricordo di famiglia.
1: Sinceramente non ricordo esattamente perché Giuliana ha messo quest'icona di Padre Pio, ma è un'icona che ha sempre avuto, perché lei da ragazzina era andata a San Giovanni Rotondo, ecco. E non so, in quel periodo probabilmente, senza dirmelo, ha tirato fuori questa cosa, questa immaginetta, la classica immagine di Padre Pio con la barba, con i guanti, che prega con i guanti tagliati.
0: Passarono alcuni giorni, la vita riprese il suo ritmo. Beatrice continuava ogni tanto a chiedere notizie di Fifone, anche se ormai lo faceva con meno convinzione. Noi continuammo ad aspettare, senza fare troppo affidamento sulla fortuna o sui miracoli. Poi, una mattina, successe qualcosa. Mia moglie uscì dal bagno con in mano un piccolo bastoncino di plastica. Non disse una parola. Mi guardò soltanto. Sul test c'erano due linee rosa. Per qualche secondo nessuno dei due parlò. Ci abbracciammo. Ridevamo, piangevamo. Forse facevamo entrambe le cose nello stesso momento. Finalmente quel fratellino tanto desiderato stava arrivando. Eravamo ancora lì, travolti dalla gioia e dall'incredulità, quando sentimmo un rumore provenire dall'ingresso. Un miagolio, debole, quasi timido. Ci voltammo tutti verso la porta. La aprimmo. Seduto sullo zerbino c'era Fifone. Era sporco, dimagrito e decisamente meno Fifone di quando era scappato. Ma era lui. Entrò in casa come se non fosse successo niente. Beatrice lo prese in braccio e scoppiò a piangere dalla felicità. Noi ci guardammo senza riuscire a dire una parola. Due desideri, due richieste, due attese che sembravano non voler finire mai. E invece, nello spazio di pochi istanti, si erano avverate entrambe. Chi crederà dirà che Padre Pio ci ha messo lo zampino. Chi non crede parlerà di una coincidenza straordinaria. Io sinceramente non ho mai sentito il bisogno di scegliere una spiegazione. So soltanto che da quella primavera quell'immaginetta sul comodino non è più stata un semplice santino dimenticato tra una pila di libri e una lampada. È diventato il ricordo di una sera in cui una bambina pregò con tutta la forza del suo cuore per ritrovare il suo gatto, una mamma correggesse scherzando quella preghiera chiedendo un fratellino, e la vita, con quella misteriosa generosità che ogni tanto decide di concedersi, scelse di rispondere a entrambe le richieste. Da allora, ogni volta che guardo quella fotografia di Padre Pio, non penso tanto ai miracoli. Penso a quella stanza, a quelle due manine giunte, a una risata condivisa e al modo sorprendente in cui, qualche volta, la felicità arriva tutta insieme, proprio quando avevi quasi smesso di aspettarla.

0: come dice bene Roberto in chiusura della sua storia, alcuni penseranno che sia stato Padre Pio, alcuni penseranno ad una circostanza, una coincidenza casuale. Ognuno sceglie la via che preferisce, a noi rimaniamo sulla storia e su quello che è successo. Ciao Roberto, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Come stai?
1: Ciao Matteo. Tutto bene, grazie.
0: Roberto, quanto tempo fa succedeva questa storia?
1: Allora, praticamente 19 anni fa, perché poi Pietro Francesco adesso ha 18 anni, dunque
0: Perché poi è nato, ma è venuto un maschio. Noi siamo rimasti ancora alle due lineette,
1: esatto.
0: E invece è il potere delle storie, ti frizza nel tempo, a 19 anni fa. È un maschio, esatto. Si chiama Pietro Francesco, ha 18 anni, cosa fa? Fa a scuola ancora?
1: Inizia la quinta liceo scientifico, quella col potenziamento biomedico.
0: Ok. E invece
1: il suo futuro, sì.
0: La bimba che piangeva per il gatto scomparso, quanti anni ha adesso?
1: Lei adesso ha 24 anni e deve dare la tesi all'Accademia di Brera, Nuove Tecnologie delle Arti Digitali, l'NTA. Siamo quasi addirittura d'arrivo, ecco, per lei.
0: E immagino invece che Fifone sia passato a miglior vita tempo fa.
1: Fifone non c'è più, sì. Adesso abbiamo Kiwi, si chiama il gatto di adesso, si chiama Kiwi.
0: Senti, però Fifone ha vissuto...
1: Nome scelto sempre da Beatrice, scelto da lei, perché lei è l'artista della casa, ecco.
0: Senti, Fifone ha avuto una lunga vita, lunga e serena vita?
1: Purtroppo no, dopo un annetto non è più tornato, poi ci hanno detto che praticamente è finito sotto una macchina, perché infatti il gatto di adesso cerchiamo di tenerlo un po' al guinzaglio in giardino,
0: quindi non è mai... Era proprio una sua caratteristica quella di volere andare in giro,
1: voleva fuggire, sì,
0: era più forte di lui.
1: Esatto.
0: Senti, tu invece Roberto, perché voi siete credenti ma non diciamo particolarmente ferventi, mi sembra di capire.
1: Esatto,
0: tu tra le due vie, quella è stato Padre Pio, è stata una coincidenza, non hai mai scelto una strada?
1: No, per me è stata una piccola mano di Padre Pio, questo okay. Secondo me, infatti Pietro si chiama Francesco anche per quel motivo lì, Francesco Furgione da Pietralcina. Per non chiamarlo Pio, ecco.
0: Certo, che però non è neanche un brutto nome, tutto sommato. E siete stati a Pietralcina?
1: Mia moglie da ragazzina sì, io purtroppo non sono mai stato.
0: E non pensate di farci un giro magari?
1: Mai dire mai, sicuramente potremmo andare, sì.
0: Roberto, cosa fai nella vita?
1: Io vendo pietre preziose, sono gemmologo.
0: Ah, ok, quindi hai un'attività commerciale?
1: Ma sono un libero professionista,
0: okay,
1: diciamo.
0: Ok, e quindi tu lavori per diversi clienti?
1: Esatto.
0: Cioè è un tuo laboratorio, come funziona? È un tuo laboratorio e poi vendi ai negozianti, così?
1: Esatto, no, io vendo alle fabbriche, alle aziende, alle firme, alle maison.
0: Ok.
1: Qui su Valenza è praticamente il 90% delle persone sono nel settore orafo.
0: Ah, perché sei di Valenza, certo, scusami, non mi ricordavo.
1: Siamo vicino a Valenza, diciamo, siamo a 5
0: km. Ok, certo, e quindi insomma Valenza Oro è una... Mi ricordavo che insomma Valenza era uno dei poli...
1: Sì,
0: continua ad esserlo.
1: Sì, assolutamente.
0: Roberto, grazie mille per la storia, salutaci tanto tutta la tua famiglia e anche Kiwi, ovviamente.
1: Va bene, ti ringrazio. Saluto.
0: A presto, buona giornata. Ciao, grazie.
1: Saluto a tutti.
0: Ciao.

Natale ha sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba.

0: battaglia di El Alamein.
1: Chiudiamo questa prima parte di puntata che si intitola Francesco Forgione, proprio in onore di Padre Pio, e tra pochissimo ritorniamo con una storia che ci racconta un pochettino meglio chi era Francesco Forgione, alias Padre Pio, tra pochissimo.
2: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
5: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14:30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
6: Matteo Caccia racconta.
1: Abbiamo scelto di intitolare questa puntata dedicata alla figura di Padre Pio con il nome con cui era registrato all'anagrafe, cioè Francesco Forgione. Nella prima nostra storia, quella che ci ha mandato il nostro ascoltatore Roberto, ne abbiamo esaltato il lato mistico, quello del santo buono che esaudisce ogni desiderio delle persone comuni, che ti può fare ritrovare un gattino oppure concederti una seconda maternità. Adesso invece vi vogliamo raccontare, con un approccio un po' più laico, ma non per questo meno rispettoso, la sua vita reale, la sua quotidianità. Lo facciamo grazie a un articolo che abbiamo trovato sul Post e che si intitola Padre Pio per Atei.

0: Nel 2016 decine di migliaia di persone andarono a Roma per osservare la salma di San Pio da Pietralcina, esposta a San Pietro fino all'11 febbraio di quell'anno per il giubileo straordinario che indisse Papa Francesco. San Pio, più noto come Padre Pio, è il santo più popolare d'Italia e uno dei più venerati al mondo. Secondo un sondaggio di Famiglia Cristiana, quando gli italiani invocano un santo, una volta su tre si rivolgono a lui. Eppure, nonostante questa straordinaria popolarità, la sua santità è rimasta a lungo controversa, perfino all'interno della Chiesa Cattolica. Padre Pio nacque come Francesco Forgione nel 1887. Entrò in seminario a 16 anni e, diventato frate cappuccino, si costruì rapidamente una fama di guaritore e uomo dotato di carisma straordinario. Durante la sua vita, però, fu guardato con sospetto dalle gerarchie vaticane, che per anni lo considerarono un possibile impostore. Quando morì, il 23 di settembre del 1968, nel convento di San Giovanni Rotondo, dal quale si era allontanato pochissimo, era ormai il sacerdote più popolare d'Italia e il fondatore del più grande ospedale del Sud. Nel corso degli anni aveva anche superato accuse di frode, sospetti sui suoi rapporti con alcuni uomini d'affari e uno scandalo riguardante alcune collaboratrici. Per i suoi sostenitori fu sempre vittima di persecuzioni ingiuste.
1: Pietrelcina, un piccolo comune della Campania in provincia di Benevento, nella zona collinosa a nord della Valle Beneventana. Era un piccolo centro rurale di poco più di 3.000 abitanti quando nel pomeriggio del 25 maggio 1887 vi nacque Francesco Forgione.
0: Il processo di canonizzazione fu lungo e soltanto nel 2002 Papa Giovanni Paolo II lo proclamò santo. Da allora le controversie sembrano essersi attenuate, ma nel 2007 il dibattito si riaprì con la pubblicazione del libro Padre Pio, Miracoli e Politica nell'Italia del Novecento, dello storico Sergio Luzzato, il primo ad avere accesso completo ai documenti raccolti dalla Chiesa sul frate. Tra le carte, Luzzato trovò un biglietto in cui Padre Pio chiedeva a una conoscente di procurargli in segreto 200 o 300 grammi di acido fenico, una sostanza capace di mantenere aperte le ferite. Il documento sembrava rafforzare l'ipotesi che le sue celebri stimmate, le ferite identiche a quelle attribuite a Gesù crocifisso e considerate da molti fedeli un segno di santità, potessero essere artificiali. La Chiesa era da sempre molto prudente nel riconoscere eventi miracolosi e il Vaticano sottopose Padre Pio a numerose ispezioni. Già dagli anni 20 il Sant'Uffizio sapeva che il frate richiedeva acidi e altre sostanze chimiche. Due testimoni raccontarono che ne aveva chiesto la consegna in segreto, evitando che gli altri frati ne fossero a conoscenza. Questi elementi emersero durante le prime indagini ordinate, quando la fama di Padre Pio iniziò a diffondersi negli ultimi anni della Prima Guerra Mondiale, in un periodo segnato anche dall'influenza spagnola e da una forte rinascita della religiosità popolare. Nel 1920 gli ispettori del Sant'Uffizio interrogarono più volte Padre Pio proprio sull'acido fenico. Il frate spiegò di averlo ordinato per disinfettare siringhe e per fare scherzi ai confratelli, poiché una delle sostanze acquistate provocava starnuti. Alcuni testimoni confermarono quest'ultimo episodio, ma le spiegazioni non convinsero gli inquisitori. Papa Pio XI dispose quindi la sua sospensione dal ministero. La misura fu revocata nel 1933 e con l'elezione di Pio XII nel 1939 il Vaticano iniziò invece a guardare con favore al culto del frate. Negli anni del fascismo la popolarità di Padre Pio aumentò ulteriormente. Nel 1938 Maria José di Savoia si fece fotografare con lui e il convento fu visitato da numerosi esponenti della monarchia e del regime. I suoi rapporti con il fascismo sono ancora di

0: Dopo la guerra, Padre Pio promosse la costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza, destinata a diventare il più grande ospedale del Mezzogiorno. Per dispensa papale ne era l'unico proprietario e amministrava anche le ingenti donazioni raccolte. Attorno all'ospedale sorsero in seguito vicende finanziarie poco trasparenti e casi di truffa che coinvolsero alcuni collaboratori, ma Padre Pio non fu mai accusato personalmente di corruzione. Nonostante le grandi disponibilità economiche, continuò a vivere nella sua cella del convento di San Giovanni Rotondo. Tra gli anni 50 e 60 un nuovo scandalo investì il frate. Alcune registrazioni effettuate di nascosto sembravano documentare effusioni intime con quattro sue collaboratrici molto vicine a lui. La vicenda arrivò fino a Papa Giovanni XXIII, da tempo diffidente nei confronti di Padre Pio. Nei suoi appunti lo definì un idolo di stoppa e scrisse che il caso poteva rappresentare un vastissimo disastro di anime a danno della Chiesa. Lo scandalo tuttavia si sgonfiò rapidamente. I difensori del frate sostennero che i rumori registrati erano semplicemente quelli del tradizionale baciamano delle fedeli e ricordarono che Padre Pio aveva ormai 75 anni. Giovanni XXIII mantenne il proprio scetticismo, ma non avviò nuove sanzioni. Il suo successore, Paolo VI, fu molto più favorevole, mentre Giovanni Paolo I mostrò maggiore freddezza. In sostanza, il giudizio del Vaticano su Padre Pio sembrò dipendere anche dalla sensibilità dei diversi pontefici. Quelli più orientati verso una religiosità razionale guardarono con sospetto al suo culto, mentre quelli più vicini alla devozione popolare lo considerarono uno strumento efficace per diffondere il messaggio della Chiesa.
1: Fra Atanasio racconta che la vigilia della morte di Padre Pio si recò a San Giovanni Rotondo, dove i coniugi Cestari di Teano, il suo paese natio, desideravano far fare la prima comunione alla loro unica figlia, Natalia, dalle mani di Padre Pio.
0: Padre Pio morì di morte naturale il 23 settembre del 1968, all'età di 81 anni. La sua canonizzazione arrivò oltre 30 anni dopo, nel 2002, per volontà di Giovanni Paolo II, contribuendo a consolidarne definitivamente il culto. Anche l'atteggiamento di Papa Francesco è stato spesso definito prudente, ma sostanzialmente positivo. Gesuita, appartenente a un ordine tradizionalmente poco incline ai fenomeni carismatici, prima della canonizzazione conosceva poco la figura di Padre Pio. Da arcivescovo di Buenos Aires, colpito dalla diffusione del suo culto in Argentina, inviò due collaboratori a Roma per approfondirne la storia. Secondo le testimonianze raccolte dal vaticanista Ignazio Ingrao, Francesco si interessò soprattutto agli aspetti organizzativi e amministrativi dei gruppi di preghiera dedicati al santo, chiedendo informazioni sulla loro struttura giuridica, sulle finalità e sulla gestione economica.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Torniamo alla nostra storia seriale che per questa seconda settimana ripercorre la vita politica di Marco Pannella, il leader politico radicale del quale ricorrono quest'anno i 10 anni dalla morte. Lo facciamo con alcuni estratti del video podcast di Simone Spezia e Daniele Bellasio che si intitola Marco, sai chi era Pannella? Prodotto da 24 ore podcast. Marco Pannella è ricordato soprattutto per le battaglie per il divorzio e per l'aborto, condotte negli anni 70 attraverso metodi non violenti, scioperi della fame, della sete e iniziative referendarie. Ma la vita politica di Pannella è certamente andata oltre ed è stata intensa fino ai suoi ultimi anni. Un politico del Novecento che visse la rivoluzione tecnologica degli anni 2000 e anche quella politica di Berlusconi. Simone Spezia e Daniele Bellasio intervistano ancora Sergio Rovasio, esponente radicale e allora segretario personale di Marco Pannella. L'episodio da cui ascoltiamo l'estratto di oggi si intitola Testa.
3: Che testa aveva Marco? Credo sia una domanda davvero difficile questa, perché Marco non aveva una testa come l'abbiamo noi, perché non essendo lui normale come siamo stati, come siamo noi normali nel mangiare, nel bere, nell'amare, nel soffrire, nel fare iniziativa politica, nel camminare, nel portare roba pesante per chilometri e chilometri, anche la testa secondo me aveva qualcosa di sovrumano, nel senso aveva una grandissima capacità di

0: intuizione. Quindi lui se individuava dalle persone, da come lo guardavano, capiva già che cosa potevano pensare, che cosa gli potevano dire ancora prima che glielo dicessero. Aveva grandi intuizioni politiche, si rendeva conto che in questo paese disgraziato, con tutti i drammi, tutte le tragedie, eccetera, un giorno parlava del geologo di quartiere, l'altro giorno parlava del Vesuvio, che rischiava di saltare in aria, un'altra volta parlava, e stargli dietro non era facile. Però se poi si va a scavare su ogni tema che lui tirava fuori, anche nelle conversazioni con Bordin la domenica pomeriggio a Radio Radicale, o quando si incontrava con Berlusconi o faceva delle tribune politiche o scriveva dei testi del tutto incomprensibili a noi, poi alla fine andava a scoprire che tutto quello che lui erano tutte cose che, di cui sarebbe stato necessario avere centinaia e centinaia di persone che si occupassero di quei temi, solo che lui metteva tutto dentro perché era la sua testa, era quello che lui aveva dentro.
1: Era un casinaro.
0: Era un casinaro, ma in realtà il casinaro lo capisci, lo si poteva capire che era casinaro quando scriveva un testo. Lui con la sua lettera 22 si era inventato lui il computer e l'informatica finanziando Agora Telematica, che è stato il primo provider italiano, ma non ha mai capito un cazzo quando gli regalarono un computer portatile, prese il foglio, la 4 e cercava di metterlo dentro un computer portatile, perché lui si rifiutò per tutta la vita di usare i sistemi informatici pur capendo la grande rivoluzione che è internet, l'informatica, il digitale, eccetera. E negli ultimi anni era un'ossessione, lui parlava sempre di digitale, di informatica, di internet, della grande rivoluzione del sistema, eccetera, senza aver mai usato un computer e scrivendo sempre sulla lettera 22. Per capire la sua mente e la sua testa bisognerebbe leggere i suoi testi, ai più incomprensibili. Poi se uno li va a analizzare, li rilegge due o tre volte, quattro volte, capisce effettivamente il suo pensiero e capisce che cos'era la sua testa.
2: Che poi lui diceva che il disordine è democratico perché si crea una sorta di selezione naturale tra le cose, per cui tu quello che trovi è quello...
3: Sì. Come il sorteggio dei magistrati.
2: Esatto, si può dire.
3: Lo si può dire.
0: La regolazione dei sensi di Baudelaire qua c'è di mezzo anche.
2: Può essere, essendo lui di cultura molto francese.
0: Esatto.
2: E Sergio, tu hai citato Berlusconi, qui va spiegato a un sedicenne di oggi, Pannella e Berlusconi.
0: Pannella riponeva in Berlusconi le speranze della rivoluzione liberale che non si è mai realizzata in questo paese. Credo che sia stata la sua più grande delusione e anche la sua più grande sofferenza, sia umana che politica. C'era un ottimo rapporto, era accusato da sinistra di essere fascista perché era amico di Berlusconi, era accusato da destra di essere comunista di sinistra perché si occupava di diritti civili, di unioni civili, di diritti di minoranze, eccetera, di carcere, eccetera. Però lui comunque in Berlusconi riponeva molta fiducia, era convinto che con lui, soprattutto nel 94, ricordo quando mi mandò nel 92, c'era ancora la lista Pannella per il Partito Democratico, Marco si era inventato un simbolo alle elezioni del 92 con scritto lista Pannella per il Partito Democratico, perché lui voleva andare in quella direzione, Partito Democratico un po' all'americana.
2: E nel 92 ti manda da
0: nel sì. 92, mentre noi avevamo 6 deputati eletti nella lista Pannella per il Partito Democratico, incominciarono dei contatti e Berlusconi voleva occuparsi di politica.
2: Già nel 92 quindi?
0: Nel 92. Venne in via ufficio del vicario per un incontro, non so con chi, negli altri piani. Noi stavamo all'ultimo piano, quello che divenne poi il piano di Forza Italia, dove c'è adesso la sala riunione del gruppo di Forza Italia, c'era il fortino dei radicali che stavano lì da 20 anni, e mi dice: guarda, sta arrivando Berlusconi, vai sotto a prenderlo. Quindi io sono andato giù, era la prima volta che Berlusconi metteva piede nel palazzo. Sono andato io a prenderlo alla macchina, l'ho accompagnato e l'ho portato su. Non posso raccontarla quella della Cipria, vero? Che si mette la Cipria in ascensore perché... No, quella non racconto, vabbè, tagliate. No, non la posso raccontare. Credo che questa sia stata la più grande delusione di Marco in termini proprio di speranze, perché per Marco la speranza era qualcosa di fondamentale, di essenziale.
2: Spes contra spem.
0: La speranza era proprio qualche cosa di dogmatico per Marco, e lo ha sempre detto, l'ha sempre fatto, lo ha sempre spiegato. E questa mancata rivoluzione liberale, questo mancato appoggio ai referendum economici per proporre e di aiutarci a sostenere i temi delle riforme economiche, delle liberalizzazioni, come hai detto prima, non alla Milton Friedman, perché questa è una cosa molto più complessa, quella è una forma di liberismo che può riguardare visioni stratosferiche planetarie. Il problema era l'Italia, quando tu hai le caste di privilegiati, hai le spiagge non regolamentate, hai i tassisti che non riesci a trovare un taxi perché non ci sono licenze, ti impediscono di fare nuove licenze, quando le farmacie ogni X numero di abitanti, mentre negli Stati Uniti i farmaci li trovi anche al supermercato,
2: gli orari dei commerci,
0: l'orario del commercio, poi piccole liberalizzazioni li hanno fatte cammin facendo, ma sempre anni e anni, decenni dopo. Ci arriviamo sempre. Sì. Il problema è che ci arriviamo sempre con 20, 30, 40 anni di ritardo.
3: Dato che qua ho questa pagina del Corriere della Sera, dell'11 maggio del 1997, è esattamente l'appello lanciato dai radicali a Confindustria per il referendum. Ma per dare un'idea a chi ci sta guardando o semmai ascoltando, che tipo di referendum erano, perché non tutti se lo ricordano. Allora, abolizione del monopolio pubblico del collocamento al lavoro, liberalizzare i contratti di lavoro a tempo parziale, il part-time, liberalizzazione dei contratti di lavoro a domicilio, abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
2: A domicilio, lo smart work.
3: Lo smart work. Abolizione del divieto di intermediazione di manodopera e liberalizzazione del lavoro interinale. Anche queste sono tutte cose che poi sono arrivate.
0: Sono arrivate
3: successivamente. Abolizione delle pensioni di anzianità. Abolizione della retribuzione per i permessi sindacali. Poi c'era dentro la smilitarizzazione della Guardia di Finanza, l'abolizione del sostituto d'imposta. Questo mi diverte tantissimo sempre, perché questa è una cosa.
2: Ci teneva tantissimo.
3: Questa è una cosa che mi piace molto, perché cos'è? Lo spieghiamo, che il sostituto d'imposta è quando l'azienda ti preleva direttamente il denaro che poi dà allo Stato.
0: Per dare fiducia ai cittadini.
3: Mentre invece in questo caso sarebbe tutti, vedi tutto lo stipendio.
0: No, ma per l'amore.
3: E poi paghi tu le tasse, così capisci.
2: Capisci. Ci sono cittadini di serie A e di cittadini di
0: certo.
2: Serie B.
0: Quando parliamo di amore di Marco,
3: sì.
0: Sono queste le cose che vanno lette, perché quando tu parli e dici togliere il sostituto d'imposta ai cittadini, io partita IVA, mi devo pagare a fine mese le tasse o mi vengono fatte, il dipendente pubblico o privato che sia, se le trova tolte all'origine. L'amore di Marco per i cittadini, la fiducia verso l'essere umano, verso le persone, era anche questo. Sì. Queste cose vanno lette.
1: Buongiorno.

0: maestra. Lui è Francesco Tricarico, ovviamente, che canta Io sono Francesco. Per chiudere questa puntata, ringraziare tutta questa redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ringraziare voi che continuate a mandarci le vostre storie. L'indirizzo è sempre quello, matteocacciaracconta@radio24.it. La linea va al GR e noi ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Back, back, back.
5: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
6: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Attenzione sul Baltico, jet italiani abbattono un drone russo, un elicottero militare danese è stato sfiorato dai razzi. L'Italia proroga il blocco di Schengen, Madrid attacca Meloni e Tajani. La legge elettorale, il via libera del Senato tra le polemiche. Al via la Milano Beauty Week, l'eccellenza italiana nella cosmetica vale 18 miliardi di euro. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo dall'escalation della guerra in Ucraina che sfiora pericolosamente le frontiere della NATO in un susseguirsi di episodi che da una parte e dall'altra del confine vengono bollati come provocazioni.
2: Sono stati due Eurofighter italiani nella notte tra lunedì e martedì ad alzarsi in volo per abbattere un drone che aveva appena violato lo spazio aereo lituano. Drone russo, con ogni probabilità, ha dichiarato ieri il ministro della difesa Crosetto in visita proprio sul fianco orientale NATO, precisando che si tratterebbe di uno Shahed, fornito dunque dall'Iran a Mosca. Che la Russia stia alzando il livello di confronto con i paesi europei alla vigilia di un nuovo inverno di guerra e di importanti appuntamenti elettorali su scala continentale lo si desume anche dalla notizia del ritrovamento di frammenti di un drone precipitato in Germania nei pressi di Hannover, vicino al lago Steinhudamea, dove si trova una base aerea della Bundeswehr. Un'operazione di polizia è stata dispiegata sul luogo per raccogliere ulteriori elementi e capire se si sia trattato dell'ennesima azione di spionaggio. Più grave un altro incidente al largo delle coste danesi, quando una fregata di Mosca ha lanciato due Bengala contro un elicottero militare di Copenaghen sfiorandolo. Comportamenti irresponsabili e pericolosi, ha denunciato la presidente della Commissione von der Leyen. La Russia vuole mettere alla prova la nostra prontezza e determinazione, ha aggiunto. Sul fronte militare invece il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver testato con successo un nuovo tipo di intercettore contro i droni Shahed russi. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Una notizia della notte, la Camera, maggioranza repubblicana, la Camera degli Stati Uniti, ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta però che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. Mentre Trump continua a guadagnare denaro, secondo un'analisi di Bloomberg, dal suo ritorno alla Casa Bianca avrebbe effettuato più di 28.000 transazioni finanziarie, più dell'intero Congresso. A causa della guerra in Iran si stanno esaurendo le munizioni.
3: Con gli Stati Uniti non ci sarà alcun dialogo e la posizione di Teheran in risposta al presidente americano Trump, che aveva detto d'essere aperto alla trattativa, una porta in faccia che arriva nel giorno in cui il Pentagono diffonde un report in cui conferma che la guerra in Iran ha creato carenze di munizioni e armamenti nelle forze armate americane. Una guerra che è costata 38 miliardi di dollari, 5 mesi di conflitto da cui Trump non riesce ad uscire. In una corsa contro il tempo si cerca intanto di ripristinare il flusso di petrolio che transita dall'oleodotto saudita Est-Ovest, colpito da attacchi ancora non rivendicati la scorsa settimana, mentre i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran continuano ad attaccare le navi saudite in transito nel canale di Bab el-Mandeb, divenuta una via di navigazione vitale per la capacità del gigante energetico saudita di esportare gas e petrolio sui mercati internazionali. In questo quadro si fa sempre più forte il ruolo della Cina, con la visita oggi a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi e con il segretario al tesoro americano Bessent, che ha comunicato che nel fine settimana incontrerà il vice premier cinese Li Feng per parlare di Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Prosegue lo scontro fra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisi dopo la crisi di Ceuta. Secondo il Viminale persistono elevati profili di rischio per la sicurezza e pericoli legati ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Durissima la reazione della Spagna, che parla di provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo, definendo Meloni e Tajani non all'altezza della situazione. Estesi per ritorsione fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale. Il testo ora torna in terza lettura alla Camera. Dura la protesta delle opposizioni in aula.
4: Capilista bloccati, revisione della norma sulla raccolta firme, premio di maggioranza al 42%, soglia di sbarramento al 3%. Tra le proteste delle opposizioni passa al Senato la nuova legge elettorale, 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Una legge che non favorisce nessuno, il commento del Presidente del Senato Ignazio La Russa, un provvedimento che serve a dare stabilità per la maggioranza, così Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
5: Una legge elettorale che determini le condizioni per la stabilità è uno strumento importante per l'Italia, non è certamente uno strumento che noi immaginiamo a favore di una parte politica, della nostra parte politica.
4: Ma salta la parità di genere per i capilista, protestano le opposizioni che in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'obiettivo della destra è evitare la sconfitta, Fratelli di casta accusa il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini, mentre Francesco Boccia del PD contesta il premio di maggioranza.
6: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, in qualche modo sperate anche con quel 42% di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
4: La legge torna alla Camera per la terza e ultima lettura. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato il carcere per il commesso del mini market originario del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una 13enne e di una donna adulta. Accolta dunque la richiesta della PM che aveva impugnato l'ordinanza di scarcerazione del GIP. Oltre alle autorità inglesi, anche la Polizia Postale Italiana ha aperto un'indagine per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica in relazione alla fuga di dati dal servizio bancario britannico Revolut. Un gruppo di hacker è riuscito a farsi consegnare dall'azienda dati sensibili di alcune centinaia di correntisti, servendosi di una casella email PEC compromessa della prefettura di Reggio Calabria. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente che per anni avrebbe monitorato in maniera occulta i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti.
7: Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, la premier, Giorgia Meloni, e poi ministri, politici, personaggi dello spettacolo e dello sport sono tra i correntisti finiti nel mirino di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato nell'agosto 2024, accusato di aver spiato migliaia di conti bancari. Secondo la procura di Bari, che ha chiuso le indagini, il 54enne, sfruttando le proprie credenziali di accesso, avrebbe messo in atto un monitoraggio occulto, sistematico e prolungato, violando i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti della banca, almeno a partire dal 2020. Le accuse vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici, alle violazioni della privacy, fino all'illecita acquisizione di notizie sulla sicurezza dello Stato, coinvolti anche altri 7 dipendenti della banca. Coviello ora ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive. Poi la procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. Archiviato il procedimento avviato verso Intesa San Paolo, fa sapere l'istituto per 2 motivazioni in particolare: la palese insussistenza di un interesse o vantaggio e l'adeguatezza del modello organizzativo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cambiamo argomento. Si apre oggi la quinta edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale della cosmetica. Settore di eccellenza del Made in Italy che vale 18 miliardi di euro di fatturato, quasi 50 se si guarda l'intera filiera. Eventi, esperienze e appuntamenti gratuiti per raccontare al grande pubblico il valore di uno dei comparti più dinamici della manifattura italiana, sottolinea, intervistato da Maria Luisa Pezzali, Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia.
8: La quinta volta che Milano diventa la capitale mondiale della bellezza, dico mondiale perché riteniamo che questa sia una manifestazione unica al mondo, manifestazione che coinvolge le imprese del settore, le istituzioni, i cittadini di Milano e la città di Milano, che apre i suoi luoghi iconici. Quest'anno, con un insight particolare, il tema di quest'anno è l'essenzialità del cosmetico che attraversa le nostre vite dal mattino alla sera.
0: Un'ultima notizia riguarda la pallavolo. L'Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca nella quarta partita della Pool A degli europei di pallavolo a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. Sono le 6:10, abbiamo concluso questa edizione di GR24. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata. Prossima edizione 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qua, sono arrivata. Intanto voglio ringraziare Salvatore che mi ha mandato una mail bellissima. Io vi ringrazio sempre delle mail, in cui mi ha detto: cara Nico, tu sei la mia amica del caffè. E proprio pensando a questa cosa, in effetti io arrivo nelle vostre case subito intorno a quest'ora, minuto più, minuto meno. C'è chi si sveglia, c'è chi è già pronto, chi si è appena fatto la doccia, e poi c'è il caffè o quello che è. Ma ho pensato che per tantissime persone la giornata non inizia col caffè, ma con una pillola, non so, per la tiroide, per la pressione o magari il protettore gastrico. E allora la domanda sorge spontanea, o almeno che mi ha stuzzicato e che condivido con voi, è: ma perché alcune pastiglie, alcune pillole, alcuni farmaci vogliono il sorgere del sole e altre invece aspettano la luna? Allora, i farmaci in commercio, lo sappiamo, sono migliaia, i bugiardini sono lunghi quanti papiri egizi, e fare confusione un attimo. E allora stamattina ho pensato di farmi aiutare a fare un po' di ordine. Non faremo naturalmente l'elenco della spesa, ma cercheremo di capire come funzionano, perché il nostro medico ci prescrive un farmaco e ci raccomanda di consumarlo in un momento della giornata speciale. Con noi oggi abbiamo la professoressa Carla Ghelardini. Buongiorno prof, ben svegliata.
2: Buongiorno a tutti voi. Grazie.
1: Grazie a lei, membro della Società Italiana di Farmacologia, vice direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino all'Università degli Studi di Firenze. Allora, professoressa, il nostro pensiero guida è, per dare così una sorta di mappa, appoggiarci a quello che suggerisce la cronofarmacologia. Volta ci dice, ci spiega che il corpo ha dei turni di lavoro precisi, e quindi inutile mandare il corriere del farmaco quando l'ufficio è chiuso, in altre parole. Ci sta?
2: Certo. Allora, sono perfettamente d'accordo.
1: In questo momento c'è chi sta prendendo una pastiglietta o più pastigliette, poi arriveremo anche lì. Penso al mattino, mi viene in mente per esperienza personale quella per la tiroide, o magari il cortisone, e chi vorrebbe magari tanto un caffè, ma quindi deve aspettare. Allora io vorrei chiederle: perché il mattino, mi passi il termine, è così fiscale?
2: Ma innanzitutto il mattino sarebbe importante dare la priorità ai farmaci che debbono necessariamente essere assunti a stomaco vuoto, sì, quindi la notte dopo la nottata. E qui mi viene in mente in primis l'Otirox. L'Otirox deve essere assunto 30 minuti prima, perché noi diamo il tempo al farmaco di poter transitare nello stomaco e arrivare all'intestino prima di assumere la colazione, e quindi che potrebbe interferire con l'assorbimento e la biodisponibilità del farmaco. Poi sempre la mattina è molto importante per chi assume protettori gastrici, intendo dire omeprazolo, zoprazolo, tutti quei nomi che finiscono in questa maniera.
1: Tranne l'orzaiolo, che non è l'orzaiolo, ma finiscono fa rima.
2: E qui c'è una ragione, perché durante la notte proprio il digiuno fa sì che le pompe dello stomaco, che vanno a secedere acido cloridrico, sono al massimo della loro attività, e allora assumerlo 30 minuti prima del pasto, intendo la colazione, serve affinché il farmaco abbia il tempo di essere assorbito, e perché viceversa, se si assumesse a stomaco pieno, potremmo trovarci nella condizione di un minor assorbimento e anche quindi conseguentemente di un effetto protettivo ridotto rispetto a quello che vogliamo. Poi ci sono dei farmaci che generalmente si assumono la mattina per convenienza, per comodità. Mi riferisco per esempio ai diuretici. Chiaramente se si assume la mattina, l'effetto diuretico si esplica durante l'arco della giornata, e uno può andare più comodamente in bagno assumesse la sera, perché dovrebbe poi stare sveglio, avere tanti risvegli notturni. E a questi aggiungerei anche per esempio i nuovi antidiabetici, le glifosine, che anche queste hanno un effetto diuretico, e quindi è lo stesso principio di comodità. Poi ci sono tanti altri farmaci che vengono assunti la mattina, come la pillola anticoncezionale, ma potrebbe tranquillamente essere assunta a mezzogiorno, alle 4 di pomeriggio o alle 20. L'importante è mantenere le 24 ore sempre. Poi non cambierebbe nulla, è più un'abitudine di molti che certo. di una regione precisa farmacologica.
1: Professoressa, lei ad esempio mi ha detto per la tiroide ma almeno 30 minuti prima, cioè 30 minuti prima, ma almeno 30? Ma possono essere
2: no,
1: anche 3
2: sono
1: ore?
2: Già sufficienti.
1: Ecco, ma se uno
2: sono
1: si alza nella notte e lo prende così quando si sveglia prende il caffè?
2: Certo,
1: va
2: certo.
1: bene, uguale.
2: Nessun problema. Anche qui è un discorso di comodità, che uno si alza, diciamo, assume la pastiglia, poi va in bagno, fa quello che deve fare, poi quando è terminato,
1: certo.
2: Però se si alza alle 6 e sveglio e la vuol prendere, lo può fare.
1: Assolutamente. Arriviamo all'ora di pranzo?
2: L'ora di pranzo in realtà non c'è una regola di farmaci da assumere necessariamente l'ora di pranzo. Sarebbe buona regola assumere quei farmaci, per chi assume più farmaci, assumere quelli che non debbono essere assunti al mattino. Quindi per non fare dei cocktail di 5-6 farmaci tutto al mattino, quelli che possono essere assunti senza una regola, diciamo, di orario. Regola di orario intesa di assunzione, ma sempre mantenendo le 24 ore o quelle che sono, possono essere assunti all'ora di pranzo. Gli stessi antipertensivi, non c'è una regola di assumere la mattina o di assumere a stomaco pieno o a stomaco vuoto, basta mantenere il periodo di la loro l'ora di assunzione fissa ogni giorno.
1: Professoressa, arriva la sera, si chiude la nostra giornata, noi andiamo a dormire, ma per alcuni farmaci il turno di lavoro inizia proprio quando noi andiamo a letto.
2: La sera ci sono un paio di categorie di farmaci che è bene assumere la sera. In primis i lassativi, anche questo perché hanno bisogno, molti di essi, quelli di contatto, stimolanti, hanno bisogno di 8-10 ore per agire e quindi generalmente assunti la sera poi inducono l'evacuazione al mattino e quindi diventa anche questa una questione di comodità. Poi ci sono le statine che ormai sono molto usate e qui vanno assunte la sera perché preferibilmente prima di coricarsi, perché la produzione di colesterolo nel fegato raggiunge proprio la notte il suo picco. In particolare poi c'è la lovastatina che si assorbe meglio se preso durante la cena. Questo sono le statine a breve durata, vita. E quelle a lunga vita, in realtà, la torvastatina, rosuvastatina, potrebbero essere assunte a qualsiasi ora del giorno. Anche qui, purché si mantenga l'abitudine ad assumere sempre la stessa ora. Quindi questi sono i farmaci. E nel tardo pomeriggio, mi si ero dimenticata perché diciamo allora del tè anche un pochino dopo, dalle 16 alle 18, qualcuno dice dalle 18 alle 20, in genere viene assunto il Warfarin come anticoagulante, ma anche in questo caso è un motivo pratico, è importante perché l'esame di monitoraggio viene in genere effettuato al mattino e quindi se il risultato dovesse richiedere una correzione, il medico può modificare la dose già dalla sera stessa. Qui è una questione di praticità. Negli altri due casi, della statine e della sativi, è una questione, specie per le statine, farmacologica, diciamo.
1: Professoressa, finora abbiamo seguito il sole, la nostra giornata, ma c'è un'eccezione che direi segue solo la matematica, sono gli antibiotici. Spesso leggiamo, o il medico ci dice, ogni 8, ogni 12 ore. Perché dobbiamo mantenere, no, questo intervallo di tempo? E cosa succede se sgarriamo anche solo di poco?
2: Allora, per gli antibiotici non esiste un orario standard, ma è fondamentale mantenere costante la concentrazione plasmatica perché possa uccidere, diciamo, in maniera efficace i batteri. E qui veramente la flessibilità è abbastanza limitata, perché uno sgarro di 30, massimo diamo 60 minuti, succede che l'efficacia della terapia si riduce perché si riduce la concentrazione plasmatica del farmaco e conseguentemente il suo effetto. Quindi qui, che siano 8, 12 o 24 ore, quello che il medico prescrive, un consiglio massima scarsissima flessibilità nello sgarro e però le ore in genere, se sono 8 ore, si assume la mattina verso le 16 e poi uno prima di coricarsi, certo. Ecco, alle 10, alle 11 la sera.
1: Professoressa, passiamo un po' ai dubbi comuni, ad esempio chi prende tante pastiglie al mattino? Ci sono proprio persone che hanno una fila di pastiglie, soprattutto le persone anziane, più fragili. Ecco, può fare il manciate via con un grande sorso d'acqua oppure deve prenderne sorsetto per sorsetto?
2: Ma direi di no, al solito, se non ci sono delle esigenze particolari, direi di scalarle almeno di 30 minuti, 20-30 minuti, proprio per non fare questi mescoloni nello stomaco e quindi a dare la precedenza a quelli che devono essere assolutamente, necessariamente assunti al mattino. Gli altri, se si assumono alle 9, le 9 e mezzo, non succede nulla e nello stesso tempo si dà l'agio allo stomaco di
1: Ripigliarsi
2: metabolizzare
1: un
2: quelli
1: po',
2: assunti
1: ecco, di
2: prima. Sì,
1: metabolizzare, esatto.
2: sì.
1: Professoressa, chi fa fatica a deglutire? Allora, si possono spezzare, si possono tritare, c'è chi insomma li rielabora un po'? Le
2: La
1: mastica,
2: risposta è no, e
1: ecco, no.
2: purtroppo invece è una pratica molto usata, perché la compressa è molto grossa, sai che faccio? Me la divido in due, in tre, in quattro. Qualcuno addirittura ricorre al mortaio per fare proprio una bella miscela. No, la
1: No.
2: risposta è assolutamente no, perché ci sono delle compresse che sono per esempio gastroresistenti, cioè ricoperte da un film che non viene attaccato dai succhi gastrici perché possono essere sciolte e assunte nell'intestino. Se noi togliamo tutto questo lavoro tecnologia che c'è alla base, rischiamo veramente di fare dei grossi pasticci, cioè di
1: Ecco,
2: nullificare l'effetto.
1: quindi com'è? Va presa, non
2: Eh
1: possiamo
2: sì,
1: né
2: questo
1: spezzarla né
2: assolutamente
1: tritarla, ma
2: sì.
1: quando non va giù, perché ci sono dei pastiglioni? Anche negli integratori, ad esempio, che molto spesso
2: Sì,
1: consumiamo, mettiamo insieme ai farmaci, ecco, però ci sono delle compressioni. Professoressa, c'è un trucco?
2: purtroppo no, perché alcune richiedono un dosaggio giornaliero anche di 1200 mg, quindi una compressa di 600 mg è già abbastanza grossa e per una persona anziana con problemi di deglutizione può essere un problema. Bere molta acqua, cercare veramente di mettersi nelle condizioni fisiologiche migliori per riuscire a buttarla giù, come si suol dire. Ecco, però oppure in qualche caso si può anche dividere, ecco, non escludo, però questo va visto caso per caso, non si può fare da ogni erba un fascio.
1: Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci, arrivederci.
1: Quindi grazie alla professoressa Carla Ghelardini, membro della Società Italiana di Farmacologia, che è rimasta con noi, a Martin Garamoni, regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza e redazione. Mi sono fatta subito seria perché non mi ricordo più se ho preso la pastiglia per la tiroide, mamma mia. Ecco, allora, intanto state bene, buona giornata e un saluto, ci vediamo sul canale 63, ci sentiamo dopo il GR delle 12, state bene, una buona giornata dalla vostra Nico.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
5: Dual Motor Dual Desire
4: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
7: E con Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 16 settembre. Arriva una perturbazione atlantica, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente stabile con cielo un po' più nuvoloso al nord. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà dalle Alpi verso la pianura padana in serata e nottata, con rovesci e temporali sparsi, sarà ancora stabile altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
14: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
13: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
14: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
16: Abbiamo visto l'incendio.
17: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
18: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
19: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
20: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
21: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Pimco vi presenta...
2: Due caccia italiani della missione NATO nei Paesi Baltici hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lituano, probabilmente russo, secondo le parole del ministro Crosetto. Contemporaneamente il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione di 5 persone collegate ai servizi segreti russi, accusate di pianificare omicidi mirati nei paesi che sostengono l'Ucraina. E mentre le due coalizioni italiane sono le prese con nette divergenze in politica estera, tra il riavvicinamento di Salvini alla Russia e le posizioni di Conte e dei giovani del PD sulle armi all'Ucraina, in Italia si discute del via libera alla legge elettorale, con importanti correzioni rispetto alla Camera, dove ora il provvedimento tornerà tra le proteste dell'opposizione. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
3: Buon mercoledì! Tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è Marco Santoro.

Visto che ne avevamo già parlato da queste parti, è stata approvata dal comune di Napoli, dalla giunta, una stretta sugli affitti brevi che francamente lascia un po' perplessi. Perché la stretta era quella che c'era stata annunciata e che avevamo raccontato da questi microfoni con l'assessore deputato, ed è questa: un tetto del 30% per singolo condominio. Questo vuol dire che nei condomini nei quali si è già raggiunto questo tetto del 30%, nessun altro potrà fare un affitto breve, e quindi immaginiamo, supponiamo, che quelle persone che hanno già destinato la casa all'affitto breve, l'hanno fatto, che ne so, 2-3 anni fa, esercitano una sorta di diritto di prelazione su questa possibilità, e quindi di fatto possano farlo solamente loro, creando una feroce diseguaglianza all'interno dei condomini tra chi può farlo e chi non può farlo. Conta, da quel che si capisce, nemmeno il numero di appartamenti, ma la superficie. Quindi se c'è uno che ha una casa di 400 metri quadri, io non so come si calcoli questa cosa, perché se c'è una casa di 400 metri quadri adibita ad affitto breve, adesso dico, gioco col paradosso, e gli altri 600 metri quadri dei 1000 metri quadri complessivi del condominio non sono adibiti ad affitto breve, immagino che quello da 400 metri quadri debba tagliare un pezzo di appartamento e dedicarlo ad altro, non lo so. Poi leggeremo con grande attenzione la delibera di giunta e con maggiore dettaglio, però letta così e letta come la riporta anche il Sole 24 Ore oggi con Paola Dezza nelle mitiche adorate pagine di Norme e Tributi, sembra un po' una boiata. Chissà poi se si eredita il diritto a fare un affitto breve, quindi insieme alla casa tu erediti il diritto a fare affitto breve.

0: Va bene, al di là delle questioni, delle piccole questioni che riguardano gli affitti brevi, che comunque sono un tema che alla fine, come sapete, è più largo perché riguarda la vivibilità delle città, come ci si sta dentro, il rapporto con i turisti, e ancora, e allargando ancora di più, riguarda il rispetto della proprietà privata e della possibilità di fare con la propria abitazione ciò che si vuole, e quali limiti può ed eventualmente deve avere questo sfruttamento della propria proprietà privata. Le grandi questioni sono altre, dunque iniziamo. Mercoledì 16 settembre, Carmelo Lauricelli regia, Marco Santoro appunto in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Qualcuno dice funzionerà come le concessioni balneari o come le licenze dei taxi. Sembra un po', francamente, ripeto, vista così. Poi analizzeremo nel dettaglio la delibera di giunta e vi faremo sapere. Dicevo, le grandi questioni sono ovviamente altre. E sono innanzitutto quelle che arrivano dal confine orientale e dai paesi baltici. Nella notte di lunedì, due caccia Eurofighter italiani schierati in Lituania per una missione di difesa aerea della NATO, laddove è un caso nella fattispecie che siano stati dei caccia italiani, perché questa missione della NATO che riguarda i paesi baltici prevede una rotazione dei paesi della NATO nella difesa di quegli spazi aerei, sono decollati dopo un allarme e hanno abbattuto un drone appunto nello spazio aereo lituano. Il ministro Crosetto, che si trovava esattamente in Lituania, dice che è un drone probabilmente russo. Sentiamo Crosetto.
1: Anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia.
2: Il governo lituano ci ha ringraziato per la nostra presenza, io sono venuto oggi qua per ringraziare i nostri piloti. È stata una visita casuale perché all'interno di un viaggio programmato che mi ha visto in Bulgaria, in Polonia, in Lituania e poi in Lettonia, proprio per consolidare l'idea della costruzione di un'Europa continentale della difesa.
0: Così dunque il ministro Crosetto, che parla appunto di una minaccia probabilmente di provenienza russa. Questo può voler dire naturalmente tante cose, può essere un drone russo come è stato in passato, può essere un drone ucraino che è stato gemmato, hackerato, per intenderci, dai russi, è stato deviato, no, tramite dei sistemi di onde radio, è stato deviato ed è arrivato in Lituania. Questo non lo sappiamo ancora. Di certo operazioni di questo genere sono frequenti, le abbiamo viste molte nell'ultimo periodo. La realtà è che, secondo alcuni quotidiani che riportano retroscena e voci in arrivo dai servizi di sicurezza, il fatto che tutto questo sia avvenuto nel momento nel quale il nostro ministro della difesa, il ministro della difesa di uno dei paesi più apertamente e fortemente schierati in favore dell'Ucraina, si trovasse in visita in Lituania in quel momento, potrebbe non essere un caso, un episodio di questo genere. Il comandante della base italiana in Lituania, il TG1, spiega come è avvenuto tutto questo. Si chiama Stefano Livatino e appunto al TG1, sentiamolo.
3: Hanno raggiunto la traccia, l'hanno identificata, si sono assicurati che fosse un drone, che l'eventuale neutralizzazione avvenisse al di sopra di un territorio disabitato, e dopodiché hanno impiegato l'armamento. Dall'ordine di scramble, quindi l'ordine di decollo, sono passati meno di 10 minuti dal decollo e in circa 20 minuti avevano già raggiunto la traccia, identificata e neutralizzata. Dal punto di vista dell'incursione di droni nello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche, nell'ultimo mese e mezzo ne abbiamo già avute due, e non sono poche se ci pensiamo, visto che il contingente francese che era prima di noi in 4 mesi ne ha avuta una sola.
0: Come se non bastasse, i servizi di intelligence russi, secondo il Dipartimento di Giustizia americana, stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo dice appunto il Dipartimento di Giustizia americana, che per questo ha incriminato 5 persone. Il tema è che i servizi russi avrebbero tentato di pagare delle persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero, appunto, ed eseguissero omicidi mirati. Tutto questo si innesta in una fase particolare, quantomeno a livello italiano, nella quale le divisioni all'interno delle due coalizioni sul tema di cosa fare a fronte di questa guerra si fanno più forti. Da una parte il cosiddetto campo largo, con l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ieri è intervenuto in una trasmissione che adesso vi ricorderò, lo vado a recuperare, a Di Martedì, giustamente ieri era martedì, quindi è intervenuta Di Martedì su La 7, parlando al vice direttore della stampa De Angelis. A un certo punto, quando De Angelis gli dice: guardi, è chiaro che c'è un'escalation da parte russa, stanno colpendo l'Ucraina, dice: no, guardi, l'escalation è distribuita.
4: Rimuoviamo sempre il fatto che Putin nell'ultima settimana bombarda con mogli, eccetera. Non mi pare molto in postura negoziale, diciamo. Ma al di là di questo, io le faccio una domanda. Se vince,
5: mi sembra che ci sia un'escalation equamente distribuita. Si sta andando in guerra,
0: la domanda è questa: un'escalation equamente distribuita.

0: in rassegna stampa. Ma sentiamo un intervistato dall'agenzia TASS, dall'agenzia russa.
1: Non siamo in guerra contro nessuno, l'atteggiamento del governo italiano in questi anni è stato il più equilibrato possibile, magari a differenza di altri che sono più schierati, e anche le parole hanno il loro peso. Conto che questo maledetto conflitto finisca il prima possibile e non si porti delle code che coinvolgono cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, perché quando ce la si prende con gli attori, con i cantanti, con gli sportivi, con gli intellettuali, con i musicisti, con i ballerini, vuol dire che si è perso un po' il senso della misura.
0: Questo è l'elencone da tenere da parte, caro Carmelo. Poi ieri naturalmente c'è stato il voto sulla legge elettorale al Senato per gli appassionati del genere. Cosa ne emerge? La coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere ottiene un bonus extra di 70 deputati e 35 senatori. Per chi incassa il premio è comunque previsto un tetto massimo di 220 seggi alla Camera e di 113 al Senato. Le forze politiche hanno l'obbligo di indicare il candidato o la candidata presidente del Consiglio, ci sarà un capolista bloccato e poi ci saranno le preferenze, non ci saranno preferenze di genere e quindi è prevedibile una sottorappresentazione delle donne. È stato quadruplicato, come raccontavamo, il numero delle firme da raccogliere per le formazioni che non sono presenti in Parlamento, si riducono le circoscrizioni estere e il centro-sinistra accusa il governo di aver fatto sostanzialmente una porcata. Sentiamo Renzi, va.
2: O la stabilità nasce da ragioni politiche, ci arriverò tra poco, o la legge elettorale che c'è va benissimo. Perché questa legge elettorale che voi cambiate è l'unica legge elettorale che ha consentito un governo longevo. Se volete essere onesti con voi stessi, dovete dire che state mentendo, non è per la stabilità che lo fate perché siete convinti che anche alle luci delle vostre divisioni al prossimo giro rischiate seriamente di perdere.
0: Ho detto naturalmente che c'è questo tema del rischio del ritorno al proporzionale, nel senso che se nessuna coalizione raggiunge il 42%, ancora una volta il tema è quello, si va ad un calcolo puramente proporzionale e là poi gli accordi si fanno evidentemente in Parlamento con tutto quello che ne consegue. Il resto della giornata è prezzi del petrolio in crescita nettissima, siamo arrivati ai $104 al barile a New York, un rialzo ieri del 5,5% circa, il Brent a $107,5 al barile, il rialzo anche il gas, siamo a €83 a megawattora. Per darvi l'idea della situazione, oggi il Sole 24 Ore pubblica un articolo nel quale racconta che il 20% delle cartiere, che sono tra le imprese energy intensive, con questi costi dell'energia minacciano sostanzialmente di chiudere. Il governo si dovrà riunire per decidere che cosa fare sugli sconti per i carburanti e pare che si vada verso un'altra proroga di una settimana. Settimana, una settimana, poi un'altra settimana, e un'altra settimana, e un'altra settimana. Il traffico.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Partiamo dalla Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori tratto chiuso tra Albisole e Celle Ligure in direzione Genova fino alle 7 di questa mattina. A causa del tratto chiuso, code si registrano a partire da Savona. Code inoltre in entrata ad Albisola, sempre in direzione Genova. E ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, traffico rallentato tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui invece si rallenta a causa di un incidente tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli. Infine sulla diramazione Roma Sud della 1, code per traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 24 mattino.
1: E se il condominio fosse fatto di 10 appartamenti ciascuno di 100 metri quadri e di questi 4 fossero già dati in affitto breve, quindi il 40%, chi sarà colui che deve rinunciare sulla base delle nuove normative?
2: Se strarà con la paglia, metteranno, sai, con la presente, con le paglie, chi pesca la paglia più corta, il filo di paglia più corto, come no, nei film, deve rinunciare all'affitto breve.
3: Quello che io non capisco nell'atteggiamento dell'Europa è il perché viene percepita la Russia come minaccia e non viene percepita allo stesso modo l'Iran come minaccia, essendo le due nazioni collegate strettamente dal punto di vista strategico, delle alleanze, degli armamenti, visto che l'Iran ha fornito alla Russia i droni che hanno tempestato di bombardamenti l'Ucraina. A mio modo di vedere, non c'è la stessa percezione del pericolo.
2: Beh, questo avviene, caro ascoltatore, molto semplicemente perché la Russia ha invaso un paese ai confini dell'Europa, cioè questo mi sembra abbastanza evidente. Questo l'Iran non l'ha fatto, poi chiaro che è un paese pericoloso. Guardi, oggi ricorrono i 4 anni dalla morte di Mahsa Amini, la ragazza che è stata uccisa dai guardiani della rivoluzione perché non portava il velo, lo portava messo male, che quello che ha scatenato tutte quelle enormi proteste che troppo rapidamente abbiamo dimenticato e che un pezzo del mondo, quello che era troppo impegnato a criticare anche giustamente la guerra in Iran, l'azione militare in Iran degli Stati Uniti e di Israele, anche giustamente, dico, per come è stata fatta, per come è stata organizzata, per come è stata gestita, per il delirio anche energetico nel quale ci ha gettato Donald Trump, ebbene tutta quella parte pare essersi dimenticata che là sotto resta un popolo oppresso, drammaticamente oppresso, e che subisce un'oppressione ancora più forte da queste parti, lo abbiamo raccontato, ora che c'è la guerra, perché ogni persona che protesta in questo momento viene vista come un agente nemico, un agente degli Stati Uniti o un agente di Israele. Cara Mara Morini, docente di Politics of Eastern Europe e Scienza Politica all'Università di Genova, autrice del libro La Russia di Putin per il mulino, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Professoressa Morini, ci aiuti a vederla come la vede il Cremlino. C'è una preoccupazione crescente da questo lato di quella che mi viene da dire quasi una cortina di ferro al momento, da questo lato della cortina di ferro, nei confronti di quello che può fare la Russia, non solo in termini di azioni sull'Ucraina, ma in azioni di eventuale guerra vera e propria, per esempio nei confronti dei paesi baltici o nei confronti di guerra ibrida. Secondo lei che cosa può succedere e come la vede il Cremlino?
4: Il Cremlino la vede sicuramente come una percezione di insicurezza da parte, di quella che può essere l'ingerenza degli stati europei. Adesso non parliamo solo di Unione Europea, ma degli stati europei, che avendo assistito e stanno assistendo tuttora l'Ucraina anche militarmente, il Cremlino li ritiene coinvolti nel conflitto e quindi si sente minacciata anche dai paesi europei. Sappiamo che c'è stata la questione del cosiddetto Rearmed Europe, che poi dopo hanno cambiato anche il nome perché insomma era così evidente, ecco, che si trattasse di un riarmo militare. Questo è stato percepito dal Cremlino, diffuso anche in termini mediatici, quindi di propaganda, come una nuova minaccia nei confronti della Russia, che non proveniva solo da quella che era la situazione in Ucraina o dagli Stati Uniti, avversario storico, ma a questo punto anche dagli stati europei, quindi come tale vengono presentati come una nuova minaccia, ecco. E quindi qualsiasi dichiarazione da parte di qualche esponente anche della Commissione europea o dell'alto rappresentante del esteri come la Callas viene diffusa per avvalorare la tesi che gli stati europei stanno minacciando la sicurezza territoriale, perché poi il discorso della difesa della dottrina russa è sempre la difesa territoriale. Quindi da parte loro c'è questa percezione È questa convinzione più che percezione, sì, assoluta.
2: E questo, professore Samorini, può condurre ad un conflitto vero e proprio, secondo lei?
4: Allora, noi dobbiamo anche fare delle precisazioni. Si è parlato di guerra ibrida e questo termine è stato introdotto anche nella letteratura scientifica da molti anni e spesso in riferimento a altri tipi di attacchi, disinformazione, fake news, attacchi soprattutto cibernetici, di cui il caso Estone ad esempio insomma ha fatto scuola e anzi l'Unione Europea poi si è dovuta dotare anche di un regolamento di cyber security che ha preso spunto dal regolamento Estone. Quindi ci sono stati, ci sono sempre stati, abbiamo visto anche casi italiani che riguardano anche le spie, insomma è un altro modo, diciamo, di fare, se non vogliamo chiamare guerra, comunque di destabilizzazione. Ecco, che ci sia una strategia di destabilizzazione per l'Europa, all'interno dell'Europa, questo sicuramente è un dato di fatto. Se vogliamo pensare invece ad attacchi veri e propri, su questo io sono personalmente più scettica per diverse motivazioni. Primo, è così concentrata sull'Ucraina e vediamo quanti anni sono passati e quanto tempo occorre anche.
2: L'abbiamo persa la professoressa Morini nella parte decisiva di quello che ci stava dicendo, ci ha lasciati sospesi per un WhatsApp che cade. Professoressa, ci stava dicendo, lei è molto scettica perché lei è molto scettica perché la Russia impantanata in prima cosa perché la Russia è impantanata in Ucraina e poi
4: Mi sentite adesso?
2: Sì, la sentiamo.
4: Pronto?
2: Sì, la sentiamo.
4: Ah, okay, mi scusi.
2: Sì,
4: perché ho problemi di internet stamattina. Quindi, innanzitutto perché è impantanata l'Ucraina, innanzitutto perché riguarda il discorso di paesi che sono membri NATO, possono essere, diciamo, delle provocazioni più che altro, più che una convinzione di agire, ecco, come militarmente come ha fatto in Ucraina, ecco, possono essere delle provocazioni, ma sono soprattutto anche il risultato, se parliamo ad esempio di droni, leggendo gli esperti, ecco, di strategia militare, visto che c'è stata una forte escalation tra questi due paesi con l'utilizzo dei droni, è plausibile che possano cadere dei droni anche in territori confinanti con l'Ucraina o comunque nella zona dove i droni passano, sia quelli ucraini sia quelli russi, sì. Quindi a volte sono quelli russi, a volte sono anche quelli ucraini, per cui prima di accelerare qualsiasi tipo di analisi sul fatto che ci sia una volontà, ecco, bisogna anche tenere in considerazione l'utilizzo dei droni, è come questi per essere fermati possano cadere anche in territori confinanti.
2: La ringrazio, Mara Morini, docente di Politics of Eastern Europe e Scienza Politica all'Università di Genova. Il suo libro La Russia di Putin, edito dal Mulino. Noi ci fermiamo, c'è il GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
0: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
7: evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Ah, che stress.
12: Pac.
11: Non ho tempo per fare nulla.
12: Pac.
11: Troppi pensieri per la testa.
12: Pac.
11: Cosa?
12: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
11: Pack.
12: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Le 6:59.
23: GR 24. Il sole 24 ore.
22: Secondo gli Stati Uniti, gli 007 russi stanno pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Tensione sul Baltico dopo che jet italiani hanno abbattuto un drone per Crosetto. La nostra presenza è fondamentale sul fianco est della NATO. L'Italia proroga per altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Per Madrid, Meloni e Tajani non all'altezza della situazione. Agli europei di pallavolo, la migliore versione degli azzurri batte la Repubblica Ceca 3-1. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Le autorità federali hanno incriminato 5 persone attualmente latitanti che farebbero parte dei servizi di intelligence russi e che avrebbero pagato o tentato di pagare delle persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Tutto ciò si inserisce in un momento delicato della guerra scatenata dalla Russia. La crescente minaccia ai confini dell'Europa potrebbe trovare posto nel discorso sullo Stato dell'Unione che la Presidente della Commissione von der Leyen terrà questa mattina a Strasburgo. Le ultime ore sono state costellate di allarmi e incidenti.
24: La tensione è massima, conseguenza di una serie di incidenti che di isolato e casuale sembrano non avere più nulla. Mosca appare ormai deliberatamente voler provocare NATO e Unione Europea. L'episodio che coinvolge l'Italia è quello del drone, con ogni probabilità russo, come rivelato dal ministro della difesa Crosetto, abbattuto dai nostri caccia nei cieli lituani. Per Vilnius trasportava dell'esplosivo disinnescato poi dagli artificieri e non finisce qui. A largo delle coste danesi una fregata di Mosca ha lanciato 2 bengala contro un elicottero militare di Copenaghen sfiorandolo, la Russia si è giustificata parlando di provocazione danese. Ieri una vasta operazione di polizia è stata effettuata nei pressi di Hannover in Germania, dove ha sede una base aerea della Bundeswehr. In un'area disabitata sono stati trovati frammenti di drone, si temono atti di spionaggio. E nella psicosi che cresce nell'area nord-orientale europea rientrano gli atti coordinati di sabotaggio su strade e ferrovie olandesi ieri, che hanno mandato KO i trasporti, facendo temere ingerenze da parte di attori esterni. La Russia ne ha anche per la Polonia: se Varsavia ci muovesse guerra, lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patruschev, consigliere del presidente Putin. La presidente della Commissione von der Leyen denuncia comportamenti irresponsabili e pericolosi da parte di Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Notizie dagli Stati Uniti: di poche ore fa la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra, ma finora i provvedimenti non sono stati ancora presi in considerazione dal Senato. In quest'ambito anche il Pentagono non si allinea a Trump, smentendo le affermazioni del presidente e confermando la carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Sul fronte opposto, Teheran smentisce di avere colloqui all'attivo con gli Stati Uniti.
0: La guerra all'Iran è costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, 5 mesi di conflitto che hanno creato carenze di munizioni e armamenti nelle forze armate americane. Potrebbero volerci circa 3 anni per riportare le scorte ai livelli precedenti la guerra, dati contenuti in un report del Dipartimento della Difesa che esprime forte preoccupazione, mentre il presidente americano Trump minimizza. La situazione rischia di trasformarsi in un vicolo cieco. Teheran nega infatti di volersi sedere a qualsivoglia tavolo di trattativa e gli attacchi nello stretto di Hormuz continuano ad alimentare il blocco delle navi in transito. La speranza è riposta a Oriente. A Pechino arriva oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi e nel fine settimana, sempre per parlare di Iran, arriverà in Cina il segretario al tesoro americano Bessent. Intanto, in una corsa contro il tempo, si cerca di ripristinare il flusso di petrolio che transita dall'oleodotto saudita Est-Ovest, colpito da attacchi la scorsa settimana. L'attenzione è puntata anche sullo stretto di Bab el-Mandeb, vitale per il passaggio di petrolio e gas, un canale dove continuano gli attacchi dei ribelli Houthi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Cambiamo argomento. L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, attivati dopo la crisi di Ceuta. La Spagna risponde sospendendo a sua volta Schengen e quindi ripristinando i controlli alle frontiere italiane fino all'8 ottobre. Madrid critica duramente il governo italiano.
1: Italia e Spagna si scontrano ancora una volta sui migranti. Ad alimentare le tensioni, la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen, sospensione scattata la prima volta ad agosto dopo la crisi dei migranti a Ceuta. La risposta di Madrid non si fa attendere. Anche il governo spagnolo proroga fino all'8 ottobre la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. Nessun pregiudizio con la Spagna, è solo una questione di sicurezza, scrive sui social il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il nostro problema, sottolinea, è garantire la sicurezza interna e delle frontiere finché c'è una situazione drammatica a Ceuta. Una decisione assurda e vergognosa che, replica il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, mina la filosofia di ciò che significa essere partner europei. Meloni e Tajani, sottolinea Albares, non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Accuse rigettate da Tajani. L'Italia, ribadisce il ministro degli esteri, difende la sua sicurezza. La reazione del governo spagnolo alla sospensione di Schengen, puntualizza Tajani, appare quindi fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
22: Non si ferma l'aumento dei prezzi dei carburanti, anche in Italia e non solo in Italia, e le misure di sostegno selettive annunciate dal governo non sono ancora pronte. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare una nuova mini proroga degli attuali sconti sul gasolio. Sul tavolo di Palazzo Chigi anche la crisi ex Ilva.
2: Nuovi record ieri per i carburanti, 2,120 euro la benzina Self e 2,231 il gasolio, circa 10 centesimi in più in autostrada. Gli sconti accise sono costati finora oltre 2 miliardi di euro, l'ultimo 17 centesimi sul gasolio scade domani notte. Il governo annuncia da settimane sostegni più mirati per redditi bassi e pendolari, ma le misure faticano a prendere forma per problemi tecnici e di copertura e l'ipotesi più accreditata è una nuova mini proroga per 7-10 giorni. Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio anche la crisi ex Ilva con l'acciaieria di Taranto che va verso la chiusura dell'area caldo a fine ottobre e i primi 2.500 licenziamenti partiti nell'indotto. I sindacati che vedranno il governo prima del Consiglio chiedono misure straordinarie per questi e altri lavoratori a rischio, in attesa della procedura di vendita e rilancio del gruppo. Ieri sciopero anche all'Electrolux dopo che l'azienda ha confermato i 1450 esuberi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: A proposito di prezzi dei carburanti, preoccupa la chiusura del principale oleodotto libico sabotato da un gruppo di membri delle guardie degli impianti petroliferi, un'azione che ha provocato l'arresto completo della produzione in 3 siti nella parte occidentale del paese. La compagnia statale libica ha avvertito che se il blocco dovesse proseguire potrebbe essere costretta a dichiarare lo stato di forza maggiore. Il blocco si inserisce in una protesta avviata nei giorni scorsi da membri delle guardie degli impianti petroliferi che chiedono aumenti salariali. Parliamo della legge elettorale che ha ottenuto il via libera del Senato.
4: Adesso si guarda la Camera per l'approvazione finale. La legge elettorale arriverà a Montecitorio portando la modifica del Senato sulle preferenze. Capi di lista bloccati, ma scelta tra i 6 nomi successivi. Una misura che era stata bocciata con lo scrutinio segreto a Montecitorio grazie ai franchi tiratori nella maggioranza che adesso sembra ricompattarsi. Soddisfatta Fratelli d'Italia che lancia un appello con Andrea De Priamo.
5: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
4: Introdotta anche la revisione della norma sulla raccolta firme per le nuove formazioni. Resta il premio di maggioranza al 42%, la soglia di sbarramento al 3%. Ma salta la parità di genere per i capilista, magari in aula. Protestano le opposizioni che mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'obiettivo della destra è evitare la sconfitta, cacciate le donne dal Parlamento, accusa il PD. Fratelli di casta per il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini.
8: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Cambiamo argomento. Aveva fatto molto discutere la decisione dei giudici di Torino di lasciare libero l'uomo che aveva molestato una 13enne in un mini market. Ora il tribunale del riesame ha disposto l'arresto.
25: Non basta l'obbligo di firma, ma deve tornare in cella il commesso di un mini market di Torino accusato di abusi su una 13enne. Lo ha deciso il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che lo scorso 31 agosto aveva disposto per l'indagato l'obbligo di firma quotidiano. Le violenze risalgono al 28 di agosto in un esercizio commerciale nel quartiere Borgo Vittoria. La 13enne era entrata nel mini market per acquistare dei succhi di frutta e il commesso, un cittadino bengalese di 42 anni, l'aveva molestata. La ragazzina ha parlato con la madre che ha denunciato. L'uomo, come emerso dai filmati delle telecamere di sorveglianza, prima della minore aveva molestato anche una cliente di circa 40 anni. L'indagato, su indicazione della procura, era così stato fermato. Il GIP però non aveva convalidato il provvedimento della procura. Il ministro Carlo Nordio ha annunciato l'invio di ispettori. Nel frattempo i pubblici ministeri hanno presentato un appello che è stato accolto. Valentina Furlanetto, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
3: Un'altra vicenda di cui si è parlato molto, quella che riguarda i bambini allontanati dai genitori in Abruzzo, la cosiddetta famiglia del Bosco. L'incontro fra genitori e bambini, il primo previsto dopo l'ordinanza del Tribunale per il rientro a tappe, non è avvenuto nella nuova casa per mancanza delle condizioni di sicurezza. truppe televisive, troppe truppe televisive avrebbero violato ogni ragionevole rispetto della privacy, quindi l'incontro è stato spostato in altra sede. Ed ora una nuova indagine aperta a Roma che riguarda presunte pressioni per la vendita della Lazio.
6: Potrebbe esserci una regia unica dietro le minacce e le pressioni su Claudio Lotito per costringerlo a vendere la Lazio. Per ora è solo un sospetto, quello della Procura di Roma, che ha indagato il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini e il giornalista e faccendiere Luigi Bisignani. I tre avrebbero diffuso notizie false per alterare il valore delle azioni della società, come quella su un'offerta di JP Morgan per acquistare il club, fake news pubblicate sul quotidiano Il Tempo, di cui Bisignani è collaboratore, ma anche sui social network e sulla testata 1900. Per gli inquirenti, Maiolini avrebbe finanziato anche parte della campagna social contro Lotito, da mesi oggetto di una dura contestazione da parte dei tifosi laziali. La Banca del Fucino si dichiara estranea alla vicenda ed esprime piena fiducia nell'operato dei suoi vertici e della magistratura. Contro di me accuse totalmente false nate da una denuncia di Lotito, afferma invece Masi, che si dice pronto a presentare una denuncia per calunnia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Adesso un caso che riguarda la banca fintech britannica Revolut. È avvenuta attraverso una PEC italiana compromessa una truffa che riguarda proprio questa banca. Sentiamo il servizio.
7: Un gruppo di hacker è riuscito a farsi consegnare dati sensibili, dal passaporto alla carta d'identità, passando per conti bancari e transazioni di alcune centinaia di correntisti, 680 stima il Financial Times, della banca inglese Revolut, servendosi di una PEC compromessa di un'istituzione italiana, la prefettura di Reggio Calabria. Oltre alle autorità inglesi, sul caso indaga anche la polizia postale per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. La banca fintech minimizza i sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati toccati, ma la modalità con cui è stata messa a segno la truffa è clamorosa. Nessuna intrusione, solo una serie di richieste cui è stato dato seguito per circa 5 mesi prima di essere scoperta. Tra le vittime anche nomi illustri come l'ex tennista Shevchenko. E ora il Codacons chiede alle autorità competenti di attivarsi per accertare le dimensioni del fenomeno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Le 7:14 minuti, abbiamo un'ultima notizia di sport. Quarta partita e quarta vittoria per l'Italia ai campionati europei di pallavolo. Ieri sera al Pala Panini di Modena, gli azzurri del CT De Giorgi hanno superato per 3-1 la Repubblica Ceca e rimangono in vetta al gruppo a punteggio pieno. Gli azzurri, già qualificati agli ottavi di finale, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Abbiamo concluso questa edizione di GR24 e vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione 7:59.
23: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere, Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
26: 24 mattino.

0: Adesso non so se il comune di Napoli abbia fatto bene, cioè la legge sia scritta bene o meno, ma qualcosa bisogna fare. D'altra parte, delle due l'una: o si immagina di dover mettere mano a questa cosa, perché urbanisticamente parlando significa di fatto fare cambi di destinazione d'uso senza autorizzazione e modificando il tessuto socio-economico di una città, oppure se si vuole dire che si è liberi e quindi liberalizzare, allora però liberalizziamo tutti i cambi di destinazione d'uso.
1: Magari, guardi caro ascoltatore, magari si potessero liberalizzare tutti i cambi d'uso. Se non sbaglio, tra l'altro, era una delle cose previste, se non sbaglio, adesso lo devo verificare perché non ho anticipazioni sui messaggi e quindi su questo non sono riuscito a prepararmi. La stessa direttiva Bolkestein, o comunque c'erano delle norme europee che prevedevano la liberalizzazione delle destinazioni d'uso e non l'abbiamo mai messa in atto. L'ascoltatore fa riferimento, perché si fosse collegato solamente adesso, al fatto che la Giunta del Comune di Napoli ha varato ieri queste nuove regole per gli affitti brevi che possono far nascere qualche perplessità, diciamo, perché sono delle regole che valgono condominio per condominio, cioè non valgono per micro aree, non valgono per quartieri. Solo il 30% del condominio, immagino dei millesimi, potrà essere dedicato all'affitto breve. Immaginate che battaglia nei condomini che accadrà, che delusione nelle persone che magari si trovavano nella condizione di dover affittare un appartamento con affitto breve, e che catena di privilegi si può innescare a questo punto, no? Potranno essere rivendute queste, chiamiamole, licenze di affittare, chissà.
2: Se i produttori di petrolio continuano a produrlo, mentre ci sono degli stati che impediscono la distribuzione, non si viene a creare una sovrapproduzione per quegli stati che appunto lo producono, e di conseguenza ci dovrebbe essere una diminuzione del prezzo, non un aumento. Questo almeno mi insegnate voi di Radio 24. Vabbè, se produco un bene che non riesco a vendere, però, il prezzo dovrebbe calare.
1: Però amico mio, se il bene non arriva e serve, cioè come se, no, è come se ci fosse scarsità di quel bene, cioè è la stessa cosa, cioè anche se ne produci, se produci un milione di auto, è richiesto un milione di auto e riesci a distribuirne solo 700.000, è chiaro che c'è una scarsità di quel bene.
3: La questione degli affitti brevi è complicato perché coinvolge veramente tanti aspetti, però forse dovremmo anche capire se la vogliamo considerare o meno un'attività imprenditoriale, seppur piccola, perché a quel punto la destinazione d'uso ha sempre avuto dei limiti, non si possono aprire alberghi senza limiti se uno ha a disposizione un immobile. Quindi ci sono dei limiti all'impresa. È impresa? No, piccola? Dipende. Comunque forse è lì che bisognerebbe ragionare.
1: Là ci sono anche delle regole nazionali, come sai, che sono state varate tra mille polemiche, quelle che prevedono che sopra i due appartamenti possa diventi, no, un'attività di tipo diverso, sottoposta a una tassazione diversa. Però ripeto, qua diciamo la scelta condominiale mi lascia un po' perplesso, però per carità. Mercoledì 16 settembre, nelle 7, 21 minuti e 50 secondi, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra, e voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia, già che ci siamo, anche almeno un messaggio di quelli scritti, quello che è arrivato da Paolo, che dice a proposito delle continue proroghe del taglio delle accise, e dice: ah Spezia, si vede che tu non fai benzina. No, guardi, io faccio carburante come tutti quanti, però io continuo a sostenere che, per esempio, Simone Spezia, mi ci metto in mezzo, Simone Spezia non ha bisogno dello sconto di 17 centesimi sul gasolio, perché guadagno abbastanza, non faccio non faccio un grande percorso per andare al lavoro e quindi non incide sul mio bilancio familiare in maniera drastica, in maniera drammatica. Certo, sono contento se posso pagare di meno il carburante, come tutti noi, però da cittadino vedo anche che questi provvedimenti costano un sacco di soldi e si distribuiscono, e la distribuzione è estremamente ineguale tra chi appunto ne ha la possibilità, non gli serve a niente, 17 centesimi al litro non gli cambiano molto, eccetera eccetera, chi invece tutti i giorni si deve fare 100 chilometri per andare e tornare dal lavoro, oppure fa l'agente di commercio e via dicendo. E quindi sono denari nostri, perché non sono interamente coperti, come dice qualche ascoltatore che lo ha scritto, dai maggiori incassi IVA. Anzi, per esempio, l'ultimo taglio è stato finanziato con dei fondi esistenti, adesso non mi ricordo come si chiamano, per il rilancio dell'economia, da 86 milioni. Adesso si va ad un'altra proroga, non so dove verranno reperiti i fondi. Sono soldi nostri e forse potrebbero essere impiegati in maniera diversa e in maniera migliore. Questo sto dicendo, appunto. Poi, per carità, quando si paga di meno siamo tutti contenti. Le aperture dei giornali di oggi: giustizia penale, tempi ridotti del 40%, e l'apertura del Sole 24 Ore, quindi una buona notizia. Centro pagina, la partita di Unicredit per l'acquisizione di Commerzbank, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank, che la Germania aveva imposto alla banca il rispetto di una serie di impegni. A centro pagina anche un'intervista a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, leader della Lega: un aiuto per le imprese in Russia, è il titolo, ci arriveremo. Lituania, jet italiani in azione, l'apertura del Corriere della Sera. Baltico, tensione NATO-Russia, quella del Messaggero, jet italiani contro i droni russi, La Stampa. Da dire che tutti hanno quasi un'apertura doppia su questo e sulla legge elettorale, tanto che Repubblica decide di aprire su questo, legge elettorale sì del Senato nella bagarre, ma il titolo forte sul drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, dice Repubblica. Europa la prova, Avvenire, sale la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone in Lituania, ma l'apertura vera e propria di Avvenire è dedicata ai morti sul lavoro. L'edilizia, i trasporti, il lavoro ha già fatto 1000 vittime, lo denuncia l'Osservatorio Indipendente di Bologna. Legge elettorale, ok del Senato, l'opposizione insorgono, il Quotidiano Nazionale. Il pedofilo islamico finisce in carcere, l'apertura del giornale, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne. Dissenso vietato, l'apertura del Fatto Quotidiano, quello che definisce euro bavaglio, lo scudo democratico contro le interferenze. Ieri il Parlamento europeo ha approvato la relazione di questa struttura che si chiama scudo democratico, la quale struttura propone di rafforzare un centro in realtà già esistente per contrastare le ingerenze straniere nell'informazione, interferenze straniere nell'informazione. In realtà questo scudo democratico, tra virgolette, non è rivolto solamente alle interferenze russe, ma così la interpreta il Fatto Quotidiano. Prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt domani, smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore. La Verità, Libera, una storia sulla quale arriveremo, espulsa forse nel 2032. A una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso e il giudice deciderà fra 6 anni. Altri disertori: l'incredibile storia del PD che alimenta retroscena anti-Schlein ma scappa dalle primarie di partito, ragioni per farle subito, è l'apertura, l'editoriale del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Broglio di Ricino, il titolo del Manifesto sulla legge elettorale, errore di sistema, il Riformista sempre sulla legge elettorale. Ma iniziamo da una buona notizia, va. Iniziamo da questi dati del Sole 24 Ore sui processi penali. Nel penale il primo grado scende al di sotto di un anno di durata, in media. Naturalmente ci saranno esperienze diverse e i molti avvocati all'ascolto ci diranno: no, guardate, non è esattamente così, però la sostanza della media è esattamente questo. Ne scrive Giovanni Negri, pagina 3, anche nel penale primo grado definito in meno di un anno, e durata complessiva che passa da 1398 giorni nel 2019 a 856 giorni nel primo semestre del 2026. Un miglioramento quasi del 40% complessivo, che è un ottimo segnale. A giocare a favore di questi risultati, senza dubbio straordinari, una pluralità di fattori, dalla progressiva messa a regime, anche sul piano dei modelli organizzativi, dell'ufficio per il processo, a supporto dei magistrati, alla digitalizzazione che faticosamente sta avanzando, a misure straordinarie sui carichi di lavoro ascritti ai capi degli uffici. Dunque, una buona notizia in quello che era un grande problema italiano e che è sempre stato un grande problema italiano. E guardate che forse la cosa più interessante, una delle cose più interessanti di questa pagina è il grafico, perché il grafico illustra che questo calo, tolto, io toglierei quasi il 2020, l'anno del Covid, e anche il 2021 che è stato quasi un anno di Covid nel quale i procedimenti sono aumentati di durata per ovvi motivi, ma poi le cose hanno iniziato a muoversi. Nel 2022 un calo del 10%, nel 2023 del 25%, nel 2024 eravamo al 28%, nel 2025 eravamo al 31%. E poi quasi il 40% nel primo semestre del 2026 di calo dei tempi per i processi penali. E ancora una volta è una buona notizia collegata al fatto che ci sono delle riforme che sono state fatte nella precedente legislatura che questo governo ha deciso di non smontare, e come al solito quando c'è una continuità nelle politiche le cose tendono a funzionare meglio, naturalmente le politiche fatte bene, non nelle politiche fatte male, ovvio. Intanto l'intelligenza artificiale sbarca in Cassazione, riordina i ricorsi, finalmente si sta sperimentando qualcosa di nuovo, e anche questa è una buona notizia per la giustizia, ne scrive Ivan Cimmarusti, sempre sul Sole 24 Ore. Siamo a pagina 2, scusate, prima era pagina 3 Giovanni Negri, ma questa è pagina 2. Cosa farà, cosa si sta sperimentando in questo momento? Un filtro, un agente AI che legge gli atti, individua la materia, questioni e ostacoli preliminari e indirizza il fascicolo. Cioè, di fatto, l'AI fa tutto quel lavoro preliminare che veniva fatto faticosamente da operatori umani, i quali adesso hanno un ruolo di supervisione, accelerando il lavoro dei magistrati. Per il momento è una sperimentazione, si sta pensando, si è sperimentato in luglio-agosto e si sta pensando di estenderlo. Intanto però la giustizia ci regala sempre anche cose diverse, come per esempio questa storia che ci racconta Libero a pagina 3. C'è un clandestino da espellere, ma l'udienza è rinviata al 2032. 2032, così è. Si tratta di una donna di origine senegalese che sostiene di essere stata mandata a 14 anni a fare lavori domestici presso la casa di un uomo e di essere stata poi data in sposa a 16 anni a un altro uomo che ne aveva 71. Dopo il matrimonio giura di aver subito ripetute pesanti violenze fisiche e sessuali da parte del marito, il quale l'avrebbe poi accusata di adulterio. La difesa della donna sostiene che in quel contesto sociale, che è un contesto rurale del Senegal, un'accusa del genere potrebbe esporla a conseguenze molto gravi. Secondo la commissione territoriale ci sono fondati motivi per ritenere questa ricostruzione poco attendibile. In ogni caso si tratta di un dramma personale che, al di là delle valutazioni morali, non riguarda né le convinzioni religiose né politiche della donna, che sono le condizioni che di solito sono poste alla base per il riconoscimento della protezione internazionale. Ma al di là dell'elemento singolo, scrive Simone Di Meo, il punto è questo: la legge per circostanze come queste prevede una procedura accelerata. Invece il giudice che deve valutare il caso che cosa fa? Fissa l'udienza alle ore 15 del 22 giugno 2032, cioè tra 6 anni. Un'eternità, 6 anni di attesa durante i quali il provvedimento impugnato resta sospeso. E a proposito di giustizia, vabbè, ma questo lo trovate un po' su tutti i giornali, l'uomo di origine bengalese che aveva commesso abusi su una ragazza di 13 anni a Torino, che aveva vicenda che aveva scatenato una notevole confusione politica, torna in carcere, il riesame dà ragione alla procura, ne scrive Massimo Malpica sul Giornale a pagina 5, non è sufficiente l'obbligo di firma per l'uomo che ha molestato la ragazzina. Una pausa.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Per le idee che fanno discutere.
9: No, la frase sono per la legalità.
8: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
8: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR.
8: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
12: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
13: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
17: In collaborazione con
18: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
17: E con
19: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
17: E con
20: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
21: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
22: Tempo in diretta.
23: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 16 settembre. Arriva una perturbazione atlantica, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente stabile con cielo un po' più nuvoloso al nord. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà dalle Alpi verso la pianura padana in serata e nottata, con rovesci e temporali sparsi, sarà ancora stabile altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
24: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
25: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
24: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
26: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
27: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
29: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
30: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
0: Subaru.
1: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
2: State ascoltando un programma offerto da
3: PIMCO 24 mattino.
4: Petri, sul carburante peraltro le do ragione, effettivamente bisogna trovare un sistema per agevolare la classe media, media-bassa. A questo punto basterebbe introdurre la possibilità di scaricare le spese del carburante sulla macchina di utilizzo delle persone in base al loro reddito. Chi ha un reddito sotto i 50.000 euro, allora si potrebbero scaricare queste spese in modo da recuperare qualche soldo. E sarebbe miratissimo come sistema.
5: Sì, miratissimo finché non incocci nell'evasore fiscale, naturalmente. Però questo può essere il problema. Nota, Massimo scrive: appena fatto il conto, ho una Smart con cui percorro circa 3.000 km al mese, ho un aggravio di 39 euro al mese, vivo di stipendio, questi 39 euro al mese non mi cambiano la vita. Esattamente quello che dico, forse si potrebbero mirare un po' di più. Prima di andare alle questioni internazionali, una cosa molto rapida. Oggi Antonella Davola, su Avvenire a pagina 9, fa un reportage da Cerignola, e siamo in provincia di Foggia, che è un racconto ancora una volta terrificante di quello che succede nelle campagne, laddove vengono impiegati gli stranieri per lavorare nei campi, nella fattispecie nel settore vitivinicolo. Ed è la storia di una tendopoli con dentro 200 persone che ogni anno si manifesta, per così dire, a Cerignola, a volte con ospiti diversi, naturalmente con persone diverse che ci vanno a vivere, ma sono tende, non so, quelle che si possono trovare da Decathlon, tanto per darvi un'idea, senza servizi igienici, senza acqua corrente, senza niente. Si calcolano circa 200 persone, perché la Caritas locale sono quelle che accoglie per dargli da mangiare e per consentirgli di lavarsi. Guardate voi se si può essere in una condizione così, in quella che si pregia di essere tra le 7 potenze industriali del pianeta. A proposito di industria, Matteo Salvini è convinto che vadano supportate nella maniera più forte possibile le 350 imprese italiane su 5 milioni che ancora operano in Russia. Andrea Gagliardi lo intervista sul Sole 24 Ore. Ci sono 350 aziende italiane che continuano ad operare in Russia, malgrado la guerra e le sanzioni. Sono aziende eroiche, per le quali già essere ascoltate è importante, dice. Ho rappresentato alle autorità russe che il governo italiano è particolarmente attento alla loro sopravvivenza. Tutto questo dopo un incontro con queste aziende e dopo parole dell'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, molto calorose nei confronti del vicepresidente del Consiglio. Le parole ve le leggo in realtà in questo caso al Corriere della Sera con Cesare Zapperi. Testimonia l'inizio di un ritorno dell'establishment italiano al realismo, al pragmatismo e al buon senso. L'Italia sta cominciando a riprendersi e rendersi conto di aver pagato un prezzo smisuratamente alto per partecipare alla politica antirussa di Bruxelles. Si fa sempre più strada la consapevolezza che la linea intrapresa sia stata un errore, che sarebbe opportuno cominciare a riflettere sulle modalità per ripristinare e rilanciare i rapporti economici con la Russia, avventatamente interrotti. Così l'ambasciatore. Ma torniamo alle parole di Salvini. Ci sono 100 aziende che hanno produzione diretta in Russia, altre 250 che fanno import-export, aziende importanti della meccanica e non solo, hanno problemi. Gli chiede Gagliardi cosa propone. Posso contribuire a facilitare un canale di ascolto per segnalare alle autorità competenti i problemi concreti delle nostre imprese. E poi, tra le altre cose, aggiungo, ovviamente da ministro delle infrastrutture, come ho spiegato sia al fronte ucraino che a quello russo, posso assicurare che il nostro paese a guerra finita parteciperà alla ricostruzione. A me interessa far capire alle parti che la priorità per noi è la

0: diverse, cose no? Dice Salvini. A quanto pare questo incontro con gli imprenditori russi ha suscitato qualche tensione all'interno della maggioranza e qualche perplessità, soprattutto dalle parti di Palazzo Chigi, così raccontano i giornali. Il tutto avviene in ore nelle quali, come si diceva, dei jet italiani nell'ambito della missione NATO si sono levati in volo per colpire un drone che ha sconfinato in territorio lituano, un drone forse russo, forse ucraino, non si sa esattamente, ma che, a leggere il pezzo di Nicola Pinna e di altri giornalisti sui quotidiani, qua siamo sul Messaggero, potrebbe essere un messaggio. In una sola notte tutte queste coincidenze ci stanno molto strette, scrive Pinna. Il dubbio è che infatti non lo siano. La lista dei fatti è questa ed è da questi che bisogna partire. Il drone russo carico di esplosivo si insinua nel buio della notte lituana, mentre proprio da quelle parti arriva il ministro italiano della difesa, Guido Crosetto. Ha in programma una tappa nella base dell'aeronautica militare, quella di Shlauliai, spero di averlo pronunciato giusto, dalla quale guarda caso devono decollare due caccia italiani incaricati dalla NATO di abbattere il velivolo pirata lanciato fin lì dal Cremlino. Tutto un caso nelle stesse ore? Chi conosce i russi sa che con gli avvertimenti sono sempre molto bravi. Lo hanno dimostrato domenica attaccando un treno lungo la stessa linea sulla quale viaggiava una delegazione di funzionari europei. E forse anche stavolta non hanno agito per caso. Nessuno, né funzionari dell'intelligence, né generali del Ministero della Difesa lo dice apertamente, ma il sospetto è che lo stratega russo delle provocazioni all'Europa non abbia premuto per sbaglio il pulsante che ha fatto decollare quel drone e che la rotta non sia stata scelta casualmente. Per il sostegno sempre chiaro di Crosetto all'Ucraina e con l'aggiunta di una cosa che ha fatto gettato fumo negli occhi al Cremlino, ossia la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov, l'uomo che ha trasformato l'esercito di Zelensky in un'armata ipertecnologica, come consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'altro fronte di guerra è un fronte di guerra che ci parla anche di energia, l'Arabia Saudita e i suoi problemi con il petrolio, colpita, come scrive Gabriella Colarusso su Repubblica, da sud Yemen, da est Iran, da nord Iraq, costretta a interrompere l'export di greggio, racconta che, ancora Colarusso, che la situazione è tale che secondo Reuters Riyadh starebbe comunicando ad alcune raffinerie europee che i carichi di greggio previsti per settembre non arriveranno. Il governo prorogherà per un'altra settimana il taglio dei carburanti, ma problemi si presentano da altre parti. Il 20% delle aziende di carta, cartarie, che sono tra le più energy intensive, come si dice, tra i più grandi consumatori di energie, valuta la chiusura per il caro energia, ne scrive Sara Monaci a pagina 20 del Sole 24 Ore. Nell'apertura di imprese e territori, almeno 6 aziende hanno già fermato gli impianti per mancanza di redditività. Il traffico.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Al centro, sul grande raccordo anulare, a causa di un incidente si registrano code all'altezza dello svincolo per la via Flaminia in carreggiata esterna. Andiamo ora sulla A14 Ancona-Pescara, qui per lavori traffico incolonnato tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Rallentamenti a causa di un veicolo fermo invece sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 in direzione Bologna. Infine, per traffico intenso, code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione Firenze tra Pistoia e l'allacciamento con la 1. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 24 mattino.
0: E qua si innesta la questione delle azioni che può mettere in atto il governo. Ne scrive Alessandro Barbera, pagina 11 della Stampa, iniziando dalla citazione della legge di

0: Marfi, se qualcosa può andar male, lo farà. La nota legge ha deciso di accanirsi su Giorgia Meloni. Il prezzo del petrolio, che sembrava ripiegare, ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile. Sul mercato del gasolio, funestato dai bombardamenti ucraini sulle raffinerie russe, il costo è quasi il doppio. Le quotazioni del gas, fin qui contenute, hanno raggiunto gli 80 euro a megawattora, livelli che non toccavano dall'inizio del 2023. Gli aumenti dei prezzi dell'energia si scaricano sull'inflazione, spingono la banca centrale ad aumentare il costo del denaro e quindi di qui l'ultima conseguenza nefasta. L'aumento dei tassi di interesse spinge all'insù i rendimenti dei titoli di Stato. Ieri per vendere un titolo decennale il Tesoro italiano ha dovuto pagare fino al 4,417% e non accadeva dal novembre del 2023. Per un governo che cerca la conferma nelle urne, non un inizio favorevole della lunga campagna elettorale. E questo ha un impatto quasi inevitabile sulle decisioni che si prenderanno, sul quando andare a votare. La domanda si può riassumere così. Se la crisi di Hormuz non si ferma in fretta, probabile. E se Donald Trump decide di affrontare le elezioni di novembre con il mirino ancora puntato su Teheran? Si può sperare che i prezzi dell'energia scendano? E se così non fosse, quando conviene andare alle urne? Il responsabile economico di Fratelli d'Italia, Marco Snato, che su questi temi ha ascoltato, allarga le braccia durante una seduta alla Camera. Sono diventato fatalista. Potrebbe avere senso votare a primavera. Approvata la legge di bilancio, la legislatura sarà sostanzialmente chiusa. La risposta alla domanda successiva è quella che fa capire lo smarrimento. Non converrebbe invece portare a termine la legislatura nella speranza di uno sboom dei prezzi e dei sondaggi su Vannacci? Nessuno ci può garantire che la situazione non peggiori. Nelle tabelle elaborate da Goldman Sachs, i contratti con scadenza febbraio 2027 del petrolio Brent sono stimati al 44% sopra i $100 al barile, cioè al 44% dovrebbe essere sopra i $100 al barile. Né a questo punto scenderà il prezzo del gas, a meno di una fine inaspettata del conflitto. Comunque andrà, la situazione non è governabile, commenta un esponente di governo raggiunto al telefono, ma che chiede di non essere citato. Vedo difficile anche immaginare per Trump poter decidere i tempi della fine del conflitto in Iran, perché le guerre si può decidere di farle iniziare senza chiedere il permesso a nessuno, farle finire è un'altra storia. L'unica certezza nella mente dell'anonimo esponente di governo è cosa accadrà il giorno dopo l'approvazione della legge elettorale. Con la reintroduzione delle preferenze, a cui i parlamentari non erano più abituati, fra parlamentari scatterà il riflesso condizionato di tornare nel territorio a occuparsene come non facevano da anni. Di fronte a queste considerazioni crolla anche l'afflato del cronista, dello stesso Barbera dunque, per capire come la crisi energetica condizionerà i tempi del voto. Nessuno davvero è in grado di dire quando si andrà a votare. Le ultime gli ultimi due elementi prima di andare a chiudere ci portano, visto che abbiamo parlato nei giorni scorsi molto di tecnologia, anche di intelligenza artificiale, beh, in questo caso non si tratta di intelligenza artificiale ma di un'operazione di hackeraggio, e che però solleva qualche dubbio su come venga garantita la sicurezza del, diciamo, anche dalle strutture dello Stato. Come forse saprete, come avete sentito, Revolut, la banca digitale britannica in Italia ha più di 5 milioni di correntisti, ha consegnato dati personali e finanziari di 680 clienti a criminali informatici che si erano spacciati per un'autorità italiana, ne scrive Paolo Tolina a pagina 21 del Corriere della Sera. Ma non c'è stata un'intrusione, cioè non è che qualcuno abbia hackerato, no? Revolut. È successo che una PEC della prefettura di Reggio Calabria è stata hackerata e secondo la ricostruzione la casella sarebbe stata compromessa attraverso un infostealer, un malware capace di sottrarre credenziali e consentire agli attaccanti di entrare in un account di posta e quindi di essere effettivamente quell'account di posta. Ed è una PEC questa, tra l'altro, usata, da quel che si apprende, dalla polizia postale per richiedere informazioni. Dunque Revolut, in perfetta buona fede, ha ricevuto una PEC dalla prefettura di Reggio Calabria e gli ha consegnato i dati richiesti, molti dei quali erano di clienti di alto profilo. Tra le informazioni trasmesse figurano dati anagrafici, numeri di telefono, email, copie dei documenti d'identità, fotografie utilizzate per la verifica del cliente, IBAN, informazioni sulle transazioni, comprese le operazioni in Bitcoin. Una volta scoperto l'inganno, Revolut ha bloccato l'indirizzo e avvisato le autorità competenti. Il gruppo di hacker I'm Not a Villain, che rivendica l'operazione, sostiene di aver raccolto 147 giga di materiale, 87.000 file provenienti da sistemi italiani, e afferma che richieste analoghe, e guardate, questo è il punto più preoccupante, sarebbero state inviate anche ad altre società. Se ti arriva una PEC della prefettura e ti chiede le informazioni, fondamentalmente tu gliele dai, bisogna vedere se c'è qualcun altro che è rimasto coinvolto. Secondo International Cyber Digest, che attribuisce l'informazione agli stessi attaccanti, la maggior parte dei clienti Revolut coinvolti sarebbe residente in Svizzera e Francia, ma nell'elenco rivendicato dal gruppo compaiono oltre 30 paesi, tra cui anche l'Italia. Mentre c'è un'altra vicenda, vi ricordate, ce ne eravamo occupati, no? Era a proposito di banche. Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa San Paolo, quello che aveva spiato 3.500 conti, tra cui quelli di Ignazio La Russa, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, eccetera, eccetera. Andrà verso il processo. Le accuse nei suoi confronti sono di accesso abusivo al sistema informatico, procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreto d'ufficio. Ma non è tanto questo il tema, ma quanto il fatto che la rete si allarga. La Procura di Bari indaga sui destinatari, e ci sarebbero almeno 7 altre persone coinvolte nell'indagine, persone che sarebbero andate a guardare appunto i dettagli di questi conti correnti. Ah, c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tra le altre cose. Il Giornale Radio, ci risentiamo dopo.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 8.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Secondo gli Stati Uniti, gli 007 russi stanno pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Tensione sul Baltico dopo che jet italiani hanno abbattuto un drone per Crosetto. La nostra presenza è fondamentale nel fianco est della NATO. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna per Madrid, Meloni e Tajani non all'altezza della situazione. Agli europei di pallavolo ancora una vittoria per gli azzurri che battono la Repubblica Ceca. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, in primo piano le notizie di poche ore fa diffuse dal Dipartimento di Giustizia americano.
19: Dal 2024 una rete legata ai servizi di intelligence russi avrebbe pagato o avrebbe cercato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero e poi uccidessero dissidenti russi. Alle persone reclutate dalla rete sarebbe stato inoltre chiesto di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano, che ha annunciato di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E la crescente minaccia russa ai confini dell'Europa potrebbe trovare posto nel discorso sullo Stato dell'Unione che la Presidente della Commissione europea von der Leyen terrà questa mattina a Strasburgo. Le ultime ore sono state costellate da allarmi e incidenti.
20: La tensione è massima, conseguenza di una serie di incidenti che di isolato e casuale sembrano non avere più nulla. Mosca appare ormai deliberatamente voler provocare NATO e Unione Europea. L'episodio che coinvolge l'Italia è quello del drone, con ogni probabilità russo, come rivelato dal ministro della difesa Crosetto, abbattuto dai nostri caccia nei cieli lituani. Per Vilnius trasportava dell'esplosivo disinnescato poi dagli artificieri e non finisce qui. A largo delle coste danesi una fregata di Mosca ha lanciato due Bengala contro un elicottero militare di Copenaghen sfiorandolo, la Russia si è giustificata parlando di provocazione danese. Ieri una vasta operazione di polizia è stata effettuata nei pressi di Hannover in Germania, dove ha sede una base aerea della Bundeswehr. In un'area disabitata sono stati trovati frammenti di drone, si temono atti di spionaggio. E nella psicosi che cresce nell'area nord-orientale europea rientrano gli atti coordinati di sabotaggio su strade e ferrovie olandesi ieri, che hanno mandato KO i trasporti, facendo temere ingerenze da parte di attori esterni. La Russia ne ha anche per la Polonia: se Varsavia ci muovesse guerra, lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, ha affermato Nikolaj Patruszew, consigliere del presidente Putin. La presidente della Commissione von der Leyen denuncia comportamenti irresponsabili e pericolosi da parte di Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Abbiamo due notizie delle ultime ore: 8 persone sono morte e oltre 60 risultano disperse in seguito al crollo di un palazzo di 6 piani nella città di Gaza. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa dei bombardamenti israeliani nei mesi scorsi. L'altra notizia arriva dallo Yemen: gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita. L'aereo sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. Ci spostiamo a Washington. La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera americana chiede al presidente lo stop della guerra, ma finora i provvedimenti non sono stati ancora presi in considerazione dal Senato. Il Pentagono intanto smentisce alcune affermazioni di Donald Trump, confermando la carenza di munizioni a causa della guerra in Iran.
0: La guerra all'Iran è costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, 5 mesi di conflitto che hanno creato carenze di munizioni e armamenti nelle forze armate americane. Potrebbero volerci circa 3 anni per riportare le scorte ai livelli precedenti la guerra, dati contenuti in un report del Dipartimento della Difesa che esprime forte preoccupazione, mentre il presidente americano Trump minimizza. La situazione rischia di trasformarsi in un vicolo cieco. Teheran nega infatti di volersi sedere a qualsivoglia tavolo di trattativa e gli attacchi nello stretto di Hormuz continuano ad alimentare il blocco delle navi in transito. La speranza è riposta a Oriente. A Pechino arriva oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi e nel fine settimana, sempre per parlare di Iran, arriverà in Cina il segretario al tesoro americano Bessent. Intanto, in una corsa contro il tempo, si cerca di ripristinare il flusso di petrolio che transita dall'oleodotto saudita Est-Ovest, colpito da attacchi la scorsa settimana. L'attenzione è puntata anche sullo stretto di Bab el-Mandeb, vitale per il passaggio di petrolio e gas, un canale dove continuano gli attacchi dei ribelli Houthi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: In questo contesto preoccupa la chiusura del principale oleodotto libico, sabotato da un gruppo di membri delle guardie degli impianti petroliferi che protestano da giorni e chiedono aumenti salariali. Un'azione che ha provocato l'arresto della produzione di petrolio in 3 siti del paese. La compagnia statale ha avvertito che se il blocco dovesse proseguire potrebbe essere costretta a dichiarare lo stato di forza maggiore e fermare le esportazioni di greggio. Intanto non si fermano gli aumenti dei prezzi dei carburanti in Italia e le misure di sostegno selettive annunciate dal governo non sono ancora pronte. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare una nuova mini proroga degli attuali sconti sul gasolio. Sul tavolo di Palazzo Chigi anche la crisi dell'acciaieria di Taranto.
21: Nuovi record ieri per i carburanti: 2,120 euro la benzina Self e 2,231 il gasolio, circa 10 centesimi in più in autostrada. Gli sconti accise sono costati finora oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo, 17 centesimi sul gasolio, scade domani notte. Il governo annuncia da settimane sostegni più mirati per redditi bassi e pendolari, ma le misure faticano a prendere forma per problemi tecnici e di copertura, e l'ipotesi più accreditata è una nuova mini proroga per 7-10 giorni. Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio anche la crisi ex Ilva, con l'acciaieria di Taranto che va verso la chiusura dell'area caldo a fine ottobre e i primi 2500 licenziamenti partiti nell'indotto. I sindacati, che vedranno il governo prima del Consiglio, chiedono misure straordinarie per questi e altri lavoratori a rischio. in attesa della procedura di vendita e rilancio del gruppo. Ieri sciopero anche all'Electrolux dopo che l'azienda ha confermato i 1450 esuberi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, attivati dopo la crisi di Ceuta. La Spagna risponde sospendendo a sua volta Schengen e quindi ripristinando i controlli alle frontiere italiane fino all'8 ottobre. Madrid critica duramente il governo italiano.
1: Italia e Spagna si scontrano ancora una volta sui migranti. Ad alimentare le tensioni, la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen. Sospensione scattata la prima volta ad agosto dopo la crisi dei migranti a Ceuta. La risposta di Madrid non si fa attendere. Anche il governo spagnolo proroga fino all'8 ottobre la possibilità di effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. Nessun pregiudizio con la Spagna, è solo una questione di sicurezza, scrive sui social il ministro degli esteri Antonio Tajani. Il nostro problema, sottolinea, è garantire la sicurezza interna e delle frontiere finché c'è una situazione drammatica a Ceuta. Una decisione assurda e vergognosa che, replica il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, mina la filosofia di ciò che significa essere partner europei. Meloni e Tajani, sottolinea Albares, non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Accuse rigettate da Tajani. L'Italia, ribadisce il ministro degli esteri, difende la sua sicurezza. La reazione del governo spagnolo alla sospensione di Schengen, puntualizza Tajani, appare quindi fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Parliamo adesso della nuova legge elettorale che ha ottenuto il via libera del Senato.
2: Adesso si guarda la Camera per l'approvazione finale. La legge elettorale arriverà a Montecitorio portando la modifica del Senato sulle preferenze. Capi di lista bloccati, ma scelta tra i 6 nomi successivi. Una misura che era stata bocciata con lo scrutinio segreto a Montecitorio grazie ai franchi tiratori nella maggioranza che adesso sembra ricompattarsi. Soddisfatta Fratelli d'Italia che lancia un appello con Andrea De Priamo.
22: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
2: Introdotta anche la revisione della norma sulla raccolta firme per le nuove formazioni. Resta il premio di maggioranza al 42%, la soglia di sbarramento al 3%. Ma salta la parità di genere per i capilista, magari in aula. Protestano le opposizioni che mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. L'obiettivo della destra è evitare la sconfitta, cacciate le donne dal Parlamento, accusa il PD. Fratelli di casta per il capogruppo 5 Stelle Luca Pirondini.
23: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Cambiamo argomento. Aveva fatto molto discutere la decisione dei giudici di Torino di lasciare libero l'uomo che aveva molestato una 13enne in un mini market. Ora il tribunale del riesame ne ha disposto l'arresto.
24: Non basta l'obbligo di firma, ma deve tornare in cella il commesso di un mini market di Torino accusato di abusi su una 13enne. Lo ha deciso il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che lo scorso 31 agosto aveva disposto per l'indagato l'obbligo di firma quotidiano. Le violenze risalgono al 28 di agosto in un esercizio commerciale nel quartiere Borgo Vittoria. La 13enne era entrata nel mini market per acquistare dei succhi di frutta e il commesso, un cittadino bengalese di 42 anni, l'aveva molestata. La ragazzina ha parlato con la madre che ha denunciato. L'uomo, come emerso dai filmati delle telecamere di sorveglianza, prima della minore aveva molestato anche una cliente di circa 40 anni. L'indagato, su indicazione della procura, era così stato fermato. Il GIP però non aveva convalidato il provvedimento della procura. Il ministro Carlo Nordio ha annunciato l'invio di ispettori. Nel frattempo i pubblici ministeri hanno presentato un appello che è stato accolto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: In corso a Taranto e Matera un'operazione dei carabinieri per l'arresto di 6 persone nell'ambito di una più ampia indagine che riguarda un presunto sistema di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera nel settore agricolo. La polizia postale dovrà capire come sia stato possibile che una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria sia stata usata da un gruppo di criminali informatici per chiedere informazioni, che sono state anche ottenute, riguardanti clienti della banca della fintech britannica Revolut.
3: Un gruppo di hacker è riuscito a farsi consegnare dati sensibili dal passaporto alla carta d'identità, passando per conti bancari e transazioni di alcune centinaia di correntisti, 680 stima il Financial Times, della banca inglese Revolut, servendosi di una PEC compromessa di un'istituzione italiana, la prefettura di Reggio Calabria. Oltre alle autorità inglesi, sul caso indaga anche la polizia postale per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. La banca fintech minimizza i sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati toccati, ma la modalità con cui è stata messa a segno la truffa è clamorosa. Nessuna intrusione, solo una serie di richieste cui è stato dato seguito per circa 5 mesi prima di essere scoperta. Tra le vittime anche nomi illustri come l'ex tennista Shevchenko. E ora il Codacons chiede alle autorità competenti di attivarsi per accertare le dimensioni del fenomeno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Un'ultima notizia di sport: quarta partita e quarta vittoria per l'Italia ai campionati europei di pallavolo. Ieri sera al Pala Panini di Modena gli azzurri hanno superato per 3-1 la Repubblica Ceca e rimangono in vetta al gruppo a punteggio pieno. Gli azzurri, già qualificati agli ottavi di finale, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Le 8 e 14 minuti, abbiamo concluso questa edizione di GR24, curata assieme a Maria Piera Ceci. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata. La prossima edizione di GR24 alle 8 e 59.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione è ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
4: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
7: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA. Pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: 24 mattino.
12: Le 8, 16 minuti e 30 secondi del 16 settembre, mercoledì 16 settembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
13: Protesto. Nessun giornale in tutto il mondo dà attenzione alle elezioni russe che già anticipano sulle elezioni di uno Stato. Di una regione, stata regione della Germania, e delle elezioni russe non si occupa nessuno. Lì Putin è in bilico, i dibattiti televisivi, i suoi avversari sono così tranquilli e sicuri di vincere che, sto scherzando, neanche si presentano,
12: sì, certo.
13: Sto scherzando ovviamente, sto facendo dell'autoironia su elezioni fallaci che non... ma che non vogliono dire nulla, che sono semplicemente una cerimonia come sempre in questi paesi, mentre prosegue quello che tu hai detto ampiamente stamattina, la guerra, così, la strana guerra della Russia adesso all'Europa oltre che all'Ucraina, e è come se perché li leggo gli articoli di Travaglio tutte le mattine che prendono in giro, e poi quel drone, poi quell'altro drone, e chi l'ha detto era ucraino. Però è che arriva una pioggia di droni all'improvviso. Sì, alcuni possono essere droni ucraini deviati, ma sono sempre deviati in modo che cadano sull'Europa. E quello là, quella attentata al treno vicino ai confini della Polonia, e poi è una quantità di dati che, ripeto, alcuni potranno essere ingigantiti, equivocati. Oggi vedevo un articolo di Nicola Pinna sul Messaggero, il segnale lanciato dal Cremlino, sì, a Crosetto in visita sul Baltico, il drone russo abbattuto in Lituania, e non è di meno Lorenzo Di Cicco, su difesa e servizi intravedono la mano del Cremlino, un messaggio al ministro, cioè il Cremlino che fa attentati per mandare un messaggio a Crosetto. È vero che Crosetto, zitto, è il più fermo sulla questione dell'Ucraina, ma di fronte c'ha delle cose molto più esplicite nel dibattito italiano, tant'è che il Foglio oggi fa apre una gara senza volerlo, fra un articolo di Luciano Capone e uno del direttore Claudio Cerasa, una risposta a un lettore del direttore Claudio Cerasa, in cui si intravedono tutti gli elementi per chi è più filorusso fra Conte, Vannacci e il segretario della Lega Salvini. Secondo me, da quello che leggo anche in quella inchiesta sulla Fetecchia, Fetecchia è il nome dato a Vannacci quando era agli inizi della carriera, ed è un'inchiesta che sta facendo Lirio Abate, molto documentata sul giornale. Ripeto, Lirio Abate è un grande cronista dell'Espresso, ex direttore anche dell'Espresso. E lui racconta che un ruolo fondamentale ce l'ha dietro le quinte la moglie di Vannacci, Camelia Michalescu, figlia di un ufficiale di carriera dell'esercito rumeno, che ha incontrato Vannacci a Bucarest per poi seguirla a Mosca, e lei avrebbe un ruolo molto ben schiva e inavvicinabile, in realtà la regista di molte scelte prese dal ministro. E quindi darei per il momento a Vannacci una medaglia d'oro, perché siccome né Salvini né Conte hanno una moglie filorussa e con figlia di un ufficiale come Vannacci, lui ha questa marcia in più, avere una moglie regista, mentre gli altri sono soli a combattere la loro battaglia filorussa, però la combattono bene, obiettivamente. Sono molto più allo scoperto loro dei neonazisti che circolano in tutta Europa e che si espongono alle elezioni.
12: Se mi fai dire, comunque, solo, mi fai solo dire una piccola cosa. Allora, adesso, quando parliamo di questi temi, di questi argomenti, come al solito arriva qualcuno, nella fattispecie Gianmarco, un ascoltatore, che dice: eccoli i guerrafondai. A Gianmarco, l'abbiamo detto mille volte, nessuno più di noi vorrebbe la pace, nessuno di noi spera naturalmente che si arrivi a un conflitto armato con la Russia, cosa che probabilmente non avverrà, o forse sì, non lo sappiamo davvero, però lo stato dell'arte è che è la Russia che ha invaso l'Ucraina, è la Russia che ha colpito il treno l'altro giorno, non stiamo facendo altro che raccontare quello che succede, scusami Paolo, è un...
13: E poi soprattutto queste cose sono di una tale quantità sull'Europa che anche a fare uno sconto, diciamo che il 90% sono false o esagerate, ingigantite, sì. Però c'è sempre un 10%, non esiste un equivalente, non è che l'Europa, qualche paese europeo sta bombardando o sta mandando droni sulla Russia, è come se volessero provocare l'Europa o la NATO, non so chi, e farli intervenire, perché questo è il nuovo modo di Putin di presentare la guerra, che non è una guerra contro l'Ucraina ma contro la NATO, è la NATO che ha sfidato la Russia e lui sta difendendo la Russia dalla NATO, ma difendendo da chi? Chi ha attaccato chi? Come se si aspettasse un giorno in cui ci sarà un 24 febbraio come quello del 2022 sull'Europa, capisci? Ed sì. È possibile che, come dicono gli analisti filorussi, l'Europa ceda immediatamente, la NATO scappi a gambe levate, tutto è possibile, però quello che accade e che noi registriamo con in spirito di obiettività ogni mattina è che c'è uno che colpisce l'altro e l'altro che per il momento non reagisce se non continuando a dare armi, e a questo punto della storia, dopo 4 anni e mezzo, ne ha poche, si sono ridotti gli arsenali, all'Ucraina per difendersi, sì. Anzi di più, non solo per difendersi in modo armato, ma per arrivare al tavolo della pace quando i russi decideranno che è arrivato il momento, cosa che tutto il mondo, da Trump all'Europa, a Zelensky stesso, offre: sediamoci a un tavolo della pace, e loro dicono no, aspetta, prima venga Zelensky a Mosca, ma ti pare a te? Vabbè, non dico altro perché se no ci distraiamo da altre guerre, perché ieri c'è stata un'allerta nella guerra degli Houthi sul... contro l'Arabia Saudita, ipervincente al momento, l'Arabia Saudita chiede aiuto disperatamente a tutti, forse otterrà qualcosa dall'Egitto dove ha maggiore udienza, ma ma l'Occidente, questa volta è unito, fa orecchie da mercante, dice no, cara Arabia Saudita, se vuoi fai un passo tu, cioè unisciti tu, dichiarati tu dentro, invece di tenerti in equilibrio dentro questa campagna. Ma comunque ieri la cosa ha fatto più impressione perché c'è stato un allarme per un attacco alla Mecca. Ora capisci bene, se gli Houthi attaccassero la Mecca sarebbe un fatto di quelli che finiscono nei libri di storia.
12: Sì.
13: E tutto qui, questo è quello che, cioè, ci sarebbero mille altre cose che riguardano la politica estera, ma io non voglio togliere spazio alla questione che invece sta travolgendo il centrodestra e la porterà, che è la questione della Lazio.
12: Già.
13: Non so se ne è già parlato solo stamattina.
12: No, quasi per niente, a dire il vero, perché
13: nulla. Sì. La questione della Lazio è molto semplice, è stata fatta aperta un'inchiesta, pressioni sul Lotito per la vendita della Lazio, leggo dal titolo di Irene Famà sulla Stampa. Indagati Masi e Bisignani, e i vertici, no, Bisignani non c'è nel titolo, lo aggiungo io. Luigi Bisignani è un noto giornalista che è stato coinvolto nel processo Eni, montò un'inchiesta P4, tutta l'inchiesta è stata coinvolto Bisignani, a volte lo hanno anche arrestato, e i vertici della Banca del Fucino. Accuse di aggiottaggio, qui c'è coinvolto anche Bisignani, l'ipotesi della procura, finte notizie per alterare il mercato. Che cos'è? Una cosa di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi. C'è stato uno strano movimento da mesi, capeggiato da un giornale di Angelucci, che è anche lui un parlamentare come Lotito del centrodestra, per questo ho detto che è una questione che riguarda molto il centrodestra, insomma una sana serie di incitamento ai tifosi perché non andassero più a vedere le partite, e, insomma, strana cosa per costringere, secondo l'ipotesi dell'accusa, per costringere la Tita a svendere la Lazio e qualcuno a comprarsela a poco prezzo, 400 milioni mi sembra che sia, o 3 o 400 milioni la cifra che è stata fatta. E come capisci bene, questa, come mettono in evidenza tutti i grandi giornali, tranne quelli del gruppo Angelucci, da cui è partita la campagna Il Tempo di Daniele Capezzoni, io penso in totale autonomia del direttore, non collegato con l'editore, però ho notato che i giornali di Angelucci sottovalutano la questione e così la trattano marginalmente, come se fosse una notiziola di passaggio, e invece, come capiscono bene gli ascoltatori, è una botta decisiva alla, sì, Lazio, il cui ex presidente Cragnotti sul Messaggero. Il Messaggero è un giornale invece più attento, prudente, segue la questione in modo prudente, ma più attento, perché l'ex presidente Cragnotti ha detto ai tifosi: ma tornate all'Olimpico, tornate a vedere, insomma, ha ignorato tutta la storia della Banca del Fucino e dell'eventuale pressione per aggiottaggio sulla squadra, e comunque dovrà, a un certo momento finirà sul tavolo di Giorgia Meloni. Lei la scansa la questione della Lazio, sì, perché sa che è una questione spinosissima, però Lotito ha sicuramente dietro di sé anche la famiglia Berlusconi, ha svolto un ruolo anche nel rimaneggiamento dei vertici parlamentari.
12: Sì.
13: E poi fu Berlusconi, i giornali oggi dicono che è stato Storace quando era il governatore del Lazio, ma in realtà fu Berlusconi a dargli mano alla Lazio, a spingerlo, e lui ha raccontato più volte in dettaglio come e quando Berlusconi lo spinse a comprare la Lazio. Ha comprato la Lazio.
12: Sì.
13: La Lazio va bene in campionato, io non me ne intendo di sport, sì, però va bene, seconda mi sembra, no? E quindi sì, vince. è una strana pressione, la pressione fatta, hanno provato a un certo momento sul tempo a fare alla maniera di Repubblica, come fece con Berlusconi, 10 domande allo titolo, 10 domande, ma io l'ho letta queste 10 domande e non si capiva bene, mentre quelle domande di Repubblica di 20 anni fa avevano un filo conduttore, queste non si capisce bene perché eccitino i tifosi. Io li lascio liberi, sono tutti grandi tifosi della Lazio, da Bisignani agli altri, e penso che in buona fede da tifosi della Lazio pensano che lo Tito non vada bene come patrono della Lazio, però il sospetto, insomma, quando ti vengono incontro, secondo l'ipotesi dell'accusa, secondo quello che dicono i magistrati, e ti offrono, dice, ma perché non la vendi a poco prezzo? Quelli tra banca del Fucino non dicono che non è vero niente, insomma, dobbiamo vedere l'evoluzione, però capisci bene che in questo momento...
12: diciamo Paolo che è una questione aperta nel centrodestra, perché ci sono anche delle valutazioni che vengono fatte sull'impatto che ha candidare Lotito, cioè avere Lotito come politico in termini di voti. Cioè ci sono alcuni che hanno fatto dei conti addirittura su che impatto ha avuto sul referendum il fatto che Lotito fosse un rappresentante del centrodestra, e pare che un numero ampio di tifosi della Lazio si sia... ribellato e abbia votato no al referendum, esattamente perché o meglio
13: per Lotito.
12: Sì, esattamente, no al referendum esattamente per Lotito.
13: Guarda, prendi pure un bicchiere d'acqua, sì, perché io grazie. Ne ho ancora per molto.
12: Ma insomma,
13: nel senso, due notizie a cui non credo, tendo a non credere, nonostante che gli autori dell'articolo siano persone di assoluta affidabilità. Una sul Fatto Quotidiano di Vincenzo Bisbiglia dice che Gianni Letta, cioè la persona più prudente che ho conosciuto nella mia vita, sarebbe coinvolto nella rete negli affari di La Vitola. Sì. Ti immagini Gianni Letta coinvolto negli affari? L'articolo lo spiega come, dove e quando, però no, così, io sono prudente, non ci credo. L'altro a cui non credo, nonostante anche Antonino Liberato sia un cronista affidabile della Verità, sembra ci sia stata una telefonata furiosa lo dico io, di Eli Schlein al segretario dei Dem, dei Democratici Milanesi, Alessandro Capelli, perché avrebbe avuto il torto di aver spalancato le porte a Calabresi, e lei gli avrebbe detto: ma no, Calabresi, aspetta, devi essere prudente, Calabresi non è un nostro iscritto. Però anche lei fu eletta segretaria del PD che non era iscritta. Se fosse vero, ma non ci credo, che gli ha fatto questa telefonata, la risposta sarebbe evidente. Ma che stai a dire, Schlein? Tu pure sei stata eletta non iscritta, anche perché lo sta appoggiando in vista di un... in vista di un referendum interno, come si chiama, delle primarie anche a Milano. Ultima notizia, torno allo sport, e questa è anche questa interessante come quella della Lazio. Sembra che il nuovo presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che fu presentato come una creatura di Malagò, era il successore di Malagò alla guida del CONI, sia adesso gli stia aprendo una trappola per farlo costringere a dimettersi dalla Federazione Gioco Calcio, dalla FIGC. E siccome questa notizia è data mentre appunto ho visto che Matteo Pinci su Repubblica è prudente nel dare questa notizia, Marco Bonarrigo e Monica Colombo, due assi cronisti, sì, supportati da un commento di Daniele Dallera, un super asso del giornalismo sportivo, dicono: Bonfiglio esce allo scoperto, FIGC verso il commissariamento, il presidente del CONI su Malagò, per Tauscia violati i principi fondamentali.
12: Sì, perché non era tesserato al momento della candidatura a Malagò, sì, e quindi l'appiglio formale, formale è quello, ma in realtà di fatto
13: è come la storia che abbiamo detto di Calabresi, anche Calabresi non è tesserato,
12: certo,
13: ma, e anche la Schlein non era tesserata, ma qui si diventa capi non tesserandosi, capisci? È molto più facile diventare capi del PD e della FIGC. non tesserandosi che tesserandosi. Quindi chi vuole diventare capo del PD o della FIGC non si tesseri fino all'ultimo momento, perché
12: perché poi ti eleggono, certo. Caro Paolo,
13: ci sentiamo domani, grazie, ciao.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
20: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
21: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
22: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
23: Ehi amico!
24: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
23: ai ai ai,
24: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
23: Evviva!
24: Vai su agenti.it.
22: Agenti.it,
23: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
25: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
26: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
27: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
12: Ogni giorno circa 7 milioni di italiani, larga parte italiane a dire il vero, si sveglia la mattina, organizza la sua giornata, va al lavoro se ha un lavoro, prepara le cose che la riguardano, cucina o si stira i suoi vestiti, si fa le sue lavatrici, nel frattempo ha un pensiero fisso in testa. Un familiare che è in una condizione di non autosufficienza. 7 milioni è la cifra larga, sono le persone che assistono questi familiari almeno una volta alla settimana, secondo i sondaggi e le analisi. Sono 1,5 milioni quelli conviventi che si prendono cura di queste persone almeno 20 ore a settimana. 760.000 le persone che non fanno sostanzialmente altro, si occupano solo di queste persone. Nei giorni scorsi un altro caso di cronaca ha riportato all'attenzione tutto questo, il caso di un uomo, Enrico Marigo, che ha tolto la vita alla suocera, Maria Zanasca, di 96 anni, malata di Alzheimer, soffocandola nell'appartamento a Villatora di Saonara, nel Padovano. E la figlia della signora a ucciderla è stata il genero. La figlia della signora, parlando con il TG regionale del Veneto, ha usato queste parole.
0: Perché ci hanno abbandonato.
1: Chi vi ha abbandonato?
0: Quelli che dovevano aiutarci con mia madre.
12: Molto semplicemente non c'era posto nella RSA, non sapevano cosa fare e si sono trovati a gestire questa situazione. Ancora una volta, come abbiamo detto in più di un'occasione, un omicidio non è giustificabile, però nel ragionare sulle motivazioni dalle quali nasce questo omicidio forse si può allargare il tema e invece riflettere intorno a questo problema che è gigantesco. Buongiorno a Luca Degani, avvocato, presidente di UNEBA Lombardia, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, UNEBA che raccoglie le RSA. Degani, benvenuto, bentornato anzi ai nostri microfoni. Eccoci.
3: Buongiorno
12: qua.
3: A lei.
12: E grazie. Giuseppe Bellelli, ordinario di geriatria all'Università Bicocca, direttore dell'unità operativa di geriatria della Fondazione San Gerardo di Monza, presidente della Società Italiana di della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria per il biennio 2027-2028. Bellelli, benvenuto anche a lei. Eccoci. Professore.
3: Buongiorno, grazie.
12: Allora, buongiorno. Innanzitutto le chiedo, partirei da lei, Bellelli, perché in tutte queste riflessioni che facciamo sempre su come si può intervenire, come può aiutare lo Stato, come possono aiutare gli enti locali, che cosa si può fare per supportare queste famiglie, c'è una legge della quale abbiamo parlato diffusamente anche la settimana scorsa con la ministra Locatelli, c'è una riflessione da fare su come identificare il problema prima che si verifichi. Ci aiuta un po', ci dà una mappa?
3: Guardi, la domanda è pertinentissima e in realtà questo è uno dei problemi.
12: Oggi abbiamo dei problemi di connessioni, recuperiamola, stiamo provando con WhatsApp evidentemente, dico subito ai colleghi, riproviamo con un telefono normale, togliere l'auricolare, tutto quello che volete, perché questa cosa impazzisco per questa cosa dei telefoni, però prima o poi ne arriveremo a una. Sono quanti anni sono Carmelo Laricella e va in onda Radio 24? Non lo so, insomma 27 anni. E non ne usciamo. Allora, ce l'abbiamo il professore? Perfetto, professor Bellelli, prego. Allora, l'identificazione prima, prego.
3: L'identificazione è uno dei problemi principali, perché in genere per come siamo organizzati è il familiare, per come è organizzata la rete di servizi, è il familiare che va a chiedere aiuto. Spesso il familiare si accorge della condizione in cui versa, diciamo, della gravità della demenza in fase moderatamente avanzata. Servirebbero dei sistemi di

0: in cui i sintomi sono molto lievi o semplicemente sono delle perdite di memoria a delle condizioni in cui invece iniziano dei disturbi del comportamento, la persona non è più autosufficiente, non è più in grado di fare le attività di vita quotidiana. In tutto questo, poi, quando c'è bisogno dei servizi, spesso questi servizi sono organizzati a prestazioni e sono frammentari, mentre probabilmente servirebbe una presa in carico, e quindi spesso l'alternativa è o vai in RSA oppure diventa molto difficile, tutto è basato sulla famiglia.
1: E mentre invece servirebbe, lei diceva, una rete più complessiva che metta insieme tutto. Scrive un'ascoltatrice, Silvana, ne sono tante ascoltatrici, perché spesso succede che poi i cosiddetti caregiver siano donne. Da noi smantellati in 3 anni i risparmi di una vita e naturalmente quanto dolore nel poi portare questa persona nella RSA. Il traffico e poi andiamo da Degani.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla A4 Milano-Venezia per incidente code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Su questa stessa carreggiata inoltre traffico incolonnato a causa di un veicolo fermo tra San Bonifacio e Montebello. Sempre sulla A4 sulla carreggiata opposta a causa di un incidente traffico incolonnato tra Spinea e il bivio per la A13. Andiamo ora sul tratto Milano-Bologna della 1. Qui si procede in coda per un veicolo fermo tra il bivio per la TEM e Milano Sud in direzione Milano. Sempre a causa di un veicolo fermo, traffico incolonnato sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Badia e il bivio per la 1. Infine code per lavori sulla A14 Adriatica tra Fano e Marotta in direzione Taranto. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: 24 mattino.
1: Dunque, Degani, questo tema della presa in carico complessiva, io ho l'impressione che questo discorso anche con lei, ospite nostro, o forse con Cristiano Gori che se ne occupa da anni, forse l'abbiamo già fatto e ce ne siamo già occupati, prego.
5: Sì, io volevo partire con una battuta che non è una battuta, perché è sicuramente un momento di grande dolore per tutto quel nucleo familiare, e convengo con lei che resta un omicidio, ma credo che di situazioni da studiare ce ne saranno tante. Partiamo dal dato anagrafico. La persona che viene a decedere ha 96 anni, la persona, l'omicida, ne ha 70. E questa è una situazione di normalità, perché il mondo degli anziani oggi è fatto da 2 generazioni. Il fatto che sia fatto da 2 generazioni probabilmente porta a dover capire che c'è un problema che deve in qualche modo essere affrontato con dinamiche completamente diverse da prima. Il professor Bellelli prima ha citato la necessità, e sono perfettamente d'accordo, di creare una filiera di servizi, ma come sicuramente pensa anche lui, la filiera di servizi parte dalla prevenzione e parte da un'età molto anticipata. Io sono un ben ultra cinquantenne che ha fatto lo screening al colon retto. Credo che il professor Bellelli ci dirà che in questo momento nessuno fa uno screening per la valutazione di quelli che sono i processi di decadimento cognitivo. Con un terzo di popolazione ultra 65enne, il problema del decadimento cognitivo, il problema della non autosufficienza, il problema di avere una società che costa troppo in termini di servizi e quindi ha bisogno di servizi ripensati, forse dovremmo affrontarlo, che vuol dire, faccio un esempio sciocco ma neanche tanto, che se siamo una società così vecchia, continuare a pensare che i servizi si finanziano con la tassazione sui redditi ha poco senso, perché una società così vecchia non ha più redditi, in qualche modo dobbiamo trovare altre forme e altre risorse. E nel dolore che sicuramente prova anche quel settantenne che è venuto ad uccidere la suocera, Io mi chiedo se stiamo veramente ragionando.

0: che è un problema di popolazione anziana che è talmente ampia che necessita di voltare completamente pagina rispetto al modello precedente. L'RSA, anche qui poi chiudo, ce ne sono 300.000, ma ci sono anche 300.000 posti farlocchi che poi NAS chiamano RSA quando fanno il comunicato stampa, ma che in realtà sono appartamenti in cui si accatastano persone anziane che non trovano posto perché non ci sono più le disponibilità economiche per finanziare gli ulteriori 300.000 posti che sarebbero necessari, perché oggi il fabbisogno in Italia di posti di RSA è doppio rispetto a quelli che ci sono, al netto di un'assistenza domiciliare che sta rischiando di diminuire dopo i fondi del PNRR e al netto di una difficoltà dei centri diurni che dopo il Covid fanno fatica a ripartire. C'è probabilmente da agire in termini di una politica di rivisitazione completa della presa in carico, dei modelli di presa in carico di una popolazione anziana che ha 20-25 anni di età anziana e milioni di non autosufficienti e pochissimi giovani che possono fare professione di cura.
1: Professor Bellelli, quale può essere la strada? Cioè, c'è una strada diversa da quella della RSA, cioè al di là della rete? Penso alle residenze per le persone, io non so come si definiscono dal punto di vista medico, dal punto di vista burocratico, le persone moderatamente non autosufficienti. C'è qualche esperimento che sta nascendo di questo tipo? In altri paesi è più forte, no? Sono più forti operazioni di questo genere. Ci dà un'idea?
2: Ma guardi, io mi ricollego a quello che diceva l'avvocato Degani. Il tema, secondo me, è quello di provare a uscire da una logica di organizzazione dei servizi che è sostanzialmente reattiva. Cioè, incomincio a manifestare un problema, a quel punto, quando qualcuno se ne accorge, questo problema è portato all'attenzione, ha una logica invece di tipo proattivo. In giro per il mondo esistono dei progetti di ripensamento dell'organizzazione dei servizi che sono basati su questi modelli proattivi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato una modalità di presa in carico che si chiama ICOP, scritto ICOPE, Integrated Care for the Ordered People, che prova a immaginare come promuovere una longevità attiva, quindi una prevenzione della disabilità, perché il tema vero è la perdita di non autosufficienza, questo è il punto. E questo viene fatto attraverso, diciamo così, uno screening in prima battuta che è fatto da personale formato, molto semplice, ma che si può fare anche, per esempio in Francia viene fatto a livello anche nelle farmacie, negli uffici postali. Se dallo screening emerge un qualche deficit, quindi siamo ancora in una fase precedente alla comparsa non autosufficienza, si danno dei trattamenti che spesso sono dei trattamenti non farmacologici ma basati ad esempio su attività fisica, dieta, consiglio allo stile di vita, e questi modelli poi vengono, queste persone vengono seguite nel tempo, questi modelli sembrano intanto molto graditi alle persone anziane, quindi andiamo a intercettare persone anziane quando ancora sono autosufficienti, questi modelli sono graditi e sembrano dare anche dei risultati importanti. Ovviamente non tutti sono in grado di seguire questo tipo di modelli, perché le persone appunto non autosufficienti hanno delle difficoltà e non potrebbero partecipare a questi modelli di prevenzione della non autosufficienza. Ebbene, su quelli io penso, qui mi ricollego a quello che diceva ancora una volta l'avvocato Degani, dobbiamo immaginare, dobbiamo ripensare l'organizzazione dei servizi, quindi dando certamente più spazio all'RSA, ma anche riorganizzando l'assistenza domiciliare non tanto come prestazioni. Sì. Lei consideri che oggi quando la maggior parte dei servizi di assistenza domiciliare vanno a fare delle medicazioni, vanno sì. A provare pressione, fanno delle verifiche puntiformi, invece serve una presa in carico vera e propria, una rete fatta da gente anche che è formata, che prova a dare delle risposte tutti i giorni alle persone non autosufficienti. Chiaramente è molto difficile, ma oggi come oggi non siamo proprio per nulla organizzati
1: sì,
2: così.
1: Poi ci sono anche delle azioni di prevenzione che si possono fare per rallentare il decadimento cognitivo, cioè ci sono tanti elementi perché c'è qualcuno che lo chiede ed è un tema che dovremo approfondire ulteriormente, evidentemente. Degani, tutto questo, tutto quello che dipinge il professor Bellelli, che è molto bello ed è il risultato auspicabile, ovviamente costa del denaro questo qua, oltre ai posti che servono in più nell'RSA e via dicendo.
0: Ma il costo del denaro nel limite in cui non diamo potere alla fantasia, una battuta, ma... usando un eufemismo o usando un paradosso, il maggior costo che noi possiamo avere sulle politiche per gli anziani è un pensionato di 67 anni che dal giorno dopo comincia a non fare più niente e quindi mi va in uno stato di non sufficienza che è molto più veloce rispetto al fatto che io lo attivi. Ci sono già queste azioni, bisogna renderle sistemiche. Se io comincio nei confronti di quell'anziano ad attivargli attività sportive, ad attivargli attività ricreative, ad attivargli attività culturali, ad attivargli attività turistiche, sia ripensare il modello di presa in carico della popolazione anziana partendo da azioni preventive, e c'è in Italia adesso un piano nazionale per l'invecchiamento attivo, non dico che non ci sia l'idea, bisogna attivarla questa idea. E poi è chiaro, lei ha detto una cosa che secondo me è di grandissimo interesse. Perché pensare soltanto alla RSA come luogo residenziale di una non autosufficienza negli ultimi mesi? C'è la possibilità di essere presi in carico in modelli residenziali più che alternativi, più leggeri.
1: Sì.
0: Allora, probabilmente sì, nel limite in cui in Italia dobbiamo ricordarci che abbiamo l'80% di case di proprietà rispetto a un'Europa che ne ha circa la metà e abbiamo la gratuità dell'IMU. Quindi la gente non si sposta. Primo tema.
1: Certo.
0: Secondo tema, riseguirei Bellelli. Bellelli dice che l'ADI ha ragione. Non si può fare a prestazioni mandando ASA, OS, medici e infermieri. Non ultimo perché non ce li abbiamo per la solita tematica della piramide invertita. Se facessimo un po' più di tecnologia dell'assistenza domiciliare, forse risolveremo anche in termini di costi tanti problemi.
1: Devo veramente chiudere. Grazie Luca Degani, avvocato presidente di UNEBA Lombardia, Giuseppe Bellelli, che insegna geriatria alla Bicocca e direttore dell'unità operativa di geriatria della Fondazione San Gerardo di Monza. Chiedo scusa per il ritardo a Gere con un messaggio, un esempio su tutti, quello di Rafael, che scrive: ho 53 anni, da gennaio ho preso in carico mia mamma, 86 anni, con l'Alzheimer, ho smesso di lavorare per stare a casa. Giornale Radio. Ci risentiamo domani alle 6:30. Buona giornata.
3: PIMCO vi ha presentato.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
12: Suzuki. Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
14: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
16: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
17: Le 9 e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Gli Houthi yemeniti rivendicano l'abbattimento di un caccia saudita. 11 vittime e decine di dispersi nel crollo di un palazzo a Gaza. Secondo gli Stati Uniti, gli 007 russi stanno pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Agli europei di pallavolo ancora una vittoria per gli azzurri che battono la Repubblica Ceca. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Paolo Corleone alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo dalle notizie che arrivano tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib. L'aereo sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. 11 persone sono morte e circa 100 risultano al momento disperse in seguito al crollo di un palazzo di 6 piani nella città di Gaza. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa dei bombardamenti israeliani nei mesi scorsi. Continuano gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. Kiev parla di 63 droni russi abbattuti nella notte. Mosca risponde di aver respinto 71 droni ucraini. In primo piano anche le notizie di poche ore fa diffuse dal Dipartimento di Giustizia americano.
11: Dal 2024 una rete legata ai servizi di intelligence russi avrebbe pagato o avrebbe cercato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero e poi uccidessero dissidenti russi. Alle persone reclutate dalla rete sarebbe stato inoltre chiesto di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano, che ha annunciato di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone, che si presume vivano all'estero, sono state incriminate. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: La crescente minaccia russa verso i confini dell'Europa potrebbe trovare posto nel discorso sullo Stato dell'Unione che la Presidente della Commissione Europea von der Leyen terrà fra poco all'Europarlamento riunito a Strasburgo. Ci spostiamo di nuovo negli Stati Uniti. La Camera, a maggioranza repubblicana, ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra, ma finora i provvedimenti non sono stati ancora presi in considerazione dal Senato. Preoccupa la chiusura del principale oleodotto libico sabotato da un gruppo di membri delle guardie degli impianti petroliferi che protestano da giorni e chiedono aumenti salariali, un'azione che ha provocato l'arresto della produzione di petrolio in 3 siti del paese. La compagnia statale libica che si occupa del petrolio ha avvertito che se il blocco dovesse proseguire potrebbe essere costretta a dichiarare lo stato di forza maggiore e fermare le esportazioni di greggio. Siamo all'apertura dei mercati finanziari in Europa. In diretta c'è Deborah Rosciani.
19: Buona mattinata a tutti. Oggi è il gran giorno, almeno molti operatori finanziari e anche i colleghi giornalisti lo hanno ribattezzato così perché la Banca Centrale Americana è pronta ad alzare i tassi di interesse, non succedeva da diversi anni. C'è però peraltro un altro elemento che dovrà essere tenuto sotto osservazione oltre alle altre riunioni di banche centrali previste per i prossimi giorni. Domani tocca la Bank of England e venerdì alla Bank of Japan. Siamo anche nella settimana delle quattro streghe, come ricorda il Sole 24 le molte scadenze tecniche che si concentreranno venerdì scatenando ulteriore presumibilmente volatilità tra i mercati finanziari. Intanto andiamo a vedere il petrolio, $107 al barile il Brent a Londra, il greggio americano poco sotto i 104, l'apertura europea è positiva, Parigi più 0,37, Francoforte più 0,46, si sta provando ad arrestare il forte nervosismo degli ultimi giorni, Milano in rialzo dello 0,6% e l'euro a 1,1547 sul dollaro. Questa mattina nel complesso tutta positiva anche la situazione in Asia, mentre Wall Street ieri sera ha chiuso di nuovo in rosso. I titoli che partono bene a Piazza Affari, STM più 1,46, Prismian più 1,44, Campari più 1,26, Unicredit più 1,22, rialzo di un punto circa anche per Saipem, Tenaris e Finecobank. Monitoriamo con attenzione anche il mercato obbligazionario perché i tassi sui titoli di Stato su tutte le scadenze stanno continuando ad aumentare. È tutto.
17: Abbiamo due notizie di sport per concludere, ancora una vittoria per l'Italia ai campionati europei di pallavolo. Ieri sera al Pala Panini di Modena gli azzurri hanno superato per 3-1 la Repubblica Ceca. La nazionale, già qualificata agli ottavi, tornerà in campo domani contro la Slovenia. E per il calcio, esordio in Europa League oggi alle 21 per il Milan, che al Meazza affronta il Benfica. È tutto per questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Sono le 9:07, tra poco 1 nessuno 100 Milan.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Yuhuu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Siamo qui anche oggi, anche Leonardo Manera che è qui virtualmente con i
2: Buongiorno.
1: Suoi virus, i suoi batteri.
2: Eccoci. Pensavo, ma perché non mi inviate, non mi fate inviare da Danilo Alicino,
1: Alessandro
2: Alessandro Fortunato, mi fate inviare di nuovo il link per collegarmi anche in video, perché
1: ma sei un cialtrone, l'hai fatto due volte e ma poi perché, dopo due volte hai detto no, basta in video, sì, sono a casa, la privacy.
2: Perché l'ultima volta mi avete detto che l'audio non era buono col video, ma siccome vedo che lo fanno tutti, magari potrei farlo anch'io senza che si cerchi il pelo nell'uovo nella qualità dell'audio.
1: Ma tanto ecco, c'è Paolo Corleone in regia, cosa vuoi che cerchi il pelo
2: quindi nell'uovo? Quindi se per la settimana prossima mi inviate di nuovo il link e provo a collegarmi anche in video.
1: Così grazie, questo ce lo puoi dire anche in riunione senza dirlo in diretta qui a tutti.
2: Ma io non vengo convocato alle riunioni, io sono esterno, sono escluso.
1: Va bene, comunque abbiamo recepito il messaggio. Buongiorno Leonardo Manera che è a casa.
2: Purtroppo adesso oggi sto meglio di ieri, ma sono ancora un po' influenzato, quindi in un mio atto estremo di responsabilità non voglio venire lì eventualmente a infettare qualcheduno.
1: Va bene, magari Paolo
2: domani
1: Corleone.
2: Penso di venire, domani dovrei stare bene. Quindi...
1: Va bene, cosa? Sei a posto domani? No, sarai
2: credolo.
1: A posto. Sì, va bene.
2: Credolo.
1: Molto bene. Allora c'è Paolo Corleone appunto, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli. Segnalo qui che da un anno e mezzo lo schermo non si blocca così. No,
2: ma
1: no,
2: questo è un altro problema annoso che non viene mai risolto.
1: Ma mai, cioè, un anno e mezzo,
2: nella vita ci sono problemi che non si risolvono mai, che magari sarebbero anche di facile soluzione, però non si riesce e ce li si porta fino alla morte.
1: Facile,
2: cosa per cui magari basterebbe dire a qualcuno: guarda, cerchiamo di risolvere in modo definitivo. Ma questo è anche nella vita di tutti, problemini piccoli che però non vengono mai per pigrizia. Io per esempio... Sì. 3 anni che devo cambiare un asse del water, non ci vuole
1: molto. Ascolta, effettivamente Paolo Corleone, puoi partire pure. 800
2: mamma mia, come sei puritano, 24 mamma mia.
1: 0024

0: asset, no, lo faccio io, la cambio io, non è difficile. Non si può dire asset del water a Radio 24, in questa trasmissione.
1: Ma no, ma chi se ne frega, cambiala, sono tre anni, cambiala.
0: È per pigrizia che non lo faccio. Ce l'ho già qua, imballata da tre anni.
1: Pure, pure.

0: Allora, caro Leonardo, sono giorni in cui si dibatte sempre del tema politico e dei partiti politici di fronte al tema della guerra. Sai che a sinistra c'è stata una dichiarazione di Virginia Libero, che è la leader dei giovani democratici, quindi Dem, che ha suscitato un po' di polemiche nel partito. Sai che poi c'è tutta la questione della divisione, sai, tra PD e Conte e quindi Movimento 5 Stelle. Però ti faccio sentire quello che ha detto Virginia Libero. Vai.
1: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Perché per noi parlare di patria significa ripudiare la guerra.
0: Ovviamente qui c'è il richiamo all'articolo 11 della Costituzione, no? L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Però sai che...
2: Di risoluzione delle controversie internazionali.
0: Sì, non l'ho letto tutto.
2: No, nel senso che non è solo per l'offesa, ma ripudia la guerra anche per risolvere questioni, no? Quindi questo dice l'articolo 11.
0: Però Virginia Libero ha parlato, insomma, la difesa della patria vuol dire ripudiare la guerra. E sai che è dato un dibattito all'interno del PD, perché l'eurodeputato Gori, ex sindaco di Bergamo, tra l'altro, ha fatto notare che c'è un altro articolo della Costituzione, il 52, che recita così: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. E allora, disertori o difensori della patria? Tu da che parte? Tu dove?
2: Ma prima di tutto, come si chiama questa
0: Virginia Libero?
2: Virginia Libero dice: se le destre ci porteranno alla guerra. Per la verità, mi sembra che anche molti
0: anche
2: partiti in Europa, sì, forse più, diciamo, quelli di sinistra moderata, PD e quant'altro, siano favorevoli a una posizione anche di quel tipo, no?
0: Cioè, per dire, l'AfD, che è di estrema destra, è chiaramente contro la guerra russo-ucraina.
2: Sì,
0: cioè non è che c'è ormai guerra a destra,
2: no, infatti,
0: pace a
2: quindi
0: sinistra.
2: Già come base, come presupposto, mi sembra sbagliato. Poi per il resto sono d'accordo.
0: Sono d'accordo con chi? Scusa,
2: no,
0: sono d'accordo con chi?
2: No,
0: sono d'accordo
2: che io prima di parlare, adesso si parla tranquillamente, in tutte le trasmissioni si parla tranquillamente di guerra dell'Europa contro la Russia, come se fosse una cosa normale. Io penso che prima bisognerebbe parlare fino a consumare completamente le corde vocali, rimanere afoni, cercare trattative di qualsiasi tipo fino allo sfinimento e cercare di evitare la guerra, e invece sembra diventato un argomento all'ordine del giorno quello, no? Di passare alle armi, e questa secondo me è una cosa terribile, sbagliata, disastrosa.
0: Comunque, dibattito all'interno del PD, poi dibattito all'interno del campo largo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, e dibattito anche nel centrodestra, perché sai che Salvini ha incontrato gli imprenditori che lavorano con la Russia e pare che Giorgia Meloni, insomma, centrodestra, si sia un po'... abbiamo tutti arricciato il naso su questa iniziativa di Salvini. Vabbè, è così. Oh, l'altra notizia, poi dopo andiamo subito al nostro ospite, è che sai dove ha cantato Albano? Sai dove ha fatto,
2: sì,
0: il concerto Albano? In Israele.
2: Israele, sì. Ovviamente.
0: Vergogna, scandalo, ma io dico, ma è un artista, ma ha fatto un concerto in Israele, ma non si può fare un concerto in Israele. Io sono a favore del reinserimento degli atleti russi, per esempio. Dopodiché lui, certo, va,
2: no,
0: in Russia,
2: certo,
0: in Israele.
2: Sembra proprio, cioè, che se ne vada a cercare, cioè, va nei posti proprio. Cioè,
0: il prossimo sarà l'Iran, forse, non lo so. E vabbè.
2: È in cerca di critiche Albano, secondo me.
0: Tu, scusa, Manera, ti invitano a fare un grande spettacolo per gli italiani in Israele, non ci vai?
2: Devo pensarci un attimo, sinceramente.
0: Allora, è uscito ieri ieri in libreria, in tutte le librerie, il nuovo libro di Massimo Gramellini che si intitola Beato il popolo che ha bisogno di eroi, che è una frase un po' ritoccata in una parola chiave di Bertolt Brecht. Massimo Gramellini, buongiorno, eccoci qui.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, Albano è un eroe ormai.
0: Ecco, Albano è un eroe, si attira tutte le critiche italiane, effettivamente.
3: Non so se è un eroe epico o un eroe tragico, ma comunque un eroe.
0: Un eroe, un eroe. Eh sì, perché in realtà ovviamente Brecht dice beato il popolo che non ha bisogno di eroi, però è interessante invece beato il popolo che ha bisogno di eroi.
3: No, perché Brecht lo metteva in bocca a Galileo Galilei, che diceva che si difendeva dal fatto di aver accettato di chinare il capo davanti alla Chiesa, pur sapendo di avere lui ragione. Però insomma, beato il popolo che non ha bisogno di eroi, cioè che non costringe persone come me a fare l'eroe, che non sono capace a farlo. Invece oggi abbiamo bisogno di eroi, e come? Ma sono gli eroi comuni, sono gli eroi della vita quotidiana, quelli che ogni tanto troviamo anche ancora sui giornali. Io in questi anni ne ho conosciuti tanti, ne ho raccontati tanti, ed era anche un tentativo il mio di superare questo problema, che secondo me è il grande problema dell'Occidente e della nostra democrazia e del nostro paese adesso, cioè questa sfiducia che abbiamo in noi stessi, che si riflette nelle vite private così come in quella pubblica, e questo bisogno di delegare tutto all'uomo o alla donna del destino, cioè a una persona che si occupi di noi. Quando una democrazia va in crisi, succedeva già nell'antica Roma, la gente dice affidiamoci all'uomo del destino, quello che ci cambierà, che risolverà i problemi, e non è mai così. Ci innamoriamo periodicamente di qualcuno, diamo il potere a questo qualcuno, e poi dopo 2 anni ci siamo già stufati, perché non è lì la soluzione.
0: No, infatti,
2: forse anche perché è la strada più veloce, no? È anche un po' la più comoda.
0: Non ci appassioniamo più alle idee, ma cerchiamo la donna o l'uomo forte, o l'eroe, se vogliamo usare questo termine. No, ma infatti il libro è interessante perché sono 52 storie di eroi moderni. Sono persone che non hanno un nome o un cognome conosciuto. Io ne ho pescate alcune che veramente mi hanno colpito. Per esempio, mi ha colpito molto la storia dei genitori di Marco Simoncelli. Non so se ce la vuoi raccontare.
3: Beh, quella perché poi sono le piccole magie della vita che abbiamo un po' dimenticato. Simoncelli, ve lo ricordate, questo giovane campione di motociclismo, è morto giovanissimo a Sepang, e dopo anni i genitori tornano nella città dove il figlio è morto, e alla sala arrivi dell'aeroporto c'è una ragazza timidissima che con in mano un guanto, e dice: questo è il guanto di vostro figlio, io l'ho preso per voi, ve lo volevo dare. Ora lui all'inizio, il padre non ci crede, perché dovunque vada c'è qualcuno che gli cerca di smerciargli qualche reliquia del figlio, ma quello è davvero il guanto che mancava, e lui prova a parlarle, a dirle grazie, ma lei non capisce ovviamente neanche l'inglese, e quindi si abbracciano. E io ho immaginato questa scena di questi due sconosciuti che si abbracciano con un guanto in mezzo, e niente, ho trovato che la vita sa essere davvero magica a volte. Questi momenti ce li dimentichiamo, ma sono quello che danno un senso alle nostre vite.
0: Sì. Sono tante storie. Per esempio, ne pesco un'altra. Succede a Milano che una donna si toglie la vita. Si chiamava Marilu Reyes, filippina. E tu, Massimo Gramellini, hai scoperto qualcosa di più di questa donna, no?
3: Ma no, è una storia anche lì incredibile. Cioè, questa donna era una manager nelle Filippine, era una manager di una multinazionale. Poi, dopo uno dei periodici crolli, diciamo, delle borse, perde il posto, però i figli sono iscritti a una scuola importante, e lei deve continuare a pagare la retta, e in qualche modo viene in Italia e si mette a lavare i vetri, e lei muore cadendo a Milano, nel centro di Milano, da un finestrone che sta pulendo i vetri di una casa. E allora anche lì, no, ovviamente si possono fare tante osservazioni, ma quella che io ho voluto fare nel libro è noi che oggi più che mai squalifichiamo la scuola, diciamo la scuola non serve più a niente, ecco, pensare che c'è una donna che sacrifica tutto per i propri figli, per poter realizzare questo sogno. Nel libro racconto un'altra storia che, ti giuro, mentre la scrivevo mi veniva da piangere, non so perché, ma mi ha proprio toccato questo, un fruttivendolo indiano che vive in un villaggio dove la scuola più vicina è a 10 km e in mezzo non c'è niente, solo rocce. Quindi questi poveri bambini del villaggio per andare a scuola ci impiegano 3 ore a andare, 3 a tornare, e i piedi sono rovinati, piagati, perché avevano piedi nudi sugli spuntami. E lui si mette nelle ore libere a fare un sentiero, metro dopo metro, in anni e anni scava un sentiero per collegare il villaggio alla scuola. Ecco, di fronte a questi giganti, perché questi sono gli eroi, non sono quelli di cui riempiamo i giornali, e purtroppo questi sono gli eroi che spesso vanno a pagina 25, ma secondo me dovrebbero guidarci ogni giorno come le cose più importanti.
4: Sì, forse non ci vanno neanche sui giornali, perché spesso non hanno neanche un nome, non hanno neanche la dignità di avere un nome e un cognome. Ovviamente, purtroppo, tutte queste guerre, queste situazioni, ecco, devo dire, queste situazioni regalano, purtroppo, devo dire, anche gesti eroici. C'è da dire, non ci sono politici, ecco, Gramellini, giusto per vedere la situazione attuale, non solo italiana, no? Tra questi.
3: Direi di no, ma questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte, cioè la classe dirigente si è molto abbassata. È inutile, ormai lo possiamo dire un po' anche con la serenità degli storici in qualche modo. La Prima Repubblica, che almeno io da ragazzino ho vissuto e ho criticato, contestato nelle piazze, ecco, la Prima Repubblica era più seria perché aveva una qualità della classe dirigente molto più alta, aveva delle scuole di partito, cioè per diventare un leader o anche soltanto un sottosegretario dovevi avere fatto una gavetta, dovevi conoscere tante cose, dovevi conoscere l'arte della politica. Poi a un certo punto abbiamo deciso che la politica faceva schifo, che la politica la potevano fare tutti, mentre la politica è come fare l'ingegnere, l'architetto, il giornalista, cioè è un lavoro che richiede delle competenze, delle conoscenze, e invece abbiamo deciso che chiunque può fare tutto, e il risultato è che il livello si è proprio drammaticamente abbassato. Io ho dei colleghi che ancora seguono i lavori di Montecitorio e mi dicevano: Massimo, rispetto a quando lo facevi tu 30 anni fa, mi dicono, anche solo le chiacchiere alla buvette, il livello si è abbassato in un modo, cioè io comunque ho fatto in tempo a conoscere un onorevole democristiano, Gerardo Bianco, che parlava in latino, cioè lui era in grado di esprimersi correttamente in latino.
4: Il mitico Jerry White,
3: il grande Jerry White, e non era neanche uno della prima fila, era considerato una seconda fila della Democrazia Cristiana. Ecco, oggi sarebbe uno statista, cioè, visto il livello.
2: Però, nonostante questo, la Prima Repubblica non ha saputo resistere. Evidentemente non era sufficiente anche quello, no, per essere apprezzato.
3: Beh, c'è stato anche, diciamo, sono cambiati tutti i paradigmi del mondo. C'è stata la caduta del muro con tutto quello che ha, e poi sicuramente si erano abitati anche loro, la corruzione che prima faceva parte di un sistema, cioè, è diventata endemica, cioè a quel punto è prevalsa su tutto il resto, ma la qualità obiettivamente era superiore. Però, oggi uno che è in gamba non fa più il politico, fa un altro lavoro.
2: Ma oggi un politico che parlasse come Aldo Moro, per esempio, sarebbe apprezzato dagli elettori? Io ho qualche dubbio che lo seguirebbero.
4: Forse non sarebbe ancora capito, intanto.
3: No, assolutamente no, hai perfettamente ragione. Vabbè, certamente ogni epoca ha i suoi strumenti. Anzi, voi che siete degli attenti osservatori anche di questo tipo di comunicazione, per esempio, avrete notato che con l'avvento dei social anche gli slogan, che prima erano molto importanti, cioè nella Seconda Repubblica si comunicava per slogan, no? Più lavoro, meno tasse per tutti, sì. Yes we can, cioè frasi di una riga. Adesso neanche più quella, adesso siamo tornati a Carosello, le scenette,
4: cioè,
3: sì. Le frasi Carosello, quello di Gino Bramieri, ecco, le scenette comiche col politico, l'intelligenza artificiale, quello che si fa il lungomare di Gaza, quell'altro che si veste da antico romano, cioè scenette di 30 secondi con poi alla fine la battuta finale. Sì. Cioè, sì, certo, Aldo Moro non me lo vedo a fare una scenetta.
4: A proposito di eroi, ce n'è una storia che sarà molto cara a Leonardo Manera. Succede infatti in un teatro, Teatro del Popolo a Gallarate. Tu, Leonardo, hai lavorato al Teatro del Popolo a Gallarate?
2: No, ho lavorato al Teatro Condominio di Gallarate, che è un altro teatro.
4: Teatro del Popolo a Gallarate,
0: si apre il sipario e che succede, Massimo?
3: Allora, Alessandro, tu sei troppo, come dire, riservato per non dire che questo racconto ha un titolo che è un omaggio.
0: Ah, certo, certo, è vero.
3: Perché il titolo è 100.000 nessuno uno.
0: Giusto, è vero.
3: Perché è un pirandello all'incontrario. Cioè, quest'uomo, è, io penso sia l'incubo che abbiamo tutti, anche chi ci sta ascoltando. Cioè, si affaccia sul palco,
0: sì,
3: e non c'è nessuno. Non c'è neanche uno spettatore, c'è solo la cassiera che è andata lì a sedersi giusto per fare numero, per avere un po' di compagnia. Ci sono lui, l'addetta alle luci, la cassiera. Ora, è l'incubo di tutti, no? Fare una festa qui non viene nessuno, quelle situazioni allucinanti, proprio di umiliazione totale. E invece questo straordinario attore, ma soprattutto questo straordinario uomo, che si chiama Giovanni Mongiano, decide di fare lo spettacolo lo stesso, tutto, dall'inizio alla fine, e alla fine fa anche l'inchino al pubblico inesistente, la cassiera lo applaude da solo, ma in realtà io sono sicuro che in un'altra dimensione c'era un sacco di gente che lo stava guardando, perché io ci voglio credere, perché sono quelle situazioni che se tu le affronti con coraggio, guarda che se ci pensi
0: è terribile. Leonardo, tu ci hai raccontato che una volta, insomma, forse
2: in un locale di Milano, a Bianca Club si chiamava, l'ho fatto con due persone. A un mio collega nello stesso locale è capitato sempre con due persone che però se ne sono andate durante lo spettacolo. Lui
0: meglio zero.
2: Lui, allora, questo collega mio suonava la chitarra, il proprietario del locale gli ha detto: vai avanti a suonare, che magari qualcuno da fuori ti sente e viene dentro. Quindi
3: no, vi dico l'umiliazione, visto che parliamo di libri, l'umiliazione massima per lo scrittore. A me è successo ovviamente qualche volta, quando esce un mio libro, magari vai in libreria e vedi uno che prende in mano il tuo libro, lo guarda, lo gira, legge qualche riga e poi lo rimette e se ne va. Una cosa, cioè, a meno non l'avesse visto, vabbè. No, ma lo prende, cioè, ti assaggia e ti
0: No, vabbè, insomma, magari uno deve scegliere un libro e quindi vede un po' i vari libri e poi magari è tornato e ha ripreso il libro di Massimo Gramellini. Ha fatto tutto il giro. E poi dopo ha detto:
3: sei molto rassicurante, ma ti dico, una cosa del genere vai dritto in analisi proprio.
0: Va bene, invece andate in libreria, è da ieri in tutte le librerie, Beato il popolo che ha bisogno di eroi per Solferino di Massimo Gramellini.
3: Lasciatelo sul tavolo. Non fatemelo sapere, se lo fate non ditemelo.
0: Grazie Massimo Gramellini, grazie davvero.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Lupo per tutto. Allora andiamo in pubblicità, poi parleremo di situazioni geopolitiche. Sai dov'è l'Artico, caro Leonardo? L'Artico.
2: So che è a nord.
0: A nord, bene, dai, già ci stiamo orientando. Bene, racconteremo perché l'Artico potrebbe essere una regione mondiale strategica nell'immediato futuro, se non nel presente.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
9: Ah, che stress.
10: Pac.
9: Non ho tempo per fare nulla.
10: Pac.
9: Troppi pensieri per la testa.
10: Pac.
9: Cosa?
11: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
9: Pac.
11: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Ma effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
18: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
19: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
20: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
21: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
20: E con
22: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
23: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
24: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ma Nera posta le foto su Facebook con la camicia aperta fino all'ombelico, dopo per forza che prende l'influenza.
1: Vabbè, Albano è un artista, hai visto il cappello, c'ha sempre, lui lo gira e lo riempiono di soldi a New York, a Gerusalemme, a Tel Aviv, a Mosca, a Kiev, a Honolulu, a Nassau, a Rocca Cannuccia, a Tokyo, ovunque, basta che riempiono il cappello, lui canta.
2: Vabbè ragazzi, anche questa cosa, certo, fa il suo lavoro per soldi, cosa deve farlo per altro, non so, per hobby.
3: Dobbiamo imparare a farci i fatti nostri, perché ogni volta che cerchiamo di migliorare l'esistenza di qualcuno finisce che peggioriamo quella di tutti gli altri.
4: Bravo Manera. Allora, io ho in mente la guerra 2.0. Chiudiamo i capi di Stato con delle pistole in mano dentro una stanza. Si facciano pure la guerra, ma ci lasciano stare. Cioè, già si fa fatica a arrivare a fine mese. Se continuano a dire tutte ste fregnacce, per favore.
2: E va bene, i nostri ascoltatori. Allora, caro Leonardo, adesso dobbiamo parlare di Artico, o meglio, andrebbe definita Artide, quella zona. Artico è l'aggettivo, però è diventato un aggettivo che indica l'Artide, che non è uno stato. L'Artide è un'immensa regione che coinvolge 8 stati: Canada, Russia, Stati Uniti, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Danimarca con la Groenlandia. Insomma, capite, che
5: sono le cosiddette, tutti questi stati, articolazioni.
2: Molto bene. Capite che già tutti questi stati coinvolti a livello geopolitico è una regione molto vasta e importantissima. Paolo Quattrocchi, che è fondatore e direttore del Centro Studi Italia-Canada, lo salutiamo. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi.
2: Grazie. Tra l'altro c'è stato proprio un vertice adesso a Rovaniemi, nel quale insomma vari stati hanno cercato di trovare una strategia su questa area, che insiste su paesi insomma che non è che vadano sempre d'accordo. Trocchi, questo è anche un po' il problema. Intanto spieghiamo, nell'Artide, se non sbaglio, ci sono delle risorse naturali preziosissime e anche numerose, no?
6: Questo è il grande problema che crea tutto questo interesse, oltre naturalmente a un interesse geopolitico, come diciamo presenza e sovranità sull'area. Il tema è che con il cambio climatico lo scioglimento dei ghiacci è un dato incontestabile. La baia di Hudson negli ultimi 30 anni ha aumentato la percorribilità di circa 30 giorni, e quindi con l'apertura delle rotte inizia la possibilità sia di interventi securitari da parte delle forze armate, ma sia anche e soprattutto l'appetito per le enormi risorse minerarie che sono in zona. E quindi sono i due elementi, traffico navale e accaparramento delle risorse, che rendono la regione particolarmente attraente per tutti gli stati di Canada.
2: Sì, che in questo caso lo scioglimento dei ghiacciai, che è un problema insomma globale, però dal punto di vista anche delle rotte, abbiamo raccontato già in altre puntate, facilita gli spostamenti, quindi sono anche rotte sulle quali ora ci saranno delle guerre commerciali mica da poco. La Cina ha già iniziato per esempio a fare delle rotte commerciali lì nella...
6: Sì, diciamo le rotte dell'Artico sono tre. Una è quella diciamo che affaccia sulla costa russa, che è la Northern Sea Route, poi c'è il passaggio a nord-ovest che passa attraverso acque interne canadesi, e poi i cinesi hanno individuato una terza rotta, che è quella più centrale, che però al momento non è percorribile perché passa proprio attraverso il polo, e quindi quella è l'area dove i ghiacci si sciolgono ancora meno. Quella più frequentata, se frequentata si può dire, perché poi è una frequentazione sempre relativa, è quella, la Northern Sea Route, che è quella diciamo russa, per sintetizzare molto il concetto.
2: Ma perché non può essere il futuro dell'approvvigionamento energetico? Insomma, il Hormuz e il Medio Oriente in fiamme, la Russia, non compriamo più il gas dalla Russia per motivi che sappiamo, si può,
5: però anche lì
6: non
5: si
6: è
5: passa
6: facile.
2: Non è facile.
6: Non è facile se lei visita questi siti, perlomeno per quello che riguarda il Canada, i siti canadesi sono aree remote con delle condizioni di temperatura che, benché il ghiaccio si sciolga, non è che siano proprio letteralmente ospitali. Poi c'è un grande tema del quale anche l'Unione Europea si è fatta, diciamo, consapevole interprete nell'ultimo summit che c'è stato a Bruxelles, e è il tema del rapporto con le popolazioni locali. Perché naturalmente queste sono aree che sono anche, oltre il Canada, anche l'Alaska, anche le regioni nordiche, diciamo, dell'Europa, sono popolazioni e sono aree che sono state tendenzialmente lasciate un po' a se stesse per moltissimi anni. Comunque sono abitate da popolazioni locali che hanno una, diciamo, una loro serie di tradizioni desiderata e quant'altro, e che oggi naturalmente reclamano il proprio diritto ad essere parte attiva di un eventuale processo di sfruttamento economico, e tutto questo quindi deve essere fatto con grande misura, ecco, questo è il senso. Non è tutto così semplice,
2: non è tutto così scontato. Condizioni geografiche sono complicate,
5: anche perché sono in gioco gli interessi, appunto, di diversi stati, quindi poi mettere d'accordo tutti, come sempre in questo periodo ancora di più, sembra essere particolarmente complicato, no?
2: Ricordiamo che Trump vuole la Groenlandia, giusto per dire la cosa più semplice che mi viene in mente.
6: Beh, ma forse a Trump farebbe anche piacere avere un accesso libero al passaggio a nord-ovest, che invece sono acque interne canadesi e quindi come tali sono soggette alla sovranità canadese.
2: Vuole anche il Canada, sappiamo, come 51esimo stato.
6: Lì è un po' più complesso.
2: Senta, perché l'Italia però non ha fatto parte di questo, non ha partecipato a questo vertice a Rovaniemi, in cui alcuni stati hanno parlato di questa regione molto strategica?
6: Questo onestamente mi sfugge, nel senso che sono scelte che saranno state adottate, non saprei dire quali possono essere le ragioni per le quali l'Italia non ha partecipato, benché l'Italia abbia un commitment sull'Artico molto forte. A gennaio è stata emessa, il 16 gennaio se non sbaglio, è stata presentata la nuova policy, la nuova politica artica italiana, che fa seguito ad altri documenti che erano stati predisposti. È una politica abbastanza completa, che rappresenta quelli che sono i desiderata del paese, che è quello di mantenere un ruolo importante, attivo, in un settore specifico, che è quello scientifico, attorno al quale naturalmente ruotano gli altri settori securitari.

0: 2013, e quindi ha un suo ruolo ben definito. Quindi la politica artica che è stata presentata descrive un pochino tutti questi aspetti. L'anno prossimo sarà il centenario della missione di Nobile nell'Artico. Insomma, c'è tutta una storia che ci porta ad essere presenti.
1: Ecco, questa riepiloghiamola perché è bella, forse non lo sanno in molti, ma insomma, fare un po' di storia. Lei ha ricordato 100 anni fa circa, ci fu, l'anno prossimo saranno i 100 anni della missione di Umberto Nobile, che finì purtroppo anche in tragedia con diversi morti. E voglio ricordare che coloro che si salvarono grazie a una radio, perché avevano una radio e riuscirono a mandare, dopo tanti giorni in condizioni disperate, dei segnali intercettati, credo, da una nave russa che mandò. Insomma, è tutta una vicenda molto.
0: E da lì anche un interessante film degli anni, credo, 70, La Tenda Rossa.
1: Sì, come no, che è conservata a Milano,
0: rievoca,
1: peraltro, La Tenda
0: sì,
1: Rossa.
0: Sì, che rievoca. Poi l'Italia ha anche una grande tradizione, c'è un museo polare italiano a Fermo. Diciamo in silenzio svolgiamo il nostro ruolo sicuramente con una, diciamo, certa competenza, ecco, sicuramente con una certa
1: Sì,
0: competenza.
1: è vero. Vabbè,
0: Il
1: comunque.
0: CNR all'Istituto Scientifico Polare, insomma, la missione alle Svalbard dell'Istituto Scientifico Polare che fa capo al CNR, quindi c'è tutto un non detto, perché probabilmente non ha fatto fino ad ora troppo notizia, che in realtà ci colloca in una posizione assolutamente di rispetto.
1: Sì. Grazie intanto Paolo Quattrocchi, voglio ricordare, fondatore e direttore del Centro Studi Italia-Canada. Grazie per averci spiegato, insomma,
0: Grazie a
1: queste
0: lei.
1: cose, che è davvero. Andiamo un attimo al traffico. Poi senti, qua Leonardo, arrivano messaggi sempre sulla questione Albano, ma vogliamo dopo il traffico provare a chiamarlo, vediamo se ci risponde. Facciamo un'improvvisata. Possiamo, secondo te, Leonardo?
2: Ma vai che lo chiami io, non ho il
1: No, no, lo
2: numero.
1: chiamiamo qua, adesso. Facciamo il
2: Non
1: traffico.
2: ho il numero qui.
1: No, facciamo il
2: Ah, lo fai
1: traffico
2: chiamare dalla
1: e
2: redazione.
1: poi, sì, chiaro, perché lo chiami tu, che cosa gli vuoi dire? Invece se lo chiama la nostra Elisabetta Fusconi lo mandiamo in
2: Non
1: onda,
2: ho il numero
1: se
2: io,
1: ci
2: non
1: risponde.
2: ho il numero.
1: Noi sì, va bene, il traffico.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Aermec, campioni del clima. Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati al nuovo appuntamento. Sull'A4 Milano-Venezia, a causa di un veicolo fermo, si procede in coda tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. E sempre a causa di un veicolo fermo, ci spostiamo sulla 1 direttissima code tra Badia e il Bivio per la 1 in direzione Bologna. Traffico incolonnato a causa di lavori, poi sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Concludiamo al centro sul grande raccordo anulare, qui si registrano code a causa di un incidente tra l'Ardeatina e la Laurentina in interna. Queste al momento le principali notizie, grazie dell'ascolto, a più tardi.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Complimenti a chi sceglie le musiche nel vostro programma. Bravi.
1: Beh, oggi insieme a Radio 24 abbiamo avuto, e lo dico con grande sincerità, due eroi della divulgazione, Gramellini e Milan.
2: Sì, volevo dare le date del prossimo tour di Albano. Allora, lo possiamo trovare ad ottobre a Teheran.
3: Sì.
2: Poi a novembre a Pyeongchang.
3: Sì. Ah, ecco.
2: E per finire l'anno a Guantanamo.
3: A Guantanamo. Felicità. intanto la nostra Miriam Lucchetti, alla quale vanno i complimenti per la scelta della musica, ci ha messo il pezzo che Macklemore, grande rapper, si può dire rapper, sì, rapper, ha cantato in un concerto di Ed Sheeran, e per questo, siccome è una canzone che denuncia tutta la vicenda dell'uccisione di Indra Jab a Gaza, per questo è stato estromesso dal tour di Ed Sheeran. Grandi polemiche sui giornali, il promoter ha detto basta, non può più aprire i concerti. Però qua c'è un altro concerto, possiamo provare a chiamare Albano, vediamo se suona.
4: Ma non l'hai chiamato durante la pubblicità?
3: No, è proprio, facciamo una cosa in totale diretta. Infatti gli devo dire subito se risponde, che siamo in diretta, prima che vediamo se suona intanto. Stiamo facendo un numero di Albano per capire, toglimi Felicità però, perché sennò mi sembra una presa in giro di Albano.
5: Allo?
3: Albano?
5: Pronto?
3: Albano, sono Alessandro Milan con Leonardo Manera da Radio 24, siamo in diretta, Albano.
5: Di che cosa parliamo?
3: Del concerto in Israele, ci sono tante...
5: No, non ne parliamo, lasciamo perdere.
3: Non ne parliamo, no, proprio niente, ci vuol dire...
4: Ma lo vuole andare a fare comunque, andrà?
3: Ma no, l'ha fatto, Leonardo!
4: Ah, l'ha già fatto!
3: Mamma mia!
5: Quello che non sottolineano, io ci vado da 30 anni in Israele, e in Israele ci stanno i russi di origine ebraica che impazziscono per me, e ci vado da 30 anni, adesso se ne sono accorti.
3: No, ma è vero, però adesso il periodo lo sa, meglio di noi, che periodo è, un periodo un po' particolare.
5: Sono 3.000 anni che stanno in guerra.
3: Sì, cioè,
5: questo me lo diceva un grande giornalista, ebreo, che si chiamava Willy Molko.
3: Sì.
5: Me lo diceva lui. E io ho notato che purtroppo è così. E io sono andato a cantare canzoni tipo Libertà, tipo Amanda Libra, l'amore, la pace, la voglia di libertà. Faccio queste. Fissano tutto su Felicità. Canzone che io amo e difendo. Canzone che non è più una canzone, ma un inno mondiale.
3: Oh, ma io l'ho detto dall'inizio della trasmissione: per me non c'è nessun problema che Albano vada a cantare in Israele, però. Registriamo migliaia di reazioni invece polemiche, no? Le avrà viste anche lei.
5: Questa è la dittatura dell'anonimato.
3: Alcuni anche con nome e cognome, insomma, che comunque insomma...
4: Perché molti dicono c'è stato il genocidio, sì, c'è il genocidio a Gaza, e quindi poi andare a cantare in Israele.
5: Solo parlare mi fa male lo stomaco. Io non sono quello che le scrivono.
3: No, ma questo no.
5: Un abbraccio
3: Albano, un abbraccio.
5: Ciao.
3: Grazie. Vabbè, intanto vedi, Leonardo, ci ha risposto.
4: È stato molto gentile, devo dire.
3: Molto gentile.
4: È sempre molto gentile Albano.
3: Certo che tu a dirgli vai a fare il concerto in Israele, che l'ha già fatto.
4: Ma questo non ho visto. Sei sicuro che l'ha già fatto?
3: Ma sei veramente un disgraziato. Ha detto anche che ha cantato Felicità, insomma, i suoi cavalli di battaglia.
4: Ha detto che è tantissimi anni che va in Israele, tra l'altro.
3: Questo è vero, ma come è andato anche in Russia.
4: Ma guarda che secondo me...
3: Ma poi ripeto, io dall'inizio, l'ho scritto anche su Facebook, ho detto ma che problema c'è? Nel senso, non si può... È come la questione degli artisti russi che non possono suonare in Italia. Cioè, non mica si è arruolato nell'esercito israeliano, è andato a cantare a delle persone, magari molte delle quali sono contro il governo e quello che sta succedendo a Gaza, non lo so.
4: Io forse, devo dire, personalmente non sarei andato, ma per paura che l'esercito israeliano mi sparasse.
3: A parte quello. Così, c'è Leonardo Manera, gli spariamo. Ah, aspetta che c'è Antonio da Udine, prima di chiudere. Antonio da Udine.
6: Buongiorno, prego. Volevo solo dire una cosa riguardo del riarmamento che sì. Si pensa di rifare sia in Italia che in Europa. io penso che purtroppo, dico purtroppo, siamo costretti, anche perché c'è la possibilità che qualche nazione, sappiamo quale, ci possa attaccare. Anche perché se ci attaccano, con cosa ci difendiamo? Con gli ospedali? Dove mandiamo i nostri figli? Sì, quando verranno attaccati?
3: Il grande tema è questo, ma perché l'idea che ci possano... Lei pensa attaccare, cioè, allora capisco anch'io i droni, le tensioni con la NATO, ma attaccare, cioè si immagina delle truppe che invadano l'Europa, non lo so, la Germania?
6: Non lo so, io penso che la Russia in questo caso non sia una fantascienza, un pericolo reale.
3: È un pericolo reale. Va bene, va bene. Antonio, si fermi qui perché abbiamo sforato avendo chiamato in diretta Albano. Grazie, comunque abbiamo chiarito il suo pensiero in maniera compiuta. La prima ora finisce qui di Radio 24, Uno Nessuno 100 Milan, quel programma lì, giornale radio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Perché?
10: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower.
20: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
21: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Il segnale orario vi è offerto da
12: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
22: Sono le 10.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Undici vittime e decine di dispersi nel crollo di un palazzo a Gaza. La guerra nello Yemen, gli Houthi yemeniti rivendicano l'abbattimento di un caccia saudita. Europa mai stata così forte ma anche precaria, dice von der Leyen all'Europarlamento. Agli europei di pallavolo ancora una vittoria per gli azzurri che ieri sera hanno battuto la Repubblica Ceca. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo con una notizia che è arrivata da poco da Gaza, dove 11 persone sono morte e circa 100 risultano disperse in seguito al crollo di un palazzo di 6 piani nella città di Gaza. Per gli ultimi aggiornamenti, Katia Caramelli in diretta.
24: Sì Enrico, sarebbero almeno 100 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio crollato a Gaza e tra loro la metà sarebbero bambini. L'edificio, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, sarebbe crollato intorno all'una di notte mentre le persone all'interno dormivano. Le nostre squadre, fanno sapere i soccorritori, stanno cercando di raggiungere le persone con i mezzi a disposizione, sentiamo le voci dei cittadini. L'edificio crollato era stato parzialmente danneggiato dagli attacchi israeliani, ma i residenti non avevano trovato una sistemazione alternativa per abbandonarlo. Nella stessa condizione, fa sapere il portavoce della Protezione Civile, ci sono almeno 2000 edifici in condizioni precarie nella striscia di Gaza. Per il momento è tutto.
22: Grazie, adesso le altre notizie di GR24. Gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib. L'aereo sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. Continuano gli attacchi reciproci fra Ucraina e Russia. Kiev parla di 63 droni russi abbattuti nella notte. Mosca risponde di aver respinto 71 droni ucraini. E notizia di poco fa, un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Ha concluso poco fa il suo intervento all'Europarlamento, riunito a Strasburgo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
25: The state of our union is the strongest it has ever been. The state of our union can also feel as precarious as it has ever been.
22: Lo stato dell'Unione Europea non è mai stato così forte, dice von der Leyen, ma allo stesso tempo non è mai stato così precario, facendo riferimento alle varie minacce sia interne che esterne all'Unione Europea. Ci spostiamo a Washington. La Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra, ma finora i provvedimenti non sono stati ancora presi in considerazione dal Senato. Preoccupa la chiusura del principale oleodotto libico, sabotato da un gruppo di guardie che protestano da giorni e chiedono aumenti salariali. La compagnia statale petrolifera libica ha avvertito che se il blocco dovesse proseguire potrebbe essere costretta a dichiarare lo stato di forza maggiore e fermare le esportazioni di greggio. Ultime due notizie di sport. La prima riguarda gli europei di pallavolo. Ieri sera gli azzurri a Modena hanno battuto la Repubblica Ceca 3-1. Per il calcio, esordio in Europa League oggi alle 21 per il Milan, che allo stadio Meazza affronterà il Benfica. Era l'ultima notizia di GR24, torniamo alle 11.

0: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: Della spesa per il PNRR. No.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
10: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ma di chi è questa voce, Leonardo?
1: Di Caterina Caselli?
0: No.
1: Di Rita Pavone?
0: No.
1: Di Dolce Nera?
0: Vabbè, insomma. Di Marianna Cecilia Sofia Calogheropulu. Conosciuta come...
1: Dolce Nera, appunto.
0: Maria Callas, vabbè, dai, lo so, vuoi fare il guascone. E perché oggi Miriam si è lanciata in questo
1: perché
0: nuovo
1: vuole,
0: genere,
1: ma certo,
0: musicale?
1: Perché vuole andare a lavorare a Radio 3, quindi no, sta no. iniziando a...
0: O da musica maestro, il nostro... No, perché è l'anniversario della morte, dai, vabbè.
2: Ma vi rendete conto che se Putin smettesse di bombardare, smettesse di mandare i propri soldati, se smettesse di fare tutto questo, la guerra finirebbe il giorno dopo?
1: Grazie sì. per l'illuminazione. Cioè,
0: certo, qualsiasi
1: una,
0: guerra,
1: devo dire, con tutto il rispetto,
0: smettesse.
1: Non è una grande notizia.
0: Sì. Diciamo che
3: Milan non ha colto. O non ha voluto cogliere la battuta di maniera... temevo che l'esercito israeliano mi sparasse, che è tosta dire che l'esercito secondo Manera spara a vista chiunque non risulti dalla loro parte.
0: È così,
1: grazie signora,
0: è così.
1: Che almeno
0: l'ha spiegato
1: lei, perché qua non vengo valorizzato io, purtroppo.
0: No,
1: quindi,
0: no, io non avevo colto.
1: Per
0: invece.
1: Fortuna che certo,
0: non avevo colto, è che ho sorvolato, ecco che è diverso. No.
1: Comunque devo dire, a me piaceva anche la battuta per cui i paesi che sono intorno all'Artico sono le articolazioni, anche se sarebbe più giusto dire articonazioni. Però
0: molto bene
1: le articonazioni.
0: Molto bene. Allora, caro Leonardo, siamo pronti per un tuo monologo. Sarai da casa, sarai coi virus.
1: Sono malaticcio. Questa notte mi sono svegliato causa del mio malaticismo. Alle 4:30 non mi sono più risvegliato, addormentato.
0: Vabbè.
1: Sarebbe più grave non essermi più risvegliato.
0: Sì,
1: però.
0: Esatto. Vai a dormire alle 11, dai, vai a fare un riposino.
1: Ah, non è per questo. Infatti alle 11 vado a dormire.
0: Vabbè.
1: Allora... lo facciamo? Che dici?
0: Sì,
1: faccio,
0: certo, è già partita la sigla, cosa devi fare?
1: Finché le fonti di energia alternative e o rinnovabili non riusciranno a coprire gran parte del nostro fabbisogno energetico, siamo destinati a dipendere dal petrolio. Fossimo nati anche solo 150 anni fa non sarebbe stato così. Il petrolio allora si utilizzava praticamente solo per le lampade a petrolio. E ancora probabilmente non si sapeva come sarebbe andata a finire. I paesi arabi non avevano ancora idea, immagino, di quale roseo futuro dal punto di vista degli idrocarburi si stava prospettando loro. Ma poi, grazie allo sfruttamento delle fonti petrolifere, sono diventati ricchissimi. Se il petrolio ancora oggi si usasse solo per le lampade, Cristiano Ronaldo, ad esempio, non sarebbe mai andato a giocare da quelle parti. Non credo che gli avrebbero proposto un contratto dove coi proventi avrebbe potuto illuminare migliaia e migliaia di lampade a petrolio. Invece il petrolio adesso è fondamentale, lo sarà ancora per chissà quanto. E allora bisogna spingere, questo è un monologo di utilità sociale per i genitori, i bambini a occuparsene fin da quando sono piccoli. Bisogna immettere sul mercato giochi per bambini che li inducano a occuparsi di petrolio. Tutti noi abbiamo giocato a Monopoli, Risico, tanti anni fa all'Allegro Chirurgo, tutti giochi superati. Se davvero volete garantire un buon futuro economico a vostro figlio, bisogna farlo giocare al piccolo petroliere. Ho già anche l'idea di come potrebbe essere il giuoco. C'è un plastico, bisogna conquistare delle zone, tipo Risico, dove si pensa che ci possano essere dei giacimenti di petrolio. Una volta conquistati i vari territori, ogni concorrente, grazie a una piccola trivella inclusa nella scatola, ha la possibilità di effettuare 3 perforazioni. Chi trova il liquido nero può immediatamente convertirlo in acquisto di case, gioielli, calciatori, Ferrari, Lamborghini, borse Louis Vuitton e quant'altro. Il piccolo petroliere è un gioco che sicuramente potrebbe dare un futuro ai nostri figli, incentivandoli fin da piccoli a occuparsi del settore. Io stesso ho sbagliato con mio figlio, gli ho sempre detto e continuo ancora adesso a ripeterlo, che è importante che lui in futuro faccia un lavoro che gli possa piacere, dove possa sviluppare una sua passione. È tutto sbagliato, ho sbagliato. Fin da piccolo, fin da quando era poco più che in fasce, avrei dovuto portarlo in vacanza in prossimità di piattaforme di trivellazione. Avrei dovuto stimolarlo ad andare negli Emirati Arabi a imparare come si estrae l'oro nero. Avrei dovuto fargli sentire fin da piccolo l'inebriante profumo del petrolio. Ho sbagliato. Ho pensato che ognuno crescendo debba sviluppare le proprie passioni e che nel mondo ci sia posto per tutti, per qualsiasi lavoro. Invece non è così, molti lavori verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale e il mondo si dividerà in due: gli schiavi, che lavoreranno molto a stipendi sempre più bassi, e quelli che possiedono materie prime o know-how di prima necessità, e fra le materie prime certamente il petrolio. Ma forse sono ancora in tempo per convincere mio figlio. Potrei, la prossima estate, portarlo in vacanza in Sardegna, ma non in una delle località più note della regione. Lo porterò a San Roque, dove si trova una raffineria. Lì un buon odore di petrolio si comincia a sentire già prima di arrivare. 2 settimane di vacanza a San Roque per convincerlo che il suo futuro è nelle raffinerie, nel mondo del petrolio, quello con cui si va tutto, che serve per tutto. È arrivato il momento di mettere da parte gli ideali occidentali e che nel mondo ci sia posto per tutti, per sviluppare le passioni di ciascuno. Ormai nel mondo c'è posto solo perché si occupa di alta tecnologia o per chi, e io spero che sia il caso di mio figlio, vuole passare la vita immerso fino al collo nel petrolio.
0: E va bene, caro Leonardo.
1: Non si, io boh, vorrei.
0: Ma qualcuno dice non che c'era questo gioco Petropoli. Petropoli si chiamava, come il Monopoli.
1: Non ricordo. Anni 70. Ma come si fa a mettere tuo figlio nel mondo del petrolio? C'è un modo?
0: Non lo so. Tu già pensi ancora che ci siano i barili, cioè che si venda il petrolio a barili, proprio che arriva
1: perché
0: uno con i barili?
1: Perché secondo me i poteri forti non vogliono che i genitori immettano i figli nel mondo del petrolio.
0: Guarda,
1: perché sanno che gli farebbe concorrenza. È una scelta dei poteri forti, credo io.
0: Hai detto la parola poteri forti, e allora noi dobbiamo convocare per la prima volta in questa stagione il nostro avvocato Maurizio Bianconi, che adesso chiamiamo, perché quando si parla di poteri forti sai che lui...
1: Se no richiamiamo Albano e chiediamogli ancora del concerto, che risponde volentieri sull'argomento.
0: Ma devo dire che è stato gentile.
1: No, è stato gentile.
0: All'inizio ha detto non parlo, ma poi ha detto parlo. Ma come Maurizio Bianconi è occupato? Ma come si per... Avvocato Bianconi, con chi stai parlando? Ma insomma, ma ti dobbiamo chiamare? Com'è che risulti occupato?
4: Felicità!
0: È un momento di pazzia qui a Radio 24. No, non era Albano che era occupato.

0: città. Vabbè, andiamo in onda dopo Maria Callas, questa. E la pioggia che scende dietro le pelle, la felicità.
1: E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Magari semplicemente Bianconi non ha voglia di parlare con noi, può capitare.
0: Insomma, va bene, ma ci siamo messi d'accordo.
1: Ci manca un ospite, chiamiamo...
0: No, è l'unico da qui alle 11, quindi...
1: Chiamiamo Loredana Lecciso.
0: Dai...
1: Io chiamerei da Lecciso per un parere sul concerto di... O anche Romina. Chiamiamo Romina. Cioè, Romina, ma tu che hai avuto degli screzi con Albano, adesso come vedi la partecipazione? Secondo me lei è contraria, per esempio. Io mi sono fatto questa idea. Che Romina non sarebbe andata, infatti non è andata, anche perché non canta più insieme, però... Credo che su questo lei sarebbe stata contraria. Chiamiamola.
0: Intanto abbiamo il nostro Giorgio da Napoli, il nostro, dico nostro, perché ormai è un affezionato amico il nostro Giorgio da Napoli.
2: Buongiorno, salve, buongiorno a tutti.
0: Giorgio, buongiorno.
2: No, ho ascoltato l'ultimo intervento dell'ascoltatore prima del TG, no?
0: Sì.
2: Del GR.
0: Ah, sul riarmo.
2: Sì. Diceva, no, la Russia è un pericolo imminente, quindi... va bene così, insomma, va bene questo riarmo, va bene spendere tutti questi soldi. Allora, voglio solo dire questo. Ovviamente i principali media, questo è il messaggio che veicolano da qualche anno, quindi alla fine la persona comune non ha altri riferimenti, dice ok, allora ci sono i cosacchi a Gorizia, insomma, si iniziano a intravedere da Gorizia. Però mentre Donald Trump, per esempio, non nasconde, dice mi serve la Groenlandia, mi serve il Messico, mi serve insomma tutto quello che gli serve, lui lo dice mi servirebbe questo. Allora, invece l'altro giorno Putin alla riunione dei BRICS a New Delhi sabato e domenica ha preso anche un po' in giro l'Europa, ha detto non vi preoccupate, non ho intenzione di attaccarvi, anche perché siete pieni di immigrati e pieni di debiti, non ho bisogno di voi, non mi manca nulla di cui voi avete disponibilità e io no. Quindi ci ha sbeffeggiati come Europa, dice io non ci penso nemmeno a venire da voi. Però queste cose non vengono riportate, cioè chi ha riportato cosa ha detto Putin sabato e domenica a New Delhi, alla riunione dei BRICS che sono...
0: In realtà sui giornali qualcosa c'è, certo noi abbiamo più l'attenzione a quello che dice Donald Trump, ma le dichiarazioni a New Delhi sono state riportate.
2: Le dichiarazioni stemperano, cioè... l'utente medio può dire ah, ma allora Putin dice questo, cioè non è che sentiamo solo un unico monotematico, i cosacchi si intravedono da Gorizia,
0: da Gorizia
2: col binocolo io vedo dei cosacchi.
0: No, però il tema è, Giorgio, poi adesso abbiamo recuperato Bianconi ma ci risentiamo, il tema è che si dice anche l'attacco alla Lituania col drone o l'attacco eventuale alla Estonia, essendo in Europa, dovrebbe essere considerato un attacco a noi. Nessuno pensa che i cosacchi arrivino in Italia o al confine. Comunque riprenderemo questo discorso. Eccolo qua che l'abbiamo trovato. Bianconi,
3: ma
0: dove eri? Dove sei finito?
3: Qui, ma siccome telefonano quelli che rompono i coglioni, se voglio quello, voglio quell'altro.
0: Ma tu mandami al diavolo.
3: No, la mia moglie mi ha silenziato tutte le chiamate che non c'è il nome e mi chiamavate da 102, quindi
0: certo, siamo a Milano,
3: risultavate un disturbo, insomma. Poi siamo intese.
0: Vabbè. Allora, okay. Intanto devo dare un annuncio, ma io non ho capito se è già uscito o sta per uscire.
3: No, tra una decina di giorni esce, oggi e domani facciamo l'ultima lettura del gruppo, e poi la mandiamo a Amazon.
1: Aspetta, ma
0: cominciamo a dire.
1: Sta facendo più libri di Bruno Vespa.
0: Sì, ma è incredibile, fa un libro produttivo.
3: Uno all'anno come Vespa.
0: Come quello Vespa.
3: Quello che vendo molto di più di Vespa.
0: Molto bene. Allora, il titolo lo possiamo dire è Il potere altrove. Che tra l'altro ieri Bianconi ci ha mandato uno straordinario messaggio. Dice, l'ho detto io il titolo, perché non puoi dirlo anche tu.
3: Il potere... No, ce l'ero io.
0: Ah, cioè, prova a dircelo il tuo titolo.
3: Allora, il potere altrove, e tutti ridete, no?
0: E potevi scegliere un altro titolo, scusa.
3: No, perché questo è bello come titolo, ma per me è impronunciabile. Come dice, dove sei nato? A Carrara. E tutti ridono, no?
0: Ma tanto tu sei nato ad Arezzo. Che
3: Arezzo, anche qui ridono abbastanza.
0: Va bene, noi fino a questo momento, Leonardo, mi è testimone, non abbiamo detto mezza parola sulla legge elettorale, che secondo me è un argomento che interessa tantissimo i politici e zero i cittadini italiani, zero, per me zero.
1: Forse zero, però poi sarà quella che determinerà chi governerà per i prossimi anni, quindi dovrebbe in qualche modo interessare i cittadini.
0: Dovrebbe interessare, è che
3: no, non può interessare perché è un'alchimia che i cittadini, è difficile anche per noi. Siamo pochi gli specialisti su questa cosa, quando, quando ero parlamentare o regionale io le ho fatte le leggi elettorali, me ne intendo, ma siamo pochissimi anche fra i deputati e i consiglieri regionali che ci capiscono.
0: Ma fammi capire, per principio si può, se uno è abile, uno in generale, un partito, si riesce a fare una legge elettorale proprio ad hoc per far vincere qualcuno, escludere altri? Cioè, come si fa? Spiegaci in modo che si possa capire.
3: La velleità c'è, però i risultati sono stati che chi è che si è preparato la legge elettorale l'ha preso sul culo a dritto, proprio come un treno, bam, tutte le volte.
0: L'immagine è chiara, mi sembra da parte di Bianconi.
3: E anche questa volta mi sembra che la signora e i suoi amici ci siano andati molto molto vicini a fare questa fine.
0: Cioè, ma spiegacelo, spiegalo perché lo capiscano tutti, cioè quali sono i punti chiave che possono spostare da una parte o dall'altra, e poi dopo la gente vota come vuole.
3: Il fatto veramente, prima parliamo delle cose proprio sbagliate da un punto di vista costituzionale e mi meraviglio che nessuno abbia detto niente, cioè quintuplicare le firme per presentare le nuove liste è veramente un fatto fuori da tutti gli articoli della Costituzione, sia dall'articolo 3, dall'articolo 49, dall'articolo 56, tutti gli articoli che riguardano la legge elettorale. Perché? Perché le firme sono un segno che chi presenta la lista ha un minimo di consenso, non sono una barriera per far fuori gli avversari. Pretendere che un partito, che se ci si mettesse il PD o Fratelli d'Italia, a chiedere 6.000 firme a collegio nel tempo limitato nel quale è consentito raccogliere le firme col metodo tradizionale, non si presenta nessuno, si fa le elezioni senza nessuno.
0: Quindi
3: partito.
0: Quello è un modo per mettere una barriera.
3: Per mettere
0: una
3: fuori
0: barriera.
3: In gioco le novità, sì, è contro proprio l'articolo 3, proprio lo travolge in pieno, insomma.
1: E potrebbe essere dichiarato incostituzionale, no? Dalla Corte Costituzionale.
3: Se qualcuno fa ricorso alla svelta, sì, se no no.
0: Beh, ci sarà.
3: Ma è veramente un atto di totalitarismo e di prepotenza, guardate, io me ne intendo parecchio, lo so. Questo è proprio
0: Chi vogliono escludere? Onorato,
3: c'è un progetto di sinistra. Mi ricordo come si chiama, fatto da un consigliere o da un assessore laziale
0: Onorato, che era ospite ieri da Simone Spezia.
3: Questo è veramente, e a destra generale tu mi stufi, insomma.
0: Aspetta, perché generale Vannacci, anche Vannacci, no, perché Vannacci
3: è porca mattina, no, proprio contro Vannacci.
0: No, capito.
3: Contro Onorato e contro Vannacci.
0: Ma vale anche se hai già dei parlamentari?
3: Perché qui gliel'hanno fatta arte, perché ha detto, dice, chi è che c'aveva il gruppo prima della tale data è esentato. Chi non c'ha il gruppo prima o gruppo o rappresentanza del gruppo misto, dopo tale data invece si deve raccogliere le firme. Hanno scelto la data, è come quello che faceva il concorso per il suo figliolo. Che è nato il 23 luglio può partecipare, anzi può parlare che è nato il 23 luglio del 55, quello ha fatto uguale, ha preso il punto quindi, e l'ha messo in tasca al generale. Capito?
0: Quindi la prima cosa è l'argine, la raccolta firme.
3: Che è contrario al principio delle firme, le firme sono per accogliere un minimo di persone che hanno consenso, questo nei sondaggi che valgono quello che valgono, ha comunque un consenso che lo pone fra i primi cinque partiti in questo momento lì, uh-huh. Il quarto, il quinto, il terzo, non si sa bene, e loro cercano di farlo fuori, anche perché fa comodo a tutti farlo fuori, ma lui, e questa è brutta la cosa, è brutto anche che ci sia Vannacci, ma è più brutto che noi non lo facciano competere, sì, ecco. Sì.
0: Ma tanto tu sei di quelli che ci hai spiegato
1: mille
0: volte.
1: Scusa,
3: No, no, io dicevo, non posso,
0: no, esatto, che il potere è appunto altrove, non nei parlamenti.
3: Esatto,
0: quindi
3: esatto.
0: Stiamo, infatti, accapigliando tutto. Per...
1: Diceva, che questo non diventi un boomerang.
3: Rischiano perché la gente si sdegna. Io vi ricordo una cosa semplice. Vi ricordate quando la gente non aveva proprio più nelle tasche e non andavano più a votare? E quando venne il referendum di segni sulla preferenza unico, andava a votare il 90% delle persone, perché era gonfia, proprio gonfia.
0: Però aspetta,
3: e quello
0: aspetta.
3: Quello che è successo anche in Sassonia-Anhalt, come si chiama quello statevello lì.
0: Però aspetta, lì. Maurizio, ti devo correggere su un punto, perché sto leggendo. Per chi ha almeno un componente... o alla Camera o al Senato, come
3: sì,
0: Vannacci,
3: rimango prima del 30 dicembre del 25.
0: No, quello è il gruppo, ma
3: dice componente uguale.
0: Sì, però aspetta. Fammi finire la frase. Per chi non ha niente, 6.000 firme. Per chi ha un componente in almeno uno dei due rami, come Vannacci, la richiesta c'è scritto sul giornale, la richiesta rimane a 1.500 2.000 firme.
3: Ti dico di no, c'è una data entro la quale, mi ricordo qual è, si deve avere
0: 31 dicembre 2025.
3: Non ce l'aveva lui,
0: no,
3: i parlamentari sono tutti nel 26.
0: Va bene, ma allora io leggo qui dal Corriere, dice: per chi appunto ha due gruppi in Parlamento, esentati; per chi ne ha almeno uno entro il 31 dicembre, esentato; per chi ha una componente in almeno, rimane la richiesta a 1.500-2.000 firme a collegio, cioè non
3: esatto,
0: a 6.000, non a 6.000.
3: Sempre nella data, sempre in quella data, cioè, tanto per farti capire. Come si chiama quello? Sembra la figliola di Fantozzi, amico mio. Lupi.
0: Dai, ma fai body shaming. Ma dai, vabbè, Lupi.
3: Si scherzava anche quando c'era di mettere la parrucca nelle fotografie, si faceva vedere uguale.
0: Vabbè, sarai bello tu, vabbè.
3: No, io so bello, ma a me mi fanno, quando mi facevano quelle caricature che si facevano a lui, a me mi facevano come Mickey Rourke ultima versione, quindi non c'avevo niente da essere felice.
0: Con tutte le labbrone.
3: Vabbè,
0: Lupi, ecco.
3: E Lupi deve cercare 1.500-2.000 firme.
0: Che non sono 6.000, però. Non sono 6.000.
3: Cavolo, ma 6.000 è impossibile.
1: A meno che, visto che Vannacci ha già, insomma, tante persone che lo vogliono votare, questa cosa non stimoli ancora di più i suoi potenziali.
3: Quello che sto dicendo io, il pericolo è la reazione. Come è successo in Sassonia? In Sassonia è tornata a votare, votavano il 59 o il 58, e sono tornata a votare l'87 e l'88.
0: È vero.
3: Perché la gente na pieni col gli arriva ai ginocchi, gli arrivano ai ginocchi.
0: E che però, scusa, è una cosa in controtendenza rispetto a quello che dici tu, che dici la gente, dice Bianconi, è sempre più stufa, vota sempre meno. Invece in questo caso la gente si è stufata.
3: Quando vede lo spiraglio. Quando vede lo spiraglio che cambino le cose, che ci sia qualcuno che realmente difende, mica dico la patria, che gli importa in casa a nessuno, l'interesse suo di casa sua, il risparmio, il suo affitto, la bolletta della luce, le cose elementari che sono state tolte, quella tranquillità che io chiamo anche in questo libro che faccio, così mi faccio pubblicità, il sottopensiero collettivo, che li riunisce tutti, quello che vi faceva votare tutti, Democrazia Cristiana. Beh, bene o male con questi si va avanti finché la barca va. Ma io democristiano no, però lo votavo in tutti.
0: Fermati un attimo, che abbiamo il momento della borsa, ma poi riprendiamo con Maurizio Bianconi. State qui con noi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Siamo stati alluvionati.
8: L'azienda era compromessa.
9: Un fiume di fango, di detriti.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
11: Grazie anche a loro.
12: Non c'è più traccia di quello che è successo.
13: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Abbiamo avuto questa mattina una buona partenza per le borse europee che però già rallentano il passo. Il quadro rimane ancora positivo ma in rallentamento rispetto ad un avvio migliore. Parigi segna più 0,08%, in questi minuti in realtà ritorna in negativo Francoforte, meno 0,08%, Milano che in partenza guadagnava più di mezzo punto percentuale adesso riduce a più 0,33%. È il giorno della Federal Reserve che, come scontato dal mercato, aumenterà i tassi di interesse. Sarà una settimana peraltro intensa anche perché venerdì, oltre al fatto che si riunisce un'altra grande banca centrale, quella del Giappone, è la giornata di numerose scadenze tecniche che contribuiranno a dare ulteriore volatilità al mercato che già ne sta vedendo da diverse giornate. Questo anche a causa del prezzo del petrolio che ritorna a 108 dollari al barile, a Londra il greggio americano è vicino ai 105. Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: Prismian più 2,37, STM più 2, Tenaris più 1,68, Saipem più 1,35. I peggiori titoli invece, almeno fino a questo momento: Stellantis meno 3 a distanza, Avio meno 1,41, ribasso di un punto per Campari, Fincantieri, Ferrari, Moncler ed Amplifon. L'euro è a 1,15,45 sul dollaro. Per il momento è tutto.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
23: Papà!
22: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Bianconi, ma posa il fiasco che è meglio, vai.
1: Bianconi, parla un po' delle lobby per favore, che nessuno ne parla. Milan, parlate delle lobby, sono loro la colpa di tutto.
2: Le lobby in generale. Adesso ne parliamo con Maurizio Bianconi. Un ascoltatore chiede, varrebbe anche per Grillo la questione delle 6.000 firme, perché pare che Grillo possa annunciare un ritorno in campo a sinistra, non si capisce bene, vedremo la prossima settimana, non so, è chiaro che varrebbe anche per Beppe Grillo. Comunque, Maurizio Bianconi, eccoci qua, ti ha offeso l'ascoltatore, fiasco?
3: No, no, uno è il primo che ha detto, non ho capito.
2: Di posare il fiasco, ma sì, a dire, sei
3: sì, cose... a voglia di...
2: Sì, quelle cose.
3: Te pensa che io ho fatto comizi sulle... Ma una volta, il 22 luglio del 67, mi tiravano 4 colpi di pistola mentre parlavo.
2: Ma chi?
3: E quelli che mi volevano bene allora.
2: No, non lo sapevo.
3: Era abbastanza. Sì, in una città qui vicino, ma io finì il comizio lo stesso. Un'altra volta mi hanno preso per il trombe del culo e mi hanno buttato giù da una galleria di un cinema, un antropomoio. Figurati, sono paura di chi mi dice che posso il fiasco.
2: Erano tempi in cui la politica si faceva.
3: No, ma io non c'ho mica sensi di rancore, ognuno ha fatto il suo.
2: Sì.
3: Io le ho prese, se le davo era meglio, ma questo non importa, voglio dire. Il babbo di Bignami gli ha attivato 5-6 colpi di pistola, anche se noi si pigliava in giro perché era piccolino di statura. Dico, e dici, allora te quando sparano? Strano che ti abbiano preso, perché sparano tutti altezza d'uomo, se sei vicino e ti hanno preso lo stesso. Tu ci videva, poverino, ma gli avevano tirato i colpi di pistola sotto casa anche a lui. Ma voglio dire, quella era il cinema di allora, io non sono mica arrabbiato di questo. E la gente ha ragione anche di prendermi in giro, perché ho le mie posizioni e loro ne hanno altre.
2: Senti, ma questo il potere altrove, dove starebbe sto potere?
3: Il potere è fuori dalle camere, fuori dalla politica. La politica lo serve, il potere si dipana attraverso circoli che non sono connessi fra loro, ma in realtà hanno un fine comune, per cui è molto semplice: se comanda la finanza regna il profitto, se comandasse la politica regnerebbero i diritti. Ora è indubbio che i diritti stanno scemando da tutte le parti. Il benessere della gente, la classe media è scomparsa, c'è la proletarizzazione e c'è un aggruppamento di ricchezza su pochissime mani, qualcuna anonima, qualcuna meno, e questo lo schema da girare. Ma se pensano che glielo giri Vannacci o che glielo giri qualche Nembo Kid o Superman, come si dice adesso, se lo ritrovano girato dove ce l'hanno.
2: Vabbè, questo Leonardo è quello, che ci ha sempre detto Bianconi da anni, devo dire,
3: detto.
2: È coerente su questa posizione, a dire non sono più gli organismi democraticamente eletti i luoghi deputati al potere, ma sono altri.
3: Ma non lo dico mica io, se voi leggete Polito sul Corriere della Sera, leggete con serenità Mieli e quegli altri... come si chiamano quegli altri fondisti del Corriere della Sera, tutta il professor Canfora che non è di destra, Cacciari, ormai sono arrivati, ce n'è voluta, ma sono arrivati tutti su questa linea. La differenza grande è che per molti questa linea va bene, cioè dicono meglio che guidi la finanza che almeno a giudizio piuttosto che la politica che sono una massa di imbecilli. Questo è, e non è così, perché comunque per bene che faccia la finanza fa il suo, cioè fa il profitto. Guarda, è nelle cose, se te pensi che l'Enel e Banca Intesa insieme hanno fatto 17 miliardi di utili nelle leggi che ci sono, e 17 miliardi sono una finanziaria, e in due hanno fatto questi utili, vuol dire che qualcosa non c'è che torna.
4: Sì, ma allora però il compito della politica sarebbe di rapportarsi con questi poteri e porre un argine e legiferare in
3: esatto,
4: modo da...
3: Il passaggio è inverso a quello che stanno facendo. Il passaggio è fai il tuo lavoro ma lasciaci fare il nostro lavoro. Invece l'Unione Europea, che attraverso gli atti criminogeni che sono stati commessi da un pugno di persone al quale il Parlamento ha poi dato il voto, perché quando si dice che le leggi finanziarie o le leggi tutte di uno Stato sono subvalenti rispetto alle leggi e alle disposizioni di un ente sovranazionale che è un ente privato, perché l'Unione Europea è un ente privato di diritto pubblico, perché non è uno Stato, non è una federazione, non è una confederazione, è guidato dalla Banca Centrale, e dopo sono queste le conseguenze, perché se dai retta loro bisogna che tu tenga i conti in pari. Questo altro, il delitto della Meloni è questo.
2: Altro grande
3: non
2: potere.
3: Non gli 80 sì. miliardi che ha in cassa per togliere le accise, per esempio. Le tiene lì perché sennò gli sballano i conti.
2: Lascia stare le accise, insomma, che è un tema serio, visto che tutti facciamo il pieno. No, l'altro grande potere...

0: riprendono, come posso dire, il suo corso e si diventa anche competitivi. E si spiega, è inutile dire di aiutare i fragili. Porca puttana, siamo tutti fragili, perché quando si va a fare il pieno e si spende 140 euro, siamo tutti fragili.
1: Sì. Allora, fermati appunto che c'è il traffico. Poi dobbiamo raccontare che Maurizio Bianconi è uno, a proposito di poteri che sono concentrati nelle big tech dell'intelligenza artificiale, è uno che litiga con l'intelligenza artificiale. Abbiamo le prove, abbiamo gli screenshot, lui fa le domande, si arrabbia con l'intelligenza artificiale che abbassa il crapino e gli chiede scusa e lui gode così. Traffico e poi rientriamo.
2: Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Al nord, sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, code per incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Sempre sulla 4 in Veneto, lunghe code per traffico intenso tra Verona Est e Montebello. Andiamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, qui invece per lavori code a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova e tra Feglino e Finale Ligure sulla carreggiata opposta. Concludiamo sulla A12 Roma Civitavecchia Tarquinia, dove vengono segnalate code per un mezzo incendiatosi tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione Tarquinia. Con questo è tutto, da Radio Traffic vi saluta Claudia Mangano, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, tu dimmi te, Maurizio Bianconi, che gusto c'è nel prendere, nell'insultare l'intelligenza artificiale che educatamente ti risponde anche: scusa, sì, è vero, esagerato, sbagliato. No, perché?
1: No, se gli dico scusami, ma mi sembra che questo non sia corretto, lei mi dice la stessa cosa. Se la mando letteralmente a fare in culo e gli dico guarda, sei una cazzona, spari cazzate, dice oh, capisco la tua frustrazione, ti chiedo scusa, hai ragione, e mi dà la risposta corretta.
0: Questa è la versione, mi dicono, la versione gratuita. Eppure non è maleducata come te, che sei un toscanaccio, che insomma sei,
1: no, no,
0: se passano in due minuti.
1: Le sente che dice scusa, ti chiedo scusa, è molto remissiva. io penso questo è il mio pensiero, che siccome la caricano, non è una persona, la caricano con dei dati. Quando vedono un imbecille, gli danno la versione ufficiale, quella che gli ha detto il potere. Se trovano uno che invece che li manda a fanculo, che li può sputtanare, allora ti con fuori la versione tua,
2: tipo...
1: che l'aveva.
0: Ma sulla legge elettorale si è arrabbiato,
1: e gli
0: ha detto:
1: ma te ne rendi conto che spari cazzate? Gli ho detto: sì, ho ragione, scusa.
0: E vabbè, tu sei contento così, che uno ti dia ragione, questo
1: no,
0: questo,
1: perché uno. Poi mi dai i dati come devono essere, no? Perché io gliene faccio a tranello le domande, gliele faccio mica per sapere le cose, gliela faccio per mandarla a tilt, no?
0: Molto
1: sono bene. Un provocatore dell'intelligenza
0: ma infatti questo è forse l'intelligenza artificiale ancora non conosce
1: conosce
0: la provocazione
1: perché, sì, ma dice non ti arrabbiare per piacere, mi dice tante volte, no non ti arrabbiare, no non fa così per favore.
0: Manera potrebbe essere una bella seduta psicologica, uno fa va lì, prende il telefono, un po' di scambi un po' scortesi con l'intelligenza artificiale che ti dà: no, scusa, hai ragione, Leonardo, stai tranquillo.

0: Oh, anche questa volta qui sull'esenzione firme si era fissata su questi 2500 dello sconto, l'ho dovuta mandare in culo tre volte, alla fine ho detto sì, hai ragione.
1: È fatto così. Va bene, non ti chiediamo, no, te lo chiedo, cosa succederà? Ah, intanto si voterà prima, dopo, durante, quando si arriva a fine.
0: Io penso, cioè, per l'esperienza che ho, ma il mondo può cambiare, che chi è in sella tende sempre a ritardare il momento di scendere. Quindi per me il governo Meloni resisterà fino all'ultimo giorno utile.
1: Fino a ottobre. Quindi, poi ti chiedo, sì, questo, secondo te è più, sono più divisi nel cosiddetto campo largo sul tema Russia-Ucraina, cioè Conte Schlein, o nel centrodestra, perché anche Salvini no, è uno che sul tema Ucraina-Russia...
0: Sono più divisi nel centrodestra perché Salvini è l'unico dei tre che cerca di dare una opinione differenziata, e siccome in cerca di rilancio è competitivo con Vannacci, c'è il caso che abbia più spinta, quindi insiste.
1: Pure,
0: ma siccome sono più un accrocco di potere in questo momento il centro-destra, nel centro-sinistra fanno invece una questione di principio per il dopo. Qui lì non è, lo sanno anche loro che non vincerà nel centrodestra, nel centrosinistra, perché il governo dopo è già fatto, è inutile che andiate a votare.
1: Come è già fatto?
0: È già fatto. Un governo... Nessuno farà il 42%.
1: E quindi?
0: Un gruppone. Quindi si farà un altro governo di Enrico Letta, che potrebbe essere Calenda, e torneranno Calenda. I tecnici a fare il loro dovere. Cioè, ora io vi dico questo.
1: Cioè, ma il Presidente della Repubblica incaricherà Calenda. Perché Calenda?
0: Sì, Calenda è l'uomo tipo del governo prossimo, poi se sia lui è il prototipo, l'archetipo di quello che sarà. Le capacità le avrebbe Renzi, ma ormai si è sputtanato talmente che non piglia più niente nessuno sul serio, ma è il furbo di tutti.
1: Vabbè, ma Calenda con quale maggioranza? Perché non sarebbe un governo tecnico.
0: No, perché quando c'era Craxi aveva l'8%, il 10%, ha deciso col proporzionale puro come c'è adesso, anche se c'è il premio di maggioranza, i governi li decideva la
1: sì,
0: malta.
1: Va bene, ma Calenda che voti, che maggioranza parlamentare avrebbe, di centrodestra o di centrosinistra?
0: Tutti.
2: Come con Draghi, alla fine.
0: Esatto, gliele dà Fratelli d'Italia, glielo dà Forza Italia, glielo dà il PD.
1: Un governo trasversale.
0: È trovato come sono andate le cose.
1: Scusate, va bene, ma Draghi era cosiddetto un tecnico esterno dalla politica. Calenda è
0: col cavolo, perché il passaggio è stato questo. E poi te sei intelligente, ma te fai da coglione per farmi dire le paolacce.
1: No.
0: Allora, Draghi è frutto di un accrocco politico. Draghi è quello che insieme a Trichet ha fatto fuori Berlusconi e ci ha messo Monti. Draghi è quello che mena la danza mondiale. Draghi è un membro senior del gruppo dei 30 di New York, sì, che hanno derogato al numero per tenerlo lì dentro insieme a Trichet. Non ci vediamo quel culo.
1: Vabbè, però senti, guarda, lasciamoci su questa suggestione. Nessuno vince e il prototipo, l'archetipo del prossimo premier potrebbe essere un Calenda. Questo ci ha detto Maurizio Bianconi. E Leonardo, se ti va bene così, se no no. Il potere altrove esce tra 10 giorni, ci risentiremo con Bianconi.
0: Sì,
1: allora...
0: stavolta fa sì. Una cosa, fa una...
1: Dai che devo chiudere.
0: Invece di tirare i bastoni al cane, i sassi al cane, e poi metterlo su Facebook, che bellino.
1: Sì, va bene.
0: No, leggi il libro.
1: Mandamelo, leggo, dai. Ciao Leonardo, domani sei qui?
2: Ciao, domani penso di venire, se sto meglio, sì.
1: Meno male, a domani allora.

quanto è vicino il Quantum Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici capaci di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa la sicurezza informatica di Internet e la quasi totalità delle telecomunicazioni. Buongiorno da Maurizio Melis. Nessuno oggi è in grado di rispondere esattamente a questa domanda, ma sappiamo che è un tempo che si misura in anni, 10 o 20 realisticamente, e che quando quel giorno verrà dovremo essere pronti da tempo, o saranno, lasciatemelo dire, cavoli amari. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, le soluzioni esistono, forme di crittografia che nemmeno i computer quantistici sono in grado di decifrare, la cosiddetta post-quantum cryptography. Ma introdurre queste nuove procedure in modo sicuro nelle istituzioni, nelle banche, nelle assicurazioni e farli insomma filtrare e arrivare fino all'utente finale è un processo che richiederà tempo e che richiede preparazione. Perciò, anche se per ora non esistono obblighi ma sono in arrivo, c'è già chi si è messo in moto. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: così quando pensi al mercato dell'energia. Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti
7: nasce,
8: cresce,
6: resta con te.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro? Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
17: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
18: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: Case e città più accessibili, vivibili e sostenibili. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
20: Sono le 11.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Crolla un palazzo a Gaza, 14 morti accertati, 100 i dispersi. I prezzi energetici spingono l'inflazione, ad agosto sale al 3,3%. Calcio, il Bologna esonera Tedesco, arriva Palladino. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. 14 persone sono morte e circa 100 risultano disperse in seguito al crollo di un palazzo di 6 piani nella città di Gaza. L'edificio aveva subito danni strutturali a causa dei bombardamenti israeliani nei mesi scorsi. Secondo la protezione civile, almeno 2.000 edifici sarebbero in queste condizioni e le persone, non avendo alternative, non li lasciano. Al microfono di Katia Caramelli la testimonianza di padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia.
0: Di quei pochi palazzi che sono in piedi, tantissime sono in piedi, ma uno dice ma come mai rimangono in piedi? E delle volte un palazzo di 7-8 piani e le persone vivono al quinto piano, quello che resta del quinto piano è per esempio tutto sotto distrutto. E noi abbiamo avuto pure la famiglia di un professore della scuola del patriarcato, un professore musulmano che viveva appunto nella metà del palazzo della sua famiglia e l'è crollato addosso in una delle piogge e sono morti diversi membri della sua famiglia. A Gaza viviamo 2.300.000 persone. La più parte dei palazzi, delle case sono state distrutte, abbattute, veramente rase al suolo e quei pochi che restano sono malmessi, non è permesso de che entrino materiale per costruzione e nemmeno per riparazione e quindi le persone non hanno altre scelte.
20: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. L'esercito russo ha attaccato anche un treno passeggeri sulla linea Kiev-Mykolaiv, grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio. Questo è quanto scrive la compagnia ferroviaria ucraina. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo. Ad agosto l'inflazione in Italia sale al 3,3% dal 2,9% di luglio, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici in aumento, da un più 11,6% a un più 17,1%, lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione di 0,5 punto percentuale su base mensile e del 3,3% su base annua. I prezzi dei carburanti salgono ancora. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina e 2,246 per il gasolio. E di carburanti e di ILVA si parlerà oggi nel Consiglio dei Ministri.
8: Gli sconti accise sono costati finora oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo, 17 centesimi, sul gasolio scade domani notte. Il governo annuncia da settimane sostegni più mirati per redditi bassi e pendolari, ma le misure faticano a prendere forma per problemi tecnici e di copertura e l'ipotesi più accreditata è una nuova mini proroga per 7-10 giorni. Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio anche la crisi ex Ilva con l'acciaieria di Taranto che va verso la chiusura dell'area caldo a fine ottobre e i primi 2.500 licenziamenti partiti nell'indotto. I sindacati che vedranno il governo prima del Consiglio chiedono misure straordinarie per questi e altri lavoratori a rischio in attesa della procedura di vendita e rilancio del gruppo. Ieri sciopero anche all'Electrolux dopo che l'azienda ha confermato i 1.450 esuberi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: La cronaca: si finge guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usarle violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a Scafati, in provincia di Salerno, l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. Dopo le indiscrezioni di ieri sera, ora è ufficiale, il Bologna Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Domenico Tedesco. La guida tecnica è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a Due di Denari, noi ci risentiamo alle 12.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor Dual Desire
6: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
9: Questo autunno il mio ministero, visto che ho la competenza sulla casa, emetterà un bando per sostenere con contributi fino a 500 euro al mese i genitori separati o divorziati per il pagamento dell'affitto della nuova casa. Perché spesso dopo una brutta separazione, un brutto divorzio, si perde la casa su cui magari si sta pagando ancora il mutuo e si perde con questo anche il diritto ad accogliere i propri figli almeno nel fine settimana.
2: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
9: Ho tolto l'ISEE come criterio e l'ho sostituito con l'IRPEF. Con la dichiarazione dei redditi fino a 35.000 euro, perché bisogna aiutare la gente che lavora, non la gente che non lavora o che lavora in nero con 30 bonus a ripetizione.
11: Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo, che non sa dov'è e che non sa neanche più.
12: No, non ce la facciamo ad arrivare al ritornello, voglio andare a casa, la casa dov'è? Però insomma abbiamo trovato un supporto, un sostegno alla casa in affitto dei genitori separati. Il ministro Salvini l'aveva promesso e allora a quanto pare, Mauro, sarebbero pronte le regole, anche se adesso aspettiamo la piattaforma attraverso la quale si potrà fare richiesta di questo bonus, di questo.
13: Sì, sì. Allora, l'attuazione l'abbiamo completata, adesso c'è l'attivazione. Però va dato atto al ministro e anche vice premier Salvini, che effettivamente ha detto questo autunno, aveva dichiarato varerò questa misura. Non siamo ancora in autunno a voler guardare il calendario, la misura è pronta.
12: Non c'è
13: è
12: ancora
13: pronta,
12: la data,
13: ma non è attiva. Mm-hmm. Perché, come riferiscono puntualmente, e ci mancherebbe altro, Giuseppe Latour e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore di oggi, sono pronte le regole, si farà riferimento a criteri di reddito e non all'ISEE, abbiamo sentito la dichiarazione anche polemica del vice premier, si farà riferimento quindi ai redditi fino a 35.000 euro e il decreto è pronto, deve esserci adesso la pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Questo è il caso di notarlo, perché magari qualcuno potrebbe pensare che la competenza sia di un altro ministero, in questo provvedimento invece discende dal Ministero delle Infrastrutture, e da lì poi ci sarà l'attivazione di una piattaforma. Questo sostegno andrà al genitore che dovrà essere legalmente separato o divorziato, titolare di contratto d'affitto, non essere proprietario di immobili nel medesimo comune dell'abitazione familiare e nel raggio di 50 km. Inoltre dovrà essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli, quindi parliamo anche di assegno che viene deciso nei casi appunto di separazione, parliamo sempre qui a due di denari.
12: Vedo però che sarà necessario, come dire, partecipare in qualche modo ad una graduatoria, quindi il chi tardi arriva male alloggia.
13: Allora, qui ci sbilanciamo perché quello che possiamo dirvi ora, in attesa della piattaforma, che poi cercheremo di capire se allora c'è anche un criterio di precedenza temporale, ma per adesso sappiamo che sarà data priorità nell'erogazione del contributo ai soggetti con più figli a carico di età inferiore ai 21 anni, o chi è disabile, chi ha figli in condizioni di disabilità e i soggetti in condizione di disoccupazione involontaria e coloro che risiedono in comuni ad alta tensione abitativa. Queste sono le categorie, per così dire, privilegiate che conosciamo adesso in attesa della piattaforma.
12: Quanto arriverà?
13: Lo so che lì volevi arrivare.
12: Vabbè, qua soldi sono il nostro grande cavallo di battaglia.
13: Allora, 50...
12: due di denari, quanti denari?
13: 50% di quel che si paga per l'affitto, con tetto di 6.000 euro annui. Quindi l'erogato potrà essere di 500 euro al mese per 12 mesi. Questa è la previsione. Tutti i particolari sul Sole 24 Ore, firma dei sullodati Giuseppe Latour e Giovanni Parente. E noi, appena sarà pronta la piattaforma, sicuramente ce ne occuperemo.
12: Esatto, non cominciamo a dire 500 euro per città come Roma, Milano, Venezia, Firenze e tutti i capoluoghi particolarmente impegnativi dal punto di vista economico sono pochi. Questo è sempre meglio di niente. Io direi che intanto cominciamo a prendere confidenza con i requisiti per poter accedere a questo bonus. E allora vi chiediamo che cosa ne pensate. Sappiamo molto bene quando, a seguito di una separazione, davvero arriva un dissesto economico-finanziario per molte famiglie. Uno dei due coniugi, in genere tocca all'uomo, deve abbandonare la casa appunto di famiglia, il tetto dei figli e trovare una nuova soluzione. Tanti ritornano da mamma e papà, e insomma non sono cose che raccontiamo con scandalo, ma sono cose che succedono, e quindi insomma se arriva anche questa provvista non è male, risponde ad un'esigenza sentita anche nel vostro nucleo familiare che si è spezzato, che si è dovuto organizzare diversamente. Fateci sapere appunto come state in questo momento da questo punto di vista. Ma oggi, come promesso ieri, visto che fervono i preparativi per il nuovo telefisco, abbiamo tirato fuori un argomento che potrà interessare tanti ascoltatori, soprattutto coloro che hanno l'auto aziendale, sono sempre di più e ci sono delle nuove regole, delle nuove cose da spiegare che sono arrivate da agosto.
13: Sì, perché ad agosto è arrivato una sorta di correttivo di una serie di provvedimenti che sono stati varati con la riforma fiscale, la legge 111, e tra questi provvedimenti molto importanti sono le correzioni che sono state introdotte per le auto aziendali, quindi l'auto assegnata ai dipendenti. E queste correzioni prevedono anche tutta una serie di scansioni a seconda dell'età in cui, del momento in cui è stata assegnata l'auto. Insomma, abbiamo fatto a breve, abbiamo chiamato Cristian Valsiglio, che è un esperto del Sole 24 Ore, una firma del Sole 24 Ore. Per chi ci segue sul canale 63, metto a favore di camera una delle ultime fatiche del dottor Valsiglio, so se la potete vedere dal canale 63.
12: Si vede, posso dire che sto guardandoti da là e ti vedo che esponi il ricco documento.
13: Questo è uscito sul lunedì 7 settembre, Sole 24 Ore di lunedì 7 settembre.
12: I famosi numeri da collezione, quelli del lunedì.
13: Esattamente, come spesso accade. Allora, il dottor Valsiglio sarà con noi nella seconda parte della puntata, dopo l'aggiornamento dai mercati finanziari, quindi se volete prenotarvi 800 24 00 24, 349 238 6666. La materia della fiscalità sulle auto aziendali non è delle più lineari, quindi io mi limito a dire che i correttivi di fatto puntano a privilegiare ancora un pochino le auto a ridotto impatto ambientale e a dare però anche da un'altra parte una stretta fiscale a certe condizioni. Poi ci sono dei temi ancora tutti da decifrare, come quello degli optional.
12: Allora, ascoltate Basta. Bene la mia voce fino alle 11.30, perché dalle 11.30 alle 12 non la sentirete più. Io ascolterò, per fortuna, che tutti i pasticci dei mesi passati che mi sono toccati con l'auto aziendale li ho superati con successo, e quindi archivierò, psicologicamente parlando, la pratica, e te le affido completamente, Mauro, nella seconda parte,
13: perché in realtà prenderai appunti. E come sempre, esatto. Debora si schermisce, però voi intanto non fatelo, siate coraggiosi, fatevi avanti, chiedete 349 238 6666, 800 24 00 24.
12: Ti leggo il messaggio di Diego, che invece non c'entra nulla con le auto aziendali, ma si è accalorato rispetto alla notizia che abbiamo dato sul bonus per i genitori separati, il bonus affitto, chiamiamolo così. Diego ci racconta: io non ho intenzione di sposarmi o di avere figli proprio perché sono terrorizzato da trovarmi sul lastrico nel caso in cui le cose non funzionino. Tu pensa che messaggi stanno passando, socialmente parlando, no? Rispetto alle crisi che sta vivendo proprio l'entità famiglia: ci si sposa sempre meno, ci si separa sempre di più, e spesso il deterrente importante è proprio quello economico, effettivamente.
13: Ma secondo me, però, adesso non vorrei. Ognuno fa le scelte che crede, specialmente in questo campo, ci mancherebbe, però mi sembra un po' drastica la soluzione proposta da Diego.
12: Sai che cosa? Che dipende proprio anche un po' dalla situazione che vivono magari congiunti, familiari, amici. Se gli esempi che hai attorno a te sono non particolarmente vincenti, ti condizionano. Se invece magari hai avuto l'opportunità di vivere una famiglia serena, che questi problemi non ce ne hai avuti troppi, anche amici che si sposano con felicità, e allora magari la pensi in maniera diversa. Vabbè.
13: Posso rassicurare un altro ascoltatore che ci chiede il bonus colonnine. Ne parliamo veramente tra un attimo.
12: Esattamente.
14: Che armonia tra Mauro e la nostra Debora.
15: È fantastico vedere come chi prende dai 35.000 e uno ai 45.000, 42.000 euro sia considerato un ricco. Una volta che si va a vedere la vera differenza tra il lordo e il netto, tra i 35 e i 40.000 euro, vi accorgerete che è minima, perché scadono tutti i bonus e tutto quanto. Quindi queste persone qua sono tagliate fuori incredibilmente.
12: Volevo anche leggere il messaggio di Alex, che torna sul tema di poco fa. Sono sposato da meno di 2 anni, sono metalmeccanico tramite contratto da agenzia, quindi in una somministrazione, da quello che capisco. Ho finito di pagare il mutuo di casa, adesso mia moglie vuole lasciarmi, mandarmi via di casa, però lei non ha mai lavorato. Alex, questo potrebbe essere un aspetto importante. Se ha dei figli, sposato da meno di 2 anni, forse non ne ha, però insomma, magari proprio questa esplicita richiesta di farla uscire di casa, non so se sua moglie la possa esattamente far valere, soprattutto per il fatto che non ha mai lavorato, ma se è giovane può sicuramente reimpiegarsi nel mercato del lavoro, e non ha detto che un giudice in fase di separazione non la inviti caldamente a farlo, e quindi faccia valere anche le sue ragioni, perché non è detto che siano tutte dalla parte appunto della signora.
13: Tra l'altro, se posso consigliare una rassegna stampa, lunedì sul Sole 24 Ore, questo ultimo scorso,
12: Angelo Busani ricordava, esatto, le regole dell'assegno di separazione / di divorzio, perché sono due istituti diversi, ed è comunque morto il cosiddetto tenore di vita. È una situazione complessa, Alex, si vada a far consigliare bene da un avvocato.
13: Cerchi il Sole 24 Ore di lunedì 14 settembre, cioè l'ultimo lunedì, tutto a firma di Angelo Busani, storica firma del Sole 24 Ore, il notaio Angelo Busani. Bene, allora vuoi cominciare dai bonus, da un altro bonus, quello delle colonnine, o invece dai malus?
12: Allora, visto che ce l'hanno chiesta, cominciamo con il bonus colonnine, poi faremo un velocissimo punto anche sulla truffa a Revolut, la fintech di cui sono clienti anche diversi milioni di italiani. Una cosa veramente incredibile quella che è successo nelle ultime ore. Noi ve la diciamo al volo, come hanno fatto probabilmente anche i colleghi in rassegna stampa. Vorremmo tornare sull'argomento venerdì nell'apposito spazio Corallo. Cominciamo con le colonnine, Mauro.
13: Sì, allora, il bonus per installare le colonnine, bonus che riguarda i condomini e anche i privati cittadini. Uno ha magari a disposizione un suo giardino, una villetta e vuole installarlo. Bonus colonnine a partire da martedì 22 settembre alle ore 12 sulla piattaforma di Invitalia, che è il gestore della misura per conto del Ministero delle Imprese Made in Italy. Vengono assegnati fino all'80% delle spese per acquisto e posa in opera di colonnina di ricarica domestica, con un tetto di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 euro per i condomini. Le infrastrutture, attenzione, devono essere nuove di fabbrica, devono essere installate su aree nella piena disponibilità del beneficiario. Per le persone fisiche devono essere a uso esclusivamente privato, cioè non è che si può installare e poi fare anche da fornitori per altri, per amici e parenti. Per i condomini devono essere destinate all'utilizzo collettivo dei condomini, ma in entrambi i casi, lo ribadisco, la regola è che queste colonnine incentivate non devono essere accessibili al pubblico. La domanda verrà presentata online, tutta la gestione online, serve lo SPID o la carta d'identità elettronica o il CNS, ma diciamo che oramai è un po' residuale, mi pare di capire nelle esperienze personali. Bisogna preparare il documento di identità, le fatture elettroniche, gli estratti conto che attestino i pagamenti tracciabili. Ci vuole ovviamente, come sempre in questi materiali, la dichiarazione in conformità dell'installatore e un indirizzo PEC, che poi sarà quello di riferimento per tutta la durata del procedimento. Ognuno può presentare una sola domanda, si potrà ripresentarla una seconda volta se la prima domanda risulta improcedibile. Le spese ammissibili, quali sono le spese che possono accedere al contributo? Quelle che decorrono dal 26 di giugno. Le domande sono istruite, lo hanno già specificato, in ordine cronologico di arrivo. Se finiscono le risorse, l'erogazione si ferma fino alla successiva riapertura dello sportello per la prossima annualità. Quindi il totale di quanto messo a disposizione, insomma, conviene prenotarsi per tempo per vedere di avere questo contributo, questo bonus.
12: Allora, rapidamente, cosa è successo a Revolut? Sicuramente, soprattutto se siete clienti, avrete letto tutte le notizie che appaiono questa mattina praticamente su tutti i giornali, ma già ieri era stata data ovunque grande enfasi a questa notizia. Nella sostanza, cosa è successo? Intanto questa è una banca online che ha molti milioni di clienti in tutta Europa e credo che siano circa 5 solamente in Italia. È una società che ha fatto forti investimenti in settore tecnologico e eroga, come molte banche, carte prepagate, un cambio valuta, cambio anche di criptovalute eccetera, ed è una banca di cui si servono soprattutto i clienti che viaggiano molto. E cosa è successo? Servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente ad una istituzione italiana, che peraltro, Mauro, se capisco, non si è capito chi sia, no, quale istituzione sia, forse un ministero, non so che cosa.
13: Si è parlato di una procura della Repubblica.
12: Ah, ecco, quindi non è un ministero.
13: Del sud, di Reggio Calabria, questo soltanto quanto è stato spiegato, riferito nei giornali radio proprio hanno preceduto la nostra puntata.
12: Praticamente i signori di Revolut hanno ricevuto una richiesta di trasferimento di informazione di almeno quanti clienti?
13: 700, così pare.
12: Ecco, esatto. E quindi si sta ricostruendo, insomma, l'accaduto. Un pochino siamo rimasti perplessi rispetto alla, tra virgolette, facilità, ma evidentemente questa PEC, come sappiamo adesso, si usa, era estremamente credibile e molto ben fatta, e quindi la società ha girato immediatamente le informazioni richieste. La polizia postale sta indagando per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. I sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati toccati. Un portavoce appunto della banca ha parlato e ha spiegato anche questi aspetti dopo aver individuato una sofisticata truffa di impersonificazione esterna, nella quale questo soggetto terzo non autorizzato ha utilizzato un indirizzo email appartenente ad un dominio legittimo. Si parla di un'agenzia governativa per presentare appunto queste richieste, che sono evidentemente fraudolente, di informazioni. Noi proveremo a capire con quale esperto parlarne appunto venerdì di questa tipologia di truffa, che a quanto pare comincia ad essere veramente diffusa, perché arriva tramite la PEC, Mauro, se noi pensiamo che quello sia un universo molto protettivo per noi, assolutamente schermato, invece i truffatori stanno aggirando anche questo canale protetto. Però insomma, i 700 clienti interessati hanno avuto questo trasferimento di informazioni della loro identità, ma non dovrebbe essere successo niente sui
13: loro conti. La banca
12: assicura
13: che i conti non sono stati violati in alcun modo. Mm-hmm. Quello che invece possiamo indicare, così anche senza sapere molto di più di quello che abbiamo riferito, è verificate che non vi arrivino improvvisamente degli strani messaggi, magari proprio indicati da Revolut o cose del genere, proprio perché in questo momento i dati potrebbero circolare nel dark web ed essere oggetto di utilizzo da parte di malintenzionati.
12: Allora, conti correnti e soldi sui conti correnti. Ieri abbiamo avuto la diffusione di due grandi rapporti che ci raccontano lo stato di salute dei risparmiatori italiani. È arrivato il rapporto sul risparmio, appunto, delle famiglie, che ogni anno viene pubblicato, elaborato e pubblicato da Banca Intesa San Paolo con il centro Einaudi, e poi è arrivato anche il rapporto, lo studio della First CISL, che è un grande sindacato, appunto, anche in questo caso sulla composizione del patrimonio delle famiglie italiane. Partiamo da questa. Mauro, domani avremo con noi Riccardo Colombani, che è il segretario di First CISL. Che cosa dice questo rapporto? Poi sentiremo anche l'altro.
13: Ti do il titolo anche in evidenza sul Sole 24 Ore di oggi. Il 5% più ricco delle famiglie italiane possiede la metà del patrimonio. Quindi c'è una dinamica della ricchezza, dice lo studio, che è una dinamica debole rispetto specialmente ai confronti con altre economie, importanti economie europee. Tra il 2015 e il 2025 il reddito disponibile lordo delle famiglie italiane è aumentato in quei 10 anni del 28,4%, tuttavia in altri stati, ad esempio in Germania, la crescita è stata del 48% e spicci. Nel frattempo il risparmio delle famiglie va riducendosi, ma per legarci a quanto dice invece la Banca Intesa, va riducendosi ma rimane sempre consistente la cifra sui conti correnti. Abbiamo una voce a questo proposito per raccontarci la ricerca di Banca Intesa con Centro Einaudi.
16: Gli italiani continuano a risparmiare 58-56%, però sono molto molto cauti e questa propensione al rischio rimane molto bassa. Lo vediamo dalla percentuale di quanti sono gli italiani che investono in azioni, una quota molto bassa, solo il 4,3% ha fatto un'operazione sui titoli azionari nel corso dell'ultimo anno. Sono valori bassi e alla fine credo penalizzino gli stessi risparmiatori, soprattutto quelli che hanno un'ottica di lungo periodo, un orizzonte di più lungo periodo, come possono essere i giovani. È vero che probabilmente hanno meno reddito da poter risparmiare, ma questa avversione al rischio colpisce anche loro e si traduce in opportunità mancate, in un minor rendimento complessivo di questo enorme stock di ricchezza che hanno gli italiani al netto del debito, 5 trilioni e 400 miliardi.
17: Cioè 5.300 miliardi.
16: 5.400 miliardi, esattamente. Preferiscono un modello ibrido di relazione con la banca, quindi in parte digitale, circa un terzo dei clienti, ma molti ancora preferiscono andare in filiale, avere un rapporto umano. L'incidenza dei digitali aumenta con l'istruzione, quindi il grande rilievo che possiamo dare, che dobbiamo dare all'educazione finanziaria, ed è inversamente proporzionale all'età, cioè più si è maturi, meno si vuole fare tramite un'applicazione o così via, si preferisce il contatto diretto. I giovani sono molto più digitali, ovviamente.
12: E allora, non lo abbiamo ricordato prima, ma quella che avete ascoltato ai microfoni di Focus Economia ieri con Sebastiano Barisoni era quella di Gregorio De Felice, che è capo economista di Banca Intesa a San Paolo. Tra l'altro, Mauro, noi lo diciamo sempre, perché bisogna occuparci del nostro risparmio e perché bisogna investire in maniera adeguata le nostre risorse, perché ci dobbiamo mettere in sicurezza per quando saremo anziani, per quando saremo fragili, il processo demografico è inevitabile. E allora io scatoletta carbone, questa volta ti teniamo fuori, ma tu ti devi scrivere.
13: Sì.
12: Abbiamo deciso di fare insieme una digital round table sui temi della longevità. Metteremo insieme aspetti di salute e aspetti finanziari, esattamente come facevamo quando con Nicoletta conducevamo Cuore e Denari. E quindi soldi.
13: Ma non è che me l'ha fatto in concorrenza con Telefisco?
12: Ma non lo so, è il 30 settembre Telefisco, no, mi pare di no.
13: Telefisco è il 24.
12: Ecco, e quindi no, addirittura hai 6 giorni di tempo per andare sul sito di Radio 24, cercare tutte le informazioni su questa Digital Roundtable, appassionarti all'idea e all'argomento ed iscriverti, perché guarda, è gratuita la partecipazione, non come voi di Telefisco, ecco, che un pezzetto la fate pagare.
13: No, dopo lo spieghiamo bene, però allora aspetta che mi segno, 30 settembre.
12: Sì.
13: Longevità, vivere meglio, vivere a lungo.
12: Esattamente.
13: Dalle 14 alle 16.
12: Grazie per dirlo e ricordarlo, abbiamo anticipato di un'ora.
13: Sito di Radio 24, sezione eventi.
12: È già disponibile la pagina, la landing page.
13: Dico che mi mandi tu, è gratis.
12: È gratis, ma guarda, sei già raccomandato di default tu, quindi puoi iscriverti. E come sai, ormai anche il processo demografico riguarda anche noi, e quindi dobbiamo essere molto attenti ai contenuti di questa Digital Roundtable. E quindi riprende alla grande la stagione delle tavole rotonde digitali di Radio 24.
13: Molto bene, bene. Allora sentiamo che fanno le borse.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
19: ai ai ai,
20: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
19: Evviva!
20: Vai su agenti.it.
18: Agenti.it,
19: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
21: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
22: Perché?
23: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
24: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
24: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
25: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
26: Yuhu! C'è nessuno?
27: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calzolone!
26: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
27: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
28: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
29: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
30: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
31: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
32: Vi presenta Borse in diretta.
12: In molti lo hanno ribattezzato il grande giorno, quello della Federal Reserve. La banca centrale americana questa sera comunicherà la decisione sui tassi di interesse. Il 90% del mercato ritiene che ci sarà un aumento, come molti elementi macroeconomici spingono appunto affinché la Fed faccia. E poi sarà interessante seguire anche le dichiarazioni di Kevin Warsh, il presidente della Federal Reserve, che è consapevole dello scenario economico che rende necessario un aumento dei tassi, ma sappiamo anche le spinte che subisce da parte del presidente Trump. In ogni caso c'è un clima di attesa, ieri Wall Street è negativa, oggi l'Europa prova a risalire, anche se pure il petrolio è ancora molto alto, come sappiamo bene siamo a $108 a Londra, a $104 a New York in questo momento. Piazza Affari guadagna 0,5% grazie a Prysmian e STM rialzo di 2,5 punti, più 2 punti per Tenaris, più 1,7% per Saipem, più 1,11% per Unicredit. Torniamo subito con Due di Denari.
0: PEC, PEC, PEC.
1: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
2: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
3: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
8: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
9: E con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
9: E con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
33: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
34: Due di denari.
35: Buongiorno ragazzi Rosciani, magari si dovrebbero anche fare delle domande quelli dei gestori, le banche, tutta la finanza in generale, per non parlare della politica, visto che sono stati permesse delle porcherie per anni, poi la gente magari non si fida, almeno sa che coi soldi sul conto corrente sì, magari perde un po' in inflazione, ma vive tutti i giorni, fa la spesa, mangia.
36: Io sono sposatissimo, non ho mai pensato di fare come i miei genitori, da piccolo tutti quelli che avevo intorno erano divorziati come i miei genitori o comunque famiglie alternative. Io invece non sento questa esigenza perché ho capito che sono diverso da loro, tutto qui.
37: Il provvedimento a favore dei genitori separati è un provvedimento sacrosanto, è una buona iniziativa, certamente fatta all'italiana, cioè piena di elementi di burocrazia. Chi riesce a pagare regolarmente il mantenimento probabilmente ha anche meno bisogno del bonus, che invece dovrebbe proprio andare a favore di chi ha difficoltà serie anche a pagare il mantenimento.
38: Se a lasciare la casa è la donna, vale lo stesso questo bonus affitti anche per la donna che lascia la casa.
12: Sì, sì, l'abbiamo specificato per genitori separati, non si è fatta una distinzione assolutamente di genere, ci mancherebbe altro.
13: Beh, non sarebbe stato neanche possibile,
12: ma ci mancherebbe altro.
13: Allora, è il momento di andare a disturbare il dottor Cristian Valsiglio, che è uno degli esperti del Sole 24 Ore, una firma del Sole 24 Ore, come ho fatto anche, ho mostrato al canale 63 del Digitale Terrestre in precedenza, con una sua fatica recente, e sarà anche uno dei relatori a Telefisco il 24 settembre prossimo. Se ancora non vi siete iscritti, il sole24ore.com/telefisco, poi trattino settembre, il sole24ore.com/telefisco/settembre. Dottor Valsiglio, benvenuto, anzi bentornato a Due di Denari, e ci conferma che sarà Telefisco giovedì 24.
15: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, e si conferma la mia presenza a Telefisco.
13: E tra l'altro si misurerà con le auto aziendali. Allora, qui il tema, io lo dico subito, non è dei più lineari, dei più semplici forse, non che il fisco sia semplice, però alcune cose sono più facilmente illustrabili. Questa volta invece dobbiamo andare un po' nel dettaglio, concentrandoci sui veicoli che vengono dati, vengono assegnati nel cosiddetto uso promiscuo, cioè non ci occupiamo della flotta che fa parte dell'azienda, nel senso che sono i furgoncini, per capirci, che l'azienda ha a disposizione per mandare in giro i suoi dipendenti, che so, gli ascensoristi che devono raggiungere un punto di lavoro, e non ci occupiamo appunto di questi, ma ci occupiamo di quelli concessi a uso promiscuo. L'azienda assegna al dipendente l'auto aziendale, gli fa pagare un canone, ci sono delle regole di tassazione per cui diciamo così, il dipendente mette una parte, l'azienda ne mette un'altra, ma ci sono delle imposte da pagare. Io arrivo fin qui, Valsiglio, prosegua lei per favore.
12: Posso leggere il messaggio di Eva?
13: Certo.
12: Mio marito, auto riassegnata, assegnata ad altri 2 anni fa, benzina, sto mese si è beccato una pettinata che non vi dico.
13: Non ma so. Si riferisce alla benzina o ancora? Perché no, se è stata riassegnata, no, non credo che tocchi
12: esatto,
13: più a lui.
12: No, pensavo che fosse riferita proprio alla rimodulazione della fiscalità sull'auto. Adesso forse
13: Valsiglio,
12: avevo letto troppo in fretta.
13: Come diceva qualcuno, la confusione è grande sotto il cielo. Rimetta ordine, per favore.
15: Ma allora, speriamo. Intanto dobbiamo dire che il legislatore ha modificato almeno 4 volte negli ultimi 6 anni la tassazione delle auto appunto concesse ad uso promiscuo, e queste continue modifiche aumentano la confusione, a parer mio, perché la linearità della tassazione delle auto ad uso promiscuo è abbastanza semplice. Ci sono sostanzialmente 2 elementi per tassare le auto. Una è il costo chilometrico su una percorrenza convenzionalmente stabilita di 15.000 km, che ovviamente varia al variare dell'auto, e l'altro è un coefficiente da applicare a questo costo, che è appunto un coefficiente che il legislatore sta modificando, diciamo, negli ultimi anni. E l'ultima novità, proprio perché il legislatore non ci vuole, come posso dire, far annoiare nella settimana di Ferragosto, è arrivata col decreto legislativo 148, per l'appunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto, dove ha rimesso in gioco alcuni elementi della tassazione dell'auto promiscua, che ricordiamo è quella che il lavoratore utilizza sia per attività lavorativa ma anche per scopi prettamente privati. E quali sono queste modifiche? Io ne ho rintracciate almeno a livello, per semplificare, almeno 4 sostanzialmente. La prima modifica è quella che cambia il regime transitorio, ossia rende applicabile quello che era previsto fino al 31 dicembre 2024, dove il coefficiente di tassazione era calcolato sulla base delle emissioni di CO2 dell'autoveicolo, e che in linea generale era più bassa come tassazione. Questo periodo transitorio viene esteso anche agli autoveicoli concessi nel secondo semestre del 2025. Ora non so perché la norma precedente prevedeva questa agevolazione solo per i veicoli ordinati nel 2024, ma concessi, quindi assegnati effettivamente fino al primo semestre 2025. Ora fortunatamente è coperto tutto l'anno 2025. Il secondo elemento di novità è che vengono penalizzati i vecchi autoveicoli. Quindi sostanzialmente dopo il quinto anno, diciamo dalla immatricolazione del veicolo, questo benefit incrementa del 50% e quindi abbiamo una maggiorazione, direi, molto molto alta. Il terzo elemento

0: stesso lavoratore.
1: Allora, si fermi, dottor Vassiglio, perché noi adesso dobbiamo dare informazioni sulla viabilità. Vi ricordo i numeri di telefono 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, messaggi WhatsApp. Noi torniamo subito dopo il traffico.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Aermec, campioni del clima,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, a causa di un incidente, proseguono le code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Sempre in Lombardia, traffico incolonnato sulla 9, Lainate Como-Chiasso, a causa di un veicolo fermo tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Code a tratti poi sulla 21 Torino-Brescia per le operazioni di recupero mezzi tra Cremona e Castelvetro in direzione Torino. Spostiamoci in Liguria, sulla 7 Milano-Genova si procede in coda per un veicolo fermo in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia. Code per incidente sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Due di denari.
6: Deborah, scusa, lo chiami tu il simpaticone che abita alla Casa Bianca per dirgli che il suo prescelto gli aumenta i tassi di interesse? Grazie.
1: Allora, torniamo a parlare con il dottor Cristian Valsiglio, esperto del Sole 24 Ore. Sarà uno dei protagonisti a Telefisco settimana prossima, giovedì prossimo, e si occuperà di auto aziendali, cioè quelle di cui ci stiamo occupando anche adesso in diretta con lui. Dottor Valsiglio, lei ha riepilogato le regole generali e le novità. Praticamente, insomma, partendo dalle tabelle ACI, quello non è cambiato, no? Dobbiamo sempre prendere l'auto, andare a cercarla nella tabella ACI e vedere quanto è diciamo così, per trovare l'imponibile, per trovare il da tassare, giusto?
0: Sì, per determinare quel costo al cui applicare quel coefficiente che il legislatore va a stabilire. Noi abbiamo sostanzialmente diverse tipologie a seconda di quando è stata consegnata l'auto. Faccio tre esempi perché sono effettivamente le tre categorie. Il veicolo concesso con un contratto stipulato col lavoratore fino al 30 giugno 2020, a quel costo chilometrico gli applicheremo il 30% e quello diventa l'imponibile fiscale. Per i veicoli concessi dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati nel 2024 e concessi nel 2025 si applicheranno dei coefficienti che variano al variare delle emissioni di CO2 ed è in un range dal 25% al 60%, mentre per i veicoli concessi dal 25 abbiamo un coefficiente applicabile sul costo chilometrico che varia dal 10 al 20 al 50% favorendo le auto elettriche, il 20% si applicano su quelle ibride e il 50% invece su tutti gli altri casi. Quindi l'imponibile fiscale non è questo costo chilometrico, ma è questo costo chilometrico moltiplicato per quel coefficiente.
1: Proprio perché ho davanti la tabellina preziosa che lei ha fatto pubblicare sul Sole 24 Ore 7 settembre, vado a ricordare, spero di aver capito bene. Quei veicoli quindi che sono concessi dal 1 luglio del 2020 e ad andare fino a quelli concessi ordinati nel 24 e concessi poi nel 25 hanno la tassazione sulle emissioni. Quindi se le emissioni di CO2 sono basse, la tassazione, cioè la percentuale è più bassa, se le emissioni invece sono molto elevate, ad esempio auto più potenti, tanto per essere molto chiari, si può pagare fino al 60%. E se cambio, cioè se mi accorgo che non mi conviene più, che faccio? Perché
7: te la tieni?
1: non essere così drastica. Sentiamo cosa dice il dottor Valsiglio, scusa. Dottor
0: Allora,
1: Valsiglio.
0: no, allora, in effetti effetti ci sono diverse soluzioni, poi bisogna

0: Bisognerebbe vederle con le policy aziendali, però una
1: Che non è che
0: soluzione.
1: proprio siano sempre un esempio di grande elasticità e flessibilità, eh. Parlo per un
0: Assolutamente,
1: amico.
0: assolutamente. La prima cosa è dire riconsegno l'auto all'azienda e non voglio più l'auto ad uso promiscuo, e questa qui è sicuramente una scelta. L'altra scelta è di proseguire con quell'auto fin quando non arriverà il momento di cambio dell'auto e a questo punto ordinare, se appunto all'interno del pacchetto della flotta che l'azienda vuole dare ai dipendenti, ordinare un'auto con pienamente elettrica a batteria, a quel punto la tassazione solo col coefficiente del 10%.
1: Sempre che nel frattempo il legislatore non si inventi qualcos'altro per penalizzare anche quelle scelte, intanto le faccio ascoltare Valsiglio Francesco da Senigallia. Francesco,
2: Pronto? Sì,
1: buongiorno. Dalla spiaggia
2: ci
1: di
2: sono,
1: Velluto,
2: Deborah.
1: che cosa ci racconta?
2: Sì, grazie, buona giornata. Intanto complimenti per la trasmissione. Io ho lavoro per un'azienda che mi ha fornito un listino auto molto ampio, in cui c'è piano piano il listino negli ultimi anni è variato da diesel, poi ibride e adesso si sta virando quasi tutto
1: Ah,
2: sull'elettrico, proprio per
1: caspita.
2: questo discorso. Che si sta facendo sulla tassazione più bassa e effettivamente io ho scelto una full elettrica adesso nel prossimo auto che prenderò e la full elettrica ha una tassazione azzerata sostanzialmente perché le emissioni sono zero. Tra
1: Sì.
2: l'altro l'azienda ci fornisce anche la
1: La ricarica.
2: possibilità di ricarica, cioè di avere una wall box a casa a un prezzo cioè agevolato, quindi ci dà anche questo tipo di vantaggio. Per cui ecco, è tutto a vantaggio del full electric. Vabbè,
1: Allora, qua
2: l'azienda
1: si
2: la
1: aprirebbe
2: franchia.
1: la domanda del che cos'è la wall box,
3: La wall
1: perché
3: box,
1: sono interessata.
3: sì, la wall box è quella scatola che tu metti per colleghi al contatore e che ti consente, ad esempio, se sei in un condominio, di sapere esattamente quanto stai consumando di energia elettrica,
1: Ah.
3: così che poi puoi pagare al condominio l'energia
1: Io
3: che
1: me la
3: stai
1: sono
3: usando.
1: caricata nel mio garage invece.
3: Allora, beh, ma lì, cioè, sei tu la
1: Esatto.
3: proprietaria.
1: E poi però volevo sapere quanto stavo consumando.
3: Però l'ascoltatore, lo ringrazio doppiamente perché mi dà il destro per dire: avete fatto tante domande sul bonus colonnine, non è il tema che volevamo affrontare con il dottor Valsiglio, però intanto potete andare sul sito del MIMIT, del Ministero delle Imprese Made in Italy, e lì c'è proprio, se cercate anche su Google davvero, arrivate proprio sulla piattaforma che contiene tutte le istruzioni del bonus colonnine. Poi ne
1: Una
3: parleremo.
1: cosa, però posso chiedere, il Ministero delle Imprese si occupa del bonus colonnine, il Ministero dei Trasporti si occupa del bonus per i padri separati.
3: Adesso
1: Scusa.
3: stai a guardare il cappello, come
1: Questa è
3: dicono
1: un'altra
3: a
1: roba
3: Roma.
1: che affrontiamo a microfoni spenti, poi perché non l'ho capita, vabbè.
3: Dottor Valsiglio, giustamente Francesco dice: qui dipende anche però dall'azienda che cosa mette a disposizione, perché alle volte i listini sono abbastanza così ristretti, quindi non è che c'è tanta possibilità di scelta.
1: Purtroppo ho un minuto di tempo, Valsiglio.
0: No, sarò velocissimo. Purtroppo è così anche perché l'auto elettrica costa molto da un punto di vista del costo proprio del canone. È chiaro che un'agevolazione sulla tassazione consente sia al dipendente di avere meno imposte, ma anche all'azienda a pagare meno contributi e quindi va un po' a riequilibrare il costo del canone.
3: Ma l'azienda può, come dire, modificare, ha dei tempi per modificare questi listini, ampliarli, visto che adesso la modifica è arrivata ad agosto, magari possono arrivare dei listini nuovi, aggiornati, o ci sono dei vincoli temporali?
0: Non sono vincoli normativi, ma sono solo vincoli di procedura interna e dipende un po' dal regolamento, quello, il regolamento aziendale, quello che dice, però sicuramente non sono vincoli normativi.
3: Grazie, dottor Vassiglio, per favore, va bene, può assentarsi per quando deve fare telefisco giovedì prossimo, però resti a disposizione di due di denari per cortesia per questo
1: Consideri
3: tema.
1: il passaporto requisito da parte nostra.
0: Vi ringrazio, un saluto a
1: A
0: tutti,
1: presto.
0: grazie, arrivederci.
1: Allora, noi torniamo domani, c'è la puntata di Investire Informati, parleremo di tanti temi. Domani parleremo della decisione della Banca Centrale Americana di aumentare i tassi, parleremo di come sta andando il mercato obbligazionario che è molto nervoso in questo periodo, poi torneremo a parlare del risparmio, delle scelte di gestione del patrimonio delle famiglie italiane, una ricca puntata di Investire Informati.
3: Ci sarò.

0: traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
12: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
13: È tornato il concorso per vincere un purificatore d'acqua IVM. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto e Virginia.
14: Ciao!
15: Ciao a tutti!
13: So che oggi avete una sorpresa per chi desidera un purificatore d'acqua IVM e ancora non ce l'ha.
16: Ne mettiamo in palio tre.
15: Tre purificatori d'acqua IVM, destinati all'uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
13: E basta solo chiamare.
16: Sì, i primi tre che fanno squillare il nostro centralino se ne aggiudicano uno.
13: Ma ci sono degli obblighi di acquisto? Delle spese?
15: Obblighi no. Si tenga presente però che un purificatore per funzionare bene ha bisogno ogni anno di cambiare i filtri. Bene, questa è manutenzione e non è compresa nel regalo. Il vincitore se ne dovrà occupare a proprie spese.
13: Con voi quanto può costare?
15: Offriamo il pacchetto base a 180 euro l'anno con contratto triennale.
13: Il numero da chiamare adesso per vincere un purificatore è 800 800 813. Info regolamento Montepremi su ivmacqua.it.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
19: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
20: Il segnale orario vi è offerto da
21: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
22: Sono le 12.
23: GR24, il sole 24 ore.

0: Tragedia a Gaza, crolla un palazzo, tra i 100 dispersi almeno 50 sono bambini. I prezzi energetici spingono l'inflazione, ad agosto sale al 3,3%. Ex Ilva in corso, la riunione a Palazzo Chigi, società pubblica, chiedono i sindacati. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il bilancio delle vittime del crollo dell'edificio che ospitava sfollati a Gaza City è salito a 14, tra cui 5 bambini. Lo ha riferito la protezione civile della striscia. 100 i dispersi. Intanto le autorità dell'enclave hanno attribuito a Israele la responsabilità dell'incidente. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio stampa, il governo di Gaza ha affermato che il crollo dell'edificio aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
1: L'edificio era già stato colpito durante i bombardamenti. Intorno all'una di notte il crollo, mentre gli occupanti dormivano. I soccorritori scavano sotto le macerie con le mani. Decine le persone rimaste intrappolate, tra loro ci sono molti bambini. Sentiamo le loro voci, dicono, ma i mezzi a disposizione sono pochi. In tutta la striscia, fa sapere la protezione civile, circa 8.500 persone risultano disperse sotto le macerie di edifici crollati, mentre migliaia continuano ad abitare strutture fatiscenti. Padre Gabriel Romanelli è il parroco della Sacra Famiglia.
2: Di quei pochi palazzi che sono in piedi, tantissime sono in piedi, ma uno dice: ma come mai rimangono in piedi? Delle volte è un palazzo di 7-8 piani e le persone vivono al quinto piano, o quello che resta del quinto piano è, per esempio, tutto sotto distrutto.
1: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Parliamo di un altro crollo e anche in questo caso una tragedia. Una miniera d'oro è sprofondata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito all'AFP 2 sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. L'esercito russo ha attaccato anche un treno passeggeri sulla linea Kiev-Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Questo è quanto si legge nel messaggio della compagnia ferroviaria ucraina. Gli 007 stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e azioni terroristiche nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. A rivelarlo sono proprio gli Stati Uniti.
3: È un allarme che riporta agli anni della guerra fredda, quello lanciato dalle autorità federali statunitensi. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, a partire dal 2024, una rete dei servizi di intelligence russi avrebbe pagato o cercato di pagare persone per sorvegliare e poi uccidere dissidenti russi negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Ai soggetti reclutati sarebbe stato chiesto anche di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei considerati alleati dell'Ucraina. L'FBI ha fatto sapere di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che vivrebbe nell'area di Washington. 5 persone, tutte residenti in Russia, sono state incriminate da un tribunale federale di Manhattan. 3 sono membri di alto livello dell'intelligence di Mosca. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nelle guerre in corso ha parlato Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, poi la Presidente della Commissione Europea ha parlato anche di governance dell'intelligenza artificiale, limiti all'uso dei social per i minori, ma anche il clima e a breve un piano europeo contro le ondate di calore.
4: L'Europa non è mai stata così forte, ma sembra più precaria che mai. Paradosso che riflette i tempi eccezionali che viviamo, dice Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. Siamo oggi la più grande potenza commerciale del mondo. In 5 anni gli investimenti in sicurezza sono saliti dell'80%. Andiamo verso la fine della dipendenza tossica dai combustibili russi, riepiloga la Presidente della Commissione.
5: Only Europe can provide true sovereignty for Europe.
4: Solo l'Europa può garantire sovranità agli europei e l'affondo contro le crescenti pulsioni nazionaliste populiste che strumentalizzano preoccupazioni reali dei cittadini per dividere, dice. Sostegno all'Ucraina e alla Groenlandia, contrasto alla guerra ibrida e alla disinformazione contro le nostre democrazie chiamano a una scelta di campo, scandisce ancora Ursula, o coi sovranisti burattini degli autocrati o con un'Europa indipendente fondata su valori non negoziabili. Ripete von der Leyen citando Belgrado che chiede di entrare ma riserva funerali di Stato al macellaio di Srebrenica Mladic. Poi l'annuncio del Canada come primo membro associato dell'Unione in vista della nascita di un Consiglio di Sicurezza europeo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ad agosto l'inflazione in Italia sale al 3,3% dal 2,9 di luglio, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da un più 11,6% a un più 17,1%, lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra appunto una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori. Sono questi alcuni dei punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi, che è ancora in corso. Prima della riunione queste sono state le parole di Michele De Palma, segretario della FIOM CGIL.
6: Noi pensiamo che la situazione in cui siamo, la nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, fosse l'unica proposta praticabile. Una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardano le lavoratrici e i lavoratori e la decarbonizzazione, quindi la salute e la sicurezza anche dei cittadini di Taranto, ma dall'altro lato evidentemente la produzione e l'occupazione, altrimenti corriamo il rischio di fermare la produzione di acciaio del nostro paese. Il governo Draghi aveva previsto 1,2 miliardi per la società di RA Italia per poter garantire la continuità della produzione di acciaio e la trasformazione poi dopo in laminati. Quello che è successo è che, non avendo dato seguito al ruolo che la società doveva avere, cioè di fare il DRI, oggi siamo nella situazione drammatica di queste ore.
0: Si apre oggi la quinta edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale della cosmetica, settore di eccellenza del Made in Italy che vale 18 miliardi di euro di fatturato, quasi 50 se si guarda l'intera filiera. Al microfono di Maria Luisa Pezzali, Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia.
7: La quinta volta che Milano diventa la capitale mondiale della bellezza, dico mondiale perché riteniamo che questa sia una manifestazione unica al mondo, manifestazione che coinvolge le imprese del settore, le istituzioni, i cittadini di Milano e la città di Milano, che apre i suoi luoghi iconici. Quest'anno, con un insight particolare, il tema di quest'anno è l'essenzialità del cosmetico che attraversa le nostre vite dal mattino alla sera.
0: Tra pochissimo l'appuntamento con Melog. Un buongiorno a Gianluca Nicoletti.
8: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo del fenomeno delle sette, della manipolazione, insomma, della gente che crede santoni. A tra poco.
0: Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effatto Giorno.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Pensiamoci, ogni passo che facciamo, ogni scalino, ogni minuto in piedi passa da lì. Da un muscolo spesso dimenticato ma fondamentale per la nostra salute. Di chi parlo? Del polpaccio. Allenarlo può fare la differenza. Ce lo racconta Christian Boceda, personal trainer, che è in linea con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Christian, perché chi lo allena ci guadagna?
2: Allora, il polpaccio è un muscolo importantissimo su più fronti e purtroppo è una zona del corpo che spesso viene dimenticata. Come sicuramente prima cosa, il polpaccio interviene nella circolazione, nel ritorno venoso, infatti è chiamato il nostro secondo cuore. Quindi un polpaccio che viene stimolato correttamente permette prima di tutto di avere una circolazione ottimale e ci aiuta effettivamente a far risalire il ritorno venoso dalla parte bassa del corpo verso l'alto. Quindi sicuramente primo beneficio, quello di una circolazione funzionante, ma non solo. Sicuramente essendo un muscolo importantissimo per la parte bassa del corpo, interviene anche sulla parte di equilibrio, forzo e controllo alla base del corpo. Soprattutto magari man mano che avanza l'età, diciamo, avere dei muscoli che ci sostengono alla base ci aiuta su più fronti, quindi banalmente anche riuscire ad alzarci da una sedia in autonomia, mantenere l'equilibrio, essere più longevi. Questo direi sicuramente un aspetto fondamentale.
1: Allora io devo dire che dobbiamo assolutamente chiederle di aiutarci a capire come mantenere attivi i polpacci, perché camminare, fare le scale sembra non basti.
2: In generale consiglierei sempre un percorso, un programma, un allenamento mirato poi per l'obiettivo che si ha. Se vogliamo consigliare un esercizio molto semplice ma allo stesso tempo direi efficace per stimolare il polpaccio, che si può fare tranquillamente ovunque nella quotidianità in pochissimi minuti, basterebbe posizionarsi in piedi e andare a sollevarsi sulle punte dei piedi, quindi stacchiamo il tallone da terra e in questo modo effettivamente andiamo a contrarre la pompa del polpaccio, ripetendo questo movimento per circa 15-20 volte, magari anche una o due volte al giorno. Sicuramente manteniamo attiva questa pompa, che generalmente si tende a spegnere soprattutto se facciamo una vita sedentaria, quindi passiamo tante ore seduti, il polpaccio si va a spegnere. Basterebbe prendersi una piccola pausa, quei pochi minuti, e fare dei sollevamenti sulle punte.
1: Grazie per essere stato con noi, la penseremo mentre facciamo questi sollevamenti sui talloni dalla posizione retta. Anche i nostri polpacci la ringraziano. Alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata, Christian Boceda. Io lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi. Ci vediamo sul canale 63.

0: Tocca. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: La ragazzina era sottoposta ad un vero e proprio protocollo di iniziazione che prevedeva una scaletta settimanale di prestazioni sessuali ordinate e gestite, si fa per dire, da una triade di spiriti che il falso stregone sosteneva albergassero in lui: Satyricon, Triton ed Edon.
2: La storia di suo padre, che nei primi anni 90 la porta a partecipare a delle messe nere, in cui persone incappucciate praticano riti macabri nel nome di Satana, con pesanti violenze psicologiche e fisiche sui bambini presenti.
3: Fu messa dentro una cassa, la cassa fu seppellita.
4: In un'abitazione i poliziotti si sono trovati di fronte a due veri teschi. Il gruppo si ritrovava in un collegio abbandonato di Prato o in vecchi cimiteri, comunque in luoghi sconsacrati.
5: Io tante volte faccio questa riflessione, sono più di 40 anni che parlo, quindi ho imparato a parlare, a essere convincente se voglio, anzi potrei persino essere manipolatore dell'opinione altrui se mi ci mettessi, visto che viene spontaneo, è un mestiere, uno come impara a camminare sulla fune o a fare il lanciatore di coltelli, impara a parlare in maniera convincente. Se volessi dare il massimo profitto, la capacità di parlare, dovrei fare il capo di una setta, il santone, la spada di fuoco, chiamatela come volete, mettermi lì a dire che ne so, guarisco da tutti i mali, apro i chakra e aprirei qualunque cosa sicuramente, figuriamoci, ma alla fine eviterei di dover lavorare ancora 70 anni passati per portare un tozzo di pane ai miei bambinelli affamati, perché chi fa il guru di una setta diventa ricchissimo, poi lo vedete andare in giro magari con i sandali scalzo, con un saio, con un vestito rentaleggiante, dici poverino, sai, lui vive di spiritualità in contatto diretto con l'assoluto, ma un grande paraculo. Beh, io faccio questo mestiere da tanti anni, l'ho detto ogni tanto puntualmente, ogni 10 anni faccio una puntata sulle sette, ma dicono, alla fine si dicono sempre le stesse cose, è un meccanismo che sembra impossibile da abbattere, la maniera in cui le persone si lasciano abbindolare dalle sette è sempre la stessa, con una lieve differenza: da quando l'umanità è digitalizzata è più facile sicuramente abbindolare le persone, captarle, metterle dentro il meccanismo. Oggi parliamo di sette, parliamo di santoni, non è un fenomeno trascurabile. Io ho davanti qualche numero di un monitoraggio fatto da una serie di enti specializzati che appunto si occupano del fenomeno settario: la squadra antisette, la Polizia di Stato, il servizio antisette Comunità Papa Giovanni XXIII, ci sono varie associazioni che fanno. Vi do qualche numero per farvi capire che non stiamo parlando di un gruppo ristretto. In Italia sono stimati 500 gruppi attivi, che hanno tutte le caratteristiche di essere una setta, cioè cercano adepti, captano gli adepti, plagiano gli adepti e hanno vantaggi dal fatto di avere degli adepti. Gli adepti diretti affiliati variano dagli 80.000 ai 240.000, quindi in Italia c'è una media tra 80 e 240.000 di persone che sono vittime dell'abuso di una setta. Il bacino d'utenza a rischio, cioè quelli che potrebbero entrare comunque però poi nel meccanismo, vanno da 1,5 milioni a 4 milioni di persone. Insomma, probabilmente dentro ci potete stare anche voi, ci potreste stare. 800 24 00 24.
6: 2 febbraio 88, Pordenone, piove. Una giovane babysitter avvenente scende di casa, va al lavoro a accudire un neonato, saluta la madre, sarà l'ultima volta.
7: Il caso che raccontiamo questa sera è uno dei più misteriosi, agghiaccianti e toccanti che abbiamo mai raccolto. Gli elementi sono quelli di un vero e proprio film del terrore, un film di Dario Argento o di Roman Polanski, oppure di John Carpenter come Halloween.
6: La trovano priva di vita sul divano dell'abitazione in cui presta servizio, sangue sui cocci di una lampada, sangue sulla cornetta del telefono che un vigile del fuoco riattacca, cominciano le indagini.
7: C'è una setta, una babysitter, un omicidio, un bambino che piange, eppure a guardarlo bene non è proprio così. Intanto non si tratta di un film o di un romanzo, ma di un fatto vero, un fatto di cronaca. E poi, dietro a tutto questo, dentro a tutto questo, c'è una persona, c'è una ragazza, che è più di un personaggio, un titolo di cronaca, la babysitter della setta.
5: Questa è una delle tante notizie che riferiscono di sette, parliamo la babysitter della setta Telsensau Pordenone, anno 1988. Poi entreremo nello specifico. Le notizie sulle sette sono sempre alatere rispetto a grandi storie, grandi delitti. Si favoleggia di sette anche nel caso Garlasco, ormai è, diciamo, la telenovela puntate che riempie tutte le prime serate di tutti i talk che dovrebbero essere giornalistici in Italia. Beh, oggi parleremo di quello che è, secondo me, lo studio più aggiornato sulle sette, non soltanto in Italia, ma le sette nel mondo. È un libro che è appena uscito, Profeti del buio, potere, manipolazione, violenza e segreti delle sette, uscito per Mondadori Strade Blu. L'autore è Stefano Nazzi. Buongiorno Stefano.
8: Buongiorno a voi.
5: Allora, Stefano Nazzi è un giornalista, scrive di cronaca e attualità per il Post, ha ideato e anche autore del podcast Indagini e altre indagini sempre per il Post, poi ha condotto un programma televisivo Delitti in famiglia in onda su Rai 2, Il caso su Rai 3, su Sky Crime ha una docuserie Nazzi racconta al 2024, gira per i teatri d'Italia con il racconto di alcune storie di cronaca legate a sette che hanno segnato l'Italia. Ha in qualche maniera realizzato un nuovo indicatore su quello che è la situazione delle sette in Italia. Io vedo però, Stefano, che il rapporto ufficiale sulle sette è ancora il rapporto Censis degli anni 90, quello, diciamo, ufficiale più accreditato. Dopo non è stato fatto nulla di più approfondito.
8: No, diciamo che è l'ultimo fatto, diciamo anche a livello ministeriale, fu il Ministero dell'Interno a chiedere questo rapporto. Ci sono i rapporti, come citavate, delle associazioni, però è difficilissimo anche avere numeri precisi perché è un mondo nebuloso, difficile spesso da penetrare, in cui nascono gruppi, muoiono, si ricreano, quindi è un mondo estremamente difficile, ed è anche difficile poi il confine labile tra cosa è setta e cosa non lo è, non essendoci poi una legislazione in questo senso.
5: Quindi c'è un vuoto legislativo, perché
8: c'è un tanti vuoto fatti, legislativo.
5: Anche il fatto della famiglia nel bosco, di cui ha diviso l'Italia, per parere, ideologicamente ha diviso l'Italia, anche lì dietro c'era comunque delle persone che agivano attorno a un santone, una santona, imponendosi e autoimponendosi, stili di vita strani. Non voglio dire che sia una setta, comunque è un meccanismo molto simile.
8: Sì, allora fu abolito nell'81 il reato di plagio in Italia, fu abolito dalla Corte Costituzionale perché diceva è impossibile stabilire cos'è plagio e cosa non lo è, era una legge degli anni 30, in tutta la nostra storia ci fu un solo condannato per plagio, che fu la famosa vicenda di Brebanti.
5: E poi c'era una vicenda politica dietro.
8: C'era tutta una vicenda politica. La Corte Costituzionale ha detto cosa è plagio e cosa non lo è, e poi se è plagio allora si può arrivare a ipotizzare che lo siano anche le religioni, cioè chi segue, certo, quel determinato, un partito politico, un sindacato. E quindi a livello legislativo, quando si interviene, quando ci sono denunce di violenza, di truffa, che sono quelle più consuete, e quindi reati specifici, reati sentinella, per così dire, di una setta che agisce, di un gruppo che agisce con metodi settari e al fine di arricchirsi, di praticare violenza, sono appunto i due reati più diffusi.
5: Ecco, tu dai un concetto, potrebbe essere un pochino una linea di discrimine per capire laddove c'è un comportamento criminoso. Il concetto di menticidio, ce lo spieghi?
8: Il menticidio è quando viene annullato il pensiero critico di una persona e la si porta con metodi manipolatori, raramente, ma succede anche con costrizione poi, ma soprattutto con metodi manipolatori, a convincerla che devi seguire il pensiero del leader, del guru, del santone, chiamamolo come vuoi, per raggiungere una crescita personale, soprattutto per elevarti verso qualcos'altro.
5: Guarda, noi abbiamo fatto... scusa, finisci pure il ragionamento.
8: No, noi quando parliamo di sette, anche a livello giornalistico, diciamo, viene sempre associato al termine satanico. In realtà la stragrande maggioranza delle sette oggi riconosciute sono le cosiddette psicosette, cioè quei gruppi che tendono alla crescita personale, a uno stato di serenità e di felicità, di allontanamento da una vita infelice.
5: Quelli che ti aprono i chakra, dai, diciamamolo in termini concreti, è quello
8: sì,
5: in cui c'è sempre qualcuno ti illumina.
8: Non sono tutti santoni, non sono tutti con cattive intenzioni, anche lì è difficile poi distinguere, cioè non sempre c'è la manipolazione e il reato.
5: Allora, facciamo un esempio. Noi abbiamo mandato una piccola clip sul caso di Pordenone dell'88. Tu ne parli nel tuo libro. Prendiamolo come esempio chiarificatore per dare l'idea di quando si parla di sette, quando invece si parla di un gruppo autonomo di persone che vanno a fare i tai chi nel parco. Non è una setta, è un'altra cosa, chiaro?
8: No, certo, è tutta un'altra cosa. Allora, lì si parla di setta perché? Perché una persona aveva convinto altre persone, un gruppo ristretto ma comunque numeroso, che prima o poi sarebbe arrivato dallo spazio questa entità, questa figura chiamata Telsen Sao, che gli era apparso quando lui era in coma durante un incidente stradale, e li avrebbe portati via verso uno stato fisico e mentale di gioia, serenità e allontanamento da tutte le difficoltà del mondo. Sono storie, questa e molte altre, che appaiono grottesche, perché dici, come puoi credere che farai un viaggio fuori di te insieme a un extraterrestre chiamato Telsen Sao? Poi spesso ci sono dei risvolti tragici. Qui ci fu un omicidio che non era avvenuto dentro la setta, ma siccome portavano anche i figli queste persone.
9: Il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare.
8: Sì, ti ascolto. Siccome portavano anche i figli a queste riunioni di questo gruppo Telsen Sao, ci fu, poi venne appurato un ragazzo, ma venne scoperto molti anni dopo, che si invaghì di una ragazza adepta della setta, e vestivano tutti con queste tute tipo da astronauti, con delle ali sulle spalle, tutte sgargianti, cioè color argento, e tentò un approccio, la uccise. Quindi un delitto maturato all'interno di questa setta, ma non legato direttamente alla setta.
5: Ecco, tu fai una bella classificazione di tutti i tipi di sette, appunto le psicosette che hai accennato, sono quelle probabilmente più attuali e più pericolose, poi ci sono anche sette ufologico-alieniste, satanismo acido-distruttivo, satanismo razionalista-esoterico, sette non-naziste ed estremiste, sono dei grossi filoni. Molte volte poi è difficile. Io, guarda, ricordo che andai proprio negli anni 80, a conoscere un personaggio, allora lavorava nelle Marche, che aveva le stimmate, diceva che parlava con gli UFO, diceva che Gesù e la Madonna erano degli extraterrestri, che nella terra cava c'erano tutti i maestri. Beh, oggi lo vedo che sta a tavolo con tutti i rappresentanti dell'antimafia in Calabria e parla tranquillamente. Com'è possibile, secondo te, che ci siano questo doppio livello di lettura? A un certo punto si normalizza chi dice cose perlomeno singolari ed entra nel giro degli interlocutori. Red Ronnie è un personaggio interessante, divertente, viene spesso intervistato, ma anche lui dice le cose assurde.
8: Dice cose assurde, non ha una setta, non è un santone, dice le cose che a noi giustamente appaiono assurde, ma non lo fa, credo, né a scopo di lucro né per nessun altro scopo. Ci sono persone che lo fanno a scopo di lucro, e ci sono il problema è che queste sette sono molto trasversali, quindi attirano anche professionisti, persone di cultura, persone inserite in ambiti professionali anche importanti, elevati, e quindi assumono un ruolo anche proprio sociale. Ci sono stati dei casi Ricordiamoci il caso di Verdiglione negli anni 80, certo, in Italia, persona assolutamente inserita a Milano anche nella politica.
5: Totalmente, era vicino a quelli che allora erano, diciamo, la cosiddetta Milano da bere.
8: Milano da bere.
5: Ti ricordi? C'era anche chi è un Greggio, Enzo Greggio, in un programma satirico faceva il professor Verdiglione, gli faceva anche l'imitazione. Quindi era un fenomeno sedimentato, ci scherzavano tutti, ridevano tutti, ma in realtà era un grande manipolatore. Ci fermiamo un istante, che vedo Deborah Rosciani già che ha la sua postazione, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo. Oggi non sto a casa.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
14: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buona mattinata da Deborah Rosciani. È la giornata della Banca Centrale Americana, attesa questa sera annunciare l'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, dove pure l'inflazione morde, anche se magari in misura meno preoccupante rispetto al resto del mondo, dove l'impatto dell'aumento delle quotazioni del petrolio è certamente più significativo. Oggi il Brent a Londra è a $107, il greggio americano è poco sotto i 104. L'Europa viaggia positiva, oggi prova a recuperare dopo le turbolenze delle ultime sedute. Parigi più 0,40, Francoforte più 0,24, Milano più 0,56% sul FTSE MIB, con rialzi decisi su Prismian ed STM, che guadagnano più di 2,5 punti. Oltre 2 punti di guadagno per Inuit e Tenaris, quindi i titoli energetici. Saipem più 1,71, A2A più 1,21, Italgas più 1,17, quindi l'energia, le utilities in evidenza quest'oggi. In termini negativi invece abbiamo uno scivolone di Stellantis di quasi 2,5 punti. A distanza seguono il ribasso di Campari meno 0,5, Leonardo e Ferrari meno 0,3%, l'euro a 1,15,35 sul dollaro. È tutto.
19: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
24: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
25: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
26: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: blog.
1: Chi soffriva di tumori, AIDS o infertilità si rivolgeva alla psicosetta sperando in una guarigione. 10.000 i casi denunciati. I maestri del metodo Archeon sono stati condannati dal tribunale di Bari a pene comprese tra 1 anno e 6 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione. 3 le assoluzioni. Vito Carlo Moccia, 60enne di Noicattaro, è stato riconosciuto dai giudici come unico promotore della presunta associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica e per questo condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Condanna a 2 anni, pena sospesa, per i cosiddetti maestri della setta Francesco Antonio Morello, Gabriella Fabbri e Francesco Ferrara. Condanna a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, per Quirino Salerno e Piero Mazza. 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, per Massimo Vavalle e Francesco Locatelli.
2: Adesso poi vi spiegheremo meglio di cosa si tratta la setta Archeon. Anche qua ci sono state le condanne, l'episodio è stato valutato quello che realmente fosse, ma ciò che temo è che in Italia ci siano un'infinità di situazioni liminari al margine in cui è difficile stabilire l'aspetto manipolatorio criminoso e molte volte agiscono tranquillamente, ma non bisogna nemmeno invocare leggi liberticide che impediscono alle persone di professare un'idea, un punto di vista, una religione. E questa è la linea indefinita che ci sta cercando di far capire il collega Stefano Nazzi, che ha appena pubblicato un libro, Profeti del buio, potere, manipolazione e violenza, segreti delle sette. Io intanto ringrazio Martin Garamone, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini qui a Roma e riprendo appunto con Stefano Nazzi. Puoi dirci qualcosa di questa setta Archeon, visto che l'abbiamo citata, di quale categoria fa parte rispetto a quelle che tu hai classificato?
3: Psicosette, era una psicosetta per la crescita personale. C'è un altro fatto legato ad Archeon, e cioè che uno dei maestri è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di 2 adepte. Perché? Perché diceva: se stai con me, puoi guarire da tutti i tuoi mali, da tutti i tuoi dolori psichici. Questa era anche lì, al processo è stato molto dibattuta la questione del termine setta. Di fatto era un luogo dove si trovavano le persone, soprattutto donne, nel seguire questo guru che aveva partiva da un principio. Tutti noi, soprattutto le donne, e anche questo deve far pensare, hanno subito durante l'infanzia della violenza, si devono liberare della violenza. Quindi faceva queste sedute collettive in cui una donna era al centro e veniva spinta anche in maniera aggressiva a liberarsi a ricordare questa violenza subita da bambina, e da lì arrivavano accuse magari a familiari per cose che non avevano mai fatto, fino a che,
2: cioè, alla fine ci credeva pure la persona manipolata,
3: ci credeva, ma succedeva anche qualcosa di terribile, nel senso che a volte alcune di queste donne vomitavano e il guru diceva: ecco, stai espellendo lo sperma del tuo violentatore. Quindi siamo a questi livelli. Naturalmente queste persone si spogliavano di tutti i propri beni e dandoli ai maestri della setta, che amministravano poi i loro patrimoni. Anche qui
2: questa è una delle due grandi caratteristiche che contraddistinguono una setta: l'aspetto sessuale, dell'abuso sessuale o del considerare, esatto, gli adepti come la propria riserva di trastullo sessuale, e quello del denaro. Ma guarda, io ricordo, mi sembra le Iene hanno fatto uno dei loro servizi, di un medico che tranquillamente diceva ai suoi pazienti, un ginecologo, che per curare loro problemi intimi dovevano per forza farsi possedere dal dottore, perché aveva un particolare sperma che guariva da tutti i mali. La cosa brutta è che tante donne ci sono cadute in buona fede o per brava manipolare. Esiste una linea di discrimine in cui la gente può inconsapevolmente trovarsi all'interno di questo meccanismo? Tu direi, sai, prima che a me mi prendono, mi sbattono, il santone mi metta giù a 90 gradi e mi dice che mi salva, ce ne passa. Ma non è poi così scontato che sia difficile questo passaggio?
3: No, perché noi siamo portati a pensare a quelli che ci cadono sono degli ingenui, degli sprovveduti, degli stupidi, magari a volte anche così, però poi ci sono delle fragilità umane, dei momenti anche lunghi di debolezza, di solitudine, in cui si è portati a cercare qualcosa o qualcuno che ti possa aiutare. Quindi se no non si spiegherebbero certi numeri, non è possibile spiegarli in altro modo. Ci sono persone con una capacità estrema di approfittare delle debolezze altrui a tanti livelli, a livelli più gravi ci sono questi guru delle sette che agiscono.
2: Quindi una grande capacità manipolatoria di sapere qual è la fessura.
3: E anche carisma.
2: In cui si può entrare anche carisma. Sì, molte volte poi li vedo questi santoni, sono persone ributtanti anche da un punto di vista proprio esteriore, non si capisce come mai, gente veramente schifosa a vederli, quando li vedi non si capisce, ne ho visti tanti.
3: Infatti anche di persone. Il leader di Archeon poi venne descritto come brutto, addirittura sporco, eppure c'è ancora gente ancora che lo difende, che dice no, io ho trovato la serenità in quel gruppo grazie a lui. Quindi è veramente difficile, è una zona grigia in cui è difficilissimo anche.
2: Senti, mi fai qualche altro esempio di cui parli nel tuo libro, così magari diamo degli elementi concreti. La cosa meraviglia questa mattina, di solito chiama sempre tante persone a questa trasmissione, parliamo di sette. Posso metterci una mano sul fuoco che tra chi mi ascolta c'è, cioè, che comunque è stato lambito da questo fenomeno, però c'è una certa reticenza a parlare, un po' la vergogna di sentirsi turlupinati, un po' è il senso di paura di andare a toccare un meccanismo potrebbe rivoltarsi contro di te. Sono minacciose le sette, sono ricattatorie, parlami di qualcuno di cui tu hai scritto nel libro.
3: Possono esserlo perché è difficilissimo allontanarsi, perché a un certo punto hai tranciato tutti i tuoi rapporti con l'esterno, nei casi più estremi, non hai quasi più niente fuori e in più c'è questa minaccia psicologica, guarda che se ci lasci sarai infelice, sarai per noi un reietto, nessuno ti vorrà più qua dentro, ma nessuno ti vuole più là fuori. Quindi non si arriva quasi mai, o almeno è successo, però non si arriva alla coercizione, alla minaccia fisica, però la pressione, la minaccia psicologica è fortissima. C'è stato un caso in Toscana, anche lì negli anni 90 e poi 2000, di un ex prete, Mauro Cioni, che partiva da una postulazione. Lui vedeva il demonio dappertutto, il demonio era in tutto, anche nel mal di denti, in qualsiasi malattia, e tanti lo seguivano, tanti ci credevano. Per scacciare il demonio bisognava fare quello che diceva lui, e spesso quello che diceva lui era la violenza sessuale.
2: È la spada di fuoco, ma infatti alla fine lì va
3: a finire. La violenza sessuale nei confronti delle donne, fino a che proprio non sono state delle donne, parlandosi tra loro, a ribellarsi e a denunciare. Lui diceva: vieni nel mio studio, vedo che tu oggi sei tesa, hai mal di spalle. E da lì si iniziava e diceva: perché stai male? Perché hai il demonio dentro di te.
2: E io dicevo anche Boccaccio: mettilo diavolo tuo nello mio inferno, che il prete che voleva con quello esorcizzare le poverette. Allora, Simona da Milano, prima ascoltatrice coraggiosa, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a voi. Allora io confermo tutto quello che è stato detto. Io ho avuto un'esperienza particolarmente traumatica in relazione con gli Stati Uniti. Ho conosciuto questa persona 20 anni fa, quindi è durato anche tantissimo, e confermo questa difficoltà a staccarsi di cui parlava il dottor.
2: Ma cosa prometteva questo personaggio?
0: Ma qui siamo nell'area, io vado proprio diretta, Scientology, quindi siamo a livelli parecchio parecchio strutturati, parecchio alti.
2: Però se diciamo, questo non possiamo dire che è una setta, perché è un organismo riconosciuto, anzi ha degli avvocati molto potenti che su questo ti segherebbero le gambe. Però è entrata in giro volontariamente, non credo che l'hanno costretta, sì, con i ferri roventi. Oggi
0: no,
2: uno
0: no,
2: sa esattamente cosa va incontro in questa situazione.

0: dritto, dare la formazione del traffico, prenda respiro, poi mi spiega come è stata caricata e scaricata. Ci fermiamo fra un istante.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi all'ascolto. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia per lavori si procede in colonnati a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione Genova. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sulla A7 Milano-Genova in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Per lavori e per traffico intenso poi sulla A15 Parma-La Spezia code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. E sempre per lavori si rallenta sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Vi informiamo che sulla A25 Torano-Pescara per una manifestazione fino alle 13 di oggi sono chiusi in uscita gli svincoli di Bussi Popoli e Sulmona per entrambe le provenienze. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Mylog. Oggi stiamo parlando di manipolazione, stiamo parlando di sette, ne parliamo in occasione dell'uscita del libro di Stefano Nazzi, Profeti del Buio, Potere, Manipolazione, Violenza, Segreti delle Sette, un'indagine accurata e aggiornata sul fenomeno delle sette, c'è una classificazione dei tipi di setta. Volevo terminare la telefonata con Simona da Milano, che avevo interrotto brutalmente. Simona, adesso senza entrare poi nello specifico a chi appartenesse, poi mi spiega il meccanismo di fascinazione, come funziona?
1: Io sono partita indubbiamente da una situazione di grandissima fragilità, avendo subito svariati lutti in un breve periodo di tempo. E a questo mi ricollego quando dicevate che appunto si entra da quella paura, almeno per me è stato così, il fatto di essere vista, compresa apparentemente. Ha fatto sì che ci cadessi in mani e piedi, proprio totalizzante.
0: Poi c'è anche un aspetto, diciamo, di fascinazione individuale,
1: fascinazione,
0: sei innamorata di una persona.
1: Per uno dei membri, assolutamente. E quindi lei si può immaginare.
0: Quanto ha lasciato sul tavolo per questo amore infelice? Quanto ha lasciato sul tavolo in termini concreti di soldi?
1: Almeno 50.000 euro.
0: Vabbè, diciamo che ci sono stati dei bei momenti, è molto, ma ho sentito parlare, ho visto rovine ben più inconsistenti. Comunque è molto, è uscita in tempo, perché probabilmente andando avanti sarebbe continuata la catena. Allora, riprendo a parlare con Stefano Nazzi. Questo è un episodio che ci interessa soltanto per capire qual è il meccanismo e capire quello che dici te poco fa, il momento particolare di estrema fragilità in cui può passare qualsiasi essere umano, in cui uno è indifeso, abbassa le proprie difese, e quello è il momento in cui il manipolatore entra in gioco.
2: Sì, è esattamente questo. Poi c'è un altro fenomeno minoritario, ma esiste, cioè ci sono bambini, ragazzi che crescono in queste sette, perché vengono portati dalle famiglie, perché i genitori sono addetti e quindi conoscono solo quel mondo e crescono conoscendo solo quel mondo. Quindi è complesso anche questo. Poi ci sono dei ragazzi che si ribellano, che scoprono, sono loro a scoprire, a mettere a nudo la falsità di ciò che dice il guru di turno.
0: E a questi bambini sotto viene imposto un sistema di vita che è antitetico rispetto a quello che banalmente vivono i loro coetanei.
2: Certo, perché vengono tagliati fuori da tutto quello che è la vita al di fuori della setta, e quindi le conoscenze, i giochi con gli altri, le frequentazioni, cioè la crescita di un bambino che cresce solo all'interno di quel mondo.

0: Andiamo avanti, mi interessava un capitolo che forse è molto attuale, che non c'è molta letteratura del passato, ricordo alle sette, sono le sette estremiste neonaziste, quelle che più o meno gravitano nell'area più vasta del pensare MAGA, tu ne parli.
1: Sì, perché sono sette che in cui il confine con gruppi estremistici nazisti è molto labile, e anche con gruppi complottisti. Per esempio, la guru di una setta molto strutturata e grande degli Stati Uniti, Ratma, lei dice di essere l'unica in contatto con lo spirito di un antico guerriero, il guerriero Ratma, e attraverso le sue parole dà indicazioni ai suoi adepti. È una simpatizzante di QAnon, cioè il gruppo complottista che fa capo appunto a elementi MAGA, e ci sono, c'è questa commistione di alcune sette che col suprematismo, cioè è comunque sempre questo concetto: noi siamo gli iniziati, noi siamo i prescelti e tutto il resto è feccia, e in alcuni casi
0: Anche il nazismo aveva un suo secondo livello molto legato all'esoterismo, se ne parla, figuriamoci, ma anche i movimenti oggi neonazisti in Europa hanno un profondo legame con questa realtà iperborea, col concetto di iniziazione, col concetto degli eletti. Fa pensare sempre che per botta di fortuna tu stai dalla parte degli eletti, quindi il fatto che ti abbiano prescelto, il resto del mondo non conta, e sogni che un domani, quando comanderanno gli eletti, tu sarai fra le persone che comandano. Per questo nessuno pensa mai, valuta mai, che un regime dittatoriale ti metterebbe comunque in crisi, saresti limitato. Uno pensa sempre essere dalla parte degli eletti. Senti, secondo te ci sono degli spiragli per cui ci possa essere, o proprio impossibile, un intervento istituzionale, legislativo, per cercare di colmare questo buco enorme di cui parlavamo all'inizio? È molto difficile, sì, ma non sarà impossibile stabilire una legge antisetta, ecco, una cosa del genere.
1: Allora, innanzitutto dagli anni 2000 è stata istituita la squadra antisette della Polizia di Stato, che monitora tutte le situazioni a rischio di deriva settaria. E poi è allo studio da tempo una legge che possa limitare e possa in qualche modo codificare le attività delle sette, delle cosiddette sette. Beh, la difficoltà è sempre quella di non cadere di nuovo nel reato di plagio, che è difficilmente, anzi indimostrabile, però allo studio ci sono delle cose. E poi ci sono tantissime associazioni, anche molto grosse, molto importanti sul territorio nazionale, a cui chiedere aiuto e che forniscono aiuto.
0: Il problema fondamentale è che, secondo me, qualunque sia lo schieramento di mettere mani a questa legge, fa anche conto del suo elettorato. Da una parte ci stanno i settari che fanno il saluto al sole e si rifanno a principi orientaleggianti, New Age, dall'altra parte quelli che hai citato poco fa, che si rifanno alla caduta degli dèi. È sempre molto difficile minare la propria base di consenso. Grazie infinita a Stefano Nazzi, ci sentiamo domani.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, hey, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi rateizzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Colesterolo? O ti senti così?
11: Ah!
10: O ti senti ACT?
11: Ah.
10: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
14: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
16: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
15: Perché... Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
16: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora con sta roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
15: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
16: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì, è estate.
15: Ah, e scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
16: Sì.
17: Zanzara Tour!
18: Avanti tutta!
19: Io mi rassegno al peggio!
20: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Von der Leyen sullo Stato dell'Unione: difendiamo l'Europa e i suoi valori minacciati da ultranazionalisti e Russia, lavoriamo per il Canada membro associato, dialogo con i boss delle AI, in arrivo un piano contro le ondate di calore. Ucraina, drone russo su un minibus a Nikopol, 5 morti, allarme negli Stati Uniti, la Russia pianifica omicidi mirati tra gli alleati di Kiev. Medio Oriente, morti e feriti a Gaza per il crollo di un palazzo. Padre Romanelli a Radio 24, quasi tutto è crollato, manca il materiale per ricostruire. Abusi su una minorenne a Pompei, si fingeva guida turistica, arrestato custode degli scavi archeologici. Istat, l'energia spinge, l'inflazione al 3,3% ad agosto, stime confermate. Calcio, Europa League, esordio per il Milan stasera contro il Benfica, Serie A è ufficiale, il Bologna esonera Tedesco e si affida a Raffaele Palladino. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata a Strasburgo, al Parlamento Europeo. La Presidente della Commissione von der Leyen ha illustrato il programma del nuovo anno nel discorso sullo Stato dell'Unione. Von der Leyen ha parlato di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti da nemici esterni, ma anche dagli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Poi ha parlato della possibilità che il Canada diventi un membro associato e anche di altre questioni. Sentiamo.
2: Il Canada, in aula c'è anche il Premier Carney, come primo membro associato dell'Unione in vista della nascita di un Consiglio di Sicurezza Europeo, primo passo verso una difesa comune. Ad annunciarlo, Ursula von der Leyen in un discorso sullo Stato dell'Unione incentrato sulle sfide ibride che assediano il continente, guerre, crisi climatica, intelligenza artificiale. L'Europa non è mai stata così forte, ma sembra più precaria che mai, colpa dei tempi eccezionali che viviamo, dice la Presidente della Commissione, che ricorda lo status di prima potenza commerciale del mondo, gli investimenti in sicurezza saliti dell'80%, la fine imminente della dipendenza tossica dai combustibili russi. Solo l'Europa può garantire sovranità agli europei e quindi l'affondo contro le crescenti pulsioni nazionaliste che strumentalizzano preoccupazioni reali dei cittadini per dividere, dice. Sostegno all'Ucraina e alla Groenlandia, contrasto alla disinformazione chiamano a una scelta di campo. O coi sovranisti burattini degli autocrati o con un'Europa indipendente fondata su valori non negoziabili, scandisce ancora von der Leyen. È stata l'estate della verità, dice poi sul clima, annunciando un piano europeo contro le ondate di calore. Infine, in arrivo anche nuove misure che puntano a vietare i social ai minori di 13 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito di questioni internazionali e di Ucraina, nuovi attacchi russi sul paese sono segnalati nelle ultime ore. Un drone ha colpito un autobus nell'area di Nikopol, facendo morti e feriti.
3: Almeno 9 persone morte e altre 36 ferite in attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore, riporta Kiev, precisando che un drone ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol, uccidendo 5 persone sul colpo e ferendone almeno altre 7, come indicato dal governatore locale. Almeno 80 droni lanciati da Mosca nella notte. In un altro attacco russo è stata colpita la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Mykolaiv, denuncia Zelensky, secondo il quale, dietro questi raid, non c'è alcuna logica militare, ma solo brutalità. Dal Dipartimento di Giustizia americano, intanto, pesantissima accusa nei confronti del Cremlino. Secondo gli Stati Uniti, i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Gli 007 russi avrebbero inoltre incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Finché non avremo prove anche minimamente convincenti a riguardo e argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie, la reazione del portavoce del Cremlino Peskov. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E restiamo all'estero, in Medio Oriente. Il bilancio delle vittime del crollo dell'edificio che ospitava sfollati a Gaza City è salito a 14 persone, tra cui 5 bambini, lo ha riferito la Protezione Civile della Striscia.
4: L'edificio era già stato colpito durante i bombardamenti. Intorno all'una di notte il crollo mentre gli occupanti dormivano. I soccorritori scavano sotto le macerie con le mani. Decine le persone rimaste intrappolate, tra loro ci sono molti bambini. Sentiamo le loro voci, dicono, ma i mezzi a disposizione sono pochi. In tutta la striscia, fa sapere la protezione civile, circa 8.500 persone risultano disperse sotto le macerie di edifici crollati, mentre migliaia continuano ad abitare strutture fatiscenti. Padre Gabriel Romanelli è il parroco della Sacra Famiglia.
5: Di quei pochi palazzi che sono in piedi, tantissime sono in piedi, ma uno dice ma come mai rimangono in piedi? E delle volte è un palazzo di 7-8 piani e le persone vivono al quinto piano, o quello che resta del quinto piano è per esempio tutto sotto distrutto.
4: Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia con la cronaca: si fingeva guida turistica ed è stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei accusato di violenza nei confronti di una turista minorenne.
6: È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di uno studente minorenne, il custode del Parco Archeologico di Pompei. Il reato, commesso il 16 agosto scorso all'interno del sito, ha trovato riscontro nelle indagini dei carabinieri. Da quanto ricostruito, l'uomo che indossava una divisa da custode avrebbe adescato il ragazzo lasciandogli credere di essere una guida turistica degli scavi e gli avrebbe proposto una visita in una domus che normalmente è chiusa al pubblico. All'interno della domus poi l'uomo avrebbe costretto con violenza la vittima a subire ripetuti atti sessuali. La ricostruzione dei fatti fornita dal minorenne ha trovato riscontro nell'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza interni al parco archeologico e questo ha permesso di riconoscere l'uomo e acquisire indizi sulla sua colpevolezza. Nella misura cautelare eseguita viene evidenziata l'estrema gravità del comportamento dell'indagato, la sua particolare pericolosità sociale e il concreto rischio di reiterazione del reato. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: La procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Sono state eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. E ora l'economia con l'inflazione che ad agosto fa segnare un più 3,3% spinta dai prezzi energetici.
7: Continua a correre l'inflazione anche nel mese di agosto, sostenuta dal caro energia, è quanto conferma l'Istat nei suoi dati definitivi, segnalando che l'inflazione è salita ad agosto al 3,3% dal 2,9 di luglio, con i beni energetici schizzati da più 11,6 a più 17,1. Vola a più 31% il gas sul mercato tutelato, una nuova ondata inflattiva che non ha ancora contagiato il carrello della spesa, che anzi diminuisce lievemente, mentre l'inflazione dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta. In particolare a salire sono i prezzi di ortaggi, tuberi, banane e legumi, a scendere frutta e frutta a guscio. Accelera poi la crescita dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, un aumento generalizzato dei prezzi che non si distribuisce in modo uniforme in Italia, in linea con la media nazionale Lazio, Trentino Alto Adige, mentre al di sopra si collocano Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche e Veneto. Nelle altre regioni il dato si mantiene al di sotto. Tra i capoluoghi, prezzi alle stelle a Reggio Calabria e Napoli, Catania, Palermo e Rimini. Inflazione più contenuta a Parma e a Firenze. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Ex Ilva, l'intenzione del governo è quella di consentire la prosecuzione della produzione di acciaio a Taranto, proseguendo la gara per la vendita sulla base dell'offerta già presentata e di quella che sarà presentata, offerte che vanno valutate. Così si sarebbe espresso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso del tavolo a Palazzo Chigi coi sindacati, un tavolo che è ancora in corso. Poco prima dell'avvio della riunione, le parole del segretario del WILM Davide Sperti, sentiamo.
8: Intanto la priorità assoluta è parlare del blocco dei licenziamenti dei lavoratori degli appalti, che sono i più esposti da 14 anni di questa vergognosa vicenda. E poi vogliamo trovare risposte su quello che abbiamo chiesto come soluzioni straordinarie di carattere salariale senz'altro, ma sociale e occupazionale anche attraverso strumenti di risarcimento nei confronti di tutti i lavoratori diretti, il Venese e degli appalti, perché io voglio, l'ho detto dall'inizio, che il baricentro sia focalizzato, il baricentro della discussione, sul destino dei lavoratori, che per me è assolutamente la priorità in questa triste vicenda.
1: 13, 11 minuti e 30 secondi, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano, c'è il debutto dell'Europa League e c'è anche un altro cambio su una panchina della Serie A, Carlo Genta.
9: Sì, Alessio, partiamo da qui perché il Bologna ha esonerato Giacomo Tedesco, dunque avventura durata soltanto 4 partite, al suo posto torna in panchina Raffaele Palladino dopo le esperienze di Firenze e di Bergamo, dunque si consuma il secondo cambio di allenatore dopo quello della Fiorentina, che per inciso ieri ha vinto di nuovo la seconda partita consecutiva, stavolta in Coppa Italia 3-0 con il Pisa, ma dà segnali di ripresa. Quanto all'altra coppa, quella europea, l'Europa League, sì, si comincia dopo l'assaggio di Champions della settimana scorsa, questa settimana tocca in questo spottone prima di fermarsi per un mese all'Europa League, e ad aprire le danze per gli italiani è il Milan, subito una partita di grande appeal a San Siro, alle 21 c'è il Benfica, tanti gli ex in campo, inutile elencarli tutti, a cominciare da Morim, ex giocatore del Benfica e ora allenatore di un Milan che farà un po' di turnover in questa prima. Domani tocca alla Juventus, sono queste le due italiane in Europa League, che per inciso sono anche due delle grandi favorite della competizione, una competizione che quest'anno non ha grandissimi nomi, forse i due più grandi ed importanti sono proprio quelli delle italiane, che dunque sono chiamate a provare a vincere, ricordando che l'Europa League, chi vince Europa League si qualifica per la Champions League dell'anno successivo.
1: Carlo Genta, grazie. Ci fermiamo per il break. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Ah, che stress.
13: Pac.
12: Non ho tempo per fare nulla.
13: Pac.
12: Troppi pensieri per la testa.
13: Pac.
12: Cosa?
13: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
12: Pack!
13: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCertSign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCertSign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
16: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Von der Leyen sullo Stato dell'Unione, difendiamo l'Europa e i suoi valori, lavoriamo per il Canada, membro associato, divieto di social per chi ha meno di 13 anni. Ucraina, drone russo su un minibus, 5 morti, allarme negli Stati Uniti, la Russia pianifica omicidi mirati tra gli alleati di Kiev. Medio Oriente, morti e feriti a Gaza per il crollo di un palazzo, a Radio 24 l'intervista a padre Romanelli, parroco della Striscia. Abusi su una minorenne a Pompei, si fingeva guida turistica, arrestato il custode degli scavi. Istat, l'energia spinge l'inflazione al 3,3% ad agosto. Poi calcio, Europa League, esordio questa sera per il Milan contro il Benfica.
18: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European, whether it's Russian interference or disinformation, their goal is the same. They despise our values and they want to shatter our European unity. So let's not only fight back against that, but let's fight together for our European idea. This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. Dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ecco, stiamo aprendo le porte al Canada, caro Mark, Mark Carney, che era presente in aula. Il primo ministro canadese, a proposito di questo, che è un annuncio, una parola anche, per certi aspetti anche storiche, questo annuncio di questa associazione che l'Unione Europea cerca in questa fase difficile. Avete sentito le parole di Ursula von der Leyen nel discorso dello Stato dell'Unione questa mattina al Parlamento Europeo, molto centrato, le prime parole che avete sentito, quelle sui nemici dell'Europa che in questo momento si stanno facendo sentire, a dire la verità è molto che si stanno facendo sentire, anti-europeisti, ultranazionalisti, che sia la Russia o che siano nemici interni, dice von der Leyen, vogliono distruggere la nostra l'Europa fondata sui valori che abbiamo costruito. Allora, questo discorso, che contiene un po' di retorica ma anche qualche annuncio in questa fase di elezioni, tra l'altro politiche in Europa e non solo, è particolarmente significativo. Allora andiamo con l'inviato del Sole 24 Ore a Strasburgo, Beda Romano, che saluto e ringrazio. Ciao Beda, buongiorno a tutti qua.
19: Buongiorno, grazie.
1: Allora, raccontaci un po', no, le sensazioni di questo lungo discorso, che ha toccato diverse questioni. Ho parlato di intelligenza artificiale, dei rapporti col Canada, ma anche di come avere i rapporti con la Cina. Ha annunciato notizie che riguardano il clima, un nuovo piano sul clima, un piano sui social, sul divieto di social agli under 13, ma molto ha parlato dei nemici dell'Europa, Beda Romano.
19: Sì, credo che se dovessi dare un po' l'impronta di questo discorso, mi sembra che la signora von der Leyen abbia messo l'accento sulla necessità di maggiore solidarietà tra i Paesi membri. Solidarietà nell'affrontare le sfide del clima e del cambiamento climatico, solidarietà nell'affrontare le sfide sul fronte della sicurezza, le sfide anche nell'affrontare dalle nuove tecnologie. In tutti questi casi la signora von der Leyen ha proposto degli nuovi strumenti, ha proposto delle alleanze fra i Paesi membri all'interno dell'Unione Europea. Sono tutti problemi molto sentiti tra i 27 Paesi membri, e quindi la signora von der Leyen ha insistito molto sul fatto che è meglio affrontare questi problemi tutti insieme piuttosto che ciascun paese attraverso strumenti propri. Mi sembra questa l'impronta di questo discorso, al di là sia dell'annuncio sul Canada, sia sull'impronta retorica relativa alle minacce provenienti dalla Russia, dagli Stati Uniti, paese mai citato nel suo discorso, e naturalmente dai partiti nazionalisti e più reazionari.
1: Ecco, grande assente tra, diciamo, chi si sta mettendo contro l'Europa, gli Stati Uniti in questo discorso, fai bene a sottolinearlo, Beda Romano. È una scelta, insomma, quella di Ursula von der Leyen, ma restando per un attimo invece su questo tema dei nemici anche interni, lei cita gli ultranazionalisti, cita gli anti-europeisti anche interni, mi sembra che in un modo o nell'altro, comunque in maniera abbastanza netta, Ursula von der Leyen voglia in qualche modo fare forse un chiarimento, spingere a un chiarimento anche, diciamo, i partiti che l'hanno sostenuta, in quale destra, perché ci sono le destre che la sostengono, come Fratelli d'Italia, che comunque in determinati momenti l'hanno votata, l'hanno sostenuta, e le destre che faticano invece a sostenerla, le altre formazioni politiche. Quando lei se la prende con i nemici interni, gli ultranazionalisti, eccetera, sta facendo questo, cioè sta cercando di mettere un argine tra queste due due diverse destre che però nei paesi sono alleati, per esempio in Italia Fratelli d'Italia e la Lega, ma anche altrove.
19: Sì, assolutamente. È possibile che lei stia cercando di imporre ai tre partiti che ufficialmente la sostengono, in altre parole i popolari, i socialisti e i liberali, di trovare un nuovo equilibrio tra di loro, anche perché lei bene o male ha accettato o è stata costretta ad accettare una deriva verso destra della sua maggioranza e non soltanto ha accettato, in fondo ha dovuto per esempio rivedere il patto verde e lo ha fatto accettando le pressioni da destra provenienti sia dal Parlamento evidentemente che dal Consiglio. Quindi è possibile che lei abbia voluto con questo discorso richiamare all'ordine, per così dire, i tre partiti centristi?
1: No, c'è un problema con la linea, mi dispiace, devo entrare sulle parole di Beda Romano, ma d'altra parte si faceva fatica a sentire in questo momento il commento di Beda Romano da Strasburgo, il commento alle parole di Ursula von der Leyen, discorso sullo Stato dell'Unione, ma seguendo il filo di ragionamento di Beda Romano, mentre per esempio su alcuni provvedimenti che hanno riguardato il clima e l'ammorbidimento della linea della prima commissione von der Leyen sul clima, von der Leyen ha chiesto ai suoi alleati di sinistra, diciamo uno sforzo per seguirla su posizioni un po' più di destra, in questo caso su questo tema della solidarietà europea, dell'unione in vista delle prossime sfide, forse lo sforzo lo chiede ai suoi alleati più di destra, quindi diciamo di allinearsi e di abbandonare le posizioni più anti-europeiste che, ripeto, in forme diciamo variegate, ma nelle varie alleanze, nelle varie capitali europee, queste due destre sono alleate. Abbiamo recuperato Beda Romano sul finale di quello che stavi dicendo, se vuoi, per concludere quel ragionamento, e poi ti chiedo anche qualche dettaglio sull'annuncio che riguarda il Canada, però che è una novità abbastanza, diciamo, tra le cose annunciate forse è quella più importante.
19: Sì, è una novità certamente, non sappiamo ancora quanto concreta, mi spiego meglio. C'è un riavvicinamento tra il Canada e l'Unione Europea, lo abbiamo visto in questi ultimi anni sul fronte economico, sul fronte anche politico. La signora von der Leyen ha proposto al Canada di diventare paese associato. Allora, francamente, questa espressione non è contenuta nei trattati europei, la posizione di paese associato non esiste come tale, esistono accordi di associazione e l'Unione Europea ne ha firmati molti in giro per il grande vicinato europeo. Parlare di paese associato si ha l'impressione che si voglia andare oltre il classico accordo di associazione, bisogna vedere se sia fattibile. Credo che ci sia un elemento da tenere a mente. Il Canada ha certamente preso le distanze dagli Stati Uniti, per vari motivi, principalmente per le mire di annessione da parte americana, certamente. Al tempo stesso non possiamo dimenticare la vicinanza fisica tra Canada e Stati Uniti e non possiamo neppure dimenticare la vicinanza economica e culturale tra i due paesi. Quindi dobbiamo tenere a mente questo aspetto quando sentiamo la signora von der Leyen proporre al Canada di diventare paese associato dell'Unione.
1: Grazie Beda Romano da Strasburgo, l'inviato del Sole 24 Ore, per diciamo averci raccontato, spiegato, decifrato un po' le parole di Ursula von der Leyen oggi. Aggiungo solo in termini di annunci, di notizie, un piano della Commissione Europea, il Climate Insurance Alliance, per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi, perché ha detto von der Leyen oggi solo il 25% circa delle perdite da catastrofi in Europa, ed ha parlato molto anche di questa estate, la più calda di sempre in Europa, solo il 25% è coperto da assicurazioni private, ha detto von der Leyen. Questo significa che troppo spesso i bilanci nazionali diventano l'assicuratore di ultima istanza. Dobbiamo colmare questo divario. E poi l'altro annuncio, l'arrivo domani di un UKIDS Act, un piano per impedire che gli under 13 possano avere accesso ai social media, nessun account personale neanche per i minori di 15 anni. Ne sapremo quindi qualcosa di più nelle prossime ore. Adesso invece andiamo in Medio Oriente per una testimonianza che parte da quello che è accaduto nelle ultime ore. C'è stato il crollo di un edificio a Gaza che ospitava sfollati, almeno 20 le vittime e un centinaio i dispersi. Era già stato colpito dai bombardamenti israeliani in passato, è crollato, non si capisce se è crollato da solo o c'è stato diciamo un'altra interferenza dell'esercito israeliano. Fatto sta che si sta scavando tra le macerie in uno di quelli che tra i disastri peggiori all'interno di Gaza in termini di vittime concentrate in un solo luogo. Ebbene, Katia Caramelli ha raggiunto padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, che racconta così.
5: Di quei pochi palazzi che sono in piedi, tantissime sono in piedi, ma uno dice ma come mai rimangono in piedi? Delle volte è un palazzo di 7-8 piani e le persone vivono al quinto piano, quello che resta del quinto piano è per esempio tutto sotto distrutto. E noi abbiamo avuto pure la famiglia di un professore della scuola del patriarcato, un professore musulmano che viveva appunto nella metà del palazzo della sua famiglia e le è crollato addosso in una delle piogge e sono morti diversi membri della sua famiglia. A Gaza viviamo 2.300.000 persone. La più parte dei palazzi, delle case sono state distrutte, abbattute, veramente rase al suolo. Ci sono interi quartieri che non esistono. E mentre non si vada alle altre fasi, alle altre tappe del processo, non so se chiamarlo processo di pace, ma almeno di finire questa guerra, non è permesso che entrino materiale per costruzione e nemmeno per riparazione. E quindi le persone non hanno altre scelte. La più parte delle persone vivono in tendopoli, che pure la parola tendopoli è molto quasi romantica, molto bella, sulle stradine tutte distrutte, sulle acque di rifonie, non hanno altre possibilità. Quindi la più parte del territorio di Gaza, circa il 70%, a seconda l'informazione dell'esercito di difesa di Israele, è sotto e il controllo diretto dell'esercito, quindi 2.300.000 persone viviamo mucchiati nel 30% restante. Tantissime persone nel mondo hanno pure l'idea di che la guerra qua è finita, la guerra non è finita. I bombardamenti a tappeto sono fermati, hanno ridotto un po' la tragedia, però continuano ad avere bombardamenti, pure in centro città, e pericolo è ovunque, e la sensazione di tutti è che nessuno sa che cosa accade qua, o nessuno vuole fare qualcosa affinché questo finisca.
1: Ecco qua le parole di padre Romanelli. Situazione disastrata, oltre a questo crollo, al crollo di questo edificio oggi, 20 vittime, 100 dispersi, ci sono tendopoli, quasi tutti gli edifici distrutti, strade distrutte, fogne a cielo aperto a Gaza, una situazione veramente drammatica. Ricordo che sono passati 11 mesi dalla firma di quelli che sono stati definiti da Trump e da altri storici accordi di pace tra Israele e Hamas sulla questione di Gaza, ma che assomigliano al nulla gestito da Israele a Gaza, che è ancora in queste condizioni. Ci fermiamo per il break, 13.30, a tra poco.
20: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
21: Sa.Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti.
2: Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
22: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/pis2026.
23: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
24: Ehi amico!
25: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
24: ai ai ai,
25: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
24: Evviva!
25: Vai su agenti.it.
23: Agenti.it,
24: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
26: Olè! Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
28: Vi presenta Borse in diretta.
29: Le borse europee arrivano positive all'appuntamento con la metà seduta, mentre la discesa del prezzo del petrolio e dei rendimenti dei titoli di Stato dà sollievo, almeno temporaneo, ai listini. Il principale elemento di attenzione della giornata è la decisione della Fed, che in base alle attese del mercato alzerà il costo del denaro di 25 punti base. A Piazza Affari così il FTSE MIB sale di oltre mezzo punto percentuale. Tra i principali titoli milanesi rialza la testa il settore tech, con Prysmian ST in progresso di oltre il 2,5%. Bene anche i petroliferi, mentre Stellantis cede più del 2% e si posiziona in fondo al listino. Gli analisti di Berenberg hanno infatti tagliato il giudizio e target price sul titolo a causa di una ripresa dei margini più lenta del previsto. Giorgia Colucci da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
30: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
31: Cosa fa Oscillococcinum?
32: Cosa fa Oscillococcinum?
31: Cosa fa Oscillococcinum?
33: Cosa fa Oscillococcinum?
32: Cosa fa Oscillococcinum?
33: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
34: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
35: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
36: Subaru. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
37: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
0: perfetto giorno.
1: Eccoci qua, 13:36 minuti, velocemente i messaggi, effetto giorno, 349-238-6666, ne leggo uno di Giorgio che dice: Ursula e la Commissione sono i principali nemici dei cittadini europei per ogni loro provvedimento li danneggia economicamente. Prima ci liberiamo di questa, è un'opinione, è possibile, questo non è che c'è questa la commissione migliore possibile. Poi dice Giorgio: prima ci liberiamo di questa commissione drammatica, è meglio stare in noi tutti europei che rischiano veramente, vabbè, fin qua un po' di confusione, rischiamo veramente di essere trascinati in una guerra catastrofica, dice Giorgio. Il punto quindi è la questione, la questione dolente, la guerra in Ucraina. Solo una precisazione, Giorgio: le perplessità sul riarmo europeo ce l'hanno in tanti, ce l'ho anch'io per esempio personalmente, molte perplessità sulla spesa per il riarmo, però le do una notizia: la guerra qui ce l'ha portata la Russia. Ricordiamocelo, all'Europa scegliere se fronteggiarla in qualche modo alle porte dell'Europa o dire a Putin: prego, accomodati. Questa è la questione, ricordiamocelo sempre. Adesso parliamo di professioni sanitarie, in particolare dell'esame che si tiene oggi per l'accesso ai corsi di laurea triennale in infermieristica. C'è una buona notizia perché gli iscritti sono più dei posti a disposizione, quindi diciamo finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma non è tutto, diciamo, così chiaro e semplice. Alfonso Guerriero è coordinatore nazionale degli infermieri della funzione pubblica CGL, è con noi per ragionare un po' su questa questione qua. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
1: Allora, Guerriero, questa, diciamo, è la parte luminosa della faccenda, il fatto che per qualche motivo, fortunatamente, per fortuna, ci sono più persone rispetto all'anno scorso che si iscrivono a questi test, quindi i posti per infermiere, per l'università dovrebbero andare, diciamo, a buon fine, non dovrebbero rimanere posti scoperti. Sappiamo che c'è tanto bisogno di infermieri. Fin qua la parte buona, poi possiamo parlare anche delle lacune. Prego.
4: Ok, allora sì, sicuramente è una notizia che accogliamo con favore. L'unica cosa è che noi non parliamo di un trend in positivo, perché se analizziamo bene sì. I posti messi a disposizione nelle aree del sud le domande sono superiori ai posti, mentre nelle grandi città come Roma, come Firenze, come Milano, ancora oggi si registrano delle richieste inferiori rispetto ai posti messi a bando. Quindi questo crediamo che sia un tema che va ricondotto banalmente ha una politica sulle abitazioni. Un ragazzo che dal sud decide di affrontare un percorso universitario importante come questo e si deve trasferire dal sud in una grande città e pagare per l'affitto di una singola stanza 700 euro, ecco, questo secondo noi rappresenta un forte deterrente. Chiaro che per noi fa piacere sapere che ci sono numerosi futuri professionisti che intendono intraprendere questo percorso, però al tempo stesso noi dobbiamo rendere attrattivo il futuro professionista, perché a fronte di magari un numero maggiore di richieste rispetto ai posti, noi continuiamo a osservare la fuga dal sistema sanitario delle infermiere e degli infermieri, perché i salari sono bassi, non c'è prospettiva di crescita e quindi fuoriescono dal sistema sanitario nazionale per rivolgersi banalmente al pubblico o addirittura andare fuori dal nostro paese. Ecco, questo è un tema che va affrontato ed è per questo che noi siamo molto più cauti nel definire un trend positivo, senza pensare che è vero che ci sono oltre 20.000 posti a disposizione per futuri infermieri,
1: sì.
4: Quindi il percorso prevede nei 3 anni, senza considerare la cosiddetta morte studentesca, cioè gli studenti che abbandonano il corso di laurea, ma noi oggi assistiamo a una forte carenza sul territorio nazionale di oltre 60.000 infermieri oggi, senza considerare l'apertura delle case di comunità e degli ospedali di comunità che per i quali il PNRR non prevede un finanziamento di assunzione di personale pubblico, ed è questo che per noi non può essere lasciato in mano al terzo settore piuttosto che alla sanità privata, deve essere ricondotto nel sistema sanitario pubblico. L'ultima analisi che noi facciamo, ma che ormai rivendichiamo da anni, sì, è quello della gobba pensionistica. Banalmente il Servizio Sanitario Nazionale, istituito nel 78, chi è entrato a lavorare nel sistema sanitario pubblico nel 78, ecco che in questi anni raggiunge la massima, il massimo picco pensionistico, e quindi le uscite non riescono, le entrate non compensano neanche le uscite. Quindi non si considerano questo, non si considera la carenza di 60.000 infermieri, non si considerano l'apertura di ospedali e case comunità. Secondo noi la strada da intraprendere è un piano straordinario di assunzioni.
1: Senta, Guerriero, adesso le faccio dire magari anche in che modo fare questa cosa qua. Prima però volevo aggiungere che anche rispetto a quello che diceva lei, la situazione è molto variegata sul territorio, in effetti, perché al nord le domande sono meno dei posti disponibili, e qui c'è il problema. Perciò c'è una minore attrattiva dei posti per infermiere a attendere dopo l'università, mentre al sud, a Bari per esempio 800 domande per 400 posti, stessa cosa a Napoli, 1000 domande per 500 posti, quindi è evidente che c'è un problema, c'è un rovesciamento. Lei parlava di un piano di assunzioni e anche le carenze, 60.000, questo è il numero che manca, come farle queste assunzioni? Cioè, da dove andare a prendere anche le risorse, per esempio? Prego.
4: Mi lasci dire, la CGIL ha proposto due referendum, uno quello sugli appalti e l'altro sulla sanità, cioè un referendum per una legge di iniziativa popolare dove chiediamo che il finanziamento alla sanità aumenti di un punto percentuale. Questo permetterebbe appunto alle regioni di avere delle risorse per poter fare dei concorsi e un piano straordinario di assunzione. E anche chi è fuoriuscito o comunque lavora nel terzo settore o nella sanità privata può concorrere per un posto pubblico. Quindi la soluzione secondo noi è una legge di iniziativa popolare che sposti il finanziamento da poco più del 6% del PIL al 7,5% del PIL.
1: Chiarissimo, io mi fermo qua, ringrazio Alfonso Guerriero, coordinatore nazionale infermieri della funzione pubblica della CGIL. Questa è la conclusione dell'intervista. Siamo partiti dal fatto che comunque, diciamo, se vogliamo vedere un dato ottimistico, c'è un aumento del numero di richieste per l'esame per l'accesso alla laurea triennale in infermieristica, per cui si tengono oggi i test, 22.000 per 20.000 posti. Ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
0: Aermec, campioni del clima,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Ben trovati all'ascolto. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Genova Pra e Genova Pegli in direzione del capoluogo ligure. In questa direzione inoltre code per lavori tra Spoturno e Finale Ligure, per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, traffico incolonnato tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Andiamo ora sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste, qui per incidente code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Vi informiamo che sulla A25 Torano-Pescara per manifestazione è al momento chiuso in uscita lo svincolo di Torre dei Passeri per entrambe le provenienze. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
7: Effetto Mondo.
8: And ways to do it without involving Congress.
9: Again, that if Congress is needed, I look forward to working with Speaker Johnson. If not, then not.
10: They, quote, are not the people I interviewed to serve on the United States Supreme Court. They are merely a shell of their original selves.
11: He is very frustrated.
1: Giulia, buongiorno.
12: Buongiorno. Eccoci qua.
1: Insomma, eccoci qua.
12: Io
2: Mi sentite perché non vedo la lucina rossa?
1: Noi ci sentiamo, okay. Sì, confermato.
2: No, le voci che avete sentito erano la prima, quella di un senatore che chiede, sì, in audizione al segretario del Tesoro, equivalente del nostro ministro dell'Economia e delle Finanze, Scott Bessent, le coperture per questi $5,000 promessi a Trump settimana scorsa durante la convention del Partito Repubblicano in Texas, quali sono? E Scott Bessent si arrampica sugli specchi, ovviamente. Dopodiché dice: ne ho parlato però con lo Speaker Johnson, perché gli viene chiesto, ma al Congresso verrà fatto un passaggio con il Congresso? E Bessent risponde: ne ho parlato con lo Speaker Johnson. Allora, il signor Mike Johnson è lo Speaker della Camera dei rappresentanti, quindi di un ramo del Parlamento. Già questo vi fa capire lo scarso rispetto che c'è da parte dell'amministrazione Trump.

0: aveva nominati lui durante il suo primo mandato, ha detto: io non so, io ho parlato con altro, ho nominato delle altre persone, sono soltanto il guscio delle persone, quelli attuali, sono solo il guscio vuoto delle persone con che io avevo intervistato, interviewed, nel senso avevo fatto il colloquio di lavoro e poi avevo scelto. Naturalmente più irrispettoso dei poteri dello Stato di così non è possibile, quindi oltre alla notizia i giornali oggi sottolineano questo, ma sottolineano anche che alcuni sondaggi condotti subito dopo la convention comunque hanno fatto alzare un pochino il grado di approvazione di Donald Trump, che si conferma quindi al di là dei dati economici o di tutte le persone che stanno protestando per la guerra che continua, ormai il bilancio è 37 miliardi di dollari il costo fino ad ora, comunque se Donald Trump ci mette la faccia, per così dire, tra le sue frasi più a effetto, oltre alla promessa di $5,000 a ciascun americano maggiorenne se i repubblicani vincono entrambe le camere, ha anche detto: fate come se sulla scheda ci fosse il mio nome, anche se non c'è. Quindi nei sondaggi risale leggermente, il Partito Democratico però ha ancora dato in vantaggio in quasi tutte le competizioni. Ricordiamo che oltre ai seggi in ballo ci sono anche, per il rinnovo parziale del Congresso, ci sono anche delle corse tra governatori, delle elezioni in alcuni tribunali, in alcune corti. E soprattutto c'è anche un democratico che ha avviato il processo per l'impeachment di Pete Hegseth, segretario alla difesa, soprattutto per crimini di guerra ancora precedenti alla guerra in Iran. Quindi insomma, non so se Trump vorrà vedere il bicchiere mezzo pieno, naturalmente guarderà a questi sondaggi, ma credo che non glieli facciano neanche vedere, perché comunque il tasso di, o non li voglia vedere, perché comunque il tasso di approvazione è sì in leggera risalita, ma resta molto basso. E invece poi ci sono tutte le altre brutte notizie, insomma.
1: Dove ci porti adesso, Giulia?
0: Ti porto in Canada, perché come sappiamo il primo ministro Mark Carney è venuto in Europa anche per assistere al discorso sullo Stato dell'Unione, Unione Europea, non Unione degli Stati Uniti, di Ursula von der Leyen, e questo viaggio viene dato molto spazio sui giornali canadesi, ma non solo, perché comunque Mark Carney sta dando, secondo la maggior parte degli osservatori, la risposta più coerente, più ferma alle guerre commerciali, in questo caso commerciali, innescate da Donald Trump, perché da quando il 2 aprile del 2025 sono stati annunciati i dazi contro praticamente tutti i paesi del mondo, il Canada ha usato ogni singolo giorno di questo periodo per siglare nuovi accordi, e sentiamo infatti Carney che fa un breve riassunto di quelli che considera un successo.
2: Over the next 6 months we intend to double the access that we have. Currently at 1.5 billion consumers around the world, we intend to double that over the next 6 months with new trade deals with ASEAN, India and beyond.
0: Quindi dice: nei prossimi 6 mesi vogliamo che il nostro export finisca, quindi avere accesso al doppio dei consumatori a cui abbiamo accesso adesso, che comunque è già aumentato negli ultimi 6 mesi e nell'ultimo anno, anzi più di un anno, e lo faremo guardando ovviamente all'Europa, alla Cina, a tutti i mercati asiatici e ovviamente non agli Stati Uniti. A Londra la finanziaria anche lì va presentata, va approvata. Burnham per ora non sembra intenzionato a tagliare i vari sussidi che su uno degli scogli che aveva incontrato Keir Starmer, oltre al finanziamento, all'aumento della spesa in difesa e ai finanziamenti alla guerra in Ucraina, e questo vorrà dire che bisognerà alzare le tasse. Quindi un percorso insomma non facile quello di Burnham, sotto pressione anche per il sostegno all'Ucraina che il Regno Unito continua a confermare, e poi critiche perché benché sia stato tra i primi paesi a volere quelle sanzioni sulle esportazioni sui beni prodotti dai coloni in Cisgiordania, sembra molto poco, perché poi a guardare bene, se si guarda oltre all'annuncio, in realtà sono veramente poche quelle merci, e soprattutto non colpiscono magari a parole, la reazione è stata dura, ma poi in realtà fanno, diciamo così, il solletico al governo Netanyahu. Sanzioni internazionali economiche di questo tipo ce ne vorrebbero di ben altro tipo, come

0: tanti critici del governo di Netanyahu chiedono da tempo.
1: Abbiamo ancora, sì, un po' di tempo ce l'abbiamo. Dove ci porti?
0: Lo ti porto in Germania perché lì ovviamente oltre ai problemi interni sappiamo tutto un po' sospeso fino al voto di domenica a Berlino.
1: Giusto.
0: Che è una città-stato, quindi non si vota solo per il sindaco, ma appunto è particolarmente significativa. Poi tralascio insomma la travagliata storia di Berlino che è tornata capitale. E oltre a questo quindi, che sarà anche un test per vedere poi quello che succederà in Pomerania, spazio al viaggio di Friedrich Merz in Finlandia. Sappiamo la Finlandia è entrata nella NATO già qualche anno fa proprio perché aveva paura della Russia, condividendo con la Russia un lunghissimo confine, e quindi Friedrich Merz non ha parlato di politica interna, ha come rafforzato la sua posizione a sostegno dell'Ucraina ripetendo quanto la Russia sia pericolosa. C'è un bel servizio, anche se ovviamente non è una bella notizia, di Tagesspiegel, che ha analizzato i dati sulla diffusione dell'Alzheimer. Questo non è un fenomeno solo tedesco, ma in realtà in tutta Europa e forse nel mondo. Cioè l'Alzheimer, che consideriamo una malattia che arriva insomma in età avanzata, in realtà sta scendendo molto l'età in cui si ha l'Alzheimer, che infatti viene definito precoce. E quindi che cosa si può fare per persone che cominciano ad avere i primi sintomi? Innanzitutto difficile diagnosticarli verso insomma mid-50s, quindi la mia età praticamente. Se mi vedi particolarmente così smemorata, dimmelo, però
1: 50 anni sono
0: purtroppo purtroppo le malattie degenerative, sì, cause difficilissime da individuare, non solo si stanno diffondendo appunto tra gli anziani, ma nel caso dell'Alzheimer diminuisce molto questa soglia.
1: Un minuto prima di chiudere,
0: allora ti farei ancora sentire questo quarto audio dalla, sì, Francia, perché anche lì la situazione è abbastanza complicata.
2: Dans la boucle, comme on dit, donc peut-être elle-même lui a-t-elle infligé une blessure narcissique. Ça compte la psychologie des hommes, cher camarade.
3: Ce qui est très clair.
0: Perché tutti si chiedono, ma adesso che il Rassemblement National va verso la vittoria, la candidata forte Marine Le Pen, eventualmente c'è anche Jordan Bardella, perché tutta questa tensione? Pare che non si parlino da due mesi, Jordan Bardella e Marine Le Pen, presidente di Rassemblement National e candidata alle presidenziali, e effettivamente un giornalista dice giustamente, ma guardate che la psicologia conta in politica, quest'uomo è stato, finché Marine Le Pen è stata assolta e quindi ha avuto la possibilità di presentarsi, aveva già pregustato l'idea di presentarsi.
1: Tocca a me.
0: E invece no, e quindi insomma sarà per narcisismo, sarà, lasciamo la diagnosi agli specialisti, però la psicologia conta e sono perfettamente d'accordo.
1: Ci fermiamo qua. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione, e ciao a tutti, buona giornata.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Il mio consulente del lavoro?
4: È differente, è anche il mio commercialista.
3: Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale.
4: E mi aiutano a crescere davvero.
3: Il loro ingrediente segreto?
4: I software e i servizi Zucchetti.
3: Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower.
16: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
17: Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
18: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
19: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
18: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
19: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora con sta roba dei luoghi comuni, Beppe.
18: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
19: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì è estate.
18: Ah, scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
19: Sì.
14: Il segnale orario vi è offerto da...
20: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
0: Sono le 14.
21: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione dice al Parlamento europeo: difendiamo l'Europa e i suoi valori, molti nemici vogliono frantumarla, dalla Russia agli ultranazionalisti anche all'interno dell'Unione. E poi lavoriamo per il Canada, membro associato, dialogo con la Cina e coi boss dell'intelligenza artificiale. E poi l'annuncio in arrivo domani, il divieto di social per chi ha meno di 13 anni. Ucraina, un drone russo ha colpito un minibus a Nikopol nella regione di Dnipro, 5 vittime. Allarme intanto dei servizi segreti americani, la Russia pianifica omicidi mirati tra gli alleati di Kiev. Medio Oriente, almeno 20 morti, feriti e un centinaio di dispersi a Gaza per il crollo di un palazzo che in passato era stato bombardato da Israele. A Radio 24 la testimonianza di padre Romanelli, parroco della Striscia. Situazione sempre più drammatica, quasi tutti gli edifici sono crollati a Gaza e non fanno entrare i materiali per ricostruire. Abusi su un turista minorenne a Pompei, si fingeva guida turistica, è stato arrestato un custode degli scavi archeologici. Istat, l'energia spinge l'inflazione al 3,3% ad agosto, stime dunque confermate. E poi chiusura il calcio con l'Europa League, stasera l'esordio per il Milan contro il Benfica. Per quanto riguarda la Serie A è ufficiale, il Bologna ha esonerato Tedesco e si affida a Raffaele Palladino. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
2: Back. PEC, PEC.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
4: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
11: Quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia. L'ha già fatto una volta ed è andata male per lui. Andrà male anche questa volta. Quale complotto? Questo è un autogol di Lotito.
12: Dobbiamo convocare la banda.
13: Venite!

0: questo esaltare il fatto che si perde meno tempo, è tutto più spettacolare e viene così tanto messo in evidenza in positivo, ma è una cosa che hanno scoperto ora, ma è una cosa che dovevano fare 10 anni fa.
1: Se si analizzano tutti i gol presi dall'Inter, la maggior parte sono errori collettivi della difesa, non del portiere, tolto Madrid. Se non c'era Madrid, il problema era la difesa, non il portiere, a mio avviso.
2: Secondo voi un allenatore intelligente in pubblico loderà sempre il proprio giocatore, tant'è che si loda in pubblico e si critica in privato, dovreste saperlo. Ma voi giornalisti state cercando sempre la polemica, l'argomento per parlare, altrimenti sareste finiti.
3: Credo anch'io che Martinez non sia un portiere da Inter e neanche che siano leggerezze. Il commesso più di errore, al di là del non coprire il primo palo, ha commesso proprio errori di posizionamento, ha fatto una rimessa con i pugni che invece di andare 20 metri fuori dall'area si è impennata, ma ha giocato con i piedi male. Io spero che contro la Roma non succederà, metta prove del, perché è una partita comunque importante.
4: Queste sono opinioni dei WhatsAppatori, 349-238-6666, più o meno discutibili. In realtà noi di cosa dire ne abbiamo, a prescindere da cercare polemiche che non esistono, perché ci limitiamo a guardare le cose, compreso Martinez. Quello che avete sentito nel teaser invece è Luigi Bisignani, faccendiere milanese trapiantato a Roma ormai da molti anni, perché a 23 anni, ora ne ha 73, divenne addetto stampa del Ministero del Tesoro su segnalazione di Licio Gelli, ed è uno di quelli che, insomma, si dice, si sta indagando, ha cercato di sfidare la Lazio allo Tito. Buongiorno Pierluigi Pardo.
5: Buongiorno, ciao.
4: Oggi non può che essere un giorno da direttore. Ciao Ivan Zazzaroni.
6: Perché? Per un sacco di motivi.
7: Mi è piaciuto molto il tifoso che ha detto che noi giornalisti non esisteremo senza le polemiche. Io vorrei che lui andasse sui social per vedere quello che scrivono i tifosi.
4: Sì, certo. Ma questo è chiaro, ma d'altra parte, ecco, insomma, per dire di Martinez, non è che bisogna essere giornalisti, basta guardare le partite, no? E poi può farsi un'opinione.
7: Ha sbagliato due partite. Adesso cominciamo noi, così, giustizialismo, assolutamente, certo. Uccidiamo tutti, via un allenatore dopo 3 giorni, via un altro dopo 4, è così, è bello, andiamo,
4: sì,
7: Malagò adesso, vogliamo, ecco, anche il presidente a casa, tutto,
4: ragazzi, poi dice, ti sei risposto, facciamo il sistema. Ti sei risposto da solo, è il motivo per cui ti ho chiamato. Per prima pallino in cronaca, Pier, il Bologna e Sartori rinnegano il pensiero tedesco e chiamano Palladino, che è tutt'altra cosa. Un po' sorprendente,
7: sì,
4: per me.
7: Sì. Ma da tifoso, tifoso condivido la scelta.
5: Vai.
7: Da giornalista meno. Cioè, io tifoso del Bologna dico era da cambiare. Perché francamente le prime 4 partite, al di là di quella con l'Atalanta, ma lì ha vinto anche il Cagliari, e quindi l'Atalanta che non sta bene, ho visto, cioè, domenica, cioè, col Napoli, ragazzi, ha fatto una partita assurda, le scelte della prima partita assurde, ok, ci vuole del tempo, tutto quello che ti pare, ma in una stagione in cui hai fatto dei sacrifici enormi vendendo giocatori importanti, quindi hai una squadra sicuramente indebolita, se poi ti ci metti anche l'allenatore a complicare le cose, conviene fare come ha fatto la Fiorentina.
4: Sei d'accordo, Piero?
5: Ma sì, però è la, diciamo, in qualche modo è la missione che è stato fatto un errore, nel senso che sono d'accordo sul fatto che la squadra nel secondo tempo, poi va detto, perché a me il primo tempo Napoli non mi era dispiaciuto, nel secondo tempo il Napoli stava nettamente superiore, no, la sensazione di una squadra fiacca e mentalmente in difficoltà ce l'abbiamo avuta tutti, credo. L'indebolimento c'è stato, rientra secondo me in una normale dinamica di alti e bassi che un club che comunque è cresciuto negli ultimi anni può avere, quindi ci sono poi gli anni in cui la semina è raccolto, poi l'importante è che si torni a investire per essere comunque competitivi a certi livelli. E sì, certo, la scelta, per come abbiamo visto in campo la squadra in queste quattro giornate, c'è, però insomma hai fatto una rivoluzione, hai preso un allenatore nuovo in un contesto che non è stato di crescita ma invece di riduzione del talento della squadra. Dopo quattro partite lo cacci, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, insomma. Sì. Poi che Paladino possa far bene non ho grandi dubbi, onestamente io non avevo neanche dubbi nemmeno con Tedesco, che voglia, per me è una squadra da metà classifica, comunque non è una squadra che rischia di retrocedere, e Ivan poi tranquillamente toccare tutto il toccabile, tanto siamo in radio e tutti i tifosi del Bologna che sono all'ascolto. Però sicuramente sì, la voglia di dare una svolta c'è. Vediamo la Fiorentina, per rimanere alla cronaca di queste ultime ore, indubbiamente
4: sì, sì.
5: Il ritorno di però allora a quel punto se devi richiamare Vanoli perché l'hai mandato via, no? Cioè, insomma,
4: ci sono storie
5: ovvio,
4: che non funzionano, magari
5: sbaglia,
4: da subito
5: si sbaglia, ecco,
4: quel tempo non c'è, poi il calendario si mette in un certo modo, per cui certe scelte, se le hai in animo, meglio farle adesso. Sempre in cronaca, Ivan, se commissionano la Federcalcio su invito, diciamo, del presidente del CONI Bonfiglio per la ridicola storia del tesseramento di Malagò.
7: Ma no, il presidente del CONI, secondo me, no. Lasciamo stare, va. No, qui c'è tutto un disegno, sono due mesi che rompono i coglioni.
4: Sì.
7: E quindi una volta per un motivo, una volta per un altro, e poi la Bianchedi, e poi non è, com'è la storia, che non è tesserato.
4: Non è tesserato, sì, cioè, esattamente come quelli prima.
7: A qualcuno importante questa presidenza non piace.
4: Vabbè, ma io è stato eletto, non è che la puoi rovesciare con un golpe.
7: No, ma qualcuno sostiene che sia il governo dietro, che voglia accaparrarsi lo sport nell'anno delle elezioni. Dico tutte le cose che vengono dette, non ho detto che ci credo o non ci credo, ma un po' di dietrologia, un po' di sospetto bisogna assolutamente alimentarlo, perché io non ho mai visto una presidenza così contestata subito dopo le elezioni fatte tra l'altro dalle componenti.
4: Appunto.
7: Quindi anche Gravina e anche Abete non erano tesserati ma sono stati eletti, è vero, la regola dice che è arrivata l'anno dopo, il 19. Io dico sinceramente, mi sembra una roba talmente pelosa, talmente, poi facciano quello che vogliono. Io credo sinceramente, quando noi parliamo di sport, di sport italiano, di sostenibilità, di solidarietà, di solidità, poi facciamo queste figure davanti al 2032 come obiettivo, cioè, io non lo so. Io credo sinceramente che questa è stata una delle più contrastate presidenze federali di sempre. Allora ci spieghino il motivo, ci dica non è in grado, non è capace, non è buono, ma non si attaccano.
4: Ma
7: tutte
4: se
7: le
4: il
7: cose
4: motivo non esiste, cosa ti spiegano? Secondo me non si tratta di alimentare la dietrologia, qui si tratta di fatti, cioè ragazzi vogliono con un golpe ribaltare una presidenza federale, vogliono loro signori, chi volete voi, il governo, questo non, su questo non ho le idee chiare, però ribaltare con un golpe presidente federale che è appena stato eletto, appena iniziato a lavorare in un momento drammatico per il calcio italiano. Questi sono fatti, non è dietrologia, Pier.
5: Sì. No, voglio aggiungere un paio di cose, tanto per non fare 0-0. Uno, chi ascolta questa trasmissione sa benissimo, la mia stima nei confronti di Malagò è pressoché infinita, al tempo stesso, a dimostrazione di quanto sia complicato fare il presidente federale, l'inizio è stato un inizio balbettante, perché sicuramente quello lì è stato un pasticcio, quindi questo è un piccolo recap delle cose che sono successe, tanto per non fare 0-0. Sulla sostanza invece di queste cose, di questi giorni, sono con Ivan, nel senso che insomma, se un presidente federale deve essere mandato via per una questione di forma, non lo so, allora bisogna dirlo prima, cioè non so come dirti, mi sembra proprio l'Italia in purezza, e poi ci sarà il ricorso al TAR, e poi
4: pretesto.
5: Ci sarà un giudice che impugnerà il ricorso al TAR, e
4: certo.
5: Poi ci sarà, e così, cioè vedi, adesso allargando il ragionamento ad altri temi, no, che vanno dall'edilizia pubblica, che in qualche modo riguarda anche gli stari, questo è veramente il problema del nostro paese. Il problema del nostro paese è che tu non hai mai la certezza di quello che succede, perché ci sarà sempre qualcuno, c'è sempre un Alessandro Borghese che potrebbe ribaltare quello che succede, e questa cosa alla fine diventa un problema, perché tutto diventa incerto, e perché la nostra velocità nel prendere decisioni diventa inferiore a quella di altri paesi, insomma. Poi il punto vero è giudicarlo su quello che sta facendo. A me, ripeto, ma l'ho detto tante volte qua, a dimostrazione di quanto sia complicato fare il presidente federale, che non è come fare il presidente del CONI, che è una cosa importantissima, che Malagò ha fatto in maniera straordinaria. Ma qui ogni cosa può essere usata contro le idee, e sicuramente, insomma, il fatto che
4: se non ci sono cose le trovano, cioè se non ci sono cose le trovano,
5: non avere un piano B, cioè, poteva giocarsela meglio. Però detto questo, secondo me la qualità del dirigente sportivo è assoluta, quindi adesso, insomma, cerchiamo di remare un po' tutti dalla stessa parte. Questo mi verrebbe da dire, non penso che sia un discorso di parte, perché non lo è, non c'è nessuna parte, me ne frega niente, anzi io sai che penso.
4: No, ma va bene, non è questione di fregarsene o no, generale non lo puoi avere una parte, si tratta di valutare i fatti.
5: Gradina lo potevi mandare via per mille motivi, ma non è che lo mandi via se Bastoni si fa espellere e perdiamo i rigori, e invece lo tieni se vinciamo contro la Bosnia, perché quella è una piccola, piccolissima parte del lavoro di un presidente federale. Poi se su 100 altre cose non ti è piaciuto, benissimo, però questo fatto che il presidente della federazione sia strettamente dipendente dal risultato di una singola squadra, la più importante, per cui tu magari hai le giovanili che vanno bene, la femminile che va bene,
4: vabbè, ma quella ormai funziona, quella ormai è fatta.
5: Non sto riaprendo questo, è per dirti, mi sto facendo prendere
4: quella,
5: diciamo,
4: quella ormai è fatta. Io sto valutando la situazione, certo, attuale, che a me sembra mi sembra assurda, no?
7: No, ma la situazione è assurda perché fin dall'inizio, da prima della elezione, era stato contrastato, è stato contrastato nell'elezione, è contrastato dopo l'elezione, cioè è contrastato mesi dopo, perché parliamo da quando il 28 luglio ha fatto diventare o tornare in nazionale Mancini, ma la gente poi critica e non si ricorda che gli errori li ha commessi Maldini, non li ha commessi, ma perché lui l'aveva scelto. Io ho ripetuto che se Maldini avesse preso Conte, oggi avremmo Conte e CT e tutti tranquilli, e Maldini al suo posto.
4: Sì, non tutti tranquilli, non vediamo. Per tutti tranquilli.
7: Grosso
4: vediamo.
7: De Rossi o con tutto
5: io
7: rispetto.
5: Io ancora non ho capito, Ivan. Io ancora non ho capito, a distanza di ormai un mese e mezzo, perché una grande figura come quella di Paolo Maldini, che secondo me sarebbe stata perfetta per aiutare a ricostruire il tessuto delle nazionali giovanili, la connessione fra i giovani nel nostro punto debole, che è il momento in cui questi ragazzi che hanno talento a 17-18 anni poi non riescono a sbocciare, perché questa cosa qui potesse essere completamente incompatibile con un commissario tecnico di peso come ad esempio Antonio Conte, perché per me sono due sport diversi. Il risultato immediato che la nazionale deve fare il 25 settembre, dal 25 settembre in poi, e poi invece l'obiettivo di medio-lungo periodo.
4: Ma ti sei risposto da solo, perché Maldini
5: un personaggio
4: non,
5: come Maldini mi sarebbe piaciuto da matti, perché mi sembra,
4: capito, però Maldini è anche quello.
5: Posso dire
4: che...
5: un'altra cosa a proposito di Maldini, il tema libero, questo è come
4: brainstorming.
5: Un'altra storiaccia di questo weekend sono state le voci incontrollate su Maldini figlio.
4: Sì.
5: Cioè, ragazzi, ma sì, voglio dire, ma oggi non siamo più neanche in grado di aspettare qualche ora per capire l'esito di un test. Io sono veramente basito da questa roba qua, no? Quindi esce il risultato, che poi si scopre che non è quello, ma nel frattempo per ora un ragazzo è stato messo alla gogna. Poi, ovviamente,
7: questo però avviene con tutti, Questo avviene con tutti.
5: Sì, avviene con tutti, però
7: non soltanto con Dani Maldini. Ti aggiungo anche adesso, aspettiamo anche i diti del sangue, per, se vogliamo essere veramente convinti di tutto. Anch'io sono dalla parte di Daniel, però gente normale, meno importante di Daniel, viene massacrata ugualmente. È sbagliato questo come concetto.
5: Assolutamente.
7: Le protezioni mediatiche nei confronti di Daniel le capisco, però ti ripeto, questo modo di massacrare chiunque per un primo test purtroppo è diventato la normalità, fa abbastanza ridere.
5: No, io faccio un discorso, sono d'accordo, anzi faccio un discorso proprio di sostanza per tutti. Io penso che Daniel da un lato sicuramente ha uno status di giocatore di Serie A importante, e ovviamente una famiglia che conosciamo benissimo, che da un lato forse lo porta a essere un pochino più protetto, dall'altro forse l'ha portato anche a essere di più nell'occhio del ciclone, nel senso che ha fatto anche più notizia,
4: ovvio,
5: questa cosa qua, no? Dal punto di vista dell'aspetto morboso. Ma io faccio un discorso complessivo. Io faccio un discorso complessivo che riguarda tutto, ma l'abbiamo fatto mille volte in questi discorsi, che un avviso di garanzia non è colpevolezza, cioè che ci vorrebbe un'opinione pubblica, e noi giornalisti, secondo me, da questo punto di vista dobbiamo anche prenderci le nostre responsabilità, capace di valutare, adesso per esempio la questione di Lotito, no?
4: La questione di Lotito, ma infatti
5: io ripeterò quello che ho ripetuto tutte le volte in cui c'era un'inchiesta. Di capire, ma non c'è un'altra strada. Lo so, se questo significa fare 0-0, viva gli 0-0.
4: No, ma aspettiamo di capire. Aspettiamo di capire. Ma gli aspetti della vicenda sono inquietanti. Voglio chiudere con Ivan su questo, perché c'è tutta Roma in questi giorni, la città del quotidiano di cui sei direttore.
7: Ma guarda, io ho dei dubbi fortissimi. Ma anzi, mi giocherei un braccio su Maiolini. Non ci credo neanche se lo vedo. Perché lo conosco e quindi ti dirò che è uno che, col quale avevo contatti, che ha sempre smentito con me tutte le trattative, le ha sempre smentite, non ha mai buttato benzina sul fuoco, è tifosissimo della Lazio, questo lo sappiamo, ok, però poi io magari scoprirò che è il diavolo. Io sinceramente sarei veramente sorpreso. Masi lo conosco pochissimo, Bisignani l'ho intervistato una volta, quindi non posso, quindi su loro sono garantista, ma non posso dire le cose che dico di Francesco Maiolini. Mi sembra assurdo quello che viene i capi di imputazione, lui che mette soldi per non ci credo, per come lo conosco e per i contatti che ho avuto e per le cose che mi ha sempre detto.
4: Sì,
7: cioè che proprio, cioè c'era una trattativa, diceva questa non regge, non esiste, questo no, vedrai che non vende, poi comunque non c'è nessuno, quindi mi diede ricevetti anche una volta un messaggio di uno di questi presunti acquirenti che diceva assolutamente non sono interessato.
4: Sì,
7: quindi puoi immaginare che tipo di spinta potesse dare.
5: Beh, ma che è il vero grande tema, no?
4: Certo che è il vero grande tema. Ma certo che è quello il tema. Resta il
7: poi
4: fatto
7: ti ripeto,
4: di
7: la giustizia farà il suo corso. Vedremo quello che accadrà quando l'inchiesta sarà finita, ma anche lì tutti sputtanati, grande sputanation. Hai capito?
4: Tutto così.
7: Ormai si vive di questo.
4: Funziona così. Lasciami un pensiero per Spalletti, di cui scrivi oggi in prima pagina.
7: Ma il pensiero, te l'ho detto, cioè si parla di Conte praticamente da quando se n'è andato alla Juventus. E quindi è evidente che già dopo il Milan si parlava di Spalletti, di Conte. Dopo, quando fecero Mancini, si parlava di Conte alla Juve. Io oggi ti ho aggiunto quella cosa che tutti dicono nel mondo del calcio, che Marotta spingesse, lui dice di no,
4: sì,
7: perché non voleva toglierlo dalle balle per due anni. Io posso anche considerare buona la presa di posizione di Marotta, che dice non è vero. Però ragazzi, cioè, Conte è destinato a tornare alla Juventus, oggi, domani, dopodomani, fra un anno, fra due. Ma io, se non lo vedessi di nuovo alla Juventus, sarei molto sorpreso.
4: Sì, è una Juventus che assomiglia pochissimo a Spalletti, da grande allenatore qual è, ma è anche una Juventus che assomiglia pochissimo alla Juventus, a se stessa negli ultimi anni. Quindi questo è un altro.
7: Ma se tu consideri, scusami, adesso poi velocemente, l'ho scritto anche l'altro giorno, cioè non voglio fare il vecchio Caminiti, ma se ti fanno gol Douglas Luiz, Cop Miners, Gatti e Zegrova, vuol dire che c'è una maledizione attorno a te. Se segna David alla prima partita, se segna al 94esimo Azic, cioè c'è una maledizione, c'è qualcosa che non funziona, o le stelle hanno preso a circolare in modo cioè c'è qualcuno che te la gufa, sì, in maniera.
4: Vabbè, sei sull'esoterico.
5: Sì,
4: sei sull'esoterico.
5: Se difendi così, Azic ti può segnare, nel senso. No,
7: sì, ma ci ha messo un quarto d'ora per tirare, hai capito?
5: No, voglio dire, cioè.
4: Ciao Ivan, grazie.
5: No, ma io sono d'accordo. Ciao, sono d'accordo sulla sostanza. Cioè, io credo che Conte e la Juve siano. Cioè, è il convitato di pietra, è sempre lì. E quindi, soprattutto nei momenti in cui è libero, è un tipo di fantasma ingombrante. Sì,
4: però ti rendi conto, Pierre, sono anni che parliamo di queste cose. Conte o sta su una panchina o è quello che volteggia sulle panchine di qualunque grande sia, non è sulla
5: storia di Juventus.
4: Ah, ma certo, ma sto dicendo perché. Però se ci fai caso è così, cioè lui è vero che è sempre il grande fantasma, ma non è il grande fantasma solo per la Juventus. Detto che la Juventus si trova in una situazione veramente complicata, per motivi anche non esoterici.
5: No, no, è il grande fantasma per tutti, cioè lo potrebbe essere, adesso non faccio nomi di altre squadre perché sennò sembra che sto gufando, ma anche altre grandi squadre potrebbero, se le cose dovessero andare male, avere il nome di Conte che torna a essere diciamo sull'agenda. È chiaro che nella Juve c'è una storia, un passato, un aspetto anche sentimentale che rende tutto questo ancora più vero e ancora più caldo. Detto questo, io adesso, insomma, ragazzi, Spalletti io non penso che si sia bollito, non penso che sia bollito, penso che la squadra che gli è stata consegnata non lo faccia impazzire e lui l'abbia detto con grande chiarezza, e qualche volta forse anche in maniera un po' maldestra, però sicuramente questa cosa si è capita e adesso, ragazzi, gli esami, è come il discorso di Allegri, cioè poi al netto di tutto, adesso la stagione è lunga e vediamo, insomma, se no gli allenatori sarebbero uno uguale all'altro, invece certo. se le cose cambieranno perché ci sarà del lavoro dietro, quindi sono molto curioso di vedere come,
4: certo,
5: come se e come esce dalla crisi.
4: Ma sei d'accordo con me che la Juventus è meno simile a se stessa, perché la Juventus che era la Juventus difendeva Allegri quart'ultimo in classifica dopo quella famosa partita di Sassuolo, poi è andata come è andata, eccetera eccetera, cioè la Juventus non mette in discussione un allenatore dopo quattro partite.
5: Beh, erano gli anni 10.
4: Sì.
5: Erano certo. Gli anni del dominio della Juve, certo. Altra storia. La Juve è da un po' che non è così, eh? Cioè non è che con Thiago Motta fosse
4: no, una cosa molto diversa. Ma infatti, mica sto
5: o l'anno scorso, all'inizio della stagione, con Tudor, non è che fosse una cosa molto diversa. È una Juve che ha perso il suo essere cannibale, il suo essere egemone, il suo avere un metro su tutte le altre. Adesso un metro su tutte le altre c'era l'Inter. Poi vediamo se questo metro lo difenderà o se addirittura lo aumenterà. La squadra di riferimento degli ultimi anni è stata l'Inter e il Napoli, certamente. E la squadra degli anni 10 è stata la Juve, quindi è ovvio che quello che stiamo vedendo è molto poco Juve, ma anche quello che vediamo in campo è molto poco Juve, nel senso che quello che sta difettando in maniera particolare sono proprio le caratteristiche storiche della Juve, no? Squadra che non ha mai inseguito particolarmente l'estetica e la bellezza, ma estremamente pratica, estremamente finica, che se va in vantaggio non si fa raggiungere. E la Juve di questi tempi invece è la Juve, però insomma poi alla fine è la caratteristica delle squadre, cioè noi costruiamo dei significati, delle etichette, dei brand attorno ai club, e questo è giusto. Poi alla fine dipende molto dai risultati, cioè l'Inter c'era un periodo che faceva notizia ogni settimana, si discuteva, non vinceva mai, poi ha cominciato a vincere in quegli anni lì, non è che aveva le caratteristiche di ferocia, e in questo momento sembra avere le caratteristiche di ferocia delle squadre egemoni, delle squadre vincenti, questo vale per tutti, quindi poi delle volte costruiamo, no, un significato, perché è il bello del calcio, no? Quindi lo leghiamo alla storia, alla tradizione, poi esiste la realtà che in questo momento la Juve è semplicemente un po' meno brava rispetto a chi sta lì davanti, e questo essere un po' meno brava, unito al fatto che chiaramente hai delle pressioni enormi perché ti chiami Juventus, certo, porta ad avere la dichiarazione che non ti aspetteresti, porta ad avere qualche giocatore che non riesce a performare, gli infortuni, le cose, anche la sfiga, se vogliamo considerarla come una categoria dello spirito, sicuramente sembra in certi momenti guardare verso Torino e vediamo, però ripeto, insomma, adesso in panchina c'è un allenatore bravo, strutturato,
4: molto bravo,
5: forte,
4: molto bravo.
5: Vediamo.
4: No, vediamo a partire già da dopodomani, perché già quella prima partita lì, insomma, è una di quelle che non puoi sbagliare esattamente come era per il Napoli la partita col Bologna. Ciao Pier, ci sentiamo domani.
5: Ciao,
4: abbraccio.
5: Senz'altro. Ciao.
4: Ciao Pierluigi Pardo. Allora, ci fermiamo per la borsa e poi approfondiamo. Come sapete c'è Carletto Pellegatti, ma c'è anche un altro ospite che è Gianluigi Bagnolo di Sky, perché insomma, perché ve lo dico dopo.
8: Non telefono, non chiamo.
9: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
9: Ecco, bravo mister.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Ah, che stress.
12: Pac.
8: Non ho tempo per fare nulla.
12: Pac.
8: Troppi pensieri per la testa.
12: Pac.
8: Cosa?
12: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pac.
12: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
13: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo. Informazioni e programma su comune.milano.it.
14: Per le idee che fanno discutere.
15: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
16: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
17: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
18: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
19: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta... Borse in diretta.
22: Mentre viaggia positivamente, buon pomeriggio a Deborah Rosciani, la seduta europea allungando anche il passo rispetto ad una mattinata che era stata un pochino più prudente, aspettiamo anche l'apertura delle contrattazioni a Wall Street vista positivamente in attesa della decisione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo ciclo di rialzi nei prossimi mesi. Sarà certamente fondamentale seguire le indicazioni che vorrà fornire, non è detto che lo voglia fare in maniera esplicita, Kevin Warsh, il capo appunto della Banca Centrale Americana. Tutto questo in un periodo in cui sono aumentati fortemente i tassi sui titoli di Stato anche a lunga scadenza americani, ma in realtà questa tendenza la si vede in tutto il mercato obbligazionario. Ma andiamo all'andamento delle borse europee, con Parigi che sale dello 0,55%, Francoforte più 0,32%, meglio di tutte Milano, in rialzo dello 0,8%, riprendono i titoli del settore energetico. A salire Prysmian più 3, Saipem più 2,6, STM più 2,51%. Dopo gli scossoni alla tecnologia degli ultimi giorni, oggi il comparto prova a recuperare. Tenaris più 1,7, Inuit più 1,6, Avio più 1,6%. In rialzo di 1,5% anche Italgas, A2A e Azimut, mentre in negativo c'è Stellantis, che insiste ad essere il peggior titolo con un calo di quasi 3 punti, a cui a distanza seguono Campari meno 0,2, Eni meno 0,08%. Per ora è tutto, con i mercati ci aggiorniamo alle 15.30.
23: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
24: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
25: Ehi amico!
26: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
24: Agenti.it,
25: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
27: Energia al lavoro.
0: Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
6: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
7: E con
27: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
28: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: é um símbolo do futebol europeu. O Rui Costa, o seu presidente, jogou aqui para o Milan, o Gonçalo cresceu no Benfica, eu passei pelo Benfica também como jogador e está preparado para vencer todos os jogos que temos pela frente. O nosso objetivo, obviamente, que nós estamos na competição e estamos na competição para vencer.
1: Ruben Amorim, questo che stasera riceve il suo Benfica. Carlo Pellegatti non è qui vicino a me perché, tra poco lo vedrete, è in centro a Milano dove si muovono le delegazioni ufficiali dei due club e dove ha intercettato uno dei grandi ex di questa serata, Manuel Rui Costa. Ve lo facciamo sentire e vedere per il Sole 24 Ore TV.
2: È una sensazione molto speciale, ovviamente, che lo è. Con la responsabilità di rappresentare una squadra come presidente e con quel sentimento di gratitudine per una squadra che mi ha dato tanto, per un club che mi ha dato tanto, quindi è un piacere, una sensazione strana, perché allo stesso tempo che è un piacere giocare contro una squadra che la senti tu anche, non è mai molto bello, però così ha toccato il sorteggio in una competizione che non è quella che entrambe le squadre sono abituate a fare. E comunque che sia la prima giornata e che l'ultima giornata di questa Liga Europa si ripeta con la stessa squadra.
3: Che consiglio dà Ruben Amorim?
2: Ruben non ha bisogno dei miei consigli, l'unica cosa che gli auguro è che nel minimo del minimo vinca quello che io nel tempo che sono stato qua ho vinto, quindi il minimo del minimo.
1: Manuel Rui Costa, buongiorno. Carletto Pellegatti.
4: Sì, buongiorno a tutti, sono qui in via Silvio Pellico, l'entrata di retro del ristorante di Carlo Cracco, dove come hai detto c'è stato il pranzo tradizionale tra le due delegazioni, però io mi auguro che il dio dell'etere, perché a noi siamo protetti dal dio dell'etere, mi faccia uscire Rui Costa, perché ti faccio una diretta con Manuel, perché sono già usciti il presidente Scaroni, Massimo Calvelli, mi sembra Mike Hotel era l'altro, il responsabile del marketing, chief revenue si dice in questi termini piuttosto importanti, e adesso aspettiamo che esca la delegazione portoghese. Abbiamo comunque già sentito Rui Costa, era già importante, scusate il filo, era già importante averlo. E adesso siamo qui alla vigilia di questa partita.
1: Noi siamo qui apposta, viviamo per questo. Gianluigi Bagnolo, collega di Sky. Ciao Gianluigi, piacere
5: ciao
1: di averti.
5: A tutti.
1: Piacere di averti collegato anche in video, anche per fare i complimenti a tutta Sky, perché insomma oggi è stata ufficializzata la notizia. Incassa i diritti di Euro 2028. Beh, direi buon lavoro, più che complimenti.
5: Grazie. Grazie, sì, esatto, anche perché non è solo Euro 2028, ma tutto ciò che porterà a Euro 2028, quindi le UEFA Qualifiers, la Nations League, quindi diciamo che per i prossimi due anni tutte le nazionali europee saranno su Sky, quindi un grande piacere, un grande onore e anche un grande lavoro, come sottolineavi giustamente.
1: Sì, diciamo che come dicono gli americani avrete le mani piene, come dice il mio amico Dan Peterson, esatto. da quelle parti. Intanto però è Europa League e qui ragazzi, che peraltro potete vedere peraltro su Sky, da stasera 21 c'è Milan-Benfica. Ecco, il tema è questo, che giro subito a Carletto Pellegatti. Allora, leggo abbastanza con smarrimento la ipotetica formazione del Milan con tutti quei cambi, ma lo stesso smarrimento poi lo uso anche per la Juventus, perché leggo di 5 cambi da Spalletti. Insomma, secondo me non si va alla prima di Europa League, una coppa che Milan e Juventus devono, vogliono, possono vincere facendo tutto questo turnover. Mi senti? No, aspetta un attimo, devo aspettare un attimo.
5: Okay. Eccoci.
1: Allora la giro...
5: Ho sentito... Pensavo fosse per Carlo.
1: Sì.
5: Pensavo fosse per Carlo. Io sono d'accordissimo con te e penso che Milan e Juve debbano puntare a vincere la coppa, e quindi anch'io sono assolutamente contro le rotazioni così eccessive. Anche perché sono due partite, soprattutto quella del Milan. Secondo me il Milan affronta la squadra più forte che c'è oltre alle nostre in Europa League. E quindi partita molto pericolosa. le rotazioni della Juve potrebbero anche starci, perché il NEC è una squadra che gioca un calcio abbastanza scriteriato, con questa pressione portata a livelli estremi, e quindi la Juve ha margine per vincere anche con 5 cambi. Però sono d'accordo di base che sarebbe stato bello vedere 2-11 titolari per partire col piede giusto, per dare un segnale che l'Europa League finalmente è una coppa da vincere, come ci ha insegnato Gasperini, e non una coppa per fare rotazioni e vedere dove si arriva.
1: Ma io per tutte e due condivido. Next sarà anche una squadra scriteriata, però la Juventus è in un momento ben poco lucido e razionale, quindi evitare rischi sarebbe meglio. Vado da Carletto per chiedergli cosa ne pensa di questo ampio turnover, che io non condivido.
6: Cosa vuoi che ti dica? Io rispetto sempre le scelte, no? Li vedono. A me è sembrato, sì, anche a me eccessivo. Volevamo vedere Diego Moreira, e quindi per esempio Hutchinson dal primo minuto. È un allenatore che deve portare a casa consenso e vittorie. Visto che poi c'è il Lecce e poi c'è la sosta, non perché il Lecce, sto facendo la giornata prossima, non perché c'è il Lecce con dispregio. Attenzione.
1: C'è Benfica stasera,
6: c'è Benfica, il Lecce e poi la sosta. Ecco, allora magari per lui è importante vincere, divertire, eccetera. Mi sembra un po' rischioso tutto qua. Poi alla fine chi è il padrone della verità, Carlo? Ma chi è il padrone della verità?
1: Il tabellone segna punti, Carletto.
6: Ah,
1: è
6: no,
1: il tabellone,
6: ce ne sono due allora. Il tempo e il tabellone
1: segna punti. Di San Siro stasera ore 23 ti dirà un po' di cose. Ora magari dice qualcosa che a te, i tifosi del Milan, piace, magari no, e allora poi ne parliamo, perché
6: hai capito, poi c'è Lecce, le domande, i problemi, bisogna aver pazienza, però magari si può aver pazienza anche con la formazione titolare, chiamiamola così, anche se gli allenatori si offendono.
1: Sì, resta il fatto che il segnale che dà alla squadra con quello che è il tuo miglior difensore, cioè Ghila, che va verso la panchina e gioca a Terracciano, con Rabiot che va in panchina e gioca qualcun altro pure in una posizione che non è sua. Insomma, i segnali che manda alla squadra, e questo Gianluigi vale per il Milan ma pure per la Juventus, torno a ripetere, il segnale che dai anche ai tifosi, anche alla tua gente, è questo, e secondo me è un po' pericoloso, diciamo che è un po' pericoloso.
5: Sì. Sì, soprattutto perché, per una cosa che sottolineavi all'inizio, perché è la prima, non è la terza giornata, certo, di Europa League, certo, ha già vinto le prime due, cioè la prima giornata è il biglietto da visita in Europa, e il biglietto da visita in Europa di due squadre che sono conosciute in tutto il mondo, non in tutta Europa, deve essere il migliore possibile. Milan e Juventus hanno ancora, io giro tanto per il calcio internazionale, hanno ancora un'aura fuori dall'Italia incredibile quando tu semplicemente pronunci il nome, quindi se poi trovi una formazione con dei nomi, penso anche a guardarla dall'estero, no? Che non conosci, e poi un risultato negativo alla prima giornata e inizia anche a complicarsi. A proposito di comunicazione, il discorso, e comunicazione è un tema al quale tengo, volevo dire, a proposito di Amorim, visto che si parlava, dice delle cose che piacciono a voi tifosi del Milan, secondo me Amorim sta facendo e farà una sterzata clamorosa a livello di comunicazione, perché la penultima conferenza stampa che ha fatto è stata veramente troppo generosa e anche errata, secondo me, in alcune uscite, nel senso che era la terza giornata di campionato e le prime critiche lo hanno già visto traballare a livello di comunicazione, e quindi per il discorso che facevi tu, dovesse andare male la prima col Benfica, poi sarei curioso anche di capire che tipo di approccio da questo punto di vista avrebbe Amorim, perché fin qui la comunicazione non mi ha convinto tantissimo.
1: Sì, nemmeno
5: la formazione stasera ancor meno.
1: Nemmeno a me, Carlo?
6: Ma per quello che riguarda la comunicazione è un... Sai cosa c'è, Carlo?
1: Sì.
6: È solo... io quando parlo del capo del calcio, non è che mi sogno così perché mi piace il capo del calcio. Il capo del calcio è quello che parla, guarda che ti faranno queste domande, stai attento, e prepara l'allenatore, perché non sono tutti, voglio dire, anche Sacchi quando è arrivato dal Parma con una comunicazione diversa, è solo, serve il capo del calcio, c'è lì un ausilio che ti guarda, c'è lì che ti guarda, è lì così, a Milano, che ti guarda, ma portalo a casa, io continuo in questa battaglia. Momento, io che volevo Adriano Galliani, ma sembra che Adriano Galliani non lo vogliano, c'è lì Ausilio, parla con l'allenatore.

0: semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo al sud code per un mezzo in fiamme sulla A16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Si rallenta per incidente sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli tra Capodichino e Capodimonte. Lunghe code per lavori sulla A10 Genova-Ventimiglia sia in direzione Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure che in direzione Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure. A più tardi, buon viaggio.

0: Carlo, uno dei grandi temi rossoneri del momento, mentre continua a sbirciare alle tue spalle per vedere se spunta Rui Costa, ma intanto chi non spunterà da quel portone è Luka Modric, non spunterà neanche dal tunnel del sottopassaggio questa sera. Perché? Perché va in panchina, e questo in una serata come questa magari lo posso anche capire, anche perché mi sembra evidente che Modric in questo Milan abbia dei problemi. Sinceramente non capisco perché lo abbiano rifirmato, pur essendo l'enorme giocatore che è, non ho aggettivi per descriverlo altrimenti, però per le idee che si hanno e che si avevano mi sembra un giocatore che non va bene in questo disegno.
1: Allora, non va bene adesso, Carlo, perché io ricordo che dicevano l'Elent, traduzione dal milanese è lento, sì, ad Albertini, a Rui Costa, a Zedor, a Pirlo. Ma perché? Perché c'era la squadra che era lenta. Pirlo è andato alla Juventus, ha incominciato a vedere Lichtsteiner da una parte, quell'altro da là, e i palloni arrivavano. Ecco, hai capito? Questo è il problema. E quando siamo lenti, attenzione che sta arrivando Rui Costa, speriamo che mi regga la batteria. Eccolo, perché c'ho anche il problema della batteria.
0: C'è anche il problema.
1: Eccolo della... che sta arrivando, guarda.
0: C'è anche il problema della
1: batteria. Lo vedi?
0: Sì.
1: Il musagete, l'ispiratore delle muse, con dietro non sono gli dèi ma sono i dirigenti.
0: Sì, una volta raccontavi lui, adesso ti tocca raccontare stasera a Cinson.
1: Non importa, scusa Carlo, racconto il Milan.
0: Allora, vediamo intanto,
1: ecco che sta per arrivare
0: mentre arriva Manuel. Mentre arriva Rui Costa, e sentiremo cosa ha da dire a Carletto Pellegatti, rapidamente Gianluigi, che sensazione hai su Modric?
1: Eccolo qua, siamo in diretta
0: Aspetta un attimo.
1: Come stai?
0: Ecco, aspetta un attimo, vediamo questo grande incontro, abbraccio.
2: Ciao!
0: Ciao Manuel!
1: Allora, lui, non lo sapete, ha battuto un record. È uscito dalla Mix Zone dopo il suo primo gol e tutti i giornalisti in Mix Zone lo hanno
2: applaudito.
1: Come sta? L'ho visto a Monaco il signore, un altro dirigente, sì. E tutti l'hanno applaudito. Ti ricordi? Un record, nessuno ha applaudito un giocatore che...
2: Mi ricordo, anche perché è stato bisogno un anno per fare gol in campionato, quindi sembrava... maledetto, è nata quella che non riusciva a mettere la palla dentro, e poi è stato... festeggiato da tutti quanti in una forma speciale, quindi ringrazio molto, sono momenti molto belli, sono momenti dimenticabili per me, di 5 anni passati qua meravigliosi, dove abbiamo vinto tutto, forse non abbiamo vinto di più perché è stato un momento del calcio italiano un po' strano, però a livello personale sono
1: 55
0: portato. si è fritta la batteria. Vedi cosa succede a girare senza carica batteria, Gianluigi? E sta intervistando.
3: L'aveva preannunciato.
0: E si frizza.
3: L'aveva preannunciato.
0: E si frizza la batteria. E si frigge la batteria del telefono. Vabbè, peccato. Intanto mi devi la tua opinione su Modric.
3: Guarda, è proprio un problema di batteria, secondo me, per restare collegati a quello che è appena successo. Nel senso che non ha più la batteria, secondo me, per giocare in un centrocampo a due con un Milan che gioca in quel modo, fatica troppo dal punto di vista fisico, e quindi per mettere lui poi a Amorim è costretto a sbilanciare tutta la squadra, a mettere al posto di trequartisti delle mezzali che danno una mano nella fase difensiva e nella fase di corsa a Modric. Io credo che si debba semplicemente invertire il discorso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso magari giocava 70 e usciva 20. Quest'anno può partire fuori e poi quando il Milan è in vantaggio, quando il Milan ha sbloccato la partita, far girare la palla come solo lui sa fare.
0: Sono d'accordo, tanto che l'ho detto molto.

0: molte volte deve mutuare l'impiego che ne faceva l'ultimo Modric del Real Madrid. Grazie Gianluigi, in bocca al lupo per Euro 2028, ma soprattutto per Europa League di stasera, perché è primi in ordine di tempo. Grazie davvero e buon lavoro lì a Sky. Torniamo per un attimo da Carletto Pellegatti, che ha, non so se ha caricato la batteria, che ha fatto, però lì con Rui Costa. Vai,
1: sì,
0: Carletto.
1: Sì, sì, ho degli amici, Michael Cuomo qui con me. Dicevo, mi senti bene Carlo?
0: Sì, ti sento bene.
1: 55 assist, e tu ti arrabbiavi coi compagni perché ti dicevano ti ho dato l'assist, perché non sei
2: no, perché dovevo compensare l'assenza di gol con gli assist, quindi ognuno si aveva la sua cosa da fare in campo, quindi era una cosa che mi piaceva molto e probabilmente ho pagato un po' il fatto che ho ossessionato per fare assist invece di far gol. Però era la mia missione in campo, quindi e poi giocare con gli attaccanti come ho giocato io, la mia posizione era molto facile da fare, quindi prima a Firenze con Battistuta, poi a Milano con Shevchenko, esatto, con Inzaghi, con Crespo, con Kakà dopo, che giocatori che con molta facilità la mettevo dentro, quindi era una delle mie specialità. E la cosa che più mi piaceva fare in tempo era mandare un attaccante in porta. Quindi
1: Carlo, ho tempo per l'ultima domanda o no?
0: Sì, ultimo minuto.
1: L'ultimo minuto, l'emozione di tornare a San Siro, tu sai che ti faranno, guarda, un applauso straordinario.
2: Guarda, è molto strano, è molto bello da una parte, perché comunque è ricordare i tempi meravigliosi, è stare con la gente che sono stato durante 5 anni come giocatore. Dall'altra parte, giocare contro una squadra che è mia anche, mi fa emozioni, però è così. Purtroppo per bene ci ha toccato questa partita, purtroppo in Liga Europa, con due squadre che dovevano stare a fare la Champions League.
1: Ci vediamo a Francoforte.
2: Ci vediamo a Francoforte. La prima partita di quest'anno di Liga Europa sarà la ultima.
1: Hai capito Carlo, ci sentiamo in collegamento con lui da Francoforte a maggio.
0: Abbraccio.
1: Un abbraccio e grazie.
2: Abbraccio. Grazie
0: a Carletto Pellegatti, a quel indimenticabile fuori classe di Manuel Rui Costa. Tutto molto bello, grazie davvero. Claudio Schettoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Case e città più accessibili, vivibili e sostenibili. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
17: L'inverno demografico, dalle culle alle aule, meno bimbi, uguale meno studenti. Tra 5 anni rischiamo di perdere una classe su 10, una su 4 tra 15. È l'effetto dell'onda di un paese con sempre meno nuovi nati, che al suono della campanella presenta il conto. E noi i conti li facciamo. Sono Anna Migliorati, vi aspetto anche questo sabato 7:15 qui su Radio 24, l'economia delle piccole cose. E sì, se non suona la sveglia, c'è anche il podcast.
18: Sono le 15. GR24, il sole 24 ore.
19: Von der Leyen, russi e ultranazionalisti vogliono distruggere l'Europa. Ex Ilva, il governo rimanda il decreto in attesa della Cassazione sullo stop dell'area a caldo. Istat, violenza sessuale per il 7,8% delle donne prima di 16 anni. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla. Nemici interni ed esterni come la Russia e gli ultranazionalisti. Il Canada, ha annunciato davanti al Premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. In arrivo poi un pacchetto per colmare i divari sugli eventi assicurati contro le catastrofi climatiche, ma anche un divieto di social per chi ha meno di 13 anni.
20: È stata una Strasburgo decisamente autunnale, grigia e piovosa, quella che ha fatto da sfondo a un discorso probabilmente non destinato ai libri di storia, ma comunque in grado di fotografare il periodo cupo che affronta l'Europa. L'analisi di Ursula von der Leyen è chiara: viviamo in un mondo precario, sempre più pericoloso, popolato da potenze ostili. Forse un po' troppo ottimista la Presidente della Commissione nell'affermare che lo Stato dell'Unione è il più forte mai registrato, e poco coraggiosa nel dimenticare di includere Trump tra i nuovi nemici del progetto comunitario. La conclusione però è corretta: l'Europa deve diventare indipendente. Nulla di nuovo. Il concetto lo introdusse Emmanuel Macron 9 anni fa alla Sorbona. Da allora progressi sono stati fatti grazie ai crash test pandemico e ucraino, ma la lentezza nel costruire un'Europa a potenza, come più volte denunciato da Mario Draghi, resta esasperante. Alcune soluzioni offerte da von der Leyen nei 75 minuti del suo sesto Stato dell'Unione sono interessanti: un articolo 4 europeo, un consiglio di sicurezza, il legame più stretto col Canada, un piano di adattamento climatico. Basterà? No. Si avvicina un anno elettorale importante. Gli Stati membri litigano già sul prossimo bilancio per finanziare l'Europa. Serve uno scatto di coraggio, ma soprattutto serve una visione di insieme più coerente su cosa vogliamo diventare. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
19: Almeno 100 persone sono disperse, 20 le vittime già accertate a Gaza nel crollo di un edificio che ospitava sfollati già bombardato in passato da Israele. Lo riferisce la Protezione Civile. Si scava a mani nude nella ricerca di eventuali dispersi perché l'IDF non fa entrare ruspe ed escavatori, lo denuncia tra gli altri anche padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia. Ex Ilva, il governo, a quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 di ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo, il decreto con le misure a tutela dei lavoratori dell'indotto che sarebbe dovuto arrivare col Consiglio dei Ministri di oggi. Sarà quindi discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9 al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari dei prezzi dei beni energetici, saliti da più 11 al più 17%. Quasi una donna su 10 in Italia ha subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, e lo sostiene un rapporto appena diffuso.
21: Oltre 3 milioni di donne in Italia subiscono violenza sessuale prima dei 16 anni. Emerge dal report dell'Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, un'indagine condotta tra maggio 2025 e gennaio 2026. Le donne che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni sono l'8%. Il dato è in aumento rispetto al 7,8% del 2025 e in diminuzione rispetto al 10% del 2014. Violenze che si verificano soprattutto da parte di persone conosciute e in ambito familiare. Nel 27% dei casi gli autori sono il padre o il patrigno. Nel 25% sono amici di famiglia o compagni di scuola. Soltanto il 9% denuncia di essere stata vittima di violenza da parte di uno sconosciuto. Oltre il 58% delle vittime in generale non ne ha parlato con nessuno. Oltre a subire violenze fisiche e sessuali, le donne possono possono essere anche testimoni di una violenza subita in famiglia. In questo caso, il trauma aumenta il rischio di diventare poi direttamente vittime di violenza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: È tutto, le notizie tornano tra poco meno di un'ora.

0: lavorano per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
10: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
11: In collaborazione con
12: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
13: La cuccetta di un camion era un posto meraviglioso dove dormire. Credo di essere ritornata solo lì, alla dimensione di quando ci si addormenta in macchina.
14: Partire e andare dietro a lui in maniera assolutamente fiduciosa, tranquilla, serena. Tanto che questo omone mi dava anche proprio la sensazione di sentirmi al sicuro.
13: Storie di camionisti più che fidati, di canoisti azzardati e di polacchi indistruttibili, in una puntata che si intitola Prendersi dei rischi.
15: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

questo è quello che dicono tutti gli avventurieri, tutti gli esploratori, tutte le persone che noi da casa nostra con il nostro smartphone in mano o sulla poltrona a guardare la TV, se c'è ancora qualcuno che sta in poltrona a guardare la TV, diciamo: ma perché questo fa sta roba? Ma perché deve rischiare la vita? Quello che ci dicono loro è: ma senza un briciolo di rischio, la vita che cos'è? Che poi è quello che ci dicono anche molti educatori nei confronti dei bambini, no? Lasciateli fare, lasciateli rischiare, se cadono per terra, se sbattono il muso, amen, è successo a tutti. Se sottraiamo il rischio dalla vita, che cosa rimane? Eccoci qua, noi con la nostra puntata e le nostre storie per raccontarvi di questi rischi, di queste storie. Partiamo con una giovane donna che per andare a Parigi sale su un camion di un camionista francese. È un po' diversa da così, o meglio è così, ma adesso capirete di cosa si tratta e come ci sale, come ci arriva a salire su quel camion. Vi raccontiamo la storia di un giovane uomo che con un kayak decide di provarlo senza sapere cosa sia un kayak e lo fa, ottima idea, su un lago ghiacciato in inverno. E poi l'ultima storia è la storia bellissima di un uomo che ha deciso non una ma due volte, poi tre volte poco prima di compiere 71 anni, di attraversare l'oceano Atlantico a remi. Si chiama Alexander Doba. La puntata invece si intitola Prendersi dei rischi. Benvenuti.

0: Febbraio 1985. Frequentavo la quarta superiore, avevo compiuto 18 anni. L'estate era dedicata a prendere la patente. Avevo come scadenza i primi di luglio per presentarmi all'esame di scuola guida. Nella mia testa, però, si sovrapponeva il desiderio di andare il prima possibile a Orléans a passare le vacanze con la mia corrispondente Valérie. Esisteva un gemellaggio tra Treviso e Orléans che ci aveva messe in contatto e da 2 anni ci vedevamo un po' in Italia e un po' in Francia. Uno dei miei difetti è la certezza che tutto si possa fare contemporaneamente. Avevo comprato il biglietto del treno per Parigi per lo stesso giorno, il 5 di luglio. Alle 11 del mattino era previsto l'esame, alle 15 sarebbe partito il treno. E invece, tutto va a rotoli. L'esame della patente ritarda, perdo il treno per Parigi. Ma, diciottenne, impaziente e cocciuta, non ero disposta a rinunciare a quel viaggio e nemmeno a ricomprare il biglietto. Un po' disperata e con le lacrime agli occhi ero tornata a casa, dove ancora una volta mio papà e i miei fratelli maggiori tentarono di trovare una soluzione. La mia famiglia lavorava da sempre nel campo dei trasporti via terra e in quel momento mio fratello era il direttore della filiale di un'azienda di trasporti internazionali. In quei giorni in filiale c'era Jean-Paul con il suo camion in attesa del carico e pronto a rientrare in Francia, a Parigi. Jean-Paul era conosciuto in famiglia. Nell'inverno si era ammalato e mia mamma lo aveva curato per qualche giorno a casa nostra. Questo fugava ogni timore di poter affidare una figlia di 18 anni a un camionista gigante con i baffi gialli di fumo e la canotta di lana grezza. Detto questo, quella sera stessa la mia sacca finiva nella cuccetta del grande camion di Jean-Paul.
1: L'avventura è stata il mezzo, secondo me. Era uscire dalle cose che conoscevo, avrei preso il treno, la mia borsetta, la mia valigetta. Invece ho fatto una cosa che mi ha messo un po' in discussione, non so come dire, mi sono trovata a dover fare i conti con qualcosa che non sapevo cosa fosse e ho attribuito a quello il pensiero della zona di comfort. E da lì in poi penso di averlo un po' sempre coltivato. Questa cosa che dici, ma perché mi dovrebbe succedere qualcosa di male? Non ci penso neanche, per me è solo avventura.
0: Fu l'inizio di un viaggio incredibile. Stiamo parlando del 1985, un secolo fa. Al Fréjus, fermati per ore a fare dogana, scoprivo il gusto rotondo e segreto delle Gauloises. Ci lavavamo negli autogrill e mangiavamo a volte sul camion, scambiandoci i pasti con altri camionisti che da varie parti d'Italia andavano verso ovest. La cuccetta di un camion era un posto meraviglioso dove dormire. Credo di essere ritornata solo lì, alla dimensione di quando da bambini ci si addormenta in auto e ci si lascia trasportare in un clima di fiducia totale. Ogni tanto Jean-Paul si fermava, appoggiava la testa sul volante per un quarto d'ora e poi ripartiva. Non ne sono sicura, ma non credo ci fosse ancora il controllo rigido delle ore di guida che oggi fortunatamente c'è. Arrivati ad Annecy, in Alta Savoia, il camion ha avuto un guasto. In realtà io ho sempre pensato che si fosse rotto strategicamente, guarda caso proprio vicino a casa di Jean-Paul, perché lui un passaggio dalla famiglia lo voleva fare. E pace per i tempi di consegna, alla faccia di Amazon che oggi non lo consentirebbe. E così ci siamo fermati qualche giorno a casa sua, il tempo necessario per le riparazioni. Dormivo in camera con il figlio 16enne e la figlia molto più piccina. Eravamo nella periferia di Annecy, in uno di quei condomini che sembravano cresciuti dal nulla, con fuori il terreno battuto, le porte dei garage completamente divelte e un continuo giro di piccolo spaccio, o almeno così lo ricordo io, poi non so se ci fosse dell'altro. La banlieue, si diceva. La sera si andava in birreria e di giorno a pescare nei fiumi. Poi il camion si riprende. Ancora tanti chilometri nel paesaggio francese e poi finalmente Parigi, dove la mamma di Valérie, non del tutto tranquilla, mi prendeva in carico come una figlia di buona famiglia e non come una camionista in erba. Se non fosse che ancora adesso, soprattutto nei primi tempi, ma in fondo ancora oggi, qualche termine in argot è rimasto incastrato nel mio francese.

0: Lui è ovviamente Lucio Battisti, ma ogni tanto disannunciare brani come quelli di Battisti mi sento un po' un rimbecillito, però si fa, è la radio, Lucio Battisti, Sì Viaggiare, ma soprattutto Antonella è qui con noi per raccontarci di più di quel viaggio verso Parigi. Ciao Antonella, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Senti, ricordaci da dove partiste con il camion verso Parigi?
1: Da Treviso,
0: quindi.
1: Che quando mi chiedono è una piccola città vicino a Venezia, che a Parigi nessuno sapeva dove fosse.
0: Ah, ok, a Parigi non lo sapevano, mi domandavo se c'era qualche italiano che non lo sapesse. Treviso, tra l'altro,
1: no.
0: È una città bellissima, anche lei fatta d'acqua, diciamo non come Venezia, però passeggiando per Treviso ci sono dei canali
1: oggi
0: bellissimi.
1: Davvero, oggi è conosciuta, è bellissima, insomma è arrivato anche il turismo, ma nell'85 era proprio veramente una piccola città di provincia, un po' sconosciuta, non era
0: immagino
1: quello che è oggi.
0: Antonella, e ci avete messo solo 8 giorni per fare Treviso-Parigi.
1: Sì, solo 8 giorni, ma perché in realtà, c'è da dire che una volta si faceva la dogana, ce lo dimentichiamo sempre, che l'Europa poi ci ha portato anche il vantaggio della libertà di movimento anche delle merci. Io viaggiavo con un camion che portava merci dentro e quindi dovevamo fare la dogana, bisognava passare, dichiarare tutto quello che c'era nel camion, il doganiere diceva va bene, potete andare, e già lì avevamo perso un pezzetto perché tutti i camion erano in coda, si dormiva lì nel piazzale, si mangiava nel piazzale, si aspettava il proprio turno, quindi già lì ci eravamo persi un pezzetto. Insomma,
0: e in più lo stop a casa di Jean Paul ha contribuito ad allungare il tragitto.
1: Sì, d'altronde voglio dire passavamo di là e lui forse un salutino alla famiglia, ai figli, alla moglie lo voleva ben fare. Io poi non so dirti se ha fatto la strada giusta, se è passato di lì apposta o se avrebbe potuto fare qualche, questo non lo so.
0: Certo, questo non lo sapremo mai, anche perché i navigatori ovviamente erano tutto nella testa dei camionisti che probabilmente conoscevano a memoria quelle strade in quegli anni. Ma senti Antonella, una cosa che mi incuriosisce, una ragazza di 18 anni con un camionista di non so cosa ha avuto, una sessantina, francese, di cosa parlavate e in che lingua parlavate?
1: Allora, io studiavo francese a scuola, quindi perfetto. Avevo già cominciato e poi avevo conosciuto Valéry proprio per uno scambio che Treviso e Orléans avevano fatto e quindi lo avevo già anche un po' praticato, non soltanto imparato a scuola, quindi insomma ci parlavamo serenamente in francese. Lui però parlava anche in argot.
0: Ah giusto, perché tu dici, lo chiudi la sera dicendo ancora c'è un po' dell'argot nel mio francese. Per chi non lo sa, ad esempio il sottoscritto, che cos'è l'argot? Che pezzo di francese è?
1: Allora, in francese ci sono due distorsioni, una è il verlaine e una è l'argot. Il verlaine è quando si invertono le sillabe. Per cui adesso sicuramente non sono preparatissimo, me lo sono persa, però invece di dire mer dici rem, e questo è il verlaine, e nel linguaggio giovanile, nel gergo giovanile si usava fare questo. L'altro invece è l'argot, che è una sorta di dialetto, ecco, mettiamola così, per cui invece che dire i pantaloni dicevi futal, pantalon no, futal. Era un modo dei giovani di dire una cosa diversa, e però lui parlava così perché era un po' forse la banlieue, ecco, lui viveva nella banlieue e quindi insieme ai figli venivano fuori questi modi di parlare.
0: Senti, riuscivi a chiamare
1: e
0: a casa?
1: Non è bello.
0: Riuscivi a chiamare a casa in quei giorni oppure ci sentiamo quando arrivo a Parigi?
1: No, io credo di aver chiamato proprio da casa di Jean Paul, di aver chiamato solo quella volta dicendo per cortesia avvisate la mamma di Valéry che non arriverò dopo domani ma arriverò l'8, per dire, no? Tanti giorni dopo e ci vedremo a mezzogiorno nella zona dell'Arc de Triomphe, più o meno così.
0: Fantastico.
1: E poi siamo partiti e ci siamo andati con l'appuntamento lì e ci siamo visti lì, ora non so se era poi l'ora giusta, l'ora sbagliata, ma ho questo ricordo che ho lasciato il camion con un po' di nostalgia, questo sì. Palpitavo nell'arrivare, però quando sono scesa un po' mi è mancato.
0: Hai più avuto notizie di Jean Paul?
1: No, e nemmeno di Valéry.
0: Ah, ok, quindi proprio rimane un ricordo stampato nella tua memoria e in realtà anche nella memoria di chi ascolta, visto che ci hai regalato questa storia. Antonella, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto e a presto.
1: Grazie a voi e davvero complimenti per tutto quello che fate.
0: Grazie, buona giornata. Ciao Antonella.
1: Ciao.

Lui è Bruno Mars, che canta Risk It All, e ora, dopo aver chiacchierato con Antonella della sua storia, vi ne raccontiamo un'altra. È una storia bella e terribile e anche fortunata nel suo esito finale. Ce la racconta Adelio. Vi dico solo che c'è, a proposito del titolo della puntata di oggi, cioè prendersi dei rischi, c'è un giovane uomo che regala una canoa alla sua fidanzata, ma prima di regalargliela decide di provarla. Siamo in febbraio e c'è un lago semighiacciato. State con noi. Febbraio 1988, all'epoca frequentavo una ragazza di nome Roberta, che oggi è mia moglie. Visto che compie gli anni a marzo, volevo farle un regalo insolito. Su una rivista trovai un annuncio di un ragazzo milanese che vendeva una canoa, e visto che vivo in un paese sulle rive di un lago, mi era sembrata la perfetta soluzione alla mia ricerca. Telefonai, concordai il prezzo della canoa e andai a ritirare l'oggetto della contrattazione. Premetto che le mie conoscenze su canoe si limitavano ai film in cui comparivano Pelle Rossa che pagaiavano con un sottofondo di tamburi, quindi quando il venditore mi mostrò la canoa la trovai perfetta, di uno splendido colore rosso metallizzato e curiosamente corta. Il lago vicino al quale vivo ha una particolarità: nella stagione invernale, per alcune settimane, ghiaccia ed è possibile pattinare o camminare sulle sue acque. Quell'anno, agli inizi del mese di febbraio, il ghiaccio rimaneva solo sul litorale lacustre e io fremevo dalla voglia di provare la canoa prima di regalarla a Roberta. Per cui, in un freddo pomeriggio, vestito con un abbigliamento da alta montagna, felpa e salopette in pile, passamontagna, guanti, calzettoni in lana e giacca a vento, mi recai al lago e mi infilai nella stretta seduta del kayak. Dopo le prime prudenti pagaiate, presi confidenza con il nuovo attrezzo e iniziai a remare con sempre più vigore fino a portarmi al centro del lago, dove provai una stretta virata. In una frazione di secondo mi ritrovai capovolto sott'acqua, incastrato nello scafo. In quel momento scoprì che esistono canoe, anzi kayak, corti e panciuti, maneggevolissimi ma decisamente poco stabili, nati per lo sport del polo e non per avventure sui laghi. Provai a riposizionare la canoa con una manovra che ho scoperto in seguito chiamarsi Eskimo, ma senza esito. Riuscii a sfilarmi da quella pericolosa posizione e, ribaltato il kayak, tentai, senza riuscirci, di risalire nello scafo, ormai pieno d'acqua. La situazione mi era sfuggita di mano. Mi trovavo in acqua al centro di un lago, in un tardo pomeriggio invernale, con l'acqua con una temperatura di poco sopra lo zero, praticamente vestito di tessuti assorbenti. Dopo un primo fallito tentativo di portarmi a riva spingendo il kayak, decisi di spogliarmi dai vestiti che mi stavano risucchiando sott'acqua, misi passamontagna, giacca, pile, guanti e scarpe nella canoa e mi diressi verso la riva più vicina. Iniziai a nuotare a rana, ma dopo qualche minuto sentii le braccia divenire rigide e quando mi divenne impossibile muovermi, dovetti girarmi e nuotare sulla schiena, utilizzando solo le gambe. Dopo un po' di tempo anche questa posizione mi creò problemi. Anche gli arti inferiori si irrigidirono ed iniziai a sprofondare nelle acque gelide. Una cosa curiosa è che in quel momento non ho provato alcun timore di affogare. Ricordo di avere percepito una sensazione di stanchezza, ma anche una serena accettazione di quello che mi stava accadendo. Con i sensi intorpiditi dal freddo gelido e con l'acqua che oramai lambiva la bocca, urtai la sponda gelata del lago. Dopo un breve istante sentii due braccia che mi sollevavano e mi portavano verso la strada che costeggia il lago. Era il mio amico Beppe, che al ritorno dal lavoro aveva visto la canoa vuota al centro del lago. Sapendo della mia intenzione di provarla, mi aveva cercato con lo sguardo e mi aveva fortunatamente visto dirigermi verso la sponda opposta al suo punto di osservazione. Mi spogliò dei pochi vestiti che avevo ancora addosso e mi gettò nel caldo abitacolo della sua mitica Alfa Sud, riportandomi a casa e forse alla vita.

0: Lui è Moby che canta When It's Cold I'd Like to Die, cioè quando fa freddo mi piacerebbe morire. Fortunatamente Adelio non è morto, è qui e ci ha raccontato la sua storia. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Prendersi dei rischi.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Una cinquantina di secondi prima dell'avvio della negoziazione Wall Street, mercato americano atteso aprire positivamente in vista della decisione sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Americana e atteso l'inizio di un nuovo ciclo rialzista dei tassi di interesse che potrebbe appunto riguardare anche altri interventi nei prossimi mesi. D'altronde l'andamento delle quotazioni delle materie prime impatta anche sul mercato americano, anche se un po' meno rispetto a quanto non impatti in Europa, ma è un elemento comunque di preoccupazione anche per Kevin Warsh, che siede da qualche mese sulla poltrona di presidente della Federal Reserve. Chiaramente deve aumentare i tassi in un'iniziativa che non piacerà all'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, ma che dovrà prendere atto di una iniziativa comunque necessaria. Nel frattempo l'Europa, anche con il petrolio ancora molto alto, 107,6 dollari a Londra, 104 a New York, i listini continentali a stamattina provano a recuperare dopo una serie di giornate molto nervose. Parigi sale dello 0,6%, Francoforte più 0,36%, Milano più 0,7%, sul FTSE MIB grazie oggi al sostegno che arriva da Prismian più 3%, STM Saipem più 2%, più 1,8% per A2A e Italgas, più 1,6% per Brunello Cucinelli e Eurottomatica, più 1,5% per ERA, più 1,4% per Tenaris ed Inuit. Nel frattempo al via il mercato americano, il Dow Jones più 0,02%, Standard & Poor's più 0,26%, Nasdaq più 0,5%. Per ora è tutto.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
18: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
19: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
21: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
22: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo deciso di intitolare questa puntata a prendersi dei rischi perché le prime due storie che abbiamo raccontato parlavano proprio di questo, di una ragazza che accetta di fare un viaggio con un burbero camionista e di un ragazzo, un fidanzato, che decide di trasformarsi in un canoista dei ghiacci senza alcuna esperienza. Ora continuiamo con una storia che è la somma di tutti i rischi possibili ed immaginabili. È la storia di Alexander Doba, l'abbiamo trovata sul sito del New York Times. Si intitola «Perché ha attraversato l'Oceano Atlantico in kayak a 70 anni?» tra parentesi, per la terza volta. State con noi. Quando il 3 settembre 2017 Alexander Doba entrò in kayak nel porto francese di Le Conquet, aveva appena concluso la sua terza e di gran lunga più pericolosa traversata dell'Atlantico in solitaria. Mancavano pochi giorni al suo 71esimo compleanno. Era rimasto in mare per 110 giorni senza mai toccare terra, dopo essere partito dal New Jersey. Avrebbe potuto fermarsi qualche giorno prima, quando aveva ormai raggiunto le isole britanniche, ma si era promesso di arrivare fino al continente europeo. Così continuò a pagaiare fino alla Francia. Dopo quasi 4 mesi trascorsi in un kayak largo appena 1 metro, affrontando onde gigantesche e dormendo a intervalli di poche ore in una cabina poco più grande di una bara. Attraversare un oceano in kayak è un'impresa quasi assurda. Le gambe servono a poco, tutto il lavoro ricade sulle braccia e sulla schiena. Doba chiamava questa fatica katorga, il termine polacco che indica i lavori forzati in Siberia. Ma per lui la sofferenza non era qualcosa da evitare. Era il modo con cui una persona smette di essere trascinata dagli eventi e sceglie chi vuole diventare. Diceva che l'idea di attraversare l'Atlantico non fosse nemmeno sua. Era stato, raccontava, contagiato da un virus. Dopo un primo tentativo fallito con un compagno, progettò un kayak completamente nuovo, inaffondabile, capace di raddrizzarsi dopo un ribaltamento con una piccola cabina dove vivere per mesi. Lo chiamò Olo, come il suo soprannome. Nel 2010 partì dal Senegal diretto in Brasile, diventando il primo uomo ad attraversare l'Atlantico a forza di pagaia da continente a continente senza assistenza. Il viaggio fu una prova estrema. Il sale gli coprì il corpo di piaghe, perse oltre 20 kg, le unghie quasi si staccarono e finì per navigare quasi sempre nudo perché vestiti impregnati di salsedine gli irritavano la pelle. La parte peggiore però non era il dolore fisico, era la monotonia. Dopo milioni di colpi di pagaia, raccontava, il cervello smetteva quasi di funzionare. Era solo, circondato soltanto dall'oceano. Ogni tanto urlava per sentire qualcosa. Le uniche compagnie erano le tartarughe marine e gli uccelli che si posavano sul kayak. Quando arrivò in Brasile, dopo 99 giorni, trovò ad aspettarlo un giornalista e l'ambasciatore polacco. A nessuno importa davvero se attraversi l'Atlantico in kayak, diceva senza amarezza. Eppure, chi lo conosceva vedeva in lui qualcosa di diverso da un semplice sportivo. La giornalista Martina Wuczewska sosteneva che Doba incarnasse una caratteristica profondamente polacca. Più qualcuno ti dice che una cosa è impossibile, più senti il bisogno di dimostrare il contrario. Il suo motto era semplice: non voglio essere un piccolo uomo grigio.
1: One man who I can't imagine gets much deep sleep these days is Alexander Doba, a 67-year-old Polish man who is currently making the 40...
0: Nato nel 1946 in una Polonia devastata dalla guerra, Doba era ingegnere meccanico e aveva iniziato ad andare in kayak quasi per caso, entrando nel circolo sportivo dell'azienda in cui lavorava. Da allora ogni spedizione era diventata il trampolino per quella successiva. Circumnavigò il Baltico, raggiunse il circolo polare artico e sopravvisse a una tempesta che lo scaraventò fuori dal kayak, facendogli perdere i sensi. Quando si risvegliò sulla riva, sentì un uomo urlare. Poi capì che quell'uomo era lui. Nemmeno quell'esperienza lo convinse a rallentare. Diceva di non avere alcun interesse a morire nel proprio letto. L'unica persona che cercò davvero di fermarlo fu la moglie Gabriela. L'idea di attraversare l'Atlantico le sembrava semplicemente folle. Arrivò perfino a minacciare il divorzio. Se in mezzo all'oceano ti succede qualcosa e la terra più vicina è il fondo del mare, che cosa farai? Doba rispose con la tranquillità che lo caratterizzava: non succederà. Non perché si credesse immortale, ma perché riteneva inutile vivere immaginando il peggio.

0: Dopo la prima traversata ne progettò subito una seconda, dal Portogallo alla Florida. Durante il viaggio il telefono satellitare smise di funzionare. Dopo giorni di silenzio premette il pulsante di assistenza del localizzatore sperando di risolvere il problema tecnico. Poco dopo una gigantesca nave mercantile greca arrivò per salvarlo. Doba cercò di spiegare che stava bene e che era rotto soltanto il telefono. Rifiutò le corde che gli venivano lanciate e continuò a fare cenni con il pollice alzato. L'equipaggio tentò 3 volte di recuperarlo prima di rinunciare. Solo 7 settimane dopo si scoprì che il telefono aveva semplicemente esaurito il credito della carta prepagata. Quella spedizione però gli presentò un problema ben più serio. Una tempesta distrusse il timone e per 7 settimane i venti lo fecero girare in tondo nel triangolo delle Bermuda. Alla fine fu costretto a raggiungere Bermuda per riparare il kayak. Dopo 143 giorni in mare riusciva a malapena a camminare, ma appena l'imbarcazione fu pronta ripartì immediatamente e completò la traversata. In Polonia venne accolto come un eroe. L'anno seguente ricevette dalla National Geographic Society il premio di Adventurer of the Year. Gli organizzatori gli avevano chiesto di limitarsi a dire in inglese «Thank you very much». Lui invece salì sul palco e pronunciò una celebre frase della letteratura polacca. «I polacchi non sono oche e hanno la loro lingua». La terza traversata da New Jersey alla Francia era quella che tutti consideravano impossibile. Perfino il progettista del kayak cercò di convincerlo a rinunciare. Le onde dell'Atlantico settentrionale, sosteneva, erano troppo violente perché una barca così piccola potesse sopravvivere. Doba partì lo stesso. Una tempesta spezzò la cima dell'ancora galleggiante che gli permetteva di mantenere il kayak orientato rispetto alle onde. Per sostituirla dovette uscire dalla cabina e strisciare sul ponte mentre montagne d'acqua si abbattevano sull'imbarcazione. Più tardi raccontò l'episodio con il suo consueto umorismo. «L'ho fatto senza controfigura», disse. Pochi giorni dopo si piegò anche il perno del timone. Cercò di ripararlo in ogni modo, ma senza successo. Per giorni rimase praticamente senza governo, mentre i collaboratori organizzavano possibili missioni di soccorso. Le respinse quasi tutte. Accettò soltanto che una nave mercantile lo issasse a bordo per qualche ora, saldasse il timone e lo rimettesse immediatamente in acqua. L'equipaggio non riusciva a capire perché quell'uomo di 70 anni coperto di piaghe e sfinito dalla mancanza di sonno insistesse a tornare da solo in mezzo all'oceano. Il 3 settembre del 2017 raggiunse infine la Francia.
1: When the US Coast Guard received a help distress message from his kayak and sent a tanker that was in the area over to help him. It turns out he accidentally pressed the emergency.
0: Negli ultimi video registrati prima dell'arrivo scherzava ancora. Tra 3 settimane compirò 71 anni, se sopravvivo. Quando gli chiedevano perché continuasse a mettere a rischio la propria vita, Doba non parlava mai di record. Sapeva che le sue imprese facevano soffrire la moglie e i figli, ma aveva imparato a guardare il dolore in modo diverso. Per lui una crisi non era qualcosa da evitare. Era un'occasione per dimostrare a se stesso chi era davvero. La sua filosofia si riassumeva in un'idea semplice. La vita può renderti una vittima oppure puoi scegliere di affrontarla da protagonista. Cercare deliberatamente la fatica e il rischio significava trasformare ciò che normalmente terrorizza gli altri in uno spazio di libertà. Era il suo modo di rifiutare una vita ordinaria, di non diventare mai quel piccolo uomo grigio che aveva sempre promesso a se stesso di non essere. Alla fine gli chiesero se avrebbe attraversato ancora una volta l'Atlantico e sorrise. «Per adesso non l'ho in programma», rispose, «ma il mare mi piace ancora».

0: This is the sea, questo è il mare, cantano i Waterboys, mentre Alexander Doba, perché ha attraversato l'oceano Atlantico in kayak a 70 anni, è la storia che ha raccontato il New York Times per mano di Elizabeth Weil. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi, grazie alle voci di Daniele Bellasio e Simone Spezia, la storia di Marco Pannella.
1: Aermec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, segnalo nel nord-est rallentamenti per incidente sulla A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. A14 Adriatica, code per urgenti lavori di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 e il raccordo Bologna-Casalecchio. Sulla 1 in centro Italia, code per incendio tra Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione Napoli e per un mezzo in fiamme si rallenta sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Per questo aggiornamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio!
4: Matteo Caccia racconta.
0: È il momento della nostra storia seriale, anche in questa seconda settimana stiamo ascoltando il video podcast Marco, sai chi era Pannella? Scritto e condotto da Simone Spezia, che ogni mattina conduce 24 Mattino, qui su Radio 24, ovviamente, e Daniele Bellasio, che è vice direttore del Sole 24 Ore. Il video podcast ripercorre la vita strabordante e vulcanica di Marco Pannella, lo storico leader radicale che per 50 anni è stato per tutti gli italiani il volto delle battaglie per i diritti civili nel nostro paese. Daniele Bellasio e Simone Spezia hanno scelto in questo video podcast di intervistare Sergio Rovasio, storico esponente radicale, nonché a lungo segretario di Marco Pannella, proprio a partire dagli aspetti fisici, corporei di Pannella per ricostruire da lì la sua storia politica. L'estratto di oggi è tratto dall'episodio intitolato Testa e ripercorre una delle storie giudiziarie più eclatanti degli anni Ottanta. L'accusa e l'arresto di Enzo Tortora per traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico e la decisione di Pannella di candidarlo come europarlamentare radicale fino all'assoluzione di Tortora, perché il fatto non sussiste.
5: Nella mente, diciamo, di Marco la giustizia era molto importante e non so come nacque la cosa di Enzo Tortora, che poi è diventato un po' il simbolo.
6: Lui era già conosciuto da Marco perché era nel Partito Liberale negli anni 60, si era attivato sul divorzio, quindi erano già conoscenti. Come fisicamente non me lo ricordo adesso.
5: Ma perché era importante il tema della giustizia e perché in quel modo?
6: Allora, per Marco la giustizia, soprattutto a quella italiana rispetto anche a quella di altri paesi, è sempre stata la priorità in assoluto, quindi dalla riforma del sistema del CSM, dal sistema di riforma della magistratura, la separazione delle carriere, il carcere e il sovraffollamento delle carceri, è sempre stata una priorità. Quando l'obbligatorietà dell'azione penale? Quando la storia che in Francia ci sono, c'è lo stesso numero di avvocati che ci sono solo nella città di Roma, ti fa capire che c'è, forse non dico la sacralità di ciò che è la giustizia in Francia, perché poi le carceri francesi fanno paura, però effettivamente c'è un grande divario tra il sistema giuridico italiano e quello di altri paesi occidentali democratici, semplifichiamo così. Enzo Tortora, quando scoppia la bomba Enzo Tortora, Pannella propone di candidarlo alle elezioni europee, va in carcere, glielo dice, lui non voleva farlo, ha detto non me la sento, ci devo pensare, devo vedere, poi accetta, diventa deputato europeo. La faccio breve perché qua in realtà ci sarebbe un libro, c'è anche chi l'ha scritto,

0: in favore delle dimissioni, non come invece è accaduto recentemente con un caso simile di cui non parlo per decenza. E quindi lui rientra in Italia, viene arrestato perché ha rinunciato all'immunità parlamentare e poi ci fu la vicenda del processo della prima condanna. C'è un episodio bellissimo che io mi porterò sempre dentro, perché quando ci fu l'appello su Enzo Tortora, il processo d'appello, lui era, mi pare, agli arresti domiciliari, non era in carcere, sono sicuro, c'era una riunione dei deputati radicali nell'ufficio di Marco. Io stavo nel preufficio, per cazzi miei, a sentire la radio, perché sapevo che c'era l'udienza da un momento all'altro del processo. A un certo punto, per radio, si sente il giudice dire Enzo Tortora, per questo è assolto. Io mi metto a urlare come un pazzo, assolto, assolto, assolto. Esce fuori Marco, tutti quanti, ma che cazzo stai dicendo? Che stai dicendo? Tutti impazziti. È stata una roba, io ricordo una cosa che potevano cascare i muri, urlavamo tutti. Poi mi viene il dubbio, ho detto, cazzo, mi sono capito male? Ed ero terrorizzato, perché diceva, Marco dice, ma che cazzo stai dicendo? E ho detto, Marco, io ho sentito assolto, state tutti zitti, fermi. Ascoltiamo la radio, effettivamente era stato assolto, quindi... E lì, quello è stato per me un episodio incredibile, ma per me. Poi in realtà per me, per Marco, per i radicali che si erano impegnati per la sua elezione al Parlamento Europeo, per lui, per la sua famiglia, per il paese.
1: Per la giustizia italiana, per quanta riflessione ha portato, no? sui temi della
0: giustizia. Che poi i magistrati poi hanno fatto carriera, quelli che lo hanno condannato ingiustamente, però questo è un altro discorso.
1: Sergio, ci sono...
0: Il magistrato che l'ha assolto è morto da poco, tra l'altro, Morando.
1: Sergio, ci sono... Allora, ci hai detto che non è che avesse proprio degli amici, no? Però, e che come amici forse si possono identificare semplicemente le persone che frequentava di volta in volta, con le quali parlava di politica e via dicendo, però ci sono delle persone che lui ha stimato, sempre.
0: Sì, lui aveva, c'erano dei legami forti, anche se magari per mesi non si sentivano, però Giuliano Ferrara, per esempio, mi ricordo, mi raccontò che una volta, quando morì il padre di Giuliano Ferrara, lui andò nella camera mortuaria, lo raccontò a Giuliano una volta, non si sa perché gli mise 5.000 lire nella tasca pensando di fargli dare un contributo al funerale, cioè delle cose assurde. Aveva questo rapporto molto amichevole, con molto molto forte, ma bello, sincero, anche se poi litigavano sempre su tutto, con Giuliano Ferrara, con Francesco Merlo, con Adriano Sofri lo andavamo sempre a trovare in carcere a Pisa quando fu condannato per la vicenda Calabresi. E anche qui si dovrebbe aprire una parentesi che però sarebbe quasi infinita su tutta sta vicenda. Clemente Mimun, Mino Martinazzoli, c'era questo rapporto di amicizia tra loro due impressionante, si scrivevano dei biglietti, io poi li ho conservati tutti nell'archivio Pannella, spero siano stati conservati, ci siano da qualche parte. Il più grande democristiano, il più grande tra virgolette oppositore del sistema partitocratico che i radicali denunciavano e continuano a denunciare, hanno sempre denunciato dagli anni 60 e ancora oggi lo fanno, Martinazzoli, che era forse la quintessenza di quelle, non di quel mondo, ma di un modo di fare politica forse diverso nella Democrazia Cristiana, aveva questo rapporto di amicizia di un'intensità impressionante. Il loro rapporto epistolare per me potrebbe diventare un libro e probabilmente ne uscirebbero delle cose bellissime.

0: Si intitola Risk, il brano con cui chiudiamo questa puntata di Gracie Abrams. Grazie ancora a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che venerdì saranno qui in studio per chiacchierare un po' con me di questo video podcast che vi consiglio di ascoltare o di guardare per intero. Marco, sai chi era Pannella? Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, le vostre storie sono sempre ben accette qui a casa nostra all'indirizzo matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Colesterolo? O ti senti così?
6: Ah!
5: O ti senti ACT?
6: Ah.
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
12: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Perché? Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su PosteItaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco.
6: capisco perché.
16: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigatoli venivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va, andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
18: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
19: In onda ogni domenica alle 6.30.
18: E in podcast con qualche contenuto in più.
19: Tante voci diverse quindi.
18: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
19: E due che non cambiano mai.
18: Le nostre.
20: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
23: Sono le 16.
24: GR24, il sole 24 ore.
23: Zelensky, Mosca ha preso di mira per due volte l'aereo presidenziale. Ex Silva, la Cassazione anticipa l'esame del ricorso sullo stop dell'area a caldo. Cittadinanza, Forza Italia frena la stretta della Lega, no a revoche e divieti per reati minori. Ben ritrovati con GR24. Il presidente ucraino Zelensky ha detto in una intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane.
25: Dal Dipartimento di Giustizia americano pesantissima accusa nei confronti del Cremlino, i cui servizi di intelligence starebbero pianificando omicidi mirati negli USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo gli Stati Uniti, gli 007 russi avrebbero inoltre incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Finché non avremo prove anche minimamente convincenti a riguardo, non riteniamo necessario commentare queste notizie, la reazione del Cremlino, le cui forze avrebbero preso di mira due volte l'aereo su cui viaggiava Volodymyr Zelensky. Lo ha spiegato lo stesso presidente ucraino alla CBS, affermando che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo dove viaggiava il suo aereo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Ancora morti intanto almeno 9 negli attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo riporta Kiev, precisando che un drone ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol, uccidendo 5 persone sul colpo e ferendone almeno altre 7. Roberta Pillegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
23: Almeno 100 persone sono disperse, 20 le vittime già accertate a Gaza, nel crollo di un edificio che ospitava sfollati e che in passato era già stato bombardato da Israele. A Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha aggiunto von der Leyen parlando davanti al premier canadese Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Forza Italia presenta due emendamenti in Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla stretta sulla cittadinanza proposta dalla Lega. La proposta di legge introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza da parte dei giovani di origine straniera nati in Italia che delinquono, sia nuovi motivi di revoca. Gli azzurri chiedono di limitare le cause per la mancata concessione della cittadinanza ai reati contro la persona e con pene più alte, ovvero puniti con la reclusione per oltre 3 anni. E ora la crisi ex Ilva con la Corte di Cassazione, che ha deciso di anticipare a sorpresa il 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che ha chiuso l'area a caldo a Taranto.
0: ennesimo colpo di scena nella crisi ex Ilva. Mentre era in corso la trattativa tra governo e sindacati sul decreto per la cassa integrazione straordinaria, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha anticipato al 20 ottobre, a sorpresa, l'udienza sul ricorso per ribaltare la sentenza di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo di Taranto dal 25 ottobre. A questo punto, dunque, con una residua possibilità che gli alti forni non debbano chiudere, il governo ha deciso di rinviare il decreto legge che era previsto per oggi e ha chiesto e subito ottenuto dalle imprese dell'indotto Ilva la sospensione dei primi 2.500 licenziamenti già annunciati. I sindacati sono soddisfatti del confronto sugli ammortizzatori. Davide Sperti, Wilm.
1: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia nel riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga. Per quanto riguarda i lavoratori diretti si è parlato di strumenti straordinari anche di risarcimento partendo dai lavori usuranti e da prepensionamento.
0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
23: Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia. Lo rende noto la società, specificando che il suo ingresso segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio. È tutto per questa edizione di GR24, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
7: Ursula von der Leyen è lo Stato dell'Unione, l'FBI, l'allarme, omicidi mirati, le armi nello spazio. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
9: Ce que nous défendons en tant qu'Union, la vérité, la justice et le respect pour nos valeurs.
10: That the Russians still view the United States as their main enemy. So essentially, any action that they take is in that construct.
11: The US has, for the first time, confirmed that it's deploying weapons to space.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: Questa è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrault. Per voi, come sempre, lo ricordo, siamo su tutti i social, anche lì potete commentare, se no 349-238-6666. A proposito di social, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, ma soprattutto, se siete comodamente seduti sul divano, canale 63 del Digitale Terrestre. 16.08, 30 secondi, in questo istante qui a Milano, lo stesso orario anche a Bruxelles, dove ha appena parlato Ursula von der Leyen.
13: It was the light at the beginning of time. It was the light at the end of time.

Una Unione Europea forte, più che mai un'Unione Europea allo stesso tempo messa a durissima prova. Le sfide che gli Stati e l'Unione si trovano a affrontare, l'usuale periodico discorso di Ursula von der Leyen, lo Stato dell'Unione. Ci sono passaggi molto interessanti che proveremo a analizzare. In primis c'è naturalmente quel passaggio molto molto importante sulla difesa, la difesa della democrazia. Von der Leyen ha detto che le minacce non arrivano solo dall'esterno, ma anche dall'interno dell'Unione stessa, dove crescono le forze antidemocratiche. Ma poi all'esterno l'Unione Europea cerca nuove amicizie e nuove associazioni. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Mark Carney è presente, diciamo un membro osservatore. Potrebbe diventare membro associato. Cosa significa? Allora, chiariamo immediatamente. Nei trattati dell'Unione Europea non c'è la dizione membro associato. Quindi probabilmente, anche nella parola di Ursula, si vuole elevare quel rapporto di partenariato e associazione che sia già commerciale col Canada a un livello molto molto più elevato. Di questa nuova Europa ragioneremo in questa puntata in Nessun Luogo, ma prima non possiamo non aprire le nostre news internazionali con l'allarme lanciato dall'FBI: omicidi mirati, un comando gestito dai servizi segreti russi che dal 2024 avrebbe operato negli Stati Uniti e anche in giro per l'Europa. Vi racconteremo chi sono i presunti membri di questo di questa organizzazione, quanto grave è l'allarme lanciato dall'FBI e quanti rischi davvero corre il territorio europeo e anche gli Stati Uniti. Il rischio invece è altissimo se alziamo gli occhi al cielo, e sto parlando delle guerre stellari. Perché? Perché gli Stati Uniti, tramite alcuni vertici, poi vi racconteremo con tutti i dettagli la storia com'è andata, hanno per la prima volta detto e ammesso pubblicamente che hanno portato dei sistemi d'arma nello spazio. Levate di scudi da parte di Cina e Federazione Russa, Cina soprattutto perché è il vero competitor nello spazio degli Stati Uniti. La domanda che ci porremo è se davvero siamo all'inizio di un'estensione, un'espansione della geopolitica a tutti gli effetti, dal globo fino allo spazio, purtroppo con i suoi aspetti più deleteri, che appunto sono guerre e conflitti. I temi di quest'oggi sono questi, sono belli corposi, allora 349-238-6666, partiamo dai dossier. Il primo dei quali ci porta nel Mediterraneo, che rischia di diventare caldissimo per tutta una serie di ragioni. Non da ultimo il fatto, visto che abbiamo citato e citeremo ancora la Federazione Russa, che dopo una fase piuttosto tumultuosa, per usare un eufemismo, dovuta alla caduta di Bashar al-Assad, all'arrivo al potere di al-Jolani, ora al-Shara, ebbene i russi hanno faticato a mantenere le loro posizioni all'interno della Siria. Ebbene, recentemente osservazioni satellitari hanno confermato che, peraltro revisionate e confermate da Reuters, che la settimana scorsa quattro navi militari russe sono attraccate nel porto di Tartus in Siria per scaricare materiale militare. Questo, se confermato ulteriormente nei prossimi giorni, indicherebbe una massiccia presenza della Federazione Russa nel Mediterraneo, parte est, perché a Tartus, costa siriana, dobbiamo poi aggiungere gli intensi movimenti che stanno avvenendo oramai da settimane attorno a Bengasi. Quindi la Cirenaica, quel pezzo di Libia, una delle due Libie, per ridurre i massimi termini, quella dove comanda il generale Haftar. E staremo a vedere se la nuova diplomazia tra la Federazione Russa e al-Jolani in Siria continuerà in qualche modo a permettere la presenza russa sulla costa siriana. Nel frattempo vi porto velocemente negli Stati Uniti, lì dove è arrivato un altro no alla politica di Donald Trump. Questa volta non arriva da un pronunciamento della Corte Suprema o di un qualche tribunale statale o federale, ma piuttosto arriva dalla Camera dei Rappresentanti, perché è stato approvato con 213 democratici e 7 repubblicani sì, per la terza volta, una mozione che obbligherebbe Trump a interrompere ogni azione di guerra in Iran senza l'approvazione del Congresso. Ciò nonostante, nessun'altra mozione è stata approvata al Senato. In più, dobbiamo ribadire che questo è un segnale politico. Perché? Perché anche se vi fosse un stop alla guerra senza passare dalle Camere, da parte della Camera, stop alla guerra da parte del Senato, Trump potrebbe mettere il veto e continuare. Però è un problema politico che lo stesso Trump si trascina ormai da parecchi mesi. Sapete che tecnicamente aveva 60 giorni di tempo per passare dal Congresso
in qualche modo avere un ok. Nella stessa giornata di ieri, mentre si consumava questo piccolo impasse procedurale e politico alla Camera, il deputato repubblicano Thomas Massie ha proposto una mozione di impeachment contro il segretario della difesa Pete Hegseth per crimini gravi e minori dopo aver iniziato la guerra contro l'Iran senza giustificazioni legali valide. In Yemen la situazione continua a farsi calda con un Bab al-Mandeb, diciamo se non chiuso, socchiuso, con gli Houthi che minacciano di minare la parte navigabile dello stretto di Bab al-Mandeb, con i sauditi che puntano il dito contro gli Houthi colpevoli di aver inviato un velivolo verso un razzo verso la città sacra per i musulmani della Mecca, e questo ha provocato fortissima indignazione nella maggior parte del mondo arabo e musulmano. Un drone, perdonatemi, non un razzo. La coalizione guidata dai governativi yemeniti, supportati dai sauditi, ha definito questo lancio una vera e propria linea rossa che è stata superata. Nel frattempo gli Houthi hanno colpito impianti della Aramco, la principale compagnia petrolifera saudita, a Yanbu e anche un'altra base aerea. Infine, lo avete sentito anche dal GR, prosegue purtroppo il tragico bilancio, anzi si innalza e prosegue la conta dei morti. Per adesso sono almeno 20 morti, un centinaio i dispersi, ma purtroppo ci sono alte probabilità che poi vengano dichiarati morti. Tra i morti già accertati 5 bambini, sotto le macerie di un palazzo a Gaza City che è crollato. La condizione di tantissimi edifici residenziali nella striscia di Gaza è proprio questa: sono stati bombardati, sarebbero tecnicamente inagibili, ma non vi sono altri luoghi dove dormire, e così molte famiglie sfollate si trovano costrette magari a occupare il terzo, quarto piano di un edificio che è traballante. La protezione civile palestinese è molto preoccupata perché con l'arrivo delle prime piogge la situazione potrebbe aggravarsi. I dossier internazionali li chiudiamo così, iniziamo il nostro viaggio e andiamo alla sede centrale, quartier generale dell'FBI, per capire questo allarme.

0: Partiamo dalla risposta che sarebbe dovuta arrivare dal Cremlino. Meglio, non è arrivata, nel senso, dicono, nota ufficiale: non commentiamo accuse degli Stati Uniti senza prove minimamente convincenti. Finché non avremo sentito e visto prove e argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare le notizie. Così particolarmente tranchant il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Cosa è accaduto? Che è stato rivelato un report dell'FBI, l'Agenzia Federale di Intelligence statunitense, secondo la quale i servizi di intelligence russi stavano pianificando e stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. A partire dal 2024 una rete, un comando di individui operanti per i servizi di intelligence russi ha cospirato per compiere, e ha compiuto in alcuni casi, attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti. Questa rete è stata ribattezzata Rete RIS. Di che cosa stiamo parlando? Ce lo racconta in 90 secondi Antonio Taglia.
1: Non sembra affatto un comando di sicari super addestrati da film d'azione. Il cosiddetto RIS Network, il gruppo di agenti russi che secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano progettava omicidi di dissidenti in Europa e negli Stati Uniti, dopo diversi incendi e sabotaggi in Europa, somiglia di più a una rete nascosta, capace di stabilire contatti transnazionali. Il centro della rete è molto tradizionale e dimostra che in Russia le missioni clandestine sono un affare di famiglia. Yuri Kramev, 63 anni, detto colonnello Yuri, è un colonnello dell'intelligence russa in pensione e sembra a tutti gli effetti il leader. Identifica gli obiettivi, pianifica le azioni, offre ricompense agli agenti operativi. Il numero 2, Kirill Kramev, 27 anni, ufficiale dell'FSB, dice di lui nelle intercettazioni: «È il mio capo», ma omette di menzionare che il colonnello Yuri è anche suo padre. Il terzo personaggio si chiama Emis Romagoza Durruti, 35 anni, cittadino cubano residente in Russia. Ufficialmente insegna balli latinoamericani nel nord del paese, ma sui canali Telegram si presenta come Adrian e offre una cifra base di $1,500 in criptovalute per incendi e sabotaggi in giro per l'Europa. In almeno due casi, in Repubblica Ceca e in Lituania, ha avuto successo. Gli ultimi due anelli della rete, Yaidel Delgado Suarez, detto Viking, 35 anni, di Cuba, e Angel Eduardo Castro, 22 anni, venezuelano, sono i reclutatori sul campo. Entrambi residenti negli Stati Uniti hanno cercato personaggi disponibili a sorvegliare e assassinare dissidenti russi rifugiati in America e in Lituania, per somme che vanno dai $25,000 ai $40,000. Sempre agli ordini del colonnello Yuri, che nei messaggi suggeriva: bruciatelo vivo in casa con una bottiglia esplosiva, oppure accoltellatelo.

0: Questo è l'allarme che arriva dall'FBI, un allarme che capita in un momento in cui già l'Europa soprattutto è sotto pressione, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri di Nostro Luogo Lontano. Prevengo già qualche critica, non è che questa amministrazione, quella di Washington americana, sia particolarmente ostile rispetto a Vladimir Putin e al Cremlino, tanto che qualche ascoltatore, come dire, sottolineando la potenziale attendibilità delle rivelazioni dell'FBI, ricorda come l'intelligence americana, pochi giorni prima dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, avesse avvisato che c'era questo allarme. E vi ricorderete i funzionari americani che poi furono anche tacciati di isteria e di isterismo per quegli allarmi ripetuti lanciati. Lo stesso Peskov, quello che bollava come fantasie irragionevoli le accuse dell'intelligence americana, scrive giustamente un ascoltatore. Proprio quello. Al di là di questo, però, al di là del fumus che ruota attorno, attenzione a queste. Anche la notizia stessa, lasciata trapelare, sicuramente ci sono delle pezze d'appoggio, evidentemente, però fa parte di questo attrito, di questo contrasto, di questa guerra anche psicologica, naturalmente, che in questo momento alcune autocrazie o alcune repubbliche o stati con derive autoritarie stanno compiendo verso l'Occidente. In particolare però di omicidi mirati, se questo davvero dovesse essere lo scenario, se ne occuperà Luca Trenta, insegna relazioni internazionali a Swansea, UK, esperto di intelligence, ha scritto un libro proprio sul tema, lo ricordo sempre, si chiama The President's Kill List, sugli omicidi di Stato, la kill list, la lista degli omicidi del Presidente. È un'escalation questa notizia, questa indiscrezione che arriva da parte dell'FBI, o sostanzialmente i servizi segreti russi hanno sempre operato in questo modo negli ultimi anni e solo ora l'allarme è particolarmente sottolineato? Sentite Luca Trenta.
1: Sì, il documento del Dipartimento di Giustizia americano, anche se in alcuni punti è un po' vago, dà un riassunto di varie operazioni, inclusi assassini mirati che sono stati fatti contro vari dissidenti. Si parla di Litvinenko, si parla di Skripal, si parla di Navalny. Quest'ultima operazione che è stata sventata contro quello che viene detto essere un importante dissidente russo e per la quale c'era una taglia, diciamo, di $40,000, rappresenta sicuramente un elemento di continuità. La Russia aveva tentato già in passato, in alcuni casi era riuscita, di assassinare personaggi scomodi. Sicuramente in Europa c'era stato l'assassinio di Maxim Kuzminov, il disertore russo che si era unito alle forze ucraine. C'era stata molta pubblicità attorno a questa diserzione. E poi era stato ucciso ad Alicante, a quanto pare dai servizi russi, e poi c'erano stati vari tentativi di assassini mirati, come ad esempio contro il direttore di Rheinmetall, il costruttore d'armi tedesco. L'elemento di novità, come detto, è che in questo caso l'attacco è stato sventato, diciamo, negli Stati Uniti. Questo ci dice magari che la Russia sia disposta a prendere ulteriori rischi, vista l'attuale situazione nella guerra contro l'Ucraina, ma non mi sembra un cambiamento particolarmente radicale dell'operato russo, della strategia russa per quanto riguarda assassini mirati, che sono sempre stati sicuramente una delle caratteristiche del regime di Putin.
0: La voce e l'analisi del professor Luca Trenta, Relazioni Internazionali, Università di Swansea, Regno Unito. La vostra voce al 349-238-6666. Trump e Putin sono amici fraterni. Non a caso un oligarca russo vicino a Putin ha pagato il matrimonio di Trump Jr. L'abbiamo raccontato proprio nella puntata di ieri. Attenzione, non c'è alcun illecito, è stato un regalo formidabile. L'affitto, il noleggio dell'isola alle Bahamas, un matrimonio particolarmente sfarzoso, però ci dice cosa? Beh, che vi sono una serie di saldature, di vicinanze, più o meno svelate tra la famiglia Trump e alcuni ambienti dell'oligarchia russa. Detto ciò, non c'è, ripeto, alcun dito puntato, però è un pezzetto della storia che va tenuto conto. Gli Stati Uniti fanno di peggio, come al solito il benaltrismo diventa una delle cifre di alcuni ascoltatori per leggere quello che accade. Guardi, gli ultimi episodi statunitensi, l'attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale, il rapimento a tutti gli effetti di Nicolás Maduro, li abbiamo raccontati esattamente utilizzando questi termini, perché come sa siamo appassionati di diritto internazionale e quindi non capisco francamente l'accusa neanche tanto velata che ci viene mossa. Il punto è però perché mettere a segno omicidi mirati, specialmente di dissidenti all'estero? È un messaggio intimidatorio? Sono davvero così pericolosi? Quell'elicotterista russo che poi diserta e poi lo vanno a trovare in Spagna era davvero così pericoloso per la Federazione Russa? Sentite ancora Luca Trenta.
1: La questione riguardante quale messaggio manda l'assassinio in generale e l'assassinio di dissidenti all'estero è una che è molto dibattuta nella letteratura sull'argomento. Ci sono alcuni studiosi come il collega Kirill Avramov che suggeriscono che in realtà la questione del messaggio non è particolarmente importante. L'obiettivo di un assassinio è uccidere e la questione finisce lì. Altri come Hani e Nering suggeriscono in realtà che l'idea sia sì di mandare un messaggio e in questo caso l'audience di questo messaggio è molto vasto, si manda un messaggio ad altri dissidenti mettendoli in guardia su quello che può succedere, si manda un messaggio allo stato in cui l'assassinio viene compiuto, in questo caso il messaggio riguarda la questione dell'abilità della Russia di operare in quello stato, si manda un messaggio alla comunità internazionale riguardo la forza e la capacità della Russia comunque di raggiungere i propri obiettivi ovunque voglia. Si può pensare che sia questa la ragione dietro un assassinio compiuto negli Stati Uniti, potrebbe o il tentativo di un assassinio da compiere negli Stati Uniti potrebbe chiaramente dare un messaggio di abilità della Russia di operare in un'arena globale, diciamo, senza avere particolare preoccupazione delle potenziali ripercussioni. E sappiamo che storicamente non ci sono state grosse ripercussioni contro la Russia quando si è trattato di assassini mirati.
0: Luca Trenta, Università di Swansea, Regno Unito, raggiunto dal nostro Antonio Tali. Il tema è spinosissimo, caldissimo. Chiedo bene all'ascoltatore, ho percepito un'area di imbrotto nelle sue parole, invece dice no, una semplice constatazione. E allora pace sia tra noi due, non c'è mai stata guerra, per carità. Allora, stiamo raccontando un tema particolarmente delicato e sensibile. Perché? Perché ha a che fare con una rete che, secondo l'FBI, la Russia ha messo in piedi in maniera molto fattuale da 2024 in poi. In realtà i casi di omicidi mirati li abbiamo raccontati nel suo luogo negli anni. Ricorderete quando a un certo punto i parchi di Berlino per i dissidenti ceceni non erano esattamente il luogo più sicuro al mondo. Ricorderete quando il centro di Londra stesso, con quel veleno, purtroppo ne hanno fatto le spese anche cittadini assolutamente innocenti, semplici, senza tetto, aveva mietuto alcune vittime. Perché però queste accuse escono proprio adesso? Perché il sospetto, sarà venuto qualche ascoltatore, che in questo momento in cui si parla molto della pressione della Federazione Russa, di guerra ibrida, eccetera, eccetera, l'FBI lancia questo allarme, qualche dubbio può ragionevolmente venirci. Sentite cosa ne pensa Luca Trenta sul timing.
1: Ma non penso sia necessariamente un segnale politico in questo momento. Mi sembra che la posizione di Putin in Ucraina in questo momento non sia particolarmente forte. Sono ricominciati dei timidi negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, quindi questo documento e questa conferenza stampa si potrebbe inserire in questo settore, ma penso che fosse più semplicemente un'investigazione che era andata avanti da tempo e in questi giorni erano anche uscite investigazioni di varie testate giornalistiche su attività molto simili in Europa, quindi può darsi che questo si andasse a riallacciare a queste investigazioni e rivelazioni riguardanti l'Europa. Il fatto che sia resa pubblica non stupisce particolarmente, anche se potrebbe in parte stupire solo perché si tratta dell'amministrazione Trump, ma questo è stato fatto con una certa regolarità da altre amministrazioni in passato.
0: Dalla voce del professor Luca Trenta, Università di Swansea, UK, alle borse, poi torniamo.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Abbiamo avuto un'apertura in rialzo per Wall Street, ma il clima è già cambiato. Sul Dow Jones che vira in negativo, cede adesso lo 0,3%, Standard & Poor's più 0,20%, Nasdaq, l'indice della tecnologia, più 0,7%. È noto l'appuntamento del giorno, è quello con la Federal Reserve che tra poche ore comunicherà l'aumento dei tassi di interesse che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo ciclo di rialzi nei prossimi mesi. Sarà interessante valutare le riflessioni che comunicherà Kevin Warsh, il presidente della Fed, soprattutto visto che prende questa decisione di aumentare i tassi contrariamente a quanto auspicherebbe il presidente Trump. Nel frattempo il petrolio che si stabilizza sui valori degli ultimi giorni, siamo intorno ai 107 dollari a Londra, intorno ai 103 a New York. L'Europa prende fiato oggi con gli indici tutti in rialzo. Parigi sale dello 0,47%, Francoforte più 0,36%, Milano un po' più sostenuta segna più 0,7%. Grazie ai rialzi di circa 3 punti di Prysmian e Saipem, più 2,5 punti per Brunello Cucinelli, Italgas più 2,25, più 2 punti per Inuit ed A2A, quindi è evidente che i titoli energetici oggi di nuovo sono tra i preferiti degli operatori finanziari, mentre abbiamo un calo di Stellantis del 2,8%, a cui a distanza seguono i cali di 1 punto di Fincantieri, Nexi -0,8%, anche per Eni. L'euro a 1,15,38 sul dollaro, per ora è tutto.
13: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
14: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester. È più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
19: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
20: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
21: In collaborazione con
22: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
21: E con
23: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
21: E con
24: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
25: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
26: Nessun luogo è lontano.
27: That is a Europe that is securing its prosperity.
28: Questa è un'Europa che sta lavorando alla sua prosperità. Un'Europa che si sta liberando dalla dipendenza tossica dai combustibili fossili russi. Questa è un'Europa più capace di difendersi. Un'Europa che ha radicalmente rinnovato il suo approccio per garantire la sovranità, che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l'80% solo negli ultimi 5 anni. Questa è un'Europa che crede nell'aiuto reciproco. Infatti stiamo sostenendo l'Ucraina e abbiamo sostenuto la Groenlandia quando è stata minacciata. E ci attiviamo quando droni, attacchi ibridi o disinformazione prendono di mira le nostre democrazie. Tutto questo dimostra una cosa: l'Europa c'è per gli europei.
27: All of this proves one thing: Europe is there for Europeans.
0: Avete appena ascoltato uno dei passaggi chiave del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e la sua del Senato Valentina Ternullo. Poi ne sentiremo anche altri se avremo tempo. Ce n'è uno in particolare in cui la stessa von der Leyen illumina un paradosso. L'Unione è più forte che mai, ma allo stesso tempo lo Stato della nostra Unione può sembrare precario come non mai, frutto dei tempi turbolenti che stiamo vivendo. Ma qual è stato il nocciolo duro di questo discorso? Più l'appello all'unità degli Stati o quell'apertura al Canada, quell'associazione? Membro associato non esiste, poi ne parleremo meglio. Insomma, qual è stata la vera punta di questo discorso? Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
29: Buongiorno e grazie. Ma fammi dire innanzitutto che lo Stato dell'Unione, che come sai è copia quello americano e c'è in Europa da 15 anni circa, ed è molto difficile fare bucare le notizie perché sì. Ursula deve tener conto delle sensibilità politiche dei partiti, anche Trump deve farlo, ma deve tener conto anche delle sensibilità degli stati, quindi non può fare grandi annunci clamorosi, non concordati, dire grandi novità, stupire clamorosamente, perché rischia di avere la coperta corta. Quindi qual è la risposta alla tua domanda? Forse la cosa più clamorosa, anche simbolicamente, che ricorderemo è Ursula con lì il primo ministro canadese, che dice al primo ministro canadese qualcosa che non si sa se succederà, ma che ha un valore simbolico, è sì. Tu ti associerai all'Europa, accettiamo la tua volontà di associarti. Perché è clamoroso, perché è importante, perché dà un'idea di un'Europa che si allarga, mentre sull'allargamento qualche problemino ce l'abbiamo, di un'Europa che si allarga e senza citare Trump, attacca Trump, perché questo signore Carney è quello che sta litigando con Trump, è il signore che a Davos è andato a dire, lo ricorderai, ma perché ci facciamo taglieggiare da Trump? Perché le medie potenze non si uniscono? Ed eccolo qua che noi Europa non siamo una media potenza, siamo un pochino di più, ma ecco che lui dice io mi associo, e Ursula dice noi ti facciamo associare. Si farà, boh, perché l'associato non esiste,
0: esatto.
29: Abbiamo problemi con l'allargamento, già anche in Italia ci sono state reazioni negative, ma ha un valore simbolico importante.
0: Un po' di valori simbolici, un po' di retorica nel discorso di Ursula von der Leyen, l'analisi di Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI, che giustamente accennava che cosa? Ah, spesso paragoniamo l'Unione Europea a un condominio, a volte un po' litigioso, a volte abbastanza unito, condominio che dovrebbe costruire nuove casette e prendersi nuovi inquilini, che sono quelli dei Balcani, l'allargamento est, c'è poi questa corsia preferenziale, una sorta di super mesonette per l'Ucraina, e poi però si allarga oltreoceano fino al Canada. Ora, già ci sono dei problemi con l'allargamento est, perché alcuni paesi stanno facendo fatica a rispettare tutte le procedure, i vincoli che l'Unione Europea prevede. Capisco che il Canada sia goloso come opportunità dal punto di vista commerciale, militare, anche dal punto di vista forse più politico, no? In senso anti-Trump, anti-americano, diventa una bella spina nel fianco. Però qua sto condominio rischia di diventare super affollato e super litigioso, Paolo.
29: Ma teniamo separati l'allargamento, quello in Europa, quindi l'Ucraina, la Moldavia, l'Albania, insomma, da questo nuovo accenno al Canada. Il nuovo accenno al Canada non sappiamo cosa sia, quindi non mi preoccuperei, cioè, ha un valore politico, l'associazione potrebbe voler dire qualcosa di più di un accordo commerciale, che già stiamo avendo, potrebbe voler dire qualcosa in più sulla difesa, ma già stiamo dialogando, ma non è un condominio allargato, è un'altra cosa. Invece il tema che tu poni è molto concreto sugli altri paesi, ne abbiamo quasi una decina che aspettano e quattro che sono in prima linea. E qui è chiaro, e hai ragione, che il condominio, se li fa entrare questi nuovi inquilini con le regole attuali, si complica tutto. Vuol dire che ognuno di questi paesi dovrà avere un commissario, che già sono tantissimi, ed è tutto complicato. Cioè, ognuno di questi paesi potrebbe avere il veto, ci ricordiamo l'Ungheria sui soldi all'Ucraina. Quindi questo allargamento dovrà procedere con qualche cambio di regole, le regole condominiali. Ecco, le regole condominiali potrebbero voler dire che non aumentano gli ambiti dove non c'è l'unanimità.
0: Sì.
29: Questo è un grande scoglio importante, però, che vedrebbe anche molti paesi attuali membri non del tutto d'accordo. Quindi teniamo separati il Canada, che ha un valore simbolico, non a caso ha iniziato da lì, dall'allargamento, che è una cosa molto concreta, e non possiamo dire abbiamo scherzato, come abbiamo fatto con la Turchia, a questi paesi che stanno facendo dei passi avanti.
0: Stanno facendo dei passi avanti e sono in lista d'attesa ormai da tanti tanti anni, e alcuni di loro sono peraltro irritati dal tappeto rosso steso invece per la via preferenziale per l'Ucraina. Paolo Magri, hai giustamente sottolineato quelle che sono alcune pecche, alcune farraginosità della governance europea, i commissari, insomma, cose che abbiamo detto mille volte. Ora ci si mette pure un sondaggio che è stato commissionato da Politico, condotto in Francia, Germania e Spagna, che rivela come oltre il 20% degli intervistati, cioè una buona fetta della popolazione europea, non soltanto non conosce tutti questi meccanismi particolarmente complessi, ma manco sa chi è Ursula von der Leyen e cosa fa realmente dalla mattina alla sera nel suo ufficio. Qua forse stiamo parlando di un'Unione Europea che è più preoccupata della scatola e del funzionamento di questa scatola. Siamo bravissimi a aprirla, a chiuderla, a fare un'altra scatolina, a metterla dentro, siamo bravissimi a regolamentare cose su cui non siamo maestri, penso all'AI, e però poi c'è un distaccamento dalla realtà che forse crea una sofferenza.
29: Ma guarda, qui io sarei, se permetti, un pochino cauto, cioè nel senso che se noi chiedessimo al 20% dei cittadini italiani non il nome del primo ministro, quello lo sanno, ma come funziona la scatolona o la scatolina del governo italiano, del Parlamento, delle commissioni, delle prerogative, avremmo lo stesso risultato. Quindi ed è chiaro che un livello superiore a Bruxelles ha ancora di più questo distacco. Però dobbiamo dire che c'è una frase che ha detto oggi Ursula, l'Europa c'è, l'avete riportata poco fa, che i cittadini europei, e nei sondaggi viene dimostrato, si sono accorti che l'Europa c'è in questi ultimi anni. C'era sul Covid, c'è stata sull'aiuto all'Ucraina, non c'è stata, l'ha riconosciuto Ursula oggi su Israele, ma su tanti temi c'è stata. Quindi se anche non conoscono questi cittadini, il 20% o il 30%, la macchina, hanno una netta percezione, tanto è vero, scusa, sì, che è la lunga la lista dei paesi che vogliono entrare, si è azzerata la lista dei paesi che vogliono uscire. Certo, Alternative for Deutschland dice qualcosa, la Le Pen già lo dice di meno, quindi questo atteggiamento di uscire, ormai nessuno dice uscire, dico tutta un'Europa diversa, sì, ecco, che è un modo di correggere il tiro. Ma quindi starei attento, perché la frase, noi possiamo commentare l'assenza di dettagli delle parole di Ursula oggi, che fa il coro, sì, alle sparate che fa Trump nel suo State of the Union, chiaro? Ma una certezza c'è, appunto, che l'Europa in questi anni c'è stata, può essere migliorata, può essere più veloce, ci mancherebbe, ma c'è.
0: Grazie mille, come sempre, a Paolo Magri, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ciao Paolo, grazie.
29: Grazie.
0: Allora, io farei sentire, prima di andare ai messaggi di ascoltatori, un altro passaggio di Ursula von der Leyen, che forse dovremmo avere, quello che vi citavo, che lo trovo indicativo, no, nel suo illuminare il paradosso, quando dice: lo stato della nostra Unione è più forte che mai, però è anche precario. Sentiamo.

0: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: In questo mondo, il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. Quindi la nostra scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori in questo mondo? Oppure lasciamo che divisioni e dipendenze ci frenino? Vogliamo unirci attorno alla nostra idea europea nella certezza di poter decidere il nostro destino? Oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai proxy e dai burattini dei despoti?
2: E quest'altro passaggio, Ursula von der Leyen, particolarmente dura. C'è un po' di retorica, inutile negarlo, naturalmente, nel discorso della Presidente della Commissione. Io farei una piccola pausa perché vedo già il prossimo ospite pronto. Non parleremo di temi particolarmente rassicuranti. Ve lo anticipo, sentiamo come se la cava che la guida, poi torniamo.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo code per mezzo pesante in panne sull'auto Brennero tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. A 4 Venezia Trieste code per un veicolo in panne tra la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna Padova in direzione Milano. In direzione Trieste per lavori in corso code tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Al sud code per lavori sulla A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. A più tardi, buon viaggio.
6: Nessun luogo è lontano.

0: progetto che rafforzi la sovranità reciproca per creare maggiori opportunità e prosperità per i nostri cittadini. Sembra un po' aria fritta, ma evidentemente elevare quello status di paternariato a qualcosa di più strutturato. In più, ipotizza qualcuno, forse membro associato prevederebbe anche, per esempio, che nei consessi dell'Unione Europea possa sedere il Canada come membro osservatore, ma chiaramente non votante, perché non è parte geografica dell'Unione Europea, quindi non può entrare tecnicamente nell'Unione Europea. Vedo già collegato, lo vedete anche voi, se siete sul canale 63 del Digitale Terrestre, Emilio Cozzi, giornalista, scrittore, autore con me della Geopolitica dello Spazio, il podcast che quest'estate vi ha tenuto un po' compagnia. Ciao Emilio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, stavo guardando quante occhiaie avevi, perché sei reduce da un bel volo di rientro dalla Guyana, non ne hai, quindi hai dormito in aereo, è andato tutto benissimo, però sei atterrato portandoci una novella che non è esattamente rassicurante, perché le autorità americane hanno, in particolare il segretario dell'aeronautica Troy Menk, segretario dell'aeronautica americana, ha per la prima volta svelato pubblicamente e candidamente, ha detto: abbiamo armi nello spazio. Di che si tratta, prima di aprire scenario alla Star Wars, Emilio?
1: Ecco, non si sa con precisione di cosa si tratti. Certamente Menk ha per la prima volta in assoluto confermato che gli Stati Uniti hanno posizionato delle armi spaziali in orbita, non ha precisato nemmeno quando questo sia successo e soprattutto non ha dato altri dettagli rispetto a che tipo di arma possa essere. Sicuramente non dovrebbero essere armi di distruzione di massa, perché lo sappiamo, il trattato del 67 lo proibisce, ma il trattato del 67 non proibisce armi convenzionali, che possono essere di tipo elettronico, di tipo cyber, oppure anche addirittura dei mezzi coorbitali che vadano a danneggiare o in qualche modo a compromettere satelliti altrui. La cosa curiosa, e qualsiasi analista infatti su questo si fa delle domande senza darsi risposta, è che se tu non dai dettagli dell'arma che hai dichiarato di avere, beh, la tua deterrenza non è esattamente efficace, ma qualcosa, qualche messaggio, in particolare alla Cina e Russia, volevi evidentemente mandare.
0: E peraltro Cina e Russia hanno risposto in maniera molto ferma, molto dura, dicendo: fermatevi immediatamente, lo spazio deve rimanere un luogo libero dalle armi, deve essere un luogo di ricerca, di cooperazione. Peraltro noi, profeti di sventura, intitolammo l'ultima stagione della geopolitica dello spazio proprio Guerre Stellari, aprendo alla possibilità che anche il cielo sopra le nostre teste diventasse in qualche modo uno degli ambiti della competizione geopolitica, e così è. Quanto però ti stupi, capisco la risposta cinese, perché spesso raccontiamo, Emilio, che la vera competizione nello spazio è fra Cina e Stati Uniti. La risposta russa, la Russia è rimasta molto indietro nella corsa allo spazio, sembra quasi un sgomitare, guardate che ci sono anch'io, quando in realtà c'era anche lei, adesso gioca molto meno.
1: Hai ragione, d'altra parte per quanto riguarda la weaponization, cioè il posizionamento di armi nello spazio, beh, vede la Russia abbastanza agguerrita. Un servizio dell'intelligence del 2024 faceva sospettare, peraltro lo disse proprio Anthony Blinken, segretario della difesa allora, che la Russia stesse posizionando, addirittura o stesse capendo come posizionare armi nucleari nello spazio, e pare che Washington, attraverso l'intervento di Xi Jinping, in qualche modo abbia portato a più miti consigli Putin e i suoi addetti allo spazio. Certamente la voce russa in questo senso è indicativa di un ambito, quello spaziale, che ormai è considerato letteralmente un dominio operativo. Non dimentichiamoci che Trump non solo ha annunciato il famoso Golden Dome, ma ha già detto che entro pochi anni i lanci spaziali americani da 200 annui dovrebbero passare a 1000, di cui buona parte, se non la maggior parte, di tipo militare.
0: La voce è di Emilio Cozzi, se siete sul canale 63 del Digitale Terrestre lo potete anche vedere. A questo punto la curiosità, grazie intanto per questa sintesi Emilio, è che cosa si è andata a fare in Guyana francese? C'era un lancio, c'era qualcosa di goloso evidentemente per fare tanti chilometri?
1: Di molto goloso per l'Europa, perché l'Europa si distingue nello spazio per la propria scienza. Abbiamo lanciato due satelliti, peraltro in buona parte realizzati in Italia, il satellite FLEX, che misurerà per la prima volta dallo spazio la fotosintesi delle piante, e il Sentinel-3C, che è un satellite di osservazione della Terra che fa parte della rete Copernicus. Ecco, c'è questa sorta di discrasia per cui da una parte l'Europa eccelle dal punto di vista scientifico e dall'altra, nelle stesse ore letteralmente, il segretario della US Air Force annuncia che gli americani stanno militarizzando lo spazio. Questo dice molto in realtà.
0: Dice molto, spero di non suonare retorico, se l'auspicio comune di noi tutti è che lo spazio, ma magari anche a ricaduta la Terra, diventi sempre più spazio di ricerca e di cooperazione.

0: Ricordo che per lunghi periodi di tempo, Emilio, lo spazio è stato un meraviglioso laboratorio anche diplomatico, dove tutti gli stati, anche quelli che facevano a cazzotti sulla Terra, lavoravano insieme. Poi c'è stato qualche problema di intelligence un po' troppo spinta, per esempio Cina e Stati Uniti hanno detto, vabbè, non, anzi gli Stati Uniti hanno cacciato i cinesi, ma sono storie che racconteremo nelle prossime puntate. Grazie mille intanto, Emilio, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Ad Astra.
0: Ah già, perché noi ci salutiamo, io che piedi per terra e lui ad Astra, è un po' arrugginitini, io arrugginito, lui no, sempre in formissima, nonostante i chilometri. Allora, 349-238-6666, qualche messaggio per chiudere, vado a voi. A mio avviso, quanto ci vorrà, mi chiede un ascoltatore, perché lo Stato canadese divenga membro associato all'Unione Europea? Non lo so, la sensazione è anche che sia un annuncio molto politico al momento, perché l'accordo, il CETA c'è già. E già implica tutta una serie di cose, di vantaggi commerciali, di spostamenti, eccetera. Il rafforzamento, ho anche la sensazione che verrà molto spinto su alcuni progetti industriali, anche bellici, molto molto mirati. Però staremo a vedere, anche perché purtroppo l'Unione Europea spesso ci ha mostrato una certa lentezza. Fabio da Vicenza, chiudo con lui: l'allargamento dei paesi membri, così come l'eventuale rientro della Gran Bretagna, dovrà stare alle regole a cui tutti gli altri stanno, partendo dall'euro, anche con la fine dell'anomalia danese. Ha ragione, però c'è anche questa previsione che uno si possa tenere la propria valuta. Sulle altre regole ha perfettamente ragione, altrimenti poi quel condominio esplode. Tempo scaduto, ci piacciono le opinioni, soprattutto se ben informate, e ci piace la sigla. Niente più metal, viva! E mi piace ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra in nessun luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: così quando pensi al mercato dell'energia. Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
9: Dual Motor. Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: PEC, PEC, PEC.
13: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
14: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
15: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
19: Sono le 17.
20: GR24, il Sole 24 Ore.
19: Via il bollo per le auto di piccola e media potenza per il 2027. L'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Pompei abusi su una minorenne durante una visita al sito archeologico. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Il Consiglio dei Ministri arriva all'abolizione del bollo auto per le piccole vetture e le vetture di media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. La misura che vale per il 2027 riguarda anche tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni di veicoli, ossia apprende da fonti di Palazzo Chigi. Corre intanto l'inflazione spinta dall'energia, sentiamo.
0: Continua a correre l'inflazione anche nel mese di agosto, sostenuta dal caro energia, è quanto conferma l'Istat nei suoi dati definitivi, segnalando che l'inflazione è salita ad agosto al 3,3% dal 2,9 di luglio, con i beni energetici schizzati da più 11,6 a più 17,1. Vola a più 31% il gas sul mercato tutelato, una nuova ondata inflattiva che non ha ancora contagiato il carrello della spesa, che anzi diminuisce lievemente, mentre l'inflazione dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta. In particolare a salire sono i prezzi di ortaggi, tuberi, banane e legumi, a scendere frutta e frutta a guscio. Accelera poi la crescita dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, un aumento generalizzato dei prezzi che non si distribuisce in modo uniforme in Italia, in linea con la media nazionale Lazio, Trentino, Alto Adige, mentre al di sopra si collocano Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche e Veneto. Nelle altre regioni il dato si mantiene al di sotto. Tra i capoluoghi, prezzi alle stelle a Reggio Calabria e Napoli, Catania, Palermo e Rimini. Inflazione più contenuta a Parma e a Firenze. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
19: Di inflazione torneremo a parlare tra poco a Focus Economia. E ora la cronaca, con una brutta storia che arriva invece da Pompei.
21: È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di uno studente minorenne il custode del Parco Archeologico di Pompei. Il reato, commesso il 16 agosto scorso all'interno del sito, ha trovato riscontro nelle indagini dei carabinieri. Da quanto ricostruito, l'uomo, che indossava una divisa da custode, avrebbe adescato il ragazzo lasciandogli credere di essere una guida turistica degli scavi e gli avrebbe proposto una visita in una domus che normalmente è chiusa al pubblico. All'interno della domus poi l'uomo avrebbe costretto con violenza la vittima a subire ripetuti atti sessuali. La ricostruzione dei fatti fornita dal minorenne ha trovato riscontro nell'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza interni al parco archeologico, e questo ha permesso di riconoscere l'uomo e acquisire indizi sulla sua colpevolezza. Nella misura cautelare eseguita viene evidenziata l'estrema gravità del comportamento dell'indagato, la sua particolare pericolosità sociale e il concreto rischio di reiterazione del reato. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
19: L'omicidio Carol Maltesi è stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 22 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata di 26 anni nell'abitazione di lei a Rescaldina, in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante. Si è chiuso così il sesto processo sul caso. È ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bambino di 2 anni rimasto gravemente ferito ieri sera per una caduta accidentale dal balcone di casa a Ponticino, in provincia di Arezzo. Erano le 21 circa quando è successo l'incidente. Dario Vitale è il direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia. Lo rende noto la società, specificando che il suo ingresso segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio, consolidando la struttura creativa del gruppo e accompagnandone l'evoluzione nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani. Diversi artisti di supporto hanno abbandonato il tour di Ed Sheeran dopo che un rapper che doveva partecipare al tour è stato allontanato per commenti filo-palestinesi pronunciati durante un concerto. Poche ore dopo che Ed Sheeran aveva pubblicato sui social media un post sull'allontanamento del rapper, 4 cantanti e un gruppo hanno annunciato su Instagram il loro ritiro dal tour. Ed è tutto per il nostro GR. Vi lascio ora a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna invece alle 18:00.

0: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Case e città più accessibili, vivibili e sostenibili. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
7: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
6: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
8: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
6: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
7: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. I nostri GR24 vi hanno già aggiornato del Consiglio dei Ministri che è appena iniziato, quindi leggo assieme a voi le agenzie che sono tutte bozze, poi vedremo il definitivo. Ci dovrebbe essere l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. Giorgio Meloni ha detto oggi il governo cancellerà una delle tasse più odiate dagli italiani, e quindi abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarderà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso 14,5 milioni di veicoli. Nel frattempo, sempre le bozze che stanno circolando, si prevede un taglio dell'accisa sul gasolio. Attenzione però, la bozza che sta circolando prevede un taglio più basso rispetto a quello attuale, 12,2 centesimi dal 18 al 25 settembre, e accisa IVA, e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre 6 centesimi, quindi si va a un dimezzamento, anzi un dimezzamento di un'ulteriore riduzione per quello che riguarda, adesso vedremo perché poi le bozze devono essere discusse in Consiglio dei Ministri e diventare definitive. Per quello che riguarda l'esenzione del bollo auto, adesso una nuova agenzia battuta, dovrebbe essere nel 2027 per le auto fino a 80 kW di potenza, lo si legge sempre nella bozza. E vabbè, questo per quello che riguarda adesso le ultime notizie del Consiglio dei Ministri. Parleremo chiaramente, daremo l'aggiornamento su benzina, carburanti, petrolio. Avremo un'ampia pagina oggi per quello che riguarda il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, che ha annunciato l'apertura a un accordo con il Canada. Attenzione, non è un accordo di poco conto, perché il Canada diventerebbe il primo paese associato all'Unione Europea, quindi diciamo con un rapporto privilegiato con l'Unione Europea. Era presente il premier canadese Mark Carney, ricorderete che a Davos lo stesso Carney aveva detto, dopo gli attacchi continui che sono continuati da parte di Trump, la battaglia sui dazi è tornata a infiammarsi, dazi americani contro dazi canadesi, aveva detto occorre creare un'alleanza tra democrazie, tra medie potenze che condividono gli stessi valori democratici sui diritti civili, diritti politici, la libertà ed informazione, e quindi andando oltre le alleanze solo di carattere geografico. E lì si era subito ipotizzato Europa, Canada, ma c'è chi ha ipotizzato anche, c'è un riavvicinamento della Gran Bretagna, addirittura chi ha ipotizzato anche un accordo con l'Australia. Ma insomma, oggi è arrivato il primo passo. Non ha risparmiato Ursula von der Leyen, stoccate la Russia e le provocazioni, ma ha anche detto che l'Europa è sotto attacco, vive in un mondo apertamente ostile e che deve rafforzarsi, quindi non ha nascosto alcune fragilità dell'Europa, ricordando che si tratti di ultranazionalisti o anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo di tutti è lo stesso: disprezzano i nostri valori, vogliono frantumare la nostra unità europea, quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Poi ci sono stati degli elementi anche concreti, tra l'altro segnalo che il 9 settembre è entrato in vigore il Buy European, ne parleremo. Questo prevede che negli appalti pubblici europei, che valgono il 15% del PIL, ci siano delle corsie preferenziali per le imprese europee, che si vada a valutare non solo il prezzo dell'appalto, ma il 30% ha altre, diciamo, caratteristiche per essere valutato, e nello specifico poi ne parleremo, perché il Buy European è da questo punto di vista tutto legato al punteggio, diciamo, con cui vengono fatti gli appalti, e la proposta è stato, diciamo, la riforma è arrivata il 9 settembre, la proposta legislativa che va a superare anche il nostro codice degli appalti, perché viene fissato direttamente a livello europeo, almeno il 30% della valutazione delle offerte dovrà, per gli appalti pubblici europei,
dovrà basarsi su criteri diversi dal prezzo, tenendo conto della preferenza europea. Nelle gare d'appalto le amministrazioni potranno attribuire più punti alle offerte europee e nei casi in cui non vi sia un accordo di reciprocità con quei paesi escludere operatori di paesi terzi o offerte europee basate su prodotti provenienti da quei paesi. Poi c'è un margine di discrezionalità nell'ente appaltante. L'obbligo invece di privilegiare i prodotti dei fornitori europei scatterà invece per alcune filiere, lì c'è l'obbligo, considerate strategiche, quindi dal clean tech al cloud, dall'intelligenza artificiale ai medicinali essenziali. Questo appunto ha già portato a qualche novità, ne parleremo di un caso piccolo, specifico, ma che è molto interessante, nell'ottica che già ci diceva il professor Noci qualche settimana fa, che la Cina sta iniziando a ragionare seriamente, visto che vede l'Europa in parte risvegliarsi, la bella addormentata. Io spero che l'attacco russo, la minaccia russa, l'attacco commerciale cinese, perché è un attacco commerciale cinese, e l'attacco diplomatico, chiamiamolo così, oltre che commerciale americano, risvegliano la bella addormentata, che ha più di un numero per risvegliarsi, e che si era un po' addormentata seduta sui suoi allori. Perché lo dico? Perché la Cina sta ragionando seriamente sull'idea non solo di esportare in Europa, visti i dazi, auto, acciaio, ma è sul Buy European, su cui la Cina è molto seccata, ha detto queste iniziative, diciamo, non è così che aumenterà la competitività europea. Ho capito, la Cina non può, il protezionismo non porterà a maggiore competitività, però la Cina sta ragionando e sta già facendo di fare accordi o di comprare industrie europee per trasferire lì la produzione, e questo sarebbe un cambio di passo, quindi non assemblare basta o non esportare basta, ma trasferire la produzione, quindi anche il know-how, oltre che i dipendenti in Europa. Si tratterebbe di avere una reciprocità su quello che è avvenuto negli anni 90, inizio anni 2000, quando l'Europa ha trasferito know-how in maniera anche improvvida, in maniera delle volte ingenua, convinta che quello sarebbe solo stato un mercato di sbocco, e di questo know-how si è avvantaggiata la Cina. Quindi se adesso la Cina è più avanti, e lo è, sul fronte tecnologico, auto, batterie, per citare alcuni esempi, se questa Buy European porterà la Cina a comprare e produrre in Europa con dipendenti europei, trasferendo tecnologia europea, secondo me è una soluzione win-win. L'altro tema che affronteremo, win-win, cioè in cui vincono tutti e due, l'altro tema che affronteremo è l'inflazione, perché insomma le stime dell'inflazione al 3,3% in Italia sono state confermate ad agosto, dal 2,9% di luglio. Avevamo detto a luglio il dato, paradossalmente, è anche più basso delle attese, visto che Hormuz continua a essere, diciamo, bloccato. Babel Mandeb, gli UTI hanno detto sì, le navi possono passare, però intanto lo controllano. L'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stato sospeso dopo gli attentati. L'inflazione al 3,3% è tutta inflazione dovuta all'energia, nel senso che i prezzi dell'energia fanno in media più 17% anno su anno, dopo che a luglio avevano fatto più 11,6. Ci sono alcuni prezzi che sono cresciuti, ma molto meno della media dell'inflazione, tant'è che l'inflazione di fondo è anche diminuita dall'1,6 all'1,5%, quella che si ottiene, diciamo, elevando appunto generi alimentari e energetici. Per quello che riguarda il carrello della spesa, la cura della persona scende dal più 3 al più 2,6%, quindi si conferma da questo punto di vista che il carrello della spesa cresce meno dell'inflazione generale. Si conferma in questo momento che tutta la corsa dell'inflazione, che ha i livelli più alti da 3 anni a questa parte, è dovuta ai beni energetici non grezzi e lavorati, quindi benzina e gasolio. L'elettricità nel mercato tutelato fa più 9,7% sull'anno prima, gasolio appunto sull'anno prima fa più 32%,
e via così. Benzina più 16%. Questo è il mese su mese. Rallentano i prezzi invece delle, delle vacanze. I biglietti dei voli sono costati l'11,5% in meno rispetto all'anno scorso, anche se un più 6% rispetto a luglio. Questo sembra segnalare un po' di tensioni internazionali, e abbiamo detto ieri, parlando dei dati sul turismo, che l'aumento dei, delle presenze e degli arrivi e delle presenze italiane è dovuto soprattutto al fatto che gli italiani abbiano volato meno all'estero, soprattutto long haul, diciamo rotte distanti, e probabilmente c'è stata meno pressione sui biglietti, e i biglietti hanno complessivo, che alcuni mi diranno io l'ho pagato tantissimo per andare in Sicilia e Sardegna, però la media è dell'11,5% in meno. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, i mercati petroliferi. Allora, oggi abbiamo un calo, non è che ci sia un motivo. Oddio, l'Arabia Saudita, secondo il segretario americano dell'energia Chris Wright, l'oleodotto est-ovest aprirà molto presto. Gli Houthi hanno detto non vogliamo chiudere il traffico del Mar Rosso. Vabbè, queste sono le notizie, però il petrolio scende un po', il WTI a 103, meno 2,4, il Brent a 107, meno 1,6. Siamo comunque a un più 54,5% da 27 febbraio per il WTI e a un più 47% per il Brent. Tra l'altro è interessante quello che ha, tra virgolette, scoperto il Congresso americano in un nuovo studio. Ha calcolato che fino ad ora la guerra in Iran è costata ai contribuenti americani 38 miliardi di dollari di spese dirette e farà aumentare comunque l'inflazione di 0,5 punti percentuali entro l'inizio del prossimo anno. Ogni ulteriore mese di conflitto costerà altri 2-3 miliardi di dollari di spesa e appunto l'inflazione sarà dello 0,5 punti più alta rispetto alle previsioni formulate a febbraio. E lo dico perché è interessante, perché oggi ne parleremo. Secondo me Trump prenderà del Malox, o potrebbe prendere del Malox, perché da un lato c'è questo avvicinamento molto forte del Canada con l'Unione Europea, la non amata Unione Europea e il non amato Canada. Dall'altro, questa sera la Federal Reserve prenderà la decisione sui tassi di interesse e, stante un'inflazione ampiamente sopra il 3%, il 3,3%, 3,4% secondo i mesi negli Stati Uniti, dovuta in parte a dazi e soprattutto a petrolio, il gallone vicino ai 5 dollari. Beh, sarebbe paradossale se Walsh, che lui ha messo a capo della Federal Reserve al posto del tanto odiato Powell, criticato, non stupido, non capisce niente, beh, se la prima mossa di Walsh fosse rialzare i tassi, sarebbe veramente una giornata da dimenticare per Donald Trump. Comunque, i prezzi della benzina salgono ancora, la benzina ieri a 2,132 euro al litro, siamo più 27,7% da 27 febbraio. Gasolio 2,246 euro al litro, più 30,6. Attenzione, il gasolio incorpora il taglio del 17 centesimi. Allora, mentre adesso è arrivato il decreto del Consiglio dei Ministri, sono sempre indiscrezioni, ma ha approvato il taglio delle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre, ma con un meccanismo di decalage, che è quello che ricordavo prima, quindi da 17 a 12 centesimi e poi da 12 a 6 centesimi, e viene abolito il bollo per auto piccole e medie e i motocicli. Adesso vedremo i dettagli, immagino, nel corso della diretta. Come il gas, è 80 euro a megawattora fermo, un anno fa era 32, da prima della guerra siamo a più 148% nel gas ad Amsterdam. L'elettricità domani verrà venduto, secondo il prezzo del PUN, a 222 euro a megawattora, un anno fa veniva venduta a 110, e io continuo a ricordare che praticamente l'elettricità è il doppio di un anno fa come prezzo del PUN. Non a caso il gas è a più del doppio rispetto a un anno fa, e sappiamo che il gas viene usato come riferimento per calcolare il costo della bolletta. Poi è interessante quello che sta capitando, ce ne occuperemo, non ce la facciamo oggi, perché da un lato nel settore della carta ci sono almeno 6 aziende che hanno fermato gli impianti per mancanza di redditività, mentre il 20% delle 150 cartiere associate alla Socarta dichiara di essere in difficoltà e valuta chiusure tecniche per il costo dell'energia, perché è arrivato a 85 euro a megawattora, pesa per il 40% sui bilanci delle cartiere, e il riciclo e anche il riciclo è in difficoltà in Campania, a Lucca, che c'è un distretto importantissimo della carta. E costi raddoppiati, mentre sul fronte opposto i magazzini di plastica riciclata sono pieni, perché arriva quella importata da fuori dall'Unione Europea senza controlli, che costa meno. Noi siamo il paese più virtuoso in Europa con un tasso di riciclo di quasi 50% della plastica,
La raccolta è aumentata del 5% la differenziata, ma la capacità di selezione si è ridotta di 11.500 tonnellate perché i magazzini sono pieni, c'è un calo della domanda e hanno chiuso vari impianti in Europa e l'Europa sta importando da fuori, in Italia anche, a importazioni extra europee a prezzi più bassi, ma che non rispettano i criteri comunitari. E quindi attenzione, perché un elemento virtuoso dell'Italia e dell'Europa, andate a vedere come, qual è il tasso di riciclo negli Stati Uniti per esempio, di differenziata, beh, manca solo che si blocchi per via di importazioni extra europee. Questo riguarda, è uno degli elementi su cui deve lavorare ancora l'Europa, bloccare tutte le importazioni che non seguono i criteri europei, altrimenti penalizzi i produttori europei. Poi oggi il Centro Studi di Confindustria ha compiuto un rapporto sull'export italiano, dice l'export resiste e cambia geografia, ma con lo shock dei dazi si registra un calo fino al 9% dell'export italiano nei primi 9 mesi, più che compensato dall'aumento dell'export in altri settori a partire dal Mercosur, che sta dando ottimi risultati, ma anche l'accordo fatto dall'Unione Europea con l'India e anche il Golfo.

0: Direi che con questo abbiamo dato le notizie principali, come sempre facciamo in apertura, per quello che riguarda le cosiddette deadlines. In apertura adesso andiamo con il primo tema, forse ancora un paio di aggiornamenti dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design. E innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera sempre più instabile al nord con rovesce temporali che dalle Alpi interesseranno le prealpi e quindi le zone pianeggianti in serata e nottata. Tempo ancora stabile sul resto delle regioni. Domani perturbazione con piogge al nord e in forma irregolare al centro. Tempo ancora stabile al sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower. Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calzolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì! ma a piccolissime dosi, come le tue.
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
21: In collaborazione con
22: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
21: E con
23: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
21: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
24: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
25: Focus Economia.

17:35 minuti, ancora un paio di notizie, una soprattutto, beh, c'è il sottosegretario Leo che rivendica la lotta all'evasione, dice che sostanzialmente in 3 anni sono stati recuperati 101 miliardi di evasione. Vedo molti messaggi sull'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccole e medie cilindrate. Molti mi fanno notare, sì, ma lo incassano le regioni, basta che poi non arrivi un aumento dell'addizionale regionale, o lo Stato poi trasferisce alle regioni il mancato guadagno, o arriverà un aumento dell'IRPEF regionale. Non è che si può, cioè, dire a livello nazionale noi ti leviamo un bollo auto, poi il problema della gestione economica ce l'hanno le regioni, dai. Qualcuno dice è iniziata la campagna elettorale, sì, vabbè, questo però adesso sono troppo vecchio per non sapere che quando si va a elezioni la manovra finanziaria, per quanto permettono i margini, è una manovra elettorale, dai. E poi invece l'ILVA, che è l'ultima notizia che volevo dare, perché oggi non è arrivato nessun decreto nel Consiglio dei Ministri dopo l'incontro con i sindacati, però le imprese hanno è stata fissata per il prossimo 20 ottobre davanti alla Cassazione l'udienza per discutere il ricorso di ILVA, Acciaierie d'Italia, di Holding, contro il decreto con cui il 27 luglio la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area caldo entro fine ottobre. Però le imprese dell'indotto hanno sospeso intanto i licenziamenti ex ILVA, i 2500 licenziamenti, in attesa della sentenza della Cassazione. E adesso parliamo invece di Europa.

0: Sì, parliamo della Presidente della Commissione Europea che oggi è intervenuta con il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. Ursula von der Leyen ha fatto un discorso anche abbastanza duro, toccando tutte le volte per ogni tema la richiesta di solidarietà tra i Paesi membri, quindi nel settore del clima, nella lotta al cambiamento climatico, dell'immigrazione, della sicurezza e delle nuove tecnologie. Ha annunciato anche la volontà di rafforzare la collaborazione con il Canada, facendo, era presente il premier canadese Carney, facendo del partner nordamericano il primo paese associato all'Unione Europea. Non ha risparmiato stoccate alla Russia, alla provocazione di queste settimane, di questi giorni, l'ultima ieri, dalla Polonia alla Lituania, che hanno alimentato una sensazione di insicurezza nell'Unione Europea. La nostra scelta è chiara: vogliamo un'Europa forte e indipendente che difende i propri valori nel mondo, oppure vogliamo lasciare che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti e dai burattini degli autoritari, che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Allora sentiamo proprio questo passaggio, ma anche il passaggio in cui von der Leyen apre al Canada. Guardate, questo passaggio non è da poco, perché Carney aveva detto già a Davos: di fronte alla posizione degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, bisogna creare un'alleanza tra democrazie che condividono valori, quindi al di là della vicinanza geografica.
1: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
2: In questo mondo il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. Quindi la nostra scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori in questo mondo? Oppure lasciamo che divisioni e dipendenze ci frenino? Vogliamo unirci attorno alla nostra idea europea nella certezza di poter decidere il nostro destino? Oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai proxy e dai burattini dei despoti? Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, che si tratti di interferenze russe o disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a reagire contro tutto questo, ma combattiamo insieme per la nostra idea europea.
1: For our European idea.
3: But above all, dear Mark, Europe and Canada believe in democracy.
2: Ma soprattutto, caro Mark, l'Europa e il Canada credono nella democrazia. Quel potere non appartiene ai più forti, ricchi e rumorosi, ma a tutti noi. Le democrazie hanno la libertà di scegliere con chi lavorare. Quindi stiamo unendo le forze volontariamente. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio di prosperità comune e sicurezza economica. Lavoreremo sulla manifattura intelligente. Creeremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali di difesa. Faremo dell'Artico un progetto congiunto di punta. Quindi mi piacerebbe lavorare con te per aprire la porta al Canada in modo che diventi il primo membro associato dell'Unione Europea.

0: Allora, così Ursula von der Leyen, poi parleremo anche della Cina, perché c'è stata anche una reazione cinese, intelligenza artificiale e lotta al cambiamento climatico, e il Buy European, che è stato approvato lo scorso 9 settembre, la preferenza europea contro la concorrenza sleale cinese. Però c'è la mitica in collegamento, che torna dopo la pausa estiva, Adriana Ceretelli da Bruxelles. Buonasera Adriana.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È a Strasburgo in realtà, perché è da Bruxelles di solito. Oggi il Parlamento, il discorso sullo Stato dell'Unione era a Strasburgo, infatti sento il movimento di chi si sta spostando, ma la linea è perfetta. Allora Adriana, primo commento generale, è stato secondo me un discorso anche molto, non dico duro, ma molto stentorio. Insomma, c'è un modello europeo che è sotto attacco, Russia per carità e Cina sul fronte economico, ma anche Stati Uniti, non è che scherzino. E von der Leyen ha detto con chi vogliamo stare, dopodiché ricordando che l'Europa va rafforzata.
1: Assolutamente sì, diciamo che è stato un discorso per una volta in sintonia con i problemi attuali dell'Europa, con tutte le insicurezze che l'Europa ha accumulato, un po' per propria responsabilità, un po' per le aggressioni ricevute dai vari autocrati e dall'America da un altro lato, e quindi ci troviamo in una situazione, diciamo, di estrema difficoltà, dove lei non ha negato il potenziale dell'Europa, al contrario, però ha detto anche che l'Europa si trova in uno stato precario, ed è per questo, in questa chiave, che diciamo la cosa stupefacente che ha fatto è quella di aprire all'eventuale ingresso, cioè ingresso al fatto che il Canada di Carney possa diventare un membro associato dell'Unione Europea, perché ovviamente non può entrare, perché i trattati europei non prevedono che stati non europei entrino nell'Unione. Ma diciamo che in questo momento il ponte tra l'Europa e il Canada che ha mostrato coraggio sostanzialmente di fronte a un Trump che l'ha strapazzato con nuovi dazi pesantissimi, ha risposto per le rime, pur essendo, diciamo, il gigante e il topolino, perché il Canada sono 41 milioni di persone, ha una dipendenza dagli Stati Uniti dal punto di vista economico e militare addirittura peggiore di quella dell'Europa, perché noi siamo sostanzialmente con gli Stati Uniti l'uno il maggior partner dell'altro, invece il Canada è decisamente un partner minore, sia pure importante per le materie strategiche, per certa industria, l'alluminio in particolare, per cui ecco, diciamo che l'arrivo di Carney è come se avesse dato una svegliata alla von der Leyen, nel senso che c'è un'energia positiva in quel coraggio che noi non abbiamo, perché è inutile che ci raccontiamo le favole, però c'è anche da dire un'altra cosa: lei ha lanciato il sasso nello stagno, e sicuramente questa idea bisognerà lavorarci sopra per arrivare a qualche cosa, però è una, come dire, è uno stimolo a un'Europa che non solo è massacrata dall'esterno, ma è massacrata pure dall'interno, con tutti gli estremismi
0: sì,
1: che
0: sì, quello a cui faceva riferimento
1: con
0: lei,
1: la Russia,
0: certo,
1: e tutto il resto.
0: Sì, che poi sono tutti estremismi, diciamo, gli ultranazionalisti, che hanno un'unica caratteristica, sono tutti a favore della Russia, e questo qualche sospetto lo può anche ventilare, poi magari sono scelte libere, però diciamo che difendono i loro interessi nazionali, e altrimenti non sarebbero nazionalismi, ma
1: ovviamente
0: in questo, diciamo, c'è sempre questa idea che l'Ucraina debba essere lasciata, insomma, al suo destino, che non si debba sacrificarsi per l'Ucraina. Vedo anche alcuni ascoltatori, poi risponderò, però voglio andare avanti sulla cronaca. Stavo riflettendo mentre ti ascoltavo, certo che per Donald Trump oggi potrebbe essere una giornata non bellissima, perché da un lato questo avvicinamento molto forte, formale, del Canada all'Europa, non penso fosse che le famose eterogenesi dei fini, in qualche modo anche un risultato non voluto, perché lui attaccava il Canada, il risultato è di avvicinarlo moltissimo all'Europa. Questa sera la Federal Reserve deve decidere sui tassi di interesse, e vuoi mai che il nuovo presidente della Federal Reserve, Walsh, che ha messo lui, dopo aver massacrato oltre che il Canada anche Powell, presidente della Federal Reserve, vuoi mai che lui alzi i tassi? Sarebbe veramente, oltre al danno, la beffa. Il Canada che si avvicina all'Europa, la tanto poco amata Europa, e i tassi di interesse che aumentano negli Stati Uniti. Torniamo a noi, perché ci sono due aspetti che volevo commentare con te prima di salutarti. Il primo riguarda, diciamo, alcune cose che ha annunciato. Von der Leyen ha detto: inviterò tutti i grandi capi delle intelligenze artificiali per un dibattito su come gestire la sfida assieme ai partner che condividono la nostra visione, quindi Canada e Regno Unito, anche perché non sfugge a nessuno che nel frattempo anche il Regno Unito si sia molto avvicinato all'Europa. Poi la Commissione domani proporrà un EU Kids Act per il divieto dei social per i minori di 13 anni, ha annunciato un nuovo corridoio tra Asia centrale e mercato dell'Unione Europea e ha detto: guardate, dobbiamo creare un'alleanza per le assicurazioni climatiche, istituirà una Climate Insurance Alliance, anche perché solo il 25% delle perdite da catastrofi è coperto dalle assicurazioni. Quest'anno in Europa sono stati bruciati 660.000 ettari e tonnellate di raccolti persi. Veniamo adesso alla Cina, perché la von der Leyen ha detto: gli squilibri sono insostenibili, vogliamo i risultati dal dialogo, creeremo una corporazione per le materie prime critiche. La Cina ha risposto: il protezionismo non porterà a un aumento della competitività europea. La Cina è molto critica su questo atteggiamento. E Adriana, lo scorso 9 settembre le nuove norme dell'Unione Europea, il Buy European, prevedono la preferenza europea contro la concorrenza sleale cinese negli appalti, per cui per l'Italia il codice degli appalti

0: La Cina è irritata, come gli Stati Uniti, da tutte le reazioni che in qualche modo siano vagamente più o meno muscolari. L'abitudine a vedere un'Europa, diciamo, remissiva, che incassava più o meno tutti, tutto quello, i colpi che le si davano, ecco, questa Europa sembrerebbe non voler più essere così, e questo naturalmente irrita perché il nostro mercato è il mercato più ricco del mondo, col più alto potere d'acquisto, è un mercato che ha industrie e know-how estremamente alto, quindi è rapinabile a volontà. Quindi, nonostante tutti gli errori che abbiamo fatto in questi anni, resta comunque un boccone a cui nessuno vuole rinunciare. Però finalmente sembra che l'Europa si stia decidendo a reagire a quello che dice von der Leyen, le decisioni che ha già preso, però bisogna sempre tener conto che andranno poi approvate, perché non è mai quello che annuncia quello che succede, ma quello che poi si decide nel Consiglio dei Ministri e il Parlamento.
1: Certo.
0: Comunque sono tutti dei segnali che vanno nella direzione di un'Europa che vorrebbe reagire a tutto questo.
1: Sì.
0: E ripeto, la mossa nei confronti di Carney è un segnale in questo senso, perché in fondo un piccolo paese, una media potenza, che ha avuto un coraggio che tanti altri non hanno avuto.
1: È una media potenza, hai ragione, però ha un posizionamento geografico e anche sulle materie prime importantissimo. Guardate, sarebbe, vedo molti messaggi, dopo il traffico rispondo, però io è veramente, come ha detto Mario Draghi, l'ultimo appello, last call, come dicono gli inglesi, perché abbiamo preso sberle dai russi, dai cinesi, su diversi fronti chiaramente, e mancavano solo gli Stati Uniti. Io sono d'accordo, l'Europa ha compiuto degli errori, li abbiamo raccontato in questi anni. L'Europa trazione Merkel, tutta austerità, amore per la Russia, export in Cina, tutto crollato, per non parlare poi della gestione Merkel dei flussi migratori, mi sembra che qualche problemuccio lo stia creando in Germania. Però io spero vivamente che la bella addormentata, come si chiamava una volta, si stia risvegliando. Qualche segnale c'è, il Buy European fa arrabbiare i cinesi e ce ne faremo una ragione. La Cina continua ad avere i consumi fermi, le produzioni industriali che aumenta, la sta riversando tutta o soprattutto da noi e in parte nel resto dell'Asia, e anche la Cina dovrà capire prima o poi che il suo modello di sviluppo non può essere inondare i mercati di prodotti a basso prezzo, magari con aiuti di Stato a sotto costo, perché non riesce a far ripartire la sua economia interna o non vuole fare creare troppa classe media ricca, perché legge, si informa e viaggia. E allo stesso modo gli schiaffi presi da Trump, ben venga se questo servirà all'Europa a risvegliarsi e a capire che deve iniziare a camminare di più con le sue gambe. E dopo il traffico parleremo anche di questo Buy European, perché potrebbe avere, oltre che essere un vantaggio per le imprese europee, potrebbe portare a quello che già il professor Noci ci raccontava 2 settimane fa, a spingere i cinesi a creare, acquisire e poi trasportare e trasferire in Europa tecnologie e produzione, per evitare appunto quello che saranno comunque barriere che l'Europa metterà col Buy European sugli appalti pubblici, sull'acciaio, l'abbiamo già visto, e anche sull'auto. Questo potrebbe essere un effetto positivo, perché a quel punto se tu trasferisci fabbriche, operai e know-how, come ha fatto l'Europa negli anni 90 in Cina, ci sarebbe un vantaggio anche per l'Europa, perché è innegabile che la Cina sia avanti su tutta la parte che riguarda non solo i semiconduttori, intelligenza artificiale lì e più avanti l'America, ma tutta la parte che riguarda l'elettrico, batterie e ricerca sull'elettrico e le batterie. Di questo parliamo dopo il traffico, perché c'è già un accordo in tal senso, in cui sostanzialmente non si viene a esportare in Europa o benché vada assemblare in Europa, si viene a produrre in Europa con un trasferimento reciproco di tecnologie. Dopo il traffico, grazie intanto alla Mitica in collegamento con noi da Strasburgo.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica,

0: Scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Aermec, campioni del clima.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, segnalo per incidente la chiusura della A32 Torino-Bardonecchia tra Ulx Est e Susa Est in direzione Torino. Restiamo in zona, a Torino code per incidente sulla tangenziale tra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano Aosta. A4 Venezia Trieste code per lavori tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sempre per lavori code sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio. A più tardi.
4: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
5: Focus Economia.

0: Allora, sì, ho detto dopo il traffico, in realtà ci siamo mangiati tutto lo spazio, quindi racconteremo questo esempio piccolo ma molto concreto di accordo con i cinesi per superare appunto le barriere buy European, che è un vantaggio per entrambi. Poi l'inflazione e i dettagli, perché sono usciti i dettagli, adesso li racconteranno anche il GR24. Nella bozza è chiarito che i 2 miliardi e 300 milioni in meno del bollo auto che incasseranno le regioni e le province autonome saranno compensate. Adesso poi magari domani capiremo come. Certo, ha confermato il decalage sulle accise, quindi le accise scenderanno a 12 centesimi e poi a 6 centesimi il taglio sul gasolio. Già da lì arriverà un po' di risparmio, poi vedremo. Comunque, intanto GR24.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
12: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
13: Ciao Roberto!
12: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori. Acqua buonissima, direttamente dal rubinetto di casa tua, liscia e frizzante. Meno bottiglie di plastica e meno spese al supermercato.
13: Esatto, con IVM puoi avere a casa tua un depuratore d'acqua ad osmosi inversa al prezzo più conveniente del mercato. Con soli 180 euro l'anno, contratto minimo triennale, hai il tuo purificatore d'acqua ad osmosi inversa e il prezzo già include il materiale per le manutenzioni annuali.
12: E spendendo molto meno rispetto all'acqua che compri al supermercato.
13: Esatto, è comodo e pratico, riduce la plastica, cambia abitudini.
12: Chiama adesso IVM 800 800 813. Info su ivmacqua.it.
14: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Le 18 e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Il governo abolisce il bollo per piccole auto e moto per il 2027. Gaza, decine di dispersi, 21 vittime accertate per il crollo di un palazzo. Boom di iscrizioni per l'accesso universitario a professioni sanitarie. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi tagliamo una tassa sulla proprietà, lo afferma sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo che oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli, con un'esenzione per il solo veicolo, un solo veicolo a cittadino per il 2027. Come per il taglio delle accise, il provvedimento viene dato a tutti, non tiene conto del reddito del proprietario del mezzo. L'esenzione del bollo auto costerà circa 2,36 miliardi di euro. Nella bozza del decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri non sono però specificate le coperture. Medio Oriente, crollo di un edificio a Gaza City, 21 vittime, di cui 11 bambini.
19: La voce di un bambino di nemmeno 5 anni, con attorno i soccorritori che a mani nude tentano di liberarlo dalle macerie del palazzo crollato nella notte a Gaza. Sono 21 le vittime accertate, tra loro 8 bambini, ma ci sono ancora decine di dispersi. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di molte famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2000 le case pericolanti nelle quali vivono famiglie che non hanno più un posto dove stare. Soccorritori egiziani e delle Nazioni Unite si sono uniti alle ricerche dei sopravvissuti. Le operazioni procedono a rilento per la mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per le restrizioni imposte da Israele. Intanto sul fronte iraniano sembrano riaprirsi spiragli diplomatici con gli Stati Uniti. A spingere è la Cina, che oggi ha ricevuto una delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi. La linea di Pechino è chiara, ovvero è pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma è attenta a favorire soprattutto la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno tra Iran e Stati Uniti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto oggi ai suoi concittadini in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, che nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. Così Putin, citato da RIA Novosti, un discorso durato 3 minuti. Le lezioni sono in programma da venerdì a domenica. Boom di iscrizioni per l'accesso universitario a professioni sanitarie. C'è anche richiesta nel settore. Per la prima volta dopo anni i candidati superano i posti disponibili. Alfonso Ruggero, coordinatore nazionale infermieri per la funzione pubblica CGIL, al microfono di Alessio Maurizio, Effetto Giorno.
20: Sì, sicuramente è una notizia che accogliamo con favore. L'unica cosa è che noi non parliamo di un trend in positivo, perché se analizziamo bene i posti messi a disposizione nelle aree del sud, le domande sono superiori ai posti, mentre nelle grandi città come Roma, come Firenze, come Milano, ancora oggi si registrano delle richieste inferiori rispetto ai posti messi a bando. Quindi questo, noi crediamo che sia un tema che va ricondotto banalmente ha una politica sulle abitazioni. Un ragazzo che dal sud decide di affrontare un percorso universitario importante come questo e si deve trasferire dal sud in una grande città e pagare per l'affitto di una singola stanza 700 euro, ecco, questo secondo noi rappresenta un forte deterrente.
17: Ed è tutto per GR24, la linea ritorna a Focus Economia e le notizie in diretta alle 19.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
10: Focus Economia.

0: 8 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso arriviamo anche al Consiglio dei Ministri e sostanzialmente ha confermato tutte le anticipazioni sul bollo auto per auto piccole e taglio delle accise che viene ridotto di settimana in settimana. Adesso vi arriviamo. Avevo annunciato che a proposito del Buy European, questo sta spingendo, secondo vari osservatori, a partire dal professor Noci, molte imprese cinesi a acquistare o fare accordi in Europa o acquistare imprese europee, perché in questo modo ti ripari dal rischio di dazi futuri oltre a quelli attuali. Il Buy European riguarda solo gli appalti pubblici europei, che però insomma l'ho già raccontato. Uno di questi casi ci arriva da una notizia di ieri. La vicentina Mevis si è alleata con i cinesi di ZZTech per la prima produzione in Europa di componenti per le celle delle batterie delle auto elettriche, e è arrivata l'accordo con il gruppo vicentino, che è guidato dall'imprenditore Federico Visentin, che è stato anche presidente di Federmeccanica. Da un lato c'è ZZTech, che ha quasi 300 milioni di euro di fatturato, con un stabilimento enorme di 310.000 metri quadrati, attiva principalmente nella produzione di involucri e chiusure per le celle, cioè che sono il cuore delle batterie dei veicoli elettrici, e ha 170 brevetti. Chiedo che cosa farà la nuova società e se vi sarà, oltre che, ho visto la produzione non è in Italia ma la test è in Slovacchia, ma se vi sarà il trasferimento tecnologico. Lo chiedo al numero uno di Mevis, Federico Visentin. Buonasera intanto.
1: Buonasera.
0: Voi avete quasi 200 milioni di euro di fatturato e 1.000 dipendenti, di cui 700 in Italia. Che cosa porteranno i cinesi di ZZTech? Che cosa farete voi e che cosa sperate anche di ottenere?
1: Allora, diciamo, l'obiettivo era, diciamo, un paio d'anni che stavamo lavorandoci, perché l'obiettivo è quello di trovare modo di diversificare, no? E di creare qualche potenzialità nuova di crescita. Sono troppi anni che l'Europa ormai, soprattutto nel mondo automotive, ma non solo, è bloccata nello sviluppo di nuovi progetti, e noi, dovendo vivere anche di nuovi progetti, stavamo alla ricerca dell'area. C'era venuto in mente di entrare sul mondo delle auto elettriche, dato che siamo fornitori della catena auto e c'è la grossa svolta di arrivare al 2035 avendo solo l'auto elettrica in Europa. E quindi alla ricerca di questo, essendo produttori di metalmeccanici, ci sembrava abbastanza semplice entrare nel mondo delle batterie. In realtà non era così semplice. In realtà ci siamo resi conto, abbiamo cominciato a bussare un po' di porte di nostri potenziali clienti che avrebbero potuto acquistare questi componenti, ma ci siamo resi conto che poi in realtà la difficoltà tecnica per arrivarci a farli, cosa che noi non stiamo facendo oggi, era molto importante. C'era anche un tema di reputation, cioè i stessi clienti dicevano: ma voi che ne sapete voi di batterie, di tutta la complessità, c'è un'evoluzione continua. Cioè, a morale, questo ci ha convinto che dovevamo andare in cerca del know-how. E noi abbiamo anche uno stabilimento in Cina che in qualche maniera ci ha facilitato, ma insomma poi anche la ricerca che abbiamo fatto, sono partiti, ripeto, da un paio d'anni. Alla fine, 6 mesi fa, abbiamo trovato un accordo con questa ZZTech, che è uno fra i player più importanti, più forti, e anche dal punto di vista competenze non è una fabbrica di produzione, ma è proprio uno centro di sviluppo che sviluppa. E abbiamo detto: noi dobbiamo, vi interessa venire in Europa? Li abbiamo trovati che erano ovviamente interessati al mercato europeo, e però noi abbiamo bisogno di avere know-how qui, e abbiamo combinato l'accordo.
0: Il 51% a chi resta di questa nuova società?
1: Il 51% è nostro. È chiaro che anche questo non è stato difficile, devo dire. Loro temevano, cioè avevano molta intenzione di venire in Europa, perché, come è stato detto, insomma, come è noto, in Europa, in Cina, tutto il settore automobilistico e non solo è sotto pressione da morire, c'è sovrapproduzione, per cui il mercato europeo è sicuramente visto con grande interesse. Loro hanno appena fatto una joint venture in Malesia per poter uscire comunque e cercare altri mercati, e l'Europa è un mercato molto interessante, ma entrare in Europa per loro è molto complicato, perché temono soprattutto l'aspetto della compliance europea. Cercavano un partner solido noi siamo molto solidi in Europa sul nostro settore, e abbiamo ovviamente non li abbiamo tranquillizzati che l'Europa in effetti non sia complesso dal punto di vista della compliance, e quindi voglio dire
0: sì, anche
1: su questa base
0: i posizionamenti futuri sui dazi, sul buy European. Senta una cosa, voi la produzione la farete in Slovacchia in uno stabilimento da 7000 metri quadrati,
1: partiamo da lì,
0: partite, nel senso vicino a Samoa dove avete già uno stabilimento. No, noto che appunto molte società cinesi, ma non solo, anche stanno concentrando tra Ungheria, Slovacchia e Polonia la produzione di auto elettriche di Gigafactory. Ma la testa rimarrà in Italia in che senso? Perché mi interessa capire anche il trasferimento tecnologico di know-how, ecco. Cioè esatto, quello che noi abbiamo fatto in Cina negli anni 90, inizio anni 2000, lo riabbiamo indietro.
1: È questo che è la cosa notevole. Quindi è chiaro che ci siamo messi un minimo di umiltà a capire che avevamo da imparare. Noi non sapevamo proprio come costruire queste cose, nonostante ci consideriamo molto forti nel nostro settore, ma questa cosa qui in realtà ha un'evoluzione poi continua. Qui non si tratta solamente di fare un trasferimento di una fabbrica, una tantum, perché poi è un continuo. E abbiamo visto come abbiamo avuto modo di accertarci facendo roadshow sia dei clienti potenziali in Cina che poi anche in Europa, e abbiamo potuto capire come c'è chiaramente una differenza, c'è ancora un gap di almeno un paio d'anni tra il livello di competenza che abbiamo qua in Europa e quello che hanno in Cina, e questo è un continuo movimento. Batterie sono quelle che ancora ogni tanto scoppiano, quindi c'è un'evoluzione continua per evitare queste problematiche, e questo comporta anche interventi sulla parte, diciamo, di involucro, che è quella che andremo a fare noi.
0: Senta, siccome proprio il Centro Studi di Confindustria ha riportato oggi pomeriggio che il peso sull'importazione italiana di tecnologie cinesi è raddoppiato dal 2019, cioè dal 14% al 35%, qui parliamo di importazione di tecnologie. Le chiedevo che garanzie avete sul trasferimento di know-how, perché adesso va benissimo l'accordo, poi la Cina ci insegna che quando trasferisci anche produzione di know-how poi riesci anche a sviluppare un know-how e a produrre tu, perché hanno fatto così con molte produzioni europee. Che garanzie avete avuto sul trasferimento di know-how, cioè di competenze?
1: Allora, diciamo questo, innanzitutto io questo know-how non ce l'ho proprio, quindi già il fatto che me lo portino qui vuol dire che, cioè, lo acquisisco, è necessario che lo guidiamo qui in Europa, abbiamo la necessità, perché questo è stato chiarito da parte dei clienti europei, di avere lo sviluppo qui, perché poi hanno bisogno di avere confronto con noi qui, e quindi siamo noi che la gestiamo. In questo senso il quartiere generale in Italia sarà coinvolto in maniera pesante. Certo, la fabbrica è in Slovacchia, perché poi oggi in Europa è inutile che vengo a raccontare come mai i temi del costo del lavoro, ma soprattutto i temi logistici, che sono quelli che appunto ci permettono di consegnare molto più velocemente nell'area dell'Ungheria
0: e anche il costo della Polonia.
1: E la corsa dell'energia, quindi sono fattori che purtroppo ci hanno fatto spostare già produzioni lì da un tempo, insomma. Però qui abbiamo comunque 700 persone, stiamo facendo un trasferimento importante da mano d'opera a testa d'opera, come si dice sempre in questi casi,
0: anche su dipendenti italiani, chiaro.
1: Certo.
0: Bene.
1: Quindi voglio dire, il know-how sicuramente, cioè il tema è proprio questa, la novità secondo me è questa, nel senso che poi non è solamente, ripeto, poi un trasferimento una tanto, quindi una volta che ho visto lo stampo, ma è anche un continuare a entrare nel circuito dell'evoluzione continua di queste. Mi auguro che presto arrivi a essere gestita anche in Europa. Certo, sa, dopo un anno e mezzo che andavamo in mente, ci arriviamo con la firma in un momento in cui sentiamo tutta questa, diciamo, tensione sui cinesi, sul blocco.
0: È un modo per aggirare anche questa tensione, perché oggettivamente siamo inondati di prodotti cinesi. Però, ripeto, voi siete il caso concreto di quanto ci raccontava il professor Noci 2 settimane fa, che la Cina sta ragionando in maniera molto concreta di acquisire o fare accordi con produttori europei o acquisire fabbriche per evitare dazi, per evitare la compliance a cui faceva riferimento lei, e a me basta che non siano appunto assemblaggi come nel caso vostro, che non lo è, che vi sia un trasferimento di competenze e che vi sia una produzione europea, poi se i lavoratori saranno ancor più italiani meglio venga. Comunque ci interessava raccontare proprio, se no restiamo sempre sull'analisi, ma poi ci sono anche casi concreti. Grazie al numero uno di Mavis, Federico Visentin, e adesso ci spostiamo rapidamente per un commento sul dato sull'inflazione di oggi e poi cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri, a qualche aggiornamento sulle auto esenti dal bollo, circa 70% la categoria, e cosa capita alle accise.

0: Il commento sull'inflazione è veloce perché è una conferma della stima preliminare. Ad agosto l'inflazione è salita dal 2,9% di luglio al 3,3%. È tutta l'inflazione che è salita per via dei prezzi energetici e derivati, benzina e gasolio, che sono aumentati dall'11,6% di luglio al 17% di agosto rispetto a un anno prima. L'inflazione di fondo, quindi al netto di energetici e alimentari, cala un pochino dall'1,6% all'1,5%. Ci sono anche generi che crescono molto molto meno dell'inflazione media, penso alla cura della persona, scende dal più 3% di luglio al più 2,6%, e si conferma il famoso carrello della spesa, che è addirittura calato rispetto a luglio, cioè è cresciuto ma meno di luglio, dall'1% di luglio allo 0,9%, che vuol dire sostanzialmente che i beni alimentari lavorati hanno fatto da meno 0,2 a meno 0,4, cioè lì c'è proprio un calo dei prezzi, non un rallentamento dell'inflazione per i beni alimentari lavorati. E vuol dire che se metti assieme beni per la cura della persona, pulizia della casa e alimentari, il carrello della spesa ha avuto una crescita dei prezzi meno della metà dell'inflazione complessiva. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Questo vuol dire, io lo chiedo sempre ma non mollo la domanda, che l'industria, in questo caso alimentare ma non solo, anche dell'igiene personale, cura della casa, non sta trasferendo, perché qualche costo in più ce l'avranno come benzina e gasolio, ma c'è molta prudenza a trasferire questo aumento dei costi sul consumatore finale, perché è già piegato dal 30% di inflazione che abbiamo. Il carrello della spesa ha fatto più 30% in 5 anni, la media è stata più bassa, più 20, però il carrello della spesa ha già fatto un più 30% in 5 anni. Prego Bella.
1: Io sarei leggermente più ottimista. Mi sembra che le sue parole le possiamo anche trasformare, le possiamo anche dire così: il sistema della produzione, dell'ingrosso e della distribuzione nel nostro paese funziona, cioè gli impulsi che vengono dall'esterno, soprattutto sull'energia, ma non solo, ci ritorno, rimangono lì dove impattano direttamente e non si trasmettono, cioè non ci sono questi benedetti effetti di seconda round. Guardi, se io prendo l'indice armonizzato, quello fatto dall'Eurostat, che mette a sistema le varie inflazioni, i vari indici di prezzo dei 21 paesi dell'area euro, noi ad agosto abbiamo avuto un incremento dello 0,1%, è diverso dallo 0,5% del NIC perché viene omogeneizzato, ok? Su 21 paesi noi siamo ai minimi, 0,1%, forse la Finlandia ha fatto meglio di noi, a meno 0,4%. Quindi il sistema Italia funziona. C'è una cosa che mi preoccupa però. Sì, l'energia è un problema, ma io vedo una cosa che per adesso non è stata messa in evidenza, ci tengo a farlo io. La tecnologia sta crescendo moltissimo. Se prendo la voce computer, portatili, palmare e tablet, io da giugno ho più 1,3 congiunturale, più 5,3 luglio su giugno, più 8,2 agosto su luglio. Siamo a più 17,8. Questa voce, che è probabilmente impattata da difetti di importazione, produzione, rivisitazione delle catene globali del valore verso l'intelligenza artificiale, verso i data center cinesi e americani, secondo me è un problema serio, perché la media dell'inflazione, io l'ho sempre detto anche in questa bellissima trasmissione, la media dell'inflazione è tirata giù dalla tecnologia, cresce l'energia, giù la tecnologia, ma ora la tecnologia, se comincia a crescere, noi rischiamo veramente di arrivare a un'inflazione al 5% a dicembre prossimo. Sinceramente io non ho fatto un approfondimento su queste cause, però guardate che questa cosa si vede benissimo ed è una cosa assolutamente nuova.
0: Io conosco già l'obiezione degli ascoltatori, quindi la interpreto, è vero, è verissimo che i beni tecnologici, anche quando l'inflazione picchiava, erano l'unica voce che restava più bassa della media dell'inflazione e aiutava ad abbassare la media complessiva. È anche vero, Bella lo sa meglio di me, che quando vai a colpire il carrello della spesa colpisci le spese obbligate, ed è il motivo per cui io lì parlo di inflazione come tassa bastarda, perché colpisce di più chi già ha meno e colpisce meno chi già ha di più. Come da domani spiegheremo nella prima puntata, Bella, che deve ascoltare anche lei, del podcast di Focus Economia che si chiama i numeri, riguarda i numeri ma soprattutto le parole che contano, dizionario di Focus Economia. Domani verrà rilasciata la prima puntata, che sarà tutta sull'inflazione. Cos'è l'inflazione, perché è buona, perché è cattiva, perché è bastarda, come si genera, come si calcola, come si cumula. Figaro qua, Figaro là, e lo ascolterà anche lei, Bella, perché così le diamo un refresh, diamo una possibilità a tutti. Però Bella, dicevo, un conto è quando picchia sulle spese obbligate e un conto quando picchia sui beni tecnologici. Tradotto, io posso anche decidere di non comprare questo mese il computer se mi funziona quello vecchio, devo fare la spesa ogni settimana, devo comprare prodotti ricreativi per la pulizia della casa e igiene personale, diciamo, più o meno ogni settimana, no?
1: Certo, però soprattutto i nostri figli preferirebbero non mangiare piuttosto che non stare col computer o col cellulare.
0: O anche non pulirsi. Per fortuna sono figli e prendono anche indicazioni dai genitori. Non è che adesso non comprare il pollo e dammi l'ultimo aggiornamento di software o del videogame. Comunque no, era per spiegare che appunto come verrà spiegato da domani nel podcast le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Poi l'inflazione è una media, ma poi c'è inflazione, quella più bastarda è quella che colpisce i beni di cui tu non puoi o procrastinare l'acquisto o cui non puoi rinunciare proprio come acquisto. A proposito di inflazione, vedremo se avrà un impatto su questo, andiamo a aggiornare subito rapidamente cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri. Dico in sostanza che da un lato viene elevato il bollo sulle auto piccole e i motocicli, dall'altro invece le accise vengono ridotte, il taglio delle accise viene ridotto, si passerà sostanzialmente a 12,2 centesimi sul gasolio fino al 25 settembre, dagli attuali 17 di taglio, e poi a 6 fino al 5 ottobre, da lì forse si andrà alle accise mobili.

0: misura che riguarderà circa il 70% del parco circolante italiano, costa 2 miliardi e 300 milioni, il bollo auto andava alle regioni, e riguarda le macchine che hanno 80 kW di potenza, sono più o meno 108-110 cavalli, sono di solito i modelli più venduti in Italia, ovviamente sono anche quello che si chiama il modello d'ingresso, il modello base, per cui dentro ci saranno la Fiat Pandina, la Dacia Sandero, la Citroen C3, la Toyota Yaris, la Renault Clio, ma anche la Jeep Avenger nella versione iniziale attacco a benzina, la 1.2 turbo, e anche la Volkswagen Polo, la Seat Ibiza, Peugeot 208 Opel Corsa. Non ci sarà la Toyota Yaris Cross né la Volkswagen Golf, perché sono tutte sopra i 108-110 cavalli. E i motocicli invece. Gianni Trovati, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Gianni, ti ho visto nel video mentre parlava la Presidente del Consiglio, eri lì che ascoltavi, almeno mi è sembrato di vederti, forse era un tuo socio.
1: Sì, ero lì, no, grazie.
0: Allora, le coperture, 2 miliardi e 300 milioni di mancati introiti per le regioni e le province autonome, ma verranno dati o aumenta le addizionali IRPEF?
1: No, i fondi verranno dati alle regioni in modo equivalente, come è successo con i comuni quando è stata abolita l'IMU, per i comuni è stato creato un fondo statale equivalente, quindi non avrà impatto fiscale. La misura vale al momento per il 2027, mm-hmm, anche perché nel 2026 il bollo di quest'anno è stato dalla maggioranza già pagato, ma nelle intenzioni del governo è solo un primo passo, tanto è vero che tutti hanno detto oggi in conferenza stampa è una misura strutturale, del resto è difficile immaginare che dopo che togli il bollo auto per un anno lo rimetti l'anno dopo, chiunque ci sia al governo l'anno dopo, lo dico perché in mezzo, tra cui il 28, ci sono le elezioni politiche, anche se non si sa la data. È sostanzialmente un anticipo della manovra che permette al governo di dare una misura che si vede molto bene e si comunica pure meglio, senza però, come dire, dover continuare la affannosissima caccia alle coperture su quest'anno, che come abbiamo visto con 16 proroghe dei tagli delle accise, mm-hmm, è appunto affannosissima, sull'anno in corso coperture essenzialmente non ce ne sono,
0: certo,
1: e che quindi imponeva questa pioggia continua di micro.
0: Senti Gianni, siccome devo chiudere, possiamo dire che comunque una parte delle coperture arriverà dal mancato taglio delle accise, cioè spende meno soldi lo Stato?
1: No, il mancato taglio delle accise
0: però
1: evita
0: va a pesare sul 2026
1: di altre coperture. No, le coperture vengono prese dai fondi di bilancio del 2027, ce ne sono vari, il famoso fondo strutturale di politica economica è un catino che serve per queste robe, sì, qui, e poi ci penserà la manovra a rendere il tutto strutturale.
0: Allora, un'unica precisazione, vale per un'unica auto a famiglia, e se tu hai più auto chiaramente, e vale per tutti i motocicli, quindi il limite è solo per i 110 cavalli equivalenti, insomma, delle auto, sono 14 milioni e mezzo di veicoli, più o meno 70%. Ne riparleremo, grazie intanto Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
10: Dual Motor Dual Desire
9: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: La doppia frenata del petrolio e dei rendimenti dei bond, che pur restando su livelli record hanno interrotto la loro corsa, permette alle borse europee di recuperare terreno, mentre lo sguardo dei mercati è già rivolto a quello che accadrà dopo la decisione della Fed sui tassi di interesse. È Piazza Affari stavolta a rubare la scena e chiudere in cima ai listini del vecchio continente con un guadagno dello 0,8%. Il trio di testa è composto da Prysmian più 3,4%, Lottomatica più 2,8% e Italgas. Positive, seppur con prudenza, le banche protagoniste del risico, a partire da Unicredit più 0,4%, che fa passi avanti nel dialogo con il governo tedesco per l'acquisizione di Commerz. In coda al listino, infine, Stellantis meno 3,3%, che risente del giudizio degli analisti. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calzolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì sì sì sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Ah, che stress.
21: Pac.
20: Non ho tempo per fare nulla.
21: Pac.
20: Troppi pensieri per la testa.
21: Pac.
20: Cosa?
0: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
20: Pack!
0: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
21: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
23: Atto di non concorrenza violato?
24: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
23: Axerta.it.
12: Vi presenta...
25: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
26: Questo sciocco, sciocco imbecille.
27: Ma quale sciocco? Stupido! Non ne posso più di sentire le tue stupidaggini sul deep state e i sionisti. Sei una testa di cazzo e basta. Ma chiudi. No, qui tanto non sono quattro soldi. Quattro soldi li prendi tu, mortaccione. Mortaccione pagato da Putin. I quattro soldi li prendi tu, mortaccione pagato da Putin.
26: Parenzo, tu sei una puttana mediatica, tu sei la puttana dei piccoli poteri forti italiani, va bene?
12: La zanzara.

0: H24, sta magnificamente. Il cane non ha l'IVA, non paga le tasse come pago io, non ha una transazione del 48%, il cane non ha pensieri. Che pensieri ha il cane, viva Dio?
1: Il rapporto con gli uomini può provocare dello stress, può provocare delle reazioni inconsulte.
0: Ma che già alle 10 di sera devo scendere perché ho fatto la radio a portare il cane? Ha bisogno forse di un'altra bimbi? Ma come forse? L'ha fatta alle 6:30? No, no, almeno respira un po' d'aria. Il cane respira aria.
2: Pazzo! Pazzo!
0: Il cane costa. Se adesso il cane c'ha anche, come si dice, quello comportamentale.
1: Sì, meglio.
0: È chiaro, se lo mandi lì a fare le sedute, il cane che fa? Lo guarda. Ma non posso, ce n'ho un'oretta, dobbiamo stare tutti e tre. Un'ora tutti e tre. Io, lo psicologo del cane, il cane. Ma io devo fatturare, porca, tu c'ho un convegno, Capri, Confindustria, 2000 robe da fare.
3: Beh, voglio dire che è molto deprimente, mostra una concezione sempre vilmente maschilista.
2: Oh, calmatevi, calmatevi.
1: Allora ragazzi, iniziamo la trasmissione di oggi con una delusione. Una profonda delusione, quella che mi ha dato oggi Mario Roggero. Mario Roggero, come sapete,
4: il suo.
1: Fermo, il gioielliere di Grinzane Cavour, che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Che cosa ha detto oggi? Ha detto: il giorno della rapina avrei dovuto essere meno impulsivo, dovevo riflettere prima di sparare. Ogni vita conta, ogni vita è importante. Ora, queste parole sono in totale contraddizione con quello che ha sempre detto Roggero. Dunque, io che sono un essere pensante mi domando come mai è arrivato a pronunciare queste frasi il dottor Roggero. Resta il dispiacere per chi lo ha difeso e chi continua a difenderlo, però capisco, caro Roggero, fermo. Capisco, caro Roggero, quando un uomo è costretto dal sistema, sistema alla galera, deve cercare in ogni modo di sopravvivere, di salvare la cadrega, come dice Parenzo, di salvare il culo. Ed è questo che ha spinto il dottor Roggero, in attesa di una possibile scarcerazione, a cambiare sostanzialmente versione e a mostrarsi pentito, addirittura pentito di quello che ha fatto, con una contraddizione clamorosa: avrei dovuto essere meno impulsivo. E ho capito, ma il fatto che tu non sei stato impulsivo è dettato dal terrore che era penetrato nella tua mente, caro Roggero. Ma io capisco. Sono deluso naturalmente, ma capisco che il culo è tuo, la cadrega è tua, il carcere è duro, il sistema ti ha condannato, queste leggi del cazzo fatte dal centrodestra che non bastano ti hanno condannato, e capisco che adesso cerchi la salvezza anche cambiando versione, mostrandoti pentito, dicendo che ogni vita vale, ogni vita conta e bisognava riflettere. Ma come potevi riflettere mentre eri con la pistola puntata alla testa ed eri psicologicamente distrutto? Ma la fotografia del male italiano, e passiamo alla seconda cosa, è nella notizia che oggi ho appreso da un quotidiano che si chiama Libero, diretto da Alessandro Sallusti. Allora, ragazzi, una donna senegalese arriva qui da clandestina, fa la domanda per essere accolta in Italia, essere accolta nel nostro paese, perché per trovare rifugio nel nostro paese, perché dice che corre dei pericoli, e le dicono di no, le dicono che non ha dei motivi validi per restare nel nostro paese. Benissimo, uno si aspetta che a un certo punto questa signora prende la sua roba, prende il suo sacchetto, prende la sua valigia, venga messa su un aereo e venga rispedita in Senegal, non avendo diritto, diciamo, di restare qui. No, fa ricorso. Ci sono delle persone che giudicano che non puoi rimanere in Italia, pensate un po'. tu non vai, dicono di no,
4: certo,
1: ma tu non vai via immediatamente, fai ricorso.
4: Fai via, ma è una democrazia.
1: Lo sai quando non hanno fissato il ricorso? Lo sai quando non ho fissato il ricorso?
4: No.
1: Nel giugno del 2032.
4: È un po' in
1: tra
4: là.
1: Tra sei anni. Questa è l'Italia, porca troia, tra sei anni. Periodo in cui questa signora, magari una persona per bene, potrà girare liberamente sul suolo patrio. Terza cosa, ricordate Carol Maltesi, la pornoattrice che fu uccisa dall'ex fidanzato, sì, Davide Fontana? Ci sono voluti sei processi, e non è ancora finita, per arrivare all'ergastolo, per premeditazione. Uccisa a martellate, sgozzata, fatta a pezzi tutto il corpo, corpo congelato per due mesi, pezzi di corpo congelato per due mesi. L'uomo aveva tentato di bruciare i resti, poi li aveva abbandonati in alcuni sacchetti della spazzatura vicino Brescia. Adesso dice: mi dispiace e mi vergogno di averla uccisa, quell'orrore non mi appartiene, chiedo scusa. Ci sono voluti sei processi, forse sette. Questa è l'Italia, porca troia. Da Roma David Parenzo.
4: La notizia
1: sono contento che mi hanno tolto il bollo sul mio scooter.
4: Avevo un regalo.
1: Il bollo sullo scooter sarà senza bollo.
4: Va benissimo, è un modo per avere un po' di consenso, ma va bene, lo fece anche Berlusconi, via Ligi sulla prima casa.
1: Ottimo.
4: Metto la dentiera, mette le dentiere alle nonne.
1: Sa,
4: Berlusconi faceva delle robe simili, straordinarie. Ma il tema non è il bollo, questa trovata elettorale di Meloni per prendere qualche voto in più, visto che sono al centrodestra in caduta libera.
1: Ottimo.
4: Ma il tema non è questo, voglio tornare a Roggero. Basta, Roggero, posso dirti veramente quello che penso di questa storia?
1: Ce l'ha messo in quel posto.
4: Sto cercando le parole. Roggero, con quella sua voce, è andato lì dai giudici con la coda tra le gambe per una messa in scena. È una messa in scena, perché fino a un minuto prima di presentarsi davanti ai giudici è lo stesso che prima di entrare in carcere diceva: non solo ho fatto bene, ma avrei fatto ancora di più. Ora, siccome sa, perché gli avvocati gliel'hanno detto, che deve pregare in ginocchio per dimostrare che un minimo si è pentito dopo aver ucciso due persone, per portare il suo culo fuori dal carcere, perché non è mai bello stare in carcere, è in grado di dire qualunque cosa, anche falsamente, che forse, per usare le sue parole, forse ha un po' esagerato. Allora ragazzi, se i giudici davvero credono, davvero alla cosiddetta buona fede di un signore che fino a pochi minuti prima di entrare
1: diceva
4: in carcere rivendicava quel gesto, rivendicava... Beh, allora io alzo le mani al cielo. Cioè,
1: allora,
4: io non è che dico io spero che Roggero esca da casa, semplicemente perché anch'io penso che il carcere, quello ha ucciso due persone, in carcere deve stare, però ha 70 anni, se non di più, e quindi è chiaro che anche io empatizzo, a differenza tua, io empatizzo con chi sta in carcere,
1: però
4: anche se è un criminale
1: uno,
4: come Roggero.
1: Non può fare troppo il paraculo,
4: allora,
1: dice.
4: Roggero è esatto. Esattamente. Roggero, allora, si sta mostrando un paraculo, e voi che siete fuori chiaramente dite: traditore, traditore, traditore. Ma fate il traditore con il paraculo che deve portare il suo culo fuori dal carcere.
1: Allora, fermi tutti. Albano nei giorni scorsi è stato a cantare a Tel Aviv.
4: Bellissimo.
1: Ma viene accusato il dottor
4: Bellissimo.
1: Albano
4: Bravo.
1: Di aver cantato Felicità mentre a pochi chilometri la gente, diciamo, viene muore, eccetera,
4: la sua canzone.
1: Persino il dottor Pinuccio, ma te lo ricordi il dottor Pinuccio, quello di Striscia?
4: Sì, il dottor
1: Pinuccio si è espresso.
4: Vabbè.
1: Il dottor Pinuccio, io dico: viva Albano che è andato a Tel Aviv. Ha fatto benissimo Albano ad andare a Tel Aviv a incassare dei quattrini, peraltro. Che cazzo doveva fare? Non incassare dei quattrini?
4: Ma
1: non cantare Felicità?
4: Felicità,
1: che cazzo doveva cantare? Tristezza qui, dai, su. Sentiamo.
5: Albano è andato a Tel Aviv a cantare per il Capodanno ebraico, e qualcuno ha fatto notare che da lì a pochi chilometri ci sono persone che stanno a morire di fame, che vivono con i topi, sono stati uccisi migliaia di bambini da quel governo che festeggiava il Capodanno, e anche con la complicità di alcune persone che magari in quel momento stavano a cantare Felicità a qualche chilometro, alcune persone che, diciamo, non vivono la felicità per colpa del governo israeliano.
6: 60 anni buttati in eccesso. 60 anni buttati in eccesso.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente code sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate Centro e Vimercate Nord in direzione Lecco e la conseguente chiusura del tratto tra Osmate Velate e Lecco in direzione Lecco, sempre sulla tangenziale est di Milano. Ancora problemi sulle tangenziali, questa volta su quella sud di Torino. Code per incidente tra Stupinigi e la tangenziale nord in direzione Milano Aosta. Traffico rallentato per un cantiere sulla A14 Adriatica a Bologna tra il bivio per la A1 e il raccordo Casalecchio in direzione Ancona. Per il resto traffico intenso sulle autostrade attorno e in prossimità ai maggiori centri abitati della penisola. Buon viaggio. La

0: erano di Vannacci, ma non è vero, non è vero. Un minuto dopo, attacco ai giovani di Forza Italia che attaccano Vannacci e lui subito in soccorso al generale, il soccorso nero. Fai schifo, lavati la lingua dalla merda.
1: Vabbè, abbiamo preso che per Parenzo la remigrazione vale solamente per chi parla male di Israele. Grande Parenzo, grandissimo.
2: Comunque, la cosa più incredibile.
3: Ma facciamo un esempio, no? Su tutte queste polemiche nei confronti di Albano che ha cantato Felicità. La sua canzone la conosciamo, non è che l'ha rifatta. Non è che ad esempio ha detto Felicità è tenersi il Mossad, andare lontano, la felicità. Felicità è l'IDF innocente in mezzo alla gente, la felicità. Felicità è restare col Mossad fino ai bambini, la felicità. Felicità, cioè non è che l'ha rifatta,
2: no, non l'ha fatta,
3: usando
2: non l'ha rifatta, no.
3: Quelle che sono delle, diciamocelo chiaramente, quelle
2: viva
3: che sono
2: Mossad,
3: considerate nel
2: viva
3: mondo,
2: Israele, felicità, felicità, non
3: esatto,
2: così,
3: vado,
2: non
3: felicità è tenersi il Mossad, andare lontano, la felicità. Capito? Non è che ha fatto questo, ha fatto la sua canzone originale, cioè dice, ha fatto una provocazione.
2: Sì, dicono che la soffrono, dico, che accanto soffrono, che non c'è felicità, diciamo.
3: Sì, beh,
2: questo non c'entra nulla.
3: Cosa c'entra Albano? E potremmo dire, cazzo, c'entra Albano con quello che è accaduto a Gaza.
2: No, ma io sono d'accordo con te, ma infatti è ridicolo. È ridicolo. Senti,
3: cioè, quando
2: ancora
3: c'era
2: Pinuccio.
3: Hamas che governava, non è che Albano andava lì a cantare felicità, anche perché i signori di Hamas non avevano nessuna intenzione di portare la felicità al loro popolo in quei vent'anni in cui Hamas ha governato.
2: Senti, dottor Pinuccio, senti.
4: E credo che uno come Albano, che non pensa che sta a morire di fame, dire un no non gli avrebbe cambiato nulla, anche pubblicamente, quello sarebbe stato un vero messaggio, dire no pubblicamente elencando i motivi, che non mi sembra il caso di festeggiare, di festeggiare con voi dopo quello che avete fatto e che state continuando a fare.
2: Allora, dottor Pinuccio vuole dettare l'agenda al signor Albano, cioè dove...
5: Senti, nell'aria c'è già Golda Meir che vi sconfiggerà.
2: No, Netanyahu che vi sconfiggerà.
3: Beh, anche Golda, donna signora Golda.
2: Allora, posso dirti
3: Netanyahu,
2: una cosa?
3: Sai, ho delle perplessità. Su Netanyahu ho delle grandi perplessità. Golda Meir.
2: Vabbè, ma che c'entra? Quella è morta, però. Cioè, allora, posso dire una cosa? Posso
3: Golda
2: dire una cosa? La cosa più incredibile è che tu,
3: posso
2: però, hai attaccato
3: Golda
2: Albano.
3: Meir,
2: hai attaccato Albano quando è andato a cantare in Russia.
3: Quando era andato a cantare in Russia. Democrazie
2: ti devi
3: occidentali.
6: Ma
3: c'è. No, non mi vergogno per niente. La differenza fondamentale è che mentre qui è andato in una grande democrazia occidentale, ferita dal fondamentalismo islamico, lì è andato alla corte del signor Putin, quindi finalmente ha fatto una scelta, come dire, dalla parte
2: lì è sbagliato e addirittura hai detto che bisognava
3: dittatura.
2: sequestrargli il compenso.
3: Sì, qui bisognava il doppio,
2: ma sei una vergogna, dai, sei una vergogna.
3: Il doppio perché è andato in Occidente, è andato nel cuore.
2: Ma che cazzo vuol dire? Ma uno va dove vuole,
3: sì,
2: va dove vuole, Occidente,
3: capito,
2: Oriente,
3: ma non c'è
2: dittature, non dittature,
3: non c'è nessuna
2: ma
3: sanzione
2: che cazzo
3: nei
2: me ne frega dell'embargo. Pazzesco, guarda, sentiamo.
3: Sei veramente un doppio pesista incredibile.
2: No, io no, tu sei un doppio pesista,
3: no,
2: al contrario.
3: Io difendo le democrazie. Senti,
2: ma cosa c'entra? Uno
3: senti,
2: va a fare i concerti ovunque.
3: Per me c'è solo un principio e sono le democrazie, lo spartiacque, quello
2: non
3: là.
2: Non dire cazzate, le democrazie fanno delle cose orribili. Non diciamo puttanate. Sentiamo il dottor Gratteri.
3: Ma cosa sei, potere al popolo?
2: Sentiamo il dottor Gratteri.
3: Perché sei un di freddi, sei diventato.
7: Hanno detto alla gente che il gioielliere ha fatto bene ad ammazzare, che quella era legittima difesa.
8: Rogero, non lo era.
7: No, perché lui è uscito dalla gioielleria, ha inseguito quei delinquenti per strada e li ha uccisi per strada.
2: Ma chi ha detto che è la legittima difesa? Non era la legittima difesa di adesso, è quella che vorrei però. Gratteri, è quella che vorrei! Non è quella di adesso. Chi lo sostiene che è quella di adesso?
7: Il terzo non è morto perché sono finiti i boss nel caricatore. Quella non è legittima difesa, però tu fai capire alla gente che i magistrati hanno sbagliato, hanno esagerato. I magistrati in quel caso hanno applicato il minimo della pena, sotto i 14 anni non si poteva.
2: Bruno da Roma, vai Bruno, dimmi. Bruno. Che c'è Bruno, dimmi.
9: Scusa, mi devi spiegare il sistema.
2: Sì,
9: il sistema
2: dimmi.
9: In Italia che è messo male perché
6: a un assassino ha dato solo

0: 15 anni, e questo.
1: Sì, non fare lo spiritoso assassino. Voglio vedere te dentro un negozio, dentro un negozio aggredito.
0: Piano. Sta a parlare per strada e gli è corso appresso. Ma di che parli?
1: Vergognati, tu, ti devi vergognare. Ti devi vergognare.
0: Io mi devo vergognare.
1: Tu ti devi vergognare di chiamare assassino una brava persona aggredita.
0: Il sistema lo ha costretto.
1: Stai
0: a parlare male dell'Italia.
1: Ma che Italia? Al limite delle leggi italiane. Delle leggi
0: italiane. Gli hanno dato il minimo della pena. Detto
1: mamma mia, come sei accanito. Come sei accanito. Come sei accanito. Come sei accanito.
0: Ti do un consiglio, dato che sei simpatico, no?
1: Sì.
0: Guarda, non è la colombiana di 10 anni fa. Ma è mischiata pure questa.
1: Sì, ma io non prendo nessuna droga, coglione. Quelle al limite le conosci tu, le droghe. Io non le conosco.
0: Sì, io le conosco, perché vado su internet. Fammi finire, adesso ce n'è una costa un po' di più.
1: Le vai a comprare su internet,
0: La peruviana. Sì. Lascia perdere sta colombiana, perché adesso te dà proprio sul cervello.
1: Ma vai a fare in culo, brutto imbecille. Io non mi sono mai drogato, cretino di un cretino. Cretino di un cretino. E vergognati.
2: Ma perché questo posso testimoniarlo anch'io? Perché lo frequento da 15 anni.
1: Ti vorrei vedere, dentro un negozio con una pistola puntata alla testa e con dei criminali che ti vogliono picchiare, coglione.
0: Esci fuori. Sì.
1: Può succedere.
0: L'ho detto già l'altra volta.
1: La peruviana, la colombiana.
0: Senti, la colombiana, quella ti ho dato un consiglio.
1: Sì, la peruviana, io non so manco che io conosco solo la peruviana e la colombiana, le femmine.
0: Ma le conosce tutte e due, senti?
1: Sì, appunto, le femmine.
0: Se quelli erano veramente tre criminali.
1: Sì, e che ne sai tu quando entrano dentro la gioielleria? Che ne sai?
0: Si cagava sotto. Sì. Lo facevano scicare.
1: È arrivato Bruno da Roma. Bruno da Roma.
0: Ma
1: vai a cagare, cretino.
0: Sì, i rapinatori si fanno ammazzare da quel cretino, da quel carciofo.
1: Ma
0: chiede scusa, ma te vergogni.
1: Fermo.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
7: Sono Arianna Censi, assessora del Comune di Milano, e vi invito al Forum della Mobilità dal 16 al 22 settembre al Castello Sforzesco, insieme ai Mobi Days. Una settimana per parlare di come ci muoviamo oggi e costruire insieme la mobilità di domani. Vi aspettiamo, informazioni e programma su comune.milano.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Esci per la tua corsa mattutina Ma non è la solita corsa mattutina. Inizio un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
16: Perché? Perché?
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Diciannove e un minuto.
21: GR 24, il sole 24 ore.
1: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo una tassa, l'opposizione parla di spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'UE, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Calcio Europa League, Milan a San Siro contro il Benfica, salta la seconda panchina. In Serie A al Bologna, via Tedesco, arriva Palladino. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Ci sono importanti novità venute fuori dal Consiglio dei Ministri di oggi. In un decreto legge le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli. Per AVS si tratta di una spudorata manovra elettorale.
22: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
23: Altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
24: Pensiamo che
0: diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire. Non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
23: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto. Trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Intanto corre l'inflazione in Italia. In agosto passa dal 2,9 di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento dei prezzi dei beni energetici. Lo afferma l'Istat, confermando le stime preliminari. Crisi ex Ilva, la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per oggi pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto.
3: L'incontro è stato aggiornato settimana prossima, stavamo discutendo la norma che bloccava i licenziamenti nell'indotto, e questa è una cosa positiva perché c'erano le dotazioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, quindi stavamo discutendo in questa direzione, come stavamo discutendo anche dell'integrazione per quanto riguarda la cassa integrazione dei diretti di Ilva. Poi è giunta la notizia di questa convocazione della Corte di Cassazione a sessione unite, che dovrà decidere il ricorso che gli amministratori hanno fatto per dare continuità all'attività delle aree a caldo. Ci sono le questioni industriali, che sono le questioni che invece ci vedono ancora distanti, perché non c'è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Per noi lo Stato è importante che sia presente in maniera maggioritaria.
2: Così quindi il segretario generale della FIMCISL Ferdinando Uliano sulla questione ex Ilva. Ci spostiamo adesso in Medio Oriente, a Gaza un'altra tragedia, l'ennesima, mentre resta aperto il fronte iraniano.
4: La voce di un bambino di nemmeno 5 anni, con attorno i soccorritori che a mani nude tentano di liberarlo dalle macerie del palazzo crollato nella notte a Gaza. Sono 21 le vittime accertate, tra loro 8 bambini, ma ci sono ancora decine di dispersi. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di molte famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2000 le case pericolanti nelle quali vivono famiglie che non hanno più un posto dove stare. Soccorritori egiziani e delle Nazioni Unite si sono uniti alle ricerche dei sopravvissuti. Le operazioni procedono a rilento per la mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per le restrizioni imposte da Israele. Intanto sul fronte iraniano sembrano riaprirsi spiragli diplomatici con gli Stati Uniti. A spingere è la Cina, che oggi ha ricevuto una delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi. La linea di Pechino è chiara, ovvero è pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma è attenta a favorire soprattutto la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno tra Iran e Stati Uniti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello innescato dall'offensiva russa in Ucraina oltre 4 anni fa.
24: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira due volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'esterno. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea, ha aggiunto von der Leyen.
5: È stata una Strasburgo decisamente autunnale, grigia e piovosa, quella che ha fatto da sfondo a un discorso probabilmente non destinato ai libri di storia, ma comunque in grado di fotografare il periodo cupo che affronta l'Europa. L'analisi di Ursula von der Leyen è chiara: viviamo in un mondo precario, sempre più pericoloso, popolato da potenze ostili. Forse un po' troppo ottimista la presidente della Commissione nell'affermare che lo Stato dell'Unione è il più forte mai registrato, e poco coraggiosa nel dimenticare di includere Trump tra i nuovi nemici del progetto comunitario. La conclusione però è corretta: l'Europa deve diventare indipendente. Nulla di nuovo. Il concetto lo introdusse Emmanuel Macron 9 anni fa alla Sorbona. Da allora progressi sono stati fatti grazie ai crash test pandemico e ucraino, ma la lentezza nel costruire un'Europa a potenza, come più volte denunciato da Mario Draghi, resta esasperante. Alcune soluzioni offerte da von der Leyen nei 75 minuti del suo sesto Stato dell'Unione sono interessanti: un articolo 4 europeo, un consiglio di sicurezza, il legame più stretto col Canada, un piano di adattamento climatico. Basterà? No. Si avvicina un anno elettorale importante. Gli Stati membri litigano già sul prossimo bilancio per finanziare l'Europa. Serve uno scatto di coraggio, ma soprattutto serve una visione di insieme più coerente su cosa vogliamo diventare. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Torniamo con le notizie in Italia. È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana. L'ex bancario è stato condannato per aver ucciso e fatto a pezzi l'ex fidanzata 26enne Carol Maltesi nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano, nel 2022. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo 2 sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante. Le vicende che agitano la RAI, dal caso Report alla paralisi della commissione di vigilanza dopo le dimissioni in blocco a luglio di tutti i suoi componenti, domattina ha previsto un CDA RAI.
6: Una lettera di contestazione, primo passo verso un eventuale procedimento disciplinare, richiamo, sospensione e in extremis licenziamento. È quella inviata dalla RAI a Sigfrido Ranucci riguardo la sua condotta personale che avrebbe violato norme interne, lettera alla quale il conduttore dovrà rispondere entro 5 giorni, ma arrivata, secondo il suo legale, con un tempismo irrequieto, e cioè subito dopo il deposito del ricorso per il suo reintegro alla conduzione di Report. Secondo fonti RAI però i due atti sarebbero slegati. La lettera sarebbe stata infatti protocollata dalla direzione risorse umane lunedì, prima della comunicazione della presentazione del ricorso. E intanto acque agitate in RAI anche per la vicenda vigilanza. Scaduti i termini, il presidente del Senato La Russa ha minacciato di scegliere in maniera coatta i nuovi capigruppo delle minoranze da inserire in commissione. No a ulteriori forzature, hanno tuonato le opposizioni, chiedendo una convocazione sul merito della riforma della governance della TV pubblica. Altro tema caldo è quello legato al futuro di Roberto Sergio. L'attuale direttore generale andrà in pensione il 30 settembre e si apre dunque la partita della successione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: In chiusura il calcio, serata di coppe con il Milan che ha San Siro ospite il Benfica in una sfida di Europa League, ma a far parlare anche la Serie A. Facciamo il punto in diretta con Dario Ricci.
7: Buonasera, inizia contro l'avversario più prestigioso, il cammino del Milan in Europa League, un esordio per i rossoneri che mai hanno vinto questa competizione. Di fronte il Benfica, e tanti sono gli intrecci a partire dal tecnico lusitano del Milan Amorim, per arrivare al centravanti del diavolo Gonzalo Ramos, e per poi toccare quello che è attualmente il presidente di uno dei club più prestigiosi al mondo, il Benfica. Figa appunto quel Rui Costa, ex proprio del Milan. Calcio d'inizio alle 21, Amorim farà un po' di turnover ragionato, spazio dal primo minuto molto probabilmente per Hutchinson. Tutti gli aggiornamenti a partire da Effetto Notte proprio dalle 21 nelle edizioni serali di GR24. Intanto salta un'altra panchina in Serie A dopo quella della Fiorentina, l'addio a Grosso per richiamare Vanoli, il Bologna esonera Tedesco e chiama al suo posto quel Raffaele Palladino che è già stato alla guida proprio di Fiorentina e Atalanta.
2: E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Vi lascio in compagnia di Giuseppe Cruciani, prossimo GR24 alle 21.
21: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
8: Sa Raffaele Roma? È l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: PEC, PEC, PEC.
10: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
11: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
25: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
26: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
27: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
28: La Zanzara.
29: Qua giù, se mi parla al telefono che la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se lui mandano i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
30: Mamma mia Parenzo, salutami la moglie ed era già morta. Orca troia, cazzo, porti sfiga anche a pregressi. C'è un upgrade questo, Parenzo.
31: Mi saluti sua moglie, mi saluti sua moglie.
32: Ma Parenzo, mia moglie è morta.
31: Che figura di merda, Parenzo, ma vai a fanculo.
33: Che figura di merda.
1: Allora ragazzi, a parte la figura di merda di ieri sera di Parenzo, non lo sapeva, però comunque è sempre una figura di merda. Devo dirti la verità, che una cosa
34: perché
1: che ti fa
34: sapere, scusami, le biografie delle persone che chiamano qui, anche perché il 99.9% delle persone che chiamano qui chiamano per insultarmi, sono filo propalso, non neonazi, sì, sono filo russi. Posso io immaginare, poi per carità, se una tragedia come quella può capitare a chiunque, quindi tutta la mia compassione e simpatia e abbraccio, ma non potevo immaginare questa cosa, quindi l'ho trattato come avrei trattato chiunque, senza alcun privilegio, come dire, per la sua privilegio, ma non è un privilegio, ma senza nessun riguardo particolare.
1: Vabbè, poi hai fatto una figura di merda. Però posso dirti una cosa,
34: sai,
1: molto semplice.
34: Non lo sapevo.
1: Devo dire, il signor Salvini nei giorni scorsi ha incontrato, non ti farà piacere quello che dico, lo so, ma io sono fatto qui, sono fatto in un certo modo e sono qui per dire quello che penso, senza troppi infingimenti, senza troppi calcoli, eccetera. Cioè, il signor Salvini ha incontrato degli imprenditori italiani
34: Sì, ne ho parlato oggi alla 7,
1: sì,
34: alla
1: che sono incazzati come delle bestie perché non possono fare affari con la Russia.
34: Una cosa
1: ma
34: molto
1: sai,
34: grave che
1: sai
34: il
1: che posso dirti, posso dirti una cosa, ne ho conosciuti anch'io diversi. Ne ho conosciuti diversi e ti posso dire purtroppo non posso fare il nome, un famoso imprenditore marchigiano è incazzato nero perché vorrebbe riprendere a pieno regime
34: i rapporti e gli affari con la Russia, che ha invaso,
1: vaffanculo alle sanzioni, te lo posso dire, vaffanculo alle sanzioni.
34: E i droni russi che cadono in Lituania,
1: ma quella
34: in Polonia
1: è un'altra cosa, gli affari devono continuare. Viva gli imprenditori italiani che vogliono fare affari con la Russia,
34: gli imprenditori italiani viva sempre. Ma ad esempio ottimo il presidente di Confindustria che è andato al Mercosur, è andato in Sud America ad esempio a incontrare, a stringere accordi con la importantissimo quello che è accaduto.
1: Edoardo da Trapani.
0: Dimmi, ciao Edoardo. Testa di cazzo, ciao.
1: Dimmi Edoardo.
0: E allora,
1: dimmi.
0: Senti una cosa, ma ti immagini se tu avessi fatto la stessa vacanza studio che ha fatto Ruggero, avresti cambiato idea anche tu probabilmente.
1: Qual è la vacanza studio? Quella che ha fatto in galera. Può essere.
34: Bravo, il termine vacanza studio è ironico, ma ci sta, sai perché? Perché
0: shalom,
34: da questa vacanza studio,
1: shalom essere,
34: fratello caro,
1: ha appreso
34: il dramma del carcere.
1: Ma qual è il problema? Qual è il vostro problema? Non ho capito Edoardo. Qual è?
0: Che io vivo da 8 anni in campagna, attorno a casa mia non c'è niente, né recinzioni, né cani da guardia, niente. So perfettamente che se viene un coglione e mi trova in casa e io dovessi avere un'arma, praticamente non ne vengo più fuori, perché per 20 anni.
1: Questa è una tua scelta. Ci sono persone che fanno scelte diverse. E
0: quali sarebbero? Quelle di Ruggero, andare in galera?
1: Presi dallo sconforto, presi dall'amarezza, presi anche da un trambusto, no, nel cervello, sconvolti per quello che è successo, perdono la brocca. Hanno una pistola in mano e sparano fuori dalla gioielleria.
0: Ma anche una scimmia come Salvini potrebbe sparare ad una persona.
1: Vabbè,
0: ma 30
1: cosa
0: anni di vita non vale il colpo.
1: Vabbè, ma questa
0: di una,
1: è la tua idea, questa è la tua idea. Adesso
0: ma è l'idea di qualcuno che ha un po' di senso di buonsenso. Che cazzo.
1: Va bene. Antonio da Crotone, dimmi. Antonio,
3: pronto?
1: Dimmi.
3: Pronto, buonasera.
1: Dimmi Antonio, dimmi.
3: Ho il grande piacere di parlare con tutti e due, sia con Puciani che con Marelli.
1: Sì, già c'è rotto i coglioni però, Antonio.
3: Volevo dire il grande Cruciani.
1: Sì, vabbè, Antonio, dai, forza.
3: Ti seguo sempre. Volevo dire che io non capisco, al di là
34: lei
3: io
34: non capisce
3: parte...
34: tante cose, posso dire con franchezza.
3: Non è così.
1: Ma perché
3: non
1: Antonio
3: capisco...
1: ammette di essere ignorante? Che lavoro fai, Antonio? Scusami, che lavoro
3: faccio? Il salumiere.
1: Andami un applauso. Facciamo un applauso.
34: Sì, va bene.
1: Perché ce l'hai con i salumieri?
34: No, non ce l'hai con i salumieri?
1: Perché non mangi il maiale? Non mangi il maiale. E perché non mangi il maiale?
34: Mangio solo la carne kasher di Mascarella.
1: E perché non mangi il maiale? Spiegami perché non mangi il maiale. Cos'è questa tradizione, questa usanza che non mangi il maiale?
34: Non mangio il maiale, ma perché mi devi rompere i coglioni?
1: Mangio solo
34: la carne kasher, quella
1: ma perché
34: che viene
1: ma perché devi offendere
34: sciactata,
1: Antonio da Crotone che fa il salumiere?
34: Lui fa il salumiere, faccio il salumiere e la mia vita non cambia. Io vado dai salumieri che fanno la carne kasher,
1: ma perché vuoi mandare sull'astrico Antonio?
34: Ma non voglio mandare, non va sull'astrico Antonio. Antonio ha un sacco di clienti perché ha un sacco di gente che mangia il maiale. Posso non mangiare il maiale senza rompere i coglioni a nessuno perché la mia religione me lo vieta? Risposta:
1: ma perché la religione dieta il maiale,
34: ma
1: perché
34: te ne frega
1: ma è importante
34: dire,
1: capirlo, perché poi perché tu in particolare per non mangiare il maiale stai deprimendo una parte dell'imprenditoria
34: italiana. Io da solo non deprimo niente, io mangio, scusami, anche quegli imprenditori che vendono la carne kasher di cui non faccio il nome, ma questi imprenditori stanno a Roma, Milano eccetera, quelli hanno un piccolissimo settore di mercato, anche se la carne kasher è comprata anche da molti non ebrei perché è considerata più salutare. È considerata più controllata rispetto alle altre vacche, ad esempio.
1: Lei vende la carne kasher, Antonio?
34: No.
3: Pronto, posso parlare?
1: Sì, Antonio, vende la carne.
3: Ma non è che c'è solo la carne kasher, ci sono delle ottime provole di latte, formaggi.
1: Vabbè, questo che cazzo
3: quindi
1: vuol dire, però,
3: per parenzo c'è un po' di roba c'è.
1: Sì, scusi un attimo, lei vende soprattutto carne di maiale, diciamo la verità, gli insaccati, carne di maiale, cioè salame, eccetera. No?
3: A metà e metà. metà formaggio e metà salame.
1: Metà, perché vuoi mandare in rovina Antonio da Crotone? Me lo spieghi, perché? Soprattutto perché disprezzi i salumieri? Me lo vuoi dire, no, perché disprezzi i salumieri? Comunque, ancora. Antonio, lei capisce qualche cosa di Rogero, di legittima difesa?
3: Sì, sì, sì, io volevo dire una cosa.
1: Dimmi, Antonio, dimmi.
3: Volevo dire una cosa, a parte che io sono dalla parte di Rogerio, sì. Però volevo chiedere a Parenzo perché la famiglia Rogero dovrebbe rimborsare i rapinatori che hanno fatto 13.
1: Sì, hanno fatto 13,
34: allora, è una buona domanda, prima, è un'ottima domanda. Allora, è un'ottima domanda, signor Salumiere. La domanda è, no, la domanda,
1: ma
34: la
1: perché devi disprezzare i salumieri?
34: No, ho detto signor Salumiere.
1: Perché devi disprezzare anche i salumieri? Ha detto una cosa corretta, Antonio.
34: A proposito, se per caso il salumiere dovesse fare la palpatina come ha fatto quello del Bangladesh, no? Tu avresti detto il salumiere oppure il signor XY?
1: No, signor Antonio da Crotone, Antonio da Crotone salumiere.
34: Antonio da Crotone avesse fatto una palpatina come ha fatto quello del Bangladesh a qualcuno.
1: Avrei detto Antonio da Crotone, esattamente.
34: Sì, ma che c'è? Antonio da Crotone, non
1: come
34: avresti detto il salumiere
1: dal Bangladesh.
34: Ma non avresti, ma il fatto che sia dal Bangladesh non raggiunge niente, come non raggiunge nulla che è il salumiere, perché non è che i salumieri danno
1: palpatine.
34: Ma se
1: il bangladino col permesso di soggiorno palpava il culo, sarà diverso da Antonio da Crotone che palpa il culo.
34: È uguale, perché sia Antonio da Crotone che quell'altro commettono un reato, punto. Antonio. Uno è salumiere e uno del Bangladesh.
1: Antonio ha detto una cosa corretta. Antonio, giusto? Antonio ha detto perché ci devono essere risarcimenti ai familiari delle vittime, dei due rapinatori. Tu non hai nessun argomento su questa cosa qua, perché sei d'accordo col fatto che questi qua incassano, prendono dei quattrini dopo la morte dei loro congiunti, questo è il punto, giusto Antonio?
3: Sì, giustissimo, perché di solito succede così, che in queste famiglie qua distrattate purtroppo, succede così, non ne vogliono sapere della persona che fa rapine, cose. Sì. Poi quando gli succede qualcosa, invece, sono tutti il papà, la mamma,
1: vogliono prendere il parente del parente
3: e quindi io no, questa cosa del rimborso è, per me è inaccettabile.
1: Benissimo, scusi Antonio, lei che televisione vede, che programmi vede in televisione, se li vede?
3: Io vedo sempre Diritto e Rovescio, il programma di Rete 4.
34: Esatto,
1: molto bene, grazie.
3: Aspetta, io ho votato una vita alla sinistra, purtroppo. Ho votato una vita alla sinistra e mi devono tagliare le mani se voto di nuovo a sinistra.
1: E adesso chi vota lei? Chi voterebbe?
3: Io voto a destra.
1: Ma chi? A destra chi c'è?
3: No, non voto a Bannacci. Io ho dato il voto alla Meloni.
34: Scusi, okay. Posso dire una cosa? Non si dice però, io voto a...
1: Così dicono, non italiano, voto alla
34: non
1: Meloni. Dove voto?
34: Non si dice
1: grazie,
34: io voto
1: Antonio.
34: Alla Meloni.
1: Grazie. Sergio Reggio Emilia, avanti tutto. Sergio da Reggio Emilia. Dimmi Sergio.
4: Allora, Rogero. Il problema di Rogero sono i personaggi come te, come Salvini, come Vannacci, che prima cavalcano lo sceriffo, l'eroe, e poi non vi è andata male perché ha ucciso due italiani.
1: Vabbè, dunque...
4: Figuriamoci se erano extracomunitari. Poi rientri dalle vacanze, non si parla più di Rogero. Stasera invece devi cavalcare Rogero. Adesso non vi va più bene perché chiaramente
1: a me sta benissimo perché sta in galera e può dire tutto. Quando uno è in galera
4: che dovevano candidarlo al Parlamento, chiedere la grazia, adesso lo stanno ignorando fino a stasera invece torna.
1: Ma che ignorarlo,
4: lo spettacolino che devi fare tutte le sere,
1: ma non rompere
4: prima
1: i coglioni su ste cazzate.
4: Il giustiziere adesso invece cosa bisogna fare?
1: No, io non ho mai
4: dice
1: Sergio,
4: mi sono pentito.
1: Sergio, io non ho mai parlato né di tradimento, ho detto che mi dispiace ma capisco e terzo non ho mai mollato e penso che debba essere rilasciato domani mattina con grandi onori,
4: da quando
1: con grandi onori,
4: non
1: chiaro?
4: Non hai più parlato fino a stasera.
1: Vabbè, ma che c'entra se non c'è, a parte che non è vero,
4: non
1: a parte
4: più che spettacolo,
1: ma
4: tu
1: cosa c'entra
4: spettacolino tutte le sere,
1: spettacolino tua sorella.
4: Quindi,
1: li farà qualcun altro gli spettacolini.
4: Li farà qualcun altro gli spettacolini. Devi cavalcare che stasera.
1: Imbecille, noi parliamo di parliamo di fatti di cronaca.
4: Grazie dell'imbecille,
1: sì,
4: piacere, certo.
1: Sì, benissimo, imbecille patentato, non solo imbecille, patentato.
4: Piacere.
1: Patentato.
4: E tu invece sei uno che cavalca tutto per
1: cavalco la cronaca, quale spettacolino?
4: Mi diverto da ascoltare.
1: Ma quale spettacolino di che? Quale spettacolino? Stai parlando di cose concrete, reali,
4: di carne viva,
1: è chiaro?
4: L'avete cavalcato per dire,
1: ma io non ho cavalcato.
4: Tranquillo, ti
5: difendiamo noi tutte le sere.
1: Ma chi ti difende? Che c'entra ti difende? Noi ti difendiamo al principio.
5: Si ritrova chiaramente dice questi mi ha mollato
1: per colpa nostra. Ma chi l'ha mollato? Chi l'ha mollato? Chi
5: non ne ha parlato più per due
1: ma
5: mesi?
1: Ma cosa vuol dire se se ne parla ogni giorno di Riffo di Raffa? L'altro giorno perché hanno negato la prima volta per la prima volta la scarcerazione? Che cazzo dici? Ma chi non ne parla?
34: Allora,
1: chi non ne parla?
34: Il tema non è questo. Il tema è semplicemente l'atteggiamento di Rogero, che questo è un dato di fatto, è cambiato.
1: Vabbè, ma per proteggere prima il culo, entrare... il suo culo, ma è normale. Ma io l'ho detto all'inizio.
5: Perché non ci sono più gli eroi che lo difendono.
1: Ma chi l'ha detto? Siamo sempre qua, amico mio. Siamo sempre qua.
34: Voi siete lì
5: a parlare, lui in galera.
1: Per forza, che dobbiamo fare?
34: Da Mario Giordano, da Del Debbio, eccetera, fare il ganassa. Oh, io ne ho sparati due, io ne ho due.
5: Poi dopo, quando vai in galera,
34: perché per voi era un eroe.
1: Ma non si è mai presentato come tale.
34: Lo avete accompagnato voi al patibolo. Anzi, sì.
1: Fermi tutti.
34: Come
1: fermo
34: no?
1: Là, voi ma stai dicendo una cazzata pazzesca.
34: Voi lo avete caricato.
1: Passibile di querela.
34: Voi l'avete passibile caricato. Di querela. Lo avete caricato voi con le vostre trasmissioni. Gli avete fatto credere che era innocente.
1: Fermo lì.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
18: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
20: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta Borse in diretta.
23: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. 4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi -1,3% ed Eni -0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui $105 al barile dopo aver superato anche quota $108 durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui €77 al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, hey, amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
11: evviva!
21: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
24: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
25: In collaborazione con
26: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
25: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
26: E con
27: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
28: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
29: State ascoltando un programma offerto da
30: Abuso permessi legge 104.
32: Axerta, indaga, documenta, accerta.
30: Axerta.it.
29: La Zanzara.

0: Cruciani di merda, invita pure Leoni che ti fa un culo a strisce, ma a strisce, e finalmente te lo sbianca quel culo sudicio merdoso alla faccia del tuo qualunquismo e ignoranza di merda.
1: Madonna ragazzi, ieri mi è venuto duro al confronto scherzi e moalla. Io non sapevo davvero dove guardare, che ascoltare, avrei voluto leccare i piedi di tutte e due, non lo so, mentre si urlavano in faccia. Madonna mia, grazie ragazzi.
2: Molto bene, molto bene. Ho visto, caro Davide, che hai cominciato a invitare moltissimi esponenti vannacciani nella tua trasmissione, naturalmente per massacrarli. Il solito uno contro dieci.
3: No,
2: il solito uno contro dieci.
3: Non è il mio stile,
2: E come no?
3: Ai vannacciani piace, ai vannacciani piace questa cosa di essere l'uno contro tutti, perché loro si sentono freccia.
2: Le gang bang, le gang bang.
3: Questo l'hai detto tu, ma si piace loro raccontarsi così, no? Come fossero una feccia, come fossero. Quindi a loro piace. Sono loro che si rappresentano così. Noi siamo feccia, lo ha detto anche il tuo amico generale.
2: La sporca
3: vedo
2: dozzina,
3: però in studio, la vedo da qua da un monitor piccolo, ma insomma se ne intravedono in qualche modo le fattezze, le curve,
2: le forme.
3: La signora, vedo che maneggia questo sistema ossessivamente, questo microfono.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, adesso signora, te la presenti, la signora De Rossi, te la presento.
3: Tizia De Rossi.
2: Adesso, hai cominciato a invitare gli esponenti di Futuro Nazionale. Sì, oggi c'era Sasso. Sì. Sugli attivisti trans nelle scuole
3: è gente che dice delle cose bestiali, ma lui stesso lo sa.
2: Ma non dire cazzate.
3: Sì, quando uno dice, ma sì,
2: Sasso è un esponente importante. Nella stragrande maggioranza delle volte sono d'accordo con lui. Vai.
4: Qualcuno mi deve spiegare cosa c'entri il rispetto verso il compagno di banco o verso la compagna di banco con. Ed è successo in scuole elementari con bambini di 6 anni, dove attivisti LGBT e trans hanno parlato di alfabetizzazione LGBT, hanno spiegato ai bambini il concetto di confusione sessuale.
2: Beh, ha ragione. A bambini di 6 anni, ma nemmeno a bambini di 13, oserei dire, non si spiega il concetto di confusione sessuale. A bambini di 13 anni non si spiega alcun concetto. Io sono contro l'educazione sessuale a scuola, di qualsiasi tipo essa sia, perché chi la insegna, chi la fa, chi lo decide qual è l'educazione sessuale? Perché bisogna, no, e non mi dite la cazzata, bisogna insegnare il rispetto. Quella è l'educazione civica. Per quello, per insegnare il rispetto, basta un professore di italiano, basta un professore di matematica, che all'inizio di ogni lezione dicono due o tre cose: dovete rispettare tutti gli esseri umani, punto e a capo, finito, chiuso. E chiudete tutto, non c'è bisogno di altro. No, si devono inventare l'educazione sessuale.
3: Ma perché ti fa così paura?
2: Ma andate a cagare, perché
3: io manderei soltanto nelle scuole, ad esempio, assieme a dei sessuologi, eccetera. Perché
2: sentiamo ancora Sasso contro Parenzo. Senta.
4: Hanno spiegato ai bambini in maniera subdola, con illustrazioni a fumetti, storie di coniglietti gay che si dovevano sposare
3: con
4: e avere un figlio.
3: Ma è ossessionato con sto coniglietto gay, ma anche se uno legge la sta.
2: Ma perché un bambino deve leggere del coniglietto gay?
3: Sempre sto coniglietto gay. Io l'ho detto anche oggi. Io mia figlia di 6 anni voglio leggere, non riesco a trovarla sta storia del coniglietto gay.
2: Sentiamo.
3: Ma no, ma io sei ossessionato dal coniglio gay. Ma
4: se uno guarda, di una certa parte politica.
3: Non è che
4: risponde anche alla gente.
3: Però non è che se uno legge il coniglietto gay poi rimane.
4: Ma tu mi spieghi per quale motivo?
3: Mia figlia ha 6 anni, voglio fargli leggere sta storia del coniglietto gay. Mi
4: hai scelto tu.
2: Ha ragione Sasso, perché lo scegli tu, non perché lo vuole un insegnante scelto magari da una lobby LGBT o da un'associazione transessuale.
3: I libri di testo vengono scelti dagli insegnanti, non dai genitori. Ma ragazzi, ma di chi parliamo?
2: Fermi che arriviamo adesso, c'è tempo. Edoardo da Roma, dimmi Edoardo.
3: Sì, c'è tempo purtroppo, sì, c'è tempo.
5: Io volevo dire che è colpa delle persone che difendono i ladri, nel caso Roggero, il motivo per cui in questo paese non c'è più tutela per le persone per bene che si comportano in maniera onesta, e le persone che vengono dall'esterno si permettono di fare il cavolo che gli pare.
2: No, ma non c'è dubbio, lei è a favore di Roggero, nonostante questa piccola ritirata, diciamo, però perché chiaramente di fronte al carcere l'avvocato gli avrà detto: amico mio, bisogna cambiare versione, altrimenti
5: normale,
2: non ne usciamo vivi.
5: Esatto, però io sfido chiunque con una famiglia, una moglie, dei bambini a non reagire in questo modo, che sia in un negozio o in una casa privata. Io sfido chiunque.
2: Ma Edoardo, io non lo so, perché non è che tutti reagiamo allo stesso modo. Lui ha sbroccato, ha perso la testa e ha reagito.
5: Dovremmo reagire tutti allo stesso modo.
2: Dovremmo reagire, adesso non è che dobbiamo tutti sparare per forza, non è che c'è l'obbligo di sparare.
5: Però per un bene collettivo,
2: in questo caso era il bene suo, no? Perché il bene collettivo quale sarebbe? Eliminare i ladri?
5: Oggi è successo a lui, domani può succedere a qualcun altro.
2: Dunque è meglio eliminare due ladri, dici?
5: Secondo me hanno fatto un favore.
2: Pazzesco. Hanno fatto un favore. Qua alla fine si arriva a questo punto.
3: La gente che chiama qui,
2: Tommaso, Vittorio da Bologna.
3: Bisogna contestualizzare: la gente che chiama qui è agghiacciante.
2: Vittorio da Roma, anzi da Bologna. Vittorio da Bologna, Vittorio da Roma in testa.
6: Ce l'hai il nano giallo sionista di fianco?
2: Il nano giallo sionista,
3: allora, è sempre nano, l'altezza media italiana. Giallo perché è giallo? Dice.
6: Perché ho già capito il tuo gioco. Nano, fammi parlare.
2: Sì, però sionista, ottimo. Metti bene il telefono. No, metti bene il telefono, dimmi.
3: Sionista ottimo.
2: Dimmi,
3: sionista
2: dai.
3: Ottimo.
2: Vai.
6: Ieri ti sei divertito con la Mual, vi siete spalleggiati e intanto avete ammesso pubblicamente che voi volete una bella sostituzione etnica.
3: No,
6: l'avete ammesso.
3: Ma cos'è sostituzione etnica?
6: Sì, perché adesso vogliamo l'Italia.
3: Io a te ti sostituirei. Io a te ti sostituirei sicuro, perché sei un idiota. Se fosse possibile, io a te ti sostituirei di sicuro. Di sicuro. Ma perché giallo poi?
6: Ma perché sei sempre giallo, a parte
2: scusa, ma dove ti trovi, Vittorio? Perché sento un rimbombo.
6: No, fammi finire. Anche perché lo sta mettendo ormai tutta la sinistra. E la fantastica Scherzi, quella
2: gagnotta. Dove sei, Vittorio? Dove sei? Che sento un rimbombo. Sento un rimbombo. C'hai il viva voce o sei in un posto dove.
6: No, il viva voce. No, sono dentro la macchina senza.
2: Ma vai a cagare. Ciao.
6: Ma vai, dai.
2: Ciao. Allora, la mia destra. Clizia De Rossi, buonasera.
7: Ciao mia cara, ciao.
2: Sei contenta di questo pentimento di Roggero, naturalmente, no? Pensi che sia un modo?
7: Assolutamente, cioè, non mi fa pena per niente.
2: Non ti fa
7: chiaramente
2: pena,
7: un consiglio dell'avvocato, ma tanto
3: certo.
7: Ormai quello che pensava l'ha detto più volte, per cui marcisci in galera, ci rivediamo fra 14 anni se sei ancora vivo.
2: Ma non ti vergogni,
3: no,
2: non ho capito.
7: Per nulla.
2: Ha 72 anni questo signore.
7: Ha 86,
3: no,
7: quanto fa?
3: Salvini,
7: 72
3: però.
7: Più 14.
2: E tu saresti di sinistra.
7: Non me ne frega niente, doppio omicidio volontario più un tentato omicidio?
2: Ma
7: sì,
2: che vuol dire?
7: Troppo poco, 14
2: anni. Ma
7: lo
2: hanno aggredito,
7: l'ha inseguito, l'abbiamo già detto, non era legittima difesa, è omicidio volontario, punto.
2: Ma cosa vuol dire
7: l'ha
2: questo?
7: Dichiarato la magistratura, quindi tu non sei né un giudice né altro, è inutile che continui a difendere l'indifendibile.
2: È un signore che ha una famiglia, un'attività,
7: sì, una famiglia,
2: delle figlie, una moglie,
7: chiaro? Li guarderà
2: no?
7: Là dalle sbarre, tesoro,
2: mamma
7: lo andranno a trovare come funziona
2: che
7: in tutte
2: vergogna.
7: Le carceri
2: sei una vergogna.
7: Del mondo
2: sei
7: e
2: una
7: farà
2: vergogna.
7: Qualche carezzina ai nipoti.
2: Sei
7: dai.
2: Una vergogna assoluta.
7: La madre spero che spieghi a questi bambini come mai il nonno
2: quali
7: delinquente
2: bambini?
7: Si
2: quali
7: trovi
2: bambini?
7: In galera.
3: Allora, ha detto alcune cose, ha detto alcune cose
2: sei
3: vere.
2: Tecnicamente
3: la signora Cristina Rossi ha ragione, so che il nonno è un delinquente tecnicamente.
7: No, tecnicamente sei in galera per 14 anni,
3: sì,
7: un delinquente, questa è la lingua
3: io
7: italiana.
3: Io userei, brava, questa è brava. Dopodiché non userei mai l'espressione marcisca in galera, perché è un'espressione salviniana.
7: Io ho detto ci deve stare 14 anni senza sconto di pena.
2: Dei amici migranti invece non dici
7: omicidio?
2: Nulla, quelli invece sono bisognosi e dunque fanno
7: tutti, se commetti un doppio omicidio devi stare in galera, punto, di qualsiasi paese tu sia, punto.
2: Allora, alla mia sinistra, esponente di Futuro Nazionale, Stefano Valdegamberi, buonasera a tutti. Lei ovviamente
8: no, sto dicendo che non è così, perché esattamente nel 2014 una fidanzata ha ammazzato insieme a un'altra donna il fidanzato, ha confessato e dopo un anno è stata condannata per, mi pare, per 20 anni in galera, e poi dopo un anno perché donna è uscita,
7: sì,
8: perché donna è, ciao, perché donna è uscita ai domiciliari. Sì. Nel caso di Ruggero dobbiamo pensare che un imprenditore che fa il suo lavoro e si vede ogni volta, non è la prima volta, aggredito, depredato da uno Stato che non lo difende, io credo che uno perde la lucidità ed è una reazione per salvare se stesso, la propria attività, il proprio lavoro e i propri figli. E quindi io credo che non possiamo paragonarlo al pari e dare ragione ai delinquenti. È quando uno entra in casa sua, si assume il rischio come delinquente di non essere tutelato dalla legge, perché sa che può anche subire dei danni, anche rimetterci la pelle, e non ha diritto ad alcun risarcimento. Allora, mentre in questo Stato risarciamo i ladri.
2: Molto bene, è la mia linea. Questa è la linea Valdegabbi.
7: È la linea di chi non ha studiato e di chi non conosce la legge.
8: Ha studiato molto più di lei, forse.
7: Sì, ha studiato molto più di me.
8: Sì,
7: certo.
8: Probabilmente sì.
2: Ma no, che ne sai che non ha studiato? Scusa.
7: E questo signore, ricordo a chi ci sta ascoltando a casa, che è quello che voleva portare i casinò in Crimea dopo che è stata occupata dalla Russia.
8: Ma dove?
7: L'hanno sputtanato bene.
8: Ma di cosa sta dicendo? Non c'è niente. Ma lei non deve. Lei sta dicendo. Sta dicendo una cosa del tutto. Lei crede a una montatura mediatica che è stata costruita dai giornali nazionali, internazionali. Io avrei la villa in Crimea secondo quella montatura lì. Avrei fatto anche ma lei crede alle baggianate lì? Non ho avuto mai nessuna denuncia, nessuna querela, niente. Perché anzi dovrei, certo, perché una volta che lo pubblica Repubblica o fanpage, passato le veline da un'agenzia legata alla CIA, alla NATO, sono tutte balle.
2: Musica.
8: No, ma uno si inventa le notizie, le foto si fanno le composizioni.
2: Allora, ragazzi, ci stiamo occupando di una cosa.
3: Chiedo scusa.
2: E tu hai attaccato su una cosa che non c'entra assolutamente nulla.
7: Volevo sapere a casa chi fosse.
8: Ma sanno benissimo
7: signore,
8: che sono. E non sono certo un uomo che è diventato donna, una donna è diventato uomo come te.
7: Perché infatti, guarda.
8: Comincia la faccia. È perché la faccia tua è normale.
7: Pari polimero.
8: Ma cosa fai? Ma guarda in faccia che non ti riconoscevi nemmeno come uomo, sei stata donna perché credeste qualcuno. Ma vai via, dai. Vai bene, sei disorientata perfino del cervello, dai, cosa vuoi dire degli altri?
2: Allora, però scusa, tu hai attaccato su una cosa.
7: Ha offeso lui sull'estetica, l'hai sentito.

0: uomo diventi donna, sei normale te? Oh, mi è molto normale, sei molto normale,
1: sei tutto deforme,
0: non sei neanche, sei
1: schifo,
0: sei donna, sei un uomo mascherato da donna, sei un uomo mascherato da donna,
2: fai
0: un uomo mascherato da donna, che fa finta essere donna per guadagnare da vivere, dai, guarda cosa devi fare, guarda cosa devi fare, per campare da vivere,
1: giù, quella puttana,
3: giù, adesso ti butto fuori. Adesso ti butto fuori.
1: Hai iniziato.
3: Adesso ti butto fuori.
1: Io non prendo i soldi dai russi.
0: Ma io prendo i soldi dai russi, chiaro signora.
1: No,
0: se mi posso permettere, mi devi dimostrarlo.
1: Volentieri, ricambio volentieri.
0: Non hai preso i soldi.
1: Tu l'hai presi dalla Russia, io da nessuno per ora.
0: No, cosa? Questa cosa qua io, tu spero sia registrata. E poi spero che
1: tu abbia
0: guardato un altro. No, no, no, no, no, non accetto le falsità, la propaganda contro.
1: Allora,
0: scusa, si
2: posso
3: fermatevi tutti. Allora, innanzitutto tu devi dire,
2: al dibattito,
3: tu hai attaccato la madre, che non c'entra nulla, ma
1: lui mi ha detto che lavoro facendo la puttana, le ho ricordato che sua madre ti ho detto che lavoro è idiota, cambiando sesso, che lavoro è?
0: Che lavoro che fai? Lo fai per niente,
1: non sai neanche l'italiano, questa parlata da vecchio ombriaco, già mi dà noia all'udito. Silenzio, silenzio, sei tutto storpio e neanche parli l'italiano.
0: Maschio,
1: ti trema pure la mano,
0: ma
1: fai schifo, vecchiaccio, moglie prende in corpo in diretta,
0: non puoi far finta essere donna, non puoi far finta essere donna,
1: non nascondere la mano,
0: non
1: che trema, vergognati,
0: ora
1: prende un colpo in diretta,
0: guarda che sei alle mani da uomo,
1: guarda perché chiudi il pugno, tremi, sei malato, quindi adesso ti prendo un colpo apoplettico in diretta, vergognati, fai schifo, torna in debito, appidatevi il culo, ubriacone. Gioia bella,
2: non riesci
1: a parlare in italiano.
2: Posso però,
3: scusami, Stefano,
2: Cruciani, perdonami, non è che te la puoi cavare dicendo giù, musica. Dunque, allora proviamo a rimettere un attimo di ordine.
3: Da una parte,
2: abbiamo la signora Crizia De Rossi.
3: Devo cacciare definitivamente la signora De Rossi da questa trasmissione.
1: Sono la più amata di questa trasmissione, carino.
3: Vabbè, dimmi Davide, dimmi.
2: No, dicevo, in questo dibattito che tu hai costruito abbiamo da una parte la signora Clizia De Rossi, che indubbiamente, io sono terzo in questo caso, sono giudice terzo, che indubbiamente ha utilizzato un linguaggio un po' pesante nei confronti di Val di Tanaro. Il quale Val de Gamberi però anche lui ha usato un linguaggio molto ruvido e molto insultante. Quello che voglio dire a Val de Gamberi è in realtà purtroppo un traditore della patria, perché è un signore che è più affezionato a Putin piuttosto che ai vertici del nostro governo, alla nostra,
0: la patria la tradisce ogni giorno. Quando diamo benzina paghiamo tutto più caro, mettiamo fuori gioco,
2: scusami,
0: la nostra economia per abbassare la testa
2: per la libertà di
0: Val de Gamberi, che ci hanno fatto fare una guerra, un conflitto, ci hanno fatto fare sanzioni che oggi paghiamo, i cittadini italiani pagano molto caro.
2: I droni russi che hanno quasi colpito l'aereo di Crosetto,
0: sei sionista come te,
2: ma vuoi dire qualcosa o no?
0: Io quello che dico lo dico nell'interesse del popolo italiano.
2: Ma vuoi dire qualcosa sui droni russi o no?
0: Tu che lavori per una radio che è comandata da degli imprenditori stai facendo campagna contro i loro interessi. La maggior parte degli imprenditori italiani vuole togliere le sanzioni e non
2: però
0: più
2: non investono in questo momento in Russia perché sono
0: lo
2: le sanzioni.
0: Hai capito? Sì o no?
2: Scusami, Val de Gamberi,
0: Gambero,
2: ma tu perché ci tieni di più a Putin piuttosto che ad esempio a Crosetto?
0: Io ci tengo agli italiani perché non è giusto
2: perché
0: che mettiamo
2: più Putin
0: soldi
2: di Crosetto,
0: per fare
2: l'aereo di Crosetto ha intercettato dei droni.
0: Ma quale grande finanza,
2: grande coglione sei?
0: Scusami, ma paghiamo facendo carburante tutti i giorni queste scelte sbagliate che tu supporti.
2: Sì, certo che supporto, ma scusami,
3: questa è la tesi di Val de Gamberi, per cui il vero traditore sei tu, perché vai contro gli interessi italiani.
2: Vabbè,
3: ma questo che c'entra adesso?
2: Nome nobiliare.
3: Ma questo non c'entra nulla, dai, ma questo non c'entra niente.
0: Antico nobile russo.
3: Questo non c'entra assolutamente nulla.
2: Allora, io su chat origine. Per curiosità lo dico.
3: Io voglio chiedere subito una cosa a Val de Gamberi prima di andare alla sua battaglia di questi giorni, che è quella contro la Fondazione Cecchettin, che se non in generale la Fondazione Cecchettin, che vuole andare nelle scuole a fare certi insegnamenti, a dire certe cose. Lei è favorevole, per esempio, ai funerali di Stato alla Bonino? È stato che si sono svolti.

0: l'altro giorno?
1: D'altro, io credo che la Bonino abbia parecchie pecche, compreso quella di avere favorito l'immigrazione clandestina, e l'ha detto a chiare lettere, si è assunta la responsabilità dirottando tutti gli immigrati clandestini verso l'Italia, lo ha dichiarato lei.
0: Dirottando addirittura. Ah,
1: dirottando, sì, ci sono dichiarazioni, pur violando anche gli accordi di Dublino, lo ha dichiarato, ha sempre stata i soldi di Soros, e lo stesso che paga
0: dunque,
1: gli amici
0: di... una vergogna.
1: Beh, scusa, uno sempre etero diretta da interessi.
2: Finanziamenti regolari,
1: questi hanno fatto interessi degli stranieri e non delle grandi lobby della finanza.
0: Dunque,
1: e non dell'Italia.
0: Una vergogna,
1: altro che caro Parenzo, più Europa, la Bonino, i radicali e tanti del PD ricevono tuttora, hanno ricevuto tuttora finanziamenti società
2: Soros,
1: legate
2: lei,
1: a Soros,
2: no,
1: per
2: società,
1: quale propaganda,
2: la fondazione, la Open Society di Soros,
1: questa influenza straniera. Poi ha introdotto leggi come l'aborto, di cui io credo che sono
2: contrario
1: perché
2: lo capisco,
1: è una soppressione di un cuore che batte ed è sempre un omicidio. Ha fatto poi una politica per fine vita, per l'eutanasia, di cui io sono contrario per motivi, perché credo che la vita, lo Stato ha il dovere di aiutare a vivere e non a morire.
2: No, ma se voglio morire, tu che cazzo vuoi?
3: Tre frasi imparate in croce, dai, povero analfabeta veneto, proprio quelle tre frasine che ripetono tutte senza sapere neanche di che parlano. Povero idiota, tu vuoi decidere sul corpo delle donne? Sei contro l'aborto? Ma le donne non gliene frega un cazzo del tuo pensiero, decidono loro sul loro corpo. Tu sei un criminale malato di mente.
1: C'era qualcosa
3: l'aveva già detto la sorella di Giulia Cecchettin, povero idiota. A te ti dovevano abortire con sta faccia di merda, coglione deficiente.
0: Fermi tutti. Allora, fra poco torniamo perché affrontiamo la vicenda Cecchettin. Tu oltre al fatto di dire storpio, veneto, umbriacone,
3: io sto motivando quelle puttanate che dice il tuo amico.
0: Dire,
3: punto. L'ho appena detto che la dovete smettere di uomini che vogliono decidere sul corpo delle donne, vecchi imbriachi che escono dalle bettole venete e con lo spritz e vogliono decidere cosa deve fare una donna.
1: Ma deficiente,
3: ma basta, zitto, dai, stai zitto, saggi, dai, ciancica, manco parli in italiano, bla bla bla bla bla bla bla.
0: Fermi,
3: figlioli
0: fermi.
3: Massimo Boldi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Ma effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.
12: A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
14: Ciao Roberto!
13: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori.
14: I primi 5 ascoltatori che chiamano adesso si aggiudicano un buono spesa IVM da 500 euro, utilizzabile per l'acquisto di un purificatore d'acqua IVM.
13: Acqua buonissima direttamente dal rubinetto di casa, liscia e frizzante, meno bottiglie di plastica e meno casse d'acqua da portare dal supermercato.
14: Esatto, con noi di vmacqua.it puoi scegliere tra tanti modelli, osmosi inversa e non. Ribadisco, oggi i primi 5 che chiamano si aggiudicano un buono da 500 euro da usare presso IVM, uno sconto non convertibile in denaro.
13: Il numero verde è 800 800 813. Regolamento completo e montepremi su ivmacqua.it.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
20: La zanzara.
21: Lorenzo, com'è adesso che la vita reale bussa alle porte anche del tuo quartiere dorato Prati, dove la gente cammina per strada e riceve piombini nelle braccia, eh? Come esci adesso? Con il paracqua di piombo? Ciao caro!

0: Prima di tornare con Valdegamberi contro la Fondazione Cecchettini, andiamo a Luca da Padova. Luca, dimmi. Luca.
1: Sì, ciao. Dimmi. Ciao. Senti, volevo dire semplicemente, in riferimento ad Albano e ovviamente all'evento che ha fatto a Tel Aviv e a quello che ha detto anche Parenzo, il fatto che a mio avviso hanno fatto apposta chiamare Albano per cantare Felicità.
0: Ma non diciamo cazzate.
1: Perché cioè, gli ebrei sono così bastardi.
0: Tu sei una vergogna. Innanzitutto perché hai detto gli ebrei, che non c'entrano nulla. Casomai gli israeliani, gli organizzatori del concerto.
2: Di aver invitato un cantante, quindi qual è il problema?
1: Faccio riferimento a
2: bastardo sei tu. Bastardo sei tu che hai detto gli ebrei. Bastardo sei tu.
1: Allora, bastardo il governo Parenzo, ricordati,
2: questo
1: ricordati che il governo
2: infame.
1: È espressione del
2: il
1: paese,
2: governo
1: è espressione della popolazione,
2: ha difeso i suoi cittadini, hai capito o no?
1: Bastardo. Sì, sì.
0: Ma che c'entra l'espressione? Tu puoi pensare quello che vuoi del concerto di Albano, che sia sbagliato, che è quello che vuoi, ma perché hai utilizzato l'espressione gli ebrei bastardi? Io questo lo voglio capire, perché quei bastardi degli ebrei, questo hai detto Luca, vergognati,
1: certo,
0: ti devi vergognare,
1: sono capaci anche di fare questo.
0: Ma gli ebrei sono a Tel Aviv come sono a Roma, come sono a New York, come sono in Norvegia.
1: Allora mi correggo e dirò agli israeliani. Il governo è espressione del popolo, in
0: democrazia. La realtà è che oggi è quello che stai dicendo, quando tu dici gli ebrei bastardi, favorisce azioni come quelle che sono accadute oggi a Milano, dove un rabbino è stato aggredito.
2: Mercoledì, ma la notizia è uscita oggi.
0: È stato aggredito da tre sconosciuti a una fermata dell'autobus proprio qui. È preso a calci e pugni e peraltro gli hanno anche sputato addosso. Un rabbino. Hanno fatto bene Luca da Padova? Hanno fatto
1: assolutamente,
0: bene?
1: Assolutamente no.
0: Però quando dici gli ebrei bastardi, quando dici gli ebrei
2: bastardi,
0: succede
2: questo? Un rabbino preso a calci,
0: capito?
2: In pieno
0: rabbino
2: centro
0: che
2: a Milano.
0: Magari non c'entra un cazzo, perché un rabbino sconosciuto non era il collaboratore di Ben Gvir, coglione di un coglione. Musica, anche quello è sbagliato, pigliato a calci, peraltro. Musica. Giuseppe da Vicenza, adesso arrivo. Giuseppe da Vicenza, dimmi Giuseppe. Dimmi.
3: Sì, a proposito di Ruggero, no? Io devo dire che ha un aggravante.
0: Cioè?
3: Ed è quella che ne ha ammazzati solo due.
0: Ah, doveva ammazzarli tutti, dici l'abbinatore.
3: Assolutamente.
0: Giuseppe da Vicenza. Questa è un'opinione comune. Vuoi dire qualcosa a Giuseppe da Vicenza?
2: Sì.
4: Un povero idiota che ovviamente non sa la legge, eccetera, eccetera. Sempre le stesse cose, diciamo, che titolo di studio hai? Ma che c'entra? Il titolo di studio, tesoro, perché se tu vai a prendere un avvocato laureato in legge, non ti direbbe mai una cota del genere. Me ne frego del popolo, io mi baso sulla legge, ragazzi, su chi ha studiato.
3: Ma quale legge? La legge che protegge i delinquenti, ma vaffanculo.
4: Ma le leggi lo sai chi le fa? Le leggi che applicano i magistrati, lo sai chi le fa o no? Giuseppe da Vicenza, lo sai chi le fa le leggi che i magistrati applicano?
0: Sì, ma che c'entra, dai,
4: ragazzi?
0: Purtroppo, sicuramente la gente che ha votato tu, interpretati in mille modi, musica. Allora, vorrei capire una cosa da Stefano Valdegamberi, che è questa: perché lei è contrario al fatto, anch'io sono contrario, devo dire la verità, che la Fondazione Cecchettin vada nelle scuole?
2: Fammi dire una cosa, perché Valdegamberi, che non merita tutti gli insulti che gli sono piovuti addosso, per me è semplicemente una testa di cazzo e punto, ma lo dico dal punto di vista politico. Poi umanamente mi sta anche simpatico, gli farei anche una carezzina a Valdegamberi.
5: Io non ho accarezzerei, non ho accarezzerei, da quelli che pagano, sono sposato con tre figli, tranquillo, è buona. Non volevo scatenare un nuovo dibattito, semplicemente che Valdegamberi, che mi sta anche simpatico, figuriamoci, però Valdegamberi ha detto una cosa gravissima un anno fa.
2: Ha detto che i satanisti di Cecchettin, ha detto una cosa terribile.
5: No, ha detto questo, vedi che hai il
0: lui ha detto una cosa, correggimi se sbaglio.
2: Parti dicendo chiedo scusa a Cecchettini e alla sua famiglia.
5: Questo l'ha detto il giornalista interpretando una frase mia su Facebook.
2: E poi dopo parli, perché hai detto una cosa vergognosa, avevi detto, una famiglia che ha provato un dolore che tu non puoi neanche capire per tua fortuna, e anch'io per mia fortuna quel dolore non lo posso capire,
5: sì, è colpa del patriarcato, dell'uomo
2: spero
5: maschio,
2: di non provarlo mai. È colpa di un fidanzato violento che l'ha uccisa, punto. Hai capito?
5: È colpa di chi l'ha uccisa, sono d'accordo con te,
2: che era un
5: ma
2: maschio.
5: Non posso trovare il maschio bianco patriarcale come colpa, quella è ideologia, e non posso andare nelle scuole per rieducare i ragazzini perché sono bianchi, perché sono viziati di patriarcato.
2: Scusami,
5: nascono col peccato originale patriarcato. Io non posso discriminare il maschio in quanto maschio,
2: ma
5: tanto per usare un termine che si usa per le donne. Stiamo discriminando i maschi quanto maschi perché dobbiamo rieducarli alla femminilità. Questo dice il programma, e io di questo sono perfettamente contrario. Ci sono altri studiosi, scusami,
2: che c'entra il satanismo.
5: Ma chi ha detto satanismo? Ho detto che la sorella della Cecchettin che ha gridato bruciamo tutto quella sera, e dicendo che il problema è del patriarcato, è del maschio adulto, e tutti sono colpevoli. Io ho detto, sono scritto su un post, non sono d'accordo, cara sorella, capisco il momento particolare, capisco tutto, e poi scopro che lei va in giro a fotografare le statue di Lucifero, dice questa è più bella, gusti suoi, a me non piacciono, ma questa statua è più bella delle altre. Uto, ma se questi qua sono i valori antitetici a un patriarcato che non c'è, questo ho scritto, il post è ancora là,
0: no, però,
5: è ancora visibile a tutti.
0: Non torniamo su queste cose qua. Tu sei contrario al fatto che la Fondazione Cecchettin vada nelle scuole.
5: Certo, ma non io. Ci sono fior fiori, mi hanno contattato fior fiori di studiosi, di esperti.
2: No,
5: anche
2: studiosi
5: di
2: non ti hanno contattato.
5: Faremo un convegno, ti invito
2: nessuno
5: al convegno.
2: Studioso
5: ti invito al convegno
2: ti ha
5: a Verona, ma non è che la scienza l'ha in mano.
0: Ma,
5: te,
0: ma perché? Scusa, ma
5: il dottor Natanzi, per esempio, il dottor Natanzi,
2: dire che uno studioso l'ha contattato è un insulto. Dai, non ti contattano studiosi a te.
5: E dico che la colpa non è del patriarcato, stiamo impostando un discorso ideologico. Loro dicono: perdona, perché non andiamo anche noi nelle scuole? Perché loro sì e noi no? Loro che hanno portato avanti un'ideologia e gli altri no, anche noi ci andremo,
0: certo,
5: gratis anche. Come va? Però perché noi sì, loro sì e noi no?
0: Per esempio, lei è contrario al termine femminicidio.
5: Ma il termine femminicidio è un omicidio, che
0: bravissimo,
5: non c'è, è come tutti gli altri.
4: Femminicidio, allora, come ha detto Michela Murgia, non indica il soggetto dell'omicidio, indica il movente,
5: la donna in quanto donna. E perché
4: donna
5: l'uomo in quanto uomo devo catechizzarlo a scuola?
4: Ma chi uccide l'uomo in quanto uomo, idiota?
5: Ma no,
4: ci sono più di 100 femminicidi all'anno.
5: Come no? Ci sono 200 uomini che ogni anno si suicidano. E la violenza psicologica
4: è un'altra cosa.
5: Si suicidano, sai perché? Per colpa delle donne, ed è scritto, documentato questo. Guarda che io conosco uomini messi alla carità con le canunie, privati dei figli, messi senza soldi, gli hanno rubato la casa, umiliati, eccetera, che si suicidano. La violenza è a 360 gradi, maschio e femmina. Non ci sono le donne non violente, brave, pie,
4: dalle donne,
5: tutta ideologia, tutta ideologia.
4: Prevenzione nelle scuole,
5: ma perché ad inculcare che uno deve nascere neutro,
4: che uno
5: di rispetto per cosa? L'educazione deve insegnare a tuo padre, probabilmente te l'ha insegnato poco, tuo padre e tua madre probabilmente l'educazione te l'ha insegnato poco, per come ti comporti te, che offendi gli altri, l'educazione non è imparata, impara te il rispetto, imparalo te, perché poi te l'hanno insegnato, non te l'hanno insegnato, ma
4: i vecchi
5: sono più giovani di te, forse vai a casa tua, i tuoi genitori non ti hanno insegnato rispetto,
4: posso rispondere?
0: Che cos'è che hanno nel DNA?
4: Gli uomini hanno nel DNA, per colpa di questa società patriarcale, il concetto di possesso,
0: di
4: sopraffazione.
5: Questo che insegnano nelle scuole non va bene.
4: sono sopravvissuti, i ragazzi sono sopravvissuti.
5: Tu hai DNA uguale a quello di un uomo.
4: Emotivo. Hanno bisogno. Silenzio, ubriaco, imbecille. Gli uomini hanno bisogno di imparare i concetti di consenso, di uguaglianza e di rispetto.
5: Il tuo DNA è quello di maschio o quello di femmina?
4: Stai zitto, quello della tua mamma maiala.
5: È quello di una donna il tuo DNA.
4: Sei ubriaco, veneto.
0: Musica. Allora, veramente mi avete rotto i coglioni, anzi, i coglioni. Le madri non c'entrano niente.
4: Continua a offendere su
0: me. Vergognati.
4: Se tu mi facessi rispondere civilmente,
5: ma che
4: civilmente? Fare un cazzo di discorso.
5: Deve andare a scuola e impararla.
4: Quando hai parlato tu, vecchio grassone di merda.
5: Togli il palaurdi che è in plastica, togli il palaurdi, togli gli accessori di plastica e togli la parte, torna normale, torna normale, c'è tutta di plastica, togli la plastica rifatta di plastica,
4: una che fa
5: sì, parla una che è rifatta di plastica, torna normale, torna uomo, torna uomo.
4: Se tu facessi fare un discorso a testa quando parla lui, a me fai stare zitta e io ci sto, quindi il capone in primis sei tu.
0: Thomas da Pisa, non ti permettere. Thomas da Pisa. Thomas da Pisa. Dimmi.
6: Volevo rispondere a Clizia e a Parenzo per quanto riguarda il tema Ruggero.
0: Sì, dimmi.
6: Sì, volevo dire che io quando queste persone che la pensano in questo modo qui, che per me è inconcepibile, mi auguro che succeda a loro quello che succede.
4: Ma tu che titolo di studio hai per dire una cosa del genere? Idiota del cazzo.
6: Io non capisco.
4: Dove cazzo sei?
6: Clizio, fammi parlare, non fare prepotente.
4: Studia la legge. Non si decide una pena in base a quello che sente il popolo, idiota.
6: Fallo parlare, per piacere. Fammi parlare. Io non capisco, come un che non sa se è maschio o femmina possa parlare di legittima difesa. Tu prima
4: io ho studiato la legge, tesoro, ho studiato gli atti.
6: Ma che cazzo hai studiato tu? Studia anatomia prima cosa, che forse non te la sei dimenticata.
4: Imbecille, che titolo di studio hai?
6: Che cazzo te ne frega?
4: Idiota, da come parli sicuramente la terza media.
0: Grazie, grazie a tutti, fermi tutti. Grazie Stefano Valdegamberi, perdonami, ma questa è pazza.
4: Ma che perdonami, sto vecchio veneto imbriato, tutto deforme.
0: Vergognati.
4: E tu che lo difendi?
5: L'educazione che voglio dare nelle scuole insegnare,
4: cioè,
5: e voi siete
4: che
5: quelli che volete dare nelle scuole
4: dai,
5: insegnare l'educazione.
4: Ma guarda, dai, se non sbaglio l'infarto,
0: fermi tutti.
7: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Per le idee che fanno discutere.
0: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: La Zanzara.
15: Congratulations and good luck to the South Prime, perché non la fine delle South Prime, yes, please, my book.
16: Allora, in anni di cagate in giro per le strade, ho escogitato un protocollo di emergenza. Qualora non ci fosse il bidet, dopo la cagata utilizzare la carta igienica quanto necessario. Se non dovesse essere più sufficiente la carta igienica per rimuovere la merda del buco del culo, e in presenza di almeno il sapone per le mani, bagnare la carta igienica col sapone per le mani, passarla nel buco del culo in modo tale da creare un film, un velo di sapone nella parte rettale, che incastoni, che abbracci i residui di merda in modo tale da evitare le sgommate, e in attesa di trovare un porto sicuro, un bidet comodo e finire la pratica, insomma. Andatevene a fanculo, pulitevi il buco del culo e pulitevi anche dietro le orecchie, va?
0: Vabbè. Allora, noi continuiamo dopo questa battaglia incredibile, caro Davide.
2: Sì, permettimi, racconto... però, la notizia terribile è stato, tu l'hai detto prima, la notizia adesso è diventata. Allora, ci sono tre persone in questo momento in questura, tre sospetti, tre ragazzi di origine araba, mi pare. Infatti, c'è scritto insulti in arabo e in italiano: calci, pugni, sputi e il furto del cappello. Un rabbino di Milano aggredito in pieno centro, alla fermata dell'autobus in piazzale Bandenere. Questa è oggi l'Italia 2026. Vabbè. Questo è il tema. Allora, e c'è qualcuno che mette in discussione il disegno di legge sull'antisemitismo?
0: No, non c'entra niente, dai, questa roba qua.
2: C'entra
0: non,
2: e come? C'entra, c'entra e come?
0: Giù Roma. Allora, io proseguirei in questo grande racconto della pulizia delle parti intime con un altro proctologo che ha idee diverse dal primo proctologo che abbiamo incontrato, che abbiamo invitato. Lui si chiama Andrea Boccolini, buonasera.
17: Ciao, buonasera.
0: Eccoci,
17: buonasera
0: qui, lei dove opera, diciamo?
17: Io sono umbro, ma lavoro.
0: Come me, umbro come me, io sono di Orvieto, lei di dove? Di origine orvietana?
17: Massa Martana.
0: Massa Martana, che è un'altra, vicino, un'altra vicino. Zona, però non lontanissima,
17: no,
0: diciamo.
17: No.
0: Lei però sta qui a Milano?
17: Io lavoro a Como.
0: A Como, benissimo. Come lei è un chirurgo, anche pelvipereineologo.
17: Pelvipereineologo.
0: Pelvipereineologo. Allora, il dilemma è questo: carta igienica sì o carta igienica no? Lei che dice?
17: Carta igienica, meglio di no.
0: Meglio di no. Meglio di no. Definitiva la questione.
17: Ma sì, perché non lo dico io.
0: Nemmeno toccarla, nemmeno
17: no,
0: umida.
17: No.
0: Però non strusciarla.
17: Cioè non strusciarla troppo. Non strusciarla troppo. E se, diciamo, non è proprio obbligatorio, meglio utilizzarla il meno possibile.
0: Il meno possibile.
17: Ma non lo dico io, lo dicono le linee guida.
0: Le linee guida, adesso ci sono linee guida su come pulirsi il culo, scusi.
17: Ci sono studi specifici sull'igiene intima, sia nel paziente normale che nel post-operatorio.
0: Cioè, scusi un attimo, allora, lo strofinamento che cosa può portare? Una cosa che si chiama soiling, che cos'è?
17: No, allora, lo strofinamento da microtraumi, che poi una conseguenza del microtrauma e dell'infiammazione può essere il soiling.
0: Che sarebbe?
17: Soiling è l'ano umido, che però può essere presente in tante altre condizioni.
0: Sì, no, d'accordo, ma che cos'è sostanzialmente questo soiling?
17: È liquido, del liquido a livello anale che rende le mutande sporche e bagnate.
0: Di che cosa?
17: Di secrezioni che possono essere miste a feci oppure semplicemente del liquido sieroso.
0: Ho capito, ma io voglio capire una cosa. Utilizzando la carta igienica, no, a secco, senza che sia bagnata, eccetera, eccetera. Io, per esempio, quando vado in bagno spesso, accanto c'ho la carta igienica, commetto sempre questo errore, l'ho appreso in queste settimane. Cioè, prendo la carta igienica e mi comincio a strofinare fortissimo il buco del culo.
17: Sbagliato.
0: Cioè, quello sto sbagliando in maniera drammatica.
17: Drammatico no, perché ognuno fa quello che vuole.
0: No,
17: però
0: certo, sto sbagliando. Cioè, a quali traumi potrebbe portarmi questa
17: può
0: cosa?
17: Può creare dei microtraumi che alla lunga possono creare delle lacerazioni. Le lacerazioni determinare sovrainfezione e quindi il quadro che determina una erisipela, quindi un'infezione cutanea.
0: Cioè,
17: a livello perianale.
0: Cioè, dobbiamo abbandonare la carta igienica. Cioè, forse non è capito bene.
2: Una domanda per il dottore. Lei ritiene che possa essere in qualche modo utile fare dei corsi su come pulirsi il buco del culo, ad esempio a scuola, chiedere al ministro Valditara di introdurre magari delle lezioni?
0: Sì, questo è interessante. Finalmente una domanda interessante.
2: Grazie.
17: In generale credo che sia utile informare tutti i bambini sulle giuste norme igienico-comportamentali, anche quella della pulizia del sedere.
0: Esatto, invece dell'educazione sessuale che ci rompe i coglioni. No, questo lo dico io. Invece dell'educazione sessuale, che è una cosa su cui c'è grande contestazione, eccetera, eccetera, i proctologi andrebbero invitati a scuola a fare un'ora di lezione su come ci si pulisce il buco del culo
2: al giorno,
0: ma è molto
2: alla
0: più
2: settimana.
17: Guardi, in generale, ma, quante in generale volte, ritengo...
2: ma se uno fa un'ora alla settimana di pulitura del buco del culo da settembre a giugno, quante cose ci sono da capire?
0: Vabbè, un semestre, facciamo un semestre.
17: No, in generale, banalmente va insegnato, ad esempio, che la pulizia delle parti intime tra il bambino e la bambina, o tra l'uomo e la donna, è diversa. Ad esempio, tanti miei pazienti fanno l'errore di pulire prima il sedere e poi andare verso la vagina.
2: Ah, no, quello pazienti. È grave. Sì, sì. Quello è grave.
17: Invece,
2: sì,
17: insomma,
0: quello sa passare a dire.
17: Sono piccole norme di base che aiutano.
0: L'altra cosa, dunque...
2: quante volte bisogna lavarsi le mani dopo che si è fatta quell'operazione?
0: Sempre,
2: e anche come, no,
17: quello,
2: ma anche quello come
17: se è possibile, sempre.
0: Ma quello se è
17: come
0: possibile,
2: no, quante volte devi stare? Quanti minuti devi stare?
0: Ma che vuol dire?
2: Quanti minuti devi stare
0: sotto
2: l'acqua?
0: Ma che cazzo vuol dire questo? Dai,
2: ci sarà un tempo, una tempistica.
0: Ma non dire cazzate, fammi fare una domanda seria. Dunque, la procedura corretta, qual è la procedura corretta? Togliamo la carta igienica.
17: Allora, la carta igienica. Va bene.
0: Diciamo che
17: va comunque demonizzata. Vabbè, in tutte le case,
0: togliamola,
17: senza sfregare troppo, può essere utilizzata.
0: Vabbè, okay.
17: Però, una volta pulito la parte, diciamo, più abbondante del materiale fecale, ci si mette sopra il bidet, si fa lavaggio con l'acqua, che possibilmente sia di temperatura tiepida.
0: Tiepida, dunque, tiepida.
17: Nei pazienti che hanno patologia proctologica e nel post-operatorio può essere anche un pochino più calda, è un semicupo caldo umido, va bene.
0: Ma uno non può fare, però, scusi, il semicupo caldo umido adesso è il semicupo caldo umido.
17: Quello è prescritto.
0: Ma ho capito, ma
17: è l'acqua
0: non è
17: un pochino più calda.
0: Ma il semicupo caldo umido non è che uno ha il protocollo dell'umidità dell'acqua.
17: Un'acqua che non scotti, che non bolla le mani, però può essere utilizzata.
0: Un'acqua tiepida. Acqua tiepida, e come te la passi? Con le mani?
17: Con le mani, esatto.
0: Con le mani, esatto. Con le mani. L'altro proctologo, il suo collega, ha detto che la procedura più corretta per pulire bene lo sfintere, sostanzialmente, è infilarsi un dito.
17: Allora,
0: aspetti un attimo, lei però non sia democristiano su questa cosa qua. Cioè, deve essere chiaro, diretto, perché lui ha detto no carta igienica, sì dito, addirittura meglio col guanto, un guanto nel buco del culo, a ravanare di un centimetro, un due centimetri dentro, che gira così e pulisce, netta, come si dice, fa nettoyage del buco del culo.
17: Ritengo che anche questo sia un'informazione errata.
0: Beh, questa è una grande guerra tra proctologi. Lei mi sta dicendo che il Andrea Boccolini mi sta dicendo che il proctologo, non mi ricordo come si chiama, che abbiamo invitato l'altra volta, ha detto una cazzata.
17: Se ha detto questo, in questo aspetto, secondo me sì.
0: Sì, ha detto fondamentalmente che bisogna lavarsi con il dito.
2: No,
0: con
2: ma col doccino si può, ad esempio, dottore,
17: no,
2: mi scusi.
17: Allora, ripeto, si può fare tutto, perché ognuno fa quello che vuole.
0: Sì, certo.
17: Però le norme prevedono che magari anche solo spingendo un
0: po'. Non ci sono norme.
17: Ci sono, guardi. Scusi, le posso dire.
2: Manca solo le norme. Manca l'albo di quelli che sanno come ci si pulisce il buco del culo. Manca solo l'albo. C'è già l'albo degli architetti, dei notai,
17: dopo l'intervento
2: degli avvocati, dei giornalisti. Manca solo l'albo di quelli che sanno pulire bene il buco del culo. Ma guardi, paese corporativo questo. Se ci fosse Mussolini, siccome le corporazioni le ha fatte Mussolini, se ci fosse Mussolini, molto probabilmente Sua Eccellenza avrebbe fatto anche l'albo di quelli che sanno pulire bene il buco del culo, questo sicuro.
0: Però posso dire la verità, dottore, è soggettivamente le norme, qui non esistono norme.
17: In medicina esistono degli studi, sì. Quindi vi sembrerà impossibile, ma mi sono andato a vedere la letteratura, esistono.
2: La letteratura, letteratura del buco del culo.
0: Sì, esatto.
17: Nella pulizia, non è che lo diciamo così per scherzo, lo diciamo perché è comprovato.
0: E dunque?
17: Quindi la letteratura dice che ci sono dei modi.
2: Ma quanta letteratura c'è sul buco del culo?
17: Non tantissima, questo sì.
0: E noi contribuiremo ad aumentarla.
17: Non è che in medicina possiamo parlare a sensazione. C'è il parere degli esperti, ma c'è quello che è scritto secondo linee guida che sono basate su studi.
0: Dunque, lei sta dicendo no carta igienica, no dito nel culo. Dunque,
17: un consiglio:
0: acqua tiepida.
17: Se uno si mette sopra il bidet e mima la manovra defecatoria, cioè spinge un pochino.
0: Anche qua, mima la manovra defecatoria, spinge
17: un pochino, fa quello che fa quando uno fa la cacca. Quindi spinge, si sforza un pochino. Sì. Questo espone leggermente la parte interna dell'ano.
0: Sì, l'ano si allarga, diciamo.
17: L'ano si abbassa.
0: Si abbassa,
17: e quindi non serve inserire il dito dentro, perché già si è a livello di mezzo centimetro, un centimetro.
0: Questa cosa qui è molto interessante, posso dirti.
2: Avete una sorta di anolatria,
17: No, lavoriamo su quello e facciamo quel tipo di mestiere.
0: Anolatria. Esatto, sì, bravo, questa ha ragione. Questo fa il proctologo, è un esperto di buchi di culo, cioè questo non c'è dubbio. Quanti buchi di culo lei vede?
17: Non buchi di culo, direi canali anali. Parte scherzi. Intorno alle 50-60 persone.
0: Ma più esperto di lui non ci può essere. Lei conosce tutte le conformazioni, diciamo, no?
17: Sì,
0: cioè, ci sono quelli più stretti, quelli più larghi, quelli che si aprono di più. Anche qui È diversa la cosa, perché se mi metto lì devo fare un piccolo sforzo con la mano, con l'acqua tiepida che scorre, giusto? Acqua sì. tiepida che scorre, beh, è complessa la cosa, perché devo fare un piccolo sforzo.
17: Ma guardi, le assicuro, non è complessa, semplicemente messaggio. Bisogna avere, diciamo, competenza, ma in generale conoscere bene il proprio corpo. Cioè, l'ano è una parte tabù e quindi già esatto, da bambini veniamo abituati a non averci confidenza.
0: Se uno sta in ufficio, come fa senza bidet?
17: Quello è un problema, nel lo senso vedi? Che ci sono però dei presidi che magari non si sostituiscono cioè? Al lavaggio con il bidet. Ci sono delle salviettine, sì. Salviettine che però devono essere meglio se comprate in farmacia con prodotti specifici.
0: Umidificate. E qui non ci sono, il Sole 24 Ore è assente da questo.
17: Però quello è un problema del Sole 24 Ore.
0: Ribellatevi. Lo sta dicendo lui, lo sta c'è dicendo tutto. Lui che è un problema del Sole 24 Ore, che non è dotato di salviette umidificate per il buco del culo.
2: La sede di Roma è perfetta, è tecnicamente perfetta. C'è no, tutto, c'è una carta igienica morbidissima qui, morbidissima.
0: Non va
2: poi
0: usata.
2: C'è l'acqua, c'è tutto qui a Roma, tutto.
0: Comunque siamo arrivati finalmente a una diatriba, questo è interessantissimo. Cioè, l'ultima cosa che le voglio chiedere, c'è cioè un confronto tra proctologi. L'ultima cosa che le voglio chiedere è questa: chi fa, adesso mi risponda seriamente, però, sì. Anche se chi fa sesso anale in maniera molto consistente, diciamo, comunque chi fa sesso anale ripetutamente, chi è abituato? Diciamo?
17: Avevo paura di questa domanda, ma me l'aspettavo. Non so perché.
0: Fa sesso anale in maniera consistente, è favorito nella pulizia del
17: questo devo dire che non ci ho mai pensato, non credo.
0: Cioè, è più, diciamo, ha lo sfinter è più al più largo.
17: Ma guarda, diciamo
0: più,
17: che
0: più elastico,
17: diciamo
0: no?
17: Che un ano normale è elastico. Quindi di natura non serve renderlo più elastico. Un ano patologico
0: non è favorito.
17: No,
0: non è favorito. Chi fa sesso anale non è in quel movimento no. Che lei ha detto che si
17: assolutamente
0: allarga.
17: No.
0: Assolutamente no.
17: Poi anche questo andrebbe dimostrato. Sinceramente non ho mai riflettuto in maniera profonda su questo.
0: Bisogna riflettere, professor.
17: Però credo proprio di no.
0: Benissimo, grazie. Fermi tutti. Il grande proctologo Andrea Boccolini, fermi là.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
20: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
21: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
22: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
23: Repower. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
24: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
25: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
26: Vi presenta Borse in diretta.
1: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui $105 al barile dopo aver superato anche quota $108 durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui €77 al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi rateizzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
6: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Bar Group.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
26: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
26: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
26: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
26: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
27: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
28: State ascoltando un programma offerto da
29: Concorrenza Sleale.
30: Accerta, indaga, documenta, accerta.
29: 800 800 007.
28: La Zanzara.
0: Allora andiamo a Cesare da Trento. Vai Cesare, dimmi. Cesare.
31: Sì. Ciao.
0: Dimmi, che c'è?
31: Praticamente la carta igienica si può usare, non si deve lasciare dei pezzi in giro, si deve togliere tutta, siccome la carta igienica è molto assorbente, assorbe molto, è giusto usarla nel modo giusto, piano piano, non lasciare pezzi in giro.
0: Ma pezzi
31: non
0: di che? Tutta. Pezzi di che?
31: Poi se dobbiamo proprio essere pignoli, l'importante è lavarsi, perché noi nel corpo abbiamo 7 punti che possiamo prendere infezioni, diciamo. 7 sensori abbiamo, 6 sensori, il maschio ha 6 sensori.
0: Quali sarebbero?
31: La femmina ne ha 7 che possono prendere delle malattie.
0: Sarebbero?
31: Uno è quello.
0: Ah, uno è l'ano.
31: Va lavato spesso. Va lavato
0: però scusi,
31: tutti
0: ho capito, ma qui
31: da togliere questa possibilità.
0: Scusami, Cesare,
31: di infezione, va bene?
0: Cesare, scusi un attimo, lei sta dicendo 3 cose ovvie: bisogna lavarsi, bisogna curare quella zona anale o perianale, quello che è. La cosa fondamentale è che un dottore dice che entrambi i proctologi da noi interpellati, caro Davide, come in una grande trasmissione di divulgazione scientifica, sostengono che la carta igienica meno la si usa meglio è. Anzi, addirittura uno dice va evitata. Un altro ha detto: beh, si può anche utilizzare, ma in maniera molto, come dire, molto ridotta. Guarda, comunque, senza strofinare. Dunque lei non ci sta aggiungendo nulla di più, caro Cesare.
31: No, uno deve usarla in modo giusto, non deve,
0: ma grazie al cazzo, grazie, non ci sta dicendo nulla di più. Ilaria da Rovigo,
31: cambia discorso.
0: Dimmi.
31: Volevo dire un'altra cosa, visto che voi avete una radio che sentono in tanti, dai, ogni tanto dite alla gente di non drogarsi. Abbiamo quel
2: importante questo messaggio che lei sta mandando.
0: Chi è che dice di drogarsi?
2: Amico mio, dai.
0: Chi è che dice di drogarsi?
31: È pieno.
0: E che dobbiamo fare? Mica è colpa nostra, ma chi è che dice
31: di smetterla?
2: Va bene, smettete di drogarsi. Ma lei dove cazzo vive? Ma mi scusi, mi fa girare i coglioni. Ma non è che uno chiama e dice: lanciate un messaggio, dite di non bere troppo vino e di non mettersi mai in auto. Ma certo, dite di non drogarsi, non drogatevi. Ma che banalità, non me voglio fare io, Cruciani. Ma che razza di banalità è quella di dire di telefonare in una radio nell'ora di massimo ascolto e dirci di dire di non drogarsi? Lei vuole uccidere le trasmissioni. Lei è un assassino. Lei è l'assassino delle trasmissioni. Nessuno chiama in una radio per dire ogni tanto però dite di non drogarsi. Ma lei si immagina se noi, ma mi faccia incazzare per favore.
31: Ma perché lo dite?
0: Perché non lo dite?
31: Forse non li vedi dappertutto, sono dei poveri cristi ormai, diventano ammalati.
0: Allora la mia destra, una ragazza escort, madre di 3 figli, 20 anni, 10, 8 anni. Luana Absoluta, buonasera.
8: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, brasiliana, buonasera, ormai italiana, praticamente si fa chiamare anche Luana Squirting, la sua caratteristica è quella dello squirting su appuntamento, per colpa una volta al giorno al massimo, un appuntamento di squirting, praticamente lo squirting su appuntamento.
2: Quindi uno chiama e dice: guardi, anziché ritirare, scusi, mi tira da parte un litro di latte e di formaggio.
0: Può tenere da parte il suo squirting.
2: Così funziona. Dai,
0: allora, per colpa di questa disgraziata trasmissione, quelli che volevano lo squirting in videochiamata, però lei non fa più questo servizio.
8: No, non ce la faccio perché sennò
0: troppa richiesta. E poi lei si svuota in questo caso.
8: Certo, perché sennò non riesco dopo a fare di presenza.
0: In presenza.
8: Io preferisco quelli di presenza che in videochiamata.
0: Preferisce la qualità, come direbbe il mio amico Pardo, la qualità. Sì. Il problema di questa, perché l'abbiamo richiamata qui? Perché di solito era conosciuta come la escort, la puttana, insomma, la mignotta, la prostituta del POS. Cioè quella che aveva diversi POS a disposizione del cliente che potevano pagare, i clienti potevano pagare tranquillamente con la carta di credito, con l'American Express, con la Visa, con tutte le carte di credito possibili immaginabili, con i bancomat, e pagavano anche così.
8: Pagano, che sono abituati.
0: Sì, che cosa è successo, cara Luana? Cosa è successo? Ti hanno sostanzialmente discriminato.
8: Sì,
0: cioè ti hanno cancellato questo servizio.
8: Sì, è arrivato delle segnalazioni proprio una settimana dopo che sono stata qui, l'ultima volta, e ha saltato tutto. Ho avuto 2 conti aziendali bloccati.
0: Conti aziendali
8: che sono collegate alla mia partita IVA.
0: Certo, è un'azienda.
8: Eppure questi POS che utilizzavo da 5 anni, però quando ho aperto la mia partita IVA avevo un altro codice Ateco.
0: Vabbè, comunque adesso al di là dei dettagli, hanno bloccato tutto.
8: Ha avuto il codice Ateco.
0: Ma perché?
8: Perché i servizi per adulto in Italia
0: non è etico, diciamo, per le banche.
8: Per le banche.
0: Se lo sanno sei fottuta.
8: Inviano una email dicendo che il codice 13 non è proprio il codice 13 non ho rispettato i codici 13. Ma che codice 13
0: è? Allora, lei ha perfettamente ragione. Una che si vuole mettere in regola oggi, perché lei ha preso il codice Ateco, ha cominciato a pagare le tasse eccetera, si è messa perfettamente in regola. Tutti questi bancomat che adesso non possono essere utilizzati, questi POS che sono qui davanti a me,
2: che dobbiamo fare?
0: Sì, e tu anche quello delle Poste peraltro, della società importante.
2: Ma dobbiamo fare?
8: Era tutto regolare, però
0: tu ti rendi conto? Uno che si vuole mettere in regola, tu dovresti fare questa grande battaglia.
2: Non può mettersi in regola perché fa un lavoro che non è riconosciuto come tale.
8: Cosa succede? Quando io andavo in banca con tanti contanti mi guardavano male, come avevo detto una volta qui. E io quando ho fatto i codici Ateco mi sentivo bene, perché ho detto adesso lo sanno da dove arrivano i miei soldi, perché prima mi sentivo male, che sembrava che spacciavo, che facesse qualcosa di sbagliato. Adesso che lo sanno da dove arrivano, non vogliono accettare più.
0: Ma
8: non
0: è incredibile, c'è uno che si vuole mettere in regola non può. Beh, facciamo una cosa, guarda, fai tutto in nero e sbattitene i coglioni. ti posso dire.
2: Bello,
0: fai
2: bello
0: tutto in nero e sbatti nei coglioni.
8: Sono un po' stretta praticamente.
0: Ma sì, in collegamento da Vicenza, non so da dove, da Bassano, Chiara Parolin. Buonasera, avvocato. Buonasera, avvocato Parolin.
8: Buonasera.
9: Buonasera.
2: Buonasera, mia
0: allora,
2: cara.
0: Benvenuta. Io dico una cosa, dottoressa Parolin. Hai capito la condizione di questa ragazza? Ha tre figli, escort. Si vuole mettere in regola, pagare le tasse allo Stato italiano e le viene impedito per motivi che sono il bigottismo, esattamente il tuo motivo, cioè come sei tu, questo è il punto fondamentale. Che cosa deve fare? Cambiare mestiere? Che cosa deve fare?
9: Dimmi. Allora, non provo nessuna pena, nessuna empatia per la signora.
0: Sì.
9: Vendere il proprio corpo a un'orda di pervertiti infoiati non è lavoro,
0: non,
9: okay?
0: È lavoro.
9: Non può essere
0: non
9: considerato lavoro.
0: Non è lavoro.
9: Quindi adesso Lady Bombona, come si chiama, Lady Squirto, prende il suo fondoschiena ben pompato a cannone, va al centro per l'impiego, porta il suo curriculum e con le sue belle labrone plastificate cerca un lavoro vero e dà un contributo all'umanità, un vero contributo all'umanità.
8: Guarda, prima cosa, le mie labbra sono naturali. Vabbè. E pensa a te che è proprio uguale alla sua oggi sei bellissima, hai proprio il rossetto rosso, molto sexy la signora, veramente.
0: Vabbè,
8: molto bella oggi
0: adesso, cioè.
8: No, la sto facendo un complimento perché lei mi attacca, ma cioè,
0: sì, ho capito,
8: allora,
0: ma lei ti sta dicendo che devi andarti a procurare un altro lavoro.
8: No, io ce l'ho già un altro lavoro, perché faccio tanti lavori, faccio dei spettacoli, serate brasiliane, come tu lo sai.
0: Sì.
8: E quindi
2: com'è che lo
8: io...
2: sa lui, scusi?
8: Lo so. No, lo sai perché il mio socio è lì,
2: perché
8: tutto.
2: Perché è venuto?
8: No.
2: No, Cruciani, dico, perché dice tu lo sai,
8: no,
2: come
8: no,
2: se fosse
8: lui lo
2: venuto.
8: Sai perché lo sanno tutti, sì. Sono tutti lì sul mio social. E quindi io ho già questo...
0: Sì, ma a parte quest'altro lavoro, lei vorrebbe che tu non facessi più la mignotta, questo è il punto.
8: No, ma questa è una decisione mia, sono lì... È la mia libera scelta.
0: Capito?
8: Io ho scelto di fare e finché scelgo io lo faccio.
0: Cioè, questo è il punto. Cioè,
8: sì.
0: Ancora ti va di fare l'escort?
8: Assolutamente
0: queste cose?
8: Sì, io adesso sistemo perché queste persone pensano che mi bloccheranno. E io no, io vado ancora avanti e scavolco tutti.
0: Cioè, lo Stato, tu ti rendi conto, lo Stato, anzi in questo caso diciamo il bigottismo, alcune banche, non so chi, cioè lo hanno, stanno cercando di...
2: Ma
0: come
2: lo
0: vedi? Scusami, perché lei non può fare... Non può far pagare il cliente col POS, me lo spieghi te? Vuole far pagare il cliente col POS, pagare
2: perché
0: le tasse.
2: Non è riconosciuto,
9: perché
2: ma
9: non
2: che
9: è un lavoro, non è un lavoro.
8: È un lavoro.
9: Lei con questo lede la dignità di tutte noi povere donne.
8: È pure il lavoro più vecchio del mondo.
9: Non è il lavoro, è la forma di schiavitù più vecchia del mondo.
8: No, non è una forma di schiavitù, perché io non sono schiava di nessuno. Io autonomamente metto il mio annuncio, tanto quanto che adesso l'unica persona che mi ha sostenuto è stato Sito, Escort Advisor, che io sono entrata lì.
0: Discorso,
8: sì, perché lì c'è proprio lo sportello, l'esperto rispondi.
0: La Parolina lo considererà sicuramente un posto da
8: un
0: chiudere,
8: avvocato,
0: un posto da chiudere, immagino.
8: Ha messo a disposizione l'avvocato.
9: Due esposti contro Escort Advisor, due esposti.
0: Vabbè, due esposti perché cosa sono? Dei magnaccia, cosa sono praticamente? Dei magnaccia, cosa sono?
8: Incredibile. Gratuitamente mi ha messo a disposizione l'avvocato.
0: Ma perché hai portato questi preservativi?
8: Allora,
0: enormi,
8: ho portato questi preservativi
0: ma
8: perché...
0: Ma sono quelli da mega, non per Parenzo, diciamo.
8: No,
0: perché...
8: Quando ho detto...
2: Che ne sai tu? Che ne sai tu? Che ne sai?
0: Posso immaginare. Posso immaginare.
8: Avevo detto qui che
2: Lecce...
8: Che a Lecce usavo il preservativo XL e anche questa misura che ha 64 mm, può vedere che è una
0: XL.
8: Circonferenza un po' più grande.
0: E perché?
8: Perché
0: sì, per le persone.
8: Sì, per persone un po' più grandi.
0: E allora, ma perché? Perché cosa mi vuoi raccontare con questa cosa?
8: Perché questo è il mio strumento di lavoro.
0: Cioè,
8: è essenziale questo qui.
0: Sì, ma è frequente che tu incontri.
8: Sì, questo è quello famoso Lecce.
0: A Lecce, diciamo.
8: Sì, sì.
0: Che aveva questo tipo di dimensioni.
8: Utilizzavo di più quello lì. Che la gente chiedeva.
0: Che c'è Parolina? Non ho capito.
9: C'è chi ha il tornio, la pialla, l'aspirapolvere,
2: esatto.
9: Lei c'ha i preservativi.
0: Mi risulta che ti mandano delle foto di uccelli.
9: Ogni volta dopo che io partecipo a qualsiasi trasmissione televisiva, il giorno seguente, finché faccio colazione e apro Instagram, i messaggi di Instagram, mi arrivano queste bellissime foto di peni giganti.
0: Vabbè, dovresti essere contenta, no? Non sei contenta?
9: E sapete perché? Perché c'è gente come la signora che pensa che il nostro corpo sia in vendita.
8: No.
0: Ma non diciamo cazzate.
8: Io voglio anche sfratare questo mito, perché proprio avere troppo grandi è un problema.
0: Avere l'uccello
8: troppo grande è un problema.
0: Perché?
8: A me è successo un cliente molto bello, che era proprio quasi un dio da guardarlo, aveva così grandi che... Io stesso ho detto non ci penso proprio.
0: Che vuol dire troppo grande?
8: Grande è proprio.
0: Quanti centimetri?
8: Cioè, più di 30 sicuro.
0: Più di 30?
8: Sì, questa persona. Che io ho detto di no. Lui a un certo punto, poverino,
0: ti sei rifiutata di andare con uno con un sesso gigante, con un pene gigante.
8: E lui si è messo lì, ha iniziato a piangere davanti a me. Io dicevo, che faccio adesso con questo uomo così grande che piange? Se mi prendi a forza. No, era così tenero, così mi faceva pena davvero. C'è una situazione.
0: Che grande momento di psicologia.
9: Ti pensi che grosso problema? Io ho fatto le corse da stamattina per andare in udienza, lei ha il problema del pene troppo grande.
0: Tutti italiani!
10: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Lo dica a voce alta.
10: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
11: Proprietà intellettuale da difendere.
30: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
11: Axerta.it
12: vi ha presentato La Zanzara.

0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Emilia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per incidente tra Piacenza Ovest e Innesto A1 in direzione Brescia. E sulla 1 Milano-Napoli, incolonnamenti per lavori tra Fiorenzuola e Bivio A15 in direzione Napoli. Sul tratto umbro dell'autostrada del Sole sono invece in smaltimento le lunghe code tra Orvieto e Fabbro in direzione Milano per un precedente veicolo in avaria in un tratto interessato da lavori. Segnaliamo poi disagi sulla E45 Terni-Ravenna all'altezza di Verghereto in entrambe le direzioni per un camion fermo sul viadotto Puleto. Infine in Campania, sulla tangenziale di Napoli, code a tratti per incidente risolto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra circa un'ora.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Quanto è vicino il Quantum Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa la sicurezza informatica di Internet e la quasi totalità delle telecomunicazioni? Benvenuti a Smart City. Nessuno oggi è in grado di rispondere a questa domanda, ma è chiaro che non si tratta di un futuro remoto. Il tempo che ci separa, diciamo, da questo Quantum Day si misura in anni, magari più di 10, ma certamente non in decenni, ed è quindi necessario cominciare a prepararsi. Come abbiamo

0: qualcosa che non è minacciato, insomma.
1: Allora sì, ci sono soprattutto settori come la difesa, come il mondo finanziario, come la sanità, tutti quei settori in cui ci sono dati che hanno un tempo di vita lungo, quindi in cui sostanzialmente sono validi e diciamo sensibili anche tra 10-15 anni. Questo tempo rischia di superare il tempo della minaccia, quindi il famoso Q-Day che dicevi, quando avremo un computer sufficientemente grande e preciso da rompere questi algoritmi crittografici. E quindi sostanzialmente bisogna muoversi con anticipo, perché il rischio è che qualcuno salvi oggi questi dati per poi decrittarli quando avremo questo hardware su scala.
0: Il famoso harvest today, decrypt later, cioè il fatto che alcuni dati possono essere raccolti oggi, essere oggi impossibili da decrittare, ma diventarlo un domani ed avere ancora un valore comunque quei dati, no? Se per esempio io ho una malattia, può essere un dato interessante anche fra 10 anni sapere che ho questa malattia. Comunque va a rischio tutto, nel senso dalle transazioni finanziarie appunto alla privacy sulla salute. Obblighi per ora di prepararsi a livello europeo non ce ne sono, però c'è chi si sta muovendo già adesso, anche organizzazioni private.
1: Anche organizzazioni private, soprattutto nel mondo bancario, assicurativo, nel mondo energy, anche tutto il mondo di quegli attori che producono servizi digitali, software, applicativi per le telecomunicazioni, che stanno adattando i propri prodotti a questo tipo di cambiamento. Quindi in generale il settore privato si sta muovendo, soprattutto in quei settori dove ci sono dati molto sensibili.
0: Come quelli a cui facciamo riferimento prima, sì?
1: Esatto, si è iniziato un percorso di preparazione all'avvento del Q-Day, proprio perché ci vorrà tempo per le organizzazioni per prepararsi, il tempo di migrazione.
0: Quanto è complesso, no? Appunto, prepararsi a questa post-quantum cryptography?
1: È un lavoro complesso, nel senso che innanzitutto bisogna capire dove sono le vulnerabilità, quindi quello che le aziende stanno facendo, soprattutto il mondo finanziario si è già mosso molto, è un inventario crittografico, quindi capire dove si usa, quali tipi di crittografia e quali di questi sono effettivamente vulnerabili, connettendoli ovviamente alla criticità del caso d'uso, quindi se quel dato, che tempo di vita ha quel dato e quindi se sarà effettivamente critico anche tra qualche anno. Sulla base di questo poi si definisce una migrazione per priorità, quindi ci saranno diciamo dei dati e degli use case più critici che verranno migrati prima e poi successivamente si andrà anche a quelli a basso
0: rischio. Senti, ti faccio una domanda, secondo te il paragone col famoso millennium bug, quello no, per cui col 2000 tutti i computer avrebbero fatto casino con le date, per capirsi, è un paragone che ci sta oppure è una situazione ancora più complicata?
1: Allora, è un paragone che tutto sommato ci sta, nel senso che in questo momento la crittografia è sempre stata vissuta un po' come una commodity dentro le aziende, quindi non c'è una grandissima consapevolezza di dove siano queste vulnerabilità e ci vorrà del tempo per capirlo, soprattutto se parliamo, adesso stiamo parlando delle grandi imprese, ma la minaccia sarà valida anche per le piccole e medie imprese, che magari non hanno la forza, la consapevolezza, la competenza di portare avanti questo tipo di percorso e anche la stessa offerta, diciamo, di servizi digitali, diciamo,
0: dovrà
1: offrire soluzioni che sono in qualche modo sicure. Quindi c'è tutto un percorso di filiera, da chi produce la tecnologia fino a chi la usa, che dovrà essere implementato, e questo effettivamente è un percorso lungo, in qualche modo, se vogliamo, paragonabile a quello che dicevi.
0: Quanto tempo c'è?
1: Allora, al momento la Commissione europea ha pubblicato uno studio delle linee guida in cui sostanzialmente si suggerisce che entro il 2035 dovrebbero essere migrati tutti gli use case, sia quelli ad alto rischio sia quelli a basso rischio, e sostanzialmente si suggerisce agli stati membri di implementare delle normative che accompagnino le imprese in questo tipo di percorso.
0: Grazie Marina Natalucci.
1: Grazie a te.
0: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Un secolo di velocità raccontato decennio dopo decennio. Questo è stato l'obiettivo di 100 anni di corse e stile. La mostra, curata dalla scuderia Saint-Ambroise con Bruce Garage, una 4 giorni dal 3 al 6 settembre, che ha celebrato l'evoluzione del design e della tecnologia su 2 e 4 ruote.

0: Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Massimo Zecchini, che è il responsabile immagine e comunicazione della Scuderia Sant'Ambrose. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato.
0: Allora, 4 giorni dal 3 al 6 settembre in cui i bolidi di 100 anni di storia dell'auto sono stati esposti decennio per decennio. Come è stata organizzata questa mostra?
1: Dunque, intanto è stata una cosa improvvisa. L'abbiamo organizzata durante le vacanze, quindi passate ore al telefono con gli amici soci per trovare un argomento, e una volta trovato, che è stato appunto raccontare un secolo di storia a 2 e 4 ruote, trovare i mezzi. Devo dire che è stata una bella esperienza, perché abbiamo trovato dei pezzi veramente importanti, dalla prima auto costruita nel 1900 da Louis Renault per lui e il fratello per correre, fino ad arrivare decennio per decennio fino alla Ferrari FZ93, che è una one-off disegnata da Zagato e mai entrata in produzione.
0: Quindi praticamente dai pochi cavalli di inizio secolo siamo arrivati alle centinaia e centinaia di cavalli di fine secolo.
1: Hai ragione, Massimo, siamo partiti con 3,5 cavalli della piccola Renault fino ad arrivare ai circa 300-400 cavalli della Ferrari, passando però per macchine molto importanti, perché abbiamo avuto un Alfa Romeo 1750 6C, che è la stessa auto che usavano Nuvolari e Varzi, i quali, per dire, racconto questo aneddoto: nel 1930 1000 miglia, Varzi al comando, Nuvolari in seconda posizione, albeggia, le auto con le luci accese, e a un certo punto Nuvolari ebbe l'idea di spegnere i fari, Varzi non si accorse che stava arrivando e Nuvolari visse la 1000 miglia nel 1930. Poi passiamo alla Delta Safari, la Delta che ha vinto nel 1988 il famoso Rally Safari, certo, in Africa. È stata la macchina che cambiò l'era del rally in Italia, passando alle 4 ruote motrici per combattere contro la famosa Audi 4.
0: È stata, sì, una bella lotta per gli spettatori, per quanti hanno visitato questa fiera, questa mostra, a scegliere, quindi, l'auto dei propri sogni.
1: Sì, devo dire che abbiamo avuto un successo incredibile. L'orario di apertura doveva essere 10-18 secondo il comune di Monza, ma abbiamo aperto alle 9:30 tutte le mattine con la coda fuori di persone che attendevano di entrare, e abbiamo chiuso a 00:30, all'1, alle 2 di notte, addirittura il sabato. Un successo incredibile, non ce lo aspettavamo, forse eravamo anche un po' impreparati, ma siamo stati felicissimi, perché bambini, nonni, certo, donne, anziani, giovani, una cosa incredibile, veramente bellissima.
0: Un segnale questo forte e importante di quanto le tradizioni motoristiche sono ancora ben salde in Italia, non solo tra gli anziani ma anche tra i giovani, che si stanno avvicinando con grande attenzione a questo mondo.
1: Tutto questo è stato anche realizzato grazie al nostro amico Enrico Di Mauro, che è appunto Bruce Garage in nome d'arte, che ci ha coinvolto in questa esperienza. E devo dire che anche i talk che abbiamo avuto sul palco della piazza Trento Trieste di Monza sono stati veramente interessanti, in alcuni momenti commoventi, quando abbiamo avuto ad esempio il nostro pilota 95enne Corrado Manfredini, che corse per 30 anni, raccontò un po' di suoi aneddoti avuti durante la sua carriera. Per dirne uno, ha fatto il conto alla fine che di 30 anni di carriera ne ha passati 4 in ospedale.
0: Purtroppo erano altri tempi, allora, giustamente pioneristici, ma anche molto più rischiosi. Ora la sicurezza ovviamente è un imperativo che caratterizza anche il mondo delle corse. E allora, aspettando la prossima edizione, che ci auguriamo ci sarà il prossimo anno, di 100 anni di corse e stile, noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Massimo Zecchini, responsabile immagine e comunicazione della Scuderia Sant'Ambrose. Grazie per essere stato con noi e soprattutto per aver raccontato a migliaia di visitatori la storia di questo mondo così affascinante. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Ah, che stress!
9: Pac!
8: Non ho tempo per fare nulla!
9: Pac!
8: Troppi pensieri per la testa!
9: Pac!
8: Cosa?
10: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pack!
10: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Case e città più accessibili, vivibili e sostenibili. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
16: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
17: E questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è la decisione presa a sorpresa questa sera dal Consiglio dei Ministri, di cui ha parlato Giorgia Meloni in conferenza stampa. Avete sentito un passaggio a proposito dell'eliminazione del bollo per le auto e per le moto, naturalmente entro una certa dimensione e potenza, si parla di 80 kWh, e poi andremo più nel dettaglio. Naturalmente c'è esultanza da parte del centrodestra, Meloni dice è la tassa più odiata dagli italiani, e invece dall'altra parte le opposizioni parlano di una spudorata manovra elettorale. Poi, fra le altre cose, c'è stato anche un ulteriore proroga del taglio delle accise fino al 5 ottobre sul gasolio, parleremo anche di questo, e parleremo dei dati Istat che fanno emergere una situazione come sempre terribile relativamente alla violenza sulle donne. Si parla in particolare di violenza sessuale subita da donne e ragazze minorenni nel nostro paese, i dati relativi al 2025. Poi c'è il discorso sullo stato dell'Unione Europea da parte della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che lancia soprattutto un allarme su nemici interni ed esterni che vogliono sgretolare l'Unione Europea, i sovranismi, i nazionalismi che si stanno diffondendo in Europa, e dall'altra parte all'esterno la Russia. Molte altre cose da raccontarvi che voi potete commentare naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i messaggi WhatsApp. 349-238-6666 è il numero, 349-238-6666, poi ovviamente approfondimenti che faremo sui tanti argomenti con gli ospiti. Prima di tutto però la sintesi della giornata. La mossa di Giorgia Meloni, stop al bollo per auto piccole e medie e per le moto. Le opposizioni parlano di spudorata manovra elettorale. Dal Consiglio dei Ministri anche una proroga delle accise sui carburanti sino al 5 ottobre. Il discorso a Strasburgo di Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti disprezzano i nostri valori, dice, vogliono frantumare l'unità europea. Dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa. Violenza sessuale, dai dati Istat relativi al 2025 emerge che in Italia l'hanno subita prima dei 16 anni 1,7 milioni di ragazze. Gaza, crolla un palazzo, strage di civili e bambini, era stato colpito da un raid, tanti sotto le macerie. Calcio, Europa League, Milan a San Siro contro il Benfica, salta la seconda panchina in Serie A maschile, al Bologna via Tedesco arriva Palladino. E partiamo da, in realtà, una notizia che è arrivata attraverso le agenzie poco fa, una buona notizia. È stato individuato il presunto responsabile del ferimento della donna centrata a un braccio da un piombino sparato l'altra sera in via della Giuliana a Roma, poco distante dal Vaticano. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trova ora nella caserma dei carabinieri San Pietro, accompagnato dal suo avvocato. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina. L'uomo, inizialmente non reperibile, si è poi presentato in caserma. Non solo è stata ferita questa giovane donna con un piombino che le è proprio entrato nel braccio, l'hanno dovuta operare per estrarlo, ma vari testimoni hanno parlato di altri episodi sempre in quella zona nei giorni precedenti, sempre a danno di donne che passavano casualmente da lì, e quindi si era creato anche una situazione di grande tensione e di paura. E speriamo che sia stato individuato il colpevole, così sembrerebbe. Questa è un'ottima notizia. Ora invece le decisioni del Consiglio dei Ministri. Il governo, come avete sentito, abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle auto circolanti, e delle moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario potrà avvalersi però della misura una sola volta. Il costo complessivo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, ha detto Meloni, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture, si parla di economie dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre altri parlano di patrimoniale, esulta la Premier con tutto il centrodestra, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà, mentre le opposizioni attaccano e parlano di una spudorata manovra elettorale. nel decreto anche la proroga, decreto del CDM, la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. E poi comunque parleremo della questione del bollo auto. Corre intanto l'inflazione in Italia, in agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento dei prezzi dei beni energetici, lo afferma l'Istat confermando le stime preliminari. A proposito di Istat, poi tutt'altri dati, quelli relativi alla violenza sessuale nel nostro paese. Relativi al 2025 emerge che in Italia l'hanno subita prima dei 16 anni 1,7 milioni di ragazze. Poi parleremo naturalmente, anche questo sarà argomento di approfondimento nel corso di questa puntata di Effetto Notte. E siamo alla crisi ex Ilva. La Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per oggi pomeriggio. Sospesi i licenziamenti nell'indotto.
18: L'incontro è stato aggiornato settimana prossima, stavamo discutendo la norma che bloccava i licenziamenti nell'indotto, e questa è una cosa positiva perché c'erano le dotazioni per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, quindi stavamo discutendo in questa direzione, come stavamo discutendo anche dell'integrazione per quanto riguarda la cassa integrazione dei diretti di Ilva. Poi è giunta la notizia di questa convocazione della Corte di Cassazione a sessione unite, che dovrà decidere il ricorso che gli amministratori hanno fatto per dare continuità all'attività delle aree a caldo. Ci sono le questioni industriali, che sono le questioni che invece ci vedono ancora distanti, perché non ci è stato illustrato un piano del futuro di Ilva. Per noi lo Stato è importante che sia presente in maniera maggioritaria.
17: Siamo adesso invece sulle crisi internazionali. Medio Oriente, a Gaza c'è stata un'altra tragedia, l'ennesima, mentre resta aperto il fronte iraniano.
19: La voce di un bambino di nemmeno 5 anni, con attorno i soccorritori che a mani nude tentano di liberarlo dalle macerie del palazzo crollato nella notte a Gaza. Sono 21 le vittime accertate, tra loro 8 bambini, ma ci sono ancora decine di dispersi. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di molte famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2000 le case pericolanti nelle quali vivono famiglie che non hanno più un posto dove stare. Soccorritori egiziani e delle Nazioni Unite si sono uniti alle ricerche dei sopravvissuti. Le operazioni procedono a rilento per la mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per le restrizioni imposte da Israele. Intanto sul fronte iraniano sembrano riaprirsi spiragli diplomatici con gli Stati Uniti. A spingere è la Cina, che oggi ha ricevuto una delegazione iraniana guidata dal ministro degli esteri Araghchi. La linea di Pechino è chiara, ovvero è pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma è attenta a favorire soprattutto la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno tra Iran e Stati Uniti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello innescato dall'offensiva, dell'invasione russa in Ucraina oltre 4 anni fa.
20: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira 2 volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E oggi c'è stato a Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione Europea da parte della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha detto: le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'esterno, vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee, che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è sempre lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea, aggiunto von der Leyen. E adesso, tornando sulle notizie italiane, è stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, in realtà si tratta di femminicidio. L'ex bancario è stato condannato per aver ucciso a martellate e coltellate e fatto a pezzi l'ex fidanzata 26enne Carol Maltesi nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano, nel 2022, perché lei voleva trasferirsi. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante. E ora con la cronaca in Campania.
1: È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di uno studente minorenne il custode del Parco Archeologico di Pompei. Il reato, commesso il 16 agosto scorso all'interno del sito, ha trovato riscontro nelle indagini dei carabinieri. Da quanto ricostruito, l'uomo, che indossava una divisa da custode, avrebbe adescato il ragazzo lasciandogli credere di essere una guida turistica degli scavi e gli avrebbe proposto una visita in una domus che normalmente è chiusa al pubblico. All'interno della domus, poi, l'uomo avrebbe costretto con violenza la vittima a subire ripetuti atti sessuali. La ricostruzione dei fatti fornita dal minorenne ha trovato riscontro nell'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza interni al parco archeologico, e questo ha permesso di riconoscere l'uomo e acquisire indizi sulla sua colpevolezza. Nella misura cautelare eseguita viene evidenziata l'estrema gravità del comportamento dell'indagato, la sua particolare pericolosità sociale e il concreto rischio di reiterazione del reato. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
17: E ora le vicende che agitano la RAI: dal caso Reporta alla paralisi della commissione vigilanza RAI dopo le dimissioni in blocco a luglio di tutti i suoi componenti. Domani mattina è previsto un CDA RAI.
21: Una lettera di contestazione, primo passo verso un eventuale procedimento disciplinare, richiamo, sospensione e in extremis licenziamento. È quella inviata dalla RAI a Sigfrido Ranucci riguardo la sua condotta personale che avrebbe violato norme interne, lettera alla quale il conduttore dovrà rispondere entro 5 giorni, ma arrivata, secondo il suo legale, con un tempismo irrequieto, e cioè subito dopo il deposito del ricorso per il suo reintegro alla conduzione di Report. Secondo fonti RAI, però, i due atti sarebbero slegati. La lettera sarebbe stata infatti protocollata dalla direzione risorse umane lunedì, prima della comunicazione della presentazione del ricorso. E intanto acque agitate in RAI anche per la vicenda vigilanza. Scaduti i termini, il presidente del Senato La Russa ha minacciato di scegliere in maniera coatta i nuovi capigruppo delle minoranze da inserire in commissione. No a ulteriori forzature, hanno tuonato le opposizioni, chiedendo una convocazione sul merito della riforma della governance della TV pubblica. Altro tema caldo è quello legato al futuro di Roberto Sergio. L'attuale direttore generale andrà in pensione il 30 settembre e si apre dunque la partita della successione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
17: Musica, un piccolo intervento chirurgico ha costretto Vasco Rossi a una brevissima assenza dai social, ma il rocker di Zocca è già in piedi e in via di recupero. Vasco si è sottoposto ieri a una decompressione lombare, un intervento programmato da tempo, perfettamente riuscito, come informa il suo staff. Il cantante verrà dimesso entro la fine della settimana e ha voluto rassicurare subito i fan con un messaggio diretto. Dice: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. L'operazione è riuscita perfettamente, sono già in piedi, dovrò osservare qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave è che mi annoierò un po'.

Puccini conquista una nuova prestigiosa nomination ai Latin Grammy Awards. L'Accademia Latina della Gabrazione ha inserito Io Canto 2, versione spagnola del suo ultimo album di cover, Io Canto 2, nella categoria Miglior Album Vocal Pop Tradizional della 27esima edizione dei Latin Grammy, che si terrà il 12 novembre a MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

0: per la cantante italiana più premiata nel mondo latino. Si tratta dell'ennesimo riconoscimento a 3 anni dal titolo riconosciuto dal Latin Recording Academy Person of the Year, che l'ha consacrata come la prima artista non madrelingua spagnola a ricevere l'onorificenza. Il disco pubblicato nel marzo 2026 è un omaggio ai grandi cantautori italiani, mentre la versione spagnola raccoglie brani simbolo della musica latina scelti per rappresentare i paesi che l'hanno incoronata icona pop internazionale. Tra questi figurano Oye mi canto di Gloria Estefan, Living la Vida Loca di Ricky Martin, La Isla Bonita di Madonna, Antologia di Shakira che state ascoltando. Il 2026 ha visto Pausini protagonista di alcuni dei più grandi palchi del mondo, dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, dove ha interpretato l'inno italiano, alla co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, dalla cerimonia di chiusura dei mondiali FIFA insieme a Madonna, Justin Bieber, Shakira, Robbie Williams, fino al ruolo di headliner del Gran Premio di Formula 1 di Monza. E dopo l'uscita del singolo Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, cover del brano di Raff, Pausini si prepara ora alla partenza della Lega Europea del World Tour 2026-2027, undicesima tournée mondiale della sua carriera. E porti adesso che siamo qua, Dario Ricci, per aggiornarci sulla partita in corso di Europa League maschile, caro Dario.
1: Sì, c'è poco da cantare per i tifosi del Milan, perché rossoneri che fanno il loro esordio in Europa League proprio questa sera al Meazza, partita d'assoluto prestigio, visti i nomi in campo, appunto il Milan e il Benfica. Che siamo al 21esimo di gioco, è già in vantaggio per 1-0, la rete al 15esimo di Luke Bacchio, l'attaccante belga si possessa del pallone sulla sinistra, sempre col mancino, rientra verso il centro, pur contrastato da Bartesaghi, lascia partire appunto un velenoso diagonale sul secondo palo a giro che batte imparabilmente Maignan. Un Milan che ha fatto turnover almeno nell'11 titolare. Amorim, il tecnico lusitano dei rossoneri, lancia dal primo minuto l'inglese Hutchinson con Cisse insieme a supportare Gonzalo Ramos, ma che finora non sono riusciti i tre a creare alcun pericolo dalle parti della difesa del Benfica. Benfica che invece più di un'occasione, approfittando degli spazi lasciati dalla difesa del Diavolo, non si è avvicinato alle porte di Maignan. Comunque 22esimo di gioco al Meazza, Milan 0 Benfica 1.
0: Grazie Dario Ricci, poi ci aggiornerai ulteriormente su questa partita. Intanto piccola pausa e poi subito insieme con gli ospiti.
2: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
10: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
6: Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
0: E in sintesi, come sempre, le notizie dall'Italia e dal mondo ve le ho raccontate all'inizio della puntata. Ora, sempre Roberto Giordano con voi, addentriamoci in alcuni fatti in particolare e in primo piano. Per i vostri messaggi, lo sapete, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, la quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666, dove qualcuno scrive: il tizio che si divertiva a sparare pallini a Roma sarà libero domani, finché non metteranno gli uomini violenti in galera non cambierà mai nulla. E su questo ci siamo, speriamo che non sia libero domani, se hanno individuato appunto il vero colpevole, così come sembra da una ricostruzione anche che stavo leggendo, vi ho dato prima la notizia in sintesi, però sarebbe stato individuato, hanno fatto naturalmente tutte le analisi, le ispezioni, anche le analisi balistiche per capire da dove potevano partire questi colpi che hanno colpito varie donne in questi giorni, in questa via del quartiere Prati di Roma. Adesso però andiamo su un altro tema centrale di oggi.

0: Baby, puoi guidare la mia auto, specialmente se non ha più il bollo, diciamo, perché questa è stata una decisione a sorpresa, ve lo facevo sentire all'inizio di Effetto Note, che ha preso il CDM, Giorgia Meloni in particolare, che l'ha rivendicato con orgoglio poi in conferenza stampa, cioè l'abolizione del bollo auto fino a una certa cilindrata e per tutte le moto. Giorgia Meloni ha esultato con tutto il centrodestra dicendo è la tassa più odiata dagli italiani, e mentre altri parlano, dice, di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà, mentre le opposizioni parlano di una spudorata manovra elettorale. Ma sentiamo come in conferenza stampa, per l'appunto, Giorgia Meloni ha spiegato questo provvedimento preso in Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
0: Quindi sarebbero circa 14 milioni di veicoli in circolazione, cioè circa il 70% insomma del parco auto e moto, e poi specifica una cosa.
1: Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio.
0: Allora Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, che poi deve trovare le risorse, ha detto era una desiderata questa eliminazione del bollo auto, ci siamo arrivati in modo sofferto valutando tante opzioni, e spiega che nasce in una situazione emergenziale del caro carburanti, dice poi diventerà strutturale, infatti vale per ora solo un anno, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027, poi dice il governo poi la metteremo in modo strutturale nella legge di bilancio. Coperture, dove si prendono le coperture, le risorse? Meloni dice trasferiremo alle regioni le risorse del mancato introito, dice proventi del bollo vanno alle regioni, ma chiaramente non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro, trasferiremo alle regioni la quota delle risorse che rappresenta per loro un mancato introito, e dice che potrebbero prendere i soldi dalle economie fatte sul piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi tutto centrodestra favorevole, anche i presidenti di regione, visto che li riguarda, di centrodestra, come appunto Rocca del Lazio o Fedriga del Friuli Venezia Giulia, mentre Giani del PD, presidente della Toscana, dice è demagogia elettorale. Per quanto riguarda i rimborsi annunciati da Meloni, si afferma falsamente che si tratta di compensazioni, basta leggere il decreto per rendersi conto che si prevede, facendo l'esempio della Toscana, un rimborso per poco più di 100 milioni di euro, privandoci di entrate per circa 350 milioni di euro. Saluto con molto piacere Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano e super esperto del Sole 24 Ore. Caro Silvio, bentornato qui a Effetto Notte.
2: Buonasera Roberta, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Poi c'è anche una proroga del taglio delle accise, e da un lato quindi viene abolito il bollo per le auto medio-piccole e per moto e motorini, dall'altra viene ridotto da 17 a 12,2 centesimi lo sconto sul gasolio per una settimana, per poi essere dimezzato a 6 centesimi prossimamente. Quindi il governo rimodula le misure per far fronte al caro carburante, ma vedendola dal tuo punto di vista intanto, Silvio Scotti, un breve ficcante commento di quello che pensi, poi andiamo più nel dettaglio.
2: Beh, certo, si tratta di una rivoluzione epocale, perché teniamo conto che il bollo auto, cosiddetto, che poi ha cambiato denominazione, lo vedremo, parte nel 1953. E era considerata la tassa automobilistica, poi divenuta tassa di circolazione, in realtà attualmente tassa di possesso, quindi una tassa patrimoniale sul possesso dell'autovettura. Toglierla è veramente una rivoluzione epocale, molto impattante. Teniamo conto che all'attualità, come giustamente hai detto, l'introito è regionale e di conseguenza bisognerà in qualche modo rimpianare il mancato incasso. Possiamo senza dubbio dire che sarà salutata, anzi è già stata salutata con interesse, con gioia da parte dei possessori di moto e da buona parte dei possessori di auto, tenuto conto che gli 80 kW vanno a coprire praticamente il primo segmento, quello delle city car, il segmento A, e parte anche del segmento B, quindi di quelle auto un pochino più grandi, attorno ai 4 metri, diciamo, che comunque possono essere utilizzate sia in città sia per qualche breve viaggio.
0: Allora, si dice, Silvio, che vedevo delle schede, si va dalla Pandina alla Jeep Avenger e, per quelle esentate, però auto fino a 80 kW di potenza. Vedo alcuni modelli, adesso non per fare pubblicità, ma giusto per dare idea a chi ascolta, per esempio la Clio, la Polo, la Yaris, però già quando è Yaris Cross, se non sbaglio, poi aumenta la potenza, quindi la Panda, la
2: sì,
0: 500
2: esatto,
0: nella
2: sì,
0: versione
2: esatto.
0: Hybrid, Dacia Sandero.
2: Ma anche insomma, per quanto riguarda la Clio, per quanto riguarda la Clio prodotta fino ad adesso era di circa 74 kW, l'attuale produzione della Clio supera, secondo le verifiche che ho fatto, gli 80 kW, quindi diciamo che sarà una misura che, a parte che dovremo aspettare ovviamente la normativa e verificare effettivamente i dati che ci sono, comunque sarà da verificare caso per caso se appunto si rientra all'interno degli 80 kW oppure se si superano.
0: Per capirlo, ognuno per la propria autovettura, se rientra in questi criteri fissati, c'è un certificato di circolazione, immagino, no?
2: Certo, sul cosiddetto libretto di circolazione, che poi si chiama tecnicamente in altro modo, ma lasciamo stare, c'è la potenza espressa in kilowatt, ma comunque anche una ricerca in rete, basta inserire il modello corretto dell'auto e si trovano tutte le notizie. L'ho appena fatto. Ho appena verificato i modelli che sono all'interno degli 80 kW e quelli che li superano, e quindi sarà rapidissimo verificare questa cosa.
0: Oh, qualcuno dice: abolire il bollo è una captatio benevolentiae elettorale, anche se a molti di noi fa comodo, dice un ascoltatore o ascoltatrice, sarebbe molto meglio la detraibilità di tutte le spese, ovviamente in misura diversa a seconda della tipologia, la gente avrebbe interesse a farsi dare lo scontrino o la fattura, soprattutto per chi spende, che sono loro che fanno circolare il denaro. Poi invece un altro messaggio che dice Marco, vediamo, visto che il governo è in vena di bonus elettorali, ne suggerisco un altro: abolire definitivamente il canone RAI. Vabbè, anche questo sappiamo che è certo, molto popolare, credo sia più utile, anche perché ridurrebbe la bolletta della luce, visto che ormai è dentro la bolletta della luce a cui il canone
2: esatto,
0: è associato, dice Marco da Bergamo.
2: E diciamo allora, che sarebbe una misura molto più ampia questa, ecco, mentre questa è riservata alle auto piccole e un po' di auto medie, e quindi taglia fuori tutta una serie di possessori. Questo forse anche da un punto di vista della distribuzione del reddito può essere corretto.
0: Invece, vale solo per ogni proprietario, per un solo mezzo, quindi se uno ha due auto intestate, oppure un'auto e una moto, come spiegava in conferenza stampa Giorgia Meloni, uno solo, no, può accedere.
2: Precisamente, e andrà a non pagare il bollo auto, la tassa di possesso, per la macchina, per l'autovettura che ha meno kilowatt, quindi se dovessi avere due vetture, una da 74 kilowatt e un'altra da 60, non pagherei il bollo per quella da 60.
0: Bene, c'è altro da aggiungere per il momento? So che poi il CDM ha dato anche la delega per la riforma definitiva del codice della strada, qui non si capisce mai quando finisce questa riforma del codice della strada, comunque.
2: La riforma del codice della strada non finisce mai.
0: Ah, ecco.
2: E vedi, Roberta, quando è entrato in vigore il codice della strada, il 1 gennaio del 93, proprio il titolo della legge era Nuovo codice della strada. In questo senso, secondo me, c'è stata una sorta di anatema, nel senso che il codice è sempre nuovo perché continua ad essere rinnovato.
0: Ah. Non invecchia mai praticamente, diciamo, esatto. In continua evoluzione. Bene, quindi avremo modo di risentirci presto. Grazie a Silvio Scotti, ricordo già vice comandante della Polizia Municipale di Milano, super esperto del Sole 24 Ore. Grazie mille e buona continuazione, Silvio.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie. Qualcun altro dice: buonasera, personalmente sono indignato, come si fa a eliminare un costo a chi ha una piccola vettura, devono pagare, dice, mentre Raffaele: per le auto ibride vale la somma del motore elettrico e del motore termico o solo quello del termico? Adesso andiamo molto nel, però come dice Silvio Scotti, andate sul sito, mettete appunto quello che c'è nel libretto di circolazione del kilowatt della vostra auto e di lì dovrebbero esserci appunto tutti i chiarimenti per il momento, poi magari ci torneremo. Adesso pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro, le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
14: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
13: E con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 17 settembre. Perturbazione atlantica in transito, tempo spiccatamente instabile con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto su Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali, il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
19: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
20: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
21: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
22: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
23: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17,300, IVA esclusa.
24: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, complimenti per la scelta, che è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Sempre con voi Roberta Giordano. Abbiamo parlato della decisione un po' presa a sorpresa dal CDM, questa abolizione per un anno intanto del bollo auto e moto sulle auto fino a 80 kilowatt. Qualcuno ancora commenta questa vicenda, questa decisione, altri invece su altri temi. Vi ricordo per i vostri messaggi sempre il 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Ora è uscito un ulteriore aggiornamento sull'uomo che è stato individuato, il cecchino che sparava nel quartiere Prati dalla sua finestra alle donne che passavano per strada. L'ultima appunto ha dovuto farsi operare per estrarre questo piombino dal braccio, che se l'avesse colpito l'occhio o qualche altra parte, e sarebbe un cinquantenne disoccupato, quindi si vedeva tanto tempo, si annoiava, e a chi sparava naturalmente per le sue frustrazioni, alle donne che passavano. E a proposito di violenza sulle donne, il prossimo tema. Che è un argomento purtroppo perennemente, atrocemente attuale, quotidianamente in Italia, nel mondo, violenza maschile contro le donne, che si tratti di maltrattamenti reiterati, violenza psicologica, violenze di questo tipo, appunto nel caso che abbiamo appena segnalato, violenza sessuale, fino ai femminicidi di cui parliamo ogni 2 o 3 giorni. Bene, sono stati pubblicati i dati Istat sulla violenza sessuale subita dalle donne nel nostro paese e è emerso che prima dei 16 anni sono 1,7 milioni le ragazze che hanno subito violenza sessuale. Il 7,8% delle donne in Italia nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni. L'abuso sessuale ha riguardato poco meno di 1.650.000 italiane, l'8,2%, quasi 73.000 straniere, 3,4%, un dato che è diminuito rispetto al 2014, quando la percentuale raggiungeva il 10,6%. La maggior parte delle violenze sessuali avviene tra gli 11 e i 16 anni, ma l'8,2% delle vittime italiane ricorda che il primo episodio risale a prima dei 6 anni. La percentuale delle donne sale addirittura al 14,9% se alle violenze sessuali si sommano altri abusi fisici. Parenti, amici e amici di famiglia sono la maggior parte dei responsabili delle violenze. La violenza sessuale compiuta da familiari è più rara, ma quando accade si ripete con più frequenza. Ci sono state molte reazioni politiche bipartisan, dal Movimento 5 Stelle hanno parlato di dati assolutamente impressionanti. La senatrice Michela Biancofiore di Noi Moderati ha detto sono dati allarmanti, perché dietro queste cifre ci sono infanzie ferite e una responsabilità alla quale nessuna istituzione può sottrarsi. La senatrice del PD Valeria Valente ha detto altro che violentatori sconosciuti, magari extracomunitari, come farebbe piacere a qualche forza politica, l'orco è in casa. Cristina Amici di Fratelli d'Italia, il dato è in calo rispetto al 2014 ma non può certo lasciarci tranquilli. È così avvocato Raffaele Ascione, penalista del Foro di Roma specializzato in violenza di genere e codice rosso non può lasciarci comunque tranquilli questo dato. Buonasera.
1: Buonasera. No, assolutamente no, direi che questo report ci restituisce una fotografia direi proprio drammatica della situazione attuale, ecco. Purtroppo la violenza contro le donne affonda spesso le sue radici, come questo report ha accertato, nell'infanzia e nell'ambito familiare. Il dato che fa più riflettere, secondo me, è la trasmissione intergenerazionale, cioè l'Istat ci dice che chi subisce o assiste a violenza prima dei 16 anni ha una probabilità quasi doppia di subire violenza anche da adulta. Quindi questo dato è sconcertante e ci pone un problema grande anche su quello che viene definito il muro del silenzio. Noi purtroppo che abbiamo a che fare tutti i giorni con le donne che tentano di denunciare questo tipo di violenza, ecco, rompere questo silenzio, questo muro del silenzio è veramente difficile. L'Istat ci dice che in quest'ultimo report oltre il 58% delle vittime non parla con nessuno di ciò che subisce. Quindi purtroppo, Roberta, come dicevi giustamente tu, siamo ancora a parlare di questa problematica in una maniera così forte. Ecco.
0: E tra l'altro, Avvocato Ascione, chiedere di denunciare, sollecitare a denunciare, una volta che si sollecita, la legge come funziona in Italia?
1: Allora, ad oggi, anche con l'introduzione del codice rosso, sono messi a disposizione della persona offesa una serie di strumenti. Il problema, anche ultimamente, gli ultimi fatti di cronaca che abbiamo commentato, è l'applicazione di questi strumenti, cioè una donna ad oggi ancora non si sente tutelata perché in molti casi è vero che ci sono i braccialetti elettronici, ma non vengono applicati. È vero che dovrebbero esserci delle misure di contenimento anche nel corso della durata del processo, ma paradossalmente anche gli stessi braccialetti non funzionano e quindi molte volte i GIP si ritrovano a scarcerare, a applicare misure meno afflittive, e quindi c'è ancora un forte senso di insicurezza che spinge le donne a non denunciare. Tra l'altro, un altro elemento che è emerso da quest'ultimo rapporto significativo che diciamo tra le donne straniere la percentuale di chi denuncia è ancora più bassa, quindi diciamo se nell'ambito culturale italiano c'è piano piano un'apertura anche grazie ai centri antiviolenza, ai canali che sono stati attivati, per le donne straniere si fa ancora più fatica.
0: Per chiudere, Avvocato Ascione, allora c'è un po' questa considerazione che per quanto riguarda i femminicidi, di cui parliamo costantemente, purtroppo avvengono in grandissima maggioranza da parte di uomini italiani nei confronti delle donne, mentre le violenze sessuali sono più agite da cittadini di provenienza extracomunitaria. È così dai dati oppure no?
1: In realtà dai dati non è proprio così, perché il dato Istat ci porta a una situazione leggermente diversa. È vero che la percezione ad oggi è questa, è vero che per molti tipi di reati c'è comunque un tasso di criminalità più alto, ma credo che il problema di base, di fondo, sia purtroppo un mancato inserimento nel contesto culturale di questi soggetti stranieri, che li porta poi ovviamente a delinquere tutti i giorni. Noi comunque ci troviamo

0: che porta poi l'opinione pubblica ovviamente a allarmarsi.
1: Comunque, ovviamente, da qualunque uomo venga di estrazione sociale, di etnia,
0: Certo.
1: eccetera, ovviamente sono atti estremamente criminali. E qualcuno scrive: Francesco, una sera, dottoressa Giordano, per risolvere il problema della violenza sulle donne vanno accertate le pene, niente sconti, sconticini. Se ti becchi 10 anni o 20 anni, li fai tutti, è chiuso. E questo, siamo sempre sulla questione della certezza della pena.
0: Pensa della
1: Intanto,
0: pena.
1: grazie come sempre, avvocato Raffaele Ascione. Grazie
0: A
1: molte.
0: voi, grazie.
1: Buona continuazione. C'è la viabilità e poi altri temi.
2: Aermec, campioni del clima. Vi presenta Strade in diretta.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, il traffico è bloccato in uscita a Monza Sant'Alessandro, provenendo da Bologna, a causa di un mezzo pesante incidentato. Si verificano code a partire dalla barriera di Sesto San Giovanni. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per lavori tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Bergamo è chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Nel nord-est, sul raccordo Sissiana-Trieste, è chiuso per un incidente lo svincolo di Trebiciano in uscita provenendo da Trieste. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, a causa di lavori notturni, è chiuso l'allacciamento con la 15 Parma-La Spezia per chi proviene da Milano e deve immettersi sull'autostrada della Cisa in direzione La Spezia. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta da Radio Traffic. Vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
2: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
4: As we are doing by standing with Ukraine, as it fights for its future and for our freedom, or when we stood up for Greenland, when it was threatened, or when drones, hybrid attacks or disinformation target our democracies. All of this proves one thing. Europe is there for Europeans. And that in the cold fragility of today's world, only Europe can provide true sovereignty for Europeans. And therefore, honorable members, this is a Europe we can be so proud of.
1: E questo è un passaggio del discorso sullo Stato dell'Unione, dell'Unione Europea naturalmente, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che praticamente ha detto: continuando a lottare per la nostra libertà, continuando a sostenere l'Ucraina, a salvaguardare la Groenlandia, a combattere contro le ingerenze esterne, la disinformazione, per difendere i valori delle nostre democrazie, in questi frangenti di fragilità internazionale solo l'Europa unita può garantire sovranità agli Stati europei. Di tutto questo dobbiamo andare orgogliosi. Buonasera Matteo Villa, responsabile Data Lab dell'ISPI, Istituto per gli Studi Internazionali, grande esperto, massimo esperto di tematiche europee. Buonasera Matteo.
5: Buonasera Roberta, esagerata ma va bene.
1: E ha esagerato invece Ursula von der Leyen dicendo oggi, lanciando l'allarme sui nemici dell'Unione Europea esterni, soprattutto la Russia naturalmente con questa guerra ibrida, con l'attacco all'Ucraina, e però dice anche i nazionalismi che si diffondono in vari paesi europei, quindi dobbiamo guardarci dall'interno e dall'esterno e cercare di salvaguardare i nostri valori.
5: Sì, no, qui assolutamente non ha esagerato. Tra l'altro von der Leyen, che è stata ministra della difesa tedesca prima di diventare presidente della Commissione Europea, fa un discorso che forse qui è veramente concreto, no? Sa benissimo che la Commissione Europea da sola non può fare nulla, ricordiamoci, lo Stato dell'Unione è una fotocopia di quello degli Stati Uniti, no? Però gli Stati Uniti hanno un presidente fortissimo, qui invece la Commissione Europea ha un bilancio che è l'1% del PIL nazionale, cioè insomma il 2% della spesa pubblica europea. Significa che sostanzialmente si può fare poco se non lo vogliono gli Stati, però qui le proposte ci sono abbastanza concrete, si dice bisogna andare avanti uniti, qua l'Unione Europea è chiara. La posizione a favore dell'Ucraina, ma anche attenzione a queste interferenze e soprattutto azioni, in questo caso russe, perché sono quasi sempre loro, sul territorio europeo, che si stanno moltiplicando negli ultimi negli ultimi mesi e che comunque fanno abbastanza, ci prepariamo un inverno abbastanza caldo, ecco. Quindi Ursula von der Leyen annuncia alcune cose, ricordiamoci però che può annunciare poco se gli stati non le vanno dietro, quindi diciamo, sono sempre un po' più parole che fatti.
1: E c'è sempre poi la questione del voto all'unanimità, che su questa cosa non se ne viene fuori.

0: perché basta che un paese si metta di traverso, l'abbiamo visto più volte con l'Ungheria di Orban, anche se adesso Orban non c'è più, nel senso è l'opposizione in Ungheria, ma c'è la Slovacchia, c'è, e poi no, la Serbia che vorrebbe entrare, ma abbiamo visto insomma quanto sia filo putiniana. Quindi dice von der Leyen un'Europa forte e precaria nello stesso tempo, insomma, vista la situazione generale, i nemici dall'interno e dall'esterno, dice che vogliono sgretolare la nostra Unione. Allora, non ha mai citato tra i nemici esterni ovviamente Trump, l'America, perché diciamo per realpolitik bisogna sempre mantenere i rapporti, però citando la difesa della Groenlandia, sappiamo, no, che era nel mirino e probabilmente lo è ancora di Trump, la Groenlandia, e in qualche modo e anche dicendo che vorrebbe che il Canada diventasse, c'era lì presente a Strasburgo il premier Mark Carney, vorrebbe che diventasse il primo paese associato fuori dall'Europa, che facesse parte in questo modo come paese associato dell'Unione Europea. Quindi è una mossa anti-Trump questa comunque?
1: È un messaggio forse anche interno, è un messaggio che però è un passo molto più lungo della gamba. Proprio qui se ne sono moltiplicati già i commenti, io spendo veramente solo 10 secondi su questo. Von der Leyen dice vorremmo che il Canada diventasse uno stato associato, un paese associato. È una cosa che, diciamo, è proprio una qualifica che non esiste in Europa, bisognerebbe cambiare i trattati. Quindi è davvero solo un simbolo in questo momento. Poi ovviamente von der Leyen ha abbracciato Carney, quindi questo è il simbolo. No, l'idea che diciamo le medie potenze, quindi non solo le superpotenze, possono essere forti se fanno quadrato, se si uniscono di fronte, però davanti, l'hai detto benissimo, alla realpolitik del fatto che bisogna affrontare queste grandi potenze, soprattutto quando si mettono di traverso. Qui c'è Trump, ma c'è anche la Cina, alla quale in effetti lì, diciamo, von der Leyen non ha risparmiato critiche.
0: E complessivamente quindi un discorso, dici, insomma, naturalmente con degli aspetti assolutamente condivisibili, però poi bisogna vedere appunto i paesi, i 27, come agiscono e come reagiscono rispetto a proposte, no, che siano state sulla sicurezza, sull'energia, sul Green Deal, che anche se ha frenato, comunque anche il clima e la transizione ecologica per von der Leyen sono comunque prioritari, per chiudere.
1: Per me è lo specchio di un'Europa che resta divisa e il von der Leyen cerca di mantenere un po' le apparenze e mettere insieme un po' i cocci. Lei sa che l'anno prossimo avrà veramente poco spazio di manovra, arriva l'elezione in Francia purtroppo e insomma anche in Germania la coalizione è abbastanza fragile, quindi ha poco spazio di manovra, deve fare degli annunci però simbolici, e questo è quello che ci ritroviamo, un'Unione Europea un po' stretta tra tutti gli altri e che però ancora litiga un po' troppo tra stati membri.
0: Grazie Matteo Villa dell'ISPI, grazie molte, buona continuazione.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata. E in chiusura vi aggiorno sulla partita di Europa League maschile Milan-Benfica. Per il momento Milan in svantaggio per 0-1. Ci sentiamo tra poco.

0: Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
4: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
5: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: San Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 22:05 minuti.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: E a questo punto della giornata i fatti principali, la mossa di Giorgia Meloni, stop al bollo per auto piccole e medie e per le moto per un anno. Le opposizioni parlano di spudorata manovra elettorale, dal CDM anche una proroga delle accise sui carburanti sino al 5 ottobre. Il discorso a Strasburgo di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti, dice, disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare l'unità europea. Dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa. La donna ferita da un piombino a Roma in caserma questa sera, il presunto colpevole che avrebbe preso di mira anche altre donne in giorni diversi. Si tratta di un cinquantenne disoccupato. Violenza sessuale, dai dati Istat relativi al 2025, emerge che in Italia l'hanno subita prima dei 16 anni 1,7 milioni di ragazze. Gaza, crolla un palazzo, strage di civili e bambini, era stato colpito da un raid, il palazzo in precedenza, tanti sotto le macerie. Calcio Europa League, Milan a San Siro contro il Benfica, per ora sotto per 0-2, salta intanto la seconda panchina in Serie A maschile, al Bologna via Tedesco arriva Palladino. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Pietro Lacorte. Domani un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Perché?
2: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: We are working to finally end America's longest war.
9: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
10: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
11: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. I nostri GR24 vi hanno già aggiornato del Consiglio dei Ministri che è appena iniziato, quindi leggo assieme a voi le agenzie che sono tutte bozze, poi vedremo il definitivo. Ci dovrebbe essere l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. Giorgio Meloni ha detto oggi il governo cancellerà una delle tasse più odiate dagli italiani, e quindi abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarderà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso 14,5 milioni di veicoli. Nel frattempo, sempre le bozze che stanno circolando, si prevede un taglio dell'accisa sul gasolio. Attenzione però, la bozza che sta circolando prevede un taglio più basso rispetto a quello attuale, 12,2 centesimi dal 18 al 25 settembre, e accisa IVA, e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre 6 centesimi, quindi si va a un dimezzamento, anzi un dimezzamento di un'ulteriore riduzione. Per quello che riguarda, adesso vedremo, perché poi le bozze devono essere discusse in Consiglio dei Ministri e diventare definitive. Per quello che riguarda l'esenzione del bollo auto, adesso una nuova agenzia battuta, dovrebbe essere nel 2027 per le auto fino a 80 kW di potenza, lo si legge sempre nella bozza. E vabbè, questo per quello che riguarda adesso le ultime notizie del Consiglio dei Ministri. Parleremo chiaramente, daremo l'aggiornamento su benzina, carburanti, petrolio. Avremo un'ampia pagina oggi per quello che riguarda il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, che ha annunciato l'apertura a un accordo con il Canada. Attenzione, non è un accordo di poco conto, perché il Canada diventerebbe il primo paese associato all'Unione Europea, quindi diciamo con un rapporto privilegiato con l'Unione Europea. Era presente il premier canadese Mark Carney, ricorderete che a Davos lo stesso Carney aveva detto, dopo gli attacchi continui che sono continuati da parte di Trump, la battaglia sui dazi è tornata a infiammarsi, dazi americani contro dazi canadesi, aveva detto occorre creare un'alleanza tra democrazie, tra medie potenze che condividono gli stessi valori democratici sui diritti civili, diritti politici, la libertà di informazione, e quindi andando oltre le alleanze solo di carattere geografico. E lì si era subito ipotizzato Europa, Canada, ma c'è chi ha ipotizzato anche, c'è un riavvicinamento della Gran Bretagna, addirittura chi ha ipotizzato anche un accordo con l'Australia. Ma insomma, oggi è arrivato il primo passo. Non ha risparmiato Ursula von der Leyen, stoccate la Russia e le provocazioni, ma ha anche detto che l'Europa è sotto attacco, vive in un mondo apertamente ostile e che deve rafforzarsi, quindi non ha nascosto alcune fragilità dell'Europa, ricordando che si tratti di ultranazionalisti o anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo di tutti è lo stesso: disprezzano i nostri valori, vogliono frantumare la nostra unità europea, quindi non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Poi ci sono stati degli elementi anche concreti, tra l'altro segnalo che il 9 settembre è entrato in vigore il Buy European, ne parleremo. Questo prevede che negli appalti pubblici europei, che valgono il 15% del PIL, ci siano delle corsie preferenziali per le imprese europee, che si vada a valutare non solo il prezzo dell'appalto, ma il 30% ha altre, diciamo, caratteristiche per essere valutato, e nello specifico poi ne parleremo, perché il Buy European è da questo punto di vista tutto legato al punteggio, diciamo, con cui vengono fatti gli appalti, e la proposta è stato, diciamo, la riforma è arrivata il 9 settembre, una proposta legislativa che va a superare anche il nostro codice degli appalti, perché viene fissato direttamente a livello europeo, almeno il 30% della valutazione delle offerte dovrà, per gli appalti pubblici europei,
dovrà basarsi su criteri diversi dal prezzo, tenendo conto della preferenza europea. Nelle gare d'appalto le amministrazioni potranno attribuire più punti alle offerte europee e nei casi in cui non vi sia un accordo di reciprocità con quei paesi escludere operatori di paesi terzi o offerte europee basate su prodotti provenienti da quei paesi. Poi c'è un margine di discrezionalità nell'ente appaltante. L'obbligo invece di privilegiare i prodotti e i fornitori europei scatterà invece per alcune filiere, lì c'è l'obbligo, considerate strategiche, quindi dal clean tech al cloud, dall'intelligenza artificiale ai medicinali essenziali. Questo appunto ha già portato a qualche novità, ne parleremo di un caso piccolo, specifico, ma che è molto interessante, nell'ottica che già ci diceva il professor Noci qualche settimana fa, che la Cina sta iniziando a ragionare seriamente, visto che vede l'Europa in parte risvegliarsi, la bella addormentata. Io spero che l'attacco russo, la minaccia russa, l'attacco commerciale cinese, perché è un attacco commerciale cinese, e l'attacco diplomatico, chiamiamolo così, oltre che commerciale americano, risveglino la bella addormentata, che ha più di un numero per risvegliarsi, è che si era un po' addormentata, seduta sui suoi allori. Perché lo dico? Perché la Cina sta ragionando seriamente sull'idea non solo di esportare in Europa, visti i dazi, auto, acciaio, ma è sul Buy European, su cui la Cina è molto seccata, ha detto queste iniziative, diciamo, non è così che aumenterà la competitività europea. Ho capito, la Cina non può, il protezionismo non porterà alla maggiore competitività, però la Cina sta ragionando lo sta già facendo di fare accordi o di comprare industrie europee per trasferire lì la produzione, e questo sarebbe un cambio di passo, quindi non assemblare basta o non esportare basta, ma trasferire la produzione, quindi anche il know-how, oltre che i dipendenti, in Europa. Si tratterebbe di avere una reciprocità su quello che è avvenuto negli anni 90, inizio anni 2000, quando l'Europa ha trasferito know-how in maniera anche improvvida, in maniera delle volte ingenua, convinta che quello sarebbe solo stato un mercato di sbocco, e di questo know-how si è avvantaggiata la Cina. Quindi se adesso la Cina è più avanti, e lo è sul fronte tecnologico, auto, batterie, per citare alcuni esempi, se questa Buy European porterà la Cina a comprare e produrre in Europa con dipendenti europei, trasferendo tecnologia europea, secondo me è una soluzione win-win. L'altro tema che affronteremo, win-win, cioè in cui vincono tutti e due, l'altro tema che affronteremo è l'inflazione, perché insomma le stime dell'inflazione al 3,3% in Italia sono state confermate ad agosto, dal 2,9 di luglio. Avevamo detto a luglio il dato, paradossalmente, è anche più basso delle attese, visto che Hormuz continua a essere, diciamo, semi bloccato. Bab el Mandeb, gli UTI hanno detto sì, le navi possono passare, però intanto lo controllano. L'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita è stato sospeso dopo gli attentati. L'inflazione al 3,3% è tutta inflazione dovuta all'energia, nel senso che i prezzi dell'energia fanno in media più 17% anno su anno, dopo che a luglio avevano fatto più 11,6. Ci sono alcuni prezzi che sono cresciuti, ma molto meno della media dell'inflazione, tant'è che l'inflazione di fondo è anche diminuita dall'1,6 all'1,5%, quella che si ottiene, diciamo, elevando appunto generi alimentari e energetici. Per quello che riguarda il carrello della spesa, la quota della persona scende dal più 3 al più 2,6%, quindi si conferma da questo punto di vista che il carrello della spesa cresce meno dell'inflazione generale. Si conferma in questo momento che tutta la corsa dell'inflazione, che è ai livelli più alti da 3 anni a questa parte, è dovuta ai beni energetici non grezzi e lavorati, quindi benzina e gasolio. L'elettricità nel mercato tutelato fa più 9,7% sull'anno prima, gasolio appunto sull'anno prima fa più 32%,
e via così. Benzina più 16%, questo è il mese su mese. Rallentano i prezzi invece delle, delle vacanze. I biglietti dei voli sono costati l'11,5% in meno rispetto all'anno scorso, anche se un più 6% rispetto a luglio. Questo sembra segnalare un po' di tensioni internazionali, e abbiamo detto ieri, parlando dei dati sul turismo, che l'aumento delle presenze e degli arrivi delle presenze italiane è dovuto soprattutto al fatto che gli italiani abbiano volato meno all'estero, soprattutto long haul, diciamo rotte distanti, e probabilmente c'è stata meno pressione sui biglietti, e i biglietti hanno complessi, so che alcuni mi diranno io l'ho pagato tantissimo per andare in Sicilia e Sardegna, però la media è dell'11,5% in meno. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

dunque i mercati petroliferi. Allora, oggi abbiamo un calo, non è che ci sia un motivo. Oddio, l'Arabia Saudita, secondo il segretario americano dell'energia Chris Wright, l'oleodotto est-ovest aprirà molto presto. Gli Houthi hanno detto non vogliamo chiudere il traffico del Mar Rosso. Vabbè, queste sono le notizie, però il petrolio scende un po'. Il WTI a 103, meno 2,4, il Brent a 107, meno 1,6, siamo comunque a un più 54,5% dal 27 febbraio per il WTI e a un più 47% per il Brent. Tra l'altro è interessante quello che ha, tra virgolette, scoperto il Congresso americano in un nuovo studio. Ha calcolato che fino ad ora la guerra in Iran è costata ai contribuenti americani 38 miliardi di dollari di spese dirette e farà aumentare comunque l'inflazione di 0,5 punti percentuali entro l'inizio del prossimo anno. Ogni ulteriore mese di conflitto costerà altri 2-3 miliardi di dollari di spesa e appunto l'inflazione sarà dello 0,5 punti più alta rispetto alle previsioni formulate a febbraio. E lo dico perché è interessante, perché oggi ne parleremo. Secondo me Trump prenderà del Malox, o potrebbe prendere del Malox, perché da un lato c'è questo avvicinamento molto forte del Canada con l'Unione Europea, la non amata Unione Europea e il non amato Canada. Dall'altro, questa sera la Federal Reserve prenderà la decisione sui tassi di interesse e stante un'inflazione ampiamente sopra il 3%, il 3,3, 3,4 secondo i mesi negli Stati Uniti, dovuta in parte a dazi e soprattutto a petrolio, il gallone vicino ai 5 dollari, sarebbe paradossale se Walsh, che lui ha messo a capo della Federal Reserve al posto del tanto odiato Powell, criticato, uno stupido, non capisce niente, se la prima mossa di Walsh fosse rialzare i tassi, sarebbe veramente una giornata da dimenticare per Donald Trump. Comunque i prezzi della benzina salgono ancora, la benzina ieri a 2,132 al litro, siamo più 27,7% da 27 febbraio, gasolio 2,246 al litro, più 30,6, attenzione, il gasolio incorpora il taglio del 17 centesimi. Allora, mentre adesso è arrivato il decreto del Consiglio dei Ministri, sono sempre indiscrezioni, ma ha approvato il taglio delle accise del gasolio, viene prorogato fino al 5 ottobre ma con un meccanismo di decalage, che è quello che ricordavo prima, quindi da 17 a 12 centesimi e poi da 12 a 6 centesimi e viene abolito il bollo per auto, per auto piccole e medie e i motocicli. Adesso vedremo i dettagli, immagino, nel corso della diretta. Com'è il gas? È 80 euro a megawattora fermo, un anno fa era 32, da prima della guerra siamo a più 148% nel gas ad Amsterdam, l'elettricità domani verrà venduto secondo il prezzo del PUN a 222 euro a megawattora, un anno fa veniva venduta a 110, e io continuo a ricordare che praticamente l'elettricità è il doppio di un anno fa come prezzo del PUN. Non a caso il gas è a più del doppio rispetto a un anno fa, e sappiamo che il gas viene usato come riferimento per calcolare il costo della bolletta. Poi è interessante quello che sta capitando, ce ne occuperemo, non ce la facciamo oggi, perché da un lato nel settore della carta ci sono almeno 6 aziende che hanno fermato gli impianti per mancanza di redditività, mentre il 20% delle 150 cartiere associate alla Socarta dichiara di essere in difficoltà e valuta chiusure tecniche per il costo dell'energia, perché è arrivato a 85 euro a megawattora, pesa per il 40% sui bilanci delle cartiere, e il riciclo e anche il riciclo è in difficoltà in Campania, a Lucca, che c'è un distretto importantissimo della carta. Costi raddoppiati, mentre sul fronte opposto i magazzini di plastica riciclata sono pieni perché arriva quella importata da fuori dall'Unione Europea senza controlli, che costa meno. Noi siamo il paese più virtuoso in Europa con un tasso di riciclo di quasi 50% della plastica,
La raccolta è aumentata del 5% la differenziata, ma la capacità di selezione si è ridotta di 11.500 tonnellate perché i magazzini sono pieni, c'è un calo della domanda e hanno chiuso vari impianti in Europa e l'Europa sta importando da fuori, in Italia anche, ha importazioni extra europee a prezzi più bassi, ma che non rispettano i criteri comunitari. E quindi attenzione, perché un elemento virtuoso dell'Italia e dell'Europa, andate a vedere qual è il tasso di riciclo negli Stati Uniti, per esempio, di differenziata, beh, manca solo che si blocchi per via di importazioni extra europee. Questo riguarda, è uno degli elementi su cui deve lavorare ancora l'Europa, bloccare tutte le importazioni che non seguono i criteri europei, altrimenti penalizzi i produttori europei. Poi oggi il Centro Studi di Confindustria ha compiuto un rapporto sull'export italiano, dice l'export resiste e cambia geografia, ma con lo shock dei dazi si registra un calo fino al 9% dell'export italiano nei primi 9 mesi, più che compensato dall'aumento dell'export in altri settori a partire dal Mercosur, che sta dando ottimi risultati, ma anche l'accordo fatto dall'Unione Europea con l'India e anche il Golfo.

0: Direi che con questo abbiamo dato le notizie principali, come sempre facciamo in apertura, per quello che riguarda le cosiddette deadlines in apertura. Adesso andiamo con il primo tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Back, back, back.
6: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
7: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
8: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Dai Digital Twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
22: In collaborazione con
23: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
24: Focus Economia.

0: Sì, parliamo della Presidente della Commissione Europea che oggi è intervenuta con il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. Ursula von der Leyen ha fatto un discorso anche abbastanza duro, toccando tutte le volte per ogni tema la richiesta di solidarietà tra i Paesi membri, quindi nel settore del clima, nella lotta al cambiamento climatico, dell'immigrazione, della sicurezza e delle nuove tecnologie. Ha annunciato anche la volontà di rafforzare la collaborazione con il Canada, facendo, era presente il premier canadese Carney, facendo del partner nordamericano il primo paese associato all'Unione Europea. Non ha risparmiato stoccate la Russia, la provocazione di queste settimane, di questi giorni, l'ultima ieri, dalla Polonia alla Lituania, che hanno alimentato una sensazione di insicurezza nell'Unione Europea. La nostra scelta è chiara: vogliamo un'Europa forte e indipendente che difende i propri valori nel mondo, oppure vogliamo lasciare che le nostre democrazie vengano minate dai rappresentanti e dai burattini degli autoritari, che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Allora sentiamo proprio questo passaggio, ma anche il passaggio in cui von der Leyen apre al Canada. Guardate, questo passaggio non è da poco, perché Carney aveva detto già a Davos: di fronte alla posizione degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, bisogna creare un'alleanza tra democrazie che condividono valori, quindi al di là della vicinanza geografica.
1: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
2: In questo mondo il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. Quindi la nostra scelta è chiara. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori in questo mondo? Oppure lasciamo che divisioni e dipendenze ci frenino? Vogliamo unirci attorno alla nostra idea europea nella certezza di poter decidere il nostro destino? Oppure lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai proxy e dai burattini dei despoti? Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, che si tratti di interferenze russe o disinformazione, i nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso. Disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi non limitiamoci a reagire contro tutto questo, ma combattiamo insieme per la nostra idea europea.
1: For our European idea. But above all, dear Mark, Europe and Canada believe in democracy.
2: Ma soprattutto, caro Mark, l'Europa e il Canada credono nella democrazia. Quel potere non appartiene ai più forti, ricchi e rumorosi, ma a tutti noi. Le democrazie hanno la libertà di scegliere con chi lavorare. Quindi stiamo unendo le forze volontariamente. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio di prosperità comune e sicurezza economica. Lavoreremo sulla manifattura intelligente. Creeremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali di difesa, faremo dell'Artico un progetto congiunto di punta. Quindi mi piacerebbe lavorare con te per aprire la porta al Canada in modo che diventi il primo membro associato dell'Unione Europea.

0: Allora, così Ursula von der Leyen, poi parleremo anche della Cina, perché c'è stata anche una reazione cinese, intelligenza artificiale e lotta al cambiamento climatico, e il Buy European, che è stato approvato lo scorso 9 settembre, la preferenza europea contro la concorrenza sleale cinese. Però c'è la mitica in collegamento, che torna dopo la pausa estiva, Adriana Ceretelli da Bruxelles. Buonasera Adriana.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È a Strasburgo in realtà, perché è da Bruxelles di solito. Oggi nel Parlamento il discorso sullo Stato dell'Unione era a Strasburgo, infatti sento il movimento di chi si sta spostando, ma la linea è perfetta. Allora Adriana, primo commento generale, è stato secondo me un discorso anche molto, non dico duro, ma molto stentorio. Insomma, c'è un modello europeo che è sotto attacco, Russia perché in realtà è Cina sul fronte economico, ma anche Stati Uniti, non è che scherzino, e von der Leyen ha detto con chi vogliamo stare, dopodiché ricordando che l'Europa va rafforzata.
1: Assolutamente sì, diciamo che è stato un discorso per una volta in sintonia con i problemi attuali dell'Europa, con tutte le insicurezze che l'Europa ha accumulato, un po' per propria responsabilità, un po' per le aggressioni ricevute dai vari autocrati e dall'America da un altro lato, e quindi ci troviamo in una situazione, diciamo, di estrema difficoltà, dove lei non ha negato il potenziale dell'Europa, al contrario, però ha detto anche che l'Europa si trova in uno stato precario, ed è per questo, in questa chiave, che diciamo la cosa stupefacente che ha fatto è quella di aprire all'eventuale ingresso, cioè ingresso al fatto che il Canada di Carney possa diventare un membro associato dell'Unione Europea, perché ovviamente non può entrare, perché i trattati europei non prevedono che stati non europei entrino nell'Unione. Ma diciamo che in questo momento il ponte tra l'Europa e il Canada che ha mostrato coraggio sostanzialmente di fronte a un Trump che l'ha strapazzato con nuovi dazi pesantissimi, ha risposto per le rime, pur essendo, diciamo, il gigante e il topolino, perché il Canada sono 41 milioni di persone, ha una dipendenza dagli Stati Uniti dal punto di vista economico e militare addirittura peggiore di quella dell'Europa, perché noi siamo sostanzialmente con gli Stati Uniti l'uno il maggior partner dell'altro, invece il Canada è decisamente un partner minore, sia pure importante per le materie strategiche, per certa industria, l'alluminio in particolare, per cui ecco, diciamo che l'arrivo di Carney è come se avesse dato una svegliata alla von der Leyen, nel senso che c'è un'energia positiva in quel coraggio che noi non abbiamo, perché è inutile che ci raccontiamo le favole, però c'è anche da dire un'altra cosa: lei ha lanciato il sasso nello stagno, e sicuramente questa idea bisognerà lavorarci sopra per arrivare a qualche cosa, però è una, come dire, è uno stimolo a un'Europa che non solo è massacrata dall'esterno, ma è massacrata pure dall'interno, con tutti gli estremismi che la stanno tormentando, con la Russia, certo, e tutto il resto.
0: Sì, che poi sono tutti estremismi, diciamo, gli ultranazionalisti, che hanno un'unica caratteristica, sono tutti a favore della Russia, e questo qualche sospetto lo può anche ventilare, poi magari sono scelte libere, però diciamo che difendono i loro interessi nazionali, altrimenti non sarebbero nazionalismi, ma ovviamente in questo, diciamo, c'è sempre questa idea che l'Ucraina debba essere lasciata, insomma, al suo destino, che non si debba sacrificarsi per l'Ucraina. Vedo anche alcuni ascoltatori, poi risponderò, però voglio andare avanti sulla cronaca. Stavo riflettendo mentre ti ascoltavo, certo che per Donald Trump oggi potrebbe essere una giornata non bellissima, perché da un lato questo avvicinamento molto forte, formale, del Canada all'Europa, non penso forse che le famose eterogenesi dei fini, in qualche modo anche un risultato non voluto, perché lui attaccava il Canada, il risultato è di avvicinarlo moltissimo all'Europa. Questa sera la Federal Reserve deve decidere sui tassi di interesse, e vuoi mai che il nuovo presidente della Federal Reserve, Walsh, che ha messo lui, dopo aver massacrato oltre che il Canada anche Powell, presidente della Federal Reserve, vuoi mai che lui alzi i tassi? Sarebbe veramente, oltre al danno, la beffa. Il Canada che si avvicina all'Europa, la tanto poco amata Europa, e i tassi di interesse che aumentano negli Stati Uniti. Torniamo a noi, perché ci sono due aspetti che volevo commentare con te prima di salutarti. Il primo riguarda, diciamo, alcune cose che ha annunciato. Von der Leyen ha detto: inviterò tutti i grandi capi dell'intelligenza artificiale per un dibattito su come gestire la sfida assieme ai partner che condividono la nostra visione, quindi Canada e Regno Unito, anche perché non sfugge a nessuno che nel frattempo anche il Regno Unito si sia molto avvicinato all'Europa. Poi la Commissione domani proporrà un EU Kids Act per il divieto dei social per i minori di 13 anni, ha annunciato un nuovo corridoio tra Asia centrale e mercato dell'Unione Europea e ha detto: guardate, dobbiamo creare un'alleanza per le assicurazioni climatiche, istituirà una Climate Insurance Alliance, anche perché solo il 25% delle perdite da catastrofi è coperto dalle assicurazioni. Quest'anno in Europa sono stati bruciati 660.000 ettari e tonnellate di raccolti persi. Veniamo adesso alla Cina, perché la von der Leyen ha detto: gli squilibri sono insostenibili, vogliamo i risultati dal dialogo, creeremo una corporazione per le materie prime critiche. La Cina ha risposto: il protezionismo non porterà un aumento della competitività europea. La Cina è molto critica su questo atteggiamento. E Adriana, lo scorso 9 settembre le nuove norme dell'Unione Europea, il Buy European, prevedono la preferenza europea contro la concorrenza sleale cinese negli appalti, per cui per l'Italia il codice di appalti non passerà più da recepimento nazionale, ma sarà fissato direttamente a livello di Unione Europea. E il mercato unico degli appalti pubblici vale il 15% del PIL dell'Unione Europea. Almeno il 30% della valutazione dell'offerta dovrà basarsi su criteri diversi dal prezzo, tenendo conto della preferenza europea nelle gare d'appalto, quindi punti più alti alle offerte europee, e escludere operatori di paesi terzi se non c'è un accesso reciproco. È questo che sta irritando la Cina, Adriana?
1: Sì, certo che sta irritando la Cina. La Cina è irritata come gli Stati Uniti da tutte le reazioni che in qualche modo siano vagamente più o meno muscolari. L'abitudine a vedere un'Europa remissiva, che incassava più o meno tutto quello, i colpi che le si davano, ecco, questa Europa sembrerebbe non voler più essere così, e questo naturalmente irrita perché il nostro mercato è il mercato più ricco del mondo, col più alto potere d'acquisto, è un mercato che ha industrie e know-how estremamente alto, quindi è rapinabile a volontà, quindi nonostante tutti gli errori che abbiamo fatto in questi anni, resta comunque un boccone a cui nessuno vuole rinunciare. Però finalmente sembra che l'Europa si stia decidendo a reagire a quello che dice von der Leyen, le decisioni che ha già preso, però bisogna sempre tener conto che andranno poi approvate, perché non è mai quello che annuncia quello che succede, ma quello che poi si decide nel Consiglio dei Ministri e il Parlamento.
0: Certo.
1: Comunque sono tutti dei segnali che vanno nella direzione di un'Europa che vorrebbe reagire a tutto questo.
0: Sì.
1: E ripeto, la mossa nei confronti di Carney è un segnale in questo senso, perché in fondo un piccolo paese, una media potenza, che ha avuto un coraggio che tanti altri non hanno avuto.
0: Grazie intanto alla Mitica in collegamento con noi da Strasburgo.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Case e città più accessibili, vivibili e sostenibili. Le sfide per il futuro dei territori. sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: commento sull'inflazione veloce, perché è una conferma delle stime preliminari. Ad agosto l'inflazione è salita dal 2,9% di luglio al 3,3%. È tutta l'inflazione che è salita per via dei prezzi energetici e derivati, benzina e gasolio, che sono aumentati dall'11,6% di luglio al 17% di agosto rispetto a un anno prima. L'inflazione di fondo, quindi al netto di energetici e alimentari, cala un pochino dall'1,6% all'1,5%. Ci sono anche generi che crescono molto molto meno dell'inflazione media. Penso alla cura della persona, scende dal più 3% di luglio al più 2,6%, e si conferma il famoso carrello della spesa, che è addirittura calato rispetto a luglio, cioè è cresciuto ma meno di luglio, dall'1% di luglio allo 0,9%, che vuol dire sostanzialmente che i beni alimentari lavorati hanno fatto da meno 0,2 a meno 0,4, cioè lì c'è proprio un calo dei prezzi, non un rallentamento dell'inflazione per i beni alimentari lavorati. E vuol dire che se metti assieme beni per la cura della persona, pulizia della casa e alimentari, il carro della spesa ha avuto una crescita dei prezzi meno della metà dell'inflazione complessiva. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Questo vuol dire, io lo chiedo sempre ma non mollo la domanda, che l'industria, in questo caso alimentare ma non solo, anche dell'igiene personale, della cura della casa, non sta trasferendo, perché qualche costo in più ce l'avranno come benzina e gasolio, ma c'è molta prudenza a trasferire questo aumento dei costi sul consumatore finale, perché è già piegato dal 30% di inflazione che abbiamo. Il carrello della spesa ha fatto più 30% in 5 anni, la media è stata più bassa, più 20, però il carrello della spesa ha già fatto un più 30% in 5 anni. Prego Bella.
1: Sì, io sarei leggermente più ottimista. Mi sembra che le sue parole le possiamo anche trasformare, le possiamo anche dire così. Il sistema della produzione, dell'ingrosso e della distribuzione nel nostro paese funziona, cioè gli impulsi che vengono dall'esterno, soprattutto sull'energia, ma non solo, ci ritorno, rimangono lì dove impattano direttamente e non si trasmettono, cioè non ci sono questi benedetti effetti di seconda round. Guardi, se io prendo l'indice armonizzato, quello fatto dall'Eurostat, che mette a sistema le varie inflazioni, i vari indici di prezzo dei 21 paesi dell'area euro, noi ad agosto abbiamo avuto un incremento dello 0,1%, è diverso dallo 0,5% del NIC perché viene omogeneizzato, ok? Ma su 21 paesi noi siamo ai minimi, 0,1, forse la Finlandia ha fatto meglio di noi, a meno 0,4. Quindi il sistema Italia funziona. C'è una cosa che mi preoccupa però. Sì, l'energia è un problema, ma io vedo una cosa che per adesso non è stata messa in evidenza e ci tengo a farlo io. La tecnologia sta crescendo moltissimo. Se prendo la voce, computer, portatili, palmare e tablet, io da giugno ho più 1,3 congiunturale, più 5,3 luglio su giugno, più 8,2 agosto su luglio. Siamo a più 17,8. Questa voce, che è probabilmente impattata da difetti di importazione, produzione, rivisitazione delle catene globali del valore verso l'intelligenza artificiale, verso i data center cinesi e americani, secondo me è un problema serio. Perché?

0: aiutava più bassa della media di inflazione e aiutava ad abbassare la media complessiva. È anche vero, Bele lo sa meglio di me, che quando vai a colpire il carrello della spesa, colpisci le spese obbligate. Ed,
1: certo.
0: ed è il motivo per cui io lì parlo di inflazione come tassa bastarda, perché colpisce di più, certo, chi già ha meno e colpisce meno chi già ha di più. Come da domani spiegheremo nella prima puntata bella, che deve ascoltare anche lei, del podcast di Focus Economia, che si chiama i numeri, riguarda i numeri ma soprattutto le parole che contano, dizionario di Focus Economia. Domani verrà rilasciata la prima puntata, che sarà tutta sull'inflazione: cos'è l'inflazione, perché è buona, perché è cattiva, perché è bastarda, come si genera, come si calcola, come si cumula. Figaro qua, Figaro là, e lo ascolterà anche lei, Bella, perché così le diamo un refresh, diamo una possibilità a tutti. Però Bella, dicevo, un conto è quando picchia sulle spese obbligate e un conto quando picchia sui beni tecnologici. Tradotto, io posso anche decidere di non comprare questo mese il computer se mi funziona quello vecchio. Devo fare la spesa ogni settimana, devo comprare prodotti ricreativi per la pulizia della casa e igiene personale, diciamo, più o meno ogni settimana, no?
1: Certo, però soprattutto i nostri figli preferirebbero non mangiare piuttosto che non stare col computer o col cellulare.
0: O anche non pulirsi, beh, vabbè, ma per fortuna certo, sono figli e prendono anche indicazioni dai genitori, non è che adesso non comprare il pollo e dammi l'ultimo aggiornamento di software o del videogame. Comunque no, era per spiegare che appunto come verrà spiegato da domani nel podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Poi l'inflazione è una media, ma poi c'è inflazione e inflazione, quella più bastarda è quella che colpisce i beni di cui tu non puoi o procrastinare l'acquisto o cui non puoi rinunciare proprio come acquisto. A proposito di inflazione, vedremo se avrà un impatto su questo, andiamo a aggiornare subito rapidamente cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri. Dico in sostanza che da un lato viene elevato il bollo sulle auto piccole e i motocicli, dall'altro invece le accise vengono ridotte, il taglio delle accise viene ridotto, si passerà sostanzialmente a 12,2 centesimi sul gasolio fino al 25 settembre, dagli attuali 17 di taglio, e poi a 6 fino al 5 ottobre, da lì forse si andrà alle accise mobili. Allora, le coperture: 2 miliardi e 300 milioni di mancati introiti per le regioni e le province autonome, ma verranno dati o aumenta le addizionali IRPEF?
1: No, i fondi verranno dati alle regioni in modo equivalente, come è successo con i comuni quando è stata abolita l'IMU, per i comuni è stato creato un fondo statale equivalente, quindi non avrà impatto fiscale. La misura vale al momento per il 2027, anche perché nel 2026 il bollo di quest'anno è stato dalla maggioranza già pagato, ma nelle intenzioni del governo è solo un primo passo, tanto è vero che tutti hanno detto oggi in conferenza stampa è una misura strutturale, del resto è difficile immaginare che dopo che togli il bollo auto per un anno lo rimetti l'anno dopo, chiunque ci sia al governo l'anno dopo, lo dico perché in mezzo, tra cui il 28, ci sono le elezioni politiche, anche se non si sa la data. È sostanzialmente un anticipo della manovra che permette al governo di dare una misura che si vede molto bene e si comunica pure meglio, senza però, come dire, dover continuare la affannosissima caccia alle coperture su quest'anno, che come abbiamo visto con 16 proroghe dei tagli delle accise è appunto affannosissima sull'anno in corso. Coperture essenzialmente non ce ne sono,
0: certo,
1: e che quindi imponeva questa pioggia continua di micro.
0: Senti Gianni, siccome devo chiudere, possiamo dire che comunque una parte delle coperture arriverà dal mancato taglio delle accise, cioè spende meno soldi lo Stato?
1: No, il mancato taglio delle accise
0: però
1: evita,
0: va a pesare sul 2026.
1: Sì. Le coperture vengono prese dai fondi di bilancio del 2027 e poi ci penserà la manovra a rendere il tutto strutturale.
0: Ne riparleremo, grazie intanto Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e

0: viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
1: Resta con te.
5: Perché?
0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
11: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
12: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
11: E con
13: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
15: Sono le 23.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Si è costituito il cecchino del quartiere Prati a Roma. La truffa alla banca Revolut, si muove anche l'antimafia, ha richiesto un riscatto di 3 milioni di euro. Per la prima volta dal 2003 la Fed rialza i tassi di interesse. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Ha ammesso durante l'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato così a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma l'altra sera in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. I carabinieri si sono ora recati nella sua abitazione per sequestrare l'arma con cui avrebbe sparato. L'uomo è stato individuato attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina inizialmente non reperibile. Il cinquantenne si è poi presentato in serata in caserma. Gli hacker del collettivo I'm Not a Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari, non di euro come avevamo precedentemente detto, entro 24 ore. Altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. La misura, che vale per il 2027, riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. A Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia, e dagli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato von der Leyen davanti al premier canadese Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. La Federal Reserve rialza i tassi di interesse nella terza riunione del board con Kevin Warsh presidente. Il costo del denaro, in linea con le attese, sale di 25 punti base tra il 3,75 e il 4%. Si tratta del primo aumento dal luglio del 2023 e un ulteriore rialzo è ipotizzato entro la fine dell'anno. E Wall Street chiude la seduta in territorio negativo, malgrado i listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi. Il Dow Jones registra un meno 1,21%, poco mosso il Nasdaq, a meno 0,45%, l'S&P 500, euro a 1,1462 sul dollaro. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato a Milano da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona del quartiere Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker McNaghi, presidente della comunità ebraica di Milano. La polizia, che indaga su quanto accaduto dopo la denuncia del rabbino stesso, avrebbe già individuato gli aggressori. Quasi una donna su 10 in Italia ha subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, lo evidenzia un rapporto dell'Istat diffuso oggi.
2: Oltre 3 milioni di donne in Italia subiscono violenza sessuale prima dei 16 anni. Emerge dal report dell'Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, un'indagine condotta tra maggio 2025 e gennaio 2026. Le donne che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni sono l'8%. Il dato è in aumento rispetto al 7,8% del 2025 e in diminuzione rispetto al 10% del 2014. Violenze che si verificano soprattutto da parte di persone conosciute e in ambito familiare. Nel 27% dei casi gli autori sono il padre o il patrigno. Nel 25% sono amici di famiglia o compagni di scuola. Soltanto il 9% denuncia di essere stata vittima di violenza da parte di uno sconosciuto. Oltre il 58% delle vittime in generale non ne ha parlato con nessuno. Oltre a subire violenze fisiche e sessuali, le donne possono essere anche testimoni di una violenza subita in famiglia. In questo caso, il trauma aumenta il rischio di diventare poi direttamente vittime di violenza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro, rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Per i lusitani, reti di Luke Bacchio al 16° e Kaminski al 53°. Grazie a Pietro Lacorte in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Pensiamoci, ogni passo che facciamo, ogni scalino, ogni minuto in piedi passa da lì. Da un muscolo spesso dimenticato ma fondamentale per la nostra salute. Di chi parlo? Del polpaccio. Allenarlo può fare la differenza. Ce lo racconta Christian Boceda, personal trainer, che è in linea con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Christian, perché chi lo allena ci guadagna?
2: Allora, il polpaccio è un muscolo importantissimo su più fronti e purtroppo è una zona del corpo che spesso viene dimenticata. Come sicuramente prima cosa, il polpaccio interviene nella circolazione, nel ritorno venoso, infatti è chiamato il nostro secondo cuore, quindi un polpaccio che viene stimolato correttamente permette prima di tutto di avere una circolazione ottimale e ci aiuta effettivamente a far risalire il ritorno venoso dalla parte bassa del corpo verso l'alto, quindi sicuramente primo beneficio, quello di una circolazione funzionante, ma non solo, sicuramente essendo un muscolo importantissimo per la parte bassa del corpo, interviene anche sulla parte di equilibrio, forzo e controllo alla base del corpo. Soprattutto magari man mano che avanza l'età, diciamo, avere dei muscoli che ci sostengono alla base ci aiuta su più fronti, quindi banalmente anche riuscire ad alzarci da una sedia in autonomia, mantenere l'equilibrio, essere più longevi. Questo direi sicuramente un aspetto fondamentale.
1: Allora io devo dire che dobbiamo assolutamente chiederle di aiutarci a capire come mantenere attivi i polpacci, perché camminare, fare le scale sembra non basti.
2: In generale consiglierei sempre un percorso, un programma, un allenamento mirato poi per l'obiettivo che si ha. Se vogliamo consigliare un esercizio molto semplice ma allo stesso tempo direi efficace per stimolare il polpaccio, che si può fare tranquillamente ovunque nella quotidianità in pochissimi minuti, basterebbe posizionarsi in piedi e andare a sollevarsi sulle punte dei piedi, quindi stacchiamo il tallone da terra e in questo modo effettivamente andiamo a contrarre la pompa del polpaccio, ripetendo questo movimento per circa 15-20 volte, magari anche una o due volte al giorno. Sicuramente manteniamo attiva questa pompa, che generalmente si tende a spegnere soprattutto se facciamo una vita sedentaria, quindi passiamo tante ore seduti, il polpaccio si va a spegnere. Basterebbe prendersi una piccola pausa, quei pochi minuti, e fare dei sollevamenti sulle punte.
1: Grazie per essere stato con noi, la penseremo mentre facciamo questi sollevamenti sui talloni dalla posizione retta. Anche i nostri polpacci la ringraziano. Alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata, Christian Boceda. Io lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi. Ci vediamo sul canale 63.

0: Meloc. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: La ragazzina era sottoposta ad un vero e proprio protocollo di iniziazione che prevedeva una scaletta settimanale di prestazioni sessuali ordinate e gestite, si fa per dire, da una triade di spiriti che il falso stregone sosteneva albergassero in lui: Satyricon, Triton ed Edon.
2: La storia di suo padre, che nei primi anni 90 la porta a partecipare a delle messe nere in cui persone incappucciate praticano riti macabri nel nome di Satana, con pesanti violenze psicologiche e fisiche sui bambini presenti.
3: Fu messa dentro una cassa, la cassa fu seppellita.
4: In un'abitazione i poliziotti si sono trovati di fronte a due veri teschi. Il gruppo si ritrovava in un collegio abbandonato di Prato o in vecchi cimiteri, comunque in luoghi sconsacrati.
5: Io tante volte faccio questa riflessione, sono più di 40 anni che parlo, quindi ho imparato a parlare, a essere convincente se voglio, anzi potrei persino essere manipolatore dell'opinione altrui se mi ci mettessi, visto che viene spontaneo, è un mestiere, uno come impara a camminare sulla fune o a fare il lanciatore di coltelli, impara a parlare in maniera convincente. Se volessi dare il massimo profitto, la capacità di parlare, dovrei fare il capo di una setta, il santone, la spada di fuoco, chiamatela come volete, mettermi lì a dire che ne so, guarisco da tutti i mali, apro i chakra e aprirei qualunque cosa sicuramente, figuriamoci, ma alla fine eviterei di dover lavorare ancora 70 anni passati per portare un tozzo di pane ai miei bambinelli affamati, perché chi fa il guru di una setta diventa ricchissimo, poi lo vedete andare in giro magari con i sandali scalzo, con un saio, con un vestito rentaleggiante, dici poverino, sai, lui vive di spiritualità in contatto diretto con l'assoluto, ma un grande paraculo. Beh, io faccio questo mestiere da tanti anni, l'ho detto, ogni tanto puntualmente, ogni 10 anni faccio una puntata sulle sette, ma dicono, alla fine si dicono sempre le stesse cose, è un meccanismo che sembra impossibile da abbattere, la maniera in cui le persone si lasciano abbindolare dalle sette è sempre la stessa, con una lieve differenza: da quando l'umanità è digitalizzata è più facile sicuramente abbindolare le persone, captarle e metterle dentro il meccanismo. Oggi parliamo di sette, parliamo di santoni, non è un fenomeno trascurabile. Io ho davanti qualche numero di un monitoraggio fatto da una serie di enti specializzati che appunto si occupano del fenomeno settario: la squadra antisette, la Polizia di Stato, il servizio antisette Comunità Papa Giovanni XXIII, ci sono varie associazioni che fanno. Vi do qualche numero per farvi capire che non stiamo parlando di un gruppo ristretto. In Italia sono stimati 500 gruppi attivi, che hanno tutte le caratteristiche di essere una setta, cioè cercano adepti, captano gli adepti, plagiano gli adepti, hanno vantaggi dal fatto di avere degli adepti. Gli adepti diretti e affiliati variano dagli 80.000 ai 240.000, quindi in Italia c'è una media tra 80 e 240.000 di persone che sono vittime dell'abuso di una setta. Il bacino d'utenza a rischio, cioè quelli che potrebbero entrare comunque poi nel meccanismo, vanno da 1,5 milioni a 4 milioni di persone. Insomma, probabilmente dentro ci potete stare anche voi, ci potreste stare. 800 24 00 24.
6: 2 febbraio 88, Pordenone, piove. Una giovane babysitter avvenente scende di casa, va al lavoro a accudire un neonato, saluta la madre, sarà l'ultima volta.
7: Il caso che raccontiamo questa sera è uno dei più misteriosi, agghiaccianti e toccanti che abbiamo mai raccolto. Gli elementi sono quelli di un vero e proprio film del terrore, un film di Dario Argento o di Roman Polanski, oppure di John Carpenter come Halloween.
6: La trovano priva di vita sul divano dell'abitazione in cui presta servizio, sangue sui cocci di una lampada, sangue sulla cornetta del telefono che un vigile del fuoco riattacca, cominciano le indagini.
7: C'è una setta, una babysitter, un omicidio, un bambino che piange, eppure a guardarlo bene non è proprio così. Intanto non si tratta di un film o di un romanzo, ma di un fatto vero, un fatto di cronaca. E poi, dietro a tutto questo, dentro a tutto questo, c'è una persona, c'è una ragazza, che è più di un personaggio, un titolo di cronaca, la babysitter della setta.
5: Questa è una delle tante notizie che riferiscono di sette, parliamo la babysitter della setta Telsenzau, Pordenone, anno 1988. Poi entreremo nello specifico. Le notizie sulle sette sono sempre alatere rispetto a grandi storie, grandi delitti. Si favoleggia di sette anche nel caso Garlasco, ormai è, diciamo, la telenovela a puntate che riempie tutte le prime serate di tutti i talk che dovrebbero essere giornalistici in Italia. Beh, oggi parleremo di quello che è, secondo me, lo studio più aggiornato sulle sette, non soltanto in Italia, ma le sette nel mondo. È un libro che è appena uscito, Profeti del buio, potere, manipolazione, violenza e segreti delle sette, uscito per Mondadori Strade Blu. L'autore è Stefano Nazzi. Buongiorno Stefano.
8: Buongiorno a voi.
5: Allora, Stefano Nazzi è un giornalista, scrive di cronaca e attualità per il Post, ha ideato e anche autore del podcast Indagini e altre indagini sempre per il Post, poi ha condotto un programma televisivo Delitti in Famiglia in onda su Rai 2, Il Caso su Rai 3, su Sky Crime ha una docuserie Nazzi Racconta al 2024, gira per i teatri d'Italia con il racconto di alcune storie di cronaca legate a sette che hanno segnato l'Italia. Ha in qualche maniera realizzato un nuovo indicatore su quello che è la situazione delle sette in Italia. Io vedo però, Stefano, che il rapporto ufficiale sulle sette è ancora il rapporto Censis degli anni 90, quello, diciamo, ufficiale più accreditato. Dopo non è stato fatto nulla di più approfondito?
8: No, diciamo che è l'ultimo fatto, diciamo anche a livello ministeriale, fu il Ministero dell'Interno a chiedere questo rapporto. Ci sono i rapporti, come citavate, delle associazioni, però è difficilissimo anche avere numeri precisi perché è un mondo nebuloso, difficile spesso da penetrare, in cui nascono gruppi, muoiono, si ricreano, quindi è un mondo estremamente difficile, ed è anche difficile poi il confine labile tra cosa è setta e cosa non lo è, non essendoci poi una legislazione in questo senso.
5: Quindi c'è un vuoto legislativo, perché
8: c'è un
5: tanti
8: vuoto
5: fatti, anche il fatto della famiglia nel bosco, di cui ha diviso l'Italia per parere, ideologicamente ha diviso l'Italia, anche lì dietro c'era comunque delle persone che agivano attorno a un santone, una santona, imponendosi e autoimponendosi, stili di vita strani, non voglio dire che sia una setta, comunque è un meccanismo molto simile.
8: Sì, allora fu abolito nell'81 il reato di plagio in Italia, fu abolito dalla Corte Costituzionale perché diceva impossibile stabilire cos'è plagio e cosa non lo è, era una legge degli anni 30, in tutta la nostra storia ci fu un solo condannato per plagio, che fu la famosa vicenda di Brebanti.
5: Sì, poi c'era una vicenda politica dietro.
8: C'era tutta una vicenda politica. La Corte Costituzionale ha detto cosa è plagio e cosa non lo è, e poi se è plagio allora si può arrivare a ipotizzare che lo siano anche le religioni, cioè chi segue, certo, quel determinato, un partito politico, un sindacato. Quindi a livello legislativo, quando si interviene, quando ci sono denunce di violenza, di truffa, che sono quelle più consuete, e quindi reati specifici, reati sentinella, per così dire, di una setta che agisce, di un gruppo che agisce con metodi settari e al fine di arricchirsi, di praticare violenza, sono appunto i due reati più diffusi.
5: Ecco, tu dai un concetto, potrebbe essere un pochino una linea di discrimine per capire laddove c'è un comportamento criminoso, il concetto di menticidio, ce lo spieghi?
8: Il menticidio è quando viene annullato il pensiero critico di una persona e la si porta con metodi manipolatori, raramente, ma succede anche con costrizione poi, ma soprattutto con metodi manipolatori, a convincerla che devi seguire il pensiero del leader, del guru, del santone, chiamamolo come vuoi, per raggiungere una crescita personale, soprattutto per elevarti verso qualcos'altro.
5: Quando noi abbiamo fatto. Sì, scusa, finisci pure il ragionamento.
8: No, noi quando parliamo di sette, anche a livello giornalistico, diciamo, viene sempre associato al termine satanico. In realtà la stragrande maggioranza delle sette oggi riconosciute sono le cosiddette psicosette, cioè quei gruppi che tendono alla crescita personale, a uno stato di serenità e di felicità, di allontanamento da una vita infelice.
5: Quelli che ti aprono volte, i chakra, dai, diciamolo in termini concreti, è quello
8: sì,
5: in cui c'è sempre qualcuno ti illumina.
8: Sì, non sono tutti santoni, non sono tutti con cattive intenzioni, anche lì è difficile poi distinguere, cioè non sempre c'è la manipolazione e il reato.
5: Allora, facciamo un esempio, noi abbiamo mandato una piccola clip sul caso di Pordenone dell'88, tu sì. Ne parli nel tuo libro, prendiamolo come esempio chiarificatore per dare l'idea di quando si parla di setta, quando invece si parla di un gruppo autonomo di persone che vanno a fare i tai chi nel parco, non è una setta, è un'altra cosa, chiaro?
8: No, certo, è tutta un'altra cosa. Allora, lì si parla di setta perché? Perché una persona aveva convinto altre persone, un gruppo ristretto ma comunque numeroso, che prima o poi sarebbe arrivato dallo spazio questa entità, questa figura chiamata Telsen Sao, che gli era apparso quando lui era in coma durante un incidente stradale, e li avrebbe portati via verso uno stato fisico e mentale di gioia, serenità e allontanamento da tutte le difficoltà del mondo. Sono storie, questa e molte altre, che appaiono grottesche, perché dici, come puoi credere che farai un viaggio fuori di te insieme a un extraterrestre chiamato Telsen Sao? Poi spesso ci sono dei risvolti tragici. Qui ci fu un omicidio che non era avvenuto dentro la setta, ma siccome portavano anche i figli queste persone.
9: Il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare.
8: Sì, siccome portavano anche i figli a queste riunioni di questo gruppo Telsen Sao, ci fu, poi venne appurato un ragazzo, ma venne scoperto molti anni dopo, che si invaghì di una ragazza adepta della setta, e vestivano tutti con queste tute tipo da astronauti, con delle ali sulle spalle, tutte sgargianti, cioè color argento, e tentò un approccio, la uccise. Quindi un delitto maturato all'interno di questa setta, ma non legato direttamente alla setta.
5: Ecco, tu fai una bella classificazione di tutti i tipi di sette, appunto le psicosette che hai accennato, sono quelle probabilmente più attuali e più pericolose. Poi ci sono anche sette ufologico-alieniste, satanismo acido-distruttivo, satanismo razionalista-esoterico, sette non-naziste ed estremiste, sono dei grossi filoni. Molte volte poi è difficile. Io, guarda, ricordo che andai proprio negli anni 80 a conoscere un personaggio, allora lavorava nelle Marche, che aveva le stimmate, diceva che parlava con gli UFO, diceva che Gesù e la Madonna erano degli extraterrestri, che nella terra cava c'erano tutti i maestri. Beh, oggi lo vedo che sta a tavolo con tutti i rappresentanti dell'antimafia in Calabria e parla tranquillamente. Com'è possibile secondo te che ci siano questo doppio livello di lettura? A un certo punto si normalizza chi dice cose perlomeno singolari ed entra nel giro degli interlocutori. Red Ronnie è un personaggio interessante, divertente, viene spesso intervistato, ma anche lui dice le cose assurde.
8: Dice cose assurde, non ha una setta, non è un santone, dice le cose che a noi giustamente appaiono assurde, ma non lo fa, credo, né a scopo di lucro né per nessun altro scopo. Ci sono persone che lo fanno a scopo di lucro, e ci sono il problema è che queste sette sono molto trasversali, quindi attirano anche professionisti, persone di cultura, persone inserite in ambiti professionali anche importanti, elevati, e quindi assumono un ruolo anche proprio sociale. Ci sono stati dei casi Ricordiamoci il caso di Verdiglione negli anni 80, certo, in Italia, persona assolutamente inserita a Milano anche nella politica.
5: Totalmente, lì, era vicino a quelli che allora erano, diciamo, la cosiddetta Milano da bere.
8: Milano da bere.
5: Ti ricordi? C'era anche chi è un Greggio, Enzo Greggio, in un programma satirico faceva il professor Verdiglione, gli faceva anche l'imitazione. Quindi era un fenomeno sedimentato, ci scherzavano tutti, ridevano tutti, ma in realtà era un grande manipolatore.
8: Andò,
5: ci fermiamo, ci
8: andò
5: ci andò un istante, poi riprendiamo.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Il lavoro di domani comincia dalle scelte di oggi. Un master può essere la scelta giusta per iniziare una carriera, darle una nuova direzione o prepararti alle competenze di domani. Dall'intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla salute alla finanza, una guida completa per conoscere l'offerta formativa e scegliere il percorso più adatto ai tuoi obiettivi. Guida Master 2027, in edicola mercoledì 16 settembre con Il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
21: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
22: Tempo in diretta.
23: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 17 settembre. Perturbazione atlantica in transito, tempo spiccatamente instabile con precipitazioni che dal nord si porteranno verso alcune regioni del centro in forma irregolare, soprattutto su Umbria, Marche e Toscana. Non mancheranno dei temporali, il tempo sarà più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: Maylock.
1: Chi soffriva di tumori, IDS o infertilità si rivolgeva alla psicosetta sperando in una guarigione. 10.000 i casi denunciati. I maestri del metodo Archeon sono stati condannati dal tribunale di Bari a pene comprese tra 1 anno e 6 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione. 3 le assoluzioni. Vito Carlo Moccia, 60enne di Noicattaro, è stato riconosciuto dai giudici come unico promotore della presunta associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica e per questo condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Condanna a 2 anni, pena sospesa, per i cosiddetti maestri della setta Francesco Antonio Morello, Gabriella Fabbri e Francesco Ferrara. Condanna a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, per Quirino Salerno e Piero Mazza. 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, per Massimo Vavà e Francesco Locatelli.
2: Adesso poi vi spiegheremo meglio di cosa si tratta la setta Archeon. Anche qua ci sono state le condanne, l'episodio è stato valutato quello che realmente fosse, ma ciò che temo è che in Italia ci siano un'infinità di situazioni liminari al margine in cui è difficile stabilire l'aspetto manipolatorio criminoso e molte volte agiscono tranquillamente, ma non bisogna nemmeno invocare leggi liberticide che impediscono alle persone di professare un'idea, un punto di vista, una religione. E questa è la linea indefinita che ci sta cercando di far capire il collega Stefano Nazzi, che ha appena pubblicato un libro, Profeti del buio, potere, manipolazione e violenza, segreti alle sette. Io intanto ringrazio Martin Garamone, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini qui a Roma e riprendo appunto con Stefano Nazzi. Puoi dirci qualcosa questa setta Archeon, visto che l'abbiamo citata, di quale categoria fa parte rispetto a quelle che tu hai classificato?
3: Psicosette, era una psicosetta per la crescita personale. C'è un altro fatto legato ad Archeon, e cioè che uno dei maestri è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di 2 adepte. Perché? Perché diceva: se stai con me, puoi guarire da tutti i tuoi mali, da tutti i tuoi dolori psichici. Questa era anche lì, al processo è stato molto dibattuta la questione del termine setta. Di fatto era un luogo dove si trovavano le persone, soprattutto donne, nel seguire questo guru che aveva partiva da un principio. Tutti noi, soprattutto le donne, e anche questo deve far pensare, hanno subito durante l'infanzia della violenza, si devono liberare della violenza. Quindi faceva queste sedute collettive in cui una donna era al centro e veniva spinta anche in maniera aggressiva a liberarsi a ricordare questa violenza subita da bambina, e da lì arrivavano accuse magari a familiari per cose che non avevano mai fatto, fino a che,
2: cioè, alla fine ci credeva pure la persona manipolata,
3: ma succedeva anche qualcosa di terribile, nel senso che a volte alcune di queste donne vomitavano e il guru diceva: ecco, stai espellendo lo sperma del tuo violentatore. Quindi siamo a questi livelli. Naturalmente queste persone si spogliavano di tutti i propri beni e dandoli ai maestri della setta, che amministravano poi i loro patrimoni. Anche qui
2: questa è una delle due grandi caratteristiche che contraddistinguono una setta: l'aspetto sessuale, dell'abuso sessuale o del considerare, esatto, gli adepti come la propria riserva di trastullo sessuale, e quello del denaro. Ma guarda, io ricordo, mi sembra le Iene hanno fatto uno dei loro servizi, di un medico che tranquillamente diceva ai suoi pazienti, un ginecologo, che per curare loro problemi intimi dovevano per forza farsi possedere dal dottore, perché aveva un particolare sperma che guariva da tutti i mali. La cosa brutta è che tante donne ci sono cadute in buona fede o per brava manipolare. Esiste una linea di discrimine in cui la gente può inconsapevolmente trovarsi all'interno di questo meccanismo? Tu direi, sai, prima che a me mi prendono, mi sbattono, il santone mi metta giù a 90 gradi e mi dice che mi salva, ce ne passa. Ma non è poi così scontato che sia difficile questo passaggio?
3: No, perché noi siamo portati a pensare a quelli che ci cadono sono degli ingenui, degli sprovveduti, degli stupidi, magari a volte anche così, però poi ci sono delle fragilità umane, dei momenti anche lunghi di debolezza, di solitudine, in cui si è portati a cercare qualcosa o qualcuno che ti possa aiutare. Quindi se no non si spiegherebbero certi numeri, non è che non è possibile spiegarli in altro modo. Ci sono persone con una capacità estrema di approfittare delle debolezze altrui a tanti livelli. A livelli più gravi ci sono questi guru delle sette che agiscono.
2: Quindi una grande capacità manipolatoria di sapere qual è la fessura.
3: E anche carisma.
2: In cui si può entrare anche carisma. Sì, molte volte però li vedo questi santoni, sono persone ributtanti anche da un punto di vista proprio esteriore. Non si capisce come mai, gente veramente schifosa a vederli quando li vedi. Non si capisce, ne ho visti tanti.
3: Infatti anche di persone. Il leader di Archeon poi venne descritto come brutto, addirittura sporco, eppure c'è ancora gente ancora che lo difende, che dice no, io ho trovato la serenità in quel gruppo grazie a lui. Quindi è veramente difficile, è una zona grigia in cui è difficilissimo anche.
2: Senti, mi fai qualche altro esempio di cui parli nel tuo libro, così magari diamo degli elementi concreti. La cosa meraviglia questa mattina, il sotto chiama sempre tante persone a questa trasmissione, parliamo di sette. Posso metterci una mano sul fuoco che tra chi mi ascolta c'è, cioè che comunque è stato lambito da questo fenomeno, però c'è una certa reticenza a parlare, un po' la vergogna di sentirsi turlupinati, un po' è il senso di paura di andare a toccare un meccanismo, potrebbe rivoltarsi contro di te. Sono minacciose le sette, sono ricattatorie, parlami di qualcuno di cui tu hai scritto nel libro.
3: Possono esserlo perché è difficilissimo allontanarsi, perché a un certo punto hai tranciato tutti i tuoi rapporti con l'esterno nei casi più estremi, non hai quasi più niente fuori e in più c'è questa minaccia psicologica, guarda che se ci lasci sarai infelice, sarai per noi un reietto, nessuno ti vorrà più qua dentro, ma nessuno ti vuole più là fuori. Quindi non si arriva quasi mai, o almeno è successo, però non si arriva alla coercizione, alla minaccia fisica, però la pressione, la minaccia psicologica è fortissima. C'è stato un caso in Toscana, anche lì negli anni 90 e poi 2000, di un ex prete, Mauro Cioni, che partiva da una postulazione. Lui vedeva il demonio dappertutto, il demonio era in tutto, anche nel mal di denti, in qualsiasi malattia, e tanti lo seguivano, tanti ci credevano. Per scacciare il demonio bisognava fare quello che diceva lui, e spesso quello che diceva lui era
2: la spada di fuoco, ma infatti al fine lì va a finire.
3: La violenza sessuale nei confronti delle donne, fino a che proprio non sono state delle donne, parlandosi tra loro, a ribellarsi e a denunciare. Lui diceva: vieni nel mio studio, vedo che tu oggi sei tesa, hai mal di spalle, e da lì si iniziava e diceva: perché stai male? Perché hai il demonio dentro di te.
2: E lo diceva anche Boccaccio, mettilo diavolo tuo nello mio inferno, che il prete che voleva con quello esorcizzare le poverette. Allora, Simona da Milano, prima ascoltatrice coraggiosa, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a voi. Allora, io confermo tutto quello che è stato detto. Io ho avuto un'esperienza particolarmente traumatica in relazione con gli Stati Uniti. Ho conosciuto questa persona 20 anni fa, quindi è durato anche tantissimo, e confermo questa difficoltà a staccarsi di cui parlava il dottor.
2: Ma cosa prometteva questo personaggio?
0: Ma qui siamo nell'area, io vado proprio diretta, Scientology, quindi siamo a livelli parecchio parecchio strutturati, parecchio alti.
2: Però se dice, ah, questo non possiamo dire che è una setta, perché è un organismo riconosciuto, anzi ha degli avvocati molto potenti che su questo ti segherebbero le gambe. Però è entrata in giro volontariamente, non credo che l'hanno costretta con i ferri roventi. Oggi
0: uno sa esattamente cosa va
2: incontro in questa situazione. Se lo fa, nessuno può dire che è stato manipolato, perché oggi chi non sa esattamente cosa si tratta, c'è una letteratura vastissima. Ecco, lei come è uscita? Velocemente.
0: Ah beh, ecco, io ahimè c'è stato un invaghimento sentimentale.
2: Ah beh, se sarei innamorata della spada del fuoco, beh, questo succede, è una cosa normale.
0: Poi questa persona mi ha scaricato senza mezzi termini, proprio in maniera... Vabbè,
2: questo succede anche
0: brutale.
2: Succede anche quando non ci sono le sette. No, resti lì,
0: sì,
2: perché non voglio interromperla.
0: Questo...
2: Se sembra... Ferma un attimo, signora, ferma un attimo. Prenda respiro, poi mi spiega come è stata caricata e scaricata. Ci fermiamo fra un istante.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Melog.
1: Oggi stiamo parlando di manipolazione, stiamo parlando di sette, ne parliamo in occasione dell'uscita del libro di Stefano Nazzi, Profeti del Buio, Potere, Manipolazione, Violenza, Segreti delle Sette, un'indagine accurata e aggiornata sul fenomeno delle sette, c'è una classificazione dei tipi di setta. Volevo terminare la telefonata con Simona da Milano, che avevo interrotto brutalmente. Simona, adesso senza entrare poi nello specifico a chi appartenesse, però mi spiega il meccanismo di fascinazione, come funziona?
2: Io sono partita indubbiamente da una situazione di grandissima fragilità, avendo subito svariati lutti in un breve periodo di tempo. E a questo mi ricollego quando dicevate che appunto si entra da quella paura, almeno per me è stato così, il fatto di essere vista, compresa apparentemente. Ha fatto sì che ci cadessi in mani e piedi, proprio totalizzante.
1: Poi c'è anche un aspetto, diciamo, di fascinazione individuale,
2: fascinazione,
1: sei innamorata di una persona,
2: per uno dei membri, assolutamente. E quindi lei si può immaginare
1: quanto ha lasciato sul tavolo per questo amore infelice. Quanto ha lasciato sul tavolo in termini concreti di soldi?
2: Almeno un 50.000 euro.
1: Vabbè, diciamo che ci sono stati dei bei momenti, è molto, ma ho sentito parlare, ho visto rovine ben più inconsistenti. Comunque è molto, è uscita in tempo, perché probabilmente andando avanti sarebbe continuata la catena. Allora, riprendo a parlare con Stefano Nazzi. Questo è un episodio che ci interessa soltanto per capire qual è il meccanismo e capire quello che dici te poco fa, il momento particolare di estrema fragilità in cui può passare qualsiasi essere umano.
3: Sì, è esattamente questo. Poi c'è un altro fenomeno, ma minoritario, ma esiste, cioè ci sono bambini, ragazzi che crescono in queste sette, perché vengono portati dalle famiglie, perché i genitori sono addetti e quindi conoscono solo quel mondo e crescono conoscendo solo quel mondo.
1: Andiamo avanti, mi interessava un capitolo che forse è molto attuale, che non c'è molta letteratura del passato, ricordo le sette, sono le sette estremiste neonaziste, quelle che più o meno gravitano nell'area più vasta del pensare maga, tu ne parli?
3: Sì, perché sono sette che... in cui il confine con gruppi estremistici nazisti è molto labile, e anche con gruppi complottisti. Per esempio, la guru di una setta molto strutturata e grande degli Stati Uniti, Ratma, lei dice di essere l'unica in contatto con lo spirito di un antico guerriero, il guerriero Ratma, e attraverso le sue parole dà indicazioni ai suoi adepti, è una simpatizzante di Qanon, cioè il gruppo complottista che fa capo appunto a elementi maga, e ci sono, c'è questa commistione di alcune sette che col suprematismo, cioè è comunque sempre questo concetto: noi siamo gli iniziati, noi siamo i prescelti e tutto il resto è feccia, e in alcuni casi
1: anche il nazismo aveva un suo secondo livello molto legato all'esoterismo, se ne parla, figuriamoci, ma anche i movimenti oggi neonazisti in Europa hanno un profondo legame con questa realtà iperborea, col concetto di iniziazione, col concetto degli eletti. Fa pensare sempre che per botta di fortuna tu stai dalla parte degli eletti, quindi il fatto che ti abbiano prescelto, il resto del mondo non conta, e sogni che un domani, quando comanderanno gli eletti, tu sarai fra le persone che comandano. Per questo nessuno pensa mai, valuta mai, che un regime dittatoriale ti metterebbe comunque in crisi, saresti limitato. Uno pensa sempre essere dalla parte degli eletti. Senti, secondo te ci sono degli spiragli per cui ci possa essere, o proprio impossibile, un intervento istituzionale, legislativo, per cercare di colmare questo buco enorme di cui parlavamo all'inizio? È molto difficile, sì, ma non sarà impossibile stabilire una legge antisetta, ecco, una cosa del genere.
3: Allora, prima di, innanzitutto dagli anni 2000 è stata istituita la squadra antisette della Polizia di Stato, che monitora tutte le situazioni a rischio di deriva settaria. E poi è allo studio da tempo una legge che possa limitare e possa in qualche modo codificare le attività delle sette, delle cosiddette sette. Beh, la difficoltà è sempre quella di non cadere di nuovo nel reato di plagio, che è difficilmente, anzi indimostrabile, però allo studio ci sono delle cose, e poi ci sono tantissime associazioni anche molto grosse, molto importanti sul territorio nazionale a cui chiedere aiuto e che forniscono aiuto.
1: Il problema fondamentale, che secondo me, qualunque sia lo schieramento di mettere mani a questa legge, fa anche conto del suo elettorato. Da una parte ci stanno i settari che fanno il saluto al sole e si rifanno a principi orientaleggianti New Age, dall'altra parte quelli che hai citato poco fa, che si rifanno alla caduta degli dèi. È sempre molto difficile minare la propria base di consenso. Grazie infinito a Stefano Nazzi, ci sentiamo domani.

0: scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
1: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
0: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
1: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora questa roba dei luoghi comuni, Beppe, dai.
0: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
1: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito e l'app di Radio 24. È lì estate.
0: Ah, e qui, scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
1: Sì.
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Quanto è vicino il Quantum Day, il giorno in cui saranno disponibili i primi computer quantistici in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa la sicurezza informatica di Internet e la quasi totalità delle telecomunicazioni? Benvenuti a Smart City. Nessuno oggi è in grado di rispondere a questa domanda, ma è chiaro che non si tratta di un futuro remoto. Il tempo che ci separa, diciamo, da questo Quantum Day si misura in anni, magari più di 10, ma certamente non in decenni, ed è quindi necessario cominciare a prepararsi. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, d'altronde le soluzioni esistono, cioè forme di crittografia che nemmeno i computer quantistici sono in grado di decifrare, la cosiddetta post-quantum cryptography. Che cosa implica prepararsi per il Quantum Day e chi oltre al mondo della ricerca si è già messo in moto? Bene, ne parliamo con Marina Natalucci, che è direttrice dell'Osservatorio sul Quantum Computing del Politecnico di Milano. Ciao.

0: famoso Q-Day che dicevi, quando avremo un computer sufficientemente grande e preciso da rompere questi algoritmi crittografici. E quindi sostanzialmente bisogna muoversi con anticipo, perché il rischio è che qualcuno salvi oggi questi dati per poi decryptarli quando avremo questo hardware su scala.
1: Il famoso harvest today, decrypt later, cioè c'è il fatto che alcuni dati possono essere raccolti oggi, essere oggi impossibili da decrittare, ma diventarlo un domani ed avere ancora un valore comunque quei dati, no? Se per esempio io ho una malattia, può essere un dato interessante anche fra 10 anni sapere che esatto. ho questa malattia. Comunque va a rischio tutto, nel senso dalle transazioni finanziarie appunto alla privacy sulla salute. Obblighi per ora di prepararsi a livello europeo non ce ne sono, però c'è chi si sta muovendo già adesso, anche organizzazioni private.
0: Anche organizzazioni private, soprattutto nel mondo bancario, assicurativo, nel mondo energy, anche tutto il mondo di quegli attori che producono servizi digitali, software applicativi per le telecomunicazioni, che stanno adattando i propri prodotti a questo tipo di cambiamento. Quindi in generale il settore privato si sta muovendo, soprattutto in quei settori dove ci sono dati molto sensibili.
1: Come quelli a cui facciamo riferimento prima, sì?
0: Esatto, si è iniziato un percorso di preparazione all'avvento del Q-Day, proprio perché ci vorrà tempo per le organizzazioni per prepararsi, il tempo di migrazione.
1: Quanto è complesso, no? Appunto, prepararsi a questa post-quantum cryptography?
0: È un lavoro complesso, nel senso che innanzitutto bisogna capire dove sono le vulnerabilità, quindi quello che le aziende stanno facendo, soprattutto il mondo finanziario si è già mosso molto, è un inventario crittografico, quindi capire dove si usa, quali tipi di crittografia e quali di questi sono effettivamente vulnerabili, connettendoli ovviamente alla criticità del caso d'uso, quindi se quel dato, che tempo di vita ha quel dato e quindi se sarà effettivamente critico anche tra qualche anno. Sulla base di questo poi si definisce una migrazione per priorità, quindi ci saranno, diciamo, dei dati e degli use case più critici che verranno migrati prima e poi successivamente si andrà anche a quelli a basso
1: rischio. Senti, ti faccio una domanda, secondo te il paragone col famoso millennium bug, quello, no, per cui col 2000 tutti i computer avrebbero fatto casino con le date, per capirsi, è un paragone che ci sta oppure è una situazione ancora più complicata?
0: Allora, è un paragone che tutto sommato ci sta, nel senso che in questo momento la crittografia è sempre stata vissuta un po' come una commodity dentro le aziende, quindi non c'è una grandissima consapevolezza di dove siano queste vulnerabilità e ci vorrà del tempo per capirlo, soprattutto se parliamo, adesso stiamo parlando delle grandi imprese, ma la minaccia sarà valida anche per le piccole e medie imprese, che magari non hanno la forza, la consapevolezza, la competenza di portare avanti questo tipo di percorso e anche la stessa offerta, diciamo, di servizi digitali, diciamo,
1: di soluzioni, dovrà adeguarsi, diciamo.
0: Esatto, a diciamo offrire soluzioni che sono in qualche modo sicure, quindi c'è tutto un percorso di filiera da chi produce la tecnologia fino a chi la usa che dovrà essere implementato e questo effettivamente è un percorso lungo, in qualche modo, se vogliamo, paragonabile a quello che dicevi.
1: Quanto tempo c'è?
0: Allora, al momento la Commissione europea ha pubblicato uno studio delle linee guida in cui sostanzialmente si suggerisce che entro il 2035 dovrebbero essere migrati tutti gli use case, sia quelli ad alto rischio sia quelli a basso rischio, e sostanzialmente si suggerisce agli Stati membri di implementare delle normative che accompagnino le imprese in questo tipo di percorso.
1: Grazie Marina Natalucci.
0: Grazie a te.
1: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.
2: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
3: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
2: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
3: Ma dai, 10?
2: Ma come 10? Hai detto che si dice 10?
4: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè. Tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: La spesa per il PNRR. No.

0: chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
6: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
9: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
10: È mezzanotte.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
10: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa, dall'opposizione spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'Europa, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica, oggi la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Importanti novità dal Consiglio dei Ministri di ieri: in un decreto legge le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli.
12: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: Altri parlano di patrimoniali. Noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti, scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
14: Pensiamo che diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire. Non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
13: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto. Trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: Intanto corre l'inflazione in Italia, evidenzia l'Istat. In agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento proprio dei prezzi dei beni energetici. La crisi dell'ex Ilva, la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare quindi per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto. All'estero ora, sarebbero 21 i morti del crollo di una palazzina a Gaza, tra loro 12 bambini.
15: Si continua a scavare a Gaza alla ricerca dei sopravvissuti al crollo della palazzina di 6 piani. All'appello mancano ancora decine di persone mentre cresce il numero delle vittime. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di tante famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2.000 gli edifici pericolanti nelle stesse condizioni. Le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per restrizioni imposte da Israele. Mentre cresce la tensione nel sud del Libano, con Israele che minaccia imminenti attacchi. A rischio anche la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino, pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma attenta a favorire la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino.
16: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira 2 volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: A Strasburgo intanto il discorso sullo Stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato la presidente della Commissione europea davanti al premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Gli hacker del collettivo I'm Not Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di un quarto di punto percentuale, portando l'intervallo al 3,75-4%. A pesare sulla decisione l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. Wall Street ha chiuso la seduta in territorio negativo, malgrado i listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi da parte della Fed. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, il Nasdaq è rimasto poco mosso, giù anche l'S&P 500 a meno 0,45%, euro a 1,14,62 sul dollaro. Sentiamo com'era andata la giornata in Europa.
17: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui $105 al barile dopo aver superato anche quota $108 durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui €77 al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
10: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
0: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Questo sciocco, sciocco imbecille.
6: Ma quale sciocco? Stupido! Non ne posso più di sentire le tue stupidaggini sul deep state, sionisti. Sei una testa di cazzo e basta. Ma chiudi, no, intanto non sono quattro soldi. Quattro soldi li prendi tu, mortaccione. Mortaccione pagato da Putin. I quattro soldi li prendi tu, mortaccione pagato da Putin.
5: Parenzo, tu sei una puttana mediatica, tu sei la puttana dei piccoli poteri forti italiani, va bene? La

0: H24, sta magnificamente. Il cane non ha l'IVA, non paga le tasse come pago io, non ha una transazione del 48%, il cane non ha pensieri. Che pensieri ha il cane, viva Dio?
1: Il rapporto con gli uomini può provocare dello stress, può provocare delle reazioni inconsulte.
0: Ma che già alle 10 di sera devo scendere perché ho fatto la radio a portare il cane? Ha bisogno forse di un altro bebè? Ma come forse? L'ha fatta alle 6:30? No, no, almeno respiro un po' d'aria. Il cane respira aria.
2: Pazzo!
0: Il cane costa. Se adesso il cane c'ha anche, come si dice, quello comportamentale.
1: Sì, meglio.
0: È chiaro, se lo mandi lì a fare le sedute, il cane che fa? Lo guarda. Ma non posso, ce n'ho un'oretta, dobbiamo stare tutti e tre. Un'ora tutti e tre. Io, lo psicologo del cane, il cane. Ma io devo fatturare, porca, c'ho un convegno, Caprile, Confindustria, 2000 robe da fare.
3: Beh, voglio dire che è molto deprimente, mostra una concezione sempre vilmente maschilista.
2: Oh, calmatevi, calmatevi.
1: Allora ragazzi, iniziamo la trasmissione di oggi con una delusione. Una profonda delusione, quella che mi ha dato oggi Mario Roggero. Mario Roggero, come sapete,
4: il suo.
1: Fermo, il gioielliere di Grinzane Cavour, che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Che cosa ha detto oggi? Ha detto: il giorno della rapina avrei dovuto essere meno impulsivo, dovevo riflettere prima di sparare. Ogni vita conta, ogni vita è importante. Ora, queste parole sono in totale contraddizione con quello che ha sempre detto Roggero. Dunque, io che sono un essere pensante, mi domando come mai è arrivato a pronunciare queste frasi il dottor Roggero. Resta il dispiacere per chi lo ha difeso e chi continua a difenderlo, però capisco caro Roggero, quando un uomo è costretto dal sistema, dal sistema alla galera, deve cercare in ogni modo di sopravvivere, di salvare la cadrega, come dice Parenzo, di salvare il culo. Ed è questo che ha spinto il dottor Roggero, in attesa di una possibile scarcerazione, a cambiare sostanzialmente versione e a mostrarsi pentito, addirittura pentito di quello che ha fatto, con una contraddizione clamorosa: avrei dovuto essere meno impulsivo. Ho capito, ma il fatto che tu non sei stato impulsivo è dettato dal terrore che era penetrato nella tua mente, caro Roggero. Ma io capisco. Sono deluso, naturalmente, ma capisco che il culo è tuo, la cadrega è tua, il carcere è duro, il sistema ti ha condannato, queste leggi del cazzo fatte dal centrodestra che non bastano ti hanno condannato, e capisco che adesso cerchi la salvezza anche cambiando versione, mostrandoti pentito, dicendo che ogni vita vale, ogni vita conta, e bisognava riflettere. Ma come potevi riflettere mentre eri con la pistola puntata alla testa ed eri psicologicamente distrutto? Ma la fotografia del male italiano, e passiamo alla seconda cosa, è nella notizia che oggi ho appreso da un quotidiano che si chiama Libero, diretto da Alessandro Sallusti. Allora, ragazzi, una donna senegalese arriva qui da clandestina, fa la domanda per essere accolta in Italia, essere accolta nel nostro paese, perché per trovare rifugio nel nostro paese, perché dice che corre dei pericoli, e le dicono di no, le dicono che non ha dei motivi validi per restare nel nostro paese. Benissimo, uno si aspetta che a un certo punto questa signora prende la sua roba, prende il suo sacchetto, prende la sua valigia, venga messa su un aereo e venga rispedita in Senegal, non avendo diritto, diciamo, di restare qui. No, fa ricorso. Ci sono delle persone che giudicano che non puoi rimanere in Italia, pensate un po'. tu non vai, dicono di no, dicono di no,
4: certo,
1: ma tu non vai via immediatamente, fai ricorso.
4: Fai via, ma è una democrazia.
1: Lo sai quando non hanno fissato il ricorso? Lo sai quando non hanno fissato il ricorso?
4: No.
1: Nel giugno del 2032.
4: È un po' in
1: tra
4: là.
1: Sei anni.
4: È un po' in là.
1: Tra sei
4: in
1: anni. Là. Questa è l'Italia, porca troia, tra sei
4: là.
1: Anni.
4: Un
1: periodo in
4: là.
1: Cui questa signora, magari una persona per bene, potrà girare sì. liberamente sul suolo patrio. Terza cosa, ricordate Carol Maltesi, la pornoattrice che fu uccisa dall'ex fidanzato Davide Fontana? Ci sono voluti sei processi, e non è ancora finita, per arrivare all'ergastolo, per premeditazione. Uccisa a martellate, sgozzata, fatta a pezzi tutto il corpo, corpo congelato per due mesi, pezzi di corpo congelato per due mesi. L'uomo aveva tentato di bruciare i resti, poi li aveva abbandonati in alcuni sacchetti della spazzatura vicino Brescia. Adesso dice: mi dispiace e mi vergogno di averla uccisa, quell'orrore non mi appartiene, chiedo scusa. Ci sono voluti sei processi, forse sette. Questa è l'Italia, porca troia. Da Roma David Parenzo. Da Roma David Parenzo.
4: La notizia sono di
1: sono contento che mi hanno tolto il bollo sul mio scooter.
4: Sì, vabbè, un regalo.
1: Il bollo sullo scooter. Il
4: un
1: bollo
4: regalo,
1: sullo scooter.
4: Regalo,
1: il mio scooter sarà
4: ma
1: senza
4: sì,
1: bollo.
4: Ma va benissimo, è un modo per avere un po' di consenso, ma va bene, lo fece anche Berlusconi, via Ligi sulla prima casa.
1: Ottimo,
4: ti metto la dentiera, mette le dentiere alle nonne.
1: Ottimo.
4: Berlusconi faceva delle robe simili, straordinarie. Ma il tema non è il bollo, questa trovata elettorale di Meloni per prendere qualche voto in più, visto che sono al centrodestra in caduta libera.
1: Ottimo.
4: Ma il tema non è questo, voglio tornare a Roggero.
1: Sì.
4: Basta, Roggero, posso dirti veramente quello che penso di questa storia?
1: Dimmi, ce l'ha messo in quel posto.
4: Sto cercando le parole. Roggero, con quella sua voce, è andato lì dai giudici con la coda tra le gambe per una messa in scena. È una messa in scena, perché fino a un minuto prima di presentarsi davanti ai giudici è lo stesso che prima di entrare in carcere diceva: non solo ho fatto bene, ma avrei fatto ancora di più. Ora, siccome sa, perché gli avvocati gliel'hanno detto, che deve pregare in ginocchio per dimostrare che un minimo si è pentito dopo aver ucciso due persone, per portare il suo culo fuori dal carcere, perché non è mai bello stare in carcere, è in grado di dire qualunque cosa, anche falsamente, che forse, per usare le sue parole, forse ha un po' esagerato. Allora ragazzi, se i giudici davvero credono, davvero alla cosiddetta buona fede di un signore che fino a pochi minuti prima di entrare
1: diceva
4: in carcere
1: rivendicava
4: quel gesto, beh, allora io alzo le mani al cielo. Cioè,
1: allora,
4: io non è che dico io spero che Roggero esca da casa, semplicemente perché io anch'io penso che il carcere, quello ha ucciso due persone, in carcere deve stare, però ha 70 anni, se non di più, e quindi è chiaro che anche io empatizzo, a differenza tua, io empatizzo con chi sta in carcere,
1: però
4: anche se è un criminale
1: uno
4: come
1: non può
4: Roggero.
1: Fare troppo il paraculo,
4: allora,
1: dice.
4: Roggero è esatto. Esattamente, Roggero allora, si sta mostrando un paraculo e voi che siete fuori chiaramente dite traditore, ma fate il traditore con il paraculo che deve portare il suo culo fuori dal carcere.
1: Allora, fermi tutti, Albano nei giorni scorsi è stato a cantare a Tel Aviv.
4: Bellissimo.
1: Ma viene accusato, il dottor
4: Bellissimo.
1: Albano,
4: bravo,
1: di aver cantato Felicità mentre a pochi chilometri la gente, diciamo, viene e muore, eccetera.
4: La sua canzone.
1: Persino il dottor Pinuccio, ma te lo ricordi il dottor Pinuccio, quello di Striscia?
4: Sì.
1: Il dottor Pinuccio si è espresso.
4: Vabbè.
1: Il dottor Pinuccio, io dico viva Albano che è andato a Tel Aviv, ha fatto benissimo ad andare a Tel Aviv, ha fatto benissimo Albano ad andare a Tel Aviv, a incassare dei quattrini peraltro. Che cazzo doveva fare? Non incassare dei quattrini?
4: Ma
1: non cantare felicità?
4: Felicità?
1: Che cazzo doveva
4: canzone,
1: cantare? Tristezza,
4: cantare.
1: Tristezza, tristezza là, tristezza là, tristezza qui,
4: appunto,
1: dai, su, sentiamo.
5: Albano è andato a Tel Aviv a cantare per il Capodanno ebraico e qualcuno ha fatto notare che da lì a pochi chilometri ci sono persone che stanno a morire di fame, che vivono con i topi, sono stati uccisi migliaia di bambini da quel governo che festeggiava il Capodanno e anche con la complicità di alcune persone che magari in quel momento stavano a cantare felicità a qualche chilometro da alcune persone che, diciamo, non vivono la felicità per colpa del governo israeliano.
6: 60 anni buttati nel cesso.
7: We down, Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Quindi, un minuto prima... mi accusano di essere lo scherano di Vannacci, ma non è vero, non è vero. Un minuto dopo, attacco ai giovani di Forza Italia che attaccano Vannacci. E lui subito, in soccorso al generale, il soccorso nero. Fai schifo, lavati la lingua dalla merda.
9: Vabbè, abbiamo preso che per Parenzo la remigrazione vale solamente per chi parla male di Israele. Grande Parenzo, grandissimo.
1: Comunque, la cosa più incredibile...
4: Ma facciamo un esempio, no? Su tutte queste polemiche nei confronti di Albano che ha cantato Felicità. La sua canzone la conosciamo, non è che l'ha rifatta. Non è che, ad esempio, ha detto Felicità è tenersi il Mossad, andare lontano, la felicità. Felicità è l'IDF innocente in mezzo alla gente, la felicità. Felicità è restare col Mossad fino ai bambini, la felicità. Felicità, cioè, non è che l'ha rifatta,
1: no, l'ha per,
4: usando
1: l'ha rifatta, no.
4: Quelle che sono delle, diciamocelo chiaramente, quelle
1: viva
4: che sono
1: Mossad,
4: del
1: viva
4: mondo,
1: Israele, felicità, felicità, non ha fatto,
4: esatto,
1: così,
4: non
1: fatto, non
4: felicità fatto. È tenersi il Mossad, andare lontano, la felicità. Capito? Non è che ha fatto questo, ha fatto la sua canzone originale, cioè, dice, ha fatto una provocazione.
1: Sì, ma dicono che la soffrono, dicono che accanto soffrono, che non c'è felicità, diciamo.
4: Sì, beh, ma ho capito,
1: questo non c'entra,
4: capito,
1: nulla.
4: Cosa c'entra Albano? E potremmo dire, cazzo, c'entra Albano con quello che è accaduto a Gaza.
1: No, ma io sono d'accordo con te, ma infatti è ridicolo. Senti,
4: cioè, quando c'era
1: Pinuccio.
4: Hamas che governava, non è che Albano andava lì a cantare felicità, anche perché i signori di Hamas non avevano nessuna intenzione di portare la felicità al loro popolo in quei vent'anni in cui Hamas ha governato.
1: Senti il dottor Pinuccio ancora, dottor Pinuccio, senti.
5: E credo che uno come Albano, che non pensa che sta a morire di fame, dire un no non gli avrebbe cambiato nulla, anche pubblicamente, quello sarebbe stato un vero messaggio, dire no pubblicamente elencando i motivi, che non mi sembra il caso di festeggiare, di festeggiare con voi dopo quello che avete fatto e che state continuando a fare.
1: Allora, dottor Pinuccio vuole dettare l'agenda al signor Albano, cioè,
4: senti, nell'aria c'è già Golda Meir che vi sconfiggerà.
1: No, Netanyahu che vi sconfiggerà.
4: Beh, anche Golda, tanto la signora Golda.
1: Allora, posso dirti
4: Netanyahu,
1: una cosa?
4: Sai, ho delle perplessità. Posso... Su Netanyahu delle grandi perplessità. Golda Meir,
1: vabbè,
4: invece,
1: ma che c'entra? Quella è morta, però. Cioè, allora, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? La cosa più incredibile è che tu,
4: posso
1: però,
4: dire...
1: hai attaccato
4: Golda
1: Albano. Hai attaccato Albano quando è andato a cantare in Russia.
4: Quando
1: è andato a cantare in Russia.
4: Ti devi
1: vergognare.
4: No, non mi vergogno per niente. La differenza fondamentale è che mentre qui è andato in una grande democrazia occidentale ferita dal fondamentalismo islamico, lì è andato alla corte del signor Putin, quindi finalmente ha fatto una scelta, come dire, dalla parte
1: lì è sbagliato e addirittura hai detto che bisognava sequestrargli il compenso.
4: Sì, qui bisognava il doppio.
1: Sei una vergogna, dai, sei una vergogna.
4: Il doppio perché è andato in Occidente, è andato nel cuore.
1: Ma che cazzo vuol dire? Ma uno va dove vuole.
4: Sì,
1: vuole, Occidente,
4: capito,
1: Oriente,
4: ma non c'è
1: dittature,
4: l'embargo.
1: Non dittature.
4: Non c'è nessuna
1: ma che
4: sanzione
1: cazzo
4: nei
1: me ne frega dell'embargo? Pazzesco, guarda. Sentiamo,
4: sei veramente un doppio pesista incredibile.
1: No, io no, tu sei un doppio pesista,
4: no,
1: al contrario.
4: Io difendo le democrazie. Senti,
1: ma cosa c'entra? Uno
4: senti,
1: va a fare i concerti ovunque.
4: Per me c'è solo un principio e sono le democrazie.
1: Ma
4: lo spartiacque, quello
1: non
4: là.
1: Non dire cazzate, le democrazie fanno delle cose orribili. Non diciamo puttanate. Sentiamo il dottor Gratteri.
4: Ma cosa sei, potere al popolo?
1: Sentiamo il dottor Gratteri.
4: Perché sei un di Freddi, sei diventato.
10: Hanno detto alla gente che il gioielliere ha fatto bene ad ammazzare, che quella era legittima difesa.
11: Ruggero, non lo era.
10: No, perché lui è uscito dalla gioielleria, ha inseguito quei delinquenti per strada e li ha uccisi per strada.
1: Ma chi ha detto che è la legittima difesa? Non era la legittima difesa di adesso, è quella che vorrei però. Gratteri, è quella che vorrei! Non è quella di adesso. Chi lo sostiene che è quella di adesso?
10: il terzo non è morto perché sono finiti i boss nel caricatore. Quella non è legittima difesa, però tu fai capire alla gente che i magistrati hanno sbagliato, hanno esagerato. I magistrati in quel caso hanno applicato il minimo della pena, sotto i 14 anni non si poteva.
1: Bruno da Roma, vai Bruno, dimmi. Bruno. Che c'è Bruno, dimmi.
11: Scusa, mi devi spiegare il sistema.
1: Sì,
11: il
1: dimmi.
11: Sistema in Italia che è messo male perché a un assassino ha dato solo 15 anni, è questo?
1: Sì, non fare lo spiritoso assassino. Voglio vedere te dentro un negozio. Dentro un negozio anche le dito.
11: Vergognati. Se sta a parlare per strada, gli è corso appresso. Ma di che parli?
1: Vergognati, ti devi vergognare. Ti devi vergognare.
11: Io mi devo vergognare.
1: Tu ti devi vergognare di chiamare assassino una brava persona aggredita. Aggredita.
11: Il sistema.
1: Lo ha costretto.
11: Stai a parlare male dell'Italia.
1: Ma che Italia? Al limite delle leggi italiane. Delle leggi italiane.
11: Gli hanno dato il minimo della pena. Detto
1: mamma mia, come sei accanito. Come sei accanito.
11: La gente.
1: Come sei accanito.
11: Ti do un consiglio, dato che sei simpatico, no?
1: Sì.
11: Guarda, non è la colombiana dei dieci anni fa. Ma è mischiata pure questa.
1: Sì, ma io non prendo
11: un po' di più, scusa.
1: Io non prendo nessuna droga, coglione. Quelle al limite le conosci tu le droghe, io non le conosco.
11: Sì, io le conosco, perché vado su internet. Fammi finire, adesso ce n'è una costa un po' di più.
1: Le vai a comprare su internet, le vai a comprare.
11: La peruviana. Sì. Lascia perdere sta colombiana perché adesso te dà proprio sul cervello.
1: Ma vai a fare in culo, brutto imbecille. Io non mi sono mai drogato, cretino di un cretino. Cretino di un cretino. E vergognati.
4: Ma perché questo posso testimoniarlo anch'io? Guarda, lo frequento da 15 anni.
1: Ti vorrei vedere dentro un negozio con una pistola puntata alla testa e con dei criminali che ti vogliono picchiare, coglione.
11: Esci fuori. Sì.
1: Può succedere.
11: L'ho detto già l'altra volta. Senti, la colombiana, quella ti ho dato un consiglio.
1: Sì, la peruviana, io non so manco che io conosco solo la peruviana e la colombiana, le femmine.
11: No, le conosce tutte e due, senti.
1: Sì, appunto, le femmine.
11: Se quelli erano veramente tre criminali.
1: Sì, e che ne sai tu quando entrano dentro la gioielleria? Che ne sai?
11: Si cagava sotto. Sì. Lo facevano scicare.
1: È arrivato
11: storia,
1: Bruno
11: pronto.
1: Da Roma. È arrivato
11: pronto.
1: Bruno da Roma.
11: Ma
1: vai a cagare, cretino.
11: Sì, i rapinatori si fanno ammazzare da quel cretino, da quel carciò.
1: Ma
11: chiede scusa, ma te vergogni.
1: Fermo.
11: Grazie.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
14: La Zanzara.
16: Guaggiù, se mi parla al telefono che la Zanzara da Fallotto 00240024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
17: Mamma mia, Parenzo, salutami la moglie ed era già morta. Orca troia, cazzo, porti sfiga anche a pregressi. C'è un upgrade questo, Parenzo.
18: Mi saluti sua moglie. Ma Parenzo, mia moglie è morta. Che figura di merda. Parenzo, ma vai a fanculo.
19: Che figura di merda.
1: Allora ragazzi, a parte la figura di merda di ieri sera di Parenzo,
4: va bene, ma non
1: parlando, non lo sapeva, però comunque è sempre una figura di merda. Devo dirti la verità, che una cosa che
4: posso
1: ti farà...
4: sapere, scusami,
1: non lo potevi
4: le
1: sapere, non lo potevi sapere.
4: Le biografie delle persone che chiamano qui, anche perché il 99.9% delle persone che chiamano qui chiamano per insultarmi, sono filo propalso, non è un nazi, sono filo russi. Come posso io immaginare? Poi per carità, se una tragedia come quella può capitare a chiunque, quindi tutta la mia compassione e simpatia e abbraccio, ma non potevo immaginare questa cosa, quindi l'ho trattato come avrei trattato chiunque, senza alcun privilegio, come dire, per la sua privilegio, ma non è un privilegio, ma senza nessun riguardo particolare.
1: Vabbè, poi hai fatto una figura di merda. Però posso dirti una cosa, posso dirti una cosa molto semplice.
4: Non lo sapevo.
1: Devo dire, il signor Salvini nei giorni scorsi ha incontrato, non ti farà piacere quello che dico, lo so, ma io sono fatto qui, sono fatto in un certo modo e sono qui per dire quello che penso, senza troppi infingimenti, senza troppi calcoli, eccetera. Cioè, il signor Salvini ha incontrato degli imprenditori italiani.
4: Sì, ne ho parlato oggi alla 7,
1: sì,
4: alla
1: che sono incazzati come delle bestie perché non possono fare affari con la Russia.
4: Una cosa
1: ma
4: molto grave che il vicepremier abbia incontrato.
1: Posso dirti una cosa, ne ho conosciuti anch'io diversi. Ne ho conosciuti diversi e ti posso dire, purtroppo non posso fare il nome, un famoso imprenditore marchigiano. Un famoso imprenditore marchigiano è incazzato nero perché vorrebbe riprendere a pieno regime
4: i rapporti e gli affari
1: con la Russia,
4: che ha invaso l'Ucraina.
1: Alle sanzioni, come se invaso
4: un paese
1: te lo
4: d'Europa.
1: Posso dire, vaffanculo alle sanzioni.
4: E i droni russi che cadono in Lituania,
1: ma quella
4: in Polonia.
1: È un'altra cosa, gli affari devono continuare. Viva gli imprenditori italiani che vogliono fare affari con la Russia.
4: Gli italiani viva sempre, ma ad esempio ottimo il presidente di Confindustria che è andato al Mercosur, è andato in Sud America ad esempio a incontrare, a stringere accordi con la importantissimo
1: Edoardo da Trapani. Edoardo da Trapani, dimmi,
20: ciao
1: Edoardo.
20: Testa di cazzo, ciao.
1: Dimmi Edoardo,
20: allora
1: dimmi.
20: Senti una cosa, ma ti immagini se tu avessi fatto la stessa vacanza studio che ha fatto Rogero, avresti cambiato idea anche
1: tu probabilmente. Qual è la vacanza studio?
20: Quella che ha fatto in galera,
1: può essere.
4: Bravo, il termine vacanza studio è ironico, ma ci sta, sai perché? Perché
20: shalom,
4: da questa vacanza studio,
1: shalom può essere,
4: fratello caro,
1: può
4: ha preso il dramma del carcere.
1: Ma qual è il problema? Qual è il vostro problema? Non ho capito Edoardo, qual è?
20: Che io vivo da 8 anni in campagna, attorno a casa mia non c'è niente, né recinzioni, né cani da guardia, niente. So perfettamente che se viene un coglione e mi trova in casa e io dovesse avere un'arma, praticamente non ne vengo più fuori, perché per 20 anni,
1: questa
20: 30
1: è una
20: anni,
1: tua scelta. Questa è una tua scelta. Ci sono persone che fanno scelte diverse.
20: E quali sarebbero? Quelle di Rogero? Andare in galera?
1: Presi dallo sconforto, presi dall'amarezza, presi da un trambusto, no, nel cervello, sconvolti per quello che è successo, perdono la brocca. Hanno una pistola in mano e sparano fuori dalla gioielleria.
20: Ma anche una scimmia come Salvini potrebbe sparare ad una persona.
1: Vabbè,
20: ma
1: 30 cosa
20: anni di vita non vale il colpo.
1: Vabbè, ma questa
20: di una,
1: è la tua idea, questa è la tua idea. Adesso
20: ma è l'idea di qualcuno che ha un po' di senso di buon senso. Che cazzo.
1: Va bene. Antonio da Crotone, dimmi. Antonio,
21: pronto,
1: dimmi.
21: Pronto, buonasera.
1: Dimmi Antonio, dimmi.
21: Ho il grande piacere di parlare con tutti e due, sia con Puciani che con Parenzo.
1: Sì, già c'è rotto i coglioni però, Antonio.
21: Volevo dire il grande, grande Cruciani.
1: Sì, vabbè, Antonio, dai, forza.
21: Ti seguo sempre. Volevo dire che io non capisco, al di là...
4: Lei
21: io
4: non capisce
21: parte...
4: tante cose, posso dire, con franchezza.
21: No, non è così.
1: No, ma perché
21: non
1: Antonio
21: capisco...
1: ammette di essere ignorante? Che lavoro fai, Antonio? Scusami, che
21: io
1: lavoro?
21: Io faccio il salumiere.
1: Fai il salumiere, un applauso, facciamo un applauso.
4: Sì,
1: facciamo un applauso. Perché ce l'hai con i salumieri?
4: No, non ce l'ho.
1: Perché ce l'hai con i salumieri? Perché non mangi il maiale? Offerto che ti vuole offrire il salumiere.
4: Sono ebreo, non mangio il
1: maiale.
4: Non mangio il maiale.
1: E perché non mangi il maiale?
4: Mangio solo la carne kasher di Mascarella.
1: E perché non mangi il maiale? Spiegami, perché non mangi il maiale? Cos'è questa tradizione, questa usanza che non mangi il maiale? Perché?
4: Non mangio il maiale, ma perché?
1: Ma
4: mangio
1: perché?
4: Solo la carne kasher, quella
1: ma perché devi offendere Antonio da Crotone che
4: ma
1: fa il salumiere?
4: Lui fa
1: aspetti,
4: fa il salumiere. Faccia il salumiere e la mia vita non cambia. Io vado dai salumieri che fanno la carne kasher, ma dai vuoi, macellari.
1: Ma perché
4: kasher
1: vuoi mandare sull'astrico Antonio?
4: Ma non voglio mandare, non va sull'astrico Antonio. Antonio ha un sacco di clienti perché ha un sacco di gente che mangia il maiale. Posso non mangiare il maiale senza rompere i coglioni a nessuno perché la mia religione me lo vieta? Risposta:
1: ma perché la religione vieta il maiale?
4: Ma
1: perché?
4: Che te ne frega?
1: Ma no, ma è importante capirlo, perché poi perché tu in particolare per non mangiare il maiale stai deprimendo una parte dell'imprenditoria italiana.
4: Ma non deprimo niente, io da solo non deprimo niente. Io mangio, scusami, anche quegli imprenditori che vendono la carne kasher, di cui non faccio il nome, ma questi imprenditori stanno a Roma, Milano, eccetera. Quelli hanno un piccolissimo settore di mercato, anche se la carne kasher è comprata anche da molti non ebrei, perché è considerata più salutare. Posso?
1: Scusi,
4: più controllata.
1: Antonio,
4: è considerata più controllata.
1: Antonio, lei
4: non più lei rispetto alle altre, ma le vacche, ad esempio.
1: Lei vende la carne kasher, Antonio?
4: No.
21: Pronto, posso parlare?
1: Sì, Antonio, vende la carne.
21: Ma non è che c'è solo la carne kasher, ci sono delle ottime provole di latte, formaggi.
1: Vabbè, questo che cazzo
21: vuol
1: dire, però,
21: per Parenzo c'è un po' di roba, c'è.
1: Sì, scusi un attimo, lei vende soprattutto carne di maiale, diciamo la verità, gli insaccati, carne di maiale, salame, eccetera, eccetera. No?
21: È a metà formaggio e metà salame.
1: Metà, perché vuoi mandare in rovina Antonio da Crotone? Me lo spieghi? Perché? Soprattutto perché disprezzi i salumieri? Me lo vuoi dire perché disprezzi i salumieri? Comunque,
4: ancora.
1: Antonio, lei capisce qualche cosa di Rogero, di legittima difesa?
21: Sì, sì, sì, io volevo dire una cosa.
1: Dimmi, Antonio. Dimmi.
21: Volevo dire una cosa, a parte che io sono dalla parte di Rogerio, però volevo chiedere a Parenzo perché la famiglia Rogero dovrebbe rimborsare i rapinatori che hanno fatto 13.
1: E hanno fatto 13
4: allora, è una buona domanda, prima, è un'ottima domanda. Allora, è un'ottima domanda, signor Salumiere. La domanda è
1: ma perché devi disprezzare i salumieri?
4: No, ho detto signor Salumiere.
1: Perché devi disprezzare anche i salumieri? Ha detto una cosa corretta, Antonio.
4: A proposito, se per caso il salumiere dovesse fare la palpatina come ha fatto quello del Bangladesh, no? Tu avresti detto il salumiere oppure il signor XY? No,
1: signor Antonio da Crotone, Antonio da Crotone
4: se
1: salumiere,
4: per caso,
1: certo.
4: Antonio da Crotone avesse fatto una palpatina come ha fatto quello del Bangladesh a qualcuno.
1: Avrei detto Antonio da Crotone, esattamente.
4: Sì, ma che c'è? Antonio da Crotone, non
1: come
4: avresti detto il salumiere
1: dal Bangladesh.
4: Ma non avresti, ma il fatto che sia dal Bangladesh non raggiunge niente, come non raggiunge nulla che è il salumiere, perché non è che i salumieri danno
1: palpatine.
4: Ma se
1: il bangladino col permesso di soggiorno palpava il culo, sarà diverso da Antonio da Crotone che palpa il culo?
4: No, è uguale, perché sia Antonio da Crotone che quell'altro commettono un reato, punto.
1: Antonio,
4: uno è salumiere e uno del Bangladesh.
1: Antonio ha detto una cosa corretta. Antonio, giusto? Antonio ha detto perché ci devono essere risarcimenti ai familiari delle vittime, dei due rapinatori. Tu non hai nessun argomento su questa cosa qua, perché sei d'accordo col fatto che questi qua incassano, prendono dei quattrini dopo la morte dei loro congiunti, questo è il punto, giusto Antonio?
21: Sì, giustissimo, perché di solito succede così, che in queste famiglie qua distrattate purtroppo, succede così, non ne vogliono sapere della persona che fa rapine, cose. Poi quando gli succede qualcosa,
1: invece,
21: sono tutti il papà, la mamma,
1: vogliono prendere il parente.
21: E quindi io no, questa cosa del rimborso è per me è inaccettabile.
1: Benissimo, scusi Antonio, lei che televisione vede, che programmi vede in televisione, se li vede?
21: Io vedo sempre Diritto e Rovescio, il programma di Rete 4.
4: Esatto,
1: molto bene, grazie.
21: Aspetta, io ho votato una vita alla sinistra, purtroppo. Ho votato una vita alla sinistra e mi devono tagliare le mani se voto di nuovo a sinistra.
1: E adesso chi vota lei? Chi voterebbe?
21: Io voto a destra.
1: Ma chi? A destra chi c'è?
21: No, non voto a Bannacci. Io ho dato il voto alla Meloni.
4: Scusi, okay. Posso dire una cosa? Non si dice però io voto a...
1: Così dicono, non italiano, voto alla Meloni. Dove voto?
4: Non si dice
1: grazie,
4: io voto
1: Antonio.
4: Alla Meloni.
1: Grazie, grazie. Sergio Reggio Emilia, avanti tutto. Sergio da Reggio Emilia. Dimmi Sergio, dimmi Sergio.
0: Allora, Rogero, il problema di Rogero sono i personaggi come te, come Salvini, come Vannacci, che prima cavalcano lo sceriffo, l'eroe, e poi vi è andata male perché ha ucciso due italiani.
1: Vabbè, dunque...
0: Figuriamoci se erano extracomunitari. Poi rientri dalle vacanze, non si parla più di Rogero. Stasera invece devi cavalcare. Rogero adesso non vi va più bene perché chiaramente
1: no, a me sta benissimo perché sta in galera, no, e può dire tutto è, quando uno è in galera,
0: no,
1: quando uno è in galera,
0: quelli qua. Che dovevano candidarlo al Parlamento, chiedere la grazia, adesso lo stanno ignorando fino a stasera. Stasera invece torna,
1: ma che ignorarlo,
0: per
1: ma
0: fare,
1: che ignorarlo,
0: per fare lo spettacolino che devi fare tutta la tutte le sere,
1: ma non rompere i coglioni su ste cazzate.
0: Il giustiziere adesso invece cosa bisogna fare?
1: No, io non ho mai
0: adesso dice
1: Sergio,
0: che sono pentito.
1: Sergio, io non ho mai parlato né di tradimento, ho detto che no. Mi dispiace, ma capisco e secondo, terzo, non ho mai mollato e penso che debba essere rilasciato domani mattina con
0: sì,
1: grandi onori,
0: da quando
1: con
0: sei
1: grandi
0: rientrato,
1: onori,
0: non
1: chiaro?
0: Hai più parlato fino a stasera.
1: Vabbè, ma che c'entra se non c'è, a parte che non è vero.
0: Non
1: a parte
0: più
1: che
0: spettacolo,
1: ma
0: tu
1: cosa c'entra?
0: Spettacolino tutte
1: ma
0: le
1: spettacolino
0: sere
1: tua sorella, no, spettacolino di tua sorella. Mi fa tua sorella gli spettacolini, tua sorella gli spettacolini.
0: Quindi,
1: o li farà qualcun altro gli spettacolini?
0: Li farà qualcun altro gli spettacolini? Devi cavalcare che stasera.
1: Imbecille, noi parliamo di imbecille, parliamo di fatti di cronaca.
0: Sì, piacere,
1: sì, certo. Benissimo, imbecille patentato, non solo imbecille, sì, patentato.
0: Piacere.
1: Patentato.
0: E tu invece sei uno
1: sì.
0: Che cavalca tutto
1: sì,
0: per
1: cavalco la cronaca,
0: sera.
1: La cronaca, quale spettacolino?
0: Mi diverto da
1: ma quale spettacolino di che? Quale spettacolino? Stai parlando di cose concrete, reali, di carne, di carne viva, è chiaro?
0: L'avete cavalcato per dire
1: ma io non ho cavalcato.
0: Tranquillo. Ti difendiamo noi tutte le sere.
1: Ma chi ti difende? Che c'entra di difendere? Noi difendiamo il principio. Si ritrova
0: e si chiaramente dice: questi mi ha mollato
1: per colpa nostra. Ma chi l'ha mollato? Chi? Chi l'ha mollato? Chi? Ma chi?
0: Non ne ha parlato più per due
1: ma
0: mesi.
1: Ma cosa vuol dire se se ne parla ogni giorno di Riffo di Raffa? L'altro giorno perché hanno negato la prima volta per la prima volta la scarcerazione? Che cazzo dici? Ma chi non ne parla?
4: Allora,
1: chi non ne
4: il
1: parla?
4: Il tema non è questo. Il tema è semplicemente l'atteggiamento di Rogero. Che questo è un dato di fatto. È cambiato.
1: Allora, ma per proteggere il culo, il suo culo, ma è normale, ma io l'ho detto all'inizio.
0: Perché no, non ci sono più gli eroi che lo difendono.
1: Ma chi l'ha detto? No. Siamo sempre qua, dico
4: sì,
1: mio,
4: sì,
1: siamo sempre qua.
4: Voi siete
0: lì a parlare, lui in galera.
1: Debbio, per forza, che dobbiamo
4: Mario
1: fare?
4: Da Mario Giordano, da Del Debbio, eccetera, fare il ganassa. Oh, io ne ho sparati
0: esatto.
4: Due, io ne ho
0: sì,
4: poi
0: sì,
4: dopo,
0: l'eroe,
4: quando vai in galera, perché per voi era un eroe.
1: Ma non si è mai presentato come tale.
4: Lo avete accompagnato voi al patibolo. Anzi, sì, sì, sì.
1: Fermi tutti.
4: Come
1: fermo
4: no?
1: Là, ma stai dicendo una cazzata pazzesca.
4: Voi lo avete caricato.
1: Passibile di querela.
4: Voi l'avete
1: passibile
4: caricato.
1: Di querela.
4: Lo avete caricato voi con le vostre trasmissioni. Gli avete fatto credere che era innocente.
1: Fermo lì.

0: Cruciani di merda, invita pure Leoni che ti fa un culo a strisce, ma a strisce, e finalmente te lo sbianca quel culo sudicio merdoso alla faccia del tuo qualunquismo e ignoranza di merda.
1: Madonna ragazzi, ieri mi è venuto duro al confronto scherziamo al, io non sapevo davvero dove guardare, che ascoltare, avrei voluto leccare i piedi di tutte e due, non lo so, mentre si urlavano in faccia. Madonna mia, grazie ragazzi.

0: molto bene. Ho visto, caro Davide, che hai cominciato a invitare moltissimi esponenti vannacciani nella tua trasmissione, naturalmente per massacrarli. Il solito
1: ai vannacciani piace questa cosa di essere l'uno contro tutti, perché loro si sentono
0: feccia, le gangbang,
1: questo l'hai detto tu, ma si piace loro raccontarsi così, no, come fossero una feccia, come fossero, quindi a loro piace, sono loro che si rappresentano così, noi siamo feccia, lo ha detto anche il tuo amico generale.
0: La sporca
1: vedo
0: dozzina,
1: però
0: cioè
1: in studio, la vedo da qua da un monitor piccolo, ma insomma se ne intravedono in qualche modo le fattezze, le curve,
0: le forme.
1: La signora vedo che maneggia questo sistema ossessivamente, questo microfono,
0: sì,
1: no?
0: Sì, adesso signora, te la presenti, la signora De Rossi, te la presento,
1: la
0: Tizia
1: De Rossi.
0: Adesso hai cominciato a invitare gli esponenti di Futuro Nazionale. Oggi c'era Sasso sugli attivisti trans nelle scuole.
1: Sentiamo gente Sasso, che dice dottor, delle cose bestiali, ma lui stesso lo sa.
0: Ma non dire cazzate.
1: Sì, quando uno di...
0: Sasso è un esponente importante. Nella stragrande maggioranza delle volte sono d'accordo con lui. Vai.
2: Qualcuno mi deve spiegare cosa c'entri il rispetto verso il compagno di banco o verso la compagna di banco con... Ed è successo in scuole elementari con bambini di 6 anni, dove attivisti LGBT e trans hanno parlato di alfabetizzazione LGBT, hanno spiegato ai bambini il concetto di confusione sessuale.
0: Beh, ha ragione, a bambini di 6 anni, ma nemmeno a bambini di 13, oserei dire, non si spiega il concetto di confusione sessuale. A bambini di 13 anni non si spiega alcun concetto. Io sono contro l'educazione sessuale a scuola, di qualsiasi tipo essa sia, perché chi la insegna, chi la fa, chi lo decide qual è l'educazione sessuale? Perché bisogna, no, e non mi dite la cazzata, bisogna insegnare il rispetto, quella è l'educazione civica. Per quello, per insegnare il rispetto basta un professore di italiano, basta un professore di matematica, che all'inizio di ogni lezione dicono 2-3 cose: dovete rispettare tutti gli esseri umani, punto e a capo, finito, chiuso, chiudete tutto, non c'è bisogno di altro. No, si devono inventare l'educazione sessuale.
1: Ma perché ti fa così paura?
0: Ma andate a cagare, perché
1: io manderei soltanto nelle scuole, ad esempio,
0: lasciamo
1: assieme a dei sessuologi, eccetera, perché...
0: Sentiamo ancora Sasso contro Parenzo. Senta.
2: Hanno spiegato ai bambini in maniera subdola, con illustrazioni a fumetti, storie di coniglietti gay che si dovevano sposare
1: con
2: e avere un figlio.
1: Ma è ossessionato con sto coniglietto gay, ma anche se uno legge la sta...
0: Ma perché un bambino deve leggere del coniglietto gay?
1: Sempre sto coniglietto gay. Io l'ho detto anche oggi. Io mia figlia di 6 anni voglio leggere, non riesco a trovarla sta storia del coniglietto gay.
0: Sentiamo.
1: Ma io sei ossessionato dal coniglio gay. Ma
2: se uno guarda, di una certa parte politica.
1: Non è che
2: se uno anche la gente guarda.
1: Però non è che se uno legge il coniglietto gay e poi rimane.
2: Ma tu mi spieghi per quale motivo?
1: Mia figlia ha 6 anni, voglio fargli leggere sta storia del coniglietto gay.
2: Hai scelto tu.
0: Ha ragione Sasso, perché lo scegli tu, non perché lo vuole un insegnante scelto magari da una lobby LGBT o da un'associazione transessuale.
1: I libri di testo vengono scelti dagli insegnanti, non dai genitori. Ma ragazzi,
0: Edoardo,
1: ma di chi parliamo?
0: Fermi che arriviamo adesso, c'è tempo. Edoardo da Roma, dimmi Edoardo.
1: Sì, c'è tempo purtroppo, sì, c'è tempo.
3: Io volevo dire che è colpa delle persone che difendono i ladri, nel caso Roggero, il motivo per cui in questo paese non c'è più tutela per le persone per bene che si comportano in maniera onesta, e le persone che vengono dall'esterno si permettono di fare il cavolo che gli pare.
0: No, ma non c'è dubbio, lei è a favore di Roggero, nonostante questa piccola ritirata, diciamo,
3: perché
0: chiaramente di fronte al carcere l'avvocato gli avrà detto: amico mio, bisogna cambiare versione, altrimenti non ne usciamo vivi.
3: Però io sfido chiunque con una famiglia, una moglie, dei bambini a non reagire in questo modo, che sia in un negozio o in una casa privata. Io sfido chiunque.
0: Ma Edoardo, io non lo so, perché non è che tutti reagiamo allo stesso modo. Lui ha sbroccato, ha perso la testa e ha reagito.
3: Oggi... dovremmo reagire tutti allo stesso modo.
0: Dovremmo reagire, adesso non è che dobbiamo tutti sparare per forza, non è che c'è l'obbligo di sparare.
3: Però
0: che cazzo
3: vuol dire? Collettivo, per un bene collettivo,
0: in questo caso era il bene suo, no? Perché il bene collettivo quale sarebbe? Eliminare i ladri?
3: Oggi è successo a lui, domani può succedere a qualcun altro.
0: Dunque è meglio eliminare due ladri, dici?
3: Secondo me hanno fatto un favore.
0: Pazzesco. Hanno fatto un favore. Qua alla fine si arriva a questo punto.
1: La gente che chiama qui,
0: Tommaso,
1: non la gente
0: anzi, Vittorio da Bologna.
1: Bisogna contestualizzare: la gente che chiama qui è agghiacciante.
0: Vittorio da Roma, anzi da Bologna. Vittorio da Bologna, Vittorio da Roma in testa.
4: Ce l'hai il nano giallo sionista di fianco?
0: Il nano giallo sionista è sempre
1: nano,
0: giallo,
1: altezza media italiana. Giallo perché è giallo? Dice.
4: Perché ho già capito il tuo gioco. No, no, fammi parlare.
0: Sì, però
1: sionista, ottimo.
0: Metti bene il telefono. No, metti bene il telefono, dimmi.
1: Sionista ottimo. Dimmi, sionista
0: vai.
1: Ottimo.
0: Vai.
4: Ieri ti sei divertito con la Mual, vi siete spalleggiati e intanto avete ammesso pubblicamente che voi volete una bella sostituzione etnica.
1: No,
4: l'avete ammesso.
1: Ma cos'è
4: sì,
1: sostituzione etnica?
4: Sì, perché
1: ma che
4: adesso
1: cos'è
4: vogliamo l'Italia.
1: Io a te ti sostituirei. Io a te ti sostituirei sicuro, perché sei un idiota. Se fosse possibile, io a te ti sostituirei di sicuro. Di sicuro. Ma perché giallo poi?
4: Ma perché sei sempre giallo? A parte finire.
0: Scusa, ma
4: vai.
0: Dove ti trovi, Vittorio? Perché sento un rimbombo.
1: Si sta facendo uno shampoo e alla testa dentro il cesso.
4: No, fammi finire. Anche perché lo sta mettendo ormai tutta la sinistra.

0: un consiglio dell'avvocato, ma tanto
1: certo.
0: ormai quello che pensava l'ha detto più volte, per cui marcisci in galera, ci rivediamo fra 14 anni se sei ancora vivo.
2: Ma non ti vergogni,
3: no,
2: non ho capito.
0: Per nulla.
2: Ha 72 anni questo signore.
0: Ha 72. 86,
1: no, marcisci,
0: quanto fa?
1: Salvini,
0: 72
1: però.
0: Più 14.
2: Tu saresti di sinistra.
1: Salvini
2: e tu saresti di sinistra.
0: Me ne frega niente. Doppio omicidio volontario più un tentato omicidio?
2: Ma
0: sì,
2: che vuol dire?
0: Troppo
2: ma
0: pochi
2: ma
0: 14
2: lo hanno
0: anni.
2: Lo hanno anche, ma
0: non
2: vergogna.
0: L'hai inseguiti, l'abbiamo già detto, non era legittima difesa, è omicidio volontario, punto.
2: Ma cosa vuol dire
0: l'ha
2: questo?
0: Dichiarato la magistratura, ma quindi tu non sei né un giudice né altro, è inutile
2: ma
0: che continui a difendere l'indifendibile.
2: È
0: certo.
2: Un signore che ha una famiglia, un'attività,
0: sì, una famiglia,
2: delle figlie, una moglie,
0: guarderà
2: no?
0: là dalle sbarre, tesoro.
2: Mamma
0: lo andranno a trovare come funziona
2: che
0: in tutte
2: vergogna.
0: Le carceri
2: sei una
0: del mondo
2: sei
0: e
2: una
0: farà
2: vergogna.
0: Qualche carezzina ai nipoti,
2: sei
0: dai.
2: Una assoluta.
0: La madre spero che spieghi a questi bambini come mai il nonno delinquente si trovi in galera.
1: Allora, ha detto alcune cose, ha detto alcune cose
2: vere. Ma sei una vergogna,
1: tecnicamente, tecnicamente la signora Cristina Rossi ha ragione, so che il nonno è un delinquente tecnicamente.
0: No, tecnicamente, sei in galera per 14 anni,
1: sì, sì,
0: sei
1: sì,
0: un delinquente,
1: sì,
0: questa è la lingua
1: io
0: italiana.
1: Io non userei, brava, questa è brava. Dopo di chiedo,
2: ma
1: non userei
2: dai,
1: mai
2: no.
1: l'espressione marcisca in galera, perché è un'espressione
0: ma
1: salviniana.
0: Marcisca, io ho detto ci deve stare 14 anni senza sconto di pena.
2: Dei tuoi amici migranti
0: doppio
2: non dici
0: omicidio?
2: Nulla, quelli invece sono bisognosi e dunque fanno
0: tutti, se commetti un doppio omicidio devi stare in galera, punto, di qualsiasi paese tu sia, punto.
2: Allora, alla mia sinistra, esponente di Futuro Nazionale, Stefano Valdegamberi, buonasera.
4: Buonasera,
2: buonasera
4: a tutti, buonasera,
2: buonasera
4: a tutti.
2: Lei ovviamente...
4: No, sto dicendo che non è così perché esattamente nel 2014 una fidanzata ha ammazzato insieme a un'altra donna il fidanzato, ha confessato e dopo un anno è stata condannata per, mi pare per 20 anni in galera e poi dopo un anno perché donna è uscita perché donna
0: è
4: uscita ai domiciliari
0: sì.
4: Nel caso di Ruggero dobbiamo pensare che un imprenditore che fa il suo lavoro e si vede ogni volta non è la prima volta aggredito, depredato da uno Stato che non lo difende, io credo che uno perde la lucidità ed è una reazione per salvare se stesso, la propria attività,
2: dunque,
4: il proprio lavoro e i propri
2: bene,
4: figli.
2: Fatto bene,
4: e quindi io credo che non possiamo paragonarlo al pari e dare ragione ai delinquenti. E quando uno entra in casa sua, si assume il rischio come delinquente di non essere tutelato dalla legge, perché sa
2: ottimo.
4: Che può anche subire dei danni, anche rimetterci la pelle e non ha diritto ad alcun risarcimento.
2: Allora,
4: mentre in questo Stato risarciamo i ladri.
2: Molto bene, è la mia linea. Questa è la linea Valdegamberi.
0: È la linea di chi non ha studiato e di chi non conosce la legge.
4: Studiato molto più di lei.
0: Punto, sì, ha studiato molto più di me.
4: Sì,
0: certo.
4: Probabilmente sì.
2: Ma allora, che ne sai che non ha studiato? Scusa,
0: e questo
2: non ho
0: signore, ricordo a chi ci sta ascoltando a casa, che è quello che voleva portare il casinò in Crimea dopo che è stata
4: dove?
0: Occupata
4: ma va,
0: dalla
4: ma
0: Russia.
4: Dove? Ma
0: l'hanno
4: dove?
0: Sputtanato bene
4: ma
0: bene.
4: Ma di cosa sta dicendo? Non c'è niente. Ma lei non deve lei sta dicendo. Sta dicendo una cosa del tutto. Lei crede
0: sì,
4: a una montatura mediatica che è stata costruita dai giornali nazionali,
0: sì,
4: internazionali,
0: certo.
4: Io avrei la villa in Crimea secondo quella puntatura lì.
0: E chi
4: avrei
0: c'era
4: fatto
0: nei villaggi russi
4: avrei,
0: in Crimea,
4: sì, avrei villa
0: in Crimea.
4: No. Ma lei crede alle baggianate lì?
2: No.
4: Che state, non ho avuto mai nessuna denuncia, nessuna querela,
0: no.
4: Niente.
0: Ah, no,
4: perché anzi,
0: sui
4: dovrei, certo, perché una volta che lo pubblicare pubblica o fanpage, passato le veline da un'agenzia legata alla CIA, alla NATO, sono tutte balle. Sono tutte balle.
2: Scusate, musica.
4: No, ma uno si inventa le notizie. Le foto
2: allora,
4: si fanno,
2: sì,
4: le composizioni.
2: Allora ragazzi, ci stiamo occupando di una cosa.
1: Chiedo scusa.
2: Tu hai attaccato su una cosa che non c'entra assolutamente nulla.
0: Volevo far sapere a casa chi fosse questo signore.
4: Ma sanno benissimo chi sono. E non sono certo un uomo,
0: certo,
4: che è diventato donna, una donna è diventato uomo come te.
0: Perché sei, infatti,
4: sì,
0: questa
4: guarda,
0: sei un uomo mascherato da donna.
4: Fai finta se donna per guadagnare da vivere. Guarda cosa devi fare. Per campare da vivere,
0: lascia di tua madre,
2: giù.
0: Quella puttana.
2: No, giù.
5: Col allenatore ci siamo detti: andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto. Vediamo come va. andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il

0: primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: GR24. Di mezzanotte.
8: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa. Dall'opposizione spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'Europa, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica, oggi la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Importanti novità dal Consiglio dei Ministri di ieri: in un decreto legge le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli.
9: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
10: Pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
2: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto: trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Intanto corre l'inflazione in Italia, evidenzia l'Istat, in agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3% sostenuta dal forte aumento proprio dei prezzi dei beni energetici. La crisi dell'ex Ilva, la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha deciso di rinviare quindi per ora il decreto salva lavoratori che era previsto per ieri pomeriggio, sospesi i licenziamenti nell'indotto. All'estero ora sarebbero 21 i morti del crollo di una palazzina a Gaza, tra loro 12 bambini.
11: Si continua a scavare a Gaza alla ricerca dei sopravvissuti al crollo della palazzina di 6 piani. All'appello mancano ancora decine di persone mentre cresce il numero delle vittime. L'edificio danneggiato dalla guerra era diventato il rifugio di tante famiglie di sfollati. Nella sola Gaza City sono 2.000 gli edifici pericolanti nelle stesse condizioni. Le operazioni di soccorso procedono a rilento a causa della mancanza di attrezzature che non vengono fatte entrare a Gaza per restrizioni imposte da Israele. Mentre cresce la tensione nel sud del Libano, con Israele che minaccia imminenti attacchi. A rischio anche la fragile tregua tra Stati Uniti ed Iran, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi incassa il sostegno di Pechino, pronta a difendere gli interessi legittimi di Teheran, ma attenta a favorire la riapertura delle trattative con Washington, partendo dall'accordo di pace provvisorio firmato a giugno. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E c'è poi l'altro fronte bellico, quello ucraino.
12: Se l'Europa ci attaccasse, si tratterebbe di una guerra molto breve. È la minaccia lanciata dal ministro degli esteri russo Lavrov, quando invece il Cremlino non ha voluto commentare, definendola priva di ogni fondamento, l'accusa lanciata dagli USA, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli 007 russi ordirebbero anche atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con Kiev. Da Zelensky la notizia che le forze del Cremlino avrebbero preso di mira 2 volte l'aereo su cui viaggiava nei cieli della Moldavia. Il presidente ucraino, la CBS, ha detto che droni russi sono entrati nello spazio aereo moldavo sia all'andata, come denunciato dal premier norvegese, sia al ritorno, fatto che non era stato precedentemente segnalato. Quanto al campo, almeno 9 morti in Ucraina nelle ultime 24 ore negli attacchi di Mosca, uno dei cui droni ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol. Appello intanto di Vladimir Putin ai russi perché vadano a votare per il rinnovo della Duma questo weekend anche nelle regioni ucraine parzialmente occupate. Una prova, secondo il capo del Cremlino, dell'unità del popolo russo che non può essere diviso o intimidito. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: A Strasburgo intanto il discorso sullo Stato dell'Unione della presidente Ursula von der Leyen. Dobbiamo difendere l'Europa e i suoi valori da chi vuole frantumarla, come la Russia e gli ultranazionalisti che vogliono distruggere i valori europei. Il Canada, ha annunciato la presidente della Commissione europea davanti al premier Mark Carney, può diventare un membro associato dell'Unione. Gli hacker del collettivo I'm Not Villain, che rivendicano di aver carpito dati di identità di quasi 700 clienti internazionali della banca digitale britannica Revolut, dopo aver compromesso un sistema di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno italiano, chiedono all'azienda il pagamento di un riscatto pari a 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati ad altri gruppi criminali. Lo riporta il Financial Times, citando un messaggio online attribuito proprio allo stesso gruppo di pirati informatici. La Federal Reserve ha deciso all'unanimità di alzare i tassi di interesse per la prima volta dal luglio 2023. La banca centrale statunitense ha votato a favore di un aumento di 0,25 punto percentuale, portando l'intervallo al 3,75-4%. A pesare sulla decisione l'inflazione alta unita a un mercato del lavoro in ripresa. Wall Street ha chiuso la seduta in territorio negativo, malgrado i listini avessero già scontato l'atteso rialzo dei tassi da parte della Fed. Il Dow Jones ha ceduto l'1,21%, il Nasdaq è rimasto poco mosso, giù anche l'S&P 500 a meno 0,45%, euro a 1,14,62 sul dollaro. Sentiamo com'era andata la giornata in Europa.
13: Le borse europee recuperano terreno favorite dalla frenata di petrolio e rendimenti obbligazionari, mentre l'attenzione per tutta la seduta è rimasta sul responso della Federal Reserve americana sui tassi di interesse, oltre che sul discorso del suo numero uno, Kevin Warsh. Così Milano ha chiuso a più 0,8%, Parigi più 0,6%, Francoforte più 0,5%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari i migliori sono Prysmian più 3,4%, seguita da Lottomatica più 2,7% e Italgas più 2,4%. In fondo al listino Stellantis perde il 3,3% dopo un taglio del giudizio da parte di Berenberg, seguono Nexi meno 1,3% ed Eni meno 0,8%. Tra le materie prime il Brent scende sui $105 al barile dopo aver superato anche quota $108 durante la seduta, in discesa anche il gas naturale ad Amsterdam sui €77 al megawattora, mentre sul valutario l'euro è sostanzialmente stazionario poco sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
8: E chiudiamo con il calcio, con l'esordio amaro del Milan in Europa League. A San Siro rossoneri sconfitti per 2-0 dal Benfica. Stasera alle 21 in campo la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: La Zanzara.
4: Lorenzo, com'è adesso che la vita reale bussa alle porte anche del tuo quartiere dorato Prati, dove la gente cammina per strada e riceve piombini nelle braccia, eh? Come esci adesso? Con il paracqua di piombo? Ciao caro!

0: Prima di tornare con Valdegamberi contro la Fondazione Cecchettini, andiamo a Luca da Padova. Luca, dimmi. Luca.
1: Sì, ciao. Dimmi, Cruciani, dimmi. Ciao. Senti, volevo dire semplicemente in riferimento ad Albano e ovviamente all'evento che ha fatto a Tel Aviv e a quello che ha detto anche Parenzo, il fatto che a mio avviso hanno fatto apposta chiamare Albano per cantare Felicità.
0: Ma non diciamo cazzate.
1: Perché cioè, gli ebrei sono così bastardi.
0: Tu sei una vergogna. Innanzitutto perché hai detto gli ebrei, che non c'entrano nulla, casomai gli israeliani.
2: Ma quali
0: gli organizzatori? Gli organizzatori del concerto.
2: Aver invitato un cantante, quindi qual è il problema?
1: Faccio riferimento a
2: bastardo sei tu. Bastardo sei tu che hai detto gli ebrei. Bastardo sei tu.
1: Allora, bastardo il governo Parenzo, ricordati,
2: questo
1: ricordati
2: sei,
1: che il governo
2: infame.
1: È espressione del
2: il
1: paese,
2: governo
1: è espressione
2: di
1: della popolazione,
2: ha difeso
1: okay?
2: I suoi cittadini, hai
1: sì.
2: Capito o no?
1: Sì,
2: bastardo.
1: Sì. Vorrei vedere
0: sì, ma che c'entra l'espressione? Tu puoi pensare okay. Quello che vuoi del concerto di Albano, che sia sbagliato,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: È quello che vuoi, ma perché hai utilizzato l'espressione gli ebrei bastardi? Io questo lo voglio capire, perché quei bastardi degli ebrei, questo hai detto Luca, vergognati,
1: certo,
0: ti devi vergognare.
1: Ma
0: chi sono capaci?
2: Capace, tu sei capace di fare.
1: Sono capaci anche di fare questo.
0: Ma gli ebrei
1: okay,
0: sono a Tel Aviv come sono a Roma, come sono
1: allora,
0: a New York, no, come
1: certo,
0: sono in Norvegia.
1: Allora mi correggo e dirò gli israeliani. Il governo è espressione del popolo, quindi
0: democrazia. La realtà è che okay? Oggi è quello che stai dicendo, quello che stai, quando tu dici gli ebrei bastardi, favorisce azioni come quelle che
2: esatto.
0: Sono accadute oggi a Milano, dove un rabbino è stato aggredito.
2: Mercoledì, ma la notizia
0: vabbè,
2: è uscita oggi.
0: È stato aggredito da 3 sconosciuti in una fermata dell'autobus, proprio qui. È preso a calci e pugni e peraltro gli hanno anche sputato addosso. Un rabbino. Hanno fatto bene Luca da Padova? Hanno fatto
1: assolutamente,
0: bene?
1: Assolutamente no.
0: Ah,
1: assolutamente
0: beh,
1: no.
0: Certo, però quando dici, quando dici ecco. Gli ebrei bastardi, quando dici gli ebrei
2: poi
0: bastardi.
2: Poi succede questo, il rabbino esatto. Preso a calci
0: capito?
2: In pieno
0: rabbino
2: centro
0: che
2: a Milano.
0: Magari non c'entra un cazzo, perché un rabbino sconosciuto non era il collaboratore di Ben Gvir, coglione di un coglione. Musica, anche ecco. Quello è sbagliato pigliato a calci peraltro, musica, musica. Giuseppe da Vicenza, adesso arrivo, Giuseppe da Vicenza, dimmi Giuseppe. Dimmi.
3: Sì, a proposito di Ruggero, no? Io devo dire che ha un aggravante.
0: Cioè?
3: Ed è quella che ne ha ammazzati solo due.
0: Ah, doveva ammazzarli tutti, dice l'abitatore.
3: Assolutamente.
0: Giuseppe da Vicenza. Questa è un'opinione comune. Vuoi dire qualcosa a Giuseppe da Vicenza?
2: Sì,
4: un idiota. Povero idiota che ovviamente non sa la legge, eccetera, eccetera. Quindi sempre le stesse cose, diciamo, dai. Che titolo di studio hai? Giuseppe da Vicenza, che titolo di studio hai?
0: Ma che c'entra il titolo di studio?
4: Conta, tesoro, perché se tu vai a prendere un avvocato laureato in legge, non ti direbbe mai una cosa del genere.
0: Gente, il popolo.
4: Me ne frego del popolo.
3: Io mi baso
4: sulla legge,
0: aspetta,
4: ragazzi.
0: Aspetta,
4: chi ha studiato.
3: Ma quale legge? Ma quale legge? La legge che protegge i delinquenti,
0: bravo,
3: ma vaffanculo.
4: Ma le leggi lo sai chi le fa? Le leggi che applicano i magistrati. Lo sai chi le fa o no? Giuseppe da Vicenza, lo sai chi le fa le leggi che i magistrati applicano?
0: Sì, ma che c'entra? Dai,
4: che c'entra, ragazzi.
3: Purtroppo
4: sei sicuramente la gente che ha votato tu.
0: Possono interpretati in mille volte, in mille modi.
4: Sì,
0: le
4: certo,
0: musica,
4: certo.
0: musica. Allora vorrei capire una cosa da Stefano Valdegamberi, che è questa: perché lei è contrario al fatto, anch'io sono contrario, devo dire la verità, che la Fondazione Cecchettin vada nelle scuole?
2: No, prima fammi dire una cosa, perché Valdegamberi, che non merita tutti gli insulti che gli sono piovuti addosso, per me è semplicemente una testa di cazzo e punto, ma lo dico dal punto di vista politico. Poi umanamente mi sta anche simpatico, gli farei anche una carezzina a Valdegamberi. Guarda, io lo accarezzerei.
5: Guarda che
2: lo
5: non
2: accarezzo.
5: Sono dalla parte della finta signora.
2: No, ma io lo accarezzerei.
4: No, da che parte sei?
2: Lo accarezzerei.
4: Da quelli che pagano.
5: No, non ho bisogno di parlare. Ma non ti preoccupare, mi sono sposato con 3 figli, non ho bisogno di niente. Dai, tranquilla, sono sposato con 3 figli, tranquilla e buona.
2: No, ma non volevo scatenare un nuovo dibattito. Dico semplicemente che Valdegamberi, che mi sta anche simpatico Valdegamberi, figuriamoci. Però Valdegamberi ha detto una cosa gravissima un anno fa. fa, ha detto che i satanisti di Cecchettin, ha detto una cosa terribile.
5: No, ha detto questo, vedi che hai il portato.
0: No, lui ha detto una cosa, correggimi se sbaglio.
2: Parti dicendo chiedo scusa a Cecchettin e alla sua famiglia.
5: Questo l'ha interpretando una frase mia su Facebook.
2: Scusa, che dice e poi di me... dopo parli, poi dico, perché hai detto una cosa vergognosa, avevi detto, una famiglia che ha provato un dolore che tu non puoi neanche capire per tua fortuna, e anch'io per mia fortuna quel dolore non lo posso capire,
5: sì,
2: e spero di non provarlo
5: del
2: mai,
5: patriarcato, dell'uomo
2: spero
5: maschio,
2: di non provarlo mai, è colpa
5: bianco,
2: di un fidanzato violento che l'ha uccisa, punto,
5: hai capito, no? È colpa di chi l'ha uccisa, sono d'accordo con te,
2: che era un
5: ma
2: maschio.
5: Non posso trovare il maschio bianco patriarcale come colpa, quella è ideologia, e non posso andare nelle scuole per rieducare i ragazzini perché sono bianchi, perché sono viziati
2: c'entra?
5: Di patriarcato.
2: Scusami, non stai
5: rispondendo. Col peccato
2: il
5: originale patriarcato.
2: Cosa
5: io non
2: c'entra?
5: Posso discriminare il maschio in quanto maschio,
2: ma
5: tanto per usare
2: maschio,
5: un termine che si usa per le donne. Stiamo
2: il
5: discriminando i maschi quanto maschi perché dobbiamo rieducarli alla femminilità. Questo dice il programma. E io di questo sono perfettamente contrario. Ci sono altri studiosi.
2: Che c'entra il satanismo?
5: Ma chi ha detto satanismo? Ho detto che la sorella della Cecchettin che ha gridato bruciamo tutto quella sera e dicendo che il problema è del patriarcato, è del maschio adulto e tutti sono colpevoli. Io ho detto, sono scritto su un post, non sono d'accordo, cara sorella, capisco il momento particolare, capisco tutto, e poi scopro che lei va in giro a fotografare le statue di Lucifero, dice questa è più bella, gusti suoi, a me non piacciono, ma questa statua è più bella delle altre. Ho detto, ma se questi qua sono i valori antitetici a un patriarcato che non c'è, questo scritto, il posto è ancora là,
0: no, però,
5: è ancora visibile a tutti.
0: Non torniamo su queste cose qua, tu sei contrario al fatto che la Fondazione Cecchettin vada nelle scuole
5: ma non io, ci sono fiorfiore, mi hanno contattato fiorfiore di studiosi, di esperti,
2: no,
5: anche
2: studiosi
5: di
2: fischiata, non ti hanno
5: faremo un convegno, ti invito
2: nessuno
5: al convegno,
2: studioso
5: ti invito al convegno,
2: ti ha contattato.
5: A Verona, ma non è che la scienza l'ha in mano
0: ma,
5: te,
0: ma perché, scusa,
5: il dottor Lattanzi per esempio,
2: dire che uno studioso l'ha contattato è un insulto, dai, non ti contattano studiosi
5: e dico che la colpa non è del patriarcato, stiamo impostando un discorso ideologico, loro dicono
2: perdona.
5: Perché non andiamo anche noi nelle scuole, perché loro sì e noi no, loro che hanno portato avanti un'ideologia gli altri no, anche noi ci andremo,
0: certo.
5: Gratis anche, come va? Però perché noi sì, loro sì e noi no,
0: per esempio lei è contrario al termine femminicidio,
5: ma il termine femminicidio è un omicidio, è un omicidio che non c'è, è come tutti gli altri,
4: il termine femminicidio come ha detto Michela Murgia non indica il soggetto dell'omicidio, indica il movente,
5: la donna in quanto
4: donna,
5: e perché l'uomo in quanto uomo devo catechizzarlo a scuola,
4: ma chi uccide l'uomo in quanto uomo, idiota, ci sono più di 100 femminicidi all'anno,
5: come no, ci sono 200 uomini che ogni anno si suicidano,
4: certo,
5: e la violenza psicologica
4: è
5: si suicidano, sai perché? Per colpa delle donne, ed è scritto, documentato questo, guarda che io conosco uomini messi alla carità con le calunnie, privati dei figli, messi senza soldi, gli hanno rubato la casa, umiliati eccetera, che si suicidano, la violenza è a 360 gradi, maschio e femmina, non siamo, non ci sono, non ci sono le donne non violente, brave, pie,
4: donne,
5: e gli uomini, tutta ideologia, tutta ideologia.
4: Serve la prevenzione nelle scuole,
5: ma perché inculcare che uno deve nascere neutro,
4: che uno
5: di rispetto per cosa? L'educazione deve insegnare a tuo padre, probabilmente te l'ha insegnato poco, tuo padre e tua madre probabilmente l'educazione te l'ha insegnato poca, per come ti comporti te, che offendi gli altri, l'educazione non l'hai imparata, impara te il rispetto, imparano te perché cosa ti hanno insegnato, non te l'hanno insegnato, ma i vecchi sono più giovani di te, forse vai a casa tua, i tuoi genitori non ti hanno insegnato rispetto,
4: sicuramente no, posso rispondere,
0: che cos'è che hanno nel DNA, che cosa hanno nel DNA,
4: gli uomini hanno nel DNA per colpa di questa società patriarcale il concetto di possesso,
0: di
4: sopraffazione,
5: questo che insegnano nelle scuole non va bene,
4: i ragazzi sono sopraffatti,
5: tu hai il DNA uguale a quello di un uomo, è
4: emotivo,
5: di essere
4: hanno
5: donna,
4: bisogno, silenzio, ubriaco, imbecille, gli uomini hanno bisogno
5: di DNA di un uomo e dei
4: i concetti
5: parli,
4: di consenso, di uguaglianza e di rispetto,
5: il tuo DNA è quello di maschio o quello della femmina?
4: Stai zitto,
5: il DNA
4: quello
5: è
4: della
5: uguale
4: tua mamma
5: quella...
4: maiala.
5: No, no, no,
4: no. Idiota, è quello di una donna il tuo DNA.
0: Musica. Allora, veramente mi avete rotto i coglioni, anzi, mi avete rotto i coglioni. Le madri non c'entrano niente.
4: Continua a offendere sul se tu mi facessi rispondere civilmente,
5: ma che
4: fare un cazzo di discorso.
5: Deve andare
4: io
5: a scuola e pararla.
4: Quando hai parlato tu, vecchio grassone di merda, io sono stata in
5: togli il paraurti, che è in plastica, togli il paraurti, togli gli accessori di plastica e togli se la parla. Torna normale, torna normale. C'è tutta di plastica. Togliti la plastica rifatta di plastica.
4: Una che fa
5: sì, parla una che è rifatta di plastica. Torna normale. Torna uomo. Torna uomo.
4: Se tu facessi fare un discorso a testa,
0: sì,
4: quando
0: esatto.
4: parla lui,
0: stai
4: a me
0: zitta.
4: Fai stare zitta.
0: No, ma...
4: E io
0: no,
4: ci sto. Thomas, quindi il capone in primis sei tu.
0: Thomas da Pisa, non ti permettere. Thomas da Pisa. Thomas da Pisa, dimmi.
6: Volevo rispondere a Cliz e a Parenzo per quanto riguarda il tema Ruggero.
0: Sì, dimmi.
6: Sì, volevo dire che io quando queste persone che la pensano in questo modo qui, che per me è inconcepibile, mi auguro che succeda a loro quello che succede.
4: Ma tu che titolo di studio hai per dire una cosa del genere? Idiota
6: io,
4: del cazzo.
6: Giuseppe, io non capisco.
4: Dove cazzo sei?
6: Clizio, fammi parlare, non fare prepotente. Decide tu.
4: Non si decide una pena in base a quello che
6: Giuseppe,
4: sente il popolo,
6: idiota. Giuseppe, fai stare questo energumeno, per piacere.
0: Fallo parlare.
6: Fammi parlare. Io non capisco come uno che non sa se è maschio o femmina possa parlare di legittima difesa. Tu prima
4: io ho studiato la legge, tesoro, ho studiato gli atti.
6: Ma che cazzo hai studiato tu? Studia anatomia prima cosa, che forse non te la sei dimenticato.
4: Imbecille, che titolo di studio hai?
6: Che cazzo te ne frega?
4: Idiota, da come parli sicuramente la terza media.
0: Grazie a tutti, fermi tutti. Grazie Stefano Valdegambri, perdonami, ma questo è pazzo oggi.
4: Ma che perdonami, sto vecchio Veneto umbriaco, tutto deforme.
0: Vergognati.
4: E tu che lo difendi,
5: l'educazione che voglio dare nelle scuole
4: tu
5: insegnare
4: fai più di lui
5: e voi siete
4: che
5: quelli che volete dare nelle scuole
4: dai,
5: insegnare l'educazione
4: bevi uno
5: ma
4: spritz
5: guarda,
4: dai se
5: vai,
4: non
5: dai, dai, dai, fermi tutti.
0: Fermi tutti
7: congratulations and good luck to the South Prime, c'era la linea delle South Prime, yes please my boy.
8: Allora, in anni di cagate in giro per le strade ho escogitato un protocollo di emergenza. Qualora non ci fosse il bidet, dopo la cagata utilizzare la carta igienica quanto necessario. Se non dovesse essere più sufficiente la carta igienica per rimuovere la merda del buco del culo, e in presenza di almeno il sapone per le mani, bagnare la carta igienica col sapone per le mani, passarla nel buco del culo in modo tale da creare un film, un velo di sapone nella parte rettale che incastoni, che abbracci i residui di merda in modo tale da evitare le sgommate, e in attesa di trovare un porto sicuro, un bidet comodo e finire la pratica. Insomma, andatevene a fanculo, pulitevi il buco del culo e pulitevi anche dietro le orecchie, va?
0: Vabbè. Allora, noi continuiamo dopo questa battaglia incredibile, caro Davide.
2: Sì, permettimi, però, la notizia terribile è stato, tu l'hai detto prima,
0: l'ho
2: ma
0: detto,
2: la notizia adesso è diventata. Allora, ci sono tre persone in questo momento in questura, sì. Tre sospetti, tre ragazzi di origine araba, mi pare. Infatti, c'è scritto insulti in arabo e in italiano: calci, pugni, sputi e il furto del cappello. Un rabbino di Milano aggredito in pieno centro alla fermata dell'autobus in piazzale Bandenere. Questa è oggi l'Italia 2026.
0: Vabbè.
2: Questo è il tema.
0: Allora,
2: e c'è qualcuno che mette in discussione il disegno di legge sull'antisemitismo?
0: No, non c'entra niente, dai, questa
2: questo.
0: Roba qua.
2: C'entra
0: non,
2: e come?
0: C'entra,
2: c'entra e come?
0: Giù Roma. Allora, io proseguirei in questo grande racconto della pulizia delle parti intime con un altro proctologo che ha idee diverse dal primo proctologo che abbiamo incontrato, che abbiamo invitato. Lui si chiama Andrea Boccolini, buonasera.
9: Ciao, buonasera.
0: Eccoci
9: buonasera
0: qui, lei dove opera, diciamo?
9: Io sono umbro, ma lavoro.
0: Come me, umbro come me, io sono di Orvieto, lei di dov'è? Di origine orvietana?
9: Massa Martana.
0: Massa Martana, che è un'altra
9: vicino.
0: Zona, però non lontanissima,
9: no,
0: diciamo.
9: No, no, no.
0: Lei però sta qui a Milano?
9: Io lavoro a Como.
0: A Como, benissimo. Come lei è un chirurgo, anche pelvipereineologo.
9: Pelvipereineologo.
0: Allora, il dilemma è questo, carta igienica sì o carta igienica no? Lei che dice?
9: carta igienica, meglio di no.
0: Meglio di no, meglio cioè, di definitiva no. La questione.
9: Ma
0: cioè,
9: sì, perché non
0: cioè,
9: lo dico
0: nemmeno
9: io.
0: Toccarla, nemmeno
9: no,
0: umida.
9: No.
0: Però non strusciarla.
9: Cioè, non come... strusciarla troppo, non strusciarla troppo. E se, diciamo, non è proprio obbligatorio, meglio utilizzarla il meno possibile.
0: Il meno possibile.
9: Ma non lo dico io, lo dicono le linee guida.
0: Le linee guida, adesso ci sono linee guida
9: ci
0: su come pulirsi il culo, scusi.
9: Ci sono studi specifici sull'igiene intima, sia nel paziente normale che nel post-operatorio.
0: Cioè, scusi un attimo, allora, lo strofinamento che cosa può portare? Una cosa che si chiama soiling, che cos'è?
9: No, allora, lo strofinamento da microtraumi, che poi una conseguenza del microtrauma e dell'infiammazione può essere il soiling.
0: Che sarebbe?
9: Soiling è l'ano umido, che però può essere presente in tante altre condizioni.
0: Sì, no, d'accordo, ma che cos'è sostanzialmente questo soiling?
9: È liquido, del liquido a livello anale che rende le mutande sporche, bagnate.
0: Di che cosa?
9: Di secrezioni che possono essere miste a feci oppure semplicemente del liquido sieroso.
0: Ho capito, ma io voglio capire una cosa. Utilizzando la carta igienica, no, sì, a secco, senza che sia bagnata, eccetera, eccetera. Strofi, io, per esempio, quando vado in bagno spesso, accanto c'ho la carta igienica, commetto sempre questo errore, l'ho preso in queste settimane. Cioè, prendo la carta igienica e mi comincio a strofinare fortissimo il buco del culo.
9: Sbagliato.
0: Cioè, quello sto sbagliando in maniera drammatica.
9: Beh, drammatico no, perché ognuno fa quello che vuole.
0: No,
9: però
0: certo, sto sbagliando. Cioè, detto cosa, a quali traumi potrebbe portarmi questa
9: può
0: cosa?
9: Può creare dei microtraumi che alla lunga possono creare delle lacerazioni. Le lacerazioni determinare sovrainfezione e quindi il quadro che determina una erisipela, quindi un'infezione cutanea,
0: cioè,
9: a livello perianale.
0: Cioè, dobbiamo abbandonare la carta igienica. Cioè, forse
2: una
0: non hai capito
2: bene.
0: Una domanda
2: per il dottore. Lei ritiene che possa essere in qualche modo utile fare dei corsi su come pulirsi il buco del culo, ad esempio a scuola, chiedere al ministro Valditara di introdurre magari delle lezioni?
0: Sì, questo è interessante. Finalmente una domanda interessante.
2: Grazie.
9: In generale credo che sia utile informare tutti i bambini sulle giuste norme igienico-comportamentali, anche quella della pulizia del sedere.
0: Esatto, invece dell'educazione sessuale che ci rompe i coglioni. No, questo lo dico io. Invece dell'educazione sessuale, che è una cosa su cui c'è grande contestazione, eccetera, eccetera, i proctologi andrebbero invitati a scuola a fare un'ora di lezione su come ci si pulisce il buco del culo
2: al giorno,
0: ma è molto
2: alla
0: più
2: settimana.
9: In generale,
2: ma se uno fa un'ora alla settimana di pulitura del buco del culo da settembre a giugno, quante cose ci sono da capire?
0: Vabbè, facciamo un semestre.
9: In generale, banalmente va insegnato, ad esempio, che la pulizia delle parti intime tra il bambino e la bambina, o tra l'uomo e la donna, è diversa. Ad esempio, tanti miei pazienti fanno l'errore di pulire prima il sedere e poi andare verso la vagina.
2: No, quello
9: pazienti.
2: È grave. Quello è grave.
9: Invece, insomma, sono piccole norme.
0: Allora, l'altra cosa, dunque,
2: quante volte bisogna lavarsi le mani?
0: No, aspetta,
2: dopo che si è fatta quell'operazione,
0: sempre,
2: e anche come, no,
9: quello,
2: ma anche
9: quello
2: come
9: se possibile, sempre.
0: Ma quello se possibile, sempre.
2: No, quante volte devi stare? Quanti minuti devi stare?
0: Ma che vuol dire?
2: Minuti devi stare sotto l'acqua?
0: Ma che cazzo vuol dire questo? Dai,
2: ci sarà un tempo, una tempistica prevista, un protocollo.
0: Fammi fare una domanda seria. Dunque, la procedura corretta, qual è la procedura corretta? Togliamo la carta igienica.
9: Allora, la carta igienica
0: va
9: comunque demonizzata in tutte le case.
0: Togliamola.
9: Senza sfregare troppo può essere utilizzata. Però una volta pulito la parte, diciamo, più abbondante materiale fecale,
0: togliamola.
9: Ci si mette sopra il bidet, si fa lavaggio con l'acqua, che possibilmente sia di temperatura tiepida.
0: Tiepida.
9: Nei pazienti che hanno patologia proctologica e nel post-operatorio può essere anche un pochino più calda, è un semicupo caldo umido, va bene.
0: Ma uno non può fare però, scusi, il semicupo caldo umido, adesso è il semicupo caldo umido.
9: Quello è prescritto.
0: Ma ho capito, ma uno
9: l'acqua
0: non è
9: un pochino più calda.
0: Ma il semicupo caldo umido, non è che uno ha il protocollo dell'umidità dell'acqua.
9: Un'acqua che non scotti, che non bolla le mani, però può essere utilizzata.
0: Un'acqua tiepida. Acqua tiepida è come te la passi? Con le mani?
9: Con le mani, esatto.
0: Con le mani,
9: esatto.
0: Con le mani. L'altro proctologo, il suo collega, ha detto che la procedura più corretta per pulire bene lo sfintere, sostanzialmente, è infilarsi un dito.
9: Allora,
0: aspetti un attimo, lei però non sia democristiano su questa cosa qua. Cioè, deve essere chiaro, diretto, perché lui ha detto no carta igienica, sì dito, addirittura meglio col guanto, un guanto nel buco del culo, a ravanare di un centimetro, due centimetri dentro, che gira così e pulisce, netta, come si dice, fa nettoyage del buco del culo.
9: Ritengo che anche questo sia un'informazione errata.
0: Beh, questa è una grande guerra tra proctologi. Lei mi sta dicendo che il Andrea Boccolini mi sta dicendo che il proctologo, non mi ricordo come si chiama, che abbiamo invitato l'altra volta, ha detto una cazzata.
9: Se ha detto questo, in questo aspetto, secondo me sì.
0: Sì, ha detto fondamentalmente che bisogna lavarsi con il dito.
2: No, allora, col doccino si può, ad esempio, dottore,
9: no,
2: mi scusi.
9: Allora, ripeto, si può fare tutto, perché, sì, ripeto, certo, ognuno fa quello che vuole.
0: Sì, certo.
9: Però le norme prevedono che, magari anche solo spingendo un
0: però
9: po'.
0: Non ci sono, però scusi, anche questa cosa, non ci sono norme.
9: No, ci sono, guardi, no, scusi, le posso dire.
2: Manca solo le norme. Manca dopo, solo l'albo dopo, di quelli che, guardi, sanno come ci si pulisce il buco, sì, del culo. Manca solo l'albo.
9: Dopo
2: c'è già l'albo degli architetti, dei notai, degli avvocati, dei giornalisti. Manca solo l'albo di quelli che sanno pulire bene il buco del culo. Ma guardi, paese corporativo questo. Se, no, ci fosse, no, Mussolini, oggi, siccome le corporazioni le ha fatte Mussolini, se ci fosse Mussolini, molto probabilmente Sua Eccellenza avrebbe fatto anche l'albo di quelli che sanno pulire bene il buco del culo, questo sicuro.
0: Però posso dire la verità, dottore, è soggettivamente le norme, qui non esistono norme, no, non esistono...
2: Guarda,
9: no, no, allora, in medicina esistono degli studi, esistono degli studi, sì, quindi vi sembrerà impossibile, ma mi sono andato, no, a vedere la letteratura, esistono.
2: Sì. La letteratura? Dai, c'è, cioè, letteratura, una letteratura, sì, del buco del culo?
0: Sì, esatto.
2: Dai, vabbè,
9: nella polizia, non è che lo diciamo così per scherzo, lo diciamo perché è comprovato.
0: E dunque?
9: Quindi, la letteratura dice che ci sono dei modi...
2: Ma quanta letteratura c'è sul buco del culo?
9: Non tantissima, questo sì.
0: E noi contribuiremo ad aumentarla.
9: Non è che in medicina possiamo parlare a sensazione. C'è il parere degli esperti, ma c'è quello che è scritto secondo linee guida che sono basate su studi.
0: Dunque, lei sta dicendo no cartigenica, no dito nel culo. Dunque, no, mano
9: da un consiglio:
0: acqua tiepida.
9: Se uno si mette sopra il bidet, sì, e mima la manovra defecatoria, cioè spinge un pochino.
0: Anche qua, mima la manovra defecatoria, spinge
9: un pochino, fa quello che fa quando uno fa la cacca.
0: Si
9: quindi spinge, si sforza un pochino.
0: Sì.
9: Questo espone leggermente la parte interna dell'ano, in gergo si dice
0: l'ano si allarga, diciamo.
9: L'ano si abbassa,
0: si abbassa,
9: e quindi non serve inserire il dito dentro, perché già si è a livello di mezzo centimetro, un centimetro.
0: Questa cosa qui è molto interessante, posso dirti.
2: Avete una sorta di anolatria, avete proprio.
9: No, lavoriamo su quello e facciamo quel tipo di mestiere.
0: Esatto, sì, bravo, questa ha ragione, questo fa il proctologo, è un esperto di buchi di culo, cioè questo non c'è dubbio. Quanti buchi di culo lei vede?
9: Beh, non buchi di culo, direi canali anali, no, a parte scherzi. Intorno alle 50-60 persone.
0: Ma più esperto di lui non ci può essere. Lei conosce tutte le conformazioni, diciamo, no?
9: Sì,
0: cioè,
9: esatto.
0: Ci sono quelli più stretti, quelli più larghi, quelli che si aprono di più. Anche qui è diversa la cosa, perché se mi metto lì devo fare un piccolo sforzo con la mano, con l'acqua tiepida che scorre, giusto? Acqua tiepida che scorre. Beh, è complessa la cosa, perché devo fare un piccolo sforzo.
9: Ma guardi, le assicuro, non è complessa. Semplicemente bisogna avere, diciamo, competenza, ma in generale conoscere bene il proprio corpo. L'ano è una parte tabù, e quindi già da bambini veniamo abituati a non averci confidenza.
0: Se uno sta in ufficio, come fa senza bidet?
9: Quello è un problema, nel senso che ci sono però dei presidi che magari non si sostituiscono al lavaggio con il bidet. Ci sono delle salviettine, che però devono essere meglio se comprate in farmacia con prodotti specifici
0: umidificate. E qui non ci sono, il Sole 24 Ore è assente da questo.
9: Però quello è un problema del Sole 24 Ore.
0: Lo sta dicendo lui che è un problema del Sole 24 Ore, che non è dotato di salviette umidificate per il buco del culo.
2: La sede di Roma è perfetta, è tecnicamente perfetta. C'è una carta igienica morbidissima qui, morbidissima.
0: Non va
2: poi
0: usata.
2: C'è l'acqua, c'è tutto qui a Roma, tutto.
0: Comunque, siamo arrivati finalmente a una diatriba, questo è interessantissimo. Cioè, l'ultima cosa che le voglio chiedere, c'è un confronto tra proctologi. L'ultima cosa che le voglio chiedere è questa: chi fa, adesso mi risponda seriamente, però, sì, anche se chi fa sesso anale in maniera molto consistente, diciamo, comunque chi fa sesso anale ripetutamente, chi è abituato? Diciamo?
9: Avevo paura di questa domanda, ma me l'aspettavo, non so perché.
0: Fa sesso anale in maniera consistente, è favorito nella pulizia del
9: questo devo dire che non ci ho mai pensato, non credo.
0: Cioè, è più, diciamo, ha lo sfintere più largo.
9: Ma guarda, diciamo
0: più elastico.
9: Diciamo,
0: no?
9: Che un ano normale è elastico. Quindi di natura non serve renderlo più elastico. Un ano patologico
0: non è favorito.
9: No,
0: non è favorito. Chi fa sesso anale non è in quel movimento che lei ha detto che si
9: assolutamente
0: allarga.
9: No.
0: Assolutamente no.
9: Poi anche questo andrebbe dimostrato, sinceramente non ho mai riflettuto in maniera profonda su questo.
0: Bisogna riflettere, professor.
9: Però credo proprio di no.
0: Benissimo, grazie. Fermi tutti. Il grande proctologo Andrea Boccolini, fermi là. Allora andiamo a Cesare da Trento, vai Cesare, dimmi. Cesare.
10: Sì, ciao.
0: Dimmi, che c'è?
10: Praticamente la carta igienica si può usare, non si deve lasciare dei pezzi in giro, si deve togliere tutta, si deve, siccome la carta igienica è molto assorbente, assorbe molto, è giusto usarla nel modo giusto, piano piano, non lasciare pezzi in giro.
11: Ma pezzi,
10: non
11: toglierla tutta. Pezzi di che?
10: Poi se dobbiamo proprio essere pignoli, l'importante è lavarsi, perché noi nel corpo abbiamo 7 punti che che possiamo prendere l'infezione, diciamo. 7 sensori abbiamo, 6 sensori,
11: sarebbero?
10: Il maschio ha 6 sensori,
11: quali
10: la femmina ne ha 7, che possono prendere delle malattie.
11: Sarebbero?
10: Uno è quello.
11: Ah, uno è l'ano.
10: Va lavato spesso. Va lavato
11: però, scusi,
10: tutti
11: ho capito, ma qui
10: da togliere questa possibilità,
11: scusami, Cesare,
10: di infezione, va bene?
11: Cesare, scusi un attimo, lei sta dicendo delle cose ovvie, bisogna lavarsi, bisogna curare quella zona anale o perianale, quello che è. La cosa fondamentale è che un dottore dice che entrambi i proctologi da noi interpellati, caro Davide, come in una grande trasmissione di divulgazione scientifica, sostengono che la carta igienica, meno la si usa meglio è, anzi addirittura uno dice va evitata, un altro ha detto beh, bisogna, si può anche utilizzare, ma in maniera molto, come dire, molto ridotta.
2: Guarda,
11: comunque senza strofinare, dunque lei non ci sta aggiungendo nulla di più, caro Cesare.
10: No, uno deve usarla in modo giusto, non deve,
11: ma grazie al cazzo, grazie, non ci sta dicendo nulla di più. Ilaria,
10: ascolta,
11: da Rovigo. Ilaria,
10: ascolta,
11: da Rovigo.
10: Ascolta, aspetta,
11: no,
10: aspetta,
11: che c'è?
10: Cambia discorso.
11: Dimmi.
10: Volevo dire un'altra cosa, visto che voi avete una radio che sentono in tanti, dai, ogni tanto dite alla gente di non drogarsi. Abbiamo quel giro, un bello, casino di drogarsi.
2: Importante questo messaggio che
11: lei
2: stava andando.
11: Chi è che dice di drogarsi?
2: Amico mio, dai.
11: Chi è che dice di drogarsi?
10: Pieno,
11: e che dobbiamo fare? Mica è colpa nostra, ma chi è che dice?
10: Ma di smetterla.
2: Va bene, smettete di drogarvi. Ma lei dove cazzo vive? Ma mi scusi, mi fa girare i coglioni. Ma non è che uno chiama e dice lanciate un messaggio, dite di non bere troppo vino, di non mettersi mai in auto. Ma certo, dite di non drogarsi, non drogatevi. Ma che banalità, non me voglio fare io, Cruciani. Ma che razza di banalità è quella di dire, di telefonare in una radio dell'ora di massimo ascolto e dirci di dire dite di non drogarsi. Lei vuole uccidere le trasmissioni. Lei è un assassino. Lei è l'assassino delle trasmissioni.
12: Nessuno chiama in una radio per dire ogni tanto però dite di non drogarsi. Ma lei si immagina se noi, ma mi faccia incazzare per favore.
11: Ma
10: perché lo dite?
11: Perché lo dite? Ma che dobbiamo dire, amico mio?
10: Forse non li vedi,
11: no,
10: dappertutto sono dei poveri cristi ormai, diventano ammalati.
11: Ciao Cesare,
10: la produzione di ammalati.
11: Allora, la mia destra, una ragazza escort, madre di 3 figli, 20 anni, 10, 8 anni. Luana Absoluta, buonasera.
13: Buonasera a tutti.
11: Buonasera, brasiliana, ormai italiana, praticamente si fa chiamare anche Luana Squirting. La sua caratteristica è quella dello squirting su appuntamento. Per colpa di questo, una volta al giorno al massimo, un appuntamento di squirting. Praticamente lo squirting su appuntamento.
2: Chiama, dice, guardi, anziché ritirare, scusi, mi tira da parte un litro di latte
11: e
2: di formaggio.
11: Può tenere da parte il suo squirting.
2: No, ecco, così funziona. Dai,
11: allora, per colpa di questa disgraziata trasmissione, quelli che volevano lo squirting in videochiamata, però lei non fa più questo servizio.
13: No, non ce la faccio perché sennò
11: troppa richiesta. E poi lei si svuota in questo caso.
13: Certo, perché sennò non riesco dopo a fare di presenza.
11: In presenza.
13: Io preferisco quelli di presenza che in videochiamata.
11: Preferisce la qualità, come direbbe il mio amico Pardo, la qualità.
13: Sì.
11: Il problema di questa, perché l'abbiamo richiamata qui? Perché di solito era conosciuta come la escort, la puttana, insomma, la mignotta, la prostituta del POS. Cioè quella che aveva diversi POS a disposizione del cliente che potevano pagare, i clienti potevano pagare tranquillamente con la carta di credito, con l'American Express, con la Visa, con tutte le carte di credito possibili immaginabili, con i bancomat, e pagavano anche così.
13: Pagano,
11: che
13: sono cose, abituati.
11: Sì, che cosa è successo, cara Luana? Cosa è successo? Ti hanno sostanzialmente discriminato.
13: Sì,
11: cioè ti hanno cancellato questo servizio.
13: Sì, è arrivata delle segnalazioni proprio una settimana dopo che sono stata qui, l'ultima volta, e ha saltato tutto. Ho avuto 2 conti aziendali bloccati.
11: Aziendali
13: che sono collegate alla mia partita IVA.
11: Certo, è un'azienda.
13: Eppure questi POS che utilizzavo da 5 anni, però quando ho aperto la mia partita IVA avevo un altro codice Ateco.
11: Vabbè, vabbè, comunque adesso al di là dei dettagli hanno bloccato
13: tutto.
11: Appena ha
13: avuto il codice Ateco.
11: Ma perché?
13: Perché i servizi per adulto in Italia
11: non è etico, diciamo, per le banche.
13: Per le banche.
11: Se lo sanno sei fottuta.
13: Inviano una email dicendo che il codice 13 non è proprio il codice 13 non ho rispettato i codici 13, ma chi codice 13
11: no, ma
13: è?
11: Allora, lei ha perfettamente ragione, una che si vuole mettere in regola oggi, perché lei ha preso il codice Ateco, ha cominciato a pagare le tasse eccetera, si è messa perfettamente in regola, tutti questi bancomat che adesso non possono essere utilizzati, questi POS che sono qui davanti a me,
2: che dobbiamo fare?
11: Sì, e tu anche quello delle poste peraltro, della società importante,
2: che dobbiamo fare noi?
13: È tutto regolare,
11: ma tu ti rendi conto, uno che si vuole mettere in regola, tu dovresti fare
2: questa
11: grande battaglia,
2: non può mettersi in regola perché fa un lavoro che non è riconosciuto come tale.
13: No, cosa succede? Quando io andavo in banca con tanti contanti mi guardavano male, come avevo detto una
2: forza,
13: volta qui.
2: Certo.
13: E io quando ho fatto i codici Ateco mi sentivo bene, perché ho detto adesso lo sanno da dove arrivano i miei soldi, perché prima mi sentivo male, che sembrava che spacciavo, che facessi qualcosa di sbagliato.
11: Certo.
13: Adesso che lo sanno da dove arrivano non vogliono accettare più.
11: Ma
13: non
11: è incredibile, c'è uno che si vuole mettere in regola non può. Beh, facciamo una cosa, guarda, fai tutto in nero e sbattite nei coglioni. Posso dire,
2: bello,
11: fai
2: bello
11: tutto in nero e sbatti nei coglioni.
13: Cioè, sono costretta praticamente.
11: Ma sì, in collegamento da Vicenza, non so da dove, da Bassano, Chiara Parolin. Buonasera, avvocato Parolin.
13: Buonasera.
14: Buonasera
2: mia
11: allora,
2: cara.
11: Benvenuta. Io dico una cosa, dottoressa Parolin. Hai capito la condizione di questa ragazza? Tre figli, escort. Si vuole mettere in regola, pagare le tasse allo Stato italiano e le viene impedito per motivi che sono il bigottismo, esattamente il tuo motivo, cioè come sei tu, questo è il punto fondamentale. Che cosa deve fare? Cambiare mestiere? Che cosa deve fare?
14: Dimmi. Allora, non provo nessuna pena, nessuna empatia per la signora.
11: Sì.
14: Vendere il proprio corpo a un'orda di pervertiti infoiati non è lavoro,
11: non
14: può essere considerato
11: lavoro.
14: Quindi adesso Lady Bombona, come si chiama, Lady Squirto, prende il suo fondoschiena ben pompato a cannone, va al centro per l'impiego, porta il suo curriculum e le sue belle labrone plastificate, cerca un lavoro vero e dà un contributo all'umanità, vero contributo all'umanità.
13: Guarda, prima cosa, le mie labbra sono naturali. E pensa a te che è proprio uguale alla sua oggi sei bellissima, hai proprio il rossetto rosso, molto sexy la signora, veramente molto bella oggi.
11: Adesso, cioè.
13: No, la sto facendo un complimento perché lei mi attacca, ma... Cioè,
11: sì, ho capito,
13: allora,
11: ma lei ti
13: lavoro,
11: sta dicendo che devi andarti,
13: io non vado
11: a procurare un altro lavoro.
13: No, io ce l'ho già un altro lavoro, perché faccio tanti lavori, faccio dei spettacoli, serate brasiliane, come tu lo sai.
11: Sì.
13: E quindi
2: com'è che lo
13: io...
2: sa lui, scusi?
13: Lo so. No, lo sai perché il mio socio è lì,
2: perché
13: tutto.
2: Perché è venuto?
13: No.
2: No, Cruciani, dico, perché dice tu lo sai.
13: No,
2: come
13: no,
2: se fosse
13: lui
2: venuto.
13: Lo sai perché lo sanno tutti, sono tutti lì sul mio social. E quindi io ho già questo...
11: Sì, ma a parte quest'altro lavoro, lei vorrebbe che tu non facessi più la mignotta, questo è il punto.
13: No, ma questa è una decisione mia, sono lì. È la mia libera scelta.
11: Capito?
13: Io ho scelto di fare e finché scelgo io lo faccio.
11: Cioè, questo è il punto. Cioè, ancora ti va di fare l'escort?
13: Assolutamente
11: nonostante queste cose?
13: Sì, io adesso sistemo perché queste persone pensano che mi bloccheranno e io no, io vado ancora avanti e scavolco tutti.
11: Lo Stato, tu ti rendi conto, lo Stato, anzi in questo caso diciamo il bigottismo, alcune banche, non so chi, cioè lo hanno, stanno cercando di...
2: Ma
11: come
2: lo vedi?
11: Scusami, perché lei non può fare... Non può far pagare il cliente col POS, me lo spieghi te? Vuole far pagare il cliente col POS, pagare
2: perché
11: le tasse.
2: Perché non è riconosciuto?
14: Non...
2: Perché
14: non è un lavoro, non
13: è un lavoro.
14: È un lavoro. Lei con questo lede la dignità di tutte noi povere donne.
13: È pure il lavoro più vecchio del mondo.
14: Non è il lavoro, è la forma di schiavitù più vecchia del mondo.
13: No, non è una forma di schiavitù, perché io non sono schiava di nessuno. Io autonomamente metto il mio annuncio, tanto quanto che adesso l'unica persona che mi ha sostenuto è stato il sito Escort Advisor, che io sono entrata lì.
11: Discorso,
13: sì, perché lì c'è proprio lo sportello, l'esperto
11: rispondi. La Parolina lo considererà sicuramente un posto da
13: un
11: chiudere,
13: avvocato,
11: un posto da chiudere, immagino.
13: Ha messo a disposizione l'avvocato.
14: Due esposti contro Escort Advisor, due esposti.
11: Vabbè, due esposti perché cosa sono? Dei magnaccia, cosa sono praticamente? Dei magnaccia, cosa sono? Incredibile.
13: Gratuitamente mi ha messo a disposizione l'avvocato.
11: Ma perché hai portato questi preservativi
13: allora,
11: enormi?
13: Ho portato questi preservativi perché...
11: Ma sono quelli da mega, non per Parenzo, diciamo.
13: No, perché...
2: Che ne sai tu? Che ne sai tu?
11: Posso immaginare.
13: Avevo detto qui che lecce.
2: Non sai mai niente.
13: Che a Lecce usavo il preservativo XL e anche questa misura che ha 64 mm, può vedere che è una circonferenza un po' più grande.
11: E perché?
13: Perché
11: Per le persone.
13: Sì, per persone un po' più grandi.
11: Allora, ma perché? Perché cosa mi vuoi raccontare con questa cosa?
13: Perché questo è il mio strumento di lavoro. Cioè, è essenziale questo qui.
11: Sì, ma è frequente che tu
13: incrocchi. Sì, questo è quello famoso Lecce.
11: A Lecce, diciamo.
13: Sì, sì.
11: Che aveva questo tipo di dimensioni.
13: Utilizzavo di più quello lì, che la gente chiedeva.
11: Che c'è, Parolin? Non ho capito.
14: C'è chi ha il tornio, la pialla, l'aspirapolvere, esatto. Lei c'ha i preservativi.
11: Mi risulta, scusa, mi risulta che ti mandano delle foto di uccelli.
14: Ogni volta dopo che io partecipo a qualsiasi trasmissione televisiva, il giorno seguente, finché faccio colazione e apro Instagram, i messaggi di Instagram, mi arrivano queste bellissime foto di peni giganti.
11: Vabbè, dovresti essere contenta, no? Non sei contenta?
14: E sapete perché? Perché c'è gente come la signora che pensa che il nostro corpo sia in vendita.
13: No.
11: Ma non diciamo cazzate.
13: Io voglio anche sfratare questo mito, perché proprio avere troppo grandi è un problema.
11: Avere l'uccello
13: troppo grande è un problema.
11: Perché?
13: A me è successo un cliente molto bello, che era proprio quasi un dio da guardarlo, aveva così grandi che... Io stesso ho detto addirittura
11: ma
13: non ci penso proprio.
11: Grande, che vuol dire troppo grande?
13: Grandi è proprio.
11: Quanti centimetri?
13: Cioè, più di 30 sicuro.
11: Più di 30?
13: Sì, circonferenza? Questa persona. Che io ho detto di no. Lui a un certo punto, poverino,
11: ti sei rifiutata di andare con uno con un sesso gigante, con un pene gigante.
13: E lui si è messo lì, ha iniziato a piangere davanti a me. Io dicevo, che faccio adesso con quest'uomo così grande che piange? Se mi prendi a forza. No, era così tenero, così mi faceva pena davvero. C'è una situazione.
11: Che grande momento di psicologia.
14: Ti pensi che grosso problema? Io
13: è un grosso
14: ho fatto
13: problema.
14: Le corse da stamattina per andare in udienza, e lei ha il problema del pene troppo grande.
11: Fermi tutti, italiani!
15: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage. Nella terra dei ricordi, quella musica della collina di Marta Cagnola.

0: Amore mio, andremo insieme a vivere là, nella mia valle, dove ho imparato ad amare il sole perché fa crescere l'erba nei prati, dove ho imparato ad amare la pioggia perché fa crescere l'acqua nel pozzo. Così cantava nel 1962 Luigi Tenco nel suo album di debutto, album che portava il suo nome. Insieme a capolavori come Mi sono innamorato di te e Angela, c'era anche questo piccolo gioiello. Il testo de La mia valle è dipinto in blu su una parete bianca di una casa di Ricaldone. Quella parete, con una finestra che dà sullo splendido paesaggio del Monferrato, è nel piccolo museo Luigi Tenco, nel luogo in cui il cantautore, nato poco lontano a Cassine, aveva vissuto la sua infanzia fino ai 12 anni. Un museo che raccoglie documenti dell'infanzia, le pagelle, i temi, poi le testimonianze della sua carriera musicale, i primi dischi originali, fotografie, testi, riviste d'epoca. Ad accompagnarci nella visita Sandra Garbarino, allestitrice del museo.
1: È un museo di memoria, museo che vuole ricordarci Tenco e soprattutto mostrare ai giovani, alle giovani e alle nuove generazioni cosa questo giovane di 27 anni ha prodotto in così poco tempo. Cioè, molti non lo sanno, cioè, e molti non si rendono veramente conto di che cosa, di tutto il potenziale che Tenco aveva dentro di sé, no? Partendo da Ricaldone, noi partiamo da qua, da un pannellino, in cui vi raccontiamo la sua infanzia, con le foto con i suoi amici. Un tema dedicato, che ha scritto quando era qua alle elementari, dedicato alla mamma, la persona che amo di più, ovviamente la persona che amo di più è la mamma. Ve lo lascio leggere, è alta di statura, i capelli color castagno e gli occhi dello stesso colore. Tenco ha fatto tantissimo, cioè aveva 27 anni quando è morto, ha scritto una quantità di canzoni in

0: Aricaldone, Tenco è sepolto nel piccolo cimitero che guarda le colline, nella tomba di famiglia sempre ingentilita da qualche fiore. Ed è ancora nelle memorie delle compagne di un tempo, come Gianna e Luigina, che, novantenni, ricordano ancora tutto del loro amico d'infanzia.
1: Avevo da passare la casa della mamma di Antonella, di sotto c'era Luigi. Ci andavamo anche volentieri, perché adesso lo dico, non ho vergogna. Tempo di guerra lì, ci davano il pane nero. E sua nonna invece ci diceva, venite a ragionare con Luigi, che io vi do poi la merenda, mi dava delle fette di pane bianco, io ce l'ho sempre davanti agli occhi, delle fette così di pane bianco col cioccolato. A quei tempi, e già andavamo così a giocare con Luigi.
2: Era un bel ragazzo, lo ricordo bene. Però era serio, non è che non giocava, gli altri uscivano dalla scuola, gli buttava via la cartella, che invece lui era sempre un signorino. Aveva una zia che abitava sopra di me. Poi posso dirlo che ho conosciuto il vero padre di Luigi. Avesse visto che bel signore. E mi ha detto, posso sfogarmi, signore, con lei? Perché capisco che... Ma dica, io tanto non dico niente a nessuno. E mi ha spiegato che lui era il vero papà di Luigi. E assomigliava a tutto. Bello personaggio. E diversamente poi parlavo con la mamma, con le zie. E Luigi non l'ho più visto.

0: E la cittadina di Ricaldone, che vuole conservare la sua memoria per puro affetto e riconoscenza, ogni anno a luglio organizza, con l'Associazione Culturale Luigi Tenco, il festival L'Isola in Collina, per celebrare sempre la buona musica e i cantautori. L'ultima volta c'era Cristiano De André, che era stato ospite nella prima edizione in assoluto. Cristiano, che è tornato per cantare le canzoni di suo padre, ma anche per parlare di Tenco.
1: È stato uno degli ultimi.

0: primi cantautori. Lanciato da Nanni Ricordi, il discografico che per primo in Italia aprì la strada a questo genere destinato a cambiare la musica. Nanni Ricordi, milanese, si era trasferito sempre qui, nel Monferrato, a circa un'ora da Ricaldone. A Sala Monferrato vive ancora la moglie, Sandra Gasparinetti. Capelli candidi, rossetto sempre rosso, gli occhi azzurri che divennero famosi in tutta Italia perché erano ritratti su un celebre collirio. Una vita, la sua, da romanzo.
1: Ci siamo innamorati del paese e di tutto e siamo venuti qua e non sono più andata via. Ho fatto questa vita così e ho conosciuto tanta gente nel mondo della radio televisione italiana, lavoravo per Tele Monte Carlo, portavo giù gli artisti. Battiato è uno che ho lanciato io, diciamo la persona più strana che io abbia conosciuto, lo portavo a fare le serate, era un tipo, un personaggio molto particolare. Poi ho conosciuto Paolo Conte, perché facevamo gli ascolti, no? Ricevevamo, scende da una macchina sportiva questo tipo e si mette a suonare, dice adesso vi faccio un pezzo, il Tinello Maron, un peso, e si mette al piano lì, tutti noi sbigottiti. E allora Nanni dice facciamo una cosa, proviamolo in un teatro, a vedere come reagisce la gente, no? Allora lo portiamo al Verdi e io pago le cene a tutti i giornalisti, ho detto guardate, questo è strano tanto, non parlate né bene né male, cioè non parlatene, ma tutti ci fischiavano, già lui è anche un po' timido così, adesso pensare che alla Scala, Gino Paoli ha dovuto lavorare molto per essere accettato, era tutto un mondo nuovo quello di Gino Paoli, dei cantautori, quelle cose lì, e anche portarli in giro quando lo portavo, perché doveva fare le serate, gli incontri alla radio, alle televisioni, e lui era riservato, non voleva mai fare promozione su queste cose qua. Sì, ho fatto una vita di serate, di feste, feste a casa nostra con tutti i cantanti praticamente, Lavanoni, Milva, Ricky Gianco, erano feste così, cantavano, si ballava, si facevano tante feste in casa nostra.

0: E a Sala Monferrato la comunità ricorda ancora il papà. E a Sala Monferrato la comunità non ha dimenticato il papà dei cantautori e lo celebra anche qui con una piccola chicca, il museo Nanni Ricordi. Il sindaco di Sala Monferrato, Mario Melotti.
1: Ma ci sono degli spartiti e dei libretti della prima parte dell'edizione Ricordi, che come vi dicevo era quasi tutta dedicata alla musica sinfonica, classica. Erano i primi editori dei libretti. E sono stati raccolti anche delle edizioni molto rare. Poi ci sono dischi, ci sono parti di strumenti antichi, ci sono dei libri che parlano anche di ricordi, ci sono delle cassette, dei dischi, oltre ai pannelli che ricordano la storia principale di Nanni Ricordi. Il museo più piccolo al mondo, ma è l'unico che parla di Nanni e di tutto quello che ha fatto. L'idea è cercare di ampliarlo, noi la nostra ambizione è quella di riuscire a portare questo spazio in una parte più grande e recuperare anche del materiale dalle edizioni Ricordi di Milano, che sono andato a vedere, una roba sconfinata, immensa, è impegnativo.

0: Nemo Ferrato, dunque, si riscoprono le radici della più bella musica italiana del Novecento. Chi passa da quelle parti trova dunque memorie emozionanti e qualcuno che desidera conservarle e raccontarle con dolcezza ed entusiasmo.
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: GR24 di mezzanotte.
3: La mossa del governo, stop al bollo per auto piccole e medie, misura da 2 miliardi e 300 milioni, sconto accise carburanti fino al 5 ottobre. Meloni, altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa, dall'opposizione spudorata manovra elettorale. Von der Leyen a Strasburgo, vogliono frantumare l'Europa, le minacce alla democrazia non vengono solo da fuori. Europa League, Milan KO per 2-0 a San Siro contro il Benfica, oggi la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Importanti novità dal Consiglio dei Ministri di ieri: in un decreto legge le misure sul caro carburanti e soprattutto lo stop al bollo per auto piccole e medie e motocicli.
4: L'abolizione del bollo auto nel decreto legge è per ora solo nel 2027 per le scadenze dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma fonti di governo spiegano che in legge di bilancio sarà reso strutturale anche oltre l'anno prossimo. Vale per tutte le moto e per le auto di potenza fino a 80 kW a benzina o gasolio, anche ibride. Solo un'auto a persona, quella meno potente. Niente bollo per 14 milioni e mezzo di auto, stima il governo, il 70% del totale. Il costo per lo Stato è di 2,4 miliardi che saranno coperti dalla prossima legge di bilancio. Il decreto legge varato dal governo proroga poi il taglio accise sul gasolio fino al 5 ottobre per un costo di 113 milioni di euro con riduzione graduale. Dal 18 al 25 settembre lo sconto scende da 17 a 12 centesimi, dal 26 settembre al 5 ottobre a soli 6,1 centesimi per poi sparire. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Altri parlano di patrimoniali. Noi aboliamo una tassa sulla proprietà, scrive sui social Giorgia Meloni poco prima dell'inizio del Consiglio dei Ministri, che ha eliminato il bollo su auto fino a 80 kW e moto. Cancelliamo, sottolinea, una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Terminato il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, insieme con Tajani, Salvini e Giorgetti, scende in conferenza stampa a Palazzo Chigi per spiegare e rivendicare le scelte del governo contro il caro energia.
6: Pensiamo che, diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno.
5: Meloni rassicura le regioni destinatarie dei proventi del bollo auto: trasferiremo loro, dice, la quota delle risorse per il mancato introito. Sull'abolizione del bollo non ci sono limitazioni legate all'ISEE, dice Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha bocciato interventi selettivi legati al reddito contro il caro energia. Conto, sottolinea Salvini, di andare oltre gli 80 kW. Critiche arrivano dalle opposizioni. L'abolizione del bollo auto è una mossa da cettola qualunque, dicono Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Intanto corre l'inflazione in Italia, evidenzia l'Istat. In agosto passa dal 2,9% di luglio al 3,3%, sostenuta dal forte aumento proprio dei prezzi dei beni energetici. La crisi dell'ex Ilva: la Corte di Cassazione ha anticipato a sorpresa al 20 ottobre l'esame del ricorso sulla sentenza di fine luglio che dispone la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Si riapre dunque una possibilità di non dover chiudere gli altiforni il 25 ottobre. Il governo ha